0: inevitabilmente la morte arriverà per tutti noi,
1: sì.
0: Credo.
1: A meno che qualcuno non sia un Highlander, ma ritengo esatto, che sia abbastanza complicato, insomma.
0: Esatto, quindi tant'è vero che infatti dalla pubblicazione della prima tiratura, della prima stampa, sono purtroppo venuti a mancare già alcuni personaggi, e di questi comunque abbiamo già realizzato delle schede che andranno poi comunque a, a essere spedite, a essere mandate a chi ha comprato la prima edizione.
1: Però,
0: l'idea è
1: l'idea come è venuta e ovviamente dove si può acquistare. Tra l'altro so che siete praticamente in ristampa, quindi tempo qualche settimana, e chi vorrà acquistarlo e spieghiamo anche dove ovviamente si può acquistare.
0: Sì, certo. Beh, allora, innanzitutto noi abbiamo, essendo che comunque è un libro un po' di nicchia, perché è vero che sono tanti milioni i tifosi della Juventus in Italia e nel mondo, ma di questa cosa particolare, cioè cercarne i luoghi dell'ultimo riposo, comunque, e non solo, perché in effetti questo libro parla anche di molte altre cose, certo, molto interessanti, e effettivamente comunque riduce il libro a essere un libro un po' di nicchia, per cui abbiamo pensato di praticamente produrlo, cioè stamparlo in autoproduzione.
1: Autoproduzione, certo.
0: Di conseguenza lo si può trovare soltanto richiedendolo a noi. E sia questo è avvenuto per la prima stampa, sia questo avverrà per la ristampa, che, come hai detto te, potrebbe avvenire, diciamo, nel medio tardo autunno, perché comunque per questioni legate magari a reciproche vacanze,
1: certo,
0: che magari ci facciamo.
1: Diciamo ottobre, ragazzi. Ottobre, diciamo, insomma, ottobre, si potrà trovare
0: tra l'inizio e la fine di ottobre, insomma.
1: Tra l'altro è un libricino risicato di quasi 800 pagine. Quasi
0: sarà più di 800 pagine.
1: La versione che ho io, che è la prima versione, esatto, sono quasi 800 pagine, quella che ovviamente arriverà con delle nuove schede, come stava spiegando Giovanni, sarà oltre 800 pagine e, ripeto, opera omnia. Gabriele, facciamo questo ping pong, poi nella seconda parte andiamo poi su quello che Giovanni ha accennato, i luoghi di riposo, perché... Poi, ma lo spiegherete a me, lo spiegherete ai nostri ascoltatori, perché io non so come avete fatto tutto quel lavoro di ricerca pazzesco, perché ci sono anche le foto, ma ne parliamo dopo. Il primo inno Juve, Gabriele Ferrero.
2: Allora, il primo inno della Juventus, bisogna fare un piccolo passo indietro. Comunque, noi altri non ci fidiamo di quello che c'è scritto su Wikipedia, quello che è riportato da anni sui libri, sui giornali e cose.
1: Quindi, altrimenti Piero Dusio non sarebbe uscito fuori, per esempio.
2: Non sarebbe saltato fuori, e oltre a lui tante tantissime altre cose e anche altre scoperte che abbiamo fatto ultimamente, importantissime, tipo due vicepresidenti della Juventus di cui non si aveva notizia, calciatori e altre cose che andranno messi ancora nella seconda ristampa, che, come ben ha detto Giovanni, andremo a fare e a completare anche per chi ha acquistato la prima, il primo libro, essere aggiornato sempre in maniera.
1: Quindi farete
2: attuale
1: questa integrazione, lo trovo un bellissimo servizio, no? Perché sì, beh, chi poi ha acquistato la prima stampa non ha ovviamente le nuove scoperte, le nuove schede, quindi voi siete così buoni e gentili da fare questa integrazione, e vi faccio i complimenti. Prego, Gabriele.
2: Tornando al primo inno della Juventus, se uno appunto va su Wikipedia troverà che l'ha fatto un certo Corrado Corradini e già lì questo personaggio, che è stato una persona importante nei primi anni 10, ma anche alla fine dell'Ottocento, perché lui è il più vecchio personaggio che abbiamo trovato legato alla Juventus, perché nasce all'inizio degli anni del 1850, nel 1852 per la precisione, e dovrebbe essere anche cambiata la toponomastica di Torino, perché lui si chiamava di cognome Corrado e Corradino era il nome, In realtà noi abbiamo scoperto, perché facciamo anche una ricerca di andare a trovare quelli che sono gli atti di nascita di queste persone, che lui non si chiamava neanche Corradino di nome, ma era solo il suo terzo nome, lui si chiamava Evasio, ma per tutti è sempre stato chiamato Corrado Corradino, e addirittura sul certificato di morte hanno dovuto poi fare questa variazione,
1: correzione,
2: per aggiornarla sul fatto che si chiamasse Evasio come,
1: no,
2: come
1: vabbè.
2: Primo
1: allora
2: primo
1: io,
2: nome.
1: Io non ci credo, voi non siete dei topi da biblioteca, siete permettetemi, no, tra virgolette in senso buono, animali da ricerca, perché già solo sì, sì, partendo con questo tipo di aneddoti che ci state raccontando, sì, mi dite in sincrono uno di voi, ma quanto tempo ci avete impiegato a fare questo tipo di lavoro e ad assemblare?
2: Vai Giovanni.
0: Ah, io credo, non so, correggimi Gabriele se sbaglio, ma penso perlomeno 7-8 anni. Per cui,
1: lavorandoci tante ore, ovviamente.
0: Lavorandoci tante ore e beccandoci i malumori, diciamo così, delle nostre rispettive compagne.
1: Però,
0: il risultato ci ha dato veramente tantissima soddisfazione, non tanto per il discorso vendite o cosa, perché la soddisfazione nasce dal fatto di aver intanto fatto un lavoro che riteniamo comunque unico. Soprattutto
1: lo sottolineo, assolutamente un'opera omnia, un unicum, è un libro che a parere mio tutti i tifosi juventini dovrebbero avere e tutti dovrebbero leggere, perché me lo auguro, no? Siamo qui proprio per divulgare, far conoscere la vostra opera, perché è un'opera che assolutamente va letta, a parere mio, da parte di tutti i tifosi juventini. Ti ho interrotto, Giovanni, ho questo brutto vizio, io presento e interrompo, benissimo. Vai.
0: Niente, come stavo dicendo, ci abbiamo messo perlomeno 7-8 anni, ma poi diciamo che le prime ricerche le abbiamo magari condotte cercando anche altre notizie, altre informazioni, e intanto mettevamo da parte quelle curiosità che riuscivamo a trovare, che ne so, ho trovato una fotografia del 1910, fatemi dire, ma chi sono quei giocatori? La foto è bellissima, me la metto in collezione, però intanto incominciamo a fare delle indagini, a scoprire queste cose, quindi il tutto nasce magari...
1: Cioè c'è l'amore, il gusto totale per la ricerca, cioè una fotografia dove non conosci certi giocatori e te li vai a cercare. E qui non stiamo parlando di oggi, che ci sono mille TV, oppure gli anni 70-80 dove c'erano delle cronache dettagliate, anche prima, negli anni 60, stiamo parlando del 1910, e andare a trovare delle informazioni di un secolo, oltre un secolo fa, è dura, è veramente dura. Quindi,
0: tutto questo ci tengo, scusami, a precisare
1: prego.
0: Una cosa velocissima, che l'abbiamo fatto entrambi senza vantarci più di tanto, nel senso che a volte leggiamo cose in giro, che ne so, l'opera principale del calcio, di qua, di là, della statistica, eccetera, con tanto di vanto da parte magari degli autori, e poi noi bonariamente siamo andati a smascherare tanti errori anche di autori importanti. Libri sulla Juve, eccetera.
1: E allora scusa, la palla passa direttamente a Gabriele, perché se ci sono stati errori, li avete smascherati, insomma due o tre li andiamo a snocciolare. Vai Gabri.
2: Sì. Allora, per finire brevemente sull'inno, l'inno viene fatto invece che nel 1915, come scritto su Wikipedia, spulciando gli urrà dell'epoca, il giornale che è stato il primo giornale sportivo di una società in Italia, dal 1915 al 1925 c'è stata la pubblicazione, abbiamo potuto trovare alcune nozioni relative al fatto che fosse stato fatto nel 1919. L'inno e la musica era stata presa da un canto patriottico svizzero romando, quindi diciamo che si prende una parte musicale di questo inno, che si può trovare tranquillamente anche, si chiama Roulette Tambour, quindi la parte musicale è di questo inno qua, e il professor Collino, Gigi Collino, compila le prime due parti, poi va a Milano per lavoro e la parte finale lo fa Sandro Zambelli. Nel 1919 viene cantata per la prima volta nello chalet della Juventus, nel campo all'interno di una festa, e la canta un fondatore della Juventus per la prima volta che si chiama Malvano. E Malvano, ne parlerà poi Giovanni, tra i fondatori ci sono anche lì degli errori, ma ho piacere che di questo ne parli successivamente lui. E alla fine della sua interpretazione, tra applausi e lazzi vari presi in giro, si autoregala un mazzo di fiori.
1: Ah, era poco narcisista, insomma.
2: C'era abbastanza narcisista. Ecco, poi ovviamente sul libro c'è molto più
1: approfondito, ovviamente, certo, ci sono tanti riferimenti. Certo. Giovanni dal Brasile ci scrive un brano sicuramente dell'inno, e lascio a voi, non è un quiz, non voglio travestirmi da Adam e Buongiorno, però lui scrive: la gioventù di cui portiamo il nome ci pulsa pieno nei muscoli e nel cuor sappiamo goder, ma pur sappiamo come si debba operar sui campi dell'onor. Vi ricorda qualche inno?
2: È proprio quell'inno lì, la prima parte di quell'inno, che è durato fino al 1972, e quindi all'ingresso delle squadre in campo è stato ripreso negli anni 60, eccetera, veniva suonato questo inno. Nel 72 irrompe Juve,
1: certo.
2: Più nostra memoria, ecco, diciamo così.
1: Beh, complimenti a Giovanni dal Brasile, perché insomma, no, citare un pezzettino di quest'inno. Gabriele, poi passiamo a Giovanni e siamo vicino al break, però come ti chiedevo prima, snoccioliamo due o tre errori grossolani o meno che voi avete smascherato con le vostre ricerche, non pignole, pazzesche, le vostre ricerche pazzesche.
2: Guarda, preferirei che su questo ne parlasse Giovanni.
1: Parla Giovanni allora. Allora, è bellissimo questo ping pong, io mi sento la rete in un campo da tennis, è bellissimo, vai Giovanni.
0: Ma qui, vabbè, dobbiamo andare a spaziare un po' nei vari capitoli che abbiamo fatto nel nostro libro, tanto per dire, che ne so, ci sono errori anche banali, se vogliamo, sui nomi, e qui magari mi allaccio un attimo a un capitolo che è quello sulla genealogia. Tanto per fare un esempio, il terzo portiere della storia della Juventus, però diciamo il primo conosciuto, era Domenico Durante. Domenico Durante si è sempre fatto chiamare Domenico Maria Durante, e ovunque, compreso su Wikipedia fino a poco tempo fa, veniva chiamato regolarmente Domenico Maria Durante. La cosa oltretutto curiosa è che perfino sulla sua lapide è inciso questo nome, Domenico Maria Durante. In realtà è un errore, perché noi abbiamo trovato che si chiamasse Domenico Filippo Durante, Maria non esisteva proprio nell'atto di nascita, e era una sorta di vezzeggiativo che lui, in quanto pittore, perché il suo mestiere reale che gli portava soldi, non era certamente...
1: Sì, perché all'epoca i calciatori lavoravano e poi si allenavano e giocavano con la Juventus, ma era un hobby, avevano una professione.
0: Esatto.
1: La realtà è questa.
0: Quindi il vero mestiere di Domenico Durante era quello di pittore, tra l'altro bravo, vendeva molto bene, eccetera, e aveva usato come vezzeggiativo questo nome un po', come posso dire, nobile, no? Perché chi si chiamava Maria come secondo nome o terzo nome era un po' un gesto di nobiltà, ed è sempre stato portato avanti così questo nome, in realtà inesistente. Poi un altro, sempre legato, per dire, prendo spunto dalla genealogia, Farfallino Borel, quindi Felice Borel, in realtà non si chiamava Felice, si chiamava Placido Pietro Renato.
1: E perché l'ha chiamato Felice? E perché è diventato famoso col nome proprio di Felice? Cioè, queste sono cose.
0: Probabilmente era un tipo felice.
1: Felice, probabilmente.
0: Però veramente proprio che fin da fanciullo.
1: Però hai detto si chiamava anche Placido.
0: Placido, che era proprio il suo primo nome.
1: Quindi probabilmente è un assonante.
0: Questa scoperta bisogna ringraziare in realtà il fratello di Gabriele, Ico Ferrero, perché ha fatto,
1: che è già stato qui e tornerà con il suo libro. Sì. Cioè, Gabriele, siete una famiglia di scrittori e di amanti pazzeschi della Juventus, di ricercatori, è proprio nel vostro DNA, insomma.
2: Soprattutto amanti della Juventus.
1: Soprattutto amanti della Juventus. Allora, ragazzi, il tempo vola, siamo praticamente già arrivati al break, ma abbiamo poi la seconda parte con una mezz'ora pirotecnica, perché andiamo su tante altre tematiche, però io sono ancora incuriosito da come vi è venuta l'idea di fare gli Indiana Jones della Juventus. Voi siete gli Indiana Jones, Gabriele l'Indiana e Giovanni Jones della Juventus, perché andare a scoprire certe cose, ma poi dopo parliamo di altri aneddoti e altre situazioni. Non perdetevi la seconda parte. Adesso andiamo in break, rimanete lì ragazzi, torniamo subitissimo.
3: Ieri e oggi. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Sarà davvero un buongiorno RBN? Dipende dalle notizie che daremo e che ci darete anche voi da casa. Buona giornata ad Antonio Paolino, buon 14 agosto, vigilia di Ferragosto, per ricordare che il giorno di... Ditemelo voi, che giorno è? Di... Nel senso, per cosa ricorderemo il 14 di agosto del 2026? Abbiamo Lucumì con la maglia bianconera, ma non ancora con il bonifico arrivato al Bologna, quindi aspettiamo. Abbiamo Suzuki deve pensarci? Non ci ha ancora pensato? Chi ci doveva pensare? Come ci abbiamo pensato? Perché ci sono dei dubbi? Per chi ci sono? Questione di soldi? Comunque, a parte questo, buona giornata, buona vigilia di Ferragosto, appunto. Dusan Vlahovic firma col Besiktas, l'attaccante saluta la Juve. Valutazioni di Amorim e Cardinale sulle cessioni. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku non faranno parte del gruppo. Davide Frattesi atteso a Roma. Sponda Lazio, nelle prossime ore visite mediche. Per l'attacco la Lazio pensa a Mauro Icardi, svincolato. E poi Atalanta, ufficiale l'arrivo di Christensen dall'Udinese, contratto di 5 anni per lui. Accordo verbale per Badiashile del Chelsea, prestito oneroso a 3 milioni più 27. In futuro contatti continui per la Roma per Rodrigo Mora. Como in difesa si valuta il ritorno di Diego Carlos. Quanca in uscita, Bologna ufficiale l'arrivo di Piccoli dalla Fiorentina, prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, Fiorentina ufficiale l'arrivo di Pellegrino dal Parma, operazione a titolo definitivo per 25 milioni, David Romero è arrivato in Italia, trattativa chiusa con il Tigre, Parma fatta per la cessione di Ondrejka, l'attaccante si trasferisce all'estero. Sassuolo è fatta per Obrador, dal Benfica lo spagnolo arriva in prestito con diritto di riscatto. Questo e altro in questa puntata. Pochi nomi legati alla Juventus. Diciamo che sta indossando la maglia, Lucumì. Diciamo che stanno aspettando il bonifico, un po' come quando pago lo stipendio, ogni mese, centesimo su centesimo a Yves, che saluto, buona giornata.
1: Non è ancora arrivato questo mese.
0: Esatto, mi sembri Lucumì. Oggi abbiamo Lucumì in regia, non è arrivato il bonifico, bellissimo. Anche perché siamo a metà mese, cioè tu che vuoi lavorare metà mese? Insomma, buona giornata amici radioascoltatori di Radio Bianconera, buona giornata alla chat di Radio Bianconera, buona giornata a chi ci aiuta, anche un po' come Sky, il direttore Federico Ferri, che saluto. Sempre sul pezzo, mai in vacanza, ma anche ai nostri siti che devo ringraziare, perché quando avete un direttore che fa il direttore, fuma il sigaro, piedi sulla scrivania, arriva presto al mattino, sono qui dalle 7, Yves, peccato che avessi dimenticato le chiavi e tu sei arrivato, arrivi fra 10 minuti, no? E quindi non potevo entrare per preparare al meglio questa puntata, ma la costruiamo insieme, quindi prendete nota. Avete aggiunto un numero di telefono? Stavo per dare quello. 340-5425-324 per mandare i vostri vocali sulla nostra chat, sulla nostra messaggistica. E intanto complimenti sempre agli azzurri che vincono, medaglie, che ci provano, che sudano, che non stanno lì con le mani in mano. Anzi, chi nuota, chi schiaccia, chi corre con le gambe e via dicendo. Ragazzi, cosa dobbiamo dire oggi, alla vigilia di Ferragosto, leggendo intanto i titoli delle prime pagine dei quotidiani sportivi? Poi andiamo sui nostri siti che ogni tanto trascuriamo, perché le notizie sono tante. Juve, Lucumì in piedi, tutti in piedi. Juve, Lucumì, ci siamo. In porta risale Vicario. Ma come? No, non colpa di Tutto Sport. Un po' l'avevamo scritto per dirvi che quest'anno non venite a dire non l'avete detto, non, cioè non è una questione di dire o non dire. Mi sa che anche la Juve non sa che pesci prendere, se ci sono pesci o pescivendoli, perché mi sembra, perché poi bravi tutti, juventini sempre remare dalla stessa parte, ma verso i pesci. Ma se non ci sono i pesci abbiamo sbagliato a remare, perché poi Obiettivamente, dovremmo dare un giudizio al mercato, alle opportunità, a quanto si è speso, a quanto renderanno. O forse abbiamo abboccato, o quanto siano bravi i giornalisti che tutti avevano ormai detto di Suzuki. Io vi ieri ho provato a smontarla un po' la teoria, magari hanno acceso Radio Bianconera un istante, si sono spaventati e hanno chiuso. Ma io vorrei quasi che non andasse in porto questa operazione, se non ho più soldi in cassa, perché ne ho spesi troppi da altre parti, troppo in fretta. Quando dai la paghetta un po' a destra, un po' a sinistra, finisce prima il mese, come dice Iva, metà mese, lui chiede già lo stipendio di novembre, è la 14esima di febbraio prossimo. Accordo a un passo per il difensore, Lukumi, perché glielo devi andare a prendere, perché forse quando mimavo l'incazzatura sotto traccia di Spalletti, forse ci ho azzeccato, o forse qualcuno mi ha indirizzato verso quella direzione, verso quel pesce a cui ho abboccato. Poi a volte io non mangio il pesce, quindi pensate, potrei sbagliare in continuazione. Carnevali, Massara e Ottolini a Bologna per chiudere. Per chiudere Lukumi basta andare in uno, con le deleghe giuste. Così risparmiamo anche sul listino delle spese, eventualmente. Perché qui, Jonel Khan, pensaci tu, dammi la delega. Yves, Paolo Rossi, che è già pronto per... oggi seguirò Paolo Rossi all'ora di pranzo, perché voglio capire. Tra l'altro... Da lunedì torna Claudio Zuliani e quindi siamo tutti contenti come famiglia bianconera, perché così da un'altra angolatura cercheremo di capire e scopriremo anche le sue carte. Ma intanto, accordo ad un passo per il difensore, cresce la fiducia di averlo entro lunedì. Quindi lunedì lo portano allo stadio, dai. Lunedì almeno per Lukumi applausi a scena aperta, poi per altri... Insomma, chi ci sarà alla grigliata della Juve? Ma che domande mi fai? In che senso?
1: È la mia domanda di stamattina. Ah,
0: certo, la domanda è il quesito di oggi. Chi ci sarà alla grigliata di Ferragosto? Non la fanno quest'anno perché i frighi, le celle frigole hanno chiuse col lucchetto. Non c'è più pesce, non ci sono pesci da prendere, ma non c'è neanche la carne. Va bene. Troppi cadaveri di giocatori da mandar via che non vuole nessuno. E questa è una risposta interessante. Direttore, facciamo prima se si mette lei in porta. No, è l'unico ruolo che non accetto volentieri. Mi dicono che Iver è un ottimo portiere. O sbaglio? No, ottimo attaccante. Un ottimo attaccante. Vabbè, ho già capito. No,
1: centrocampista attaccante.
0: Sì, centrocampista attaccante, difensore, portiere. Ho già capito. Mando il figlio del mio amico, è molto bravo. Dobbiamo dire che siamo messi male. Chiediamo Dino Zoff, chiede qualcuno. No, vabbè, un po' ci scherziamo, un po' speriamo di raddrizzarla. Però se poi devo andare a prendere Vicario dopo il giro dell'Oca che abbiamo fatto, ragazzi... Vedete che la Juve è una cosa diversa dalle altre parti, La Juve è una cosa diversa. Dalle altre parti tutte le sciocchezzuole di mercato non le scopri neanche. Però mi colpisce, non Paratici, che la Fiorentina faccia 9 colpi. Ne doveva cedere di meno. Cose più semplici, la dai a 1, a 2 o in prestito, non se ne accorge nessuno. Neanche i fiorentini, che sono attenti solo se lo dai alla Juventus, Senza ricordarsi che poi la Juventus li ha mantenuti per un ventennio e nel 2006 non sono finiti in Serie B, no? Se è andata la Juventus, figurati se non dovevano andarci altre squadre, figurati se non dovevamo chiudere quel campionato, visto che sono tutti santi e vergini. Ma al di là di questo, lascio questi temi da lunedì al bravo Claudio Zuliani, che tornerà. Fra poco lo andiamo a leggere su Tutto Juve. Il PSG non è convinto del portiere che ha preso tempo, Chevalier, irritando i bianconeri che hanno cambiato obiettivo. Cioè, noi cosa ci fidevamo? Di una società che ci ha spennati da 3 anni con Colomani, che ci ha preso per il collo per darci Colomani, facendoci quasi un favore quando loro proprio non lo volevano. Quindi noi dovevamo disinteressarci di Colomani, disinteressarci, non ci interessa più. Certo che se facevi così, quelli sono transalpini, prendono la baguette, la spaccano in 1000 pezzi e non te lo danno più. Intanto cerco qualcos'altro. Intanto cerco qualcos'altro. Signori, il giudizio buono, buonino, o insufficiente, se lo becca chiunque. Se lo becca chiunque, perché vorrò vedere le prime dichiarazioni di Spalletti, se non comincia a diventare Tudor la vendetta o Spalletti l'incazzato. Non ha ragione, senza totale ragione, ma un briciolo, anch'io che gli ho sempre detto, guarda che il tuo passaporto, sul tuo passaporto c'è scritto fallimento in nazionale, fallimento al primo anno, ai primi 8 mesi in Juventus. Quindi è giusto per modo di dire continuare con Spalletti, ma oggi gli devo aggiungere la dicitura. Però è anche vero che al secondo anno si sono impegnati a non darti una mano, non ci sono riusciti. E allora vado avanti così o non vado avanti così? Perché poi mi sembra che non sia proprio l'allegriano, che sta zitto e gli piace tutto del mondo Juventus. Perché il tatuaggio è sempre uno, il tatuaggio è sempre quello, ben tenuto nascosto, sia che faccia caldo o che faccia freddo. Riallacciati i contatti col Tottenham per l'azzurro, si tratta sul prestito. Oh, andiamo sul prestito e poi sono quasi certo che te lo scaricano e gli devi dare una cifra. Anzi, pattuitela subito. Cioè, oramai sto diventando un esperto di mercato, grazie a voi. Vicario, quanto costerebbe? E non vogliono meno di 15. Non vogliono meno di 15, però non ho il dato aggiornato, perché l'avevo accantonato, l'ho scritto. Sapevo che andavamo verso Vicario. Poi gli altri ci hanno detto, ma non lo vorreste Suzuki? Ah, è più giovane. Ah, magari poi ce lo danno. Ah, magari non lo prendono. Usciamo dalla rete di quello che vogliono gli altri, Anche il primo anno. Abbiamo il coraggio di dire questi siamo e questi restiamo. Perché sarà bene o male così con alcuni giocatori, Mi sembra di capire. A meno che scarichi tutto nell'indifferenziata. Sarà un ferragosto duro, né pesci e né carne sulla grigliata. E quindi il taglio alto viene dato, nel taglio alto di Tutto Sport viene dato risalto, come vediamo, Juve Lucumi ci siamo, in porta risale Vicario, taglio principale doveroso, divina, col tricolore dedicato a Curtis Oro nei 50 d'orso, il nuovo record mondiale, spettacolare, bravissima, e non solo tu naturalmente. Allora, ci prepariamo poi per il Blitz Juve per Lucumi, che non è ufficiale, sta vestendo, sta facendo già le foto, è lì, i fotomontaggi, i like, i creator sono già lì, che si esaltano, fanno il saluto di qua e di là. Sostanza, perché non sei arrivato subito? Perché ci vuole così tempo, tanto tempo? Perché se no, il calciatore, io li ho conosciuti i calciatori, quelli con... non si dice, quelli con carattere, se gli fai perdere tempo, un professionista, se gli fai perdere tempo, se non lo fai allenare, ti risponde anche male, fammi lavorare. Invece qui siamo diventati un set teatrale e non va bene così, perché dopo un po' il set teatrale non sorridi neanche più e alzi solo il dito, sperando che il dito sia quello giusto, perché poi... Anch'io che sono il più scarso e gioco in quella squadra, mamma mia, se questo è il modo di operare, se dobbiamo far finta di essere felici e contenti perché c'è la grigliata di Ferragosto, anche no. O andiamo a quagliare qualcosa, così ci aggiungiamo anche le quagliette, oltre al pesce e la carne, per chi piace, per chi mangia, per chi non si offende, eccetera. Facciamo sostanza, perché se no... Immaginate stare con tutti i parenti che detestate a fare il grigliatone? Detestate per modo di dire. Vorreste essere da un'altra parte con altra gente? Bene, vi ho scattato la fotografia dell'eclissi di Juve. Lasciamo tutto sport, 9:21 fino alle 9:30, uno sguardo veloce, commentato anche da voi. Direttore, una domanda provocatoria. Comparateci che mercato avremmo fatto? Questo, esattamente questo, ma con un'altra strategia. Esattamente questo. Alla Juve in Italia stanno facendo pagare l'algoritmo di Comolli. Noi con voi non trattiamo e adesso ti trattano nello stesso modo. Comparatici, secondo me, riprendevi il difensore centrale che è andato alla Fiorentina, ex Juve. Prendevi Pellegrino, ne sono quasi sicuro. Non so qualche altro. Non so Attà dell'Udinese, non so. Ma difensore attaccante sono convinto che l'avrebbe preso. Così, qualche messaggino fino a poco fa, fino a qualche settimana fa, con Paratici versione inglese, londinese o quello che era, ce l'avevo. E quindi qualche soffiata prima che lo chiamasse il Milan, prima che pensasse alla Roma. La Juve non ci ha mai pensato e neanche a lui, e non voglio dire lui è il re del mercato, assolutamente no, però è riuscito a comprare nove pezzi, non è più bravo di Carnevali o di Massara. Qui paghi le difficoltà che avrebbe pagato anche Paratici. Spero di averti risposto. Ho l'impressione che prima di fine anno arriverà Conte ad allenare la Juventus. Questo non lo so, lo state dicendo voi, perché quando l'ho accennato il marumore, non l'avrei continuato. Non c'è un'area proprio respirabile, limpida, cielo sereno, non c'è. Però poteva essere tutto, uno andava in nazionale, uno finiva la carriera, uno... Non lo so. Dipenderà dai risultati. Altrimenti le formazioni che vedremo avranno logica, magari non avrà equilibrio, sapete cosa avrà? Guardate che cosa siamo, guardate che cos'ho, e che magari metto male, perché poi se mette X, Paolino, Radio Bianconera, perché non ha messo Y? L'altro, no, ha giocato benissimo Z. No, perché così? Fino a quando, verso Natale, proporrà, mi manca quello per gennaio. Film già visto. E Carnevale gli dirà, pazienza, perché se no, anche Giuntoli e Thiago Motta avevano iniziato benissimo, andavano d'amore e d'accordo. Io ho tutte le diapositive giorno per giorno. Arriviamo alla sconfitta alla vittoria col Milan, alla vigilia del, cioè dopo Riyadh. Ecco, da lì le diapositive sono diventate già da colori a bianco-nero, da bianco-nero con schizzi di sangue poco per volta, fino alla separazione. Fidatevi di Radio Bianconera, augurandosi che non sia questa la verità. Per il difensore è pronto un contratto quinquennale a 2,5 milioni, quindi quantomeno non gli diamo tantissimo. La Juve ora confida di portarlo a Torino in tempo per il test contro la Next Gen, per farlo presentare. Intanto si stava allenando con il suo Bologna, sperando che là in mezzo al Combiners Bologna o Roma e Cabal, forse più Bologna, possa essere anche una pedina per abbattere un po' il costo, a dire il vero. Quindi si sta lavorando su quello. Il percorso è lungo. Il giudizio non va dato su 10 anni, perché a quelli prima gliel'avete dato dopo un minuto, un'ora, una settimana, un mese. A tutti, Giuntoli, Comolli, gli allenatori, non ne parliamo, ok? E tutti hanno lamentato, perché poi ci mettono loro la faccia, altrimenti devono dire: noi l'anno prossimo puntiamo all'Europa League. Voglio vedere poi che cosa rispondete. Andiamo sulle colonne del Gazzetta dello Sport, poi entriamo nel merito degli articoli bianconeri. La Gazzetta dello Sport, taglio principale, anzi a piena pagina praticamente, Sara Curtis super oro con un altro record mondiale, sei già leggenda. La ragazza magica vola nei 50 d'orso, 26 e 56, e stupisce tutti. assurdo, ho fatto un'altra follia. Questo titolo un po' per la Juve andrebbe bene. Assurdo, ho fatto un'altra follia. Sono senza portiere. Poi si fa male Perin e poi Di Gregorio titolare. Poi vi voglio vedere. Poi vi voglio vedere. Il balletto di mamma. Poi voglio vedere il balletto anche della mamma di Yves, che è sempre molto carina quando la vedo nei video. Lukumi alla Juve, Badiashile e Napoli, sbarcato Spence, porta bianconera, rispunta Vicario. Qui oggi date atto a Gazzetta, un po' cattivelli ieri nel porre un quesito, ma è da Juve, ma serve alla Juve, adesso non mi ricordo il titolo, oggi se ne sta lontano dicendo tanto il sottotitolo lo fanno i tifosi, o sbaglio. Cuncuvia, Leao rischia, arriva Cardinale, epurazione Milan, fuori pure Fofana. Tomori, qualcuno mi dice, ma perché Tomori? Stop, abbiamo preso Lukumi, dai. E Odogu, Rafa non convince e si fa anche male. Ma guarda un po', tira sul pantalone. Quando tiri sul pantaloncino e fai vedere il dolore, proprio il punto in cui ti sei fatto male, mi sembra Ivo in questo momento che mi fa vedere la puntura di zanzara di questa notte. Ma non vi dico su quale parte del corpo. E questo è Gazzetta dello Sport. Però c'è il rompipallone che riguarda la Juventus. Juve Spalletti è tornato a schierare Koopmeiners come difensore. Ma lo sanno tutti che attualmente sarebbe più utile in porta. Carina, carina anche questa, E chissà, chissà, un futuro da portiere. Attenzione, che tra tutti, non ha la personalità. Non possiamo perdere più tempo. Tra tutti, se usassi con lui un po' il bastone e la carota, è quello da cui riusciresti a cavare qualcosa di più rispetto anche a Douglas Luiz, che ha ottimi piedi.

0: Ripartiamo da voi.
1: Direttore, buongiorno, Daniele Tenerife. Che tristezza sentire la nostra Juventus alla mercé di una squadra che fino a 10 anni fa, 15 anni fa, non esisteva neanche come il Paris Saint-Germain.
0: Esatto.
1: Io non vedo l'ora che ci restituiscano il nostro orgoglio, che ci riportino dove siamo sempre stati. Ma ho anche il dubbio che gente della nostra età, direttore,
0: Ah,
1: ha
0: parli
1: già
0: per
1: visto il
0: lei.
1: meglio del calcio italiano e questo include anche la nostra Juventus. Poi ogni cosa a proprio tempo, però mi ero ripromesso di non fare giudizi, di non dare giudizi prima della fine del mercato. Aspetto sull'arrivo del fiume e vediamo come terminiamo. Ecco, bel messaggio positivo qui dall'arrivo del mare. Ciao ciao.
0: Infatti, l'hai detto tu e sei stato onesto. Ma io sentirti dire aspetto in riva al fiume e poi sei al mare con le tue bombole per fare le immersioni, anche no, sei stato molto scorretto. Molto, molto scorretto. Alle 9:30 andremo avanti fino alle 11. Con voi 340-54-25324 i vostri messaggi. Ieri abbiamo detto che eclissi avete visto e che Juve, che impressione vi fa la Juve? Eh? La stessa del nostro amico di Tenerife? O ditemelo in dialetto, dai, che mi piace, in dialetto come ieri. Come vi siete alzati stamattina col piede destro, col piede sinistro? Me lo dite in siciliano, in calabrese, in toscano? Eh? Che qual è che, la prima cosa che avete pensato? La prima cosa che avete pensato che si possa dire in radio? Ah, buongiorno. Se buongiorno è RBN, a tra pochissimo.
2: Buongiorno RBN.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Andrea Derkacz nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Daria Derkacz ha vinto con la misura di 14,60 al termine di una gara dominata dal primo salto di 14,53. Dietro di lei si sono piazzate la belga Gis e la bulgara Naceva. Per la 33enne atleta italiana di origine ucraina che vive in Italia dal 2002, dapprima a Pagani in Campania e poi a Formia nel Lazio dal 2014, allenata dal 2021 dal tecnico torinese Alessandro Nocera, la splendida consacrazione di una carriera ricca di partecipazioni a tutte le più importanti manifestazioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, un Mondiale Indoor e 3 Europei Indoor, ma che l'aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l'argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. Una medaglia molto sofferta, quella della Derkacz, dopo un 2025 complicatissimo, in cui ha subito ben 3 operazioni di pulizia del tendine di Achille. Sentiamo la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset.
4: Beh, aspettato, sai, quando ti operano 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta e oggi sono tanto contenta di essere riuscita a dimostrare qualcosa. A 33 anni ho fatto un PB, sono contentissima.
3: Un'infinita Sara Curtis trionfa invece nei 50 dorso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni. È il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che compirà 20 anni il 19 agosto. Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di 2 ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: bianconero, che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Buongiorno RBN.
4: Buongiorno RBN, riprendiamo allora in questo meno caldo 14 agosto. Qualcuno arrabbiato con quei colleghi tipo Luca Calamai, che conosco molto bene, fa parte anche del nostro gruppo, Altra Fede. A proposito di Viola, il giornalista tifoso Calamai, con il vero Ken siamo da Champions, e la loro estate, mercato da sogno, impazziti di gioia per come Vlahovic ci ha lasciati in braghe di tela. E ti devono restituire quello che noi gli abbiamo fatto, cioè oltre averli sostenuti fino ad oggi. Il problema è che noi abbiamo sempre strapagato, ma dai tempi, la Fiorentina, dandogli ossigeno, per non crollare a terra. Cioè gli abbiamo dato le bombole d'ossigeno, ce la siamo tolti noi e gliela abbiamo aggiunta, no? Bisognava mantenere un po' di più l'equilibrio. Adesso, diciamo che sportivamente parlando, mi aspetto che la grande Fiorentina, no, non sia così grande sul campo, onestamente. Però ha cambiato l'allenatore, ha aggiunto qualcosa con questo allenatore. Ha comprato dei buoni giocatori che sulla carta magari qualcosa, cioè i giudizi si sono sprecati nei confronti di questi giocatori. Speriamo nel 7-0 contro qualsiasi squadra cipriota o meno, o qualcosa del genere, o comunque in campionato, no? O comunque in campionato arrivino quinti, però puntano al quarto posto, Quindi aumenta la concorrenza, quindi sai, ogni tanto bisogna passare testa bassa, spalle larghe e andare dritti. Detto questo, andrei, ripartirei invece adesso dai nostri siti, ovvero tutto mercato web. Apriamolo immediatamente, fatelo anche voi. Inter Spence è arrivato al CONI per l'idoneità sportiva. Poi andrà, proseguirà le visite medico-sportive. Blitz Lukumi in primo piano su tutto mercato web, come ci sta proponendo anche il buon Yves dalla regia di Torino, che saluto. Blitz Lukumi, la Juventus ora confida di portarlo a Torino in tempo per il test contro la Next Gen. Diciamo che se mi arriva anche il giorno dopo mi va bene tutto. L'importante è che martedì non ci sia, ci sto pensando, il Bologna ci ha ripensato e arriva la squadra cipriota, turca o quello che è, e te lo soffia. Il sacrificio bisogna farlo, ragazzi, ogni tanto l'ultimo paio di scarpe, il colore giusto, il numero giusto. Se esci e telefoni alla fidanzata, entra qualcuno, o magari online te l'hanno preso, onestamente. Non fare gestacci, non fare gestacci. È veramente una brutta persona, Yves, eh? Lavorarci assieme dall'altra parte del vetro. Cioè, se andate a cena è fantastico. Ma se lo vede, sembra il mimo della Jalapas. Quando vedete quei personaggi così, fa sempre dei gestacci che non riesco a tradurre mai, o forse non azzecco l'interpretazione. La Juventus è il portiere che ancora non c'è, gestione disastrosa, dicono loro, tuttomercatoweb.com. Troppe cose non tornano, e chi arriverà? Chi arriverà? Solo chi ci sarà lo vedrà, eh? Vi posso chiedere il favore che quando lunedì ci sarà la partita con la Next Gen, io mi alzerò dalla tribuna stampa, Almeno non fischiate anche Radio Bianconera, perché ho già capito che tipo di partita potrà essere. Allora, mi spiace per la Next Gen che dovrà far vedere che la prima squadra gioca di prima, sta lontana dalle marcature, perché qualche partita con i più grandi l'ho fatta anch'io, Magari ci faremo raccontare più avanti anche da Marocchino che cosa chiedeva al suo marcatore nella partita di Villar Perosa della formazione primavera. Stammi lontano, dai, poi ti faccio venire con me stasera in discoteca, ti faccio conoscere dei miei amici, ti offro da bere, fammi fare bella figura, perché ho fumato troppo ieri sera, sono andato a ballare fino alle 5, Trapattoni non lo deve sapere. Roma, la maledizione dell'esterno, da Sancho ad Azbe. 15 obiettivi sfumati in 24 mesi. Come vedete, tutti hanno delle difficoltà. Mi sembra che abbiano fatto leggermente, cioè siano riusciti ad avvicinarsi un po' di più, un po' di più a quello che volevano. Intanto calciomercato di Sky ci fa riassunto di quello che abbiamo già un po' letto all'inizio. Noi proseguiamo su tutto mercato web. Troppe cose non tornano. La Juventus è il portiere che ancora non c'è. Milan, Roma, Inter, si parla un po' di tutto. Vediamo se c'è. Identificazione e appartenenza, i due pilastri della Juve. Parola di Michel Platini. Ecco, se dovessimo certificare con un ISO Juventus, un ISO J, la certificazione internazionale, chi merita la Juve, Platini ci dà un riferimento, quello dell'appartenenza, ed è difficile, appartenenza e identificazione. Ma soprattutto con un mercato ancora che ribolle nell'acqua tiepida, Viene tutto un po' più difficile. Però sono fiducioso, c'è ancora qualche giorno, però il campionato è fra 7 giorni, è fra 7 giorni. Poi posso vendere fino a fine mese, tutto quello che vuoi. Però immaginate i musi lunghi in panchina, immaginate. Ecco, immaginiamo qualcosa, me lo dite voi. Intanto abbiamo dato un'occhiata anche all'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, molto severo, ma come non essere almeno in teoria e ad oggi e al momento d'accordo con l'editorialista. Andiamo ad ascoltare i vocali, perché ne sono arrivati nel frattempo altri.
5: Buongiorno direttore, Salvatore da Catania.
4: Carissimo,
5: io capisco perfettamente la preoccupazione che un po' caratterizza tutti noi, lei compreso, sulla tempistica di questo calciomercato, ma io mi voglio fare forte di un passaggio
4: sulla strategia.
5: Per me è fondamentale, è quello di aver detto da parte della dirigenza juventina: non possiamo permetterci di sbagliare. Quindi questo temporeggiare e questo, diciamo, modo di agire con molta calma, a mio avviso è figlio di questo principio. Dobbiamo avere fiducia, perché sicuramente la Juve di Carnevale non sarà una Juve che potrà essere definita in questa sessione di calciomercato. Però dobbiamo sostenere, ecco, questo è il mio punto di vista, sostenere e aspettare la fine della sessione di mercato estivo. Grazie. Sempre forza Juve fino alla fine.
4: Grazie, grazie a te che ci hai mandato questo vocale al 340-54-25-324. Dico, noi abbiamo il dovere, anche tu come tifoso, noi come cronisti, sicuramente forse un po' di più, spegniamo un po' la levetta del cuore, del cuore, e attacchiamo quella dell'intelligenza superficiale per giudicare ad oggi. Oggi con un Suzuki in più cosa cambierebbe? Beh, stai mettendo a posto i tasselli. Magari arriva domani e allora spostiamo il giudizio a domani. Però sulla strategia, se mi permetti, il peccato originale è che abbiamo inseguito una vita Colomouani, allora a 50 milioni, Abbiamo preso l'Ibegovic, ma sai che secondo me la somma di quella spesa diluita, quello che vuoi, ad oggi mi fa pensare è stato più semplice acquistare che vendere? Se poi devo prendere poco da quello che vendo, parto dalle cessioni e prendo quello. Ma ho deciso quella strada. Sono loro i dirigenti, sono pagati per quello. Dovrò giudicarli per quello. Però sai che forse ho speso troppo per non arrivare anche ad altri obiettivi? Cioè, è vero che un giudizio lo devo dare alla fine, che può essere domani, il primo settembre. Ma tu, per essere in ritardo oggi, paghi le conseguenze già contro il Frosinone? All'incirca. Poi punti su quello che eri, che non eri così male. Ok? Allora avrei studiato meglio la strategia. Questo voglio dire. Perché forse hai speso e non hai speso... No, hai speso e hai speso troppo. Non male. Hai speso e hai speso troppo. È una strategia. Attenzione, ti può portare al risultato finale. Ma se noi giudichiamo non impeccabile, perché ci mancano ancora delle cose, ma ce ne mancavano troppe, quindi le diminuite, ad oggi non sono ancora tranquillo. Questo almeno lo si può dire, no? Poi, comunque saremo, io lunedì non fischio Di Gregorio, Separa, gli faccio anche i complimenti, dico, vedi che una su due le prende? Se non para, lo giudico e non inizio a insultarlo a quel punto lì. Ok? Neanche mi esalto e mi vado a fare il selfie con lui. Fossi l'influencer che passa negli spogliatoi, non è che davanti gli faccio il sorriso e dopo prendo il bastone della scopa e lo utilizzo come meglio credo. Per avere dei like, per avere consensi. Dico che se rimanessimo anche così, ok? Chiederei a tutti di più, chiederei pazienza ai tifosi e cosa ci aggiungerei poi? Che rimarrei fedele e vicino alla squadra. Col Frosinone, se perdo 4-0, dico forse bisognava fare meglio. Se riesco a vincere 4-0, dico, bene, se nelle difficoltà vinciamo in questo modo. Ma manca sempre qualcosa. Sempre vicini alla squadra. Ma giudicherò sempre, di volta in volta, il lunedì, qui, in cose di calcio, sempre giudicherò quello che vediamo di volta in volta. Spero di essere stato chiaro. Non para perché per fortuna non gioca, speriamo. Pensa se Perin domani ti dicono ha risentito di una contrattura muscolare, poi ti voglio vedere, e poi fa tre paratoni, ti para due rigori e riparte la rinascita di Di Gregorio, con i gol di Miretti che non è ancora andato via, e poi voglio vedere che decisioni prendi. Ma Fanta Juve. Andiamo ad ascoltare altri vocali. Intanto mi sposto dal tutto mercato web, che in questo momento è concentrato sulle miliardi di informazioni che arrivano da tutte le parti, quindi li lasciamo impegnati nel loro lavoro ed eventualmente in primo piano andiamo a beccarci quelle che sono a tinte bianconera.
6: Ho capito, direttore, però voglio dire, non è che si può attaccare sempre e prima c'era Giuntoli e poi c'era con Motta e poi c'era Comolli. Poi abbiamo trovato tre fenomeni del mercato, cioè, ma non va mai bene niente. Bisogna proprio massacrare tutti. Cioè, io non lo so, ma voglio dire, cosa siamo diventati, una radio della polemica? Cioè, un'analisi è un conto, ma una polemica tutti i giorni.
7: Scusa.
6: Dall'esaltazione alla depressione fa male a tutti. Abbiamo giunto di Massara dalle radi? Rilassatevi, rilassatevi, faranno del loro meglio, abbiamo detto tutti che dovevamo rimediare agli errori e adesso cominciamo a fare il solito errore di massacrare gli ultimi che erano arrivati. Ma va mica bene così. No, non lo so.
4: Potrei essere d'accordo con te, però non sono abituato a tenere i problemi sotto traccia, eh? Perché se avete bastonato quelli prima, non capisco perché quelli dopo, perché quelli prima ti dicono che hanno ereditato quello che c'era prima. E allora non c'è due senza tre. Cioè, se non riusciamo a prendere, e l'esempio è molto semplice, amico mio, perché se no, perché sennò ti può andare bene anche il settimo posto. Cioè, con questa teoria, i problemi c'erano. Colpa di quelli cattivi prima. Siamo arrivati quinti, potremmo arrivare terzi. Io te lo dico solo prima. È più rischioso in queste condizioni, no? Per i problemi che c'erano prima, eccetera, centrare il quarto posto in questo momento. E se non riesco a prendere il portiere, oggi, ieri, e ancora dei dubbi, significa che mi metto davanti alla chiesa e aspetto che qualcuno passi e mi dia la monetina, onestamente. Poi, se tu invece hai piena fiducia, ripeto, non è che mi comprano 11 giocatori, siamo a posto e vorrei Cristiano Ronaldo. No? Dico fiducia totale, ma posso ancora giudicare negativamente, non è polemica gratuita. Lo dicono tutti, compresi i tifosi, che siamo incompleti e forse traduco a voce alta forse il malessere, il malumore del nostro allenatore. Mi sbaglio? Secondo me no. Vocale.
8: Buongiorno direttore, sono Fefe da Fiuggi. Ecco, come sempre devo contestare qualcosa.
4: Fai bene.
8: Allora, io dicevo, noi abbiamo dato al signor Cherubini un portierino non male, ma veramente buono, a quattro soldi, che ci potevamo tenere noi adesso. Noi quello poteva essere, dopo che Di Gregorio ha fatto tutte queste cappellate, quello poteva essere il nostro secondo portiere, perché tra lui, Daffara e Perin, per quest'anno stavamo coperti. No, invece l'abbiamo dovuto dare per due lire e loro si sono venduti il signor Zuzuki a 35 milioni e poi si sono venduti anche Pellegrino.
4: Bravo!
8: E a noi ci hanno lasciato con il
4: cielo. E tu gli hai dato subito il portiere.
8: Ecco, bravo! I nostri nuovi dirigenti che cosa sanno fare? Sanno regalare solo soldi, come tutti. Ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
8: Fiuggi, sempre Forza Juve.
4: Sempre Forza Juve. Questo non lo devi dimenticare tu, che ce lo dici, l'ascoltatore prima, tutti noi. Però queste analisi forse l'ascoltatore prima non le ha fatte e non c'ero arrivato neanch'io. Io sto cercando un portiere. Ok? Sto cercando il portiere. Questi gliene do io prima uno. Loro lo vendono. E io resto con l'acqua in mano? Cioè, onestamente, questa sarebbe da... è la pistola fumante, qualcuno direbbe in televisione. È la pistola fumante. Poi lo so che Daffara non poteva essere il portiere titolare. Ma perché no? Ma perché non secondo portiere? Ma perché se no ti prendi Di Gregorio? Ma perché no? capite che forse troppe teste, troppe idee, tutte eseguite, e la sommatoria ti porta ad essere in questa condizione. Scusate, se poi voglio sentire da questo momento, ma prima mi sposto su tutto Juve, voglio sentire da questo momento non che voto date al mercato perché è ancora aperto, ma qualche perplessità ce l'avrete, anche se siete gobbi nel midolleo, nel midollo, scusa, qualche perplessità spiegandole così le cose, perché siete bravi sempre a prendervela con l'arbitro, con l'Inter, col Milan, col guardaline, sembrate gli interisti degli anni 90, 2000 e 2010. Gli interisti facevano quello, avevano dubbi anche sulla lunghezza del campo, su ogni cosa che capitava, sul primo fallo che fischiavano, su quello, e non vi vengono dubbi guardandovi allo specchio? E questo è grave, questo è grave. Tuttojuve.com, Vlahovic, un addio che sa di tradimento, la Juventus impari la lezione, Massimo Pavan. Ha fatto così con la Fiorentina, non mi aspettavo qualcosa di diverso con la Juventus, onestamente. Pensavo, speravo che si potesse proseguire, ma in altre condizioni, no? L'attaccamento alla maglia non ce l'hanno neanche i dirigenti. Lukaku è sempre stato di ogni squadra, bambino, a 10 anni, a 10 anni e mezzo, a 11. Lukaku aveva sempre pensato a quella squadra lì. È vero, i bambini cambiano idea ogni 6 mesi. Lui è la dimostrazione che poi puoi diventare grande, ingrassare e fare tanti soldi alla faccia di chi te li dà. Perché non si investe sul portiere? Strategia utile o errore di prospettiva? Almeno la domanda Massimo Pavan se la pone. Almeno Massimo Pavan la domanda se la pone. Poi, se tu pensi, ma potresti aver ragione, c'è un grado di polemica superiore rispetto a quando la squadra, no, è pronta. Però bastava dire che noi il portiere non lo cercavamo. Noi abbiamo detto, certo che cerchiamo un portiere. Io non l'ho sentito dire neanche ai tempi di Maifredi, neanche da Montezemolo. Se lo dice l'allenatore, o è una strategia dell'allenatore per dare in testa alla società, o è una strategia sbagliata. Ho aggiunto un altro pezzo della riflessione, spero di sì. È da Natale che ci serve un portiere, arriveremo all'ultimo giorno di mercato. Se una cosa del genere la faceva con Molli, questo, semplicemente questo volevo dirti. E non è che rimpiango con Molli, Però vedete che a commettere gli errori io ne farei il triplo. Da fuori è più facile. Analizzo senza spendere, senza la frenesia di leggere i comunicati o ascoltare Radio Bianconera che mi dà in testa. Mi dà in testa, per modo di dire, in modo molto più coerente e rispettoso di chi sorride davanti e bastona dietro. Questa è un'analisi. Non dico che ci dovrebbero dire grazie, ma la riflessione e il tentativo di dialogare con la famiglia bianconera, ditemi chi lo fa veramente. O che vi dà così spazio. Ditemi chi lo fa. Proseguiamo. Calciomercato, Fabio Moretti, Juventus H24, Lucumì a Torino tra domenica e lunedì. 3 grandi punti interrogativi prima del campionato. Graziani e l'attacco Juve, servirebbe uno alla Osimhen. Icardi, una scommessa. Bisnadi, Suzuki deve dimostrare di essere all'altezza della Juve. E infatti deve pensarci ancora se è all'altezza. Forse ha capito che viene qua, prende 2 gol di come li ha presi e magari, non lo so. Nesti è la porta della Juve, vicario plausibile, carne secchi per un ciclo. La Juve da scudetto, Locatelli vota no, McKennie vediamo. Zuliani, il Paris Saint-Germain fa il gioco dei tre portieri. Juve irritata, vira su Vicario. Il gioco dei tre portieri è molto carino, molto carino. Punti interrogativi prima del campionato. 3 grandi punti interrogativi. Impazza il tridente. Devi cercare di tenere il problema lontano dalla porta. Però, mettendo a posto la difesa, c'è il mancino, c'è il centrale, resta Bremer. Kelly, le alternative, Cambiaso, Celic, una signora difesa, eh? Poi deve essere aiutato dal filtro dei centrocampisti. Douglas e Locatelli sono quelli giusti? Tolgo McKennie? Lo metto trequartista nei tre che avanza? Yıldız con Senzao, Colomani sono sufficienti? Non è male. È evidente, ce lo dicono anche loro da dentro, che manca ancora qualcosa, ma che penso che possa arrivare ancora qualcosa. Intanto mi ha colpito Nico Gonzalez, l'avete visto che lavora da solo, vorrebbe restare, non vuole restare, ha detto di no, vuole andare via, decide la Juventus. Benissimo, lì potrebbe legarsi un'operazione. Allora, questo è tutto Juve, la Juve da scudetto, Locatelli vota no, McKennie vediamo, e voi? Locatelli fa discutere, la Juve deve migliorare il sesto posto. E i tifosi esplodono sul web. Amici tifosi di Radio Bianconera, voi ve la sentireste di dire che la Juve da scudetto deve migliorare il sesto posto? Oppure, altro tipo di risposte, me le dite voi? Deve arrivare quarto? Deve arrivare terzo? Cosa deve rispondere un giocatore? Che cosa dovremmo dire per essere in pace con voi? Io penso che intanto ognuno sia libero di dire quello che vuole. Ma se dice quelle cose, probabilmente respira dentro quello e capisce le problematiche che ci sono. Mi dite voi, rispondiamo alla domanda di Claudio Zuliani oggi su Tutto Juve, andatelo a leggere. Voi cosa dite? Cosa direste? Prima conferenza stampa. A cosa punta la Juventus ad oggi? Domani lo so che è un'altra cosa. Ma cambia tantissimo se arriva Sorloth? Il 31? Se va via Nico? Secondo me Spalletti vorrebbe Nico Gonzalez e magari non qualcun altro. Magari altri due che giocano in quelle corsie lì. Ti do la possibilità di fare anche soldi. Cioè, se devo diventare più squadra, devo anche pensare a cosa sacrificare. Non sacrifico magari con Senzao, ma se ho Nico Gonzalez, forse sì, perché quello è mio e l'altro lo vendo. O sbaglio di tanto? È una visione negativa. Mettiamoci d'accordo però, qualcosa bisogna fare, perché se no ci dovevano dire questa è la squadra. L'anno scorso siamo stati sfortunati perché l'algoritmo si è inceppato. Non è tutta colpa di Comolli, non è tutta colpa di quello prima, non è tutta colpa dell'algoritmo. C'è la forte responsabilità dei giocatori, bastava partire dalle giuste priorità, senza sprecare troppo per qualche pedina rispetto ad altre. Perché lo so che ci siamo lasciati attrarre dall'offertona e dall'opportunità alla Ibegovic. Ma diventa sempre più d'attualità. Mi serviva veramente? Potevo dire anche di no? O ho fatto bene? In un contesto generale dove miglioro tutto, ho fatto bene. Ma se sborso dei soldi in più, se ho voglia di sborsare dei soldi in più, se intanto riesco a recuperarli in qualche altro modo, ma se mi mancano portiere, centrocampista, attaccante, forse alla Ibegovic potevo farlo aspettare. Forse Colomani potevo non prenderlo a quelle cifre. Prendevo due giocatori. 25 di Pellegrino e 38-36 di Alajbegović sono quelli che hai speso per Colomani, eh? Se impari a diluirli. Perché inseguo neanche fosse chissà chi Colomani? Ma io torno lì, visto che sono in difficoltà. Non so cosa ne pensate. Premesso che reputo Alajbegović ed Decatur degli ottimi prospetti, ma abbiamo investito quei soldi in una quarta punta che daremo in prestito ed un doppione fortissimo di Yıldız. Ora non abbiamo i soldi per quei calciatori che dovevano essere la priorità del mercato. Non è pessimista l'ascoltatore. fa riflettere ancora di più e meglio di quanto abbiamo detto fino a questo momento. 10.03, ancora un'ora insieme, ma sempre juventini, tranquilli, non cambiate radio, anche perché non ne trovate altre così schiette.
0: Buongiorno RBN.
7: Radio Bianconera.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Buongiorno dalla redazione.
2: L'economia italiana sta tenendo bene, i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la Premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Un altro fattore confortante, prosegue la Premier, è quello dell'incremento del PIL pro capite, che rispecchia l'effettiva ricchezza dei cittadini e che sottolinea è cresciuto rispetto al 2022 di quasi 4.500 euro. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. A confermarlo l'andamento dello spread, che inizio mandato era 3 volte più alto dei valori attuali.
9: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tam-tam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima del 15 agosto. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
2: Nigel Farage ha riconquistato il suo seggio parlamentare, ma con un risultato che rischia di ritorcersi contro. Il leader di Reform UK ha vinto l'elezione suppletiva a Clacton col 62,8% dei voti, mentre il rivale più in vista, il comico Count Beanface, ha raccolto il 26,7%, oltre un quarto delle preferenze, in una corsa che il leader aveva voluto proprio per rafforzarsi contro le accuse di irregolarità finanziarie. Farage aveva lasciato il Parlamento il mese scorso con dimissioni improvvise, dopo settimane di accuse di non aver dichiarato correttamente milioni di sterline ricevute da un ricco finanziatore.
9: La cronaca: un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo. Sull'incidente indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Palmi.
2: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche a Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione porterà masse d'aria più fredda con un calo delle temperature. Intanto il caldo eccezionale di questa estate ha spinto la domanda di energia elettrica in Italia a livello mensile più alto di sempre. A luglio, rende noto Terna, i consumi hanno raggiunto 32,5 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025.
9: Il calcio: l'Inter abbraccia Spence, il nuovo esterno destro nerazzurro è sbarcato nella notte milanese all'aeroporto di Linate, mentre sono in corso da questa mattina le visite mediche prima della firma sul contratto. Chiamato a non far rimpiangere Dumfries finito al Real Madrid, l'esterno inglese classe 2000 firmerà fino al 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

0: ritrovati, mancava l'energia e quindi il computer aveva bisogno di essere riabilitato. Bene, bene, bene, bene, andiamo allora anche su Bianconera News, ripartiamo da qui e poi giornali politici. Lucumi a fare in via di conclusione, ecco la formula. Pessimismo e un'ombra attorno alla Juve di Spalletti, così l'editoriale di Quintiliano Giampietro. Che cosa sarà di Cum Miners? Il futuro alla Juve è ancora un rebus. Sfuma Suzuki, la Juventus torna su Vicario per la porta. Alla Ibegovic, se la Juve ti chiama, non puoi dire di no. Pjanic è stato praticamente l'artefice. Lunedì, l'ultima amichevole con la Next Gen, tutto ciò che c'è da sapere. Allora andiamo a vedere tutto ciò che c'è da sapere per l'amichevole di lunedì, dove non portate fischietti, solo fazzoletti bianchi per soffiare il naso, casomai soffriste un po' di allergia. Dopo settimane di lavoro allo Juventus Training Center, il Summer Tour 2026 è in programma, salto qualche riga, è prima della trasferta di Frosinone di sabato 23 agosto alle 18.30, c'è l'amichevole, l'ultima amichevole da non perdere, la sfida di casa tra Juventus e Next Gen, che andrà in scena all'Allianz Stadium 17 agosto, lunedì alle 18. La notizia, come sempre accaduto in questa estate piena di gare sul nostro sito, è che la partita sarà visibile in diretta sul sito della Juventus, così ci dice la Juventus. Ma naturalmente poteva mancare Radio Bianconera? Assolutamente no. Commenteremo e posizioneremo il nostro occhio cam sulle vostre, sui vostri atteggiamenti, quello che borbotta, io ne ho un po' attorno, che mi guardano, si fanno sentire, mi dicono dovresti dire, e io li ascolterò, sperando che non sia Yves quello, perché è la prima volta che torna allo stadio dopo un po' di tempo. I dettagli del match, il fischio d'inizio dell'amichevole estiva, sarà alle 18. Quest'anno la Juventus ha deciso di fare un grandissimo regalo. Tutte le amichevoli del precampionato saranno visibili gratuitamente e quindi lo si potrà guardare sul sito anche della Juventus. Potete guardarla dove volete perché loro hanno i diritti. Potete ascoltarla solo su Radio Bianconera con i commenti, che poi sono i vostri commenti. Ma a volte siamo noi che vi aiutiamo a stare nell'ecito. Perché lunedì temo che magari qualcuno possa anche arrivare già esasperato. Spero di no. Deve essere un bel momento per capire quanto siamo guariti, quanto siamo migliorati, quanto. Intanto vi porto i saluti anche di Paolo Rossi, che si sta preparando per arrivare non dopo di me, ma ancora... No, a che ora arriva Paolo Rossi? Perdonami.
1: Alle ore 13.
0: Alle ore 13, ecco. Adesso dimenticavo l'orario esatto. Quindi si prepara, mi ha detto, io dovrò chiedere... Quale sarà il posto in classifica di questa Juventus? Ad oggi? Metteteci sempre ad oggi. L'anno scorso si sbilanciava sullo scudetto. E quest'anno non più. Perché? Ci sarà modo di approfondire. Lasciamo tutto Bianconera News, scusate. Pessimismo, un'ombra attorno alla Juve di Spalletti, la critica di Platini, i soliti sospetti, poi c'è un accadde oggi, Juventus ad media 4-0, il primo passo verso la Champions, con un'immagine che ci riporta addirittura a Claudio Ranieri. Lucumia a fare in via di conclusione, ecco la formula, Juventus... Chi compare nel listone? Valutazioni, conferme e possibili sorprese. Che ne sarà di Cum Miners? David perde quota l'ipotesi Aston Villa. Emery punta Nicholas Jackson. La Juventus spera in Sulé. In caso di addio della Roma, sorriderebbe Carnevali. Spunta anche questa ipotesi. L'editoriale di Quintiliano. Juve Spalletti cambiaso, la mossa che può esaltare le sue qualità. E poi, ultima amichevole, lascia un messaggio chiaro. Ecco cosa funziona e cosa no. Me lo dite voi che cosa funziona e che cosa no, così vi sento, vi ascolto e vi posso anche vedere, ascoltare, sulle Samsung TV, sul canale 4637. Messaggio, vocale.
1: Buongiorno direttore Antonio da Viterbo. Guardi, le do ragione sul fatto che non si possono nascondere le mollichine sotto il tappeto. Io quello che credo stia un po' prendendo piede è la mancanza di balance, cioè nella trasmissione sua adesso, io la sto ascoltando da diversi minuti,
0: Sì.
1: si è parlato maggiormente delle problematiche della Juve e
0: Perché
1: della
0: vedo la.
1: carenza del portiere. Quanto abbiamo eventualmente esaltato la possibilità che la Juve stia portando a casa un difensore come Lucumi. Poi io stesso, anche lì faccio un'analisi, la scelta su Lucumi, sul difensore, era prioritaria al centrocampista o una punta di peso o non lo era. Ma in ogni caso c'è un acquisto quasi portato a termine, portato dentro e qui se io cronometro i minuti sono stati dedicati soprattutto all'assenza del portiere. Ecco, in una trasmissione su RBN che valuta l'operato della Juve anche facendo radio e giornale perché bisogna farlo altrimenti si chiude il canale, però lo si faccia con un po' più di equilibrio, cioè dando più spazio. Io parlo all'interno della sua trasmissione perché poi nell'ambito delle tante trasmissioni questo equilibrio lo ritrovo, ma all'interno del suo della sua sessione manca questo equilibrio, c'è più la critica. E non sono d'accordo sul fatto che se si è criticato prima bisogna necessariamente criticare oggi. Si deve fare un'analisi bilanciata prima, forse è stata fatta troppo eccessiva,
0: Ok, e su
1: anzi.
0: questo ci troviamo d'accordo. Allora ci troviamo d'accordo. Però, perdonami, quando ci sarà Lucumì ufficiale, perché a questo punto ho i pantaloni bruciati, eh? E qui stiamo costruendo, non è la partita. A me sembra invece che non riusciate a capire una cosa. Che non si abbia voglia di vederle nascondendo e poi ribaltando a cose fatte. A cose fatte? Quella è la Juve che accetteremo e che dovremo accettare. E non è neanche chi esalta troppo. Ci sono dei quotidiani o dei cronisti o dei colleghi che si esaltano troppo facilmente. Troppo facilmente. Poi c'è chi si sbaglia troppo facilmente, come il sottoscritto, probabilmente. Però la strategia non mi convince. Devo convincermi e non convincervi che le cose si stanno facendo in un certo modo. Mi sembra che mettano in evidenza non tanto più prima le caratteristiche di Lucumì. Arriva? O di Vicario? Ne parlo quando arriva. L'esperienza di Vicario l'accetto. L'inesperienza di Suzuki per un anno è il dubbio che abbiamo tutti. Però ti viene più facile conteggiare i minuti. Ci sono delle trasmissioni in cui i minuti sono più di questo tipo che non. No? I minuti in cui la Juventus sul proprio sito ci dice che va tutto bene. Fai tu, pondera, libertà di informazione, dico il sito della Juventus come altri. Cioè, se perdo 1-0, se parto in svantaggio rispetto ad altri sul mercato, non è che mi esalto perché Ekator è un giocatore di prospettiva, eh? Perché la soluzione in questi momenti, confortato anche dagli altri, è che forse avrei preso qualche giocatore in più dalla Next Gen, che sono già scomparsi nell'ultima amichevole. O sbaglio? Allora, cosa dobbiamo dire? O su Daffara non ci credevamo, o hai fatto un favore prima al Parma, o ti interessa fare soldi, perché è giusto. Però l'avrei messo sullo stesso piano. È un modo di approcciare al problema. Poi, se tu invece vuoi parlare di Alajbegovic, il problema è che parlando così di Alajbegovic, tu non sai se rimane alla Juve, tu non sai quanto giocherà la Juve, diventa un po' complesso. Non parliamo di sensazioni o con le carte del sensitivo, tanto per essere chiari, perché l'equilibrio non manca neanche al sottoscritto, credimi. Però ci sono momenti in cui oggi rimani spiazzato. Non so tu se sei felice. No, ma abbiamo scherzato. Poi domani Suzuki arriva, probabilmente. Quando sarà tutta composta la squadra, parleremo di reparto in reparto. un secondo l'ho riservato e continuo a riservarlo, sommalo come secondo. La difesa è interessante così. È più interessante perché è passato un anno dall'infortunio di Bremer, perché è rimasto Bremer, perché ci aggiungo Lukumi che ti prende per la maglia. A mio avviso è meglio, o non posso neanche dire che è meglio di Kelly. Hai due alternative migliori rispetto a Rugani, per età, per anzianità, per tanti motivi. Cioè, un giocatore che è rimasto così tanti anni alla Juve, ha giocato così poco, forse neanche ai tempi di Boniperti, neanche con Sarri alla Juve. Gatti è l'opportunità perché magari c'è un po' di incompatibilità. Si può dire che non c'è incompatibilità, ma tu mi dirai, ma a me piace, non mi priverei di, è vero, ma noi ti dobbiamo aggiungere quello che sappiamo o intravediamo o ci viene magari sussurrato all'orecchio. Punto. Ci sono gli aspetti positivi, però se sto cercando il centrocampista ad oggi è da un mese che non c'è e non c'è. Mi sembra che Gasperini ti insegni, no, da dentro a lamentarti, a lamentarsi perché gli manca qualcosa e penso che rispecchi molto o sia molto simile come carattere a quello di Spalletti. Tutto qui. 10:21, andiamo ad ascoltare altri vocali. Comunque grazie per i vostri messaggi, ci mancherebbe. Poi dopo analizziamo di settimana in settimana. Può essere la migliore Juve, eh? Zidane, Del Piero, Nedved, Trezeguet, tutto quello che vuoi, ma se poi perde 1-0 a Frosinone non vorrà dire che è schifo il mercato, vorrà dire che hai perso 1-0. Non funziona qualcosa, qualcosa non ha funzionato. Non c'è tempo per farsi belli, eh? Se bocci con la macchina, devi trovare il carrozziere. Non devi pensare a quando l'hai comprata nuova. Prego.
2: Diretto, buongiorno, sono Joseph da Matera.
0: Matera.
2: Icardi e Kessié a parametro zero fanno schifo questa stagione.
0: No, non è che fanno schifo, è che ci arrivano gli altri prima. Gli altri fanno e noi diciamo che invece siamo critici. È questa la faccenda. A un certo punto... io non so quanto costi Icardi come ingaggio, eccetera. Abbiamo tenuto le porte aperte a Vlahovic, ma secondo voi volevo tenerlo io? È Spalletti che l'ha detto. Voleva uno come Vlahovic. Poi abbiamo capito, costa troppo, ha troppe pretese, vediamo, aspetta la società. E bene fa la società, bene fa la società a non prendere. Ma se aveva opzionato Pellegrino, che vedo andare felice al Parma, ma quando volevi prenderlo Pellegrino? Quando volevi prenderlo? Ma Antonio, magari non lo volevamo. E che un po' lo volevamo. Vogliamo un po' di Pellegrino, vogliamo un po' di Colomouani, vogliamo avere i soldi in tasca, vogliamo avere una squadra rivoluzionaria. Accetti, lasci Colomouani e risolvi gran parte dei problemi. Secondo me, con quei soldi te la gestivi molto meglio. È come aver comprato Douglas Luiz, è come aver comprato Koopmeiners. Più forte? Se non sbaglia i gol che abbiamo visto sbagliare, perché è un'altra annata, eh? Non è che si parte da dove ci siamo lasciati, e questo voi non volete capire. No, ho preso Colomani, bravo, bello, biondo, simpatico, parto da lì e cambia la vita della Juventus. Io non lo vedo così il calcio, soprattutto perché è un'altra stagione e le altre, ti marcano. E poi perché arrivi dagli ultimi 2 anni dove non hai fatto bene. Perdonatemi, e 50 milioni non te li do. Non li do a Vlahovic nell'ingaggio e non te li do neanche a te. E allora non me lo danno. E se lo tiene il Paris Saint-Germain. Voglio vedere che cosa avrebbe fatto il Paris Saint-Germain. E, scusate, questo è l'anima del tifoso anche del direttore. Che a volte deve frenare voi, a volte fate bene a frenare me, ma la situazione ad oggi è questa. Pensavamo un po' più serena perché si stava pensando a migliorarla. Detto questo, lasciamo anche Bianconera News. E allora, ascoltiamo un altro vocale, così vado, torniamo invece ai quotidiani politici che non abbiamo ancora aperto questa mattina, in questa ultima mezz'oretta.
3: Buongiorno direttore, ciao.
0: Ciao.
3: Luca da San Donato.
0: San Donato milanese.
3: Sulla questione portiere... la Juve si è mossa male, questo indipendentemente da dirigenze passato, futuro,
0: bravo,
3: presente,
0: bravo.
3: errori della precedente gestione, non è quello il punto.
0: Bravo.
3: Il punto è che la Juventus, e avevo già avuto modo di dirlo ieri, non può arrivare a Ferragosto, a 8 giorni dalla prima giornata di campionato, con il problema portiere, perché è un problema il portiere. E come dicevo ieri, con Suzuki per un anno, avendo magari un accordo con Alisson piuttosto che Svilar per il 2027, si sarebbe potuta chiudere la questione. Qui la questione non si chiude.
0: Ti costava un po' troppo.
3: E oggettivamente si comincia a pensare che ci sia il rischio di arrivare a
0: vedrai come
3: fare
0: giochi a
3: una
0: Frosinone.
3: Stagione con Perin e Di Gregorio, perché non si è riusciti a chiudere con un portiere, e perché probabilmente Spalletti ha dei dubbi su Vicario, perché
0: che purtroppo forse arriva Vicario.
3: Soluzione sul perché la Juve non sia già andata su Vicario, che
0: Non è che abbia dei dubbi, è che poi magari arriverai su Vicario, è l'ultima carta che ti rimane da giocare. Dico l'ascoltatore di prima, non a te. Può dire l'ascoltatore che è stato un errore la gestione dei portieri? Lo dicono tutti i giornali? Non mi voglio allineare e prendermi dei meriti non miei, ma non è che possiamo dire che ha fatto molto meglio. Convinciti almeno di questa soluzione. Poi, se siamo abituati, io non è che mi offenda per me, mi offendo che vorreste sentirvi dire delle cose che è improponibile dire in questo momento. Cioè, se hai un asino, non hai un cavallo e non puoi partecipare alla corsa dei cavalli, ma non dico come portiere. Tu rischi di giocare a Frosinone con Perin tra i pali, ok? Speriamo che non si faccia male alla contrattura consueta, solita, di affaticamento, perché se no giochi con Di Gregorio. E anche arrivasse Vicario, gioca lui subito la prima partita? Un attimo, perché può sbagliare ad allacciarsi le scarpe, a scivolare a Frosinone, a capire l'ambiente. Quindi parti con Perin, titolare. Ma tutto nasce dal fatto che, strategia o non strategia, hai sprecato budget per arrivare a un obiettivo che potevi raggiungere spendendo meno. Una soluzione, una. E poi tu mi potrai dire: sì, la prendo a 30 e poi avresti criticato il direttore che hai preso Colomani. A 30 lo accetto un po' di più. In prestito, poi l'hai pagato diluito, tutto quello che vuoi. Ma ho del budget per pagarmi il portiere subito, senza regalare da fare, senza darlo al Parma per dargli la possibilità di. Mi ha aggiunto un tassello, che quell'ascoltatore prima, che mi ha aiutato a riflettere meglio. Quindi non sgrido l'ascoltatore che non ha detto che siamo a posto così. Io apprezzo chi aggiunge sostanza alle nostre riflessioni, perché se ci ascoltassero in società, capirebbero meglio quelle situazioni che forse non sempre vengono intavolate doverosamente, perché io sono convinto, e ne avrebbe ragione, che Spalletti non è così felice, e questa volta ha un po' più ragione. Sì, dovevamo far troppo, sì, gli errori erano tanti, però due mezze pizzette con le olive sopra dovevamo già averli. Poi mi impegnerò di più, poi starò zitto, poi però non si

0: ma non degli insulti, non dico gratuiti, meritati, ma inopportuni e incivili. Oppure lì è giusto, perché il tifoso può fare tutto. Secondo me non proprio. Dusan Vlahovic, un nuovo giocatore del Beşiktaş, dopo aver ripulito il proprio profilo Instagram da ogni traccia, fanno così tutti i giocatori, ha rotto il suo silenzio con una lettera per salutare il mondo Juve. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, il mio percorso con la Juventus si conclude, ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso, ha scritto. Ringraziando tutti, la Juventus, Andrea Agnelli, John Elkann e tutta la famiglia, tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte, i miei allenatori e soprattutto i miei compagni, grazie a Torino e poi grazie a tutti i tifosi. Yves, tienila per il giorno del licenziamento, cambia John Elkann con il direttore, Paolino, puoi scrivere la stessa cosa. Va bene, quindi tutto sport, la stampa ci dice questo, poi si concentra sulle operazioni a centrocampo anche della squadra Granata. I complimenti per l'oro di una vita, parlando naturalmente di atletica. Lasciamo la stampa, non ci sono altre aggiunte, ascoltiamo un vocale, così cambio giornale.
1: Buongiorno direttore, Pierluigi da Gelsenkirchen. Sì, sulle amichevole della Juventus dall'estero non si possono vedere.
0: No, solo in Italia.
1: Li possono vedere solo quello nel territorio italiano, quindi se potrebbe, se è possibile modificare questo sarebbe ancora bene per noi juventini.
0: Ci sono i diritti delle televisioni straniere, te l'ho spiegato, la Juve qui ha trovato l'accordo sul territorio nazionale, con gli altri sai, la televisione tedesca, i belgi, i francesi dicono ok Juve, però allora dacci un 10% di quanto noi spendiamo per fare quelle amichevoli, oppure non ci interessa e ci togli audience per le amichevoli delle altre squadre nazionali. Bisogna accettare, se no ti compri Radio Bianconera, acquistiamo i diritti insieme e le trasmettiamo in tutto il mondo. Questo è il mio sogno, tra pochissimo, sto scherzando ovviamente.
2: Buongiorno RBN.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Andrea Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 al termine di una gara dominata dal primo salto di 14,53. Dietro di lei si sono piazzate la belga Ghis e la bulgara Naceva. Per la 33enne atleta italiana di origine ucraina che vive in Italia dal 2002, da prima a Pagani in Campania e poi a Formia nel Lazio dal 2014, allenata dal 2021 dal tecnico torinese Alessandro Nocera, la splendida consacrazione di una carriera ricca di partecipazioni a tutte le più importanti manifestazioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, un Mondiale Indoor e 3 Europei Indoor, ma che l'aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l'argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. Una medaglia molto sofferta, quella della Derkac, dopo un 2025 complicatissimo, in cui ha subito ben 3 operazioni di pulizia del tendine di Achille. Sentiamo la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset.
4: Beh, aspettato, sai, quando ti operano 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta, e oggi sono tanto contenta di essere riuscita a dimostrare qualcosa. A 33 anni ho fatto un PB, sono contentissima.
3: Un'infinita Sara Curtis trionfa invece nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni. È il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che compirà 20 anni il 19 agosto. Il tennis: Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di 2 ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel 10° game del secondo set.

0: ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buongiorno RBN.
5: Eccoci qua nell'ultima mezz'oretta, 22 minuti per l'esattezza, prima di chiudere e passare la linea e timbrargli il cartellino delle sue ferie. Ultime due ore anche di questa pre-season per Dario Ghiringhelli, con la sua Juve, tutta la Juve che volete, vi racconterà con un altro taglio, magari meno tecnico, più legato alle curiosità anche e soprattutto all'attualità, perché magari l'occhio lo vedete sempre puntato sulla nostra chat che Yves mi mette in evidenza. Speriamo, fratelli e sorelle bianconere, sempre per il meglio. Certo che questo è il nostro motto, sempre per il meglio, ma senza dover per forza dire delle cose tanto per sentirsele dire, tanto per far passare la giornata, onestamente. Allora, io non riesco ad aprire i nostri messaggi, però arrivano molti vocali e quindi ringrazio Yves che me li mette a disposizione facendoveli ascoltare.
6: Buongiorno a tutti. Ciao. Ma scusate, ma per tutti quelli che chiedono Icardi a zero alla Juve, ma che problemi avete? Ma ripeto, ma che problemi avete? Cioè, un giocatore finito, non ha senso
5: meglio comprare
6: stare un
5: così.
6: Giocatore del genere. In più, Spalletti già lo odiava ai tempi di Cartolandia, che era nel suo momento di hype maggiore. E voi volete prendere a zero?
5: Ricordiamo che l'ha detto un ascoltatore.
6: Ma piuttosto tutta la vita uno in prestito tipo Zirzè, tanto lo paghi uguale o quasi uguale, e hai un signor giocatore che puoi far crescere, eventualmente puoi comprare il prossimo anno. Ma Icardi a zero, ragazzi, no, vi prego, vi prego.
5: Dimmi il tuo nome. No, ti sei dimenticato, va bene, la prossima volta. Vedete? Vedete? Il mazzo di carte si allarga. Ma penso un po' come questo nostro amico. Riecco Nico Gonzales. C'è, ma pensa all'Atletico. Spalletti e dirigenti lo stimano. Lui vuole tornare da Simeone. Il club spagnolo però dilata i tempi per abbassare la cifra d'acquisto. E lunedì, se fosse convocato... Io proverei a convincere. Avete capito qual è la strategia della Juve? Piace? Piace per vendere qualcun altro che ha mercato. Tengo una carta, ne vendo un'altra. Mi sembra abbastanza questa. Non è volere il bene di Nico e il male di Consensao, magari. Ma la realtà che a cui si potrebbe andare incontro, o anche solo vendere più agevolmente Zegrova, no? Perché se tu avessi Nico e Consensao sei a posto, sei blindato. Poi lo so che magari qualcuno vorrebbe qualcos'altro rispetto a Nico. Io mi sono stupito di aver speso quei soldi, tanti forse, e dandoli alla Fiorentina. È lecito analizzare l'operazione Nico all'inizio, quando è arrivato? O la pastiglia è stata presa e digerita? E questo è uno degli articoli. Tra l'altro Nico Gonzalez ha 28 anni e un ingaggio da 6 milioni netti alla Juve. 6 milioni gli abbiamo dato. Ma sì, tanto i problemi, chi viene, tanto mica è mia la squadra. Tanto chi viene dopo ci penserà. Pantalone, Pantalone si è stufato, John El Khan. Domani la ripresa dei lavori. Oggi è il 14, quindi si riprende il 15. Un paio di giorni di meritato riposo per staccare la spina e scrollarsi di dosso le scorie accumulate dentro la tournée. Domani pomeriggio i bianconeri, per i bianconeri sarà tempo di fare nuovamente rapporto alla Continassa. Ci sarà anche Nico Gonzalez, ci saranno un paio di sedute di allenamento, per lo più interlocutorie. L'obiettivo primario è riprendere il ritmo in vista del test del giorno dopo con la next gen di Massimo Brambilla. Non prenderanno parte lunedì Ekator, Thuram, quindi Thuram non gioca, sempre che rimanga la Juve. Non ne parliamo, quindi rimaniamo in stand-by. Ekator, Thuram che non sono al 100%. L'attaccante azzurro, Ekator, non ha ancora smaltito la lesione di basso grado alla coscia destra, rimediato contro il Basilea. Discorso analogo per il centrocampista francese, tuttora alle prese con una sindrome femoro-rotulea. Entrambi proseguiranno le terapie. La speranza del tecnico è di riaverli a disposizione in tempo per il debutto di domenica 23 agosto con il Frosinone. E domenica o sabato giochiamo? Sai che mi sono perso il giorno della settimana, ma vado subito a controllare perché fa parte anche del nostro gioco. Lega Serie A, andiamo a vedere ufficialmente quello che è il calendario, un calendario che ci dice, non ci dà ancora i risultati della prima giornata. E tra l'altro dobbiamo parlare anche di Coppa Italia, calendario e risultati. Vediamo un po', perché non mi dà calendario e risultati, non di Coppa Italia. Mi sta parlando... Serie A, Any Live, sbagliavo. Buon compleanno Giorgio Chiellini, ragazzi, 14 agosto. Il compleanno di Giorgio, non l'avevo memorizzato, sono sincero. Allora, la Juve giocherà domenica 23 agosto alle 18:30. Quindi Frosinone Juventus 23 agosto e domenica. Perfetto, confermato, certificato. Possiamo andare avanti. Possiamo chiudere qui. Per quello che riguarda quindi la prima partita del campionato. Proseguiamo con Tutto Sport, 10:44. Andiamo a dare una sbirciatina su Vlahovic, dolce addio, la Juve parte di me. Avevo un sogno enorme, mostrare chi ero, gioie e momenti difficili, però ho sempre dato tutto. Magari la prossima settimana un voto a Vlahovic al di là di tutto, un voto a Vlahovic. Fate finta che non era della Fiorentina, fate finta che non abbiamo sprecato troppo, fate finta che non si sia infortunato, fate finta, fate tante finte. La versione buonista di voi, Vlahovic, quanto merita? La versione buonista, guarda, comunque 5, comunque 10, comunque 8, non lo so, ditemi la vostra. Ogni coro, ogni bimbo con la mia maglia, immagini che porto con me, almeno questo ricordo posso dire. Questa dichiarazione possiamo dire che lo ha detto, secondo me, col cuore. Suzuki è saltato, tutto su Vicario. Amico di prima, i giornali stanno parlando di una Juve meravigliosa con questi titoli? No, tanto per capire, devi anche ragionare su quelli che sono i ruoli dei cronisti. Il prete le racconta in un altro modo, la Juve le racconta senza difetti di fabbrica, il tifoso dipende dal momento, dal caldo, dalla temperatura e se funziona, dai blackout, e noi cerchiamo di prendere un po' tutto e di mantenerci in equilibrio, tipo l'equilibrista, che è una canzone stupenda secondo me, che andrebbe ascoltato ogni tanto, anche del buon Renato Zero. Nodo Di Gregorio, nulla oltre i sondaggi. Intanto il Paris Saint-Germain definisce tutti i dettagli col Parma, fa le sue cose. Domenica le visite del giapponese a Parigi, e adesso prende tempo perché proverà a cedere Chevalier entro la fine del mercato. Magari viene Chevalier, perché no? Ma è scaricato dal Paris Saint-Germain, ma non mi sembra un brutto portiere, o no? Per il nostro campionato potrebbe essere, però abbiamo Vicario, perché questo se no ce lo fanno anche strapagare. Quindi va analizzato quello che è il percorso di mercato, perché poi sta ancora lì e appare inestricabile il nodo di Gregorio, mentre la Juventus accelera sul fronte portiere con Suzuki in pole. Anche qui dipende un po' dai punti di vista dei cronisti. C'è quello un po' più ottimista, c'è quello che dice lunedì arriva, c'è quello che dice che è saltato il titolo. Io vi leggo tutto, È certo che il suo impegno nel precampionato doveva servire da vetrina, parliamo di Di Gregorio, ma la partita contro l'Inter ha contribuito a raffreddare eventuali piste. Sondaggi di Marsiglia e Valencia restano appunto tali. Niente di più, niente che ad oggi sembra avere la forza di trasformarsi in una trattativa. Fino agli ultimi giorni di mercato, quando cambiano radicalmente prospettive, scenari e rotte. Poi, se arriva Suzuki agli ultimi giorni, oggi era così. Gli ultimi giorni abbiamo ripreso Suzuki. E andrebbe benissimo. In prestito per un anno, perché poi il giorno prima abbiamo raccontato del prestito. Che quando non hai più soldi è meglio che non partire con Perin e Di Gregorio. Non fai partire Di Gregorio? Perché vuoi vendere Di Gregorio e poi rischi che non hai neanche il secondo portiere? Cioè, ve l'ho aggiunto, ve l'ho servita su un piatto d'argento, anzi sulle mani. Anche se avesse delle altre prospettive, delle cessioni, no? Certo, se incassi 30 milioni, 25 da Di Gregorio, vai a comprarne uno praticamente. Attenzione che se ho i soldi non dovrei andarli poi a sprecare, ma non lo faccio prima di non avere la certezza di avere un altro portiere. Quindi le tempistiche si accorciano, quindi è giusta questa strategia. Invece i giornali ti dicono nodo Di Gregorio, nulla oltre i sondaggi. Io non sono convinto che i nostri dirigenti siano così lo conteggi nei minuti positivi, ma se c'è qualcosa di positivo, altrimenti fumo arrosto senza rosmarino. Nulla oltre i sondaggi ci sono. Appena siamo pronti ci sentiamo, cedi, presti Di Gregorio e prendi qualcuno al suo posto e hai di nuovo 2 più 3 portieri con quello della next gen. Quindi tema portieri, risaliamo, Cabal fa il percorso inverso, è pronto per il Bologna, senza offerte per Bremer e Kelly. Stanno dicendo che Bremer e Kelly sono 2 certezze? No, senza offerte per Bremer e Kelly. Non è che i giornalisti sono proprio tutti cattivi, soprattutto alcuni media. Sanno che hai provato a vendere Bremer, non è l'anno buono, non ti danno quello che volevi. E Kelly, il maggiore indiziato alla cessione rimane Gatti. C'è l'ipotesi Marsiglia, ma c'è l'ipotesi che fra un po' tutte le cose che abbiamo detto vengono smontate con la teoria di Dario Ghiringhelli, che è appena arrivato. Non l'ho mai visto così sorridente, ma non per il momento della Juve. No, perché noi oggi abbiamo parlato, prof, di scienze, ieri, l'eclissi di Juve. Hai capito? No, non fare quella faccia. E io l'ho vista l'eclissi di Juve, con delle immagini strane, cioè il sole passa...
7: Anche lui ha un'eclissi adesso.
5: Però non l'ho mai visto così felice, perché lo vedo un po' bianchetto sul volto. Lui va al cinema la sera, patatine, popcorn, prepara la valigia, è pronto. Io l'ho visto col furgone qua sotto per andare in vacanza. Però prima è venuto a ritirare il certificato di vacanza. E quindi oggi sarà qui con voi due ore, tra pochissimo, 10 minuti, e ti do la linea. Attenzione che tra l'eclissi e Suzuki... Siamo a piedi. Siamo ancora con gli occhioli, con gli occhialini, eccetera. Però mi fai una promessa? Aggiungi un po' di... Fai un'iniezione di fiducia? Ci provi? Ha detto che ci prova. Perché magari tra un'ora cambia tutto, probabilmente. Però adesso Yves mi ha alzato il dito, quello giusto, e mi dice che c'è
8: senza un po'... Senza soldi non si canta messa, e senza stola manco si confessa. Cioè, senza soldi non si canta messa, e senza la stola il prete non ti confessa. I chiacchiere su chiacchiere, ma a Putiara vuole i soldi. Cioè, le chiacchiere sono chiacchiere, ma la bottegaia vuole i soldi.
5: No, vedo Ghiringhelli un po' così... dubitativo, no? Col suo... Noi ieri abbiamo visto l'eclissi e ci siamo fatti raccontare cosa c'era dietro, no? E ognuno col proprio dialetto. Ne avevamo anche un altro, non so se Yves ce l'ha pronto. Così fai anche un corso di lingue, oltre scienze, le ripetizioni. Sentite cosa c'era dietro nell'eclissi di Juve.
9: In Toscana si dice senza Lilleri un si lallera.
5: Non c'è la traduzione, devo tenermi la traduzione, adesso cosa dico? Ghiringhelli, hai capito cosa ha detto? Tu sei toscano, sei nato da quelle parti lì. Va bene. Se volete aggiungere qualcos'altro, vedete, un po' ci scherziamo anche, così, per ripigliare fiato. L'esterno convinto, Cabal, sarà un prestito con diritto, tra un anno se ne riparlerà. Ci sta spostare un po' il problema, ci sta, E allora dovevamo accettare anche condizioni dove gli altri aspettavano un po'. 50 milioni con l'Omonì ci ha bloccato le operazioni. Da più qualità, allarga Kelly, marca da Gatti. 57 passaggi riusciti a partita, parliamo di Lukumi, definito da Tutto Sport un 2x1, soluzione ideale per Spalletti, quasi il 90% di precisione, pure i dati hanno convinto la Juve. Anche una bella stazza, Anche una bella stazza. Andiamo a murare un po' di più la porta, e io penso che se ne avvanteggerà anche il portiere che arriverà, che resterà, che giocherà alla Juventus. Ricordando una cosa, con Di Gregorio, primo anno di Thiago Motta, Ghiringhelli, noi siamo arrivati quarti, Quindi o è scarso, o è fortunato, o dipende un po' dall'andazzo della stagione. Così, tanto per spiegarvi il calcio come lo vedo io: se rinforzi davanti, se tieni il pericolo lontano, forse anche Dino Zoff a quest'età è un pallone in più di Gregorio l'avrebbe parato. Blitz Juve per Lukumi, tra domanda e offerta ballano 2 milioni, quindi ce la dovremo fare. Carnevali rilancia e mette sul piatto 18 milioni più 2 di bonus, cresce la fiducia, i due club possono trovarsi a metà strada. Sta vestendo già la maglia, alle 18 potrebbe essere l'orario giusto, oggi, per averlo lunedì. Ghiringhelli, sei allo stadio lunedì? Ah no, sei in vacanza, stai partendo. Aiaia, ecco perché ha trovato... È la prima amichevole che salti. Io so tutto di te. Lui tutte le amichevoli, la famiglia, le bandiere. E invece quest'anno tradisce la Juve e i tuoi posti sono stati occupati abusivamente da Yves. Te lo dico così ti fai dare i soldi. Chiudiamo con Tutto Sport. Aggiungiamo qualche vocale intrigante.
10: Ciao direttore Massimo da Trento.
5: Ciao.
10: Ecco, anch'io la penso come lei. La gestione del portiere che doveva venire, di Alisson, ha fatto sì che noi andassimo a mettere i soldi sul collo. Pietro Ioni, quando avessimo dato la priorità, li avremmo messi, per me, chiaramente su carne secchi, e avremmo preso un attaccante, Zirkzee, che 20 giorni fa ce lo davano con prestito, con diritto di riscatto, l'avremmo valutato, però intanto il portiere lo avevamo a posto per i prossimi 7-8 anni. Ecco, io spero che Kolo Muani, che mi è anche simpatico oltretutto,
5: assolutamente,
10: parole, che mi smentisca, però dubito che sia l'attaccante che ci serviva. Grazie, forza Juve.
5: Grazie, io spero che la Juve sprinti come quella moto che ti è passato dietro, per fortuna che ti rimetto sul marciapiede. Spalletti accontentato, dice la Gazzetta dello Sport, il colombiano blinda la Juve, l'affare col Bologna si è chiuso per 20 milioni. John era la prima scelta di Luciano, l'annuncio nel weekend, le 18 stasera potrebbe essere il momento giusto. Lucumi per la signora, il preferito, decisiva la volontà dell'ex rossoblù, disposto solo ad accettare il club bianconero. Vedete? Vai coi soldi. Il giocatore è d'accordo? Non dico che sia un attimo, ma adesso si può fare. Spalletti alza il muro, dopo Celic arriva anche Lucumi e Cabal va al Bologna. Quindi abbiamo rinforzato la difesa. Forse il portiere e forse il centrocampista, con gli attaccanti mi sarei accontentato con quello che riuscivo a fare, tipo la soluzione che ci ha proposto l'amico nell'ultimo vocale. Riecco Nico, si allena alla Continassa, ma è di passaggio, non vuole restare. Non mettiamolo in panchina allora lunedì. Cerchiamo di chiudere entro lunedì, o diciamo che si sta allenando. Cioè, abiti civili nascosto sotto il cappello, perché se no un po' vi conosco. Lunedì 17 agosto, Juve Next Gen, Juve contro Juve Next Gen alle 18 a Torino. Domenica 23 agosto, Frosinone Juve. Sabato 29 agosto, Juve Parma. Domenica 6 settembre, Juve Milan alle 20:45. A quel punto Ghiringhelli sarà già tornato, sì. Ci ha pensato, ha detto forse sarebbe tornato a settembre. La scuola quando inizia, prof? Il 14? Il 14, brutta. Neanche mio figlio, che fa ancora lo studente, ha fatto una brutta faccia come la sua. Lo diciamo al preside che ha l'ascolto della sua scuola. Naturalmente lunedì e il venerdì vedrà protagonisti i nostri professori. Adesso ci stiamo un po' alternando. E poi una piccola novità che vi svelerà lo stesso Darius Ghiringhellus, per quanto riguarda il sabato, tutta la Juve che vuoi durante tutta la settimana, ma poi vi spiegherà bene lui i dettagli, magari nelle prossime due ore, sempre che torni poi dalle sue vacanze, perché non si sa mai, magari resta lì per sempre e farà i collegamenti, l'inviato dal mare o dalla montagna, dove andrà naturalmente. Suzuki, ribaltone PSG, il prestito non decolla, Vicario torna favorito, magari vogliono anche che glielo compriamo, non lo so, non ho capito. I francesi prendono tempo per il giapponese, Carnevali punta l'azzurro in affitto dal Tottenham, corsa contro il tempo. Guglielmo Vicario, 29 anni, portiere in uscita dal Tottenham. Vlahovic saluta, lascio a Torino una parte di me. Luis Enrique vuole valutare l'ex Parma prima di cederlo. Nella lista Juve anche Lunin e Trubin. Frattesi ringhia, ma è andato alla Lazio. Vocale, 10:58, due minuti ancora per noi.
11: Buongiorno direttore, Giampaolo da Milano. Come detto tantissime volte, mi stupisco quando sento tifosi, opinionisti che dicono questo giocatore non è da Juve, questo giocatore non è da Juve. Ragazzi, allora, so che è una cosa brutta da dire,
5: ma
11: infatti una volta
5: secondo me sono d'accordo con te,
11: e Santarelli mi ha buttato giù il telefono perché insomma,
5: no,
11: non si potevano dire certe cose.
5: No. Allora,
11: la Juventus,
5: mi chiami Santarelli, come me la ricordo, mi chiami Santarelli, io, che lo sgridiamo, chiamami Santarelli che lo sgridiamo in diretta
11: sempre di meravigliose, secondo me. Non voglio dire non tornerà più, perché è brutto, perché non si può mai sapere, però dubito che torni a breve. A breve vuol dire, insomma, a breve.
5: A breve.
11: E quindi
5: ti sei salvato.
11: Una ragione, perché quelle cose che stanno succedendo ormai
5: le abbiamo capite.
11: Dopo Doverocchi, ok, dal nuovo avvento di Giuntoli, di Motta, lì è stata, secondo me, la madre di tutti i disastri che ci porteremo dietro per tanto tempo, perché secondo me, infatti, quando tutti si esaltavano per Giuntoli, Motta, gente che diceva andava in Germania esaltatissima degli schemi di Motta e Giuntoli, il nostro top player, ti dicevo ragazzi vogliamo ricominciare, ok, teniamo lo zoccolo duro, quindi Danilo, quindi Rabiot, quindi Szczęsny, che possa fare da traghettatore ai giovani, e quindi ci teniamo sulle...
5: Era un libro, cioè sanno che arriva il prof, c'è da correggere. Attenzione, ultima ora, Lazio, sospeso il trasferimento di Frattesi. La Lega non ha dato l'ok all'operazione Biancocelesti. Questa è la notizia che con cui vi lascio. Non è Salvini, della Lega, è la Lega Calcio. Ovviamente abbiamo rintracciato il nostro inviato romano, per caso?
7: Penso che sia in diretta dall'altra parte.
5: Ah, in diretta, è vero, lo volevamo disturbare. Santarelli, al VAR, non mi devi attaccare il telefono all'ascoltatore che si è lamentato di qualcosa, eh? Per favore, per favore. Stiamo naturalmente scherzando, ma è impegnato sulla sorellina, cuginetta, quello che è TMV Radio. Grazie, grazie a tutti voi. Finisce questa settimana. L'eclissi è questa, eh. Poi ognuno può mettere gli occhialini, può mettere il salame, può non guardare il sole, può mangiare, può restare in spiaggia. Questo al momento è quello che ci dice è il diagramma bianco-nero. Vi lascio in ottime mani il professore Dario Ghiringhelli, 2 ore di scienze naturali. Parleremo di Juve. Ciao, a lunedì!
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Marcello Lippi. A citare Marcello Lippi, gli appassionati bianconeri odierni non possono non avere in mente quel coro Marcello Lippi, Marcello Lippi, che accompagnò l'allenatore viareggino per gran parte dell'avventura bianconera. Un inno alla gioia, un inno alla passione verso un uomo di stile, sicuro, a volte duro e antipatico per alcuni, un uomo vero, un grande allenatore. Un uomo nato in Toscana, a Viareggio, quella Toscana dove quasi come in tutta Italia la Juventus o la ami o la odi. Nato a Viareggio, appunto, la notte dell'11 aprile 1948, ricordato come libero, soprattutto per la carriera alla Sampdoria, dove divenne simbolo e anche in parte bandiera. È infatti nelle giovanili blu cerchiate che inizia la sua carriera da allenatore, prima al Pontedera, poi al Siena, Pistoiese e Carrarese. Si sposta in Romagna, al Cesena e poi alla Lucchese, ancora nella sua Toscana. Gli anni successivi sono quelli del grande salto, Atalanta e poi Napoli con il sesto posto, che gli aprì gli scenari bianconeri. Lippi alla Juventus fece la storia, riuscendo a portare subito lo scudetto a Torino e facendo la storia per le successive 5 stagioni. Alla Juventus vinse solamente 5 campionati italiani, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, una Coppa Italia, 1994-1995, 4 Supercoppe italiane, 1995, 1997, 2002, 2003, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale. È quindi impossibile non collegare a Marcello Lippi i più bei ricordi e le più belle motivazioni per cui un appassionato dovrebbe diventare tifoso bianconero. Le emozioni della notte di Roma e delle tante notti di Champions che dai maligni vengono ricordate per le finali perse, quando chiunque ora venderebbe cara la pelle per giocarla un'altra finale. La grandezza di Lippi sono anche quelle 4 finali giocate, perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Marcello Lippi. Marcello Lippi, capace di far vincere un mondiale dopo che era passato sull'Italia la vergogna di Farsopoli. Un Marcello Lippi capace di cementare i gruppi, di creare emozioni e di unire e rendere impermeabili a tutto e a tutti gli elementi che facevano parte della sua squadra.
4: Eroi in bianconero.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Ma che meraviglia, a forza di fare le supplenze durante l'estate scopro tutti i jingle degli altri programmi e questa è una cosa che mi piace molto, anche perché sono tutti bellissimi, quindi mi piace un po' sentire anche queste musiche un po' diverse. RBN Caffè, buongiorno a tutti, io sono Dario Gringhelli, una voce nuova magari per chi ascolta la radio in questa fascia oraria della mattina, non tanto nuova per quanto riguarda Radio Bianconera in senso assoluto. Mi fa molto piacere essere qua con voi questa mattina, ho anticipato un po' la mia presenza del venerdì che solitamente è un po' più avanti nella giornata con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schifo, ma insomma siamo un po' in fase vacanziera, lo sarò fra poco anch'io, ve l'ha già accennato il direttore poco fa, da domenica insomma andrò a farmi un po' di vacanza anch'io e quindi sarò sostituito io invece a quel punto da qualcuno che verrà al mio posto e insomma diamo il buongiorno chiaramente a tutti quelli che ci stanno ascoltando, chi c'era già con i programmi precedenti e con chi invece si sta magari connettendo soltanto adesso. Ci sono ovviamente tantissime cose di cui parlare e da raccontare, anche perché ormai siamo a una settimana, 8 giorni, 9 giorni per la precisione per quanto riguarda la Juventus, 8 giorni dall'inizio del campionato che inizia sabato della prossima settimana, 9 per la Juve perché Frosinone e Juventus si giocherà domenica alle 18:30, quindi ci sarà da attendere un qualche ora in più, perché sapete che da anni ormai il campionato lo inaugura la squadra che ha vinto la stagione precedente, quindi come sempre ne toccherà in questo caso all'Inter. E la Juventus invece arriverà nella giornata di domenica in una trasferta comunque sempre interessante, che evoca la giacca lanciata dall'ormai ex Juve e anche ex Milan Massimiliano Allegri. Insomma, credo che tutti si ricordino quella scena dell'Allegri furioso, come fu definito in quel periodo. E in questo momento c'è una Juve furiosa e lo sono un po' anche i tifosi, ne ha già parlato chiaramente il direttore fino a poco fa, ma diventa inevitabile che sia così. E questo è importante perché, è una situazione abbastanza paradossale, perché c'è un portiere che alla Juventus ancora manca e che mancherà almeno ancora per direi la prossima settimana, con questo campionato però che sta iniziando, perché dicevamo 8 giorni al via, e la Juventus verosimilmente si ritroverà senza avere la possibilità di avere il nuovo portiere. Questa è la cosa che fa arrabbiare i tifosi, sono due in realtà. La prima è che la Juve sa da tempo immemore ormai, cioè dall'inizio di questo calciomercato, se addirittura dalla fine della stagione precedente, che serve un portiere, e siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato e il portiere ancora non c'è. E perché insomma io affisserei un cartello, affiggerei, si sente che sono un po' stanco, ho bisogno di vacanze anch'io, affiggerei un cartello sulla Continassa con scritto no operazioni con il Paris Saint Germain, perché ragazzi veramente nelle ultime 2 stagioni ce le stanno facendo veramente penare e passare di ogni, dall'operazione con Colomoni, sappiamo cosa è successo l'anno scorso e si dava la colpa tra virgolette alla sponda Juve e nella persona soprattutto di Comolli. Quest'anno diventa ancora più complicato, dopo che la Juve ha fatto tutto quello che ha fatto per portare a casa Colomoni e arrivando fondamentalmente a dare al Paris Saint-Germain i soldi che chiedevano per un esubero, perché Colomoni, ragazzi, vi ricordo che Colomoni, quando è stato preso dalle Juventus, comunque con tutti i sondaggi eccetera eccetera, si stava allenando con la primavera del Paris, quindi era di fatto un fuori rosa, e io non ho mai visto delle squadre pagare 50 milioni per giocatori fuori rosa, sembra veramente una roba che non ho capito, ma lo voleva Tudor, lo voleva Motta, lo voleva Spalletti, evidentemente c'è qualcosa in questo Colomoni e speriamo che poi si riveli così, perché noi in questo momento non abbiamo la certezza che poi il Colo che vedremo da qui in avanti sarà lo stesso di quei 6 mesi che abbiamo trascorso. Fatto sta che si riesce a ricucire, sembra di nuovo tutto d'amore e d'accordo, si arriva a questa formula molto fantasiosa ma anche molto efficace per quanto riguarda la Juve, del prestito di Suzuki in ottica di far insomma Paris Saint Germain che compra Suzuki ce lo gira in prestito, e adesso il Paris Saint-Germain si sta mettendo di nuovo di traverso perché ha posticipato le visite del portiere giapponese a domenica. Questi sono un po' i racconti, i dettagli di quello che ha fatto saltare questo approdo di Suzuki, che ieri era dato per fatto, ieri praticamente tutte le redazioni giornalistiche davano per fatto questo incastro di Suzuki alla Juve via Paris Saint-Germain. Il Paris risposta le visite a domenica, quindi tardando ulteriormente le valutazioni sul giocatore, dice che vuole anche provare a valutarlo qualche giorno sul campo, nell'ottica magari di tenerlo e di cedere, provare a cedere Chevalier tenendosi lui. Quindi c'era il rischio che poi si aspettasse e in più poi alla fine il Paris non desse Suzuki. Quindi chiusa definitivamente, almeno questo è quello che filtra nelle ultime ore, anche la pista Suzuki, e si ritorna a parlare di Vicario. Arriva un messaggio di Vittorio proprio su Vicario, così ne approfitto, mi aggancio proprio al tuo messaggio. Vittorio, buongiorno, se fossi Vicario rifiuterei il trasferimento alla Juve, è una presa in giro. Se non hai fiducia, cara Juve, perché tieni a Bagnomaria una persona per tutto questo tempo? Mi dispiace, ma il comportamento della società non è serio. Vittorio, però mi permetto di fare una considerazione su questo tuo messaggio. Non è la Juve che sta tenendo lì Vicario, attenzione, Vicario è stato ufficialmente dichiarato fuori rosa dal Tottenham. E quindi il Tottenham è da inizio stagione che dichiara che è disposto a cederlo anche in prestito, perché non fa più parte dei progetti della squadra londinese. La Juve è una delle possibilità che ha Vicario, cioè Vicario non sta aspettando la Juve, non è lì che aspetta noi inteso chiaramente come juventini, come tifosi, come società. Per cui non è che c'è un accordo per cui Vicario sta aspettando che poi se la Juve non lo prende gli fa saltare chissà quale altro trasferimento. Vicario è in vetrina, in vendita, in prestito, il Tottenham l'ha dichiarato fuori rosa, e il problema è che nessuna squadra in particolare, a parte la Juventus che ha bisogno di un portiere, si è dimostrata particolarmente interessata al portiere azzurro, no? E quindi il problema, sai, lì diventa complicato anche eventualmente fare una valutazione sul perché nessun'altra squadra si sia eventualmente interessata al portiere ex Empoli. Mi dicono dalla regia che abbiamo pronto il nostro primo ospite di oggi, allora andiamo a dare il benvenuto a Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera, J-Land. Ciao Pietro, ben ritrovato, è sempre un grandissimo piacere.
1: Ciao a tutti, fino alla fine forza non Juventus, come sempre. Sì. Mi senti?
0: Adesso ti sento. Adesso sì, sì, okay. Sì, ho avuto un attimo in cui c'era un attimo di disallineamento audio-video per cui ti vedevo parlare ma non ti sentivo, e poi si è sistemato tutto. Pietro, siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato della... 9 giorni, no? Dall'inizio del campionato della Juventus. 8 del campionato, 9 da quello della Juve. E la Juve è ancora molto, molto, molto incompleta, no? C'è stata questa tournée, 6 amichevoli ha fatto la Juve quest'anno, che sono tante. Il problema è che almeno 4 di queste 6 le ha fatte con i giocatori vecchi, senza i giocatori nuovi, e tra l'altro con quelli che poi saranno l'ossatura della squadra, che ancora dovevano rientrare dal mondiale. Quindi che idea ti sei fatto di questa Juve? Cosa ti aspetti da qui alla fine del mercato e cosa ti aspetti dall'inizio della stagione che ormai è imminente?
1: Ma intanto mi aspetto di chiudere per Vicario entro domenica, perché fare l'ultima settimana di precampionato senza il titolare, tra virgolette, è una roba assurda. Poi vabbè, abbiamo preso Lukumi, che dovrebbe essere confermato in settimana, ed è un ottimo colpo in fase difensiva. Ma io parto sempre ogni stagione positivo, anche perché se non lo fossi non rinnoverei l'abbonamento all'Allianz, certo, come hai fatto anche tu. Però ti dico, dalla partita con l'Inter che abbiamo visto 2 sabati fa, ho visto gli stessi fantasmi dello scorso anno. La partita vista un po' con il Palermo, forse perché comunque è una squadra a livello di Serie B e tutto, ho visto un po' di meccanismi che comunque facciamo fatica ad assimilare. Cioè, con l'Inter abbiamo fatto un gran gol con Conceição, palla avanti, palla dietro, e con Conceição nello spazio, tanta roba, però non vedo un'idea d'attacco, e questo mi preoccupa un po'. Per il resto ci manca un centrocampista pensante, anche se c'è finalmente il mio Douglas Luiz al centro del progetto.
0: Sì, lo so che sei particolarmente felice di questa cosa. Allora, guarda, ci scrivono da casa, no? Sulla questione che anche appunto del Paris Saint-Germain, Antonio da Portici ci dice: il Paris Saint-Germain è sinonimo di scorrettezza, probabilmente con Mollì non aveva tutti i torti, no? In riferimento alla situazione Suzuki che si è appena verificata. Poi c'era anche la questione Colomoni. Dimitri ci dice: Colo è costato 38 milioni di euro e 12 di bonus, e appunto vuol dire che fra tutto arrivi a 50 milioni, no? Perché io prima dicevo Colomoni, alla fine noi abbiamo pagato 50 milioni, un esubero perché poi Colomoni era un esubero del Paris Saint-Germain che si stava allenando con la primavera, no? Poi per carità, esatto, è vero che mi sembra che non so se 6 di quei 12 siano difficilmente raggiungibili, perché una parte addirittura è legata all'eventuale vittoria dello scudetto, però se tutto andasse a dama tu vai a pagare comunque 50 milioni, in ogni caso 44-45 sì, perché di quei 12 di bonus ce ne sono almeno la metà che sono facilmente raggiungibili, quindi se non vogliamo farne 50, farne 45 per un giocatore che comunque di fatto è un esubero. Però come si esce da questa impasse a questo punto, Pietro? Perché io prima di venire in collegamento con te dicevo, la Juve, oltre a tutte le analisi che hai fatto tu sul campo, ha però dei problemi in un certo senso sia in campo che fuori, no? Cioè il portiere, lo sappiamo dal 28 maggio, adesso non ricordo la data precisa di quando è finito il campionato, che ci serve un portiere, e dal 28 maggio circa che ci sentiamo dire che la Juve aveva bisogno di un attaccante e di un portiere, l'attaccante in qualche modo è arrivato, insomma, con tutti i sei ma del caso, e il portiere però ancora no, e non ne pensavo, visto che tra l'altro tu citavi l'amichevole con l'Inter, di nuovo per l'ennesima volta abbiamo subito gol al primo tiro in porta, cosa successa già 16 volte l'anno scorso, è un problema da risolvere questo.
1: Ma secondo me è dovuto anche al fatto che c'è stato il cambio in dirigenza, quindi lì il fatto di aver fatto un cambio da Comolli a Carnevali nel giro di un mese, perché se non mi ricordo male Carnevali è stato ufficializzato verso fine giugno, a memoria, però non ho le date certe. Hai perso un mese e mezzo di mercato, tra virgolette.
0: Certo.
1: Non si era ancora certi di andare a prendere uno tra Vicario, Allison. Ci sono stati troppi nomi, come succede un po' ultimamente nei nostri calcimercati, troppi nomi associati a un ruolo, e alla fine tanto fumo e poco arrosto. Come diceva prima, sentivo un ascoltatore durante il programma del direttore, dovevamo andare subito su un portiere e poi in caso l'attaccante andavamo a chiuderlo appunto, che Colo siamo andati a chiuderlo ai prezzi che voleva il PSG, cioè 45 certo. milioni voleva e 45 l'ha ottenuto a un anno dalla fine del contratto, perché Colomani il prossimo anno era zero, però o due, sì, comunque non mi ricordo tanto.
0: No, mi sembra ne avesse ancora due, che è il motivo per cui purtroppo sono riusciti a tirare la corda così tanto, perché sennò credo che anche la Juve forse avrebbe mollato. Però è una situazione molto simile a quella che avevamo già vissuto con Kobe Mainers, no? Cioè alla fine gli abbiamo dato esattamente i soldi
1: quello che
0: chiedevano,
1: esatto.
0: Con la differenza, forse quest'anno un piccolo vantaggio, del fatto che non ti sei ridotto all'ultimo giorno di mercato, no, per darglieli, e quindi Colomoni, se non altro almeno un mesetto di allenamenti con la squadra prima della fine del mercato ce l'avrà. Sono poi di fatto 3 settimane, no, prima dell'inizio del campionato, perché Colomoni sì. È arrivato in tempo per salire sull'aereo per andare a Hong Kong, per cui diciamo 3 settimane di tempo prima dell'inizio del campionato. È vero però che insomma, se non altro, lui l'ambiente lo conosce e dovrebbe reinserirsi abbastanza facilmente. Insomma, il video di lui che riabbraccia Thuram e McKenny penso che abbia fatto abbastanza il giro del mondo bianconero. Senti, Paolo da Caserta ci dice: secondo voi arriverà un altro punto o si preferirà continuare con Milik? Ti lascio rispondere te, Pietro, però prima do la mia sensazione. Cioè Milik non sarà la punta eventualmente di riserva, cioè l'eventuale arrivo di un'altra punta sarà fondamentale per il mandare in prestito Ekator o meno, fondamentalmente. In teoria un'altra punta la Juventus la dovrebbe prendere a prescindere, perché sennò ci ritroviamo nella situazione di 3 anni fa, quando c'era solo Vlahovic, e nel momento in cui non c'era Vlahovic c'era McKennie che faceva la punta, perché senza Colomoni la punta vera fondamentalmente, tolto Milik, che speriamo che si riprenda, perché Milik quando sta bene è fortissimo, rimaniamo di nuovo col solo Colo davanti. Dimmi tu.
1: Detta che io stravedo per Arcadio, se lo sai perfettamente, e per me se sta bene fisicamente è il miglior attaccante in rosa, come dicevo per Douglas Luiz. La punta ideale per il gioco di Spalletti è nata a Firenze, Pellegrino. Sì. Perché a lui serve qualcuno che faccia sponda, che riesca a mandare dentro i laterali. Zigze, che è un altro nome costato da noi, c'è Sesh e David, quindi di conseguenza in questo momento per me il reparto offensivo, ahimè, temo rimarrà questo, non avremo altri ingressi. Anche se tutto sommato, come l'anno scorso, non mi dispiace, perché comunque Alai Begovic è un bel talento, abbiamo Yıldız che sembra l'Yıldız inizio stagione scorsa, ma abbiamo sempre quell'infortunio che ce l'ha
0: che pende, da cui esce. Che
1: esatto, E sappiamo che quel tipo di fortuna che ha avuto Kenan si può ripresentare, speriamo di no, tranquillamente se va in sovraccarico. E, un'altra punta serve una punta forte fisicamente, perché non puoi giocare con David Milik, e poi hai i piccoletti, come li chiamo io, perché c'hai quattro certo. Piccoletti.
0: Senti, c'è un altro,
1: comunque,
0: un altro tema.
1: Ha fatto meglio di Dusan Vlahovic da punta.
0: McKennie ha fatto meglio di tanti altri non solo da punta. Infatti io, scherzando, è già un po' di settimane che dico che McKennie in questo momento non è presente in nessuno dei campetti della Juve titolare, ma poi ce lo troveremo sicuramente da qualche parte in campo, perché poi alla fine finisce sempre così, e quindi lo vedremo
1: adesso,
0: insomma, un jolly
1: scherzando,
0: importante.
1: Mi sa che in continenza lo stanno facendo allenare come terzo portiere, metti caso che si serva.
0: Tra l'altro lui che arriva dal rugby, dal football americano, magari come Sylvester Stallone in Fuga per la Vittoria, no? Lui giocava a rugby, e quindi potrebbe essere un buon progresso. Invece, chi comincia la stagione prima è la nostra Next Gen, no? Che dopo domani avrà già il primo turno di Coppa Italia contro il Forlì. Sulla Next Gen ovviamente ci sono spesso i riflettori puntati, sia per, diciamo, eventuali cessioni, che anche per la famosa salita in prima squadra. Ti sono piaciuti i ragazzi che ha portato Spalletti in giro? Te ne chiedo tre soprattutto, che sono quelli che abbiamo visto un po' di più, no? Che sono Licina, Obavuduo e Owusu, che dovrebbe essere destinato, insomma, a un prestito in Serie B. Sono i tre che si sono messi un pochino più in mostra.
1: Sì, non mi sono dispiaciuti, considerando che comunque hanno affrontato la tournée con la prima squadra, quindi potranno essere tranquillamente emozionati, però sono tre giocatori di buon prospetto. Se non ho capito male, uno dei tre, secondo me, va ad Avellino in
0: Sì,
1: prestito, mi sembra.
0: dovrebbe essere Owusu, sì, Owusu, che continuerebbe tra l'altro la buona tradizione anche di rapporti con l'Avellino, visto che, insomma, lo stesso Daffara era stato lì l'anno scorso. È una delle poche società con cui c'è anche un gemellaggio con i tifosi, no? L'Avellino è una delle poche che, insomma, si nutre un rispetto reciproco. E sì, Owusu dovrebbe andare lì. Licina stamattina si iniziava a parlare un'ipotesi di un prestito. Però poi qualcuno bisognerà anche tenerlo da farlo
1: Sì. Anche
0: affacciare in prima squadra, Pietro.
1: perché hai fatto uscire, se non sbaglio, il centravanti Cerri, perché è andato via.
0: Sì.
1: Hai chiuso con Scaglia, mi sembra,
0: Sì.
1: perché quindi un po' di, cioè,
0: Scaglia
1: non...
0: è andato a scadenza e ha firmato col Padova,
1: Esatto.
0: quindi sì.
1: Esatto. E
0: E
1: quindi di
0: poi uno
1: conseguenza
0: tra pugno e guerra, non mi ricordo chi tra pugno e guerra è andato all'Ajax in prestito un anno, quindi sì, tutta gente che abbiamo perso.
1: considerando il girone della Serie C che c'è quest'anno, mi sembra doveroso tenere alcuni talenti in rosa, anche perché a parte che so che vengono qua a Carpi, infatti penso che andrò a vederla, come penso se riesco a vederlo sabato, domenica che vengo su a Torino a
0: Ah, bravo.
1: vedere, forse vado ad Alessandria a vedermeli, visto così facciamo un bel bianco nero tutto il weekend.
0: Giusto, perché poi ti fermi anche per la Next Gen, giusto? Ti fermi anche per la
1: Quella che
0: Next
1: tu
0: Gen lunedì.
1: perdi, io la vedrò.
0: Quella che io perdo.
1: Sono i tuoi
0: Quest'anno
1: biglietti,
0: per
1: quindi.
0: Mettetevi d'accordo, perché anche Ivba ha detto la stessa cosa, tutti che prendono i miei biglietti. No, quest'anno per la prima volta, da quando questa amichevole è stata trasferita all'Allianz, sono sempre andato a vederla, perché si giocava i primi 10 giorni di agosto, e tra l'altro ho sempre portato mio figlio, perché è un'occasione anche bella per portare i bambini. Quest'anno però l'hanno messa troppo tardi, perché sono arrivati l'altro ieri fondamentalmente dalla tournée, e sono nelle 2 settimane in cui io già sono poi, sono poi in vacanza, quindi me la perderò. Però ben
1: Sì,
0: venga
1: memoria,
0: se...
1: l'anno scorso, 2 anni fa, erano 12 e 14 di agosto, quindi gli ultimi 2 anni, se non mi ricordo male, perché io non ho fatta, ho fatto tutte e due, però non mi ricordo, ormai a una certa età non mi ricordo più le date a modo, però sì, spero di vederli, spero in una next gen protagonista quest'anno in Serie C. Perché il girone potrebbe darci delle soddisfazioni.
0: Sì, ricordiamo appunto che quest'anno la Next Gen torna dopo 3 anni nel girone A, dopo aver fatto il B e il C, il B 2 volte mi sembra, il C 1, insomma sono sì. 3 anni che non siamo più nel girone A, che è quello, insomma si dice, un pochino più abbordabile, no? Per cui il sogno serie B, diciamo che si nutre ancora un pochino di più. Per salutarti Pietro, leggo questo messaggio di Enrico D'Adria, poi ce ne sono tanti, inizio ad avvisare i nostri amici da casa che la prossima mezz'ora è tutta di dialogo con loro, quindi mi tengo un po' di messaggi, anche tutti i vocali che sono arrivati non li perdiamo, state tranquilli, la prossima mezz'ora li ascoltiamo tutti, però questo messaggio perché è interessante il punto di vista di Enrico D'Adria, dice: buongiorno Dario e Pietro, tutti si gasano per il benvenuto a Colomoni, a me sembrano amici che si ritrovano al bar per fare serata, io non ricordo queste accoglienze ai bei tempi, anzi li avvisavano che qua dovevamo lavorare il doppio per vincere e meritarsi la maglia, mi sembra il club del baretto, fiducia zero, quest'anno mercato allucinante, questo è insomma non proprio positivissimo il messaggio Federico, ma al di là della punta, diciamo, di negatività, c'è qualcosa comunque di vero, no? In questo messaggio, anche se poi oggi il mondo social un po' chiede quel tipo di contenuti.
1: Vabbè, noi non sappiamo come coglievano il rientro agli allenamenti del Piero Conte, Tacchinardi, cose
0: perché i social non c'erano.
1: Adesso, essendoci Creator Lab in Juventus, ogni cosa è da documentare, perché il tifoso che non è in zona vuole vedere i propri beniamini il più possibile. Fino a tot di anni fa non c'era il video della ripresa in auto, è iniziato con l'anno di con l'arrivo di Cristiano, tutto questo, certo, che l'ha andato a prendere, e quindi di conseguenza ci sta. Io vedo il lato positivo invece dell'accoglienza di Weston McKennie a Colo e con Thuram, vuol dire che lui è sempre rimasto in contatto col suo gruppo storico della Juventus. Vero. E quindi l'ingresso in rosa è ancora più veloce, sarà ancora più veloce, perché comunque il gruppo l'ha accettato come il ritorno di un fratello, poi dopo se n'è andato un altro perché parlava male di Davide e compagnia varia, quindi forse esatto, lo spogliatoio sarà più tranquillo quest'anno.
0: speriamo che sia così, ti sento particolarmente soddisfatto di questa ultima butade che mi hai buttato fuori, però ci sta, perché insomma era anche quella, era una telenovela al contrario in qualche modo, no? Che non si chiudeva mai, e adesso forse definitivamente, mi viene a dire anche per fortuna, si è chiusa. Pietro, ti ringrazio tantissimo per questa bella grazie chiacchierata. A questo punto, buon weekend torinese bianconero, visto che ti fai sicuramente. Grazie. Sicuramente la Next Gen, probabilmente anche la campatina ad Alessandria per vedere. Come fanno a giocare però la Next Gen? Adesso che ci penso, vuol dire che fanno due partite di fila, perché domenica giocano la Coppa Italia. L'ho realizzato in questo momento, guarda, mentre ti dicevo questa cosa.
1: Giocano alle 18 di domenica la Coppa Italia. E alle 18 del giorno dopo fanno l'amichevole, che spero durerà almeno un tempo.
0: Esatto, questa è un'altra polemica che non vorrei riaprire, perché l'anno scorso mio figlio era molto amareggiato dal fatto che questi 10 minuti del secondo tempo poi ci hanno fatti andare a casa, però è vero, a distanza di 24 ore due partite non l'ho realizzato adesso. Una serie e l'altra meno, ma bisogna capire. A parte che in questo momento anche la prima squadra c'ha 75 giocatori, quindi potrebbero fare semplicemente mettere in campo quelli che ci sono, e i next gen che non fanno la partita di Coppa Italia. Va bene, Pietro, grazie mille. Ribadisco, buon weekend torinese. Ci sentiamo prestissimo.
1: Grazie a tutti.
0: Pietro Giacristiano, la mia passione bianconera è Jayland. Noi andiamo con il notiziario sportivo. Ci sentiamo fra pochissimo.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi.

0: streaming e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè.
1: Rieccoci in studio RBN Caffè insieme fino alle 13 con Dario Ghiringhelli che vi tiene compagnia in questa oretta e mezza che manca, perché in realtà sono le classiche due ore della programmazione della radio fino appunto alle 13 in anticipo rispetto alla mia presenza abituale del venerdì di Colpo Gobbo. Tra l'altro cominciamo a darvi già qualche anticipazione. Sentivo prima il direttore anche che vi parlava di qualche novità del palinsesto. Domani non ci sarà evidentemente tutta la, perché voi essendo Ferragosto non ci saranno proprio programmazioni in diretta, se ci saranno un po' di repliche di questo di questa prima parte della stagione. Questione diciamo di tutta la Juve che vuoi sarà un pochino da aggiornare, nel senso che non sarà più un appuntamento fisso del sabato, ma ci sarà occasionalmente, diciamo sicuramente, molto probabilmente quantomeno nei periodi in cui non ci sarà le partite nel weekend, perché si seguirà di più la partita, no? Quindi ci saranno più dirette in concomitanza della partita stessa, per il pre, per il durante e per il post, quindi colpo di tacco c'è sempre. Ci sarà il pre partita con Chiara, poi ci sarà un post partita molto approfondito. E quindi tutta la Juve che vuoi rimarrà, ma rimarrà a riempire magari quei weekend vuoti senza le partite, quelli delle pause delle nazionali, e magari anche quando la Juventus giocherà in un momento che in cui si riuscirà a fare diciamo tutta la programmazione diciamo del sabato. Purtroppo, lo dico purtroppo perché sapete che a me il programma piace, è sempre piaciuto molto, la Juventus quest'anno di sabato giocherà poco, no? Perché con le partite di Europa League il giovedì sera la Juventus giocherà spesso, soprattutto la domenica e eventualmente anche il lunedì, però ci saranno delle occasioni sicuramente in cui avremo modo di chiacchierare, di risentirci comunque costantemente, oltre ovviamente al venerdì con Colpo Gobbo con Luigi Schiffo, che scala, eccola qui l'altra novità, di un'ora in avanti. Ogni tanto è successo anche quest'anno, soprattutto in occasione magari delle conferenze stampa di Spalletti del prepartita, invece che dalle 2 alle 4 sarà dalle 3 alle 5, ma sempre il venerdì pomeriggio, quindi sempre in accompagnamento, in apertura diciamo del weekend calcistico. Ringrazio Massi da Imola, ciao, grazie Massi per questo bellissimo complimento che definisce la mia risata addirittura cinematografica. Ti ringrazio, è un bellissimo complimento. Tra l'altro prima il direttore diceva che sono andato al cinema, è vero, ieri sera ci siamo sentiti un po' tardi perché sono andato a vedermi l'Odissea. Io sono un fan sia dell'Odissea che di Nolan, quindi insomma una combo che mi è piaciuta particolarmente. Francesco da Ischia: me l'aspettavo che il Paris Saint Germain su Suzuki si comportava in questo modo, poi basta vedere anche l'operazione Colomboigny, inizialmente prestito con obbligo, poi l'hanno cambiato a titolo definitivo, che sta portando al problema la dirigenza per comprare. Hai ragione Francesco, anche a me questa cosa non era già piaciuta, però lì l'ho interpretata in un altro modo, cioè visto che c'erano delle lungaggini nello stabilire le cifre di prestito, accordo eccetera eccetera, che sembrava comunque anche tutto fatto, a un certo punto la Juve ha detto: sai che c'è, visto che mi stai facendo tutte queste storie, io ho bisogno di Colomboigny presto perché deve andare almeno a farmi la tournée in Australia, a Hong Kong, te lo pago subito, così tagliamo la testa al toro e non ci pensiamo più, no? Quindi quella l'ho vissuta più come una spinta da parte della Juve, no? Che non una richiesta da parte del Paris Saint Germain. Questa cosa di Suzuki sinceramente mi ha fatto veramente arrabbiare, non credo appunto non soltanto me. Chiedo a Costantino dalla regia, perché sono arrivati tanti messaggi vocali nella prima mezz'ora, cominciamo ad ascoltarne qualcuno così sentiamo anche le vostre voci.
2: Ciao Dario, buona giornata. Bruno Pulino. Che dire, io quest'anno Spalletti si gioca molto, perché ha avuto Colomboigny quasi 50 milioni, ha avuto sto Lucumi 20 e passa milioni, abbiamo preso i giocatori, non abbiamo preso altri che forse ci servivano di più, perciò secondo me Spalletti quest'anno può fallire. Adesso io non dico che deve vincere il campionato, però deve dimostrare che i giocatori che voleva lui li hanno presi, deve fare un campionato buono se non ottimo, ecco quello vuol dire. Poi niente, noi ci vedremo con i nostri amici, abbiamo visto tre corri al J Hotel lunedì, faremo la rimpatriata di Radio Bianconera, perché anche Rivera, anche quello, saremo un po' tutti.

0: Italia, ci vedremo prima della partita, una partita, una cena, e al Di Bianconera serve anche questo, no? Per creare delle amicizie, creare delle cose belle, oltre che parlare di calcio, anche l'amicizia, che secondo me è una cosa importante. Grazie ancora a voi, buone ferie, ciao.
1: Ciao Bruno, grazie mille, grazie a te. Sì, hai ragione. Guarda, tra l'altro anche l'evento che abbiamo fatto qua proprio con la radio qualche mese fa, lì è proprio al Gioia Hotel, nell'occasione della commemorazione dei caduti dell'Aisel, no? A fine maggio, ricordo bene quella serata davvero molto bella, molto interessante, dove eravate anche in tanti di voi. Mi ha scritto anche il sindaco Giuseppe Murolo, che era presente anche quella sera, per invitarmi, no? A questa vostra piccola rimpatriata di lunedì, approfittando chiaramente della partita con la Next Gen. Purtroppo ho dovuto declinare l'invito perché appunto io poi domenica parto per fare le mie ferie. Mi dispiace perché questa partita io sono sempre andato a vederla volentieri. Come dicevo prima con Pietro, da quando questa amichevole è stata spostata da Villar Perosa all'Allianz, sono sempre andato a vederla. Sono sempre andato, a parte che come abbonato c'era anche il prezzo di favore di 1 euro, ma al di là di tutto, anche per il prezzo pieno 5 euro sarei andato comunque. Portavo mio figlio, eccetera. L'anno scorso ci siamo rimasti molto male. Questa cosa l'ho già detta più volte, la stavamo accennando anche prima con Pietro, perché comunque secondo te. Cioè, è durata veramente troppo poco. Oltretutto, faceva molto, molto caldo. Era intorno all'8 o al 9 di agosto. La partita si è giocata sempre intorno alle 18. Ma faceva davvero caldissimo. Io ricordo di aver patito molto, soprattutto in intervallo, perché c'era poi il sole che picchiava sul settore dove ero io. E quindi abbiamo aspettato questo quarto d'ora abbondante sotto il sole. Ricomincia finalmente il secondo tempo. E non so, credo che non sia durato 10 minuti l'anno scorso il secondo tempo, perché c'è stata, insomma, la classica invasione che ogni anno viene fatta sempre prima, no? Che da un lato capisco che sia folcloristica, che ci sia tanta gente che va lì anche solo per quello, però ci sono anche tante persone che magari hanno solo quell'occasione per andare allo stadio per vedere la partita, e quindi credo che, insomma, va bene fatta a 10 minuti dalla fine, quindi comunque almeno una mezz'ora, un 35 minuti del secondo tempo da vederla. Adesso è diventata una gara a chi fa l'invasione prima, no? Per cui il problema è che poi una volta che inizia uno e poi lo cominciano a fare tutti e non si finisce più. Quindi è stato un po' un peccato, spero che quest'anno, come dicevamo anche appunto prima con Pietro Giancristiano, si possa giocare qualche minuto in più, anche perché poi è anche bello vedere i ragazzi giocare, i calciatori, ci sono i bimbi che vanno per vedere i loro idoli magari per la prima volta. Sentiamo un altro vocale.
2: Dario, buongiorno, Marco da Imola. Senti,
1: Ciao
2: per
1: Marco, buongiorno a te.
2: favore, il direttore ci ha riempito in 2 ore di pessimismo che ci ha fatto cadere non in depressione, ma di più. Io che sono ottimista, ho detto: ma cosa gli è successo al direttore? Vediamo con te queste 2 ore qui, per favore, di ritornare ottimisti, perché l'ottimismo è il sale della vita. Dai
1: Hai
2: ragazzi, non vi
1: ragione.
2: preoccupate, torniamo, torniamo. Basta aver fiducia, essere positivi. Ciao Marco da Imola.
1: Ciao Marco, buongiorno. Tonino Guerra, no? Era il poeta dell'ottimismo e della vita, che era sempre delle tue parti, se non ricordo male. Adesso non so di preciso la locazione, ma sicuramente anche dall'accento ricordo era più o meno delle tue parti. No, lo so, infatti prima anche il direttore scherzava con me dicendo cerchiamo, ridai un po' di fiducia ai nostri ascoltatori. Guarda, mi riaggancio al messaggio di Bruno da Cuneo di prima, no? C'è tanta aspettativa sulla Juve di quest'anno e i fari puntati molto su Spalletti, perché l'anno scorso in tanti hanno dato a Spalletti l'attenuante di essere arrivato in una rosa che non era la sua, che non aveva costruito lui, che arrivava insomma, da una stagione non particolarmente positiva, l'effetto Tudor che si era un po' esaurito, no, proprio sul finale della stagione precedente. Che comunque ci era valsa la qualificazione in Champions League, cosa che quest'anno non siamo riusciti a fare, e quindi tutte le attenuanti del caso, anche se io come controattenuante dicevo sì, però Tudor è arrivato a 9 giornate dalla fine, in Champions ci ha portato, Spalletti è arrivato a novembre e il tempo per mettere un pochino più mano alla squadra, secondo me l'avrebbe avuto. Quello che ha detto Bruno è molto importante, quest'anno Spalletti questa attenuante non ce l'ha più perché la Juventus sta facendo il mercato in un certo senso che ha chiesto Spalletti, tranne sulla punta forse ancora, no? nel senso che lui ha spinto un po' per il ritorno di Vlahovic, ma non ci sono state le condizioni, aveva spinto per l'arrivo di Pellegrino, che è andato alla Fiorentina, quindi quell'attaccante fisico con quelle caratteristiche lì, che lui chiede da gennaio dell'anno scorso, effettivamente ancora non gli è stato portato, però Colomouani ha spinto tanto per farlo tornare e gli è stato accontentato a suon di milioni. Lucumi è quello che Spalletti voleva più di tutti, e comunque 20 milioni per un difensore centrale che va in scadenza l'anno prossimo, lui sì, la scadenza 27 per Lucumi, quindi non si... non era pensabile, secondo me, neanche che la Juventus potesse fare, scusatemi, che il Bologna potesse insistere sulla clausola che aveva di 28 milioni per un giocatore che andava in scadenza. Quest'anno Spalletti, insomma, sì, di attenuanti ne ha molte meno. Spero che non si attacchi poi eventualmente alla questione portiere. Devo dire che in occasione di Inter-Juve è stato molto bravo a proteggere in qualche modo anche lo stesso Di Gregorio, che oltre ad aver subito il gol al primo tiro in porta, soprattutto sul secondo gol, no? Se è sembrata più che altro una topica, lui ha detto che Spalletti ha detto che è stato sfortunato nel rimbalzo. Forse tutto sommato è anche vero. Il problema è che dopo che ti succede 50.000 volte, e allora alla fine comincio a pensare che non sia più il caso, ma che ci sia davvero qualcosa che non funziona. Leggevo sotto nei nostri ticker che stanno passando che è rientrato Nico Gonzalez alla Continassa. Insomma, non è che avevo bisogno di leggerlo lì, è una notizia ormai già di ieri. Però ecco, Nico Gonzalez è un altro su cui io ho un grosso punto interrogativo, perché continuo a essere dell'idea che sia un giocatore che sarebbe molto utile alla Juventus, a questa Juventus in particolare. Spalletti stesso ha detto che non gli dispiacerebbe averlo in rosa, e sappiamo che Nico punta a tornare all'Atletico di Madrid, ma per una volta siamo noi ad avere il coltello dalla parte del manico, per cui l'Atletico Madrid sta facendo delle offerte a ribasso che la Juve non ha nessuna intenzione di accettare. E mi viene da dire, giustamente, visto che a noi ci tengono sempre per la collottola, per una volta abbiamo noi appunto il coltello dalla parte del manico, visto anche il buonissimo mondiale che ha fatto Nico, no? con la sua Argentina. Quindi io dico che se rimanesse alla Juve potrebbe essere un plus. È chiaro che gioca in una posizione dove in questo momento comunque la Juve non è coperta di più, perché c'è Conceição, perché c'è come si chiama, Zegrova, che insomma se è in forma ci sta facendo vedere quali sono le sue caratteristiche, che è il motivo per cui l'aveva comprato la Juventus l'estate scorsa. C'è potenzialmente Vicina, a meno che non vada via, c'è Alaibegovic che potrebbe anche giocare lì, quindi un ruolo che c'è lo stesso Cambiaso, no? Che ogni tanto Spalletti in queste amichevoli ha schierato proprio in alto a destra piuttosto che nel suo ruolo abituale più che naturale di terzino sinistro, quindi sicuramente andrebbe a intuppare un po' quella zona di campo. Detto che però Nico ha anche quelle caratteristiche un po' più da punta centrale, pur non essendo un 9 vero, che potrebbero in alcune situazioni fare comodo, visto soprattutto anche le difficoltà che si sta facendo ad avere l'ulteriore attaccante, come anche dicevamo prima. Salutiamo Gigi su Twitch che ci ha dato il buongiorno, e leggiamo ancora un altro messaggio di un ascoltatore che non si firma, dice: io ho piena fiducia in Carnevali, come è già accaduto ci fa credere che la Juve sia da una parte e invece fa altro, quello che è successo per esempio con lo stesso Celik, che è un grande acquisto, ragazzi, guardate che Celik in questo precampionato si sta dimostrando veramente un ottimo giocatore, e sarà qualcosa di più che non un semplice rincalzo di Kalulu, e lo stesso Alibegovic è arrivato per caso, poi dice: prenderemo carne secchi con soldi più un paio di calciatori. Guarda, non credo, o meglio, penso che quella che hai scritto tu fosse l'idea della Juve per l'anno prossimo, nell'ottica di fare quell'operazione che ormai sembra definitivamente saltata con Suzuki, no? Cioè tamponare, come si dice in piemontese, mettere un tacconare la situazione con un portiere comunque tutto sommato abbastanza affidabile, che poteva essere Suzuki, con anche lì quella formula particolare in cui il Parì avrebbe addirittura dato un indennizzo per la valorizzazione del giocatore alla Juventus, per poi andare l'anno prossimo magari coi soldi della Champions che si spera di centrare, per andare a fare l'affondo diretto e definitivo proprio per carne secchi. Non credo che in questo momento la Juventus abbia il potere economico di andare a fare un'offerta all'Atalanta, che comunque valuta giustamente carne secchi intorno ai 35-40 milioni, quindi se non ne abbiamo spesi 15 per Martinez, dubito che ne spenderemo 40 per carne secchi. Non perché carne secchi non valga Martinez, anzi, vista l'età sicuramente è più vantaggioso ancora eventualmente andare a prendere carne secchi, che secondo me, tolto Donnarumma, credo che sia il miglior portiere italiano in assoluto, ma perché insomma nell'ottica di una necessità immediata forse 15 milioni per Martinez si potevano spendere un pochino più serenamente, e poi andare a fare magari un affondo più importante davvero l'anno prossimo. Sentiamo ancora un vocale.
3: Ciao Dario, Leonardo da Roma. Allora, io non mi stupirei che adesso il Tottenham cambi le carte, vedendo la Juventus in grosse difficoltà, non pensi più alla formula del prestito, ma voglia i soldi, voglia quantomeno un obbligo. Vedrete. Per quanto riguarda tutta questa gestione, non mi riferisco solo al portiere, ma in genere al mercato, sono molto deluso perché con Massara, Carnevali e Ottolini mi aspettavo molto di più. È una squadra che ha molte lacune, molte carenze e pochi soldi. Doveva andare per priorità. Prendere Hegator e Alebekovic non erano delle priorità, nonostante sono contento di questi acquisti in ottica futura, però Hegator forse lo terremo in prestito. Alebekovic, in quei ruoli eravamo super coperti, perché abbiamo anzi addirittura abbondanza, Yıldız, Puga, Conceição, Zegrova, Nico Gonzalez. Quindi, sinceramente, adesso stiamo col centrocampo scarso, tra l'altro Thuram rotto, non si sa quando torna, quindi non lo avremo, e con un terzino sinistro che Tambiaso che si è smarrito e Cabal che andrà via, quindi grosse, grosse lacune.
1: Hai ragione Leonardo, guarda, questo messaggio fa un po' scopa con quello che un po' con il pessimismo, diciamo così, che aveva lasciato, no? Un po' il direttore prima e Bruno, no, forse no, era Massi da Imola che ci diceva insomma di tirare un po' su il morale. Dunque, andiamo con ordine, sono d'accordo con te sulla questione priorità. Io stesso, anche qua su Radio Bianconera, mi sono espresso più di una volta proprio con l'acquisto di Hecator, che mi ha molto stupito e mi ha lasciato anche un po' perplesso proprio per quello che dicevi tu, cioè 16 milioni più 2 per un totale di 18 milioni per un ragazzo di 19 anni, dopo che tu hai i tuoi next gen potenzialmente da valorizzare e che vendi quando va bene a 4-5 milioni, e poi ne vai a comprare uno che sì, ha qualche esperienza in più in Serie A, ma come dici tu, in questo momento non era una priorità, soprattutto nell'ottica di addirittura andarlo a mandare in prestito, con l'ipotesi peraltro di lasciarlo in prestito allo stesso Genoa che te lo ha appena venduto, effettivamente un'operazione che anche a me sul momento ha lasciato perplesso. Capisco di più, se devo dirti la verità, l'operazione Alajbegovic, perché Alajbegovic è un giocatore comunque, è vero, ancora più giovane di Hecator, perché Hecator ne ha 19 e credo che vada già per i 20 quest'anno, mentre invece Alajbegovic ne deve ancora fare 19, li farà fra un mesetto, ma intorno a metà settembre, quindi è un 2007, mentre Hecator forse è un 2006, quindi 20 o li ha già fatti o li deve ancora fare, ma fossero anche della stessa età, però Alajbegovic ha un'altra caratura internazionale, ha un'altra esperienza sia di club sia di nazionale, ci ha buttati fuori dalle qualificazioni mondiali, si è giocato il mondiale, insomma ha fatto dei gol anche pazzeschi, ha un anno intero di titolarità non era nello Stoccarda, era comunque in una squadra austriaca, se non ricordo male, quindi ha sicuramente un bagaglio un bagaglio tecnico sicuramente più avanzato rispetto a quello di Hecator, ed è un giocatore su cui c'erano gli occhi di mezza Europa, a partire da squadre italiane, insomma, fino a prima che arrivasse la Juve c'erano forti la Roma e soprattutto l'Atalanta, sembrava quasi in chiusura, no? Sul ragazzo. Quindi Alajbegovic lo capisco un po' di più. I 18 milioni di Hecator meno, tant'è che io proprio in quegli giorni, quando c'era il discorso Martinez che 14-15 milioni che la Juve non voleva dare, dicevo: ma caspita, ma se la nostra priorità è il portiere, ma possibile che ne diamo 18 al Genoa per un ragazzino che probabilmente daremo in prestito e non ne diamo 14 all'Aston Villa per il portiere titolare della nazionale, ormai ex campione del mondo, ma vice campione del mondo, perché sono arrivati in finale anche quest'anno, cioè Martinez è campione del mondo del 2022 e vice campione del mondo del 2026, portiere di esperienza clamorosa, e sì, sul fatto che ci siano alcune operazioni che anche io non ho capito tanto, sono d'accordo con te, ci sono tanti ruoli ancora scoperti, perché lo stesso Cambiaso, come dici tu, non è affidabile, soprattutto come alto e basso, tant'è che appunto dicevo prima, no? Spalletti, già in nazionale Spalletti lo faceva giocare alto a destra, e anche lì, e qualche volta ci sarebbe da andare a pestarsi i piedi con tutti i giocatori che hai citato tu, che avevo già citato prima. E non lo so, non lo so. Bisognerà capire qualcosa. C'è da dire che Nico Gonzalez molto probabilmente ripartirà, perché poi si arriverà alla fine verosimilmente in cui probabilmente potrebbe ripartire. E sulla questione Tottenham vicario, anche lì sai, da capire, perché torno a dire quello che stavo dicendo prima a un altro ascoltatore che aveva scritto. Non è che c'è un accordo tra il Tottenham e la Juventus. Il Tottenham ha dichiarato all'inizio del mercato che Vicario era in partenza, era libero, era disposto a cederlo anche in prestito perché è fuori dal progetto, no? E poi lì, sapendo delle necessità della Juve, si è accoppiata la Juve per l'interessamento per Vicario, ma la Juve non ha mai nascosto il fatto che non fosse la prima scelta, anche perché con quelle condizioni lì, se fosse stata la prima scelta, la Juve l'avrebbe preso all'istante. Quindi non so quanto possano poi cambiare le condizioni. Nel momento in cui loro hanno dichiarato che il portiere è fuori rosa, se poi tu vai a chiederglielo e ti dicono no, me lo devi pagare, tu gli dici va bene, grazie, e stai con quello che hai, no? Nel senso che al peggio comunque tu, bene o male, non sono i tuoi giocatori più forti, ma non sei senza il portiere. Cioè Perin ce l'hai, e comunque con il Palermo abbiamo visto anche che tipo di parate è in grado di fare ancora Mattia. Di Gregorio non sarà la garanzia che doveva essere, ma comunque ce l'hai. È importante alzare il livello, ma io sto cominciando a pensare, con tutto quello che stiamo vedendo, che la Juventus possa farsi l'idea, visto che per Di Gregorio non arrivano offerte, ragazzi, c'è da tenere conto anche questo, è che la Juve sta cercando un portiere, ma se non vende né Perin né Di Gregorio si ritrova con quattro portieri, perché c'è anche Pinsoglio ancora ovviamente tesserato. Quindi io comincio a farmi l'idea che se si poteva fare il prestito di Suzuki per rinviare il problema portiere all'anno prossimo, che la Juve non stia iniziando a fare quel tipo di pensiero lì, considerando che fatto l'attaccante la seconda priorità era il portiere, e invece la Juve ha preso un difensore che è Lukumi, che dovrebbe arrivare ormai a giorni. E non lo so, io comincio ad avere questo pensiero qua. Abbiamo spazio ancora per un vocale, poi andiamo con il notiziario.
4: Ciao, d'accordo con te che comunque le operazioni col Paris sono difficili e complesse, però è ovvio che il prezzo lo fa il mercato. Su Colomani, certo, intanto l'abbiamo pagato 38 milioni, non dimentichiamolo mai, e non 50. Ci sono i bonus che magari che li spendessimo tutti vuol dire che abbiamo vinto lo scudetto. Anche qua, quando date una informazione, data la giusta. Dopodiché anche il fatto di dire che è un esubero, tutto quello che volete, poi bisogna vedere se farà bene. 20 partite, 10 gol alla Juventus. Questo è Colomuni dati alla mano. Quindi denigrare i giocatori della Juventus, e se lo facciamo anche noi, non va bene.
1: No, ma lungi da me denigrare i giocatori della Juventus. Allora, a parte che credo che sia l'ascoltatore che ha mandato anche il testuale prima, perché il contenuto è lo stesso, o forse sono due che pensano la pensano allo stesso modo. E stiamo parlando comunque di un esubero del ragazzi, Colomani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain, era fuori rosa al Paris Saint-Germain. Noi abbiamo dato 38 più 12, se vuoi, così siamo più precisi e raffinati, ma 38 più 12 fa 50, e poi lo dicevo anche prima, ma i 50 arrivano in caso di scudetto, ma i 45 vanno lo stesso, perché 6 di quei 12 milioni, forse anche qualcosa in più, sono basta arrivare in una qualsiasi coppa, no? Quindi direi che cioè 6 di quei 12 milioni glieli diamo, ok? A prescindere, perché a meno che non arriviamo, non retrocediamo, quindi comunque sono 45. Ma fossero anche solo 38, e quindi sono i 38 milioni che sono gli quasi 40, sono simili ai 40 che abbiamo pagato Nico Gonzalez, sono quasi 40 erotti che abbiamo pagato per Openda, sono i 40 che abbiamo pagato all'epoca per Bernardeschi, cioè per un giocatore che era fuori rosa, perché Colomani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain. Anche questo è un dato di fatto. Poi i dati di fatto dei gol che ha fatto con la Juve, benissimo, perfetto, in quei sei mesi. Io non sto dicendo che non lo rifarà, ma non ne abbiamo la certezza, considerando che è passato un anno intero, Colomani è andato al Tottenham e al Tottenham non ha fatto bene come ha fatto in quei sei mesi alla Juve, non era neanche titolare, ha giocato poco e ha segnato poco. E quindi il dubbio che possa cioè tu adesso sei sicuro che il tuo Colomani è quello di quei sei mesi alla Juve e non quello di quest'anno al Tottenham? Ben venga se tu sei sicuro, io non lo posso essere, ma credo nessuno. La speranza chiaramente è che sia quello che abbiamo visto noi in quei sei mesi del 2025. Notiziario, ci sentiamo fra poco.
5: RBN Caffè.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te. Si avvicina la conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni. Naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci fuori gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano, soprattutto come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi, aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma, l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, cioè non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che sì. La situazione dell'Inter sia abbastanza delineata, insomma, sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella di Neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino di avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, di andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto, quindi, sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Kivu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però ecco, stando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale, quindi ha cercato di fare di necessità virtù, hanno hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, e poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita in tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava sia aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il posto di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza, quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio un giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestito nella giusta maniera. Amorim senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra, una squadra abbastanza completa. Il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio quelle che possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato, che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata. Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante più andare più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre quelle che abbiamo detto, come abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece, per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani, che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono dei giocatori che, come che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande esploanzo che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un po' sia un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì gli stimoli di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di non credo ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto.
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite, perché come quest'anno il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro, rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile, perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, e formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri liti, probabilmente, anche se il Beşiktaş senza dubbio è una squadra di tutto rispetto, e soprattutto è un squadra che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi Vlahovic avrà questa nuova scommessa. È arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, che però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano. Tutto nel Juventus mi pare che ci sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate pur avendo fatto qualche gol.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Besiktas. Secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Eh beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che Italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo appunto rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente con l'atto generale si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello formativo per un allenatore, è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelli che sono, che poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che viene fuori.
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: A presto.
0: dunque dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Sono Paolo Rossi, giornata di avvicinamento al compimento dell'operazione Lucumì, giornata anche di riflessione chiaramente per tutte le altre operazioni di mercato che vanno fatte e che andremo a verificare se ci saranno. Io vi invito come sempre a intervenire numerosi. Oggi abbiamo tutto il tempo per dialogare insieme, il numero lo conoscete, 340-5425-324, e la mia curiosità è questa: manca ormai 9 giorni all'inizio del campionato per noi, sapete benissimo che esordiremo in casa del Frosinone, impegni ufficiali non ne abbiamo più, se non quello di lunedì con la Next Gen, ma sapete che più che una vera partita è più un'esibizione, una festa, che quindi dirà poco dal punto di vista tecnico. Io vi chiedo sostanzialmente due cose e immagino che arriveranno risposte molto diverse. Io sono molto curioso perché, percependo almeno attraverso il dialogo dei tifosi, con i tifosi molti pareri diversi, sono curioso di capire quale, se ce n'è uno egemone o meno, se c'è una linea minimamente comune oppure se siamo tutti un po' in questa fase ancora con idee molto diverse, come è anche giusto che naturalmente sia. La mia domanda è: dove siamo? Cioè, in questo momento, se voi doveste fare la griglia di partenza del campionato, tenendo conto, e ripeto, che manca ancora un tempo notevole all'inizio e manca ancora più alla fine del mercato, perché come sapete il mercato chiuderà il 2 settembre quando già saranno state giocate 2 partite di Serie A, e quindi insomma di tempo per operazioni se ne possono fare tanti. Ma in questo momento la Juve, che ricordiamolo, non c'è bisogno di dirlo, ma tanto per come dire, ulteriormente inserire chiarezza, arriva da un 6° posto. In questo momento per voi siamo ancora lì? Siamo ancora al 6° posto ideale? Abbiamo fatto dei passi in avanti? E se sì, perché? Abbiamo fatto dei passi indietro? E se sì, perché? E quindi attraverso questo dialogo, questo confronto, cerchiamo di capire come si può migliorare. Io parto esclusivamente da una mia sensazione che mi piace dirvi, non per, come dire, supportare chissà quale idea, perché poi la mia idea è quella che già vi ho detto, cioè che c'è ancora tanto tempo e che davvero le cose possono cambiare e possono cambiare in maniera considerevole. Poi ci vorrà ancora più tempo per assemblare tutto questo materiale, però questo, per essere chiari, va detto. La mia idea è questa, e fa riferimento alla sensazione che io l'anno scorso, chi partecipa stabilmente a Radio Bianconera e sa quante volte io sono intervenuto, io l'anno scorso avevo detto con estrema forza, sbagliandomi completamente, che la Juve avrebbe potuto vincere lo scudetto. Mettevo 2 ipoteche, 2 condizioni che dovevano esserci per gli avversari e una per noi. Le condizioni per gli avversari erano che Inter o Napoli, con ragioni diverse, non ammazzassero il campionato. Cioè che l'Inter, reduce dalla batosta nella finale di Champions League, ma soprattutto dalla chiusura del ciclo Inzaghi senza neanche un successo, e il Napoli, reduce dalla vittoria del campionato, non facessero una corsa a sé per cui per noi come per altri non ci fosse la possibilità di inserirci. La terza condizione, quella che riguardava noi, era che non solo i nuovi acquisti performassero, e io ero stato molto incuriosito dalla campagna acquisti, ma soprattutto che il gruppo storico della Juve migliorasse. E da questo punto di vista mi trovavo con un certo spirito ottimista, perché avevo visto un bel precampionato. Cioè, avevo visto la Juve di Tudor, che era stata brava a tirar fuori il carattere e una certa concretezza nel finale della stagione, tale che Tudor era riuscito a portarci al quarto posto, avevo visto sviluppare delle idee e queste idee le trovavo interessanti. Ecco, io oggi, non solo perché ho sbagliato completamente il pronostico, ma perché ho delle altre sensazioni, cioè nel senso che credo che parlando con molti tifosi bianconeri nessuno mi pronuncia la parola scudetto, che se ci pensate è abbastanza una stranezza, perché anche negli ultimi anni in cui arrivavamo da stagioni difficili, per stagioni difficili intendo che non eravamo riusciti ad arrivare mai nell'orbita scudetto, piazzandoci sempre comunque nelle prime quattro, c'era quel tipico umore estivo, mi verrebbe da dire, che è giusto avere, perché all'inizio della stagione si è tutti un po' più ottimisti, per cui di scudetto si era parlato con Allegri, di scudetto si era parlato con Thiago Motta, e anche l'anno scorso non si riteneva la Juve fuori dalla possibilità, non dalla certezza, dalla possibilità. Questo era quello che mi sento di dire in questo momento. Poi, questo non è un giudizio di valore, perché potrebbe anche succedere, come è successo nel passato, che a partire con i fari spenti è anche meglio. Però mi interessa molto dialogare con voi, raccogliere le idee, capire alcuni spunti e provare a insieme definire il quadro della situazione, ben sapendo che le griglie sono sempre ideali, poi c'è la realtà dei fatti e talvolta, come abbiamo imparato sulla nostra pelle negli anni scorsi, neanche il primo mese dice la verità, perché noi, tanto con Thiago Motta quanto con Igor Tudor, abbiamo fatto bottino pieno nelle prime giornate e poi siamo franati successivamente. Quindi questo ci deve farci ricordare e invitare sempre a una grande moderazione nei giudizi, che non vuol dire non averli e non vuol dire non esprimere le proprie idee, però che in qualche maniera ci dice che appunto il calcio è molto più imprevedibile, per fortuna, altrimenti non lo guarderemmo, di quello che ci dice la realtà dal punto di vista teorico, cioè dal punto di vista degli organici in campo. Quindi partiamo subito, vedo già tanti vocali, vi ringrazio, ricordo 340-5425-324, oggi abbiamo veramente 2 ore di chiacchierate insieme, di seduta di autocoscienza, diciamola così, e quindi andiamo a parlare col primo vocale.
0: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona. In risposta alla tua domanda è a che punto è la Juve. Io credo che siamo dietro a, ovviamente, i cartonati e al Napoli. Oserei dire stesso livello di Milan e Roma. A me quest'anno sinceramente mi fa paura la Fiorentina, non so perché, però vedo uno spirito diverso in casa Viola, quindi li tengo in considerazione su tutto. È il Como, ovviamente il Como, non bisogna dimenticarsi del Como. Nessuno ne parla, però è lì, sono in Champions al posto nostro. Quindi un saluto a tutti e fino alla fine.
2: Qua si tratta di distinguere, tanto ti ringrazio perché la griglia, che poi è un po' una griglia che è un po' preponderante, no? che molti esprimono, ha degli elementi di verità. Io distingo Inter da Napoli, nel senso che entrambe sono le due squadre che hanno vinto gli ultimi due campionati. L'Inter arriva da un campionato stravinto in virtù di un aspetto che non va assolutamente banalizzato, cioè la capacità di vincere contro le piccole, e che quindi gli ha fatto anche assorbire i passaggi a vuoto contro le grandi. Il Napoli ha cambiato allenatore, noi ne siamo una dimostrazione, il passaggio da Conte ad Allegri alla Juve ha funzionato, qui è un po' più difficile perché comunque il Napoli arriva da una stagione nella quale non ha vinto se non la Supercoppa e ha avuto troppi infortuni, però indubbiamente il Napoli ha un parco tecnico non banale anche se ha problemi in difesa. Poi la Roma e il Milan hanno carenze come noi, la Roma ha un serio test in Champions League, il Milan è in corso d'opera la sua rivoluzione, e oggi si parlava sui giornali, si scriveva di una lista nuova di epurati, quindi Milan ha ancora molto da fare e staremo a vedere con un progetto tecnico totalmente nuovo, perché Amorim certamente non ha la cultura di gioco di Massimiliano Allegri, quindi ci sarà anche un'impostazione tattica e di mentalità completamente diversa. Sono d'accordo sul Como, perché Como ha fatto investimenti importanti e l'anno scorso non è arrivato in Champions a caso. Poi è chiaro che un gruppo diciamo giovane, anche se pieno di talento, deve misurarsi con la Champions, e quindi quello sarà un versante molto oneroso. E la Fiorentina, lo spirito è chiaro, Paratici ha fatto una rivoluzione, Grosso fa parte di questa rivoluzione perché anche lui è nuovo. Non sarà facile per la squadra assemblare tutto, però indubbiamente era da anni che a Firenze non avevano un materiale potenzialmente così promettente. Poi, se andiamo a vedere l'organico, ci sono dei limiti, però è una squadra che non dovrà fare le coppe e quindi avrà certamente delle qualità e delle possibilità non banali. Di talento lì ce n'è, chiaro che li devi mettere insieme, e ripeto, quando cambi 8-9 giocatori, che possono essere anche 8-9 titolari, non è semplicissimo trovare subito una quadra, però l'effetto entusiasmo può anche farti accelerare degli aspetti. Questo per dare un quadro generale, è giusto e trovo corretto l'impostazione del nostro ascoltatore di Barcellona, che guarda la Juve in relazione agli altri, perché poi c'è anche questo aspetto che va naturalmente considerato. Se fosse vera l'analisi che abbiamo appena proposto, la Juve, mi sentirei di dire, è di nuovo sesta, cioè nel senso può fare meglio, ma può anche forse fare un po' peggio, se questa è l'analisi giusta. Quindi non sarebbero cambiate le gerarchie in campionato, Inter e Napoli sopra le altre, si sarebbe inserita la Fiorentina come cliente nuovo, anche se appunto la Fiorentina molto l'anno scorso non ha seminato. Perché? Perché sappiamo benissimo che ha avuto una stagione estremamente difficile, e ciononostante ci ha battuto in una partita per noi sanguinosa. Andiamo a sentire un vocale.
3: Ciao Paolo, buongiorno, Lorenzo da Palazziale. Io per il mio pensiero sono sicuro, per il mio pensiero e il mio punto di vista, visto che ancora manca centrocampista di spessore, scusa se mi ripeto, in una punta e ancora comunque sia un portiere, noi come siamo arrivati l'anno scorso sesti e quello siamo, forse quinti, ma è quello il range a cui potrà puntare la Juventus. Se non arrivano questi tre giocatori, portiere, centrocampista di spessore e prima punta tanto chiesta da Spalletti già l'anno scorso, e per quanto mi riguarda io su questo non transigo, però spero che mi smentiscano. Ciao, forza Juve, Lorenzo dal Palazziale.
2: Ciao Lorenzo, io credo sinceramente che le tue richieste non arriveranno tutte, cioè proviamo a entrare dentro questo tipo di ragionamento e poi lo vado a fare interagire anche con un messaggio che secondo me è perfetto per completare il quadro. Del portiere sapete tutti, insomma oggi sono pieni i giornali di questa ipotesi che sembrerebbe tramontata, del prestito di Suzuki, e il Paris Saint-Germain lo vuole valutare, la Juve sta pensando a Vicario. Quel che è certo è che noi arriviamo a 9 giorni dall'inizio del campionato con un quadro non definito, se non il fatto che abbiamo visto un Di Gregorio non uscire dalla crisi in precampionato. Proprio lunedì era in onda, era il post Inter Juve, e ne abbiamo parlato diffusamente di quanto ci avesse lasciato anche amareggiati vedere che gli errori si ripetevano e forse si ingigantivano. Poi Spalletti l'ha difeso, Spalletti deve cercare chiaramente di far rimanere tutti sul pezzo, ma iniziare il campionato con Di Gregorio titolare, un conto averlo come riserva, un conto è titolare, vorrebbe dire prendersi veramente dei rischi enormi. Perin è un portiere che sicuramente ci può dare delle garanzie maggiori rispetto a Di Gregorio, non enormi, ma maggiori, però non è stato investito dalla titolarità. Cioè la Juve non ha detto puntiamo su Perin, la Juve anzi ha detto il contrario, ci ha detto cerchiamo un portiere a tutti i costi, e la lista via via ha avuto dei nomi depennati, e questo è un problema, questo è sicuramente un problema. Qua si tratta di capire, perché siccome la società l'ha detto, a questo punto due sono i pensieri. Uno, è una richiesta forte di Spalletti, ma questo non ci deve stupire. Due, se non portiamo a casa un portiere, beh, vuol dire che non siamo riusciti stati capaci, perché noi questo abbiamo cercato di fare in tutti i modi, addirittura arrivando a ipotizzare formule che per un portiere non sono mai state utilizzate. Noi abbiamo usato il prestito con diritto di recompra per Morata, ma come è del tutto evidente, per il portiere credo che oggettivamente il ruolo sia un altro. Devi fare un investimento che non è uno spot, a meno che vai a prendere un fuoriclasse a fine carriera, ma deve essere un investimento di una certa durata. Sul centrocampista, Lorenzo, io lo sapete benissimo, ho detto che per me quella era condizio sine qua non per pensare a una Juve più grande, a una Juve che riesca ad andare oltre il sesto posto, e quindi mi auguro che arrivi e che arrivi un giocatore con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo. Vedo anche che però non riusciamo ancora a mandare via quelli che abbiamo. Cioè, ad oggi c'è Arthur, ad oggi c'è Cobb Miners, ad oggi c'è Miretti, tanto per dire. Sono poco convinto di annoverare tra i centrocampisti McKennie se giochiamo col 4-2-3-1, e aggiungo l'unico elemento però che non è banale di novità è Douglas Luiz, perché Douglas Luiz va valutato come un giocatore nuovo per noi, non è il Douglas Luiz dell'anno di Thiago Motta, e quindi qualcosa ci potrebbe dare. Abbiamo garanzie? Abbiamo certezze? No, questo non lo direi, francamente, direi che è un'ipotesi. Certo è che siamo stati un po' tutti scottati in questi anni dall'idea che quando un giocatore non funziona, a furia di insistere, poi si trovi la chiave. Per adesso non è andata così, e quindi anch'io sono d'accordo su questo. Sull'attaccante io ho la sensazione che la Juve i giochi li abbia fatti. Cioè, sì, ci potrebbe essere un'uscita di David e un ingresso di Zirze, ma non è questo il profilo chiesto da Spalletti. Io ho l'impressione che quel profilo lì non esista nella possibilità della Juve, e quindi mi verrebbe quasi da dire dobbiamo sperare, e non è una battuta, che Milik sia arruolabile, che Kator naturalmente esca il prima possibile dai suoi primi guai, e che Colomani, vista la batteria di trequartisti che abbiamo, ci dia quel numero di gol tali da essere soddisfatti, perché l'abbiamo detto più volte e lo diciamo ancora di più nel momento in cui la Juve va a comprare giocatori come

0: finale. Ma la Juve è in grado, così com'è, di arrivare, di galleggiare in quella posizione? Io penso di sì. Cioè, io non do per necessario un grandissimo miglioramento per arrivare, per slittare dal sesto al quarto posto. Però aggiungo un elemento. Non trascuriamo, perché sento molti giustamente che dicono la Roma, il Como, ma la stessa Inter e lo stesso Napoli hanno una Champions League dove devono fare meglio. Cioè, diciamolo diversamente, se Chivu vince lo scudetto, ma in Champions esce fuori come l'anno scorso a Bodø/Glimt, anche a Milano inizieranno a parlare di scudettini come abbiamo fatto noi, perché l'Inter è arrivata due volte in finale di Champions negli ultimi anni e quindi deve ambire necessariamente, anche per il parco internazionale dei giocatori che ha, ad arrivare almeno nei quarti, ottavi, dai, diciamo così. Il Napoli ha preso Allegri, Allegri è l'uomo che ha fatto fare meraviglia la Juve in Champions, la Juve che faticava con Conte, quindi dal Napoli ci si aspetta finalmente una Champions all'altezza, e Roma e Como ci si aspetta che quantomeno non vadano a crollare, cioè che facciano meglio di quello che si è visto, non so, fare dal Bologna, e che siano sul livello dell'Atalanta. Quindi io credo che quello conterà molto, ma conterà anche molto la nostra Europa League, eh? Quindi attenzione, perché anche noi, l'ho detto come principio guida di questa campagna acquisti, io uno degli elementi che mi permetterà di essere un po' più sicuro sarà quando andrò a leggermi la formazione titolare e la formazione riserve, diciamo di partenza, eh? Poi ci sono gli incroci, ci si mischia. Quando la formazione riserve, che sarà quella che, ripeto, per me dovrà trascinarci in Europa League nella prima fase, quando non bisogna essere eccezionali, bisogna avere una rosa adeguata per permettere alle prime linee di rifiatare e di non andare incontro a dei rovesci europei. Se io oggi schiero, faccio un esempio, Di Gregorio, Celic, Gatti, Lucumi, e che ne so, Kelly, con Miners e Miretti, Zegrova, Alai Begovic, Bogà e Milik, la vinco la partita dell'Europa League. Se così, siamo a posto, siamo a posto per quel versante lì, che non è banale, perché noi negli ultimi anni anche in Coppa abbiamo deragliato, ma era una Coppa più importante. Quella di quest'anno no, quella di quest'anno noi minimo dobbiamo arrivare ai quarti, minimo, poi da lì facciamo altri discorsi. Ma una Juve che non arriva ai quarti finali dell'Europa League va alla voce fallimento, non ci sono giustificazioni, perché se andate a vedere il lotto delle partecipanti, noi e Milan siamo le squadre più prestigiose. Quindi non vi dico neanche dovremmo arrivare in finale noi e rifare l'Old Trafford, non arrivo neanche, non voglio neanche essere così, come dire, ottimista, dico che almeno ai quarti, cioè almeno arrivare a un doppio confronto in cui misurare la nostra ambizione per raggiungere una nuova semifinale che ci manca da un po' di tempo. Del resto voglio ricordare che la Juve, la prima Juve di Allegri, eliminata malamente dalla Coppa, poi non quella del primissimo Allegri ma del secondo, arriva a giocarsi comunque un turno importante di Europa League. Quindi insomma, cerchiamo su questo di costruire una rosa che ci dia delle garanzie. Io in questo momento non sono così sicuro, ma non vedo neanche buio su questo versante. Ci fermiamo, pausa.
1: Cose di calcio.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung

0: Samsung. Puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Messaggio da Twitch, saluto anche gli amici che ci seguono su questo canale. Penso che la Juve dovrà lottare durissimamente per riuscire ad arrivare al quarto posto. Mi auguro che vinca l'Europa League. Questo vi fa capire che cosa ho chiesto. Cioè, ho chiesto sostanzialmente a 9 giorni dall'inizio del campionato qual è secondo voi la gerarchia apparente, ideale, la famosa griglia di partenza del campionato, e qual è la motivazione che porta a pensare che la Juve sia in su, in giù, stabile, eccetera eccetera. E stanno arrivando tantissimi messaggi, tantissimi vocali, vi ringrazio molto, ne leggeremo e faremo riflessioni con molti di questi, perché oggi abbiamo il tempo di farlo e devo dire i pareri sono tutti molto interessanti. Francesco Deischia mi scrive: buon pomeriggio Paolo, la mia attuale classifica è Inter, Napoli, Como, Roma, Juventus, Fiorentina, anche se ho dei dubbi perché ha rivoluzionato tanto e che un allenatore come Grosso, come scommessa, la vedo rischiosa. È interessante che in questa griglia, che ci collocherebbe al quinto posto, quindi miglioreremmo, ma non al punto da poter essere come dire, soddisfatti minimamente, perché io penso che se la Juve tutto può fare meno che abituarsi a non andare in Champions League, e se lo si fa due volte sarebbe clamoroso. E, io credo che è interessante che di questa griglia non c'è il Milan, e in questo momento non si sta parlando dell'Atalanta, che comunque ha un nuovo tecnico, Maurizio Sarri, la cui capacità noi conosciamo, e che poi comunque negli ultimi anni ha sempre fornito delle buone prestazioni, anche quando magari non è riuscita a ottenere l'obiettivo. Anche l'anno scorso non ha fatto male. E quindi io credo che su quelle ci andiamo a giocare. È chiaro, l'abbiamo detto prima, lo ribadisco, la Fiorentina crea molta curiosità, perché la Fiorentina ha veramente rivoluzionato la squadra e ci sono alcuni giocatori, vedi Mastantuono in primis, ma io aggiungo anche Attà, preso dall'Udinese, che sono potenzialmente dei giocatori che, qualora esplodessero compiutamente, possono realmente fare la differenza, e vanno assolutamente considerati in questo quadro. Andiamo a sentire un vocale.
4: Buongiorno Paolo, Cristiano. Io in questo momento ci vedo da quinto posto. Penso che i miglioramenti con il mercato fatto fin qua, seppur mercato provvisorio, ci possono far guadagnare già una posizione, così come siamo, secondo me. E in base ai giocatori che arriveranno e alle cessioni che faremo per poter prendere altri giocatori, penso che si possa ambire minimo al quarto posto, premesso che la Juve deve sempre partire per cercare di ottenere il massimo. Però ecco, nelle prime quattro, secondo me, a mercato finito potremmo e dovremo arrivarci. Ciao, buona giornata.
3: Ciao, interessante quello che tu dici, nel senso che noi non abbiamo la percezione che a mercato finito arriveremo molto più su, ma che in qualche maniera, cioè guardate, come dire, passare dal sesto al quinto è normale, ovviamente, no? Passare dal quinto al quarto è già un salto in avanti notevole, perché comunque arrivare quarti negli ultimi anni ha significato, l'abbiamo visto, sia quando ci siamo riusciti, sia quando, come l'anno scorso, non ci siamo riusciti, avere una squadra con un'identità che riesce a rimanere fino alla fine, tanto per essere chiari, perché comunque alla fine Tudor ha avuto un'operazione più semplice, diciamo così, nel risollevare una squadra a marzo di quanto si è riuscito a Spalletti, che l'aveva presa a ottobre. Quindi questo è significativo, Poi chiaramente il passaggio da quarto a lottare per lo scudetto è enorme. Ed è però emblematico che nessuno, per adesso, poi vediamo se qualcuno ci dirà il contrario, pensi completeremo il mercato e saremo competitivi per lottare. Quando significa competitivi per lottare, io intendo non arrivare secondi, perché puoi arrivare secondo, ma se a dicembre il campionato è finito non sei competitivo. Significa essere in lotta per nelle prime posizioni a marzo, quando ci sono tutte le competizioni che arrivano al momento clou, e noi da troppo tempo che non ci arriviamo. Esattamente dall'ultimo anno di Allegri, quando arriviamo a giocarci possibilità di scudetto allo scontro diretto con l'Inter e poi crolliamo completamente. Ecco, quello è stato l'ultimo minimo exploit in campionato che noi abbiamo fatto, perché tanto con Motta quanto con Tudor e con l'arrivo di Spalletti noi non siamo più riusciti a rientrare in un range di 5-6 punti che ti permette di dire va bene, stai lottando. Ecco, questo è significativo, e questo ti fa capire che questo mercato così complesso può anche aver migliorato la squadra, può anche avergli dato delle idee nuove, perché Kolumani non è Vlahovic, perché Alaibegovic significa inserire un trequartista in più, perché se la difesa la rinforzi con Lukumi prendi un giocatore con caratteristiche al centro-sinistra che non avevamo, perché hai Douglas Luiz nuovo, è un giocatore dai piedi buoni, a noi mancava, però ancora tutto la somma di tutto questo non ti permette di dire che oggi la Juve è al livello dell'Inter o del Napoli. Questo mi sembra che sia il pensiero prevalente. Su Twitch mi scrivono, vediamo Mago Spallettone dove ci porterà. Io penso che Spalletti non sia un mago, che Spalletti sia uno che seriamente riesce ad arrivare a dei livelli di gioco importanti, perché sia mago deve inventare qualcosa, cioè deve proprio uscire dal seminato di questi anni, un modulo completamente nuovo, collocazioni tattiche di giocatori che oggi sembrano solidificati in certe posizioni nuove, allora gli do la patente del mago, altrimenti gli do anche però gli alibi, perché non è che non hai la squadra da scudetto, sei un mago a farla diventare tale, insomma. Devi essere, però, che indubbiamente Spalletti sia un fattore per cercare di migliorare questa squadra, è una speranza che abbiamo, perché altrimenti però non è assolutamente semplice da questo punto di vista avere questo tipo di speranza o garanzia, se volete, diciamola così. E andiamo a sentire un vocale.
5: Buongiorno popolo bianconero, Luca. La mia opinione è sulla pseudo griglia che non faccio, è da tenere conto che le altre sono cresciute mentre noi no. Non vedo tutto questo ottimismo per la Viola, in quanto non capisco in quanto l'altro anno hanno rischiato di andare in Serie B e quest'anno dovrebbero vincere il campionato, ma noi abbiamo sempre lottato per i primi posti, però si sa che ne vince solo una e noi abbiamo faticato. Quest'anno addirittura siamo rimasti sesti, quindi come possiamo essere ottimisti? Questo è il mio parere. Buon Ferragosto a tutti e forza Juve sempre.
3: Allora, come possiamo essere ottimisti? Io vi provo a fare questo ragionamento, che non vuol dire che vi voglio convincere, perché non sono convinto neanche io. Però non è fuori dal mondo passare da un sesto posto a un primo. Cioè, noi ci siamo riusciti. Noi nel primo anno di Conte arrivavamo da 2 settimi posti e ci siamo riusciti. Col senno di poi so benissimo che mi arriverebbero i messaggi, ma c'era Pirlo, ma c'era nuovo stadio, c'era Vidal, c'era Vucinic, eccetera, eccetera. Ma col senno di poi, perché la Juve non veniva minimamente considerata ai nastri di partenza come una squadra capace di lottare per lo scudetto. Anzi, aggiungo, il precampionato di quell'estate fu tendenzialmente difficile. Qualcuno di voi si ricorderà, perché magari era anche presente allo stadio, che facciamo, tra virgolette, le prove generali nella serata di inaugurazione dello stadio e pareggiamo col Notts County, che non era neanche una squadra di Serie A inglese. Quindi c'erano molte preoccupazioni e poi ci sciogliamo. Qualcuno mi scrive: c'era Andrea Agnelli, ma neanche quello era la garanzia, perché Andrea Agnelli c'era l'anno prima, arriviamo settimi. Quindi il quadro all'inizio era tutt'altro che ottimistico. E aggiungo, se guardiamo la storia di questi anni, cioè da quando noi abbiamo abdicato, nessuno si è mai ripetuto, come ben sapete, no? Vince l'Inter nel 21, il Milan nel 22, il Napoli nel 23, l'Inter nel 24, il Napoli nel 25, l'Inter nel 26. E ogni volta ha vinto quindi la squadra che non era favorita. Magari non era lontana, ma non era favorita. E quindi a questo punto di vista io credo che... E sto parlando non da ottimista, ma da persona che in qualche maniera sa che il calcio fa cambiare le cose, perché si trovano delle nuove alchimie. Cioè, la vogliamo dire diversamente? Facciamo ipotesi sensate per essere ottimisti. Uno, la Juve in difesa si registra, magari con un buon portiere, non ha una difesa debole. La Juve non ha una difesa debole, assolutamente. A maggior ragione se arriva Lukumi. Né per struttura fisica, né per possibilità di utilizzo in moduli diversi. Noi abbiamo una squadra che può giocare a 3, a 4. Né per curriculum, perché l'anno scorso con Spalletti, in molte circostanze, noi abbiamo fatto molto bene. Anche trovando una continuità. Persino in questo precampionato, fino ad un certo punto, non abbiamo subito gol. E... quindi quello è un elemento di, secondo me, di grande ottimismo, che non vuol dire vabbè, siamo certi che andrà tutto bene, eccetera. Però se io guardo i numeri dell'anno scorso, tanto per far capire che non è da lì che è passato lo scudetto, l'Inter non l'ha vinto come migliore difesa, ha preso 35 gol, noi ne abbiamo subiti 34. Il Napoli ne ha presi 36. Cioè, meglio di noi hanno fatto Roma e Como. Questo è già curioso, no? Tanto la Roma con un attaccante come Mare, e Como con Duvica, se Nico Pazza, c'è tutta gente arrivata in doppia cifra, poi però arrivano, grazie alla difesa, tra le prime quattro. Noi siamo la terza difesa del campionato. Io non escludo che la Juve di Spalletti, pur proponendo gioco, perché noi confondiamo spesso difesa e difensivismo, pur proponendo gioco, possa arrivare ad essere la miglior difesa del campionato. Cioè, per l'organico non mi sento in questo inferiore ad altri. Mi sento inferiore ad altri di tanti altri ambiti. Però questo è il primo elemento di ottimismo. Il secondo elemento di ottimismo è labile. Io stesso faccio fatica, tra virgolette, a dirlo con forza, ma deve essere Douglas Luiz. Cioè, Douglas Luiz deve essere quello che noi abbiamo pensato che fosse quando sono andato a prendere l'Aston Villa. Perché se quel giocatore lì lo vedessimo in campionato in Serie A, io penso che la Juve abbia un elemento di valore. Io non ci credo, se mi dovete dire, se dovessi dire la mia, cioè non ci punterei tanto. Però quello deve essere un elemento di ottimismo. Altrimenti, scusate, una scommessa, se non volete essere ottimisti, ma da lì ci giochiamo qualcosa. E il terzo elemento, l'abbiamo detto prima, è tutta la batteria di talento che noi abbiamo. Io non so se la Juve giocherà mai con Seisao, Alabegovic e Yıldız insieme. Non mi sembrano, francamente, Cuadrado, Dybala e Mandzukic, per essere chiari. Però questa mi sembra essere la linea del calcio europeo, quella della Francia, quella del Paris Saint-Germain. Quindi talento in avanti, capacità di superare l'uomo e vediamo che cosa succede. A me basterebbe già che quella roba lì, e questo mi renderebbe ottimista, funzionasse con le piccole. Perché se la Juve di questi anni ha avuto un problema enorme, non è stata la competitività con le grandi. Con le grandi abbiamo vinto, abbiamo pareggiato, abbiamo perso. È stata la quantità enorme di punti che abbiamo buttato via con le piccole. E quindi sono tutti elementi sui quali bisogna chiaramente, non dico essere ciechi o confidenti a priori, ma dobbiamo avere un certo tipo di fiducia nel lavoro che Spalletti riuscirà a fare. Staremo a vedere. Probabilmente Twitch, siamo un po' tutti pessimisti per la prossima stagione, non è giusto. Speriamo e cerchiamo di rinforzarci nei prossimi giorni, soprattutto vendendo bene. Ecco, su questo non sono ottimista, perché le richieste, cioè la Juve è in ritardo, non arrivano grandi richieste, staremo a vedere. È chiaro che più passano i giorni, più gli stessi giocatori possono essere interessati a far parte di una rosa in cui hanno uno spazio, mentre se siamo più di 25 qualcuno sarà anche fuori dai giochi e sarà fuori soprattutto dalla lista UEFA, quindi vedremo cosa riusciremo a vendere. Certo è che su questo siamo molto in ritardo, ma la sensazione, come è successo anche negli altri anni, che tutto questo si vada ad accendere molto veramente nell'ultima settimana. In qualche maniera io credo che in tutti i giocatori ci sia l'idea: ma intanto sto qui e provo a farmi mettere alla prova, scusate il gioco di parole, vedi Meretti che non ha fatto un brutto precampionato. E quindi ogni tanto emerge qualche richiesta, ricorderete doveva uscire per forza di cose a giugno, adesso si parla di un'offerta a Beşiktaş, la Turchia sta diventando il nuovo Eldorado per il calcio italiano, tra virgolette, che non trova casa, non voglio dire scarti, che non trova casa, chissà, staremo a vedere. Però magari Meretti dice: ma perché io non posso giocare in questa Juve, io mi voglio giocare tutte le mie carte. E chissà, a volte i precampionati e gli inizi di stagione servono anche questo. Vocale.
6: Buongiorno Paolo, Giovanni dal Brasile. La mia idea è questa: oggi siamo tra il quarto e il sesto posto, così come siamo, ma oggi io credo che siamo realmente tra le prime quattro, potremmo arrivare in semifinale di Europa League. Adesso, se arriva un portiere e miracolosamente un centrocampista, io credo che potremmo davvero vincere l'Europa League e lottare fino ad aprile per rimanere attaccati al treno scudetto, non vincerlo, ma arrivare tra le prime tre.
3: Io sì, credo che un rafforzamento della Juve con un portiere e un centrocampista, come sapete io dicevo anche con un vice Cambiaso, però con l'arrivo di Lukumi il vice Cambiaso può essere Kelly, e comunque non mi sembrerebbe banale. Poi abbiamo anche Celik e Kalulu che possono giocare eventualmente su altra fascia, quindi insomma la priorità sarebbe un po' meno questa, anche se le caratteristiche magari di un terzino di fascia che vada a spingere ancora di più non ce l'avremo proprio, però l'impatto di Celik mi è sembrato molto molto positivo. Sì, io credo che sull'Europa League dobbiamo appunto avere quel tipo di ambizione, ma attenzione, non diamo nulla per scontato, in Europa League non si arriva col nome, cioè c'è il rischio della brutta figura per noi, per il Milan, per chiunque non si avvicina con grande serietà a questa manifestazione. Quindi io sono d'accordo che si riesca a essere competitivi su due ambiti, beh, sarebbe secondo me in questo momento un'impresa. Io immagino che, cioè, se per competitivi intendiamo riuscire ad arrivare ad aprile dove ci giochiamo due competizioni, cioè Scudetto e Europa League. Se invece competitivi in campionato significa giocarsi il quarto posto, come del resto abbiamo sempre fatto, perché il vero tema è che noi questo abbiamo sempre fatto, allora io credo che sia anche possibile, insomma, perché ci mancherebbe altro. Ciao Paolo, quando i bambini piccoli si mettono in pericolo, non ascoltano i genitori, gli vengono normalmente date delle squarciate a fin di bene. Ecco, io spero che le squarciate alla nostra dirigenza gli vengano inflitte a suon di papere dei nostri due portieri attuali, al fine di risolvere il problema con un portiere migliore di entrambi. Non capisco perché si dovrebbe arrivare alle squarciate per capirlo, non pretendo carne secchi. ma ci sono ormai metodi educativi diversi, diciamo. Ma io credo che la dirigenza, guarda che il problema della dirigenza non è che non lo sanno, il problema della dirigenza è non riuscire a prenderlo, perché la dirigenza l'ha detto esplicitamente, in maniera, se volete, anche rituale, ma le carte le ha scoperte subito. Cioè Carnevali, in una delle sue prime interviste, se non addirittura la prima, relativa al mercato, ha detto: noi abbiamo come priorità il portiere e il centravanti. Il centravanti è stato preso, ed è stato preso con un esborso economico non banale, vero, come dire, inferiore a quello che voleva il Paris Saint-Germain, ma comunque c'è stato, e il portiere la si deve risolvere. Quindi, con tutti gli allarmi che ci possono essere, l'importante, se non è il 23, se non è, anche perché io immagino, ve lo dicevo lunedì scorso, se anche arrivasse il portiere, il numero uno dei numeri uno, forse il 23 non deve giocare lui, perché non ha fatto la preparazione, ed è anche corretto che giochi quindi Perin. Dico Perin perché per me a questo punto Perin comunque deve essere titolare di partenza. Poi arriva un altro più forte e cambiamo discorso. Il discorso grave, io vi ho sempre detto che non ritenevo il portiere la priorità massima, ma il centrocampista, perché ritengo che squadre come il Como con Butez o l'Inter con Sommer siano riuscite, in virtù della difesa, a fare bene. Butez per me non è un portiere di livello eccezionale, il Como è stata la miglior difesa del campionato, quindi è come dire, si può anche ovviare dei problemi, se però non hai un portiere che ti crea dei danni, perché Di Gregorio il problema è che ultimamente è un portiere che ti ha fatto perdere dei punti. Noi abbiamo bisogno di un portiere che quantomeno non te li faccia perdere. Ecco, per insieme è abbastanza questo, non è uno che te ne farà guadagnare, ma non te li dovrebbe far perdere. E quindi come tali, io pensavo che la priorità fosse altra, però a questo punto mi sembra evidente che dobbiamo intervenire assolutamente con una certa anche capacità. Antonio: ciao Paolo, gentilmente vieni per spiegare come una società con problemi di indice finanziario non può tesserare un giocatore perché non ha soldi. Come, cambiando la formula di acquisto, ricompaiono i soldi? Sono molto curioso a sapere questo tipo di formule. O c'è il mago Mellino o una marottogliana di sicuro. Io credo che ci siano delle regole, ci sono degli organismi di controllo, evidentemente il contratto di Frattesi, si riferisce a questo, è stato cambiato nella sua forma, e quindi prima la Lega ha ritenuto di doverlo bloccare e adesso cambia. Se poi tutto questo non andrà a buon fine, lo andremo a vedere, vorrà dire che ci saranno degli altri problemi. Però permettetemi una volta per tutte di dirlo, cioè se ci sono delle infrazioni di questo punto, dal punto di vista regolamentare nel mercato, e se le altre società non dicono niente, allora forse nessuno fa dei mercati particolarmente regolari, perché se si permette all'Inter e alla Lazio di fare qualcosa che non va bene, e non c'è uno, se fosse così, e io non lo so, questo tema non lo conosco e mi interessa molto poco, ma se c'è questo e poi nessuno si lamenta, e allora siamo su un quadro, come dire, un po' particolare. Ecco, io credo che evidentemente non bisogna andare a cercare chissà quale. È bene che se si individua un problema, intervengano gli organismi di controllo, come è stato detto, e quindi ci sia stata una correzione all'interno del contratto di Frattesi, e stiamo a vedere che cosa succederà. Però io trovo che sia abbastanza normale cercare di arrivare a formule di contratto giuste, piuttosto che poi magari pagare delle multe dopo, o addirittura aver commesso delle infrazioni. Penso che sia la modalità migliore per rendere il campionato del calcio italiano un po' più serio e un po' più credibile di quello che è. Ci fermiamo, piccola pausa, ringrazio Costantino da Roma che era in regia, do il benvenuto a Manuel, seconda ora ancora con i vostri vocali e i vostri messaggi al 340-5425-324.
1: Cose di calcio. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: 340 54 25 324 per la nostra seconda ora. Manuel in regia. Stiamo discutendo sulla posizione ideale della Juve, cioè su dove in questo momento ci andiamo a collocare nella griglia di partenza a 9 giorni dall'inizio del campionato e a molti più giorni invece dalla fine del mercato. Riparto da Twitch. Andrea scrive: scusa Paolo, non è corretto dire che negli anni precedenti eravamo in lotta per il quarto posto. Il quarto posto non è mai stato in dubbio fino all'arrivo di Motta, Tudor, Spalletti. Andrea, dimentichi Andrea Pirlo. Se il Napoli non si suicida col Verona, la Juve non va in Champions nell'anno di Andrea Pirlo, perché quel pareggio che il Napoli fece col Verona ci permise il sorpasso. Noi avevamo battuto all'ultima giornata, se ben ricordo, il Bologna, e quello fu il tema per il quale tornò Allegri, perché Pirlo, che aveva vinto 2 competizioni, veniva considerato un allenatore troppo a rischio per quello che deve essere la garanzia di un grande club, cioè la partecipazione alla Champions. Quindi no, noi purtroppo negli ultimi anni il problema quarto posto l'abbiamo avuto, l'abbiamo avuto con esperienze diverse e l'abbiamo pagato. Anzi, è stato il segno, il primo rischio che noi abbiamo fatto è stato il segno di fatto della fine dell'esperienza, del progressivo decadere della esperienza della Juve di Andrea Agnelli. Massimiliano della Roma: con l'arrivo di Lucumi, Kelly deve giocare al posto di Cambiaso, un bel po' di panchina non gli farebbe male. Guardate, allora, io parto da questo. Tutti noi abbiamo delle idee sul valore dei giocatori, su come hanno reso negli anni precedenti, e questo non lo si toglie chiaramente, il tra virgolette pregiudizio, cioè il giudizio fatto precedentemente, quindi non in senso negativo ma in senso logico. Io sono uno che non stima particolarmente Cambiaso, nel senso che trovo che sia un giocatore che debba avere necessariamente un'alternativa di livello, che non si possa considerare un titolarissimo. Per me Bremer è un titolarissimo, per me Yıldız è un titolarissimo, per me Cambiaso non è un titolarissimo. Però bisogna resettare, cioè bisogna non è che in questo momento noi dobbiamo punire chi non ha fatto bene gli anni precedenti. Noi dobbiamo resettare, si riparte tutti da zero. Non ci, secondo me, le gerarchie le dà l'allenatore in riferimento a quello che vede, e quindi anche Cambiaso può fare meglio tenendo conto che parte con Spalletti dall'inizio della stagione. Dopodiché, se arriva, e ormai pare sempre più certo, anche se aspettiamo ancora l'ufficialità della società, se arriva Lucumi, abbiamo la possibilità anche di dirottare Kelly al posto di Cambiaso. Non è la stessa roba, non giocano nella stessa maniera, non è un'interpretazione del ruolo direi quasi confrontabile, però appunto sono 2 alternative possibili, a seconda del momento di forma dei due, dell'avversario, della partita che hai da fare e del resto della squadra che metti in campo, perché Cambiaso fa dei movimenti che Kelly non fa e Kelly difende, cosa che Cambiaso non fa con altrettanta efficacia. Si può scegliere uno o l'altro, però se nella nostra testa i tifosi non abbiamo resettato, cioè alla prima errore Cambiaso, di Locatelli, di Zegrova e via discorrendo, continuiamo a pensare che sia l'altro, il fin dell'anno prima, è legittimo, ma non andiamo avanti se qualcuno in squadra vive così il momento. Buongiorno, sono Maurizio Messina. Io un pochettino più ottimista, perché la Juventus è molto più competitiva dell'anno scorso, quindi diamogli molta fiducia a Spalletti. Io penso che la Juve arriverà molto, ma molto in alto. Un saluto a tutti. Maurizio, sono contento che ci siano tifosi che hanno questo tipo di atteggiamento, perché io non divido i tifosi nel bene e nel male. Per me ogni idea, se supportata, ha senso. Quindi e devo dire, bene che d'estate qualcuno abbia ottimismo, perché quell'ottimismo estivo deve anche contribuire a dare un po' di entusiasmo. Cioè, lunedì avremo la partita con la Next Gen, vedremo lo stadio e vedremo quale sarà l'atteggiamento. Sapete tutti come la penso. Io credo che soprattutto all'inizio bisogna avere bisogna fare del proprio ambiente un unico corpo, perché altrimenti si creano e si mettono in circolo energie fortemente negative. E noi già in questi anni, alla gara appunto di celebrazione della squadra, abbiamo avuto i fischi a Vlahovic, i mugugni a Locatelli. Non è un buon modo per partire. Il pubblico della Juve deve anche aiutare la squadra, a maggior ragione la società, che sta facendo un lavoro in questo momento molto difficile, quindi va sostenuta, che non vuol dire, ripeto, lo dico sempre, approvare le mosse e non criticare, ma vuol dire che allo stadio, dove c'è il terreno verde, si aiuta, perché questo deve fare il tifoso, altrimenti diventiamo tutti clienti, però poi non definiamoci diversamente. Se siamo clienti, si va come a teatro, si applaude e si fischia a seconda del gradimento, ma almeno a priori dobbiamo essere tutti dalla stessa parte e cercare di aiutare una squadra che ne ha bisogno, perché questo deve essere fondamentale per la nostra stagione. Andiamo a sentire un vocale.

0: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto quinto posto. Se arriva forse portiere che sì, un po' meglio. Possiamo anche giocare un po' più in alto. Poi però sono un po' paura perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piace a tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati gli ultimi anni. Poi abbiamo un in più gruppone da vendere, perché se non vendiamo continuiamo a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai, non, come per dire, un portiere da 40 milioni non compreremo mai.
1: E questa è, mi fa piacere questo messaggio perché ci fa capire meglio di ogni altro le difficoltà di quest'anno. E difficoltà che non si andranno ad annullare. Cioè, insomma, se tu hai un parco giocatori svalutato, è come ti finanzi la campagna acquisti? Quindi o poi fai aumenti di capitale e ne abbiamo fatti tanti e buttati veramente via, oppure per forza di cose la strada è lunga. Cioè, anzi, noi dobbiamo anche immaginare, sperare che i nostri prestiti poi riescano a diventare qualcosa di diverso per monetizzare. Guardate che noi abbiamo ancora, se ne parla poco perché è appena rientrato la Continassa, ma noi abbiamo ancora Nico Gonzalez, che comunque ha fatto una stagione all'Atletico Madrid, ma non è che l'Atletico Madrid sta facendo ponti d'oro per riaverlo. Ed è un nazionale mondiale, è uno che ha giocato da titolare la finale del Mondiale 2026. E questo ci deve far pensare molto, perché per intenderci, qual è il passaggio successivo all'allarme che ha lanciato il nostro ascoltatore? E che prima o poi la Juve diventerà una società che, per passare dal non riuscire a vendere i giocatori che hanno fallito a qualcosa di diverso, dovrà vendere i giocatori migliori. Perché qualcuno che ti fa cassa. Cioè, altrimenti non hai la possibilità. Non hai la possibilità se non facendo scambi alla pari con giocatori falliti da altre parti. Cioè, non c'è alternativa a questo. E quindi quest'anno è molto dedicato. È molto dedicato. Hai ragione perfettamente. Se io personalmente sono molto curioso, non è che di reputo dei campioni, però sono molto curioso di vedere quelli che abbiamo preso, come rendono. Mi sembra che il profilo di Selic, Kator, Colomani e Begovic in partenza sia meno, in partenza anche economica, sia meno rispetto agli anni passati in cui abbiamo preso giocatori più di grido e più di nome, ma meglio, perché noi non dobbiamo più sbagliarli questi. Se sbagliamo Selic, sbagliamo un parametro zero, pazienza. Ma se Hector è un buco nell'acqua, abbiamo sbagliato il giovane e non abbiamo speso poco per Hector. Se Raibegovic abbiamo sbagliato uno che sul quale è stato fatto l'investimento perché diventi un campione. Cioè, su Raibegovic questa è l'aspettativa. Se abbiamo sbagliato Colomani, abbiamo sbagliato la prima punta. E Colomani è, come dire, siamo noi che ci abbiamo fatto un investimento che altri non hanno fatto. Quindi sono tutti aspetti assolutamente delicati e che è assolutamente corretto ricordare. Andiamo a sentire un altro vocale.
2: Il problema Soffrattesi, che non era stato accettato dalla FIGC, è che hanno cambiato il contratto. Prima c'era l'obbligo e con l'obbligo il conteggio va in questo campionato in cui la Lazio deve chiudere a zero. Invece adesso c'è il prestito senza obbligo in cui il costo va nel prossimo campionato. È nel regolamento. Grazie Claudio.
1: Grazie a te Claudio che l'hai spiegato, non è FIGC in questo caso, ma è Lega che aveva bloccato il contratto, ma questo per dire che, voi lo sapete, cioè c'è sempre questa idea insomma, i regolamenti ci sono, si spera che vengano fatti rispettare e ripeto, se invece ci sono infrazioni, gli altri devono alzare la mano, perché se qualcuno fa operazioni scorrette sul mercato, in qualche maniera allora le sta facendo a danni di tutti, non solo a proprio favore, ma a danni di tutti. E quindi bisogna che gli organismi di vigilanza vengano naturalmente a monitorare, oltre al fatto che può monitorare la pubblica opinione, i giornali, i tifosi, le radio, i siti, eccetera, eccetera. E questo non va assolutamente dimenticato. Claudio, ma perché non puntare su Perine di Gregorio, fargli fare il secondo? Vedete, qui Claudio, tu dici una cosa che io ho detto all'inizio della campagna acquisti, spiegandola come vi ho raccontato, cioè con l'idea che o la Juve aveva la forza di andare a prendere un portiere perché quel portiere diventasse il nostro punto di riferimento per tot anni, oppure per me andare a prendere soluzioni più o meno abborracciate per tamponare un buco non aveva senso. Però c'è una variabile, Claudio, che risponde alla tua domanda, e rispondo anche a chi scrive: puntare su Di Gregorio, ma che problema ha? Per sapere, chiedo, perché poi è così, se uno è contrario a un parere deve immediatamente già avere questo tono. Io lo spiego: Di Gregorio ha sbagliato una stagione, perché la prima stagione di Gregorio è stata positiva. Qualcuno può dire: non è stato il miglior portiere che volevamo, non è stato il portiere che ci si aspettava, ma la stagione di Gregorio di 2 anni fa è stata una stagione da portiere decente. L'anno scorso è stata insufficiente. Quante volte un portiere può rinascere? Può rinascere. Quindi il problema vero è che invece il precampionato ti ha detto di no. Se la Juve ritenesse Di Gregorio un rottame, Di Gregorio sarebbe fuori rosa. Questo deve essere chiaro. La Juve ritiene Di Gregorio un problema, l'ha detto, perché l'ha detto, e quindi Di Gregorio stanno cercando, attraverso il precampionato, operazione che non riesce, di comunque mantenerne il valore ed eventualmente testarne l'affidabilità, perché può anche succedere, perché questo oggi siamo, che al 14 di agosto l'alternativa non è arrivata. E allora non è insensata la domanda di Claudio, anzi, perché per andare a prendere un portiere in prestito, che vuol dire evidentemente che tu ritieni che Perin è inaffidabile, quindi tu in questo momento hai questo tipo di situazione: due portieri delegittimati, due legittimati e un portiere che arriverà, che se arriverà in prestito sa già che tanto resterà un anno. Questo è. Quindi io credo che non fosse un'operazione sbagliata definire all'inizio della campagna acquisti una nuova gerarchia, dire: Perin è il nostro titolare, per noi Di Gregorio è fuori dai giochi, perché tanto non l'ha valorizzato il precampionato, dire a Di Gregorio: trovati una squadra, e iniziare a cercare un altro portiere. E io credo che ed eventualmente averlo anche magari a buon mercato per certe caratteristiche, perché è molto giovane oppure perché è molto anziano, eccetera eccetera. Resta il fatto che oggi noi siamo in questa situazione che è un po' ambigua, diciamo, e quindi non è facile da risolvere. Sandro da Oslo: ciao Paolo, secondo me ad oggi le due principali lacune, portiere, qualità centrocampo, non sono state toccate. Non vedo come gli stessi presupposti possano portare a risultati diversi. E qui, Sandro, io capisco perfettamente questo tuo messaggio e lo condivido, però aggiungo un elemento che capisco più che altro sul centrocampo, più che sul portiere. Uno, ve l'ho detto, Douglas Luiz. Due, il fatto che noi riteniamo che questo centrocampo non possa migliorare. Se riteniamo che non possa migliorare, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, perché anche se arriva che sì, è un buonissimo centrocampista, e io mi apro la bottiglia buona se arriva, ma non trasforma un centrocampo completamente. Quindi io credo che, ogni anno bisogna avere la speranza, mi verrebbe da dire anche la necessità e l'ambizione, che chi c'era l'anno prima migliori il rendimento. Lo traduco con un'immagine molto chiara: Il Thuram dell'anno scorso è un Thuram insufficiente. Il Thuram di 2 anni fa è un ottimo centrocampista. E cambiano i giochi, su questo. Cambiano decisamente i giochi. E poi c'è anche il fatto che tu hai un nuovo allenatore che l'anno scorso si è trovato una squadra già definita e ha provato a cambiarla. Quest'anno la può plasmare lui. E quindi giocatori che rendono di meno possono magari rendere di più. Ma fate in mente locale. Pensate a quanti giocatori nella vostra vita voi avete visto cambiare. Cambiando il contesto, cambiando... Ma è pieno. È pieno. E quindi qui si tratta di creare un nuovo contesto tecnico e tattico e fare in modo che il giocatore migliori. La dico diversamente. Io, se io ho un centravanti che per segnare ha bisogno di cross e lo metto in una squadra che cross non ne fa, lui si trova male e diremo alla fine dell'anno, ma questo è un bidone. Se gli metto due che, che crossano, magari fa 20 gol. Quindi noi, è vero, ci manca il centrocampista adesso che ti faccia pensare cambierà tutto. Però abbiamo delle possibilità di architettare tatticamente diversamente questa squadra o no? Io credo di sì. Quindi, e poi soprattutto, si tratta di capire qual è il gioco che vogliamo fare. Perché io in questo momento, ve lo dico pensando di non sbagliare, ma io cosa vedo nella Juve? Vedo un centrocampo che farebbe fatica a dominare, ma che non è neanche però semplice da dominare. Una difesa che se si mette a fare barriera bassa non la superi facilmente. Trequartisti di grande talento che devono diventare più concreti e un attaccante che puoi mandare in profondità e ti va a fare la battaglia. Come collegare tutto questo è il compito di Spalletti. Non gli piace questa roba, vuol fare altro? Compito di Spalletti trovare delle formule. Non ci sono? E allora a quel punto lì sai che l'ambizione è relativa, la dici. A me se Spalletti all'inizio dell'anno ci viene a raccontare: ragazzi, siamo ripartiti, abbiamo fatto una campagna acquisti e la Juve deve avere come orizzonte il quarto posto, io gli stringo la mano e lo approvo, perché è realismo. A me basta che ci sia questo tipo di messaggio, cioè sapere quello che si può fare e decidere cosa fare per arrivarci, non illuderci come abbiamo fatto negli ultimi anni con poi impossibilità di arrivare a risultato. Claudio, Inter, Napoli, Roma, Como, Juventus e Fiorentina ex aequo, poi Milan, insomma però mi colpisce il fatto che quasi tutti indicano le prime quattro esattamente come quelle dell'anno scorso, come se Juve e Milan non avessero colmato il gap. E attenzione, il Milan non è che non ha speso, ad esempio per una primissima punta come Gonçalo Ramos, e la Fiorentina, che ha fatto la grande campagna acquisti, inserita come settima sorella, come si diceva una volta quando si valutavano le squadre diciamo che avrebbero potuto lottare per i posti europei. Andiamo a sentire un vocale.
3: Ciao Paolo, Leonardo da Ischia.
1: Ciao Leonardo.
3: Io penso che questo calciomercato non è che abbia, almeno finora, creato quel miglioramento che comunque era necessario. Io qualcosa ancora a centrocampo la farei, sì, dietro le punte abbiamo tanto talento, la difesa è rimasta un po' quella che è. Vediamo, insomma. Confido nel fatto che magari con un po' di Spalletti, con un po' di tempo in più, si possa migliorare negli schemi.
1: E questo non è un aspetto di poco conto. Io non parlo di schemi perché nel calcio italiano ne vedo pochi e perché non mi sembra che abbiamo giocatori con delle caratteristiche per fare tanti schemi. Quando tu hai giocatori che prendono palla, la fermano e cercano di superare l'uomo, perché questo siamo, diciamo che con Colomani magari qualche lavoro di sponda migliore lo puoi fare, però non vedo grandi prospettive in questo, cioè non siamo il Napoli di Sarri, per intenderci, che era riconoscibile, e non siamo neanche la Juve del 4-2-4 di Conte o del 3-5-2 o la Juve di Allegri del 4-2-3-1 dove tutto si incastrava con un'ottica, con un mix di sacrificio tecnica. Io penso che però abbiamo un quadro di possibilità che va esplorato, e su questo purtroppo dico gli allenatori tutti, e Spalletti in primis, non hanno tempo di lavorare, perché questo è il vero dato. Cioè noi, perdonatemi se mi ripeto, ma l'ho detto la scorsa settimana, continuiamo a ragionare su un calcio pretendendo che gli allenatori arrivino a elaborare chissà quale formula, e poi arriviamo al 14 agosto che Spalletti è come quegli anziani che guardano ai cantieri, c'è tutto ancora da costruire. E quindi quante volte potrà far giocare la squadra che vuole? Quanto la può davvero far provare? Relativamente. Perché insomma, noi tutti siamo qui che ci diciamo arriva a, o non arriva che sì o d'altri. Ma se arriva però poi non è che lo metti e stop, devi iniziare a provare, devi iniziare a capire, devi iniziare anche a variare i moduli, e se non hai tempo di farlo perché i mercati sono fatti in questa maniera, inizia a vedere la Juve ideale, la Juve giusta a novembre, quando magari hai perso troppo tempo. E quindi e chi è che non perde tempo? Chi ha i giocatori che, tra virgolette, sanno fare da soli. Cioè, se io una squadra così tecnica o così già conosciuta precedentemente da poter esprimere talento, tecnica, sicurezze, vado avanti. Ma e quindi chi ha già delle posizioni di vantaggio, vedi Inter e Napoli, che in questi anni hanno avuto una certa continuità, continua. Cambiano anche gli allenatori, ma continua. Ma chi invece, come noi, continua a fare rivoluzioni e ogni anno deve cambiare 3-4 elementi della formazione titolare, e in più questi qua non arrivano neanche nei tempi giusti, hai voglia poi a dare responsabilità a un allenatore? Non è facile, non è facile. Però è vero che la Juve, secondo me, è un po' di giocatori che sanno mettersi in proprio e risolvere le partite, adesso ce li ha. Cioè, per intenderci, se io gioco con Seisao, McKenny, Yıldız e Kolomani, e a mezz'ora dalla fine sostituisco i tre e metto Boga, Alaibegovic e Zegrova, beh, metto tre giocatori che saltano l'uomo e che qualcosa possono inventare, che la spallata te la possono fare. Lo stesso Milik è un giocatore che, se va a sostituire Kolomani, e l'ha dimostrato in precampionato, ha fatto un gol che ha fatto veramente capire tutta la sua dimensione tecnica. Se Milik stesse bene, è ancora uno che ti può giocare delle partite importanti e dare un grande contributo. Però appunto è questo su quale io mi baso, più che su le alchimie di centrocampo. Ma che cosa ha potuto costruire Spalletti se metà di questo, Arthur, Miretti e con Minas, sappiamo tutti che dovrebbero andare via, e invece ci sarebbe bisogno di altro. Quindi capite bene che è un po' complicato. Ultima pausa.
4: Cose di calcio.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Europei di nuoto, dopo l'oro vinto ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso a Parigi, oggi si riparte. Nonostante una partenza disturbata da un rumore che precede lo start, Sara Curtis ha vinto la sua batteria in 24:33. Silvia Di Pietro passa in semifinale con il tempo di 24:94 nei 50 stile. Nei 50 rana Simone Cerasuolo domina la sesta batteria con un clamoroso 26:20, stabilendo il nuovo primato italiano della specialità. Ottima anche la prova di Nicolò Martinenghi, che vince la sua batteria con 26,65. Federica Toma conquista un posto nelle semifinali dei 100 d'Orso dopo aver vinto la sua batteria. Anche Alberto Razzetti si prende la sua batteria con il tempo di 1,54,64. Mentre alle sue spalle Andrea Camozzi completa la doppietta azzurra, fuori Burdisso. Anita Gastaldi e Chiara Della Corte conquistano la semifinale dei 200 misti. A chiudere la mattinata la 4% mista, il quartetto azzurro si è qualificata alla finale di questa sera, dove potrebbe scendere in vasca proprio Sara Curtis al posto di Mao. E dopo l'oro di Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham, la quinta giornata si apre con le prime prove dell'eptathlon con Sveva Gerevini, che ha firmato un nuovo primato personale di 13,16, 1100 i punti che ha ottenuto con i suoi ottimi 100 ostacoli al termine delle tre batterie. Italia in finale anche con la 4x400, che fa il nuovo record italiano grazie a Scotti, Silto, Sudassi e Benati. Siamo al tennis. Jannik Sinner rinuncia alla Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Mattia Bellucci invece ritrova il sorriso. Dopo due mesi senza vittorie, l'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi quattro gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio, dopo la momentanea sospensione dell'affare tra i due club per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie. Sono stati riformulati in mattinata i termini dell'accordo precedentemente stipulato e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così in prestito, 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung.

Colò non c'era, Douglas Lewis non c'era, Lali Begovic non c'era, Spalletti parte all'inizio e possiamo anche aggiungere a questo punto, più che probabile, non c'era Lukumi. Sì, infatti le novità non sono poche. Cioè, ripeto, ecco, allora io proverei a farvi fare questo ragionamento che Marco mi suggerisce attraverso questa valutazione. Beh, se in questa squadra Celik, Colo, Douglas, Alaibegovic e Lukumi fossero titolari, beh, la Juve l'hai cambiata. L'hai cambiata. Cioè, nel senso che poi io sono perché? Perché hai agito con due inserimenti in difesa, uno a centrocampo, uno sulla tre quarti e uno in attacco. L'hai cambiata meglio, l'ha cambiata peggio, non lo so, va tutto verificato. Però non sono interventi banali. Fatto salvo che quando hai una situazione come la nostra, devi intervenire su tutta la rosa, tu hai preso cinque giocatori che a fine anno non saremmo, io credo, minimamente scandalizzati se ci dicessero che a fine anno tutti questi sarebbero diventati dei titolari. Quindi io credo che questo sia molto importante e ti fa capire qual è la linea di direzione che ha preso la dirigenza. Poi mi verrebbe da dire, può anche capitare che tutti questi cinque invece siano tutte riserve, però come vi ho detto, quest'anno le riserve, grazie al fatto che esista un'Europa League, hanno anche un senso un po' più come dire, rassicurante per l'impegno, nel senso che devono assolutamente così devono assolutamente riuscire ad avere uno spazio importante, decisivo, risolutivo per arrivare a dei risultati. Antonello da Padova scrive: ciao Paolo, io la butto così, spero di non prendere parole, non da me chiaramente, poi ripeto, io parto dal presupposto che quando sei tifosi e si ragiona di calcio, l'insulto non lo tollero e non lo trovo concepibile, perché ognuno può avere idea. E l'idea che Antonello mi piace, perché è un'idea che non ha nessuno, cioè, o che meglio, magari qualcuno ce l'ha ma non l'esprime. È un'idea forte, radicale. Io venderei Yıldız, altrimenti non ne usciamo. Antonello, io no, ma ti dico che non sei lontano dalla verità. Non per quest'anno, ma per il prossimo anno sì. Io sono convinto che la Juve prima o poi, come vi ho detto prima, per passare da questo stato in cui non vendiamo nessuno a poter comprare qualcuno vendendo qualcuno realmente, non mandando in prestito, prima o poi dovrà vendere un big. E lo stesso acquisto di Alaibegovic, secondo me, è fatto in quella funzione. Cioè, io non immagino che la Juve del prossimo anno avrà, poi mi auguro che noi si vinca, tutti diventino dei big, eccetera, eccetera, ma avrà con Seisao, Yıldız, Alaibegovic, perché è fatale, e maggior ragione sarà fatale se non rientriamo tra le grandi d'Europa, che i nostri pezzi pregiati prima o poi li andranno a prendere. E saremo noi ad esserne contenti, perché avremo bisogno di far cassa. E quindi questo, il messaggio di Antonello non è provocatorio, è un messaggio che prima o poi la Juve dovrà mettersi in testa di affrontare. Non oggi, dove tra l'altro secondo me non monetizzeremmo il possibile. Io mi auguro che Yıldız stia tutta la vita nella Juve, ma io sono l'ultimo a scandalizzarsi se eventualmente questa operazione non riuscirà, perché il nostro rapporto di forza è questo. Oggi sul mercato è questo, e quindi io credo che questo aspetto ci sia. Prima o poi, ripeto, anzi, speriamo che questa stagione permetta ai nostri giocatori migliori di assolutamente crescere nel valore e di portarci ad avere un altro tipo di prospettiva di mercato. Poi chiaramente tutto questo va sempre parametrato su una cosa molto semplice: azzeccare gli acquisti, perché se poi gli sbagli, c'è niente da fare. Paolo, basta Limoncello di pomeriggio ad agosto. Non so se ti riferisci a me, sono qua, parlo, come faccio a prendere Limoncello? È vero che sono le pause, però io non ho detto, a me piacerebbe ogni tanto che chi scrive queste cose però ascoltasse tutto. Allora, il

0: gentile amico che scrive su Twitch e che dice questo, mi dica se secondo lui il prossimo anno noi non rischiamo di vendere Yıldız o Ibegovic o con Sesao qualora non si arrivi tra le prime quattro. E poi ci andiamo a prendere un limoncello. Se a parte io non amo il limoncello, quindi no, semmai una birra, ecco. Ma sai che mi hai dato però un'idea? Pantaloni strappati si chiama. Che tra l'altro adesso mi scrive, credo che tu abbia ragione. Mi hai dato un'idea. Manuel, ma perché non ci facciamo una birra nelle pause?
1: Io consiglierei un San Simone con ghiaccio.
0: No. Però una birra nelle pause, secondo me, però devo uscire dall'aria condizionata di qua e entrare nell'aria del cortile e credo che migliorerebbe la mia diretta. Manu, no e poi no, anche solo pensare di cedere Yıldız vuol dire appiattirsi verso la mediocrità, ma non vuol dire appiattirsi verso la mediocrità, vuol dire tentare altre strade. Ripeto quello che ho detto, io spero ardentemente che c'è un giocatore che mi piace della Juve, di cui sono innamorato e che veramente farei fatica a privarmene, che è Yıldız. E io spero che Yıldız rimanga tutta la vita con noi. Ma se la Juve rimane sesta, la Juve è mediocre, non è appiattito sulla mediocrità. Noi siamo già mediocri, perché siamo fuori dalla grande Europa. Noi non siamo nelle prime 36 d'Europa. Quindi se noi torniamo grandi, Yıldız sarà probabilmente con noi e speriamo il più possibile. Altrimenti, è chiaro che se Yıldız sarà grande e la Juve no, è chiaro che avrà mercato. E con chi vendiamo noi? Ci vendiamo. Ma la mediocrità della Juve, che non è un giudizio, secondo me, sbagliato, nel senso che è evidente proprio da questo mercato in cui i suoi giocatori sono totalmente svalutati e non riusciamo a venderne uno. Ma noi non abbiamo fatto un'operazione per adesso di cessione vera. E questo ti dice la mediocrità. Questo ti dice che... E quindi prima o poi qualcosa dovrà succedere o no. Le squadre da Europa League vendono i pezzi migliori. Ma neanche le squadre da Europa League. Il Milan, 3-2 anni fa, a Reinders e lo vende, perché se ti arriva in Manchester City, ma voi pensate che adesso, a parte tutto, pensate che se fosse arrivato un grande club europeo quest'anno con 70-80 milioni non partiva Yıldız? Io credo proprio di no. Credo proprio che Yıldız sarebbe partito, perché il vero tema è che in questo momento, ma non solo Yıldız, mi ha fatto ridere, no? Quest'anno quando si parlava di bastoni, ma che offerte sono arrivate per bastoni? Nessuna vera. Ah, ma valgono 50, valgono 60 milioni. Mi ricorda quando noi ogni estate si parlava di Bonucci, che lo volevano da una parte e dall'altra. Bonucci andò al Milan, non andò all'estero. Quando l'estero vuole un giocatore, come ha dimostrato la Premier League, ti va a prendere palestra e non c'è niente per nessuno. Perché questo ormai noi siamo. La provincia dell'Europa. Speriamo lentamente di migliorare, di non esserlo più e di fare in modo che... Ma oggi noi questo siamo. E quindi io credo che vedrete se non... giustamente, ecco, questo mi sembra un bellissimo messaggio. Mariano, per me non sarebbe un rischio vendere Yıldız, solo che arrivi almeno all'altezza di Kvara, ma non credo. Non mi aspetto comunque che si avvicini ai 100 milioni, al massimo il prossimo anno potrebbero avvicinarsi ai 70. Ma Kvara è proprio la dimostrazione. Cioè, Kvara era il giocatore tecnicamente migliore del Napoli, esploso ed è finito a Paris Saint-Germain. E questo è. Cioè... amore per Kvara, Kvara amava il Napoli, tutto qua, successo di Kvara al Napoli, esploso, ed è andato a Paris Saint-Germain, e il Napoli non era fuori dalle coppe. Quindi mettiamocelo in testa che i nostri talenti sono pochissimi in Italia, ma quelli che ci sono è molto probabile che se il calcio italiano non si risolleverà, per risollevarsi, deve ottenere dei risultati, deve crescere la sua dimensione competitiva, deve crescere la sua dimensione economica, deve sapersi vendere meglio all'estero. Altrimenti, guardate, quando ne spunta mezzo, Leoni ce lo prendono. Figurarsi se per caso Yıldız diventa un top capocannoniere dell'Europa League, faccio un esempio, 20 gol in un'annata, e secondo voi il City o il Paris Saint-Germain o altri non arrivano? Non scherziamo, non scherziamo. Io penso, ripeto, ma non lo dico perché voglio venderlo, dico perché questa è la realtà dei fatti e niente mi fa cambiare idea rispetto a questo. Poi vedremo se non sarà così, però non abbiamo, come dire, sbagliato di tanto quando dicevamo, ad esempio, che Vlahovic non avrebbe trovato posto perché solo lui pensa di essere meritevole di un top club, ma in realtà non lo è, e infatti è finito in Turchia. Calcio ricco, ma calcio certamente non della primissima fascia in Europa. Vocale.
2: Radio Bianconera. Io penso che più un attaccante alla, diciamo, Trezeguet piedi, in questa Juventus ci vuole un attaccante alla Pippo Inzaghi, nel senso scaltro e goleador. Gianni da Canerti, fino alla fine, forza Juventus.
0: Gianni, posso essere anche d'accordo. Tra l'altro, mi verrebbe da dire, Pippo Inzaghi si trovava bene con Del Piero, che era un altro attaccante con un certo tipo di struttura fisica, e oggi per certi versi i nostri attaccanti hanno quel tipo di conformazione, no? E, però trovarlo uno così, e trovarlo a dei prezzi ragionevoli, trovarlo in Italia, perché poi quando il calcio italiano era grande usciva Filippo Inzaghi, cioè usciva un giocatore che si faceva il suo apprendistato in Serie B, arrivava all'Atalanta, diventava il capocannoniere della Serie A in una società di provincia, e la Juve era la prima squadra, e Milan magari era la seconda, l'Inter era la terza, che potevano andarsela a prendere. E dove sono questi? E questo è il punto. Dove sono? E quindi vedete che è tutto molto complicato. Oggi io sono curioso di vedere se esce fuori qualche attaccante, qualche prima punta in grado di fare la fortuna delle squadre di prima fascia. Calciomercato Juventus H24, tutto Juve. La Tanta pensa a Nico Gonzalez, ribaltone Suzuki, Vicario in pole per la porta, Lukumi vicino, Lunin proposto alla Juve, qui parliamo sempre di portiere, rispunta Bruno Fernandes, operazione a cui io non credo, perché continuiamo a mettere giocatori offensivi e ok, ma prima o poi, insomma, qualcheduno che recupera la palla ci voglia. Poi Bruno Fernandes è un giocatore sicuramente molto malleabile, molto intelligente. Gatti al Marsiglia, operazione difficile, stiamo a vedere. Enrico, Zirkzee preferirei che non arrivasse. Non vorrei prendere un posto al giocatore che più di tutti ci manca per combattere contro le squadre che prima o poi durante la partita si chiudono con 10 oltre la linea della palla. Ovvero un giocatore alto, bravo di testa, con le spalle grosse, coraggioso, che fa sportellate, che possa riuscire a colpire la palla di prima qualche volta quando è davanti alla porta. Ma si era parlato di Pellegrino ormai va alla Fiorentina, si parla ancora di Sorloth. Io aggiungo però, non è che in questo momento manchino le prime punte alla Juve. Colomoni, Ekator, Milik e David. Quattro giocatori con caratteristiche diverse, qualcuno deve uscire, c'è poco da fare. E altrimenti, grossi in sé, tant'è vero che si parla di un David in Inghilterra e un Zirkzee in Italia, ma bisognerà vedere. Alessandro, bravissimo Paolo, fai bene a svegliarci e a dirci le cose come stanno, anche se cruda. Il problema è che raggiungere il club della Premier è sempre più una chimera. Sì, ma è una chimera per noi, è una chimera per le altre italiane. Dopodiché, però, le imprese tecniche non è detto che non si possano fare. Perché, vedete, cioè, il problema è sempre quello della percezione. Noi siamo accomunati all'Inter in una cosa. Entrambi abbiamo fatto due finali in 3 anni. Ed entrambe, una l'abbiamo persa onorevolmente, meritando qualcosa in più anche, Barcellona e City, e una l'abbiamo persa con uno scarto molto netto. Noi 4-1 con la Madrid, loro addirittura 5-0 con il Paris Saint-Germain, che non si era mai verificato. Le tifoserie di Inter e Juve, quando parlano di quelle coppe, ne parlano come dei fallimenti. Quelle coppe erano delle imprese. Sono state delle imprese. perché se vai a vedere il fatturato della Juve e dell'Inter, non è paragonabile alle squadre con le quali hanno giocato. Questo, se noi vogliamo dimenticarlo, lo si dimentica, non c'è nessun problema, e allora si sta solo sul risultato. Ma se si guarda la realtà dei fatti, il calcio italiano, rispetto ai tempi in cui nelle prime 5 d'Europa ce n'erano due che fatturavano ed erano il top, oggi non è, fa fatica con una a entrare nelle prime 10. E questa è la realtà. E quindi la realtà tipo, la nostra realtà è che in questo momento fotografare la Juve non è la storia, è il sesto posto, è quello che siamo. E da qui si deve ripartire. E quindi per me la realtà è molto semplice. Poi, se c'è, per intenderci, ve la dico diversamente, ma qualcuno di voi in questi ultimi anni, da Pirlo in poi, ha pensato di poter vincere una Champions? Io mai, ma mai, non ho mai pensato di poter vincere una Champions. E questo mi ha fatto capire che cos'è la Juve oggi. Perché la nostra forza è questa, e c'è poco da fare, bisogna fare i conti con una realtà. Mentre in questo momento immagino che a Parigi, dove hanno non avevano mai vinto niente, possono anche immaginare di fare imprese su imprese, visto che ne hanno vinte due consecutive e sono ricchi, e sono straricchi, e hanno un parco giocatori, per cui appunto Colomani è quasi uno scarto, mentre per noi è l'asset principale. Ecco, questo è il rapporto di forza. Se qualcuno, qualche tecnico, riesce a colmarlo, giù il cappello, a prescindere dal fatto che magari poi si perda le finali, perché vuol dire aver fatto un lavoro straordinario. E se non ci si rende conto di questo, capita a noi, capita a Borussia Dortmund quando va in finale, cioè capita alle squadre che partono dalle retrovie e riescono a fare delle vere e proprie imprese. Vocale.
3: Buongiorno Paolo, Andrea. Io sono un po' distante dal concetto che si è diffuso in generale di avere necessità di una seconda punta, di un centrocampista di qualità. Dal mio punto di vista, per migliorare quello che si è visto l'anno scorso, ci sarebbe un mediano di quelli che recuperano i palloni, uno di quelli capaci di dare un po' più di sicurezza a quelli che giocano davanti. Perché dal mio punto di vista si è persa un pochino la fiducia nelle azioni che facciamo quando piantiamo le tende nella metà campo, a versare la fiducia nell'affondare il colpo. Forse con una persona di esperienza in mezzo al campo, capace di contrastare, di fare il fallo quando serve, questa squadra non avrebbe bisogno di nient'altro, anche perché tiri in porta ne subiamo pochini, non lasciamo tantissime iniziative agli avversari. La qualità davanti su Gestarini c'è, manca solo forse un po' più di fiducia in una squadra che in certi ruoli è veramente giovane, magari anche un anno in più di esperienza potrebbe portare qualcosa. Un vecchio mediano, stile brutto, sporco e cattivo. Ciao Paolo.
0: Sì, guarda, questa è un'idea che a me convince molto. Ti aggiungo un nuovo mediano cattivo e tecnico. Io faccio un nome così è molto chiaro. Io penso che se in questa squadra metti Coné della Roma ne cambi la natura, perché Coné, che ho visto io con la Francia, è un giocatore che ti recupera palla in tutte le zone del campo, cioè ti sa fare pressione ma te la sa recuperare anche indietro, e soprattutto la sa immediatamente pulire. E mentre noi il più delle volte quando recuperiamo palla torniamo indietro, noi non usiamo i break come si dice oggi, ma semmai la riconquista del pallone per fare poi un gioco che quando c'era Thiago Motta era ruminante, possesso non possesso, con Spalletti un po' più verticale, ma alla fine non approfitta, non riesce mai a capitalizzare il momento in cui vai a sorprendere l'avversario rubandogli il pallone e trovandolo scoperto. Metti con a questa squadra, la Juve migliora, che sì, non ha caratteristiche identiche a Coné, perché fisicamente non è la stessa cosa, ma che sì, è uno che fa entrambe le fasi. Io recentemente, l'anno scorso, nella scorsa stagione, l'ho commentato in Arabia e ve l'ho anche già raccontato, l'ho visto giocare nella difesa 3, giocatore ipertecnico, giocatore che si inserisce, vede la porta, ti fa l'ultimo passaggio, ma anche al mondiale l'ho visto fare delle corse per recuperare la palla, lui più di intelligenza tattica, magari, di, come dire, ma soprattutto mi vai a prendere un giocatore come me o un giocatore come che sì, che ti può giocare in, con schemi diversi, perché anche questo ci sarebbe bisogno. Quindi io sono d'accordo, io non trovo che questa idea del regista, per carità, se ce l'hai bene, ma se vado a vedere l'Inter, Çalhanoğlu, tra l'altro non nasce neanche come regista, lo diventa, e ha caratteristiche di regia particolari, ma ci sono squadre che fanno benissimo senza avere per forza un regista. E il punto è la connessione tra i vari centrocampisti. Secondo me il tratto, l'identikit che tu hai delineato, direi che è quello giusto, è quello che assolutamente va capito e va trovato. Io qui ho preso degli insulti perché lo si considerava vecchio. Io fossi stata la Juve, visto anche Carnevali, ma giusto da mettere in rosa Matic del Sassuolo, me lo sarei andato a prendere. Ma da mettere in rosa non ci avrebbe risolto nulla. Ma io, 2 anni a Matic, che è un giocatore di una, per me, esperienza, intelligenza calcistica enorme, da mettere davanti alla difesa, l'avrei preso a costi ridicoli. Però, visto che non mi posso permettere con E, però, chissà, magari qualchedun altro potrebbe arrivare. Vediamo, io confido sul fatto che questa dirigenza ci possa fare una gran bella sorpresa prima o poi. Vocale.
4: Ciao a tutti, Simone da Viareggio. Allora, portiere, io punterei su Vicario. Perlomeno te lo danno in prestito, è un bel portiere, secondo me. Ha anche dell'esperienza più di non mi ricordo come si chiama quello di De Palma che dovrebbe venire, ha più esperienza e poi anche un bel portiere, in più te lo danno in prestito, quindi è una cosa abbastanza vantaggiosa. Non capisco perché la Juve non ci punta, forse l'unico pensiero che posso avere è che forse ultimamente ha dei problemi fisici. Poi non capisco questa cosa del terzo portiere che Pinzoglio, non capisco questa fissazione, capisco uomo da spogliatoio e tutto, però secondo me occupa un posto. E terzo portiere ci vorrebbe un giovane per farlo crescere insieme alle altre due. Questo è un pensiero mio. Poi un centrocampista che può essere un chissi, e poi altri non lo so, dico nomi che stanno venendo fuori. E come punta, dato che Pellegrino è andato alla Fiorentina, questo mi dispiace tantissimo, e io punterei su Davis dell'Udinese.
0: Sono operazioni per Davis, credo che non sia più possibile e il costo non sia banale. Terzo portiere non gioca, io credo che mettere un... guardate l'esperienza dei giovani portieri che hanno fatto il terzo portiere, magari con Buffon non è stata poi rilevante, quindi credo che insomma la storia ci dice che Pinzoglio è servito e non è lì certo una emergenza, su che sì siamo tutti d'accordo. Davis voleva dire fare un altro progetto, però ripeto, noi dovremmo dirci in questo momento dove vanno a finire quelli che abbiamo, più che andare a prendere quelli nuovi, perché noi abbiamo 4 punte. Cioè noi davanti siamo una metropolitana e altrove che abbiamo qualche problema di organico. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, davvero tantissimi messaggi, come avete visto è stato un dibattito davvero molto molto...
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
5: Due colori, due voci, no, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
7: Ti giuro, no.
8: È la vigilia di Ferragosto, è il 14 di agosto 2026, c'è Federico Rossi che sta ridendo, non so per quale motivo, c'è Alessandro... c'è Alessandro Santarelli che ride anche lui, se Rossi non la smette li sparo. Bene ragazzi, è venerdì, domani è Ferragosto, quindi domani tiriamo giù la serranda e la ritiriamo su per non fermarci più poi lunedì, perché lunedì sarà giorno di amichevole, l'ultima amichevole con la Next Gen, che vi racconteremo evidentemente in colpo di tacco dalle 18. Prima ci sarà alle 16 il rientrante Quintiliano, che insomma non mi sembra ad occhio ecco. Croce, sì, però Quintiliano non mi sembra in grandissima forma. Ti ho sentito prima al telefono, io su un vocale, io e Rossi, per decifrare quello che ha detto Quintiliano ci abbiamo messo tre volte. Che ti sta a succedere, Quintiliano? Che ti sta
9: 340 54 35 2 3 4.
8: Bravo Fede, era più o meno in queste condizioni qua. Quintiliano, mi auguro che da qui a lunedì si possa riprendere. Lunedì torna anche Claudio Zuliani, che vedrà compagnia con la rassegna stampa. Pensate, dalla settimana successiva ritorna anche Riccardo, ma dalla settimana successiva poi c'è anche il campionato con la prima partita a Frosinone. Nel mezzo tante cose, amici, di cui parlare anche oggi. Voglio darvi come sempre spazio, tanto spazio, anche perché vi vedo già presenti, grazie davvero di cuore come sempre. Dunque, intanto vi dico che alle 18 avremo dal Brasile il nostro Fabio, una delle poche scoperte di livello del nostro Marangio, che veramente con Fabio ha fatto un colpo da 90, vabbè, però se poi andiamo a vedere tutti gli altri che ha portato e che poi siamo stati costretti a salutare, ma questo è un altro discorso, non è un grande tale scout Marangio, lo possiamo dire. Quindi con lui faremo un attimo il punto della situazione anche su alcune notizie che stanno arrivando oggi. Però in questa prima mezz'ora, sempre ovviamente anche insieme ai vostri messaggi, bisogna fare una sorta di recap di quello che è successo ieri, perché in effetti ieri di cose ne sono accadute. Intanto la notizia ufficiale è che la Juve ha ufficializzato l'arrivo di Lucumi, che domani sarà a Torino. Operazione da circa 20 milioni di euro più 5 di bonus, operazione secondo me molto molto interessante, favorita anche dai buoni rapporti tra Carnevali e Fenucci. Sapete che il Bologna inizialmente chiedeva intorno ai 30 milioni, alla fine siamo invece arrivati a 20 più 5 di bonus, e la Juve porta a casa decisamente un ottimo difensore centrale che credo andrà a creare con Bremer una coppia di tutto rispetto, quindi bravi su questo. Tanto saluto anche l'amico che sta volando sul volo Vilnius Monaco, ciao, grazie di ascoltarci anche in volo. Saluto anche Seba da Cireale e Luigi dalla Spezia, che sono i primi che ci stanno scrivendo. Quindi Lucumi, bravi Carnevali, bravo Massara, così come vi ho detto bravo per Alejbegovic, così come per la rapidità, visto quella a cui eravamo stati abituati dell'operazione, vi dico bravi anche per Columani. E però, cari direttori, tanto saluto anche Paolo in spiaggia a Gaeta, vi devo dire un po' meno bravi sulla vicenda portiere. Vicenda portiere, ragazzi, è un intrigo internazionale, onestamente, scherziamoci un po' sopra, ma è chiaro ed evidente che intanto domenica prossima a Frosinone ci sarà Perin a difendere i pali della Juve, e non è evidentemente quello che tutti noi, ma credo anche lo stesso Luciano Spalletti, aveva immaginato per il debutto in campionato. Cos'è successo ieri? Poi vi racconto anche un piccolo di Crosciana che mi ha raccontato stamattina il collega Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Allora, ieri eravamo qua in diretta come sempre e vi stavo raccontando di Suzuki, c'era anche il nostro Filippo, il mio caro amico ex portiere, che diceva sì, però tutto sommato io non sono molto convinto di Suzuki, anche se poi è sicuramente un ragazzo che può far bene, se l'ha preso il Paris Saint Germain, e quindi lo stavamo dando praticamente come fatto. sapete che il mercato è veramente, lo ha inventato il diavolo, come direbbe il nostro amico, quantomeno mio, Max Allegri. Quindi eravamo lì a dire è fatta, arriva a interrogarci. Poi in serata, mentre la notizia di Lukumi disturbava la mia serata, cioè ero felicissimo quando è arrivata la conferma, però mi stavo guardando la mia solita puntata della seconda serie dei Tudor, arriva la notizia di Lukumi, e quindi mi sono messo al computer subito a scriverla, ma contento per l'arrivo di Lukumi. Contestualmente nella nostra chat leggevo: c'è un passo indietro, Suzuki non viene più, il Paris Saint Germain ci ha ripensato. Allora a quel punto ho detto vabbè, la puntata me la vedo domani, me la finisco di domani, cioè stasera, e a quel punto ho cominciato a lavorare con i colleghi, e in effetti ora dopo ora, minuto dopo minuto, è emerso questo passo indietro del Paris Saint Germain. O attenzione, perché quello che mi ha raccontato stamattina Lorenzo Di Benedetto, vice direttore di tutto Mercato Web, il quale mi ha detto: guarda, noi ci abbiamo lavorato tutta la notte praticamente su questa cosa, e anche stamattina degli spifferi ci raccontano che in realtà il no sarebbe, io ci metto sempre il condizionale davanti ragazzi, perché sul mercato appunto si rischia di dire una cosa che poi viene smentita non 24 ore dopo ma 5 minuti dopo, sarebbe stato proprio il portiere a fare una sorta di passo indietro dicendo Paris Saint Germain mi vuoi? Bene, allora io vengo al Paris Saint Germain. Non ci vedo troppo chiaro su questa operazione eventuale con la Juve, e dunque sarebbe stato proprio Suzuki a rallentare l'operazione, indispettendo poi evidentemente anche la Juventus, che a meno, e questo va sempre detto anche se siamo noiosi, di clamorosi colpi di scena che non dobbiamo nel mercato mai escludere, ha definitivamente chiuso la porta all'operazione Suzuki. Che sia il portiere, che sia il Paris Saint Germain, oppure, perché a noi ci hanno raccontato anche un'altra cosa, che c'era una componente all'interno della Juve che non era poi particolarmente convinta di questo tipo di operazione. Non credo onestamente che quella componente, che da quello che sappiamo era in minoranza rispetto a chi invece voleva portare a casa Suzuki, sia stata, come dire, la goccia che ha fatto poi chiudere, in questo caso non traboccare ma chiudere, la questione. Io credo più che ci siano state delle problematiche interne al Paris Saint Germain, che magari sia stato Luis Enrique che ha detto no, lo voglio, oppure, come mi raccontava Lorenzo questa mattina, proprio il portiere. Mettiamolo un po' come vogliamo, fatto sta che a Ferragosto la Juventus non ha un portiere. Vicario. Si ritorna sempre poi a soliti nomi, perché si chiude quella porta lì e non è che al 15 agosto puoi andare a prendere chissà chi. È come un po' quando è vero che le operazioni più importanti ormai, forse più importanti no, più numerose ormai lo si fanno nella seconda parte del mercato, cioè quella che porta alla fine, no? Agli ultimi giorni del mercato. Ma è altrettanto vero che quando tu devi andare a comprare, che ne so, un centravanti titolare, l'operazione la comincia a impostare a giugno, no il 14 di agosto. Perciò è come quando fai una grande cessione, cioè la grande cessione speri di farla a inizio mercato, perché poi è tutto il tempo evidentemente per trovare il sostituto. Oggi non dico che il tempo manca, perché ci sono ancora 15 giorni. Oggi dico però che, conoscendo i nostri competitor, la difficoltà della Juventus che ha nel settore portieri, è chiaro che tu, se soltanto in questo momento vai a bussare ad una porta, no porta di campo, ma porta di società, se un portiere vale 20 te ne chiedono 40. Questo fa parte evidentemente del mercato. Quindi cosa è successo? È successo che si ritorna sui soliti noti, su alcuni nomi che francamente anche a me sono un po' venuti a noia, perché ne sento parlare da giugno, quindi Vicario, quindi Trubin, quindi Lunin. Su Vicario c'è, evidentemente lo sapete anche voi cari amici, non c'è proprio il gradimento totale definito e definitivo di Spalletti, altrimenti Vicario sarebbe, ve lo racconto da settimane, sarebbe già il portiere della Juventus. Ma se si preferiva addirittura un portiere in prestito per un anno, se si preferivano altre soluzioni, se si è cercato fino alla fine un altro tipo di situazione, mi viene da dire, e anche questo me l'hanno raccontato, che, ma lo sapete anche voi, che probabilmente Vicari non è mai stato in cima ai pensieri di Spalletti. Però ci sono momenti in cui di necessità si deve fare virtù. Quindi la Juve più o meno ha quel range di possibilità. Vicario, Trubin, Lunin, sempre in Ucraina siamo, oppure un colpo a sorpresa che onestamente io però ad oggi non vi so dire, non riesco a vedere, non riesco ad immaginare. Felicissimo stasera magari di essere smentito mentre sono lì che mi guardo le mie serie su Netflix, o domani, perché chiaro domani non siamo in diretta in radio, ma ci saremo su Bianconera News, tutto Juve, sempre. Non vedo l'ora di essere smentito con la notizia che mi arriva sulla chat, hanno preso questo. Magari, non ci credo, ma magari. Quindi siamo pesantemente in ritardo sulla questione portiere. Io, mentre, come detto, batto le mani a tutto il resto del mercato della Juve, qualcosa ancora accadrà, sperando che David si convinca che non può rimanere alla Juve, io da quest'altra parte invece su questo tipo di situazione sono profondamente deluso, anche se poi il lavoro è difficile, il lavoro è complicato, anche perché hai a che fare con un portiere, cioè Di Gregorio, che non se ne va, perché che ne dica il suo favoloso e fantastico procuratore Belloni, il signor Belloni, non ci sono offerte, zero. Ci sono stati dei sondaggi, dice, guarda, ma casomai, sì, guarda, la porta aperta, ma si sono fermati lì. Quindi su Di Gregorio non c'è nessuno che, non dico ha provato a fondare il colpo, che magari ha cercato di andare oltre le informazioni, no, nessuno. Però la Juve sa benissimo che con Di Gregorio non può fare niente. Ieri Filippo ce l'ha spiegato da portiere qual è stato, ce l'ha spiegato in maniera eccellente. Se tu non ci sei con la testa, come non c'è con la testa, no che non ci sia con la testa, ma se hai paura di indossare quella maglia, di indossare i guantoni, tu alla Juve non ci puoi stare. Quindi Di Gregorio c'è ma non c'è. Vorrà dire che a Frosinone, e non è un problema ragazzi, diciamoci la verità, andare a Frosinone con Perin non è assolutamente un problema, andremo a Frosinone con Perin, forse, chi lo sa, spero di no, ma insomma magari, ma non per Perin, ma lo dico perché arrivare addirittura al 29 d'agosto senza un portiere per me sarebbe una follia, il che non va a incidere poi in maniera totalmente negativa sul resto del mercato della Juventus, che ad oggi per quanto mi riguarda continua a essere positivo. Però è chiaro che questo aspetto noi non possiamo metterlo in secondo piano, perché, e ne parlavo stamattina oltre che con Lorenzo, mi ha detto anche col caro Luca Calamai, insomma, ho detto, io immaginavo che fosse il primo tassello da chiudere in casa Juve, e tra l'altro ci ha anche raccontato in camera Caritatis, ma insomma sapete che con Santarelli la camera Caritatis non esiste quasi mai, quasi, perché ci sono alcune cose che ovviamente non vi posso raccontare, almeno per ora, poi Fernando ve le racconto, che il desiderata di Spalletti era proprio quello di averlo subito il portiere, e quindi su questo aspetto Spalletti non dico che sia indispettito, ma certamente non è sereno. Certamente non è sereno, perché questione attaccante e questione portiere erano le primissime due esigenze che erano state richieste. Poi nel frattempo Lucumi è un'espressa richiesta di Spalletti, ripeto, secondo me una signora operazione anche a quella cifra lì, ma attenzione, quella cifra lì l'ha spuntata Carnevali per due motivi: uno, perché comunque è un ottimo rapporto con Fenucci, il direttore del Bologna, due, perché Lucumi, un po' come Columani, deve essere il ni finale che fa la differenza, ha detto io voglio soltanto la Juventus, cioè Nottingham Forest, no, forse non avete capito, io voglio solo la Juve, sì, ma Nottingham offre 40, no, voglio la Juve, e lui si è impuntato su questa cosa qua,
7: no,
8: no, esatto, ha detto no, anzi ha detto ti giuro no, non solo ha detto no, ma ha detto
7: ti giuro no.
8: Appunto, lui non ci voleva andare a Nottingham Forest, c'era un altro effetto, no, voglio la Juve, e noi abbiamo bisogno di questa gente qua, eh? Noi ne abbiamo un disperato bisogno di questa gente qua. Tra l'altro a me Lucumi personalmente è sempre piaciuto, è certamente un giocatore che spero possa avere ulteriori margini di miglioramento, ma è un bel pilastro che magari, chissà, domani dovrebbe essere a Torino Massimo Domenica per le visite mediche, si aggregherà sicuramente già alla squadra e magari potremo vedere anche non credo debuttare ma in panchina perché no, a Frosinone. Però questo aspetto del portiere è, mi verrebbe da dire, quasi, esagero forse un pochino, però mi verrebbe da dire intollerabile. Intollerabile perché, sapete qual è la mia paura, ve la dico proprio fuori dai denti, che noi veramente si arrivi lunghi, ma lunghi, lunghi, lunghi, eh? Non dico alle ultime 24-48 ore prima della fine del mercato, perché sarebbe realmente, a quel punto vai a mosca cieca, il primo portiere che prendi te lo porti a casa, sarebbe veramente una situazione paradossale. Però se dovessi mettere oggi la mano sul fuoco, e ripeto, spero di essere no smentito di più, io credo che noi arriveremo alla prossima settimana esattamente in queste condizioni, chiedendoci chi sarà il portiere della Juventus. E mi faccio anche un'altra domanda, e poi non me ne faccio più e vi leggo. Ma se eventualmente la Juve dovesse poi alla fine, quasi per, passatemi il termine, disperazione, premere il pulsante verde dove c'è scritto vicario, ma lo stesso vicario come arriverebbe a Torino? Mi spiego. Lui lo sa che la Juve in questo momento ha cercato tutto e il contrario di tutto, e sa benissimo che non è il primo della lista. Io non lo conosco vicario, dico, non lo conosco a livello caratteriale, chiaramente non lo conosco come portiere, ma non lo conosco nemmeno a livello caratteriale. Però vi dico che qui ci vuole un portiere con un carattere forte, perché sai, quando arrivi perché sei cercato, ti vogliono, come era eventualmente anche nel caso di Suzuki, arrivi già con una prospettiva di porca miseria, mi hanno voluto, vengo e mi sento a mio agio. Beh, qui se dovesse arrivare vicario, io spero che abbia una forza strutturale e mentale per dire ok, magari non sono il primo, non sono stato il primo pensiero, magari non sono proprio quello che voleva Spalletti, ma sai che c'è? Io sono convinto delle mie capacità, so di essere forte, te lo dimostro che il primo portiere divento io, e che anche se c'è stato scetticismo iniziale, la porta la so e la saprò difendere. Io me lo auguro questo. Certamente l'annata che ha passato vicario al Tottenham è stata un'annata un po' sulle montagne russe, con picchi verso l'alto e enormi picchi verso il basso, tanto che poi ha perso pure il posto. Altrettanto vero che nel Tottenham è successo di tutto, e se andiamo a vedere il Tottenham, Colomani ha fatto 3 gol, quindi per l'amor di Dio. Però l'aspetto mentale qui diventa proprio la situazione ancora più importante di quanto uno è bravo tra i pali e nelle uscite e con i piedi. Io spero anche che Vicario, se dovesse essere lui il prescelto, venga con la testa giusta. E dico l'ultima cosa, poi mi fermo e vengo da voi. Sono molto sincero, oggi preferisco, visto la strada presa, che la Juve non si leghi per 3-4 anni ad un portiere nel quale non crede fino in fondo. Mi spiego meglio. Andare a prendere oggi Trubin e legarsi a Trubin, che è un 2001 se non mi sbaglio, un 2000, dopo controllo meglio, per 5 anni o per 4 anni, per me sarebbe un errore, perché altrimenti anche Trubin non deve prendere prima. Io sono sempre stato contrario all'idea del portiere in prestito, ma oggi 14 agosto, anzi ormai 15, non vedo all'orizzonte un portiere da dire ok, prendo lui, ho cercato nel mare magnum dei portieri, non ho trovato uno, però sono convinto di Mister X. Me lo prendo, me lo blocco per 4 anni, me lo tengo per 4 anni e ho risolto il problema dei portieri. Siccome mi sembrerebbe molto strano che oggi improvvisamente dal cilindro possa uscire fuori il coniglio, allora, visto che tanto ci siamo un po' tutti abituati per questa stagione all'idea di non avere il top dei top dei top, aspetto un anno. A questo punto sì, aspetto un anno. Poi l'anno prossimo, carne secchi, vediamo. Ricordatevi, lì c'è andato a trattare col signor Giuntoli, il quale, se può fare un dispetto alla Juve, glielo fa doppio. Non dimenticatelo, il signor Giuntoli. Oppure Allison, che avrà sì un anno in più, però magari gli fai un contratto, gli fai un biennale, un 2+1, per dire. Cioè, le soluzioni le puoi trovare. Oggi la fretta e la necessità di legarmi per forza ad un portiere, secondo me, non c'è. C'era fino a qualche settimana fa, oggi non c'è più, perché al 14 di agosto è oggettivamente difficile che tu possa andare a prenderti un portiere al quale poi affidi la porta per 4 anni, perché se non l'avessi fatto prima, invece di inseguire altri lidi, altri scenari che per sfortuna, per incapacità di Comolli, per tutta una serie di cose, però oggi non si sono concretizzati. Dunque mi auguro veramente di cuore che non si voglia mettere una toppa che a volte diventa peggio del buco. Quindi Vicario in prestito, bene, me lo prendo in prestito col dito di riscatto, poi vedo. Trubin, ok, è in uscita da lì, però io non mi lego a Trubin, che è un buon portiere, ragazzi, parliamoci chiaro. Non dico, come ho sentito, è il Di Gregorio Ucraino, no, però non è nemmeno, secondo me, un portiere per cui dici, vabbè, oh, ragazzi, ma sai che c'è, oggi mi prendo Trubin per 4 anni e sono a posto. No, ho altre idee di portieri, ho veramente altre idee. Siccome però, e chiudo veramente, volevo farla breve ma vi ho annoiato per 29 minuti, siccome però io mi fido, sarà una mia colpa? Non credo. Mi fido di Massara e Carnevali. Credo veramente che su questo il pericolo non ci sia e non ci sarà. Quindi parte negativa, negativissima, portiere. Parte positiva, tutto quello che fino a questo momento ho visto in un mercato molto molto difficile e complicato per la Juve, ma anche per tante altre squadre. Guarda, sentivo ieri sera, mentre tornavo a casa, le lamentele, perché qualcuno aveva scritto la Roma è completo. Sentitevi le radio romane, va, se la Roma è completo. Sentiamo un paio di vocali, poi vi leggo anche, ragazzi, che siete una marea al 14 di agosto e non so veramente come ringraziarvi. Prego.
10: Andrea da Milano, ma riguardo le mosse della Juventus, io torno a bomba a quello che disse un mese e mezzo fa Carnevali, cioè di avere calma e pazienza, e quindi io la calma e la pazienza la porto fino alla fine del calciomercato. Ora, Spalletti voleva questo, Spalletti desiderata di Spalletti era quest'altro. Cioè, io penso che Spalletti un mesetto fa è andato a Forte dei Marmi, mi sembra,
8: sì,
10: a tavola insieme a Galliani, insieme a Carnevali stesso. Ecco, voglio dire, le cose le sa, non è che c'è bisogno che Carnevali gliele rammenta tutti i giorni. Infatti. Sa delle difficoltà in uscita, sa delle difficoltà in entrata. Quindi, se è così amico, così in confidenza con Carnevali, c'ha poco da storcere il naso. Io capisco che voglia i giocatori migliori rispetto al suo credo, però sa, conosce la situazione ancora prima che arrivasse Carnevali.
8: Decisamente vero.
10: Porti pazienza come lo dobbiamo portare noi e faccia del suo meglio, che è il suo mestiere, o no?
8: Decisamente vero. Però, ragazzi, onestamente, è un po' come, tra l'altro, Spalletti ha molto da farsi perdonare, perché Sesti ci ha portato anche lui. Però una cosa mi sembra sia sotto gli occhi di tutti, un po' come quando l'anno scorso a gennaio chiedeva un attaccante e il fenomeno francese, no, nemmeno, perché Bogan non gliel'ha portato, Bogan l'ha portato Tolini, non l'ha portato nessuno. Il portiere lo sta chiedendo da inizio mercato, ma aggiungo da fine stagione l'anno scorso, perché quando Di Gregorio finisce in panchina e poi rientra semplicemente perché Perin si fa male, e risponda anche qua, Perin non può fare il portiere titolare per me alla Juve, per due motivi: uno, per la fragilità muscolare; due, perché, ve lo ripeto ragazzi, al terzo gol che prende, anche se non è colpa sua, diventa sua, perché tutta sta fiducia non c'è, se no ci prendiamo in giro. Quindi Di Gregorio proprio lo mettiamo da parte, non c'è più, c'è ma non c'è, c'è Perin, Pinzoglio, Di Gregorio. Ma lo stesso Mattia inizierebbe una stagione con, non con Magliocca sulle spalle, cioè 128 kg, ma con un po' di sacchi di sabbia, sì. Quindi anche per il bene suo, per la serenità sua, detto che mentalmente Perin sta bene, anzi sta benissimo, però bisogna andare su altro. Anche lì, ragazzi, Perin sa bene che la Juve sta cercando un portiere dall'inizio del mercato, quindi sa benissimo che anche nei suoi confronti, per quanto ci sia sicuramente più fiducia rispetto a Di Gregorio, però non c'è quella fiducia per dire: guarda, sai che c'è, fai te il titolare. E se anche dovesse far titolare, sa che è un ripiego, sa che è un ripiego. Quindi Perin, per mille motivi, secondo me non può fare il titolare nella Juve. Allora ragazzi, non vi lancio nessun tema perché siete già tantissimi, quindi pausa e ritorno.
5: Due colori, due voci.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Allora, il migliore di questi tre, scrive Andrea Lunin, sabato scorso giocava con i Pagliacci, è passata una settimana e dobbiamo ancora intavolare trattative per il portiere. Poi ancora, siamo così sicuri, scrive Maurizio, che Vicario è meglio di Perin, che farei giocare per il prossimo anno. Ragazzi, su Perin mi sono già espresso, non ci torno più. Ciao Ale, a questo punto anche su Trubin, a me sembra un ottimo portiere, sarebbe un portiere nostro per anni. Io invece su questo, Ale, la penso in maniera un po' diversa. Ciao Alessandro, mi piace vedere la Juve con tutti i giocatori stranieri. Pasquale, mi piace o non mi piace, alla Juventus con 8 italiani e 2 stranieri non torneremo più, l'importante è che siamo forti per quanto mi riguarda. Abbiamo buttato dubbi sul vicario, non abbiamo un portiere, volevamo certezza inizio mercato, quante ne abbiamo secondo te? Sul portiere pochissime in questo momento, devo dire la verità, veramente poche. Aspettiamo tutti il nostro grandissimo quintiliano, scrive la nostra amica Terry. Buon pomeriggio Ale. Federico, che dire, Suzuki non arriva, non mi dispiace affatto, mai farsi prendere il giro dal Paris Saint-Germain. Sì, sono d'accordo Terry, anche se stavolta non penso che sia una presa di giro del Paris Saint-Germain. Lì in fondo c'è anche la questione Chevalier da risolvere, perché se Chevalier dice no, io resto qua, non è che questi portano Suzuki come terzo portiere o mettono Chevalier come terzo. Una situazione un po' complicata anche per loro. Il campo dirà, dice Francesco a Latina, se la qualità dei nuovi arrivati sarà buona o meno, ma di sicuro sta arrivando tutta gente che vuole la Juve a tutti i costi. Riflessione molto interessante. Poi Simone da Viareggio dice, ma siamo sicuri che questo nuovo portiere arriverà? Guarda Simone, io penso di sì, poi ieri ero sufficientemente sicuro che sarebbe stato Suzuki, per cui nel mercato, come dico sempre, c'è l'ufficialità quando arriva il comunicato, oppure quando sappiamo anche dalle fonti incrociate che per esempio Lukumi domani è a Torino, quindi questo. Per il resto onestamente io certezze nel mercato non ne ho e non ne avrò mai. Buon pomeriggio, questa storia del portiere sta diventando una barzelletta, ma è possibile che una società quella della Juve, dove sono passati il fiorfiore dei portieri, si è dovuta prendere un portiere una settimana all'inizio del campionato? Gennaro, hai ragione, lì purtroppo paghiamo i disastri combinati da chi ci ha preceduto. Dai, sentiamo da chi ha preceduto, cioè Carnevali e Massara. Vedi, mi verrebbe da dire che forse chi ci ha preceduto, non, che si diceva e si dice ancora grande tifoso della Juve, forse tutta questa storia della Juventus bene bene non la conosceva, si è andata a prendere Di Gregorio. Prego.
12: Ciao Alessandro, sono Francesco da Bordeaux.
8: Ciao Francesco.
12: Il portiere Zubin di nazionalità ucraina è tanta roba. Fortissimo Alessandro, fortissimo. Veramente. Poi un altro aspetto. Noi parliamo del fatto che dovevamo prendere con urgenza il portiere e l'attaccante. Io Alessandro sono sicuro di una cosa, che con questo centrocampo attuale, quello che abbiamo già da 2-3 anni, cioè un centrocampo che non ci ha fatto fare salto di qualità, noi non andiamo da nessuna parte. Tu potresti avere anche Buffon nei pali e Osimhen come attaccante, ma con questo centrocampo non sei nemmeno da quarto posto.
8: E questo, Francesco, io ti capisco benissimo, e questo è un messaggio che noi potremmo fare ogni giorno copia e incolla, ma questi abbiamo a centrocampo. Ora leggo, ho letto, non so quanto è vero, me lo auguro con tutto il cuore, di un interessamento per Miretti del Besiktas. Bene, se esce Miretti, se esce Arthur, ripeto ogni giorno le stesse cose, allora forse la Juve può fare qualcosa. Ma l'idea, purtroppo, e hai ragione Francesco, di cambiare tutto il centrocampo quest'anno, togliamoci la testa, perché non sarà così. È un'operazione che va fatta nel corso degli anni. Abbiamo preso Kumainez, non ha funzionato, abbiamo preso Luiz, non ha funzionato, storie che conosciamo, e quindi lì bisogna sicuramente avere pazienza. Su Trubin io non penso che sia fortissimo, è un buon portiere, per me non è fortissimo, ma Francesco, è bello il confronto, per me un portiere fortissimo è Unai Simon, è fortissimo, per me un portiere forte che diventerà fortissimo è Carnesecchi, è un portiere fortissimo è Maignan, che peraltro ha postato dalle sue vacanze dicendo parlate per questa polemica che si è aperta. Dopodiché poi ci sono ottimi portieri, buoni portieri, sicuramente rispetto a Di Gregorio tutti sono portieri più forti mentalmente, poi anche questa è una storia che ho sempre raccontato. Dopodiché ci siamo impiccati in una storia che, hai ragione, bisogna avere il centrocampo, ma se te hai una difesa che non ha fiducia nel portiere, che in 16 volte che li tirano, che sia Vicario, che sia, scusami, Perin o Di Gregorio, prende gol, è un problema serio, è un problema serio. Prego.
13: Ciao Alessandro, salvo da Roma.
8: Ciao caro.
13: Una considerazione sulla base anche della tua introduzione. In questo momento credo che l'opportunità vicario potrebbe essere, se non l'unica, la migliore possibile. E mi spiego. Se noi guardiamo in un'ottica di 2 anni, quindi prendere in prestito per poi decidere il prossimo anno, noi dobbiamo anche tenere conto che i portieri, volenti o nolenti, li dobbiamo cambiare entrambi, sì, perché né Di Gregorio, sì, né Perin nei prossimi 2 anni credo saranno, bravo, ancora, bravo, i portieri della Juventus. Bravo. Quindi riuscire magari a prendere Vicario, che comunque è un buon portiere, in prestito con diritto magari,
8: bravissimo,
13: obbligo se proprio siamo costretti, comunque potrebbe metterci nelle condizioni il prossimo anno di avere un portiere, no, che no, comunque ma... è un buon portiere, che eventualmente potrebbe fare anche il secondo.
8: Correttissimo questo ragionamento. Noi dobbiamo cambiare tutti e due i portieri. È chiaro che, ritorno anche al messaggio dell'amico Francesco di prima, il problema principale è quello del centrocampo.

0: meno questo aspetto qua. Non va bene perché secondo Spalletti non è il portiere dei sogni, sono d'accordo, ma non è neppure Di Gregorio per lui. E allora a me viene da pensare solo una cosa, ma ripeto, è un pensiero, che ci siano problemi che travalicano la questione campo, perché altrimenti tutto questo aspettare, faccio fatica a capirlo. Perché se poi ti accontentavi, perché per me era un accontentarsi di Suzuki, beh, Suzuki vicario, io tutta sta differenza sinceramente non ce la vedo. Magari però uno è più affidabile sotto un certo punto di vista rispetto a quell'altro. E mi lego all'altro ragionamento che volevo fare. Perché stamani abbiamo vissuto una fase surreale, no? Non per la Juve, ma per il calcio italiano, cioè la vicenda Frattesi. Frattesi andava alla Lazio, poi scoprono improvvisamente che la Lazio non può fare un obbligo di riscatto perché gli mancano soldini, visto che deve fare il mercato a zero. E allora come fai a fare un obbligo se non hai ancora ceduto, visto che comunque l'obbligo ti va in questa gestione? Improvvisamente salta, poi Lotito chiama il suo amichetto Marotta e risolvono tutto con il prestito, non più con obbligo ma con diritto, con l'esborso per il prestito di 5 milioni di euro, e vissero tutti felici e contenti. Bene, cosa ce ne frega di Frattesi e della Lazio? Niente. Però vi porto su un'altra riflessione. Secondo voi, perché il dottor Frattesi si riduce, perché oggi andare alla Lazio, per quanto lui sia tifoso e tutto, è un ridursi andare alla Lazio in un ambiente dove i tifosi vanno allo stadio, c'è un allenatore che, per l'amor di Dio, c'è un ambiente in ebollizione, eppure vai lì? E perché l'Inter del Prode Marotta si accontenta di questo? Perché a volte ci sono situazioni che esulano dal campo. Ora, Frattesi non è un simpatico, anzi, è un antipatico, è uno di quelli che proprio lì ci stava bene, sembra che c'ha l'Inter addosso. Però non è neppure l'ultimo dei centrocampisti, eh? Eppure è quello che non ha mai trovato spazio né con Inzaghi né con il fenomeno Chivu. E allora dov'è il problema? Così quando qualcuno dice: ma perché la Juve non prende Frattesi? Intanto perché in quel ruolo siamo coperti, e poi perché probabilmente qualcuno sa che Frattesi è un po' inaffidabile sotto certi punti di vista, magari nello spogliatoio e quant'altro, perché se no Frattesi, che tra l'altro è assistito da un signor procuratore, cioè Beppe Riso, uno di quelli che comanda, uno di quelli che riesce a far allenare tutti gli anni Juric, ragazzi, questo Juric dovrebbe fare un monumento, perché uno che riesce tutti gli anni a far allenare Juric, gli deve fare un monumento. Eppure non riesce con Frattesi, che deve andare alla Lazio. Ho aperto e chiuso questa parentesi al netto delle prese di giro che ci fanno le nostre istituzioni, perché voglio dire, insomma, se è chiaro che la Lega si sveglia e dice: no, non lo puoi fare, ma è altrettanto chiaro che se vuoi io lo sblocco questa situazione, al netto della gestione da osteria, mi verrebbe da dire, della Lazio in questo momento, perché te sai che non lo puoi fare, però fai l'obbligo senza aver venduto, loro hanno fatto il mercato a zero, quindi per tirar fuori 15 milioni, che ripeto va in questa gestione, deve aver fatto una cessione da 15, cosa che non hanno fatto, ma problemi loro. Ma Frattesi è uno che vale a Lazio? No, ma evidentemente ci sono tutta una serie di motivi per cui non si è avvicinata alla Premier, non si è avvicinata alla Liga, non si è avvicinata alla Bundesliga e non si è avvicinato nessuno dall'Italia. Allora chiudo e ritorno su Vicario. Non è che anche su Vicario, immagino c'è una situazione simile, perché se no, francamente, non capisco. Sentiamo due vocali.
1: Ciao Alessandro, Stefano da Villa Poma.
0: Ciao Stefano.
1: Per la questione portieri, io spero che si mantenga una tradizione che ci ha sempre portato a vincere tante cose, cioè il portiere italiano. Non andiamo a mischiarci in certi portieri stranieri, che anche per favorire la compagnia del Ceferin e Company, che non ci ha mai regalato niente, anzi, ci ha sempre bastonato. Cioè io aspetterei un anno e prossimamente punterei su Carne Secchi o un altro talento italiano che possa venire fuori. Ciao ragazzi, fino a fine.
0: Fabrizio Treviso dice: Vicario non gode la fiducia della società.

0: difficoltà, altrimenti l'avrebbero preso prima. Lo vedo scoraggiato in partenza e poi già intravedo un'altra telenovela. Ma sai, caro Fabrizio, telenovela che può durare al massimo 15 giorni, perché altrimenti la Juve c'ha portieri, cioè ce l'ha, ma in teoria non ce l'ha. Paolo da Milano: abbiamo questo centrocampo perché la dirigenza si è intestardita con difensori e attaccanti, soprattutto perché non sono in grado di vendere vari Miretti, Nico, Arthur e compagnia bella, anzi brutta perché inutili. Non sono in grado di vendere. Allora, io credo che vendere Arthur, ragazzi, qui ci vorrebbe Ermago Udini, onestamente, perché non so quanti altri grandi dirigenti riuscirebbero a venderlo. Miretti, ragazzi, non vuole nemmeno il Bologna. Ora, onestamente, che non lo vuole nemmeno il Bologna, devo dire, è assurdo. Nico vuole andare via. Nico lo venderanno. Però magari la Juve ti dice: sì, ma intanto non te lo regalo, vediamo. Quindi non è che non sono in grado, ragazzi, perché anche su questo aspetto, io mi piacerebbe un giorno far direttore sportivo della Juve e direttore generale, anche per capire che c'è una realtà che vediamo noi. Attenzione, mi ci metto io per primo, per cui, come scriveva un amico prima, no, che ha lanciato una grandissima idea, cioè telefoniamo a Lecce, gli diamo Di Gregorio più 10 milioni e loro ci danno Falcone. Certo, Sticchi Damiani dice: sai che c'è, io vorrei rimanere in Serie A e Falcone me lo tengo e Di Gregorio te lo tieni te. Perché poi sono tutte bellissime idee che io appoggio, e poi però bisogna andare a fare le trattative con quegli altri, eh? Secondo voi oggi c'è una società in Italia, ma ditemelo onestamente, che si accollerebbe il caso Di Gregorio? Io non la vedo. Io non la vedo. Poi magari, non mi ricordo chi lo diceva, l'amico Filippo ieri, si arriva a gennaio, perché io credo che Di Gregorio rimarrà in pancia alla Juventus, se arriva a gennaio c'è, cioè, che ne so, il Monza del poro Juric, che deve dare un po' di fumo negli occhi, toglie il portiere attuale, prende Di Gregorio, oppure il Sassuolo, che lì c'è un altro fenomeno secondo me, che è Muric, che comincia a impazzire, fa una papera dopo l'altra, sai che c'è Di Gregorio e te lo vai a prendere. Ma oggi io non lo so chi si potrebbe andare a prendere Di Gregorio. Il Torino? Ho letto qualcosa. A far favore alla Juve? Perché poi c'è anche questo aspetto qua. All'estero? Sì, magari. Ma è come quando si racconta: no, però voi dovete dire che sono tutti bravi, se no non ce li comprano. Sì, perché se no a Siviglia, a Valencia o a Malta, per esempio, non l'hanno viste le papere di Gregorio. Poi sto ragazzo avrà sicuramente una ripresa della carriera, ma gliel'auguro di cuore, magari all'Atalanta dal suo caro amico Giuntoli l'anno prossimo, quando noi ci prenderemo carne secchi, magari, e lì diventerà un fenomeno, me lo auguro. Ma oggi c'è anche da considerare questo, e io lo farei l'operazione Falcone, la farei domani mattina. Poi andrebbe sempre visto alla Juventus, però credo anche che peggio di quello che abbiamo visto in quest'anno sia difficile. Ma la cosa che mi fa impazzire, e mi ricollego a un messaggio arrivato prima, che mi fa veramente impazzire, è che noi nella Juve abbiamo sempre avuto tanti problemi, e l'attaccante a volte, eccetera, ma mai il portiere. Doveva arrivare il signor Giuntoli per farci avere pure il problema portiere. Sempre Luca Calamai diceva stamattina: mi sembra di vivere in un mondo parallelo, pensando al fatto che la Juve, che è stata scuola di portieri, scuola, al 14 agosto non c'è un portiere. Sempre al netto di quelli che ha, e non voglio togliere niente a Perin, ci mancherebbe altro, anzi, meno male che c'è Perin. Ma noi siamo stati gli artefici dei migliori portieri in Italia e al mondo: Buffon, Peruzzi, sì, la parentesi Van der Sar, che era un gigante rispetto a Di Gregorio. Poi Van der Sar ci ha fatto perdere uno scudetto, fra le altre cose, ci vedeva, è un problema. Szczęsny, se c'è una cosa del quale noi non ci siamo mai preoccupati, i portieri. E vabbè, e si va a vivere anche questo. Vai, Fede.
1: Buon pomeriggio Alessandro, buon pomeriggio Federico. Ciao, se caro. C'è Federico in regia, Cristian da Campobasso.
0: Ciao Cristian.
1: Ripeto, stoico il tuo lavoro oggi.
0: Ma figurati.
1: In questo rovente Ferragosto. Ale, però non dobbiamo spostare il problema, per me principale, del centrocampista di manovra che serve alla Juve.
0: No, ma hai ragione.
1: Serve che sì, forse dovranno obbligatoriamente cedere prima qualcuno, ma i tempi ristringono. Che sì, serve a questa Juve, altrimenti ci saremo sempre qui a lamentarsi sul gioco di centrocampo. Questo è un mio parere.
0: No,
1: fino alla fine.
0: Non sbaglio.
1: Ciao Ale, un abbraccio, buon Ferragosto.
0: Un abbraccio a te, grazie, non sbagli assolutamente. Allora, Giuseppe da Gela dice: ciao Ale, ho una domanda per te. Se tu fossi Carnevali, fai una proposta ad Atletico Madrid dandogli Nico Gonzalez. In cambio, a scelta tra questi, chi prenderesti? Ruggeri, Sorloth o Oblak? Grande domanda. Me la giro anche a voi. Ci state a fare questo giochino? Molto interessante, dell'amico Giuseppe da Gela. Io vi do la mia risposta e voi mi date la vostra. Allora, il quesito è questo. Vedete quanto siete importanti e fondamentali per questa trasmissione e per questa radio. Voi siete Carnevali, andate dall'Atletico Madrid e dice: guarda, tanto Nico ve lo do. Bene. A parte che Ruggeri mi sembra che si sia accasato in Inghilterra, sta per andare in Inghilterra. Però, ammettiamo, Ruggeri, Sorloth e Oblak. Anzi, leviamo Ruggeri perché tanto Ruggeri è andato. Sorloth o Oblak, che tutto sommato sono due esuberi. Voi chi prendereste? Io vi dico chi prenderei. Io prenderei Oblak in questo momento. Anche perché su Oblak è vero che gli è stato tolto il posto. Però Oblak per me rimane sempre un grande portiere. Uno di quei portieri che hanno scalato vette importanti. Quindi io ad oggi prenderei Oblak tutta la vita. Anche qua non con un quadriennale, magari con un biennale. Anche perché Oblak potrebbe essere poi una bella scuola per il portiere che arriverà magari un pochino più giovane, però io prenderei Oblak. Ditemi la vostra, perché è veramente un bel quesito questo. Cristian da Catania dice Caprile. Sì, Caprile, ragazzi, sì, Elia Caprile, portiere del Cagliari, secondo me però siamo sempre lì, cioè su questo aspetto devo dire la verità, ci stiamo un po' abituando. C'è una frase che torna sempre: ci stiamo abituando alla mediocrità. Sul portiere penso che ci stiamo un po' abituando alla mediocrità. Caprile è un buonissimo portiere, ragazzi, è un buonissimo portiere, però lo era anche Di Gregorio. Io accetto l'anno sabbatico sul portiere, e questo lo dico proprio a Carnevali e Massara, e glielo scriverò nell'editoriale anche di domani sera che pubblicherò su Tutto Juve. Io l'accetto l'anno sabbatico sul portiere, ma deve essere l'anno sabbatico. Io voglio tornare ad avere portieri che mi portano, come diciamo ieri, dai 10 a 15 punti. Non sono 15 e bisogna me le porti 10. Noi ragazzi ne abbiamo persi i punti l'anno scorso per il portiere, li abbiamo persi. Allora, siamo sempre stati abituati ad avere un saldo attivo, mai un saldo negativo. Quindi io l'anno sabbatico glielo concedo. Perché glielo concedo? Perché so le macerie sulle quali stanno lavorando. È però un anno, un anno, non di più. Allora, vi dico le prime risposte. Sì, Paolo ha un ingaggio importante sicuramente, però dunque Oblak, scrive Paolo da Ferrara. Poi Oblak, scrive Stefano, prenderei sicuramente Oblak, scrive Fabrizio da Treviso. Vedete, quindi poi i primi exit poll sono quelli che vanno sul portiere. Noi Chevalier e loro David, scrive Federica. Allora Federica, io pur di levarmi dalle scatole David sei disposto a qualsiasi cosa, però Chevalier, mamma mia, mamma mia, arrivato per sostituire Donnarumma. Va bene, dai, torniamo tra pochissimo, andiamo in Brasile dal nostro Fabio Urbisaglia, uno dei pochi grandi colpi di Marangio, perché Marangio, il direttore sportivo, non lo pure. Oddio, Marco Signani buon ha fatto, ma giorno scriveremo un libro io e Marangio, vi racconteremo un sacco di cose. A tra poco.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Ciao Vale, sono Danilo. Allora, sulla questione del portiere sono molto d'accordo con te. Cioè, nel senso, o la Juventus in questi ultimi giorni farà un grande investimento per il portiere, e significa che era quello l'obiettivo e finora siamo stati depistati. Non credo che sia questo il caso. Oppure bisognerà assolutamente prendere un portiere in prestito per fare la stagione, semplicemente perché non deve essere più forte di Gregorio a livello tecnico. Il problema è che Di Gregorio non può più parare alla Juventus. La Juventus in questo momento ha bisogno di un portiere magari non fortissimo, ma che sia forte a livello mentale. Per questo non prenderei un giovane, un ragazzo in prestito. Prenderei un portiere esperto che può farti una buona stagione. Ricordiamo che l'Inter sono 6 anni che vince senza portiere, perché Onana e Sommer sinceramente non è che siano due grandi portieri, però avevano la testa di poter stare in una squadra importante. Noi dobbiamo cercare quel tipo di portiere.
5: Sono Paolo da Ferrara. Pericolo scongiurato con il giapponese nero, perché un altro simile di Gregorio, un'altra scommessa non ce la possiamo permettere. E poi col Pergermen basta, ci prendono in giro, ma lasciamo perdere, cioè veramente, ma fare affare con quella gente lì, con quegli arabi lì, ma lasciamo perdere. Lukumi ce lo stanno un po' criticando perché l'abbiamo pagato 20 più bonus, che lo possiamo, si poteva prendere a zero perché gli scadeva il contratto il prossimo anno, però io ho idea che l'abbiano preso perché Bremer dà ancora qualche sicurezza a livello fisico, questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda il portiere, perché non prendere Falcone? Io mi chiedo perché non prendiamo un portiere italiano. Abbiamo sempre avuto attenzione ai portieri italiani e secondo me Falcone è un grande portiere. È un grande portiere, non capisco perché lo venga snobbato dalle grandi squadre. Per me è un grande portiere, è sicuramente meglio di quella serie che abbiamo in porta adesso. Ma quella che porta è quello che non abbiamo più in porta. Fortunatamente, lì il cartonato io ho infiltrato dell'Inter di Gregorio. E quindi, forse come sempre, diciamo.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Bentornati, 18:06 minuti primi, 14 agosto, adesso vi porta addirittura in Brasile dal nostro grande, mitico, bravissimo, uno dei pochi che finalmente Marangio ci ha portato, che merita veramente la pena, nonché mi ha detto adesso, caro Fabio Federico Rossi, molto bello. Attenzione, stai attento quando ci vieni a trovare, Fabio Urbisaglia, ciao Fabio!
6: Ciao, ciao Santa, ciao a tutti gli ascoltatori, un abbraccio in particolare a Rossi, quindi.
0: Attenzione, ho detto guarda che Fabio è proprio bello, ma ha detto ora adesso mentre vedevamo che ti stai collegando, confermo, c'è soltanto in tutta Radio Bianconera un giovane più bello di te che è Quintiliano, ma lì sai, non puoi, Quintiliano è imbattibile, caro Fabio. Che ore sono dalle tue parti? Che ore sono dalle tue parti?
6: Qui è l'una. Ah. Ho anticipato il pranzo per potermi arrabbiare un po'.
0: Bravo,
6: in diretta con voi,
0: hai fatto bene, hai fatto benissimo. Io tra l'altro devo dire la verità, da quando sei nella nostra chat mi delizio nel leggerti, perché, e lo dico seriamente, perché fai delle analisi di calcio spettacolari che ci danno tanti spunti, quindi finalmente Marangio ha portato un top player ed è proprio la verità.
6: Troppo buono.
0: Mi onoro di avere in quella chat Fabio e Mirko, quando discutono due di calcio c'è soltanto da imparare, e quindi grazie davvero. Grazie Fabio. Senti,
6: adesso sono preoccupato.
0: No, ma è la verità. È la verità. Senti Fabio, e ieri pensavamo, no, che Suzuki fosse addirittura d'arrivo. Invece oggi Suzuki, a meno di colpi di scena, non arriva più. Io non so più cosa dire, onestamente, perché sembra che si ritorna su Vicario, però mi faccio una domanda e la giro a te. Siccome Vicario la Juve lo poteva prendere un mese fa, se arriva è chiaro che non è la prima scelta di Spalletti. Dovesse essere lui, dal punto di vista mentale, è già un inizio in salita oppure magari può essere uno stimolo in più?
6: Guarda Santa, per me Vicario, diciamo, di tutte le opzioni e i nomi che sono stati fatti in queste settimane, direi mesi, se l'idea era quella di posticipare un acquisto in prospettiva per l'anno prossimo, che diciamo è quello che sento dire anche nelle varie disamine e quant'altro, sarebbe stata l'opzione migliore sin dal principio.
7: Sì.
6: E proprio per le ragioni che sentivo anche diciamo menzionare ai vari ascoltatori, tifosi, ovvero la condizione dell'operazione di tutte quelle che sono state paventate, secondo me rappresenta la migliore, nel senso tu hai comunque un portiere esperto, un portiere italiano che non guasta, un portiere che ha dimostrato di aver fatto bene in Serie A ma anche in Premier League, perché poi purtroppo nel calcio insomma la memoria è corta,
0: sì.
6: L'anno scorso è stato un anno negativo, lo sappiamo, per non solo per Vicario ma per tutto il Tottenham, però diciamo è un portiere pronto, 29 anni per un estremo difensore rappresentano la maturità calcistica, quindi da questo punto di vista se vuoi certezze sulla carta e non vuoi impegnarti, l'operazione Vicario, perlomeno per come ce l'hanno presentata fino a qualche giorno fa, ovvero di un prestito con diritto senza obblighi, secondo me rappresentava la soluzione ideale, viste e considerate le condizioni. Oggi la situazione secondo me si sta un po' intricando, perché lo stesso Tottenham adesso è consapevole del fatto che la Juve si trova in una situazione di emergenza pura, e quindi non sono neanche più così convinto che abbia voglia di prestarcelo senza alcun compromesso per il futuro, e quindi la situazione si complica ulteriormente. Poi il discorso psicologico che citavi è un tema. Il portiere sa di venire da un'annata difficile, sa di essere stato praticamente messo fuori dal progetto Tottenham, malgrado l'arrivo di un allenatore italiano, no? Che
0: sì.
6: Suona anche un po' bizzarro come scenario, e per cui sì, da un punto di vista mentale dovresti recuperarlo, se vogliamo, due volte, per l'annata negativa e per il fatto di essere stato un piano B, C, forse anche D fino all'altro ieri, sicuramente.
0: Ti chiedo, Fabio, perché poi ritornano ovviamente i soliti nomi, ma tu oggi tra Vicario e Trubin su chi ti butteresti?
6: Su Rissé.
0: Su Rissé?
6: Sì, Rissé. Se proprio devi fare un investimento di quel genere, escludendo Maignan, Svilar e Carnesecchi, che sono i tre, diciamo, fuori classe, tra virgolette, sì. Per quello che può offrire in questo momento il calcio italiano, dovendo spendere quei soldi io andrei su Rissé, che è un portiere che è vero che ha solo un anno ad altissimi livelli in Ligue 1,
0: sì.
6: Però viene dal movimento francese, che in questo momento è, diciamo, forse il miglior movimento in assoluto per quello che riguarda la produzione di calciatori. È un portiere moderno a tutti gli effetti, che usa benissimo i piedi in prima impostazione, che è quello che cerca anche Spalletti, ma che oggi cercano un po' tutti gli allenatori. Copre molta porta, è 1,93 m, quindi diciamo anche da questo punto di vista guadagneremo molto, che è uno dei difetti, se vogliamo, strutturali anche di Di Gregorio, oltre, diciamo, ad alcune esitazioni e anche proprio fisico. Quindi secondo me avere un portiere sopra l'1,90 è sempre un vantaggio, a maggior ragione nel calcio moderno, e quindi io andrei su Rissé se proprio dobbiamo decidere di fare un investimento, diciamo, a lunga gittata. E però ecco, a questo punto sentivo delle analisi anche da parte tua poc'anzi e sono d'accordo. Se si trattava di investimento di questa portata, era giusto farlo prima, perché ridursi poi ecco, al 13-14 di agosto a dover fare un esborso di magari 30 milioni, 40 milioni su un portiere, quando avresti potuto farlo teoricamente settimane fa, non so che senso abbia, e più che altro mi lascia anche delle perplessità sulla convinzione di Massara, di Carnevali e compagnia sulla bontà dell'operazione.
0: Trubin,
6: quindi io vedo molta confusione. Trubin è un portiere che all'epoca fu anche molto vicino all'Inter nel pre-sommer.
0: Sì,
6: sì, è un bel portiere. Da quello che so, la sua esperienza negativa a Lisbona è legata a questioni, diciamo, non meramente tecniche, non soltanto tecniche. E, ciò detto, in Portogallo, da quello che sono riuscito, insomma, a carpire, leggendo anche un po' la stampa locale, le richieste del Benfica ufficialmente erano intorno ai 20 milioni. La stampa italiana parla di 40, è chiaro che c'è una bella differenza.
0: Assolutamente.
6: A 20 milioni secondo me potrebbe essere un'operazione interessante, perché l'età è buona, il profilo è buono. A 40 chiaramente no, perché a 40 si può secondo me ambire a profili diversi. Io ho l'impressione che quel tentativo per Svilar era stato fatto con consapevolezza del fatto che la Roma avesse bisogno di cedere, con un tesoretto che era stato probabilmente destinato al ruolo di portiere. Dopodiché è andato, diciamo, a vuoto quel tentativo, quei soldi lì, questa è una mia interpretazione, sono finiti, diciamo, nello sfizio alla Ibegovic e hanno poi costretto, diciamo, una rivisitazione dei piani mercato. E oggi credo che quel tipo di cifre per il portiere, a meno di un'apertura dei cordoni della borsa improvvisa, magari da parte della proprietà, che non escludo a questo punto, diventa difficile da immaginare. Quindi temo che si andrà su una soluzione, diciamo, ponte, con l'idea poi di fare un investimento magari più grande l'anno prossimo.
0: Veniamo alle cose invece buone. Lukumi secondo me è un gran colpo della Juve, Fabio, poi a 20 milioni più 5 di bonus è un tassello fondamentale per la difesa. Certamente qualcuno dice non era forse la priorità, però anche lì dobbiamo ricordare che l'ha richiesto Spalletti.
6: Sì, no, io non sono d'accordo, ritengo che uno dei maggiori problemi in questo momento della Juve, parliamo di manovra e parliamo di un attimino, diciamo, di tattica e sviluppo calcistico, risiede proprio nell'inizio azione. E quindi è risaputo che l'anno scorso, tra i tanti difetti, i tanti problemi che questa squadra ha palesato, diciamo i più grandi sfoghi che abbiamo visto da bordo campo da parte di Spalletti erano proprio rivolti ai due centrali difensivi, che hanno una cronica difficoltà nella prima impostazione. Il calcio moderno, non avere qualità in impostazione diventa davvero iperlimitante. Ormai tutte le squadre vengono a prenderti alto, vengono a giocare sui tuoi difetti.
0: Già.
6: E quando hai due centrali che non sono al loro agio in impostazione, che non hanno la capacità di rompere le linee, sia in conduzione o con dei passaggi verticali in grado di, diciamo, saltare la prima linea di pressing, diventi una squadra vulnerabile, diventi una squadra che diventa, diciamo, molto facile da disinnescare. Spalletti ne è ben consapevole. Bremer purtroppo, ahi noi, malgrado sia un eccellente marcatore da questo punto di vista, seppur brasiliano, ha dimostrato di avere dei limiti e non è mai cresciuto in questo senso. Kelly tecnicamente ha qualcosina in più, ma anche lui non sembra avere forse il coraggio, ecco, per prendersi dei rischi di questo genere. Lukumi è quel tipo di giocatore lì, è mancino innanzitutto, quindi si sposerebbe benissimo con Bremer, ha delle ottime capacità sia diciamo nel lavoro prettamente difensivo, quindi sull'uomo, è rapido e veloce, può giocare anche con diversi metri di campo alle spalle, non a caso ha giocato sia con Thiago Motta, ma poi esatto, soprattutto con Italiano di recente. Italiano, sì. E poi quando c'è da impostare, quando c'è da avere coraggio, portare palla, è perfettamente in grado di farlo, è anche, diciamo, molto bravo nel lancio lungo, quindi a superare anche la linea di centrocampo con rovesciamenti di fronte, andando a cercare gli esterni, quindi diciamo sono tutti a dei percentili ottimi da questo punto di vista, e credo che sia un'operazione intelligente, funzionale, sì, di quelle, sì, che la Juve deve fare, insomma, perché poi il budget è quello che è, c'è tantissimo da fare, abbiamo dei grossi problemi in uscita e lo sappiamo, e quindi diciamo che secondo me per quello che si poteva fare è stata fatta un'operazione intelligente. È vero che la scadenza al 2027 ha un po' agevolato,
0: sì,
6: l'operazione, però mi piace anche sentire da parte di un calciatore, ecco, una certa convinzione, bravo, ostinazione nel scegliere la Juventus.
0: Bravo.
6: È stato così anche con Colomuani, che abbiamo, bravo, strapagato, non nascondiamoci, però vederlo entrare in quello spogliatoio con quell'euforia, abbracciarsi con McKennie, con i compagni, vederlo visceralmente emozionato, ecco,
0: è tanta roba.
6: Nel rientrare alla Juventus, per me in questa
0: anche
6: fase storica, rappresenta davvero tanto. Quindi uscirei per un attimo dalla questione contabilità e guarderei un po' anche al lato, diciamo, emotivo, per cui sono due operazioni che mi convincono sotto entrambi i punti di vista.
0: L'altro aspetto, Fabio, l'hai toccato, ci ritorniamo, non si riesce a vendere nessuno, ma per vendere qualcuno servirebbe il Mau Guduini, per esempio. Arthur, se vuoi, per il tuo locale penso che ti potrebbe dare una mano importante, Arthur. E poi gli altri non se ne vanno, chi per l'ingaggio, chi perché non ha richieste. Questo è un problema serio, Fabio, perché poi alla fine noi diciamo sì, ma però provateci voi a vendere dei giocatori che oggi non hanno richieste, e questo è un problema serio,
6: serissimo. Per quanto provo a dare, a trasmettervi un pelo di ottimismo, credo che a partire da Ferragosto, diciamo che sì, il mercato entra in una fase nuova, lo sappiamo, perché poi negli ultimi anni, data anche la pochezza, ecco, del mercato italiano dal punto di vista delle risorse, sappiamo di dipendere, diciamo, direttamente e indirettamente anche dai mercati esteri, in particolare da quello inglese, ma anche da quello turco, che abbiamo visto insomma che potenza di fuoco sta esprimendo. Peraltro un calcio che io seguo con grande interesse da molti anni, che ritengo un calcio molto divertente, anche con un ottimo livello, non soltanto legato alle spese recenti, ma proprio più in generale per agonismo, per cornice.
0: Tiferai per il Besiktas, Fabio? Frecciatina.
6: Non tiferò per il Besiktas, no. Ogni riferimento è
0: puramente casuale.
6: È assolutamente, ecco, certo, non casuale. No, ma ecco, questo per dire che dipendiamo molto chiaramente da un certo tipo di incastri, sia in uscita che in entrata, e la mia sensazione è che a partire, diciamo, da Ferragosto ci saranno sicuramente dei movimenti. Poi le condizioni delle varie operazioni saranno sicuramente magari più orientate a prestiti con diritto, che poi sappiamo che molte volte non si trasformano, diciamo, in cessioni vere e proprie, però... in questo momento, diciamo, la situazione è talmente complessa che anche soltanto liberare degli slot,
0: no, è importantissimo.
6: Alleggerire un po', esatto, il monte ingaggi. Abbiamo visto come già, per esempio, far uscire Openda è risultato poi importante nel poter sbloccare Colomani. E così immagino anche tante altre situazioni, il centrocampo, che è un problema cronico e che secondo me va assolutamente risolto. So di un che sì. Per tornare al discorso fatto per Colomani e anche per Lukumi, qui anche che si fa rima, per cui esatto, non credo sia un caso.
0: No.
6: E anche lui sembra che stia semplicemente aspettando la Juve, abbia declinato qualsiasi altra proposta ad oggi, che è una buona notizia. Però ecco, fino a che non gli verrà fatto lo spazio fisico e salariale, diventa difficile. Vale anche per il terzino sinistro,
0: certo.
6: Oggi sentivo parlare di Raum, che è un ottimo profilo, anche lui in scadenza 2027, già nel giro della nazionale, un bel terzino sinistro, e penso che sia un ruolo nel quale la Juve dovrebbe assolutamente provare a fare qualcosa. Però ecco, è tutto un gioco di incastri che prevedo, ecco, possa, speriamo nei prossimi,
0: Fabio,
6: 10 giorni, cominciare, ecco, a muovere.
0: Ti chiedo
6: un po' le pedine.
0: Le ultime due cose, l'ultima è una curiosità personale. Allora, io sto dicendo da qualche giorno, l'ho scritto anche, che insomma dobbiamo essere consapevoli che la Juve probabilmente è in asse di partenza, non è tra le favorite per lottare per lo scudetto, anzi dovrà in qualche modo cercare di rientrare nelle prime quattro. Sono troppo pessimista o realista, Fabio?
6: No, è assolutamente la nostra condizione attuale, non bisogna nascondersi. Ciò detto, non bisogna partire dimessi.
0: E bravo.
6: Che è un po' un errore che ho visto fare negli ultimi anni, fin troppo, cioè abituarsi alla mediocrità. La Juve non è permesso e non deve essere permesso. Poi è chiaro, un sano realismo, che non vuol dire mettere l'asticella al quarto posto, perché diventa molto pericoloso, l'abbiamo visto l'anno scorso. L'asticella deve essere sempre lì in cima, dopodiché se non ci riesci, alla peggio arrivi quarto. Se cominciamo ad accettare l'idea che una società come la Juventus possa, diciamo, posizionare l'asticella al quarto posto, e allora diventa molto grave. È chiaro che il mercato ancora non è finito,
0: certo,
6: quindi anche lì dare dei giudizi definitivi è prematuro, proprio per i motivi che ho appena elencato. Cioè, secondo me nei prossimi 15 giorni ne vedremo delle belle, sia in entrata che in uscita. Io sono convinto che ci saranno almeno altre tre operazioni in entrata per la Juve, ne sono fermamente convinto. Arriverà qualcosa a centrocampo, arriverà un terzino, arriverà probabilmente anche una punta di peso, quella famosa punta di peso che tanto è stata, diciamo, reclamata.
0: Se David esce,
6: caro Fabio. Però esatto, c'è un gioco di incastri che penso che poi di riffa di raffa, diciamo, la dirigenza, che speriamo, secondo me tutto sommato si sta sì, muovendo bene al di là del discorso portiere,
0: anche secondo me,
6: riuscirà poi a trovare una soluzione. A quel punto tireremo le somme e nonostante ciò sappiamo che non sarà sufficiente, perché poi tra la carta e il campo,
0: esatto,
6: ce ne passa sempre tanto, e speriamo di ritrovare, diciamo, una certa amalgama. Io ho molta fiducia in Spalletti, che l'anno scorso
0: anch'io
6: non credo abbia avuto, diciamo,
0: anch'io,
6: le condizioni ideali per poter esprimere tutto il suo livello e le sue competenze.
0: Fabio, la curiosità è: che si fa a Ferragosto in Brasile?
6: Non esiste il Ferragosto.
0: Appunto, infatti, non esiste, vero? Perché comunque
6: è una ricorrenza, è una festività del tutto italiana, in verità. Per
0: esatto,
6: cui,
0: sì.
6: Qui il 15 di agosto è un giorno come un altro, però in compenso ti dico che sì, qui alla Real da Ajuda, dove vivo,
0: sì,
6: oggi è la festa della Santa, della Nossa Signora da Ajuda, che è la Madonna locale. Ecco.
0: Sì, quindi...
6: Questa è una cittadina che è molto particolare anche da questo punto di vista, perché è nata, diciamo, sotto un miracolo.
0: Ah.
6: E c'è tutta una storia che poi ti racconterò.
0: Molto bella, molto
6: e
0: bella.
6: Fatto sta che la ricorrenza patronale, diciamo, cade oggi, quindi tra oggi e domani molta festa per cambiare. E qui è festa sempre.
0: Bello. E quanti gradi sono? Quanti gradi sono lì?
6: No, e qui è inverno, per cui oggi abbiamo 25 gradi, 26.
0: Che meraviglia,
6: massima, è il nostro inverno.
0: Inverno sì. 26 gradi è uno spettacolo, Fabio. Veniamo tutti da te, sì, per festeggiare l'Europa League.
6: Quando volete, a disposizione.
0: Fabio, grazie di cuore, uno dei nostri top player. Ciao Fabio!
6: Grazie a voi.
0: Ciao Fabio. Ciao Fabio, che bella chiacchierata. Intanto invito Federico Rossi andarsi a leggere l'ultimo messaggio che è arrivato. Stiamo creando dei mossi, a me dispiace Andrea da Torino, mi dispiace, non è colpa nostra, quella soprattutto non è colpa nostra, perché hai letto cosa ha scritto Andrea, te lo leggo io: ho il nome del nuovo portiere, Fabio Tozzi, Tozzi Fabio, Fabio Tozzi, Tozzi Fabio. Vabbè ragazzi, voi capite che la mattina a TMV Radio è difficile in questo periodo,
7: Fabio.
0: Non c'è questa grandissima interazione come c'è con voi qua, e quindi ci dobbiamo inventare qualcosa. No vabbè, a parte questo, c'è una domanda che mi fa l'amico Vito da Pisa, la quale io onestamente dice che anche gli altri non ti hanno saputo rispondere, neppure io. Cioè fondamentalmente lui dice: ma non è che Spalletti come vicario è stato a Empoli, ha avuto delle informazioni, per cui non lo so. Vito, sicuramente è una domanda molto interessante, io non credo, anche perché vicario a Empoli ormai si parla di 3 anni fa, poi quale tipo di informazioni potrebbe aver avuto, io questo non credo. Forse lui ha in mente un altro tipo di portiere, però poi di necessità bisogna fare virtù. Concordo con quanto detto dal nostro caro Fabio, cioè io ad oggi questo è il portiere che mi andrei a prendere per poi intervenire pesantemente l'anno prossimo. Dopodiché è anche vero che se un allenatore non si fida poi di un ruolo strategico come quello del portiere, e allora magari guardiamo altrove. Però una cosa aggiungo, perché stavo vedendo, state scrivendo anche di alcuni nomi, tipo che onestamente ci scrive Vittorio, il portiere del Losanna. Ragazzi, allora cerchiamo di mettere un punto anche su questo. A noi non serve il portiere del Losanna, noi servono portieri che ci diano un minimo di garanzie. Quindi portieri che vengono a campionati minori, anche no, l'abbiamo già preso uno, onestamente, che veniva dall'Italia, ma dal Monza. Perciò io credo lì, caro Vittorio, che noi dobbiamo veramente andare su un minimo di certezze, altrimenti realmente ci teniamo i nostri. Devo puntualizzare una cosa e chiamo in causa l'amico Paolo da Ferrara, perché sono arrivati dei messaggi rispetto al messaggio che lui ha mandato. Allora, cerchiamo di non dire situazioni come ha detto Paolo, che censuro, ha detto il portiere giapponese nero, non c'è bisogno di nero, è il portiere giapponese, punto. Quindi usciamo anche da queste cose, per favore, se no veramente ci dobbiamo mettere ad ascoltare ogni singolo messaggio. Se non possiamo fidarci di voi, lo dico sempre, non ha detto niente di grave, perché non è che ha utilizzato altri appellativi, però sappiate sempre che magari ci sono persone, anche persone giustamente anche più sensibili su queste cose, quindi non c'è bisogno di andare a puntualizzare il colore della pelle nostro, quindi siamo tutti uguali, per cui ci mancherebbe altro. Perciò siccome sono arrivati dei messaggi di lamentela su questo, quindi Paolo, la prossima volta fai più attenzione. Sentiamo un vocale adesso.
7: Ciao Ale, Ivan da Ravenna. Il problema è proprio lì. Il problema è che il centrocampo che ci ha portato ad essere, tra virgolette, passami il termine, un po' mediocri, è quello che viene confermato. Se Locatelli ha un'offerta, Locatelli va via, perché se noi non rinnoviamo i titolari, noi continuiamo a mettere a puntare il dito contro Arthur, Cope Miners e Arthur, ma Arthur e Douglas Lewis non gli hai mai dato continuità. A Cope Miners ce l'hai fatto fare mille ruoli, mentre quelli che hanno sempre fatto il loro ruolo sono sempre lì. Sono quelli che devono essere cambiati se vogliamo svoltare il centrocampo, non quelli che non hanno avuto le chance. Attenzione, o quelli che hanno fatto mille ruoli.
0: Però ti fermo su un aspetto, amico mio. Attenzione, non mettiamo però a paragone Arthur con Locatelli, per favore, perché e nemmeno con Miners. Perché Kumainez ha fatto mille ruoli, perché ha voluto fare mille ruoli, perché il centrocampista non lo doveva più fare, perché davanti non ci voleva giocare, perché il trequartista non lo poteva fare, perché non si sente più, poi voleva fare difensore. Attenzione, sono d'accordo con la prima parte del tuo messaggio, cioè noi dovremmo cambiare determinati giocatori che alla Juve hanno finito il ciclo. Sono stra d'accordo su questo, però non mettiamo nello stesso calderone Arthur con Locatelli, perché Arthur deve prendere la sua valigetta e tornarsi da dove è venuto, ma con tutto il rispetto. Kumainez, se riusciamo a darlo anche in prestito alla Roma, io lo do anche in prestito alla Roma, perché sono giocatori che chi per un motivo, chi per un altro, hanno dimostrato di non poter vestire la maglia bianconera. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché il tanto bistrattato Locatelli, e hai ragione, l'amico Ivan da Ravenna, mi sembra perfettamente ragione, anch'io sogno il giorno in cui Locatelli possa diventare la prima delle riserve e non più il titolare, addirittura capitano. Però non mischiamo le situazioni, perché ci sono giocatori che veramente la Juventus neppure con il cannocchiale la possono vedere. Grazie Ivan. Pausa, torniamo tra pochissimo. Nel frattempo ha scritto Marangio, voglio andare a vedere quale grande idea ha tirato fuori Marangio, anzi quale grande notizia. A tra poco.
2: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, intanto ci tengo, perché l'amico Paolo Ferrara ha subito scritto, tra l'altro Paolo è uno dei nostri zoccolo, lui dice non volevo, è venuta fuori così, ci mancherebbe altro Paolo, però è giusto sottolinearlo, perché poi sai, sei in un momento in cui bisogna stare attenti ad ogni tipo di parola che si dice, non in questo caso, perché ripeto, Paolo ha subito scritto, quindi però ci tenevo a dirlo, grazie Paolo. Guarda, molto interessante il messaggio che ci manda l'amico Fred. Che Fred dice, e ha ragione, perché ogni tanto bisogna anche immedesimarsi negli altri. Scrive Fred: non oso immaginare lo stato d'animo di Di Gregorio e anche di Perin, che non è favorito dal mister come primo portiere, quindi sarà brutto per loro essere messi in discussione a pochi giorni del campionato. Grave errore della società, il portiere titolare deve essere già in ritiro. Fred, condivido ogni virgola di questo tuo messaggio, molto interessante. Sicuramente lo stato d'animo e di Gregorio e di Perin non sarà dei migliori, con una differenza, che Perin nasce comunque come secondo portiere della Juventus. Dopodiché un conto è fare, con tutto il rispetto dico sempre, un conto è fare il secondo a Szczęsny, un conto è fare il secondo a Buffon, un conto è fare il secondo a Di Gregorio, perché io Mattia Perin non mi sento assolutamente inferiore oggi a Di Gregorio, e per me non lo è neppure. C'è però l'altro aspetto, quello dell'allenatore che dice sì, Perin mi sta bene, fai il secondo, non mi sta bene se fai il primo, che è una scelta legittima dell'allenatore, ma dov'è che ha ancora di più ragione Fred? Cioè sull'errore che è stato fatto, ma lo abbiamo detto, io ho piena fiducia, gli do la sufficienza, anzi anche più della sufficienza a Massara e Carnevali, ma gli abbasso un po' il voto sulla questione portiere, perché il portiere deve essere già con la Juventus, proprio anche per non alimentare questi mal di pancia, perché uno lo hai perso, cioè Di Gregorio, e mi verrebbe da dire un po' si è perso anche da solo, perché le opportunità le ha avute anche in questo precampionato e abbiamo visto soprattutto contro l'Inter. Ma l'altro, che sono sicuro giocherà e farà una grandissima prestazione a Frosinone, perché poi Mattia è uno che alla Juve ci tiene, è uno juventino, però sa che comunque andrà a fare probabilmente il secondo ad un altro portiere, magari a suo livello. Le gerarchie dei portieri oggi, come anche prima, ma oggi alla Juventus devono essere chiare, il che non vuol dire che siamo tornati al Zoff Bodini, che il povero Bodini faceva una partita se lo faceva, oppure prima c'era anche Alessandrelli, insomma questi portieri mitici per noi degli anni 70, perché stavano in panchina e non giocavano praticamente, cioè il secondo portiere era realmente il secondo portiere. Oggi no, oggi il calcio è cambiato tantissimo anche nel ruolo del portiere, ci sono 40 partite, 3 competizioni, e allora il secondo portiere non è più quello che scalda soltanto la panchina. Se vedete oggi c'è complessivamente tra le grandissime squadre, tra le grandi squadre c'è un'anomalia che è la Roma, perché la Roma ha Svilar e poi il secondo portiere che è Gollini, che non gioca mai, nemmeno in Europa League, nemmeno nell'amichevoli, nemmeno in Coppa Italia, gioca sempre Svilar, poi più o meno le altre anche durante il campionato alternano. Quindi vuol dire che il secondo portiere quelle sue 10, 12, 15 partite in una stagione se le fa. Dove voglio arrivare? Il secondo portiere non deve essere un divano e neppure una sedia, deve essere un portiere affidabilissimo, ma la gerarchia deve essere primo portiere, quindi più forte del secondo. Noi siamo arrivati al paradosso da 3 anni, perché questo che sta per iniziare, che abbiamo 2 portieri pari livello, e non va bene. Non va bene avere 2 portieri di primo livello, perché lo deve sapere il numero 1, che è lui il titolare, e uso i numeri che si utilizzavano una volta, e il numero 12 che è il secondo, il che non vuol dire che starà sempre a marcire in panchina, perché la Coppa Italia la fa lui, in più quest'anno magari l'Europa League la fa lui, e magari in alcune partite di campionato si fa un po' di rotazione, ed è giusto, ma non possono essere 2 portieri dello stesso livello. E noi questo abbiamo, quindi io Perin, poi alla luce anche di quello che ha detto il famoso procuratore, perché quando diceva se qualcuno se ne sta in panchina a ridere, vabbè, lasciamo perdere, facciamo finta di niente, scavalliamo, ma io Perin non accetto di far seconda a Di Gregorio, per quanto siano amici, per quanto possano andare a cena insieme, per quanto possono fare tutto quello che gli pare, ma sono dei professionisti. E allora io mi domando, Perin, ma io devo stare in panchina a Di Gregorio? Non glielo faccio, cioè lo faccio ma mi gira le scatole. E ha ragione, anche se anche nell'eventuale operazione che portava Suzuki, perché secondo me il livello dei portieri poi alla fine è simile. Uguale si può dire per Vicario. Quindi la scelta che farà la Juventus sarà una scelta non di un portiere top, top, top, top, però lì ci deve essere anche l'imprimatur dell'allenatore, che comunque il portiere che arriverà, Mister X, perché veramente non so che nome farvi in questo momento, deve essere titolare. Deve essere il titolare. Noi ragazzi l'altro anno siamo arrivati al momento in cui veramente non sapevamo, quando andavi a stirare la formazione, chi era il portiere. E anzi, su quello Spalletti è stato anche troppo paziente, perché ci fossi stato io, fortunatamente non ci sono, non ci sarò mai sulla panchina, dopo due o tre partite io la scelta l'avrei già fatta, avrei tolto il rigore e avrei dato fiducia a Perin. Poi però anche Perin ha fatto le sue, perché tutti i portieri sbagliano, e allora a quel punto rimisco le carte. No, no, onestamente no, questo veramente non è da Juve. Poi sul portiere, ragazzi, io ci divento matto. Sul portiere era uno dei nostri punti di riferimento, il portiere. Vai Rossi, Rossi si è innamorato, innamoratissimo di Fabio, Fabio è il top player.
9: Ciao Alessandro, Salvatore da Matera.
0: Ciao Salvatore.
9: Secondo me, guarda, come diceva anche l'altro ascoltatore, noi pensiamo, noi come Juventus stiamo pensando a ruoli sì importanti, la difesa, che non è poi così male, l'attacco non è poi così male. A noi il problema è il centrocampo. A me dispiace che la nostra dirigenza, sono tre dirigenze diverse che si sono succedute negli ultimi tempi, non abbia ancora capito che il centrocampo è di scarso valore. Questa è la verità. Cioè, qui si tenta di comprare chiunque, ma non si pensa al nostro centrocampo. Non si pensa allora al centrocampo.
0: Non so veramente più, cioè, avete ragione, fate benissimo a mandare questi messaggi, vi ringrazio tanto, buon Ferragosto a due amici come Andrea e Barbara, un abbraccione caro ragazzi. Io l'ha detto prima anche Fabio, quindi ve l'ha raccontato anche lui, è vero, qualcosa la Juve secondo me farà a centrocampo, penso che sia, alla fine lo porteremo a casa, dopodiché ci vogliono almeno un paio di sessioni di mercato, e penso anche a quella invernale, per ricostruire un centrocampo che abbiamo provato a ricostruire, perché io dimentico anche Thuram, mi è arrivato anche Thuram, Luiz, Thuram, Kuhn-Meiners, li ha portati tutto lo stesso direttore sportivo, l'ha fatto, ha portato tutti e tre lui, Luiz contro il parere dell'allenatore, ma ci sta, Thuram, e secondo me di Thuram possiamo essere soddisfatti, e Kuhn-Meiners, questo deve essere il centrocampo ricostruito. Stiamo parlando di due anni fa, amici miei, stiamo parlando di due anni fa, con 56 più 25 più 50, cioè il centrocampo della Juve che noi adesso vogliamo prendere e mettere in un angolo, sono 56 più 50, quanto fa Rossi? 106, 116, 126, quanto fa? Io sapete, amati, non ci capisco niente, più 106 più 25 fa meno 130 milioni. Noi per fare il centrocampo, il signor Giuntoli ha speso 130 milioni. No, 10 anni fa, 2 anni fa. Quindi io sono d'accordo con tutti voi, con l'amico da Bordeaux prima, con questo messaggio adesso, sono stra d'accordo, come sfondate una porta aperta. Ma 2 anni fa sono stati spesi 130 milioni. Per giocatori che hanno reso? No. Per giocatori che oggi noi vorremmo tenere, forse uno su tre. Thuram, che poi Thuram fermato dagli infortuni, fermato da un po' di situazioni, però non ha reso per quello che immaginavamo. Noi 2 anni fa, più o meno di questi tempi, immaginavamo di aver risolto tutti i problemi del centrocampo e immaginavamo lo schieramento del centrocampo a due con Luiz, Thuram. Ve lo ricordate, vero? Eravamo tutti felici, io per primo, cioè, mamma mia, oh, ragazzi, che centrocampo abbiamo costruito, Luiz, un fenomeno, Thuram, lo vuole tutta Europa, e l'abbiamo preso noi, mamma mia, se prendiamo anche Kuhn-Meiners, abbiamo risolto i problemi del centrocampo per 20 anni, nemmeno il primo anno abbiamo risolto, perché Luiz, ora io faccio anche questo tipo di ragionamento, e ogni tanto mi voglio mettere anche nei panni di Spalletti, che ripeto ha delle colpe enormi per non averci portato in Champions, perché le partite le prepara lui, però voi pensate oggi Spalletti cosa sta facendo? Cioè Spalletti dice, e ci ha detto e ci ha fatto capire, che Douglas Luiz lo vuole provare a ricostruire un giocatore che hanno bocciato Thiago Motta e che ha bocciato Thuram, scusate, che ha bocciato Tudor nemmeno ha voluto vedere come è arrivato, via, ciò, passa via, mamma mia, via. E Motta che già aveva cominciato a litigare con Giuntoli per la questione di Luiz. Però Spalletti dice: oh, io di necessità devo far virtù, provo a ricostruirlo. E poi vi dice anche un'altra cosa Spalletti, della quale io sarei felicissimo se gli riuscisse. Punto anche su Milik. Cioè, io ogni tanto nei panni mi ci metto di questo allenatore che aspetta ancora un attaccante e ti dice: ma proviamo magari a ricostruire la gamba di Milik, che è la persona più difficile del mondo. Da quell'altra parte ti dice: certo, vorrei un altro tipo di centrocampo, magari arriverà che sì, ma siccome non ho la possibilità di cambiarlo tutto, come dice l'amico Francesco da Bordeaux, come diceva l'amico prima nel messaggio, come sostiene Santarelli, come sostiene Zuliani, Paolino, perché su questo siamo tutti d'accordo, però sappiamo che 2 anni fa sono stati spesi 130 milioni. In più c'è i Locatelli e sappiamo quello che viene detto e cosa pensa l'opinione pubblica di Locatelli in questo momento, però gli batto sempre le mani in campo a Locatelli perché dà tutto quello che ha. In più c'è ritornato pure Arthur per la 174esima volta, dice un amico: non è che lo rinnovano per l'anno prossimo? No, guarda, tranquillo, piuttosto se lo tengono e l'anno prossimo si festeggia perché scadrà questo contratto. Oggettivamente su Arthur non ha colpa né Giuntoli né Comolli. C'è McKenny, che poi io ogni volta che lo vedo McKenny lo abbraccerei onestamente per quello che dà la Juve, anche per il suo modo di vivere la vita. C'è quel video lui che balla Billie Jean sull'aereo, che è qualcosa di straordinario, perché McKenny è veramente un giocatore che in questa Juventus dà anche un minimo di quel sorriso che ogni tanto serve. Però anche McKenny è uno che nel nostro centrocampo di sogni forse non ce lo metteremo, però questi siamo, ragazzi, questi siamo. E appena 2 anni fa 130 milioni. Quindi dobbiamo dare, anche se la pazienza non ce l'abbiamo, e avete ragione, però dobbiamo dare il tempo a Carnevali e Massara di rismontare un'altra volta, e magari se Luiz quest'anno fa una grande stagione lo puoi vendere. Comunque io ormai su Luiz un po' le speranze le ho perse. Poi lo dico che è un grandissimo giocatore, che ha dei piedi che cantano, però ha anche tanti altri difetti. Quindi magari se nel centrocampo dei sogni lui non ce lo mettiamo, ma riusciamo a valorizzarlo e a monetizzare, allora intanto puoi andare a prendere un giocatore sicuramente superiore. Così come un domani Locatelli, che rimane alla Juve ma è la prima riserva, come era nelle intenzioni di Giuntoli quando prende Luiz, Kumainez e Thuram. E però ci ritroviamo ancora una volta a avere titolari Locatelli, avere titolare Douglas Luiz sperando che possa far meglio, avere titolare Thuram sperando che stia bene, McKenny sperando che continui in questa scia positiva degli ultimi anni. Ci abbiamo ancora Miretti che non si riesce a piazzare, però avete ragione, ragazzi, vi capisco. Magari riuscissimo a resettarlo tutto il centrocampo. Prego.
10: Controtendenza, non sono per la crocifissione di Gregorio. È un portiere sicuramente molto molto molto mediocre, ma rispetto alla squadra, se la squadra è forte, la difesa è forte, esalta anche il portiere, che trova stimoli, autostima per crescere. Ma con la squadra che abbiamo è difficile valorizzare chiunque, e ad ogni modo non è con i portieri che si vincono i campionati.
0: Beh.
10: O le coppe, ricordo. Beh. Errori drammatici di Zoff, così come ricordo campionati straordinari di Bodini, che non era eccelso, ma c'erano delle squadre fantastiche davanti. Quindi noi dobbiamo recuperare un concetto di squadra che abbiamo perso da troppo troppo tempo. Fino alla fine, Michele da Torino.
0: Allora Michele, bellissimo messaggio il tuo, costruito bene, con concetti che in parte condivido in parte no, ma mi piace molto perché ci possiamo confrontare su questo. L'ultima parte la sottolineo perché hai perfettamente ragione. Dobbiamo ritrovare un concetto di squadra. Francesco, vero, era l'amico Francesco. Hai straragione, Francesco. Noi dobbiamo ripartire proprio dal concetto di squadra che è venuto a mancare da anni, ma d'altra parte anche lì il concetto e l'identità hanno provato ad abbatterlo. Però è vero, Francesco, è verissimo. Sulla questione portiere mi trovi un po' in disaccordo, nel senso che è normale che se tu davanti a Cristiano Ronaldo un gol lo prendi, ma un gol lo fai, lo sai, partiamo quantomeno da 1-1. E mi trovi un po' meno d'accordo anche sul fatto che il portiere non riesce a valorizzarsi perché non ha una difesa forte davanti a una squadra forte. Sai perché non sono molto d'accordo, amico mio, fratello mio bianconero? Perché il signor Di Gregori a Monza non aveva una grande squadra davanti, era il Monza, eppure lì si esaltava. Quindi su questo bellissimo dibattito si potrebbe aprire, magari lo riapriamo, però io credo che il grande portiere sia un grande portiere a prescindere. Falcone è un grande portiere, sembra, nel Lecce, e nel Lecce non è che c'ha tutti questi difensori davanti. Caprile è un buon portiere a Cagliari, e nel Cagliari non è che c'ha tutti questi grandissimi giocatori davanti. Provedel è un buonissimo portiere, eppure a difesa della Lazio, è vero, aveva Gila e Romagnoli, però comunque è un signor portiere.

0: Sicuramente un ruolo molto delicato, molto delicato, che non puoi affidare ad un portiere normale, secondo me. Non lo puoi affidare ad un portiere normale. Il portiere normale ti può fare la grande partita una volta. Anche Di Gregorio ha fatto una strapartita, ve la ricordate, col Real Madrid, prese gol e poi cominciò a esaltarsi. Ma è una volta. Il portiere della Juve ti deve dare continuità. Un portiere forte ti porta i punti nella stagione. Ragazzi, la Roma, oltre al suicidio nostro, era Michele l'amico, no, Francesco. Il suicidio nostro, ok, ma Svilar ha portato una marea di punti alla Roma. Se no, ragazzi, andiamo a non raccontarci quello che è stato. Andate a fare i conti di quante volte la Roma ha vinto magari 1-0 con le parate di Svilar. Poi, per carità, anche lui ha avuto una flessione nella stagione, perché poi è normale, il portiere che prende magol non esiste, però in tante situazioni è stato Svilar contro tutti, come quando avevamo Szczęsny, sì, anche Zoff, ma insomma quando avevamo Buffon. Poi Buffon è anche quello che nella famosa partita con il Lecce sbaglia, il Lecce pareggia e noi rischiamo di perdere lo scudetto, che poi vinciamo lo stesso, ma è l'episodio. Che è lo stesso episodio che magari il portiere di seconda fascia riesce in quella partita, perché anche Di Gregorio l'anno scorso, non questo, quello precedente, ha fatto le sue partite, banalmente quella di Venezia. La partita di Venezia lui fa quella famosa parata sul tiro non ricordo di chi, che ci salva probabilmente la Champions, ma è l'episodio. A noi serve un portiere che ci dia continuità, ragazzi, per cui non sottovalutiamo il ruolo del portiere. Non sottovalutiamolo mai. Perché? Se no si potrebbe giocare senza portiere. Perché le squadre comunque fanno investimenti su portieri forti? Se no, basterebbe un portiere che ha due gambe, due braccia, una testa, si muove più o meno. Eh no, ragazzi, il portiere conta. Portiere conta, secondo me il portiere conta quanto un attaccante. Certo, l'attaccante fa 20 gol, ti dà già quasi un altro gusto rispetto al portiere che ti fa due o tre parate, però sono due ruoli fondamentali. Prego.
1: Alessandro, buonasera, Fabrizio di Castellammare di Stabia. Ascolto, volevo fare una domanda, visto e considerato che ormai il capitolo portiere è un terno al lotto o giù di lì. La mia domanda si riferiva all'attaccante. Visto che il povero Spalletti sta chiedendo ormai da due sessioni di mercato un attaccante forte fisicamente che sappia tenere palla e far salire la squadra, viste le difficoltà che riusciamo ad incontrare, ma sarebbe veramente una cosa disdicevole poter aggregare Durmisi in prima squadra? Io, per quel poco che ho potuto notare, mi sembra un profilo veramente interessante. E volevo sapere tu cosa ne pensassi. Fino alla fine.
0: Ciao caro, allora intanto saluto Fabrizio che giustamente dice ho acceso solo ora, ma ho visto dov'è Fabrizio ed è già un miracolo che tu ci dedichi un po' della tua attenzione, caro Fabrizio. Dice: ma chi mettiamo in porta con Mainz? Quasi Fabrizio, quasi siamo lì. Magari abbiamo creato un portiere. Non lo sappiamo, però ti dico Fabrizio che domani arriva Lukumi. Allora, interessante anche questo messaggio, così come tutti, veramente. Io lo aggregherei anche Durmisi, che anche secondo me è un giocatore interessante. Però deve essere quel qualcosa in più. Cioè, non deve essere, secondo me, ragazzi, poi magari mi sbaglio, il giocatore che va, proviamo, poi magari lo buttiamo in campo determinate partite. È ancora troppo presto. Il profilo è interessante, sicuramente. Però credo che anche lo stesso Spalletti ha bisogno di altro. Ragazzi, noi il giovane ce l'abbiamo, eh? Ekator. Noi la scommessa, scommessa, forse nemmeno scommessa, noi l'investimento sul giovane l'abbiamo fatto, però anche qua devo dire una cosa, perché poi giustamente voi dite sì, ma Ekator perché l'abbiamo preso? L'abbiamo preso perché è un giovane italiano, è interessante, però ci rendiamo conto che la Juve ha bisogno di altro. Poi su Durmisi sono stra d'accordo con te. Durmisi sembra un profilo interessante. No, 60 milioni per Reinders, amico, non c'erano. Amico mio, non c'erano. Poi per quanto mi riguarda, con Reinders sfondi una porta aperta per uno dei centrocampisti più forti in assoluto, ma mi ha deluso la sua scelta.

0: che è vero che lo ricoprono d'oro, va in Qatar, mi sembra, dove va, cioè, giocatore come Reinders che decide di appendere lo scarpino al chiodo a 23-24 anni, boh, però purtroppo non c'erano. Dai, ultimo vocale e poi ci salutiamo, ragazzi.
1: Ciao Alessandro, salvo da Roma. Una considerazione sulla base anche della tua introduzione. In questo momento credo che l'opportunità Vicario potrebbe essere, se non l'unica, la migliore possibile. E mi spiego. Se noi guardiamo in un'ottica di 2 anni, quindi prendere in prestito per poi decidere il prossimo anno, noi dobbiamo anche tenere conto che i portieri, volenti o nolenti, li dobbiamo cambiare entrambi.
0: No, però l'avevamo già sentito questo messaggio, me lo mi ricordo adesso, sì, l'avevo anche risposto all'amico, credo, era molto interessante il messaggio. Dai, mandiamone un altro.
2: I motivi sono due: Frattesi è nato nella Lazio, secondo, l'Inter si è riservata il 50% nell'eventuale vendita.
0: Sì, che però
2: alla fine arrivano ai 20-25 milioni
0: che però
2: che lo vuole vendere a chiunque.
0: Hai ragione, che però nel diritto di riscatto, se la Lazio poi non lo riscatta, quel ragionamento finisce lì. Allora, non leggo il messaggio, Carla, ma ti rispondo, questa riflessione l'abbiamo fatta anche noi. Però ti rispondo in maniera criptica perché insomma la radio deve rimanere aperta, ovviamente, però questa riflessione credo che l'abbiamo fatta tutti. Va bene, poi un giorno vi dirà Rossi ride, perché anche Rossi la pensa come me. Guarda, è stata una delle prime cose che abbiamo pensato io e Vincenzo. Va bene, allora ragazzi, anzi va bene, no, va bene non lo posso dire io, non lo posso dire io, va bene, perché c'è un va bene migliore, se adesso tu lo trovi, vai.
3: Va bene, va bene. Allora,
0: grande Marco, no. Grande Marco. Allora, ragazzi, domani è Ferragosto. Vi auguro un meraviglioso Ferragosto per chi è fuori, per chi è a casa, per chi insomma non se la passa benissimo. Glielo auguro ancora più bello e gli abbraccio ancora di più. Poi c'è domenica, da lunedì si ritorna a pieno organico, quindi torna il grande Claudio Nezzuliani, ci saremo tutti, addirittura poi dalla settimana successiva c'è anche...
4: Tozzi Fabio
0: credo che non lo prendiamo, poi hai visto mai, però ad occhio e croce... No, ma invece torna, maledetto Rossi, invece tornerà appunto anche... No, nemmeno Leonardo Tozzi, non c'è nemmeno lui. Tornerà invece anche la nostra rassegna stampa. Poi, senza svelare niente, ci sarà anche qualche novità di palinsesto dal 31 agosto. Ma non ve la dico, perché se no che novità è. Sono sicuro però che vi piacerà. E quindi dal 31 agosto, quando ormai la stagione ricomincerà al 100%, scoprirete, lo dirà ovviamente il direttore, che ci sarà una novità di palinsesto. Per quanto ci riguarda, ci ritroviamo lunedì alle 18. Però aspetta, chi c'è prima di noi dalle 16 alle 18? Chi c'è dalle 16 alle 18?
5: Ecco.
0: C'è lui che torna. Chi? Aiuto! No, Quintiliano! Ragazzi, veramente, io vi dico, mi ha dato un messaggio a Quintiliano, addirittura ha detto, mi fanno la regia da Milano. Come da Milano? Dice, no, pensavo all'Inter. Era totalmente sconclusionato, un po' come quando dice il numero di telefono, facciamo la chicchettina, ce l'hai sott'occhio la chicchettina, vai. Sì, è una chicchettina che ci vuole.
3: 340-54-35-234.
0: Era più o meno in queste condizioni, forse si era appena svegliato. Però lunedì, quindi domani Ferragosto, passatelo nel miglior modo possibile ovunque voi siate. Poi domenica ci si riposa, dal lunedì non c'è più riposo, come diceva uno di quelli che ci ha portato tanti danni, cioè Tiago Motta, e domenica ripartirà anche colpo di tacco versione campione. Versione campione, salutiamo anche Bernadette che ci ha accompagnato l'anno scorso. Rossi, ti sei sfogato? Bene, ragazzi, voglio veramente... Marangio tornerà chissà quando. Vi voglio veramente bene, ragazzi, grazie di cuore, grazie, grazie di cuore. A lunedì, fino alla fine, sempre.
5: due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio,
6: ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luciano Moggi. Tutti i giocatori che ho trattato sono sempre venuti da me. Se non ho preso qualcuno è perché non se lo meritava. Lo diceva Luciano Moggi, direttore generale e autore di alcuni dei più grandi colpi di mercato della storia bianconera. Nato a Monticciano il 10 luglio 1937, comincia la sua carriera alla fine degli anni 60, abbandonando il suo lavoro come impiegato delle Ferrovie dello Stato e la sua carriera da calciatore come stopper. Inizia come consulente della Juve, dove porta tra gli altri Franco Causio, Paolo Rossi, Claudio Gentile e Gaetano Scirea. Poi la Roma, cui regala Pruzzo, il suo più grande colpo, la Lazio, il Torino, il Napoli, dove porta Zola, da lui definito il suo più grande capolavoro, e Careca, e infine di nuovo la Vecchia Signora, dove con Giraudo e Bettega forma la famosa triade e resta dal 1994 al 2006. In bianconero, lo stalliere del re, come lo definì l'avvocato Agnelli, cui Moggi fu uno dei pochi a mentire, negando fino all'ultimo istante la cessione di Vieri all'Atletico Madrid, vince praticamente tutto. 7 scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, una Champions League, conquistata a Roma ai rigori contro l'Ajax, una Coppa Intercontinentale, firmata Alessandro Del Piero contro il River Plate, una Supercoppa UEFA, 9-2 complessivo al Paris Saint-Germain, il più ampio scarto mai registrato nelle finali delle competizioni confederali, e una Coppa Intertoto, con cui la Juve diventa il primo club a vincere tutte e 6 le competizioni UEFA. Tra i suoi più grandi acquisti si ricordano Edgar Davids, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Emerson, Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet e anche Giorgio Chiellini. Solo le vicende di Calciopoli lo allontana dai colori bianconeri e lo obbligano a lasciare il calcio, che continua a commentare come opinionista, riferimento costante per la profonda conoscenza mostrata nel corso della sua carriera.
0: Eroi in bianconero.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te. Si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni. Naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano soprattutto, come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, cioè non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che la situazione dell'Inter sia abbastanza delineata, insomma, sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella di Neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni. Sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, di andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto, quindi, sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Chivu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però ecco, stando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale, quindi ha cercato di fare di necessità virtù, hanno avendo perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, e poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma, pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il posto di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, non ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua, il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia. I tifosi del Milan possono prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestito la giusta maniera. Amorim senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo. De Laurentiis ha sempre azzeccato, ormai a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra. Una squadra abbastanza completa, va il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro, a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio quelle possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli di precampionato che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovo. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata, Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, come abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan, sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono dei giocatori che, come che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande esploanzo che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, e senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì i simboli di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra che è dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto negli
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro. Rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato. Quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Besiktas, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente a una carriera che poteva magari prospettargli altri lidi probabilmente, anche se Besiktas senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un squadra che pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi, Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus, mi pare che ci sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna, riparte dal Besiktas, secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, e anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello anche a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelle che sono. E poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che.
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: A presto!
0: dunque dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cala siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Sarà davvero un buongiorno RBN? Dipende dalle notizie che daremo e che ci darete anche voi da casa. Buona giornata ad Antonio Paolino, buon 14 agosto, vigilia di Ferragosto, per ricordare che il giorno di... Ditemelo voi, che giorno è? Di... Nel senso, per cosa ricorderemo il 14 di agosto del 2026? Abbiamo Lucumì con la maglia bianconera, ma non ancora con il bonifico arrivato al Bologna, quindi aspettiamo. Abbiamo Suzuki deve pensarci? Non ci ha ancora pensato? Chi ci doveva pensare? Come ci abbiamo pensato? Perché ci sono dei dubbi? Per chi ci sono? Questione di soldi? Comunque, a parte questo, buona giornata, buona vigilia di Ferragosto, appunto. Dusan Vlahovic firma col Besiktas, l'attaccante saluta la Juve. Valutazioni di Amorim e Cardinale sulle cessioni. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku non faranno parte del gruppo. Davide Frattesi atteso a Roma. Sponda Lazio, nelle prossime ore visite mediche. Per l'attacco la Lazio pensa a Mauro Icardi svincolato. E poi Atalanta, ufficiale l'arrivo di Christensen dall'Udinese, contratto di 5 anni per lui. Accordo verbale per Badiashile del Chelsea, prestito oneroso a 3 milioni più 27. In futuro contatti continui per la Roma per Rodrigo Mora. Como in difesa si valuta il ritorno di Diego Carlos. Cuanca in uscita, Bologna ufficiale l'arrivo di Piccoli dalla Fiorentina, prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni. Fiorentina ufficiale l'arrivo di Pellegrino dal Parma, operazione a titolo definitivo per 25 milioni. David Romero è arrivato in Italia, trattativa chiusa con il Tigre, Parma fatta per la cessione di Ondrejka, l'attaccante si trasferisce all'estero. Sassuolo è fatta per Obrador, dal Benfica lo spagnolo arriva in prestito con diritto di riscatto. Questo e altro in questa puntata. Pochi nomi legati alla Juventus. Diciamo che sta indossando la maglia Lucumì. Diciamo che stanno aspettando il bonifico, un po' come quando pago lo stipendio, ogni mese, centesimo su centesimo a Yves, che saluto, buona giornata.
1: Non è ancora arrivato questo mese.
0: Esatto, mi sembri Lucumì. Oggi abbiamo Lucumì in regia, non è arrivato il bonifico, bellissimo. Anche perché siamo a metà mese, cioè vuoi lavorare metà mese? Insomma, buona giornata amici radioascoltatori di Radio Bianconera, buona giornata alla chat di Radio Bianconera, buona giornata a chi ci aiuta, anche un po' come Sky, il direttore Federico Ferri, che saluto. Sempre sul pezzo, mai in vacanza, ma anche ai nostri siti che devo ringraziare, perché quando avete un direttore che fa il direttore, fuma il sigaro, piedi sulla scrivania, arriva presto al mattino, sono qui dalle 7, Yves, peccato che avessi dimenticato le chiavi e tu sei arrivato, arrivi fra 10 minuti, no? E quindi non potevo entrare per preparare al meglio questa puntata, ma la costruiamo insieme, quindi prendete nota. Avete aggiunto un numero di telefono? Stavo per dare quello. 340-5425-324 per mandare i vostri vocali sulla nostra chat, sulla nostra messaggistica. E intanto complimenti sempre agli azzurri che vincono, medaglie che ci provano, che sudano, che non stanno lì con le mani in mano. Anzi, chi nuota, chi schiaccia, chi corre con le gambe e via dicendo. Ragazzi, cosa dobbiamo dire oggi alla vigilia di Ferragosto, leggendo intanto i titoli delle prime pagine dei quotidiani sportivi? Poi andiamo sui nostri siti che ogni tanto trascuriamo perché le notizie sono tante. Juve Lucumì in piedi, tutti in piedi. Juve Lucumì ci siamo, in porta risale Vicario. Ma come? No, non colpa di Tutto Sport. Un po' l'avevamo scritto per dirvi che quest'anno non venite a dire non l'avete detto, non, cioè non è una questione di dire o non dire. Mi sa che anche la Juve non sa che pesci prendere, se ci sono pesci o pescivendoli, perché mi sembra, perché poi bravi tutti, juventini sempre remare dalla stessa parte, ma verso i pesci. Ma se non ci sono i pesci abbiamo sbagliato a remare, perché poi Obiettivamente, dovremmo dare un giudizio al mercato, alle opportunità, a quanto si è speso, a quanto renderanno. O forse abbiamo abboccato, o quanto siano bravi i giornalisti che tutti avevano ormai detto di Suzuki. Io vi ieri ho provato a smontarla un po' la teoria, magari hanno acceso Radio Bianconera un istante, si sono spaventati e hanno chiuso. Ma io vorrei quasi che non andasse in porto questa operazione, se non ho più soldi in cassa, perché ne ho spesi troppi da altre parti, troppo in fretta. Quando dai la paghetta un po' a destra, un po' a sinistra, finisce prima il mese, come dice Iva, metà mese, lui chiede già lo stipendio di novembre, è la 14esima di febbraio prossimo. Accordo a un passo per il difensore, Lukumi, perché glielo devi andare a prendere, perché forse quando mimavo l'incazzatura sotto traccia di Spalletti, forse ci ho azzeccato, o forse qualcuno mi ha indirizzato verso quella direzione, verso quel pesce a cui ho abboccato. Poi a volte io non mangio il pesce, quindi pensate, potrei sbagliare in continuazione. Carnevali, Massara e Ottolini a Bologna per chiudere. Per chiudere Lukumi basta andare in uno, con le deleghe giuste. Così risparmiamo anche sul listino delle spese, eventualmente. Perché qui, Jonel Khan, pensaci tu, dammi la delega. Yves, Paolo Rossi, che è già pronto per... oggi seguirò Paolo Rossi all'ora di pranzo, perché voglio capire. Tra l'altro... Da lunedì torna Claudio Zuliani e quindi siamo tutti contenti come famiglia bianconera, perché così da un'altra angolatura cercheremo di capire e scopriremo anche le sue carte. Ma intanto, accordo ad un passo per il difensore, cresce la fiducia di averlo entro lunedì. Quindi lunedì lo portano allo stadio, dai. Lunedì almeno per Lukumi applausi a scena aperta, poi per altri... Insomma, chi ci sarà alla grigliata della Juve? Ma che domande mi fai? In che senso?
1: È la mia domanda di stamattina.
0: Ah, certo, la domanda, il quesito di oggi. Chi ci sarà alla grigliata di Ferragosto? Non la fanno quest'anno perché i frighi, le celle frigole hanno chiuse col lucchetto. Non c'è più pesce, non ci sono pesci da prendere, ma non c'è neanche la carne. Va bene. Troppi cadaveri di giocatori da mandar via che non vuole nessuno. E questa è una risposta interessante. Direttore, facciamo prima se si mette lei in porta. No, è l'unico ruolo che non accetto volentieri. Mi dicono che Iver era un ottimo portiere. O sbaglio? No, ottimo attaccante. Un ottimo attaccante. Vabbè, ho già capito. No,
1: centrocampista attaccante.
0: Sì, centrocampista attaccante, difensore, portiere. Ho già capito. Mando il figlio del mio amico, è molto bravo. Dobbiamo dire che siamo messi male. Chiediamo Dino Zoff, chiede qualcuno. No, vabbè, un po' ci scherziamo, un po' speriamo di raddrizzarla. Però se poi devo andare a prendere Vicario dopo il giro dell'Oca che abbiamo fatto, ragazzi... Vedete che la Juve è una cosa diversa dalle altre parti, La Juve è una cosa diversa. Dalle altre parti tutte le sciocchezzuole di mercato non le scopri neanche. Però mi colpisce, non Paratici, che la Fiorentina faccia 9 colpi. Ne doveva cedere di meno. Cose più semplici, la dai a 1, a 2 o in prestito, non se ne accorge nessuno. Neanche i fiorentini, che sono attenti solo se lo dai alla Juventus, Senza ricordarsi che poi la Juventus li ha mantenuti per un ventennio e nel 2006 non sono finiti in Serie B, no? Se è andata la Juventus, figurati se non dovevano andarci altre squadre, figurati se non dovevamo chiudere quel campionato, visto che sono tutti santi e vergini. Ma al di là di questo, lascio questi temi da lunedì al bravo Claudio Zuliani, che tornerà. Fra poco lo andiamo a leggere su Tutto Juve. Il PSG non è convinto del portiere che ha preso tempo, Chevalier, irritando i bianconeri che hanno cambiato obiettivo. Cioè, noi cosa ci fidevamo? Di una società che ci ha spennati da 3 anni con Colomani, che ci ha preso per il collo per darci Colomani, facendoci quasi un favore quando loro proprio non lo volevano. Quindi noi dovevamo disinteressarci di Colomani, disinteressarci, non ci interessa più. Certo che se facevi così, quelli sono transalpini, prendono la baguette, la spaccano in 1000 pezzi e non te lo danno più. Intanto cerco qualcos'altro. Intanto cerco qualcos'altro. Signori, il giudizio buono, buonino, o insufficiente, se lo becca chiunque. Se lo becca chiunque, perché vorrò vedere le prime dichiarazioni di Spalletti, se non comincia a diventare Tudor la vendetta o Spalletti l'incazzato. Non ha ragione, senza totale ragione, ma un briciolo, anch'io che gli ho sempre detto, guarda che il tuo passaporto, sul tuo passaporto c'è scritto fallimento in nazionale, fallimento al primo anno, ai primi 8 mesi in Juventus. Quindi è giusto per modo di dire continuare con Spalletti, ma oggi gli devo aggiungere la dicitura. Però è anche vero che al secondo anno si sono impegnati a non darti una mano, non ci sono riusciti. E allora vado avanti così o non vado avanti così? Perché poi mi sembra che non sia proprio l'allegriano, che sta zitto e gli piace tutto del mondo Juventus. Perché il tatuaggio è sempre uno, il tatuaggio è sempre quello, ben tenuto nascosto, sia che faccia caldo o che faccia freddo. Riallacciati i contatti col Tottenham per l'azzurro, si tratta sul prestito. Oh, andiamo sul prestito e poi sono quasi certo che te lo scaricano e gli devi dare una cifra. Anzi, pattuitela subito. Cioè, oramai sto diventando un esperto di mercato, grazie a voi. Vicario, quanto costerebbe? E non vogliono meno di 15. Non vogliono meno di 15, però non ho il dato aggiornato, perché l'avevo accantonato, l'ho scritto. Sapevo che andavamo verso Vicario. Poi gli altri ci hanno detto, ma non lo vorreste Suzuki? Ah, è più giovane. Ah, magari poi ce lo danno. Ah, magari non lo prendono. Usciamo dalla rete di quello che vogliono gli altri, Anche il primo anno. Abbiamo il coraggio di dire questi siamo e questi restiamo. Perché sarà bene o male così con alcuni giocatori, Mi sembra di capire. A meno che scarichi tutto nell'indifferenziata. Sarà un ferragosto duro, né pesci e né carne sulla grigliata. E quindi il taglio alto viene dato, nel taglio alto di Tutto Sport viene dato risalto, come vediamo, Juve Lucumi ci siamo, in porta risale Vicario, taglio principale doveroso, divina, col tricolore dedicato a Curtis Oro nei 50 d'orso, il nuovo record mondiale, spettacolare, bravissima, e non solo tu naturalmente. Allora, ci prepariamo poi per il blitz Juve per Lucumi, che non è ufficiale, sta vestendo, sta facendo già le foto, è lì, i fotomontaggi, i like, i creator sono già lì, che si esaltano, fanno il saluto di qua e di là. Sostanza, perché non sei arrivato subito? Perché ci vuole così tempo, tanto tempo? Perché se no, il calciatore, io li ho conosciuti i calciatori, quelli con... non si dice, quelli con carattere, se gli fai perdere tempo, un professionista, se gli fai perdere tempo, se non lo fai allenare, ti risponde anche male, fammi lavorare. Invece qui siamo diventati un set teatrale e non va bene così, perché dopo un po' il set teatrale non sorridi neanche più e alzi solo il dito, sperando che il dito sia quello giusto, perché poi... Anch'io che sono il più scarso e gioco in quella squadra, mamma mia, se questo è il modo di operare, se dobbiamo far finta di essere felici e contenti perché c'è la grigliata di Ferragosto, anche no. O andiamo a quagliare qualcosa, così ci aggiungiamo anche le quagliette, oltre al pesce e la carne, per chi piace, per chi mangia, per chi non si offende, eccetera. Facciamo sostanza, perché se no... Immaginate stare con tutti i parenti che detestate a fare il grigliatone? Detestate per modo di dire. Vorreste essere da un'altra parte con altra gente? Bene, vi ho scattato la fotografia dell'eclissi di Juve. Lasciamo tutto sport, 9:21 fino alle 9:30, uno sguardo veloce, commentato anche da voi. Direttore, una domanda provocatoria. Comparateci che mercato avremmo fatto? Questo, esattamente questo, ma con un'altra strategia. Esattamente questo. Alla Juve in Italia stanno facendo pagare l'algoritmo di Comolli. Noi con voi non trattiamo e adesso ti trattano nello stesso modo. Comparatici, secondo me, riprendevi il difensore centrale che è andato alla Fiorentina, ex Juve. Prendevi Pellegrino, ne sono quasi sicuro. Non so qualche altro. Non so Atta dell'Udinese, non so. Ma difensore attaccante sono convinto che l'avrebbe preso. Così, qualche messaggino fino a poco fa, fino a qualche settimana fa, con Paratici versione inglese, londinese o quello che era, ce l'avevo. E quindi qualche soffiata prima che lo chiamasse il Milan, prima che pensasse alla Roma. Alla Juve non ci ha mai pensato e neanche a lui, e non voglio dire lui è il re del mercato, assolutamente no, però è riuscito a comprare nove pezzi. Non è più bravo di Carnevali o di Massara. Qui paghi le difficoltà che avrebbe pagato anche Paratici. Spero di averti risposto. Ho l'impressione che prima di fine anno arriverà Conte ad allenare la Juventus. Questo non lo so, lo state dicendo voi, perché quando l'ho accennato il malumore, non l'avrei continuato. Non c'è un'area proprio respirabile, limpida, cielo sereno, non c'è. Però poteva essere tutto, uno andava in nazionale, uno finiva la carriera, uno... Non lo so. Dipenderà dai risultati. Altrimenti le formazioni che vedremo avranno logica, magari non avrà equilibrio, sapete cosa avrà? Guardate che cosa siamo, guardate che cos'ho, e che magari metto male, perché poi se mette X, Paulino, Radio Bianconera, perché non ha messo Y? L'altro, no, ha giocato benissimo Z. No, perché così? Fino a quando, verso Natale, proporrà, mi manca quello per gennaio. Film già visto. E Carnevale gli dirà, pazienza, perché se no, anche Giuntoli e Thiago Motta avevano iniziato benissimo, andavano d'amore e d'accordo. Io ho tutte le diapositive, giorno per giorno, arriviamo alla vittoria col Milan, alla vigilia del, cioè dopo Riyadh, ecco, da lì le diapositive sono diventate già da colori a bianco-nero, da bianco-nero con schizzi di sangue, poco per volta, fino alla separazione. Fidatevi di Radio Bianconera, augurandosi che non sia questa la verità. Per il difensore è pronto un contratto quinquennale a 2,5 milioni, quindi quantomeno non gli diamo tantissimo. La Juve ora confida di portarlo a Torino in tempo per il test contro la Next Gen, per farlo presentare. Intanto si stava allenando con il suo Bologna, sperando che là in mezzo al Combiners Bologna o Roma e Cabal, forse più Bologna, possa essere anche una pedina per abbattere un po' il costo, a dire il vero. Quindi si sta lavorando su quello. Il percorso è lungo. Il giudizio non va dato su 10 anni, perché a quelli prima gliel'avete dato dopo un minuto, un'ora, una settimana, un mese. A tutti, Giuntoli, Comolli, gli allenatori, non ne parliamo, ok? E tutti hanno lamentato, perché poi ci mettono loro la faccia, altrimenti devono dire: noi l'anno prossimo puntiamo all'Europa League. Voglio vedere poi che cosa rispondete. Andiamo sulle colonne del Gazzetta dello Sport, poi entriamo nel merito degli articoli bianconeri. La Gazzetta dello Sport, taglio principale, anzi a piena pagina praticamente, Sara Curtis super oro con un altro record mondiale, sei già leggenda. La ragazza magica vola nei 50 d'orso, 26 e 56, e stupisce tutti. assurdo, ho fatto un'altra follia. Questo titolo un po' per la Juve andrebbe bene. Assurdo, ho fatto un'altra follia. Sono senza portiere. Poi si fa male Perin e poi Di Gregorio titolare. Poi vi voglio vedere. Il balletto di mamma. Poi voglio vedere il balletto anche della mamma di Yves, che è sempre molto carina quando la vedo nei video. Lukumi alla Juve. Badiashile e Napoli, sbarcato Spence, porta bianconera, rispunta Vicario. Qui oggi, date atto a Gazzetta, un po' cattivelli ieri nel porre un quesito, ma è da Juve, ma serve alla Juve, adesso non mi ricordo il titolo. Oggi se ne sta lontano dicendo tanto, il sottotitolo lo fanno i tifosi. O sbaglio. Cuncuvia, Leao rischia, arriva Cardinale, epurazione Milan, fuori pure Fofana. Tomori, qualcuno mi dice, ma perché Tomori? Stop, abbiamo preso Lukumi, dai. E Odogu, Rafa non convince e si fa anche male. Ma guarda un po', tira sul pantalone. Quando tiri sul pantaloncino e fai vedere il dolore, proprio il punto in cui ti sei fatto male, mi sembra Ivo in questo momento che mi fa vedere la puntura di zanzara di questa notte, ma non vi dico su quale parte del corpo. E questo è Gazzetta dello Sport, però c'è il rompipallone che riguarda la Juventus. Juve Spalletti è tornato a schierare Koopmeiners come difensore, ma lo sanno tutti che attualmente sarebbe più utile in porta. Carina anche questa, chissà, un futuro da portiere. Attenzione, che tra tutti, non ha la personalità. Non possiamo perdere più tempo. Tra tutti, se usassi con lui un po' il bastone e la carota, è quello da cui riusciresti a cavare qualcosa di più rispetto anche a Douglas Luiz, che ha ottimi piedi, ma mi sembra collegato, con un pianeta un po' tutto più suo che non quello a cui è collegato Koopmeiners. Abbiamo fatto delle belle scelte. Va bene, andiamo. Abbiamo già i vocali? Sono già arrivati i vocali? E allora, ascoltiamo. No, leggiamo prima la prima pagina del Corriere dello Sport. La Sara dei Miracoli, Curtis, la regina dei record. Vedete, poi il giornale che bello, ma se li hai meritati tutti. C'è nient'altro, le squadre stanno, c'hanno soldi, fanno quello che possono e quindi la prima pagina è riferita. E fa bene il Corriere dello Sport a dire, sapete cosa vi dico? Viva il nuoto, viva Sara Curtis, viva i tifosi, radioascoltatori di Radio Bianconera, 9:29, ascoltiamone uno e poi ripartiamo da voi.
2: Direttore, buongiorno, Daniele Tenerife. Che tristezza sentire la nostra Juventus alla mercé di una squadra che fino a 15 anni fa non esisteva neanche come il Paris Saint-Germain.
0: Esatto.
2: Io non vedo l'ora che ci restituiscano il nostro orgoglio, che ci riportino dove siamo sempre stati. Ma ho anche il dubbio che gente della nostra età, direttore,
0: parli per lei.
2: Il meglio del calcio italiano, e questo include anche la nostra Juventus. Poi ogni cosa a proprio tempo, però mi ero ripromesso di non fare giudizi, di non dare giudizi prima della fine del mercato. Aspetto sulla riva del fiume e vediamo come terminiamo. Ecco, bel messaggio positivo qui dalla riva del mare.
0: Infatti l'hai detto tu e sei stato onesto, ma io sentirti dire aspetto in riva al fiume e poi sei al mare con le tue bombole per fare le immersioni, anche no, sei stato molto scorretto, molto molto scorretto. Alle 9:30 andremo avanti fino alle 11 con voi, 340-54-25-324, i vostri messaggi. Ieri abbiamo detto che eclissi avete visto e che Juve, che impressione vi fa la Juve? La stessa del nostro amico di Tenerife? O ditemelo in dialetto, dai, che mi piace, in dialetto come ieri. Come vi siete alzati stamattina col piede destro, col piede sinistro? Me lo dite in siciliano, in calabrese, in toscano? La prima cosa che avete pensato? La prima cosa che avete pensato? Che si possa dire in radio? Buongiorno. Se buongiorno è RBN, a tra pochissimo.
3: Buongiorno RBN. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Buongiorno RBN, riprendiamo allora in questo meno caldo 14 agosto. Qualcuno arrabbiato con quei colleghi tipo Luca Calamai, che conosco molto bene, fa parte anche del nostro gruppo, Altra Fede. A proposito di Viola, il giornalista tifoso Calamai, con il vero Ken siamo da Champions, e la loro estate, mercato da sogno, impazziti di gioia per come Vlahovic ci ha lasciati in braghe di tela. E ti devono restituire quello che noi gli abbiamo fatto, cioè oltre averli sostenuti fino ad oggi. Il problema è che noi abbiamo sempre strapagato, ma dai tempi, la Fiorentina, dandogli ossigeno, per non crollare a terra. Cioè gli abbiamo dato le bombole d'ossigeno, ce le siamo tolti noi e gliene abbiamo aggiunta, no? Bisognava mantenere un po' di più l'equilibrio. Adesso, diciamo che sportivamente parlando, mi aspetto che la grande Fiorentina, no, non sia così grande sul campo, onestamente. Però ha cambiato l'allenatore, ha aggiunto qualcosa con questo allenatore. Ha comprato dei buoni giocatori che sulla carta magari qualcosa, cioè i giudizi si sono sprecati nei confronti di questi giocatori. Speriamo nel 7-0 contro qualsiasi squadra cipriota o meno, o qualcosa del genere, o comunque in campionato, no? O comunque in campionato arrivino quinti, però puntano al quarto posto, Quindi aumenta la concorrenza, quindi sai, ogni tanto bisogna passare testa bassa, spalle larghe e andare dritti. Detto questo, andrei, ripartirei invece adesso dai siti, dai nostri siti, ovvero Tutto Mercato Web. Apriamolo immediatamente, fatelo anche voi. Inter Spence è arrivato al CONI per l'idoneità sportiva, poi andrà proseguirà

0: assieme dall'altra parte del vetro. Cioè, se andate a cena è fantastico. Ma se lo vedete, sembra il mimo è della Jalappas. Quando vedete quei personaggi così, fa sempre dei gestacci che non riesco a tradurre mai, o forse non azzecco l'interpretazione. La Juventus è il portiere che ancora non c'è. Gestione disastrosa, dicono loro. Dicono loro. Tuttomercatoweb.com. Troppe cose non tornano. E chi arriverà? Chi arriverà? Solo chi ci sarà lo vedrà. Vi posso chiedere il favore che quando lunedì ci sarà la partita con la Next Gen, io mi alzerò dalla tribuna stampa, eh? Almeno non fischiate anche Radio Bianconera, perché ho già capito che tipo di partita potrà essere. Allora, mi spiace per la Next Gen che dovrà far vedere che la prima squadra gioca di prima, sta lontana dalle marcature, perché qualche partita con i più grandi l'ho fatta anch'io, eh? Magari ci faremo raccontare più avanti anche da Marocchino che cosa chiedeva al suo marcatore nella partita di Villar Perosa della formazione Primavera. Stammi lontano, dai, poi ti faccio venire con me stasera in discoteca, ti faccio conoscere dei miei amici, ti offro da bere, fammi fare bella figura perché ho fumato troppo. Ieri sera sono andato a ballare fino alle 5, Trapattoni non lo deve sapere. Roma, la maledizione dell'esterno, da Sancho ad Azbe. 15 obiettivi sfumati in 24 mesi. Come vedete, tutti hanno delle difficoltà. Mi sembra che abbiano fatto leggermente, cioè siano riusciti ad avvicinarsi un po' di più, un po' di più a quello che volevano. Intanto Calciomercato di Sky ci fa riassunto di quello che abbiamo già un po' letto all'inizio. Noi proseguiamo su tutto mercato web. Troppe cose non tornano. La Juventus è il portiere che ancora non c'è. Milan, Roma, Inter, si parla un po' di tutto. Vediamo se c'è. Identificazione e appartenenza, i due pilastri della Juve. Parola di Michel Platini. Ecco, se dovessimo dare, certificare con un ISO Juventus, un ISO J, la certificazione internazionale. Chi merita la Juve, Platini ci dà un riferimento, quello dell'appartenenza. Ed è difficile, appartenenza e identificazione. Ma soprattutto con un mercato ancora che ribolle nell'acqua tiepida, viene tutto un po' più difficile. Viene tutto un po' più difficile. Però sono fiducioso, c'è ancora qualche giorno, però il campionato è fra 7 giorni, eh? È fra 7 giorni. Poi posso vendere fino a fine mese tutto quello che vuoi. Però immaginate i musi lunghi in panchina, immaginate, ecco, immaginiamo qualcosa, me lo dite voi? Intanto abbiamo dato un'occhiata anche all'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, molto severo, ma come non essere almeno in teoria e ad oggi e al momento d'accordo con l'editorialista. Andiamo ad ascoltare i vocali perché ne sono arrivati nel frattempo altri.
1: Buongiorno direttore, Salvatore da Catania.
0: Carissimo.
1: Io capisco perfettamente la preoccupazione che un po' caratterizza tutti noi, lei compreso, sulla tempistica di questo calciomercato. Ma io mi voglio fare forte di un passaggio
0: Sulla
1: che
0: strategia.
1: per me è fondamentale, è quello di aver detto da parte della dirigenza juventina non possiamo permetterci di sbagliare. Quindi questo temporeggiare e questo, diciamo, modo di agire con molta calma, a mio avviso, è figlio di questo principio. Dobbiamo avere fiducia perché sicuramente la Juve di Carnevale non sarà una Juve che potrà essere definita in questa sessione di calciomercato.
0: Vero.
1: Però dobbiamo sostenere, ecco, questo è il mio punto di vista, sostenere e aspettare la fine della sessione di mercato estivo. Grazie, sempre Forza Juve fino alla fine.
0: Grazie a te che ci hai mandato questo vocale al 340 54 25 324. Dico, noi abbiamo il dovere

0: come tifoso, noi come cronisti sicuramente forse un po' di più, eh? Spegniamo un po' la levetta del cuore, del cuore, e attacchiamo quella dell'intelligenza superficiale per giudicare ad oggi. Oggi con un Suzuki in più cosa cambierebbe? Beh, stai mettendo a posto i tasselli. Magari arriva domani e allora spostiamo il giudizio a domani. Però sulla strategia, se mi permetti, il peccato originale è che abbiamo inseguito una vita Colomboigny, allora a 50 milioni, eh? Abbiamo preso l'Ibegovic, ma sai che secondo me la somma di quella spesa diluita, quello che vuoi, ad oggi mi fa pensare, è stato più semplice acquistare che vendere? Se poi devo prendere poco da quello che vendo, parto dalle cessioni e prendo quello. Ma ho deciso quella strada. Sono loro i dirigenti, sono pagati per quello. Dovrò giudicarli per quello. Però sai che forse ho speso troppo per non arrivare anche ad altri obiettivi? Cioè, è vero che un giudizio lo devo dare alla fine, che può essere domani, il primo settembre. Ma tu, per essere in ritardo oggi, paghi le conseguenze già contro il Frosinone, eh? All'incirca. Poi punti su quello che eri, che non eri così male, ok? Allora avrei studiato meglio la strategia, questo voglio dire. Perché forse hai speso e non hai speso... No, hai speso e hai speso troppo, non male. Hai speso e hai speso troppo. È una strategia. Attenzione, ti può portare al risultato finale. Ma se noi giudichiamo non impeccabile, perché ci mancano ancora delle cose, ma ce ne mancavano troppe, quindi le diminuite, ad oggi non sono ancora tranquillo. Questo almeno lo si può dire, no? Poi, comunque saremo... Io lunedì non fischio Di Gregorio, Separa, gli faccio anche i complimenti, dico, vedi che... una su due le prende. Se non para, lo giudico e non inizio a insultarlo a quel punto lì, ok? Neanche mi esalto e mi vado a fare il selfie con lui, eh? Fossi l'influencer che passa negli spogliatoi, non è che davanti gli faccio il sorriso e dopo prendo il bastone della scopa e lo utilizzo come meglio credo, eh? Per avere dei like, per avere consensi. Dico che se rimanessimo anche così, ok? Chiederei a tutti di più, chiederei pazienza ai tifosi e cosa ci aggiungerei poi? Che rimarrei fedele e vicino alla squadra. Col Frosinone, se perdo 4-0, dico forse bisognava fare meglio. Se riesco a vincere 4-0, dico, bene, se nelle difficoltà vinciamo in questo modo, ma manca sempre qualcosa, sempre vicini alla squadra, ma giudicherò sempre, di volta in volta, il lunedì, qui, in cose di calcio, sempre giudicherò quello che vediamo di volta in volta. Spero di essere stato chiaro. Non para perché per fortuna non gioca, speriamo. Pensa se Perin domani ti dicono ha risentito di una contrattura muscolare, poi ti voglio vedere, e poi fa tre paratoni, ti para due rigori e riparte la rinascita di Di Gregorio, con i gol di Miretti che non è ancora andato via, e poi voglio vedere che decisioni prendi. Ma Fanta Juve. Andiamo ad ascoltare altri vocali. Intanto mi sposto dal tutto mercato web, che in questo momento è concentrato sulle miliardi di informazioni che arrivano da tutte le parti, quindi li lasciamo impegnati nel loro lavoro ed eventualmente in primo piano andiamo a beccarci quelle che sono a tinte bianconera.
1: Ho capito, direttore, però voglio dire, non è che si può attaccare sempre, e prima c'era Giuntoli e poi c'era Motta e poi c'era Comolli. Poi abbiamo trovato tre fenomeni nel mercato, cioè, ma non va mai bene niente, bisogna proprio massacrare tutti. Cioè, io non lo so, ma voglio dire, cosa siamo diventati, una radio della polemica, Cioè, un'analisi è un conto, ma una polemica tutti i giorni,
0: Scusa.
1: dall'esaltazione alla depressione, fa male a tutti. Abbiamo giunto di Massara dalle Valli? Rilassatevi, rilassatevi, faranno del loro meglio, l'abbiamo detto tutti e dobbiamo rimediare agli errori. E adesso cominciamo a fare il solito errore di massacrare gli ultimi che erano arrivati. Ma va mica bene così. Ma non lo so.
0: Potrei essere d'accordo con te, però non sono abituato a tenere i problemi sotto traccia, eh? Perché se avete bastonato quelli prima, non capisco perché quelli dopo, perché quelli prima ti dicono che hanno ereditato quello che c'era prima. E allora non c'è due senza tre. Cioè, se non riusciamo a prendere, e l'esempio è molto semplice, amico mio, perché se no, perché se no ti può andare bene anche il settimo posto. Cioè, con questa teoria, i problemi c'erano. Colpa di quelli cattivi prima. Siamo arrivati quinti, potremmo arrivare terzi. Io te lo dico solo prima. È più rischioso in queste condizioni, no? Per i problemi che c'erano prima, eccetera, centrare il quarto posto in questo momento. E se non riesco a prendere il portiere oggi, ieri e ancora dei dubbi, significa che mi metto davanti alla chiesa e aspetto che qualcuno passi e mi dia la monetina, onestamente. Poi, se tu invece hai piena fiducia, ripeto, non è che mi comprano 11 giorni siamo a posto e vorrei Cristiano Ronaldo. No? Dico fiducia totale, ma posso ancora giudicare negativamente, non è polemica gratuita. Lo dicono tutti, compresi i tifosi, che siamo incompleti e forse traduco a voce alta, forse, il malessere, il malumore del nostro allenatore. Mi sbaglio? Secondo me no. Vocale.
2: Buongiorno direttore, sono Fefe da Fiuggi.
0: Carissimo.
2: Ecco, come sempre devo contestare qualcosa.
0: Fai bene.
2: Allora, io dicevo, noi abbiamo dato al signor Cherubini un portierino non male, ma veramente buono, a quattro soldi. A quattro soldi. Che ci potevamo tenere noi adesso? Noi, quello poteva essere. Dopo che Di Gregorio ha fatto tutte queste cappellate, quello poteva essere il nostro secondo portiere, perché tra lui, Daffara e Perin, per quest'anno stavamo coperti. No, invece l'abbiamo dovuto dare per 2 lire. E loro si sono venduti il signor Zuzuki a 35 milioni. E poi si sono venduti anche
0: Bravo,
2: Pellegrino.
0: bravo.
2: E a noi ci hanno lasciato con il
0: E tu
2: cielo
0: gli
2: in
0: hai dato
2: mano.
0: subito il portiere.
2: Ecco
0: Bravo, bravo.
2: i nostri nuovi dirigenti che cosa sanno fare. Sanno regalare solo soldi, come tutti. Ciao,
0: Ciao,
2: buongiorno. Fefe da
0: buongiorno.
2: Fiuggi, sempre Forza Juve.
0: Sempre Forza Juve. Questo non lo devi dimenticare tu, che ce lo dici, l'ascoltatore prima, tutti noi. Però queste analisi forse l'ascoltatore prima non le ha fatte e non ce l'ho arrivato neanch'io. Io sto cercando un portiere. Ok? Sto cercando il portiere. Questi gliene do io prima uno. Loro lo vendono e io resto con l'acqua in mano? Cioè, onestamente. Questa sarebbe da, è la pistola fumante, qualcuno direbbe in televisione, è la pistola fumante. Poi lo so che Daffara non poteva essere il portiere titolare, ma perché no? Ma perché non secondo portiere? Ma perché se no ti prendi Di Gregorio? Ma perché no? Capite che, forse troppe teste, troppe idee, tutte eseguite e la sommatoria ti porta ad essere in questa condizione. Scusate, se poi voglio sentire da questo momento, ma prima mi sposto su tutto Juve, voglio sentire da questo momento non che voto date al mercato perché è ancora aperto, ma qualche perplessità ce l'avrete, anche se siete gobbi nel midolleo, nel midollo, scusa, qualche perplessità spiegandole così le cose, eh? Perché siete bravi sempre a prendervela con l'arbitro, con l'Inter, col Milan, col guardaline. Sembrate gli interisti, eh? Degli anni 90, 2000 e 2010. Gli interisti facevano quelle, avevano dubbi anche sulla lunghezza del campo, su ogni cosa che capitava, sul primo fallo che fischiavano, su quello, e non vi vengono dubbi guardandovi allo specchio? E questo è grave, eh? Questo è grave. Tuttojuve.com, Vlahovic, un addio che sa di tradimento, la Juventus, impari la lezione, Massimo Pavan. Ha fatto così con la Fiorentina, non mi aspettavo qualcosa di diverso con la Juventus, onestamente. Pensavo, speravo che si potesse proseguire, ma in altre condizioni, no? L'attaccamento alla maglia non ce l'hanno neanche i dirigenti. Lukaku è sempre stato di ogni squadra, bambino, a 10 anni, a 10 anni e mezzo, a 11. Lukaku aveva sempre pensato a quella squadra lì. È vero, i bambini cambiano idea ogni 6 mesi. Lui è la dimostrazione che poi puoi diventare grande, ingrassare e fare tanti soldi alla faccia di chi te li dà. Perché non si investe sul portiere? Strategia utile o errore di prospettiva? Almeno la domanda Massimo Pavan se la pone. Almeno Massimo Pavan la domanda se la pone. Poi, se tu pensi, ma potresti avere ragione, c'è un grado di polemica superiore rispetto a quando la squadra, no, è pronta. Però bastava dire che noi il portiere non lo cercavamo. Noi abbiamo detto, certo che cerchiamo un portiere. Io non l'ho sentito dire neanche ai tempi di Maifredi, neanche da Montezemolo. Se lo dice l'allenatore, o è una strategia dell'allenatore per dare in testa alla società, o è una strategia sbagliata. Ho aggiunto un altro pezzo della riflessione, spero di sì. E da Natale che ci serve un portiere, arriveremo all'ultimo giorno di mercato. Se una cosa del genere la faceva con Molli, questo, semplicemente questo volevo dirti. E non è che rimpiango con Molli, Però vedete che a commettere gli errori io ne farei il triplo. Da fuori è più facile. Analizzo senza spendere, senza la frenesia di leggere i comunicati o ascoltare Radio Bianconera che mi dà in testa. Mi dà in testa per modo di dire, in modo molto più coerente e rispettoso di chi sorride davanti e bastona dietro. Questa è un'analisi, non dico che ci dovrebbero dire grazie, ma la riflessione e il tentativo di dialogare con la famiglia bianconera, ditemi chi lo fa veramente. O che vi dà così spazio. Ditemi chi lo fa. Proseguiamo. Calciomercato, Fabio Moretti, Juventus H24, Lucumi a Torino tra domenica e lunedì. 3 grandi punti interrogativi prima del campionato. Graziani e l'attacco Juve. Servirebbe uno alla Osimhen. Icardi, una scommessa. Visnadi, Suzuki deve dimostrare di essere all'altezza della Juve. E infatti deve pensarci ancora se è all'altezza. Forse ha capito che viene qua, prende 2 gol di come li ha presi e magari, non lo so. Nesti è la porta della Juve, vicario plausibile, carne secchi per un ciclo. La Juve da scudetto, Locatelli vota no, McKennie, vediamo. Zuliani, il Paris Saint-Germain fa il gioco dei tre portieri. Juve irritata, vira su Vicario. Il gioco dei tre portieri è molto carino, molto carino. Punti interrogativi prima del campionato. 3 grandi punti interrogativi. Impazza il tridente. Devi cercare di tenere il problema lontano dalla porta. Però, mettendo a posto la difesa, c'è il mancino, c'è il centrale, resta Bremer. Kelly, le alternative, Cambiaso, Celic, una signora difesa, poi deve essere aiutato dal filtro dei centrocampisti. Douglas e Locatelli sono quelli giusti? Tolgo McKennie, lo metto trequartista nei tre che avanza? Ildiz con Sensao, Colomani sono sufficienti? Non è male. È evidente, ce lo dicono anche loro da dentro, che manca ancora qualcosa, ma che penso che possa arrivare ancora qualcosa. Intanto mi ha colpito Nico Gonzalez, l'avete visto che lavora da solo, vorrebbe restare, non vuole restare, ha detto di no, vuole andare via, decide la Juventus, benissimo, lì potrebbe legarsi un'operazione. Allora, questo è tutto Juve, la Juve da scudetto, Locatelli vota no, McKennie vediamo, e voi? Locatelli fa discutere, la Juve deve migliorare il sesto posto. E i tifosi esplodono sul web. Amici tifosi di Radio Bianconera, voi ve la sentireste di dire che la Juve da scudetto deve migliorare il sesto posto? Oppure, altro tipo di risposte, me le dite voi? Deve arrivare quarto? Deve arrivare terzo? Cosa deve rispondere un giocatore? Che cosa dovremmo dire per essere in pace con voi? Io penso che intanto ognuno sia libero di dire quello che vuole. Ma se dice quelle cose, probabilmente respira dentro quello e capisce le problematiche che ci sono. Mi dite voi, rispondiamo alla domanda di Claudio Zuliani oggi su Tutto Juve, andatelo a leggere. Voi cosa dite? Cosa direste? Prima conferenza stampa. A cosa punta la Juventus ad oggi? Domani lo so che è un'altra cosa. Ma cambia tantissimo se arriva Sorloth? Il 31? Se va via Nico? Secondo me Spalletti vorrebbe Nico Gonzalez e magari non qualcun altro. Magari altri due che giocano in quelle corsie lì. Ti do la possibilità di fare anche soldi. Cioè, se devo diventare più squadra, devo anche pensare a cosa sacrificare. Non sacrifico magari con Sensao, ma se ho Nico Gonzalez, forse sì, perché quello è mio e l'altro lo vendo. O sbaglio di tanto? È una visione negativa. Mettiamoci d'accordo però, qualcosa bisogna fare, perché se no ci dovevano dire: questa è la squadra, l'anno scorso siamo stati sfortunati perché l'algoritmo si è inceppato. Non è tutta colpa di Comolli, non è tutta colpa di quello prima, non è tutta colpa dell'algoritmo. C'è la forte responsabilità dei giocatori, bastava partire dalle giuste priorità, senza sprecare troppo per qualche pedina rispetto ad altre. Perché lo so che ci siamo lasciati attrarre dall'offertona e dall'opportunità alla Ibegovic, ma diventa sempre più d'attualità. Mi serviva veramente? Potevo dire anche di no? O ho fatto bene? In un contesto generale dove miglioro tutto, ho fatto bene, ma se sborso dei soldi in più, se ho voglia di sborsare dei soldi in più, se intanto riesco a recuperarli in qualche altro modo, ma se mi mancano portiere, centrocampista, attaccante, forse alla Ibegovic potevo farlo aspettare, forse Colomani potevo non prenderlo a quelle cifre, prendevo due giocatori. 25 di Pellegrino e 38-36 di alla Ibegovic sono quelli che hai speso per Colomani, Se impari a diluirli, perché inseguo neanche fosse chissà chi Colomuani? Ma io torno lì, visto che sono in difficoltà. Non so cosa ne pensate. Premesso che reputo Legbegovic e Decator degli ottimi prospetti, ma abbiamo investito quei soldi in una quarta punta che daremo in prestito ed un doppione fortissimo di Ildiz. Ora non abbiamo i soldi per quei calciatori che dovevano essere la priorità del mercato. Non è pessimista l'ascoltatore, fa riflettere ancora di più e meglio di quanto abbiamo detto fino a questo momento. 10.03, ancora un'ora insieme, ma sempre juventini, tranquilli, non cambiate radio, anche perché non ne trovate altre così schiette.
3: Buongiorno RBN. Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

0: trovati, mancava l'energia e quindi il computer aveva bisogno di essere riabilitato. Bene, bene, bene, bene, andiamo allora anche su Bianconera News, ripartiamo da qui e poi giornali politici. Lucumi a fare in via di conclusione, ecco la formula. Pessimismo è un'ombra attorno alla Juve di Spalletti, così l'editoriale di Quintiliano Giampietro. Che cosa sarà di Cummins? Il futuro alla Juve è ancora un rebus. Sfuma Suzuki, la Juventus torna su Vicario per la porta. Alla Ibegovic, se la Juve ti chiama, non puoi dire di no. Pjanic è stato praticamente l'artefice. Lunedì, l'ultima amichevole con la Next Gen, tutto ciò che c'è da sapere. Allora andiamo a vedere tutto ciò che c'è da sapere per l'amichevole di lunedì, dove non portate fischietti, solo fazzoletti bianchi per soffiare il naso, casomai soffriste un po' di allergia. Dopo settimane di lavoro allo Juventus Training Center, il Summer Tour 2026 è in programma, salto qualche riga, è prima della trasferta di Frosinone di sabato 23 agosto alle 18.30, c'è l'amichevole, l'ultima amichevole da non perdere, la sfida di casa tra Juventus e Next Gen, che andrà in scena all'Allianz Stadium 17 agosto, lunedì, alle 18. La notizia, come sempre accaduto in questa estate piena di gare sul nostro sito, è che la partita sarà visibile in diretta sul sito della Juventus, così ci dice la Juventus. Ma, naturalmente, poteva mancare Radio Bianconera? Assolutamente no. Commenteremo e posizioneremo il nostro occhio cam sui vostri atteggiamenti, quello che borbotta, io ne ho un po' attorno, che mi guardano, si fanno sentire, mi dicono dovresti dire, e io li ascolterò, sperando che non sia Yves quello, perché è la prima volta che torna allo stadio dopo un po' di tempo. I dettagli del match, il fischio d'inizio dell'amichevole estiva, sarà alle 18. Quest'anno la Juventus ha deciso di fare un grandissimo regalo. Tutte le amichevoli del precampionato saranno visibili gratuitamente e quindi lo si potrà guardare sul sito anche della Juventus. Potete guardarla dove volete perché loro hanno i diritti. Potete ascoltarla solo su Radio Bianconera con i commenti, che poi sono i vostri commenti. Ma a volte siamo noi che vi aiutiamo a stare nell'ecito. Perché lunedì temo che magari qualcuno possa anche arrivare già esasperato. Spero di no. Deve essere un bel momento per capire quanto siamo guariti, quanto siamo migliorati, quanto. Intanto vi porto i saluti anche di Paolo Rossi, che si sta preparando per arrivare non dopo di me, ma ancora. A che ora arriva Paolo Rossi? Perdonami.
1: Alle ore 13.
0: Alle ore 13, ecco. Adesso dimenticavo l'orario esatto. Quindi si prepara. Mi ha detto. Io dovrò chiedere. Quale sarà il posto in classifica di questa Juventus? Ad oggi? Metteteci sempre ad oggi. L'anno scorso si sbilanciava sullo scudetto. E quest'anno non più. Perché? Ci sarà modo di approfondire. Lasciamo tutto Bianconera News, scusate. Pessimismo è un'ombra attorno alla Juve di Spalletti. La critica di Platini. I soliti sospetti. Poi c'è un accadde oggi. Juventus ad media 4-0. Il primo passo verso la Champions. Con un'immagine che ci riporta addirittura a Claudio Ranieri. Lucumia a fare in via di conclusione. Ecco la formula. Juventus. Chi compare nel listone? Valutazioni, conferme e possibili sorprese. Che ne sarà di Cummins? David perde quota l'ipotesi Aston Villa. Emery punta Nicholas Jackson. La Juventus spera in Sulé. In caso di addio della Roma, sorriderebbe Carnevali. Spunta anche questa ipotesi. L'editoriale di Quintiliano. Juve Spalletti cambia Cambiaso, la mossa che può esaltare le sue qualità. E poi, ultima amichevole, lascia un messaggio chiaro. Ecco cosa funziona e cosa no. Me lo dite voi che cosa funziona e che cosa no, così vi sento, vi ascolto e vi posso anche vedere, ascoltare, sulle Samsung TV, sul canale 4637. Messaggio, vocale.
1: Buongiorno direttore Antonio da Viterbo. Guardi, le do ragione sul fatto che non si possono nascondere le mollichine sotto il tappeto. Io quello che credo stia un po' prendendo piede è la mancanza di balance, cioè nella trasmissione sua adesso, io la sto ascoltando da diversi minuti,
0: Sì.
1: si è parlato maggiormente delle problematiche della Juve e
0: Perché
1: della
0: le devo.
1: carenza del portiere. Quanto abbiamo eventualmente esaltato la possibilità che la Juve stia portando a casa un difensore come Lucumi. Poi io stesso, anche lì faccio un'analisi, la scelta su Lucumi, sul difensore, era prioritaria al centrocampista o a una punta di peso o non lo era? Ma in ogni caso c'è un acquisto quasi portato a termine, portato dentro e qui, se io cronometro i minuti sono stati dedicati soprattutto all'assenza del portiere. Ecco, in una trasmissione su RBN che valuta l'operato della Juve anche facendo radio e giornale, perché bisogna farlo, altrimenti si chiude il canale, però lo si faccia con un po' più di equilibrio, cioè dando più spazio. Io parlo all'interno della sua trasmissione, perché poi nell'ambito delle tante trasmissioni questo equilibrio lo ritrovo, ma all'interno del suo della sua sessione manca questo equilibrio, c'è cioè più la critica. E non sono d'accordo sul fatto che se si è criticato prima bisogna necessariamente criticare oggi. Si deve fare un'analisi bilanciata prima, forse è stata fatta troppo eccessiva.
0: Ok, su questo ci troviamo d'accordo. Allora ci troviamo d'accordo. Però, perdonami, quando ci sarà Lucumi ufficiale, perché a questo punto ho i pantaloni bruciati, eh? E qui stiamo costruendo, non è la partita. A me sembra invece che non riusciate a capire una cosa. Che non si abbia voglia di vederle nascondendo e poi ribaltando a cose fatte. A cose fatte? Quella è la Juve che accetteremo e che dovremo accettare. E non è neanche chi esalta troppo. Ci sono dei quotidiani o dei cronisti o dei colleghi che si esaltano troppo facilmente. Troppo facilmente. Poi c'è chi si sbaglia troppo facilmente, come il sottoscritto, probabilmente. Però la strategia non mi convince. Devo convincermi e non convincervi che le cose si stanno facendo in un certo modo. Mi sembra che mettano in evidenza non tanto più prima le caratteristiche di Lucumi. Arriva? O di Vicario? Ne parlo quando arriva. L'esperienza di Vicario l'accetto. L'inesperienza di Suzuki per un anno è il dubbio che abbiamo tutti. Però ti viene più facile conteggiare i minuti. Ci sono delle trasmissioni in cui i minuti sono più di questo tipo che non. No? I minuti in cui la Juventus sul proprio sito ci dice che va tutto bene. Fai tu, pondera, libertà di informazione, dico il sito della Juventus come altri. Cioè, se perdo 1-0, se parto in svantaggio rispetto ad altri sul mercato, non è che mi esalto perché Ekator è un giocatore di prospettiva, eh? Perché la soluzione in questi momenti, confortato anche dagli altri, è che forse avrei preso qualche giocatore in più della Next Gen, che sono già scomparsi nell'ultima amichevole. O sbaglio? Allora, cosa dobbiamo dire? O su Daffara non ci credevamo, o hai fatto un favore prima al Parma, o ti interessa fare soldi, perché è giusto. Però l'avrei messo sullo stesso piano. È un modo di approcciare al problema. Poi, se tu invece vuoi parlare di Alajbegovic, il problema è che parlando così di Alajbegovic, tu non sai se rimane alla Juve, tu non sai quanto giocherà la Juve, diventa un po' complesso. Non parliamo di sensazioni o con le carte del sensitivo, tanto per essere chiari, perché l'equilibrio non manca neanche al sottoscritto, credimi. Però ci sono momenti in cui oggi rimani spiazzato. Non so tu se sei felice. No, ma abbiamo scherzato. Poi domani Suzuki arriva, probabilmente. Quando sarà tutta composta la squadra, parleremo di reparto in reparto. un secondo l'ho riservato e continuo a riservarlo, sommalo come secondo. La difesa è interessante così. È più interessante perché è passato un anno dall'infortunio di Bremer, perché è rimasto Bremer, perché ci aggiungo Lukumi che ti prende per la maglia. A mio avviso è meglio, o non posso neanche dire che è meglio di Kelly. Hai due alternative migliori rispetto a Rugani, per età, per anzianità, per tanti motivi. Cioè, un giocatore che è rimasto così tanti anni alla Juve, ha giocato così poco, forse neanche ai tempi di Boniperti, neanche con Sarri alla Juve. Gatti è l'opportunità perché magari c'è un po' di incompatibilità. Si può dire che non c'è incompatibilità, ma tu mi dirai, ma a me piace, non mi priverei di, è vero, ma noi ti dobbiamo aggiungere quello che sappiamo o intravediamo o ci viene magari sussurrato all'orecchio. Punto. Ci sono gli aspetti positivi, però se sto cercando il centrocampista ad oggi è da un mese che non c'è, e non c'è. Mi sembra che Gasperini ti insegni, no, da dentro a lamentarti, a lamentarsi perché gli manca qualcosa, e penso che rispecchi molto o sia molto simile come carattere a quello di Spalletti. Tutto qui. 10:21, andiamo ad ascoltare altri vocali. Comunque grazie per i vostri messaggi, ci mancherebbe. Poi dopo analizziamo di settimana in settimana. Può essere la migliore Juve, Zidane, Del Piero, Nedved, Trezeguet, tutto quello che vuoi, ma se poi perde 1-0 a Frosinone, non vorrà dire che è schifo il mercato, vorrà dire che hai perso 1-0. Non funziona qualcosa, qualcosa non ha funzionato. Non c'è tempo per farsi belli, eh? Se bocci con la macchina, devi trovare il carrozziere. Non devi pensare a quando l'hai comprata nuova. Prego.
2: Diretto, buongiorno, sono Joseph da Matera.
0: Matera.
2: Icardi e che sia parametro zero fanno schifo questa stagione.
0: No, non è che fanno schifo, è che ci arrivano gli altri prima. Gli altri fanno e noi diciamo che invece siamo critici. È questa la faccenda. A un certo punto, io non so quanto costi Icardi come ingaggio, eccetera. Abbiamo tenuto le porte aperte a Vlahovic, ma secondo voi volevo tenerlo io? È Spalletti che l'ha detto. Voleva uno come Vlahovic. Poi abbiamo capito, costa troppo, ha troppe pretese, vediamo, spetta la società. Ebbene, fa la società, bene, fa la società a non prendere. Ma se aveva opzionato Pellegrino, che vedo andare felice al Parma, ma quando volevi prenderlo Pellegrino? Quando volevi prenderlo? Ma Antonio, magari non lo volevamo. E che un po' lo volevamo. Vogliamo un po' di Pellegrino, vogliamo un po' di Colomouani, vogliamo avere i soldi in tasca, vogliamo avere una squadra rivoluzionaria. Accetti, lasci Colomouani e risolvi gran parte dei problemi. Secondo me, con quei soldi te la gestivi molto meglio. È come aver comprato Douglas Luiz, è come aver comprato Koopmeiners. Più forte? Se non sbaglia i gol che abbiamo visto sbagliare. Perché è un'altra annata, eh? Non è che si parte da dove ci siamo lasciati. E questo voi non volete capire. No, ho preso Colomani, bravo, bello, biondo, simpatico, parto da lì e cambia la vita della Juventus. Io non lo vedo così il calcio, soprattutto perché è un'altra stagione e le altre ti marcano. E poi perché arrivi dagli ultimi 2 anni dove non hai fatto bene. Perdonatemi, e 50 milioni non te li do. Non li do a Vlahovic nell'ingaggio e non te li do neanche a te. E allora non me lo danno, e se lo tiene il Paris Saint-Germain. Voglio vedere che cosa avrebbe fatto il Paris Saint-Germain. E scusate, questa è l'anima del tifoso, anche del direttore, che a volte deve frenare voi, a volte fate bene a frenare me, ma la situazione ad oggi è questa. Pensavamo un po' più serena perché si stava pensando a migliorarla. Detto questo, lasciamo anche Bianconera News. E allora, ascoltiamo un altro vocale, così torniamo invece ai quotidiani politici che non abbiamo ancora aperto questa mattina, in questa ultima mezz'oretta.
3: Buongiorno direttore, ciao.
0: Ciao.
3: Luca da San Donato.
0: San Donato milanese.
3: Sulla questione portiere, la Juve si è mossa male. Questo indipendentemente da dirigenze passato, futuro,
0: bravo,
3: presente.
0: Bravo.
3: errori dalla precedente gestione, non è quello il punto.
0: Bravo.
3: Il punto è che la Juventus, e avevo già avuto modo di dirlo ieri, non può arrivare a Ferragosto, a 8 giorni dalla prima giornata di campionato, con il problema portiere, perché è un problema il portiere. E come dicevo ieri, con Suzuki per un anno, avendo magari un accordo con Alisson piuttosto che Svilar per il 2027, si sarebbe potuta chiudere la questione. Qui la questione non si chiude.
0: Ti costava un po' troppo.
3: E oggettivamente si comincia a pensare che ci sia il rischio di arrivare a
0: vedrai come
3: fare
0: giochi
3: una
0: a
3: stagione con Perin e Di Gregorio, perché non si è riusciti a chiudere con un portiere, e perché probabilmente Spalletti ha dei dubbi su Vicario, perché
0: che purtroppo forse arriva Vicario.
3: Soluzione sul perché la Juve non sia già andata su Vicario, che
0: Non è che abbia dei dubbi, è che poi magari arriverai su Vicario, è l'ultima carta che ti rimane da giocare. Dico l'ascoltatore di prima, non a te. Può dire l'ascoltatore che è stato un errore la gestione dei portieri? Lo dicono tutti i giornali? Non mi voglio allineare e prendermi dei meriti non miei. Ma non è che possiamo dire che ha fatto molto meglio. Convinciti almeno di questa soluzione. Poi, se siamo abituati, io non è che mi offenda per me. Mi offendo che vorreste sentirvi dire delle cose che è improponibile dire in questo momento. Cioè, se hai un asino, non hai un cavallo e non puoi partecipare alla corsa dei cavalli, ma non dico come portiere. Tu rischi di giocare a Frosinone con Perin tra i pali, ok? Speriamo che non si faccia male alla contrattura consueta, solita, di affaticamento, perché se no giochi con Di Gregorio. E anche arrivasse Vicario, gioca lui subito la prima partita? Un attimo, perché può sbagliare ad allacciarsi le scarpe, a scivolare a Frosinone, a capire l'ambiente. Quindi parti con Perin, titolare. Ma tutto nasce dal fatto che, strategia o non strategia, hai sprecato budget per arrivare a un obiettivo che potevi raggiungere spendendo meno. Una soluzione... E poi tu mi potrai dire, sì, la prendo a 30 e poi avresti criticato il direttore che hai preso Colomani. A 30 lo accetto un po' di più. In prestito, poi l'hai pagato diluito, tutto quello che vuoi. Ma ho del budget per pagarmi il portiere subito, senza regalare da fare, senza darlo al Parma per dargli la possibilità di... Mi ha aggiunto un tassello, che quell'ascoltatore prima, che mi ha aiutato a riflettere meglio. Quindi non sgrido l'ascoltatore che non ha detto che siamo a posto così. Io apprezzo chi aggiunge sostanza alle nostre riflessioni, perché se ci ascoltassero in società capirebbero meglio quelle situazioni che forse non sempre vengono intavolate doverosamente, perché io sono convinto, e ne avrebbe ragione, che Spalletti non è così felice. E questa volta ha un po' più ragione. Sì, dovevamo far troppo. Sì, gli errori erano tanti. Però due mezze pizzette con le olive sopra dovevamo già averli. Poi mi impegnerò di più. Poi starò zitto. Però non siamo una squadra che può dormire sonni tranquilli. Cosa ci dice la stampa? Sport, bianconeri infuriati. L'affare col PSG può saltare. In difesa è fatta per Lucumi, 20 milioni al Bologna. Juve a porta vuota, Suzuki prende tempo, virata su Vicario. Spalletti a fretta, l'azzurro in pole, ma solo se in prestito. Si ripensa a Martinez. Vlahovic via social rompe il silenzio, grazie di tutto. Ecco, come l'avete presa la notizia di Vlahovic? Augurandomi che se lo affronteremo. Si becchi tanti di quei fischi, ma non degli insulti. non dico gratuiti, meritati, ma inopportuni e incivili. Oppure lì è giusto, perché il tifoso può fare tutto. Secondo me non proprio. Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore del Beşiktaş e dopo aver ripulito il proprio profilo Instagram da ogni traccia, fanno così tutti i giocatori, ha rotto il suo silenzio con una lettera per salutare il mondo Juve. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, il mio percorso con la Juventus si conclude, ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso, ha scritto. Ringraziando tutti, la Juventus, Andrea Agnelli, John El Khan e tutta la famiglia, tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte, i miei allenatori e soprattutto i miei compagni, grazie a Torino e poi grazie a tutti i tifosi. Yves, tienila per il giorno del licenziamento, cambia John El Khan con il direttore, Paolino, puoi scrivere la stessa cosa. Va bene, quindi tutto sport, la stampa ci dice questo, poi si concentra sulle operazioni a centrocampo anche della squadra granata. I complimenti per l'oro di una vita, parlando naturalmente di atletica. Lasciamo la stampa, non ci sono altre aggiunte, ascoltiamo un vocale, così cambio giornale.
4: Buongiorno direttore, Pierluigi da Gelsenkirchen. Sì, sulle amichevole della Juventus dall'estero non si possono vedere.
0: No, solo in Italia.
4: Li possono vedere solo quello nel territorio italiano, quindi si potrebbe, se è possibile, modificare questo, sarebbe ancora bene per noi juventini.
0: Ci sono i diritti delle televisioni straniere, te l'ho spiegato, la Juve qui ha trovato l'accordo sul territorio nazionale, con gli altri sai, la televisione tedesca, i belgi, i francesi dicono ok Juve, però allora dacci un 10% di quanto noi spendiamo per fare quelle amichevoli, oppure non ci interessa e ci togli audience per le amichevoli delle altre squadre nazionali. Bisogna accettare, se no ti compri Radio Bianconera, acquistiamo i diritti insieme e le trasmettiamo in tutto il mondo. Questo è il mio sogno, tra pochissimo, sto scherzando ovviamente.
5: Buongiorno RBN. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno RBN.
0: Eccoci qua nell'ultima mezz'oretta, 22 minuti per l'esattezza, prima di chiudere e passare la linea e timbrargli il cartellino delle sue ferie. Ultime due ore anche di questa pre-season per Dario Ghiringhelli, con la sua Juve, tutta la Juve che volete, vi racconterà con un altro taglio, magari meno tecnico, più legato alle curiosità anche e soprattutto all'attualità, perché magari l'occhio lo vedete sempre puntato sulla nostra chat che Yves mi mette in evidenza. Speriamo, fratelli e sorelle bianconere, sempre per il meglio. Certo che questo è il nostro motto, sempre per il meglio, ma senza dover per forza dire delle cose tanto per sentirsele dire, tanto per far passare la giornata, onestamente. Allora, io non riesco ad aprire i nostri messaggi, però arrivano molti vocali e quindi ringrazio Yves che me li mette a disposizione facendoveli ascoltare.
7: Buongiorno a tutti. Ciao. Ma scusate, ma per tutti quelli che chiedono Icardi a zero alla Juve, ma come che problemi avete? Ma ripeto, ma che problemi avete? Cioè, un giocatore finito, non ha senso
0: meglio comprare
7: un giocatore del genere. In più, Spalletti già lo odiava ai tempi di Cartolandia, che era nel suo momento di hype maggiore. E voi volete prendere a zero?
0: Ricordiamo che l'ha detto un ascoltatore.
7: Ma piuttosto tutta la vita uno in prestito tipo Zirzè, tanto lo paghi uguale o quasi uguale, e hai un signor giocatore che puoi far crescere eventualmente per comprare
0: Pecator, o piuttosto
7: ma Icardi a zero, ragazzi, no, vi prego, vi prego,
0: dimmi il tuo nome. No, ti sei dimenticato, va bene, la prossima volta. Vedete? Il mazzo di carte si allarga. Ma penso un po' come questo nostro amico. Riecco Nico Gonzales. C'è, ma pensa all'Atletico. Spalletti e dirigenti lo stimano. Lui vuole tornare da Simeone. Il club spagnolo però dilata i tempi per abbassare la cifra d'acquisto. E lunedì, se fosse convocato... Io proverei a convincere. Cioè, avete capito qual è la strategia della Juve? Piace? Piace per vendere qualcun altro che ha mercato. Tengo una carta, ne vendo un'altra. Mi sembra abbastanza questa. Non è volere il bene di Nico e il male di Consensao, magari. Ma la realtà che a cui si potrebbe andare incontro. O anche solo vendere più agevolmente Zegrova, no? Perché se tu avessi Nico e Consensao sei a posto, sei blindato. Poi lo so che magari qualcuno vorrebbe qualcos'altro rispetto a Nico. Io mi sono stupito di aver speso quei soldi, tanti forse, e dandoli alla Fiorentina. È lecito analizzare l'operazione Nico all'inizio, quando è arrivato? O la pastiglia è stata presa e digerita? E questo è uno degli articoli. Tra l'altro Nico Gonzales ha 28 anni e un ingaggio da 6 milioni netti alla Juve. 6 milioni gli abbiamo dato. Ma sì, tanto i problemi, chi viene, tanto mica è mia la squadra. Tanto chi viene dopo ci penserà. Pantalone si è stufato, Jonel Khan. Domani la ripresa dei lavori. Oggi è il 14, quindi si riprende il 15. Un paio di giorni di meritato riposo per staccare la spina e scrollarsi di dosso le scorie accumulate dentro la tournée. Domani pomeriggio per i bianconeri sarà tempo di fare nuovamente rapporto alla Continassa. Ci sarà anche Nico Gonzales, ci saranno un paio di sedute di allenamento, per lo più interlocutorie. L'obiettivo primario è riprendere il ritmo in vista del test del giorno dopo con la next gen di Massimo Brambilla. Non prenderanno parte lunedì Ekator, Turam, quindi Turam non gioca, sempre che rimanga la Juve. Non ne parliamo, quindi rimaniamo in stand-by. Ekator, Turam che non sono al 100%. L'attaccante azzurro, Ekator, non ha ancora smaltito la lesione di basso grado alla coscia destra, rimediato contro il Basilea. Discorso analogo per il centrocampista francese, tuttora alle prese con una sindrome femoro-rotulea. Entrambi proseguiranno le terapie. La speranza del tecnico è di riaverli a disposizione in tempo per il debutto di domenica 23 agosto con il Frosinone. E domenica o sabato giochiamo? Sai che mi sono perso il giorno della settimana, ma vado subito a controllare perché fa parte anche del nostro gioco. Lega Serie A, andiamo a vedere ufficialmente quello che è il calendario, un calendario che ci dice, non ci dà ancora i risultati della prima giornata. E tra l'altro dobbiamo parlare anche di Coppa Italia, calendario e risultati. Vediamo un po', perché non mi dà calendario e risultati, non di Coppa Italia. Mi sta parlando... Serie A, Eni Live, sbagliavo. Buon compleanno Giorgio Chiellini, ragazzi, 14 agosto. Il compleanno di Giorgio, non l'avevo memorizzato, sono sincero. Allora, la Juve giocherà domenica 23 agosto alle 18:30. Quindi Frosinone Juventus 23 agosto e domenica. Perfetto, confermato, certificato. Possiamo andare avanti. Possiamo chiudere qui. Per quello che riguarda quindi la prima partita del campionato. Proseguiamo con Tutto Sport 10:44. Andiamo a dare una sbirciatina su Vlahovic, dolce addio, la Juve parte di me. Avevo un sogno enorme, mostrare chi ero, gioie e momenti difficili, però ho sempre dato tutto. Magari la prossima settimana un voto a Vlahovic, al di là al di là di tutto, un voto a Vlahovic. Fate finta che non era della Fiorentina, fate finta che non abbiamo sprecato troppo, fate finta che non si sia infortunato, fate finta, fate tante finte. La versione buonista di voi, Vlahovic, quanto merita la versione buonista, Guarda, comunque 5, comunque 10, comunque 8, non lo so. Ditemi la vostra. Ogni coro, ogni bimbo con la mia maglia, immagini che porto con me. Almeno questo ricordo, posso dire. Questa dichiarazione possiamo dire che lo ha detto, secondo me, col cuore. Suzuki è saltato, tutto su Vicario. Amico di prima, i giornali stanno parlando di una Juve meravigliosa con questi titoli? No, tanto per capire. Devi anche ragionare su quelli che sono i ruoli dei cronisti. Il prete le racconta in un altro modo, la Juve le racconta senza difetti di fabbrica, il tifoso dipende dal momento, dal caldo, dalla temperatura e se funziona dai blackout, e noi cerchiamo di prendere un po' tutto e di mantenerci in equilibrio, tipo l'equilibrista, che è una canzone stupenda secondo me, che andrebbe ascoltato ogni tanto, anche del buon Renato Zero. Nodo di Gregorio, nulla oltre i sondaggi. Intanto il Paris Saint-Germain definisce tutti i dettagli col Parma, fa le sue cose. Domenica le visite del giapponese a Parigi, e adesso prende tempo perché proverà a cedere Chevalier entro la fine del mercato. Magari viene Chevalier, perché no? Ma è scaricato dal Paris Saint-Germain. Ma non mi sembra un brutto portiere, o no? Per il nostro campionato? Potrebbe essere. Però abbiamo Vicario, perché questo se no ce lo fanno anche strapagare. Quindi va analizzato quello che è il percorso di mercato. Perché poi sta ancora lì e appare inestricabile il nodo di Gregorio, mentre la Juventus accelera sul fronte portiere con Suzuki in pole. Anche qui dipende un po' dai punti di vista dei cronisti. C'è quello un po' più ottimista, c'è quello che dice lunedì arriva, c'è quello che dice che è saltato il titolo. Io vi leggo tutto. È certo che il suo impegno nel precampionato doveva servire da vetrina, parliamo di Gregorio, ma la partita contro l'Inter ha contribuito a raffreddare eventuali piste. Sondaggi di Marsiglia e Valencia restano appunto tali. Niente di più, niente che ad oggi sembra avere la forza di trasformarsi in una trattativa. Fino agli ultimi giorni di mercato, quando cambiano radicalmente prospettive, scenari e rotte. Poi, se arriva Suzuki agli ultimi giorni, oggi era così. Gli ultimi giorni abbiamo ripreso Suzuki. E andrebbe benissimo. In prestito per un anno, perché poi il giorno prima abbiamo raccontato del prestito. Che quando non hai più soldi è meglio che non partire con Perin e Di Gregorio. Non fai partire Di Gregorio? Perché vuoi vendere Di Gregorio e poi rischi che non hai neanche il secondo portiere? Cioè, ve l'ho aggiunto, ve l'ho servita su un piatto d'argento, anzi sulle mani. Anche se avesse delle altre prospettive, delle cessioni, no? Certo, se incassi 30 milioni, 25 da Di Gregorio, vai a comprarne uno praticamente.

0: cedi, presti Di Gregorio e prendi qualcuno al suo posto e hai di nuovo 2 più 3 portieri con quello della next gen. Quindi tema portieri, risaliamo, Cabal fa il percorso inverso, è pronto per il Bologna, senza offerte per Bremer e Kelly. Stanno dicendo che Bremer e Kelly sono 2 certezze? No, senza offerte per Bremer e Kelly. Non è che i giornalisti sono proprio tutti cattivi, soprattutto alcuni media. Sanno che hai provato a vendere Bremer, non è l'anno buono, non ti danno quello che volevi. E Kelly, il maggiore indiziato alla cessione rimane Gatti. C'è l'ipotesi Marsiglia, ma c'è l'ipotesi che fra un po' tutte le cose che abbiamo detto vengono smontate con la teoria di Dario Ghiringhelli, che è appena arrivato. Non l'ho mai visto così sorridente, ma non per il momento della Juve, no? Perché noi oggi abbiamo parlato, prof, di scienze, ieri, l'eclissi di Juve. Hai capito? No, non fare quella faccia. E io l'ho vista l'eclissi di Juve, con delle immagini strane, cioè il sole passa...
1: Anche lui ha un'eclissi adesso.
0: Però non l'ho mai visto così felice, perché lo vedo un po' bianchetto sul volto. Lui va al cinema la sera, patatine, popcorn, prepara la valigia, è pronto. Io l'ho visto col furgone qua sotto per andare in vacanza. Però prima è venuto a ritirare il certificato di vacanza e quindi oggi... sarà qui con voi 2 ore, tra pochissimo, 10 minuti, e ti do la linea. Attenzione che tra l'eclissi e Suzuki siamo a piedi, siamo ancora con gli occhioli, con gli occhialini, eccetera. Però mi fai una promessa? Aggiungi un po' di... fai un'iniezione di fiducia? Ci provi? Ha detto che ci prova, perché magari tra un'ora cambia tutto, probabilmente. Però adesso Yves mi ha alzato il dito, quello giusto, e mi dice che
2: senza
0: c'è un
2: po'... soldi non si canta messa e senza stola manco si confessa. Cioè, senza soldi non si canta messa e senza la stola il prete non ti confessa. I chiacchiere su chiacchiere, ma a Putiara vuole i soldi. Cioè, le chiacchiere sono chiacchiere, ma la bottegaia vuole i soldi.
0: No, vedo Ghiringhelli un po' così... dubitativo, no? Col suo... Noi ieri abbiamo visto l'eclissi e ci siamo fatti raccontare cosa c'era dietro, no? E ognuno col proprio dialetto. Ne avevamo anche un altro, non so se Yves ce l'ha pronto. Così fai anche un corso di lingue, oltre a scienze, le ripetizioni. Sentite cosa c'era dietro nell'eclissi di Juve.
3: In Toscana si dice senza Lilleri un si lallera.
0: Non c'è la traduzione, devo tenermi la traduzione. Adesso cosa dico? Ghiringhelli, hai capito cosa ha detto? Tu sei toscano, sei nato da quelle parti lì. Va bene, va bene. Se volete aggiungere qualcos'altro, vedete, un po' ci scherziamo anche, così, per ripigliare fiato. L'esterno convinto, Cabal, sarà un prestito con diritto. Tra un anno se ne riparlerà. Ci sta spostare un po' il problema. Ci sta, E allora dovevamo accettare anche condizioni dove gli altri aspettavano un po'. 50 milioni con l'Omonì ci ha bloccato le operazioni. Da più qualità, allarga Kelly, marca da Gatti. 57 passaggi riusciti a partita, parliamo di Lukumi, definito da Tutto Sport un 2-per-1, soluzione ideale per Spalletti, quasi il 90% di precisione, pure i dati hanno convinto la Juve. Anche una bella stazza, anche una bella stazza. Andiamo a murare un po' di più la porta, e io penso che se ne avvanteggerà anche il portiere che arriverà, che resterà, che giocherà alla Juventus. Ah, ricordando una cosa, con Di Gregorio, primo anno di Thiago Motta, Ghiringhelli, noi siamo arrivati quarti, quindi o è scarso, o è fortunato, o dipende un po' dall'andazzo della stagione. Così, tanto per spiegarvi il calcio come lo vedo io: se rinforzi davanti, se tieni il pericolo lontano, forse anche Dino Zoff a quest'età è un pallone in più di Gregorio l'avrebbe parato. Blitz Juve per Lukumi, tra domande e offerta ballano 2 milioni, quindi ce la dovremo fare. Carnevali rilancia e mette sul piatto 18 milioni più 2 di bonus, cresce la fiducia, i due club possono trovarsi a metà strada. Sta vestendo già la maglia, alle 18 potrebbe essere l'orario giusto, oggi, per averlo lunedì. Ghiringhelli, sei allo stadio lunedì? Ah no, sei in vacanza, stai partendo. Aiaia, ecco perché ha trovato. È la prima amichevole che salti. Io so tutto di te. Lui tutte le amiche.

0: la famiglia, le bandiere. E invece quest'anno tradisce la Juve e i tuoi posti sono stati occupati abusivamente da Yves. Te lo dico così ti fai dare i soldi. Chiudiamo con Tutto Sport, aggiungiamo qualche vocale intrigante.
1: Ciao direttore Massimo da Trento.
0: Ciao.
1: Ecco, anch'io la penso come lei. La gestione del portiere che doveva venire, di Alisson, ha fatto sì che noi andassimo a mettere i soldi sul collo. Lioni, quando avessimo dato la priorità, li avremmo messi per me chiaramente su carne secchi e avremmo preso un attaccante Zirze che 20 giorni fa ce lo davano con prestito con diritto di riscatto, l'avremmo valutato, però intanto il portiere lo avevamo a posto per i prossimi 7-8 anni. Ecco, io spero che Colomuani, che mi è anche simpatico oltretutto,
0: assolutamente,
1: parole che mi smentisca, però dubito che sia l'attaccante che ci serviva. Grazie, forza Juve.
0: Grazie, io spero che la Juve sprinti come quella moto che ti è passato dietro, per fortuna che ti rimetto sul marciapiede. Spalletti accontentato, dice la Gazzetta dello Sport, il colombiano blinda la Juve, l'affare col Bologna si è chiuso per 20 milioni. John era la prima scelta di Luciano, l'annuncio nel weekend, le 18 stasera potrebbe essere il momento giusto. Lucumi per la signora, il preferito, decisiva la volontà dell'ex rosso-blu, disposto solo ad accettare il club bianco-nero. Vedete? Vai coi soldi. Il giocatore è d'accordo? Non dico che sia un attimo, ma adesso si può fare. Spalletti alza il muro, dopo Celic arriva anche Lucumi e Cabal va al Bologna. Quindi abbiamo rinforzato la difesa. Forse il portiere e forse il centrocampista, con gli attaccanti mi sarei accontentato con quello che riuscivo a fare, tipo la soluzione che ci ha proposto l'amico nell'ultimo vocale. Riecco Nico, si allena alla Continassa, ma è di passaggio, non vuole restare. Non mettiamolo in panchina allora lunedì, cerchiamo di chiudere entro lunedì o diciamo che si sta allenando. Cioè, abiti civili nascosto sotto il cappello, perché se no un po' vi conosco. Lunedì 17 agosto, Juve Next Gen, Juve contro Juve Next Gen alle 18 a Torino. Domenica 23 agosto, Frosinone Juve. Sabato 29 agosto, Juve Parma. Domenica 6 settembre, Juve Milan alle 20:45. A quel punto Ghiringhelli sarà già tornato, sì. Ci ha pensato, ha detto forse sarebbe tornato a settembre. La scuola quando inizia, prof? Il 14? Il 14, brutta. Neanche mio figlio che fa ancora lo studente ha fatto una brutta faccia come la sua. Lo diciamo al preside che ha l'ascolto della sua scuola. Naturalmente lunedì e il venerdì vedrà protagonisti i nostri professori. Adesso ci stiamo un po' alternando. E poi una piccola novità che vi svelerà lo stesso Darius Ghiringhellus, per quanto riguarda il sabato, tutta la Juve che vuoi durante tutta la settimana, ma poi vi spiegherà bene lui i dettagli, magari nelle prossime due ore, sempre che torni poi dalle sue vacanze, perché non si sa mai, magari resta lì per sempre e farà i collegamenti, l'inviato dal mare o dalla montagna dove andrà naturalmente. Suzuki, ribaltone PSG, il prestito non decolla, Vicario torna favorito, magari vogliono anche che glielo compriamo, non lo so, non ho capito. I francesi prendono tempo per il giapponese. Carnevali punta l'azzurro in affitto dal Tottenham. Corsa contro il tempo. Guglielmo Vicario, 29 anni, portiere in uscita dal Tottenham. Vlahovic saluta, lascio a Torino una parte di me. Luis Enrique vuole valutare l'ex Parma prima di cederlo. Nella lista Juve anche Lunin e Trubin. Frattesi ringhia, ma è andato alla Lazio. Vocale, 10:58, due minuti ancora per noi.
2: Buongiorno direttore, Giampaolo da Milano. Come detto tantissime volte, mi stupisco quando sento tifosi, opinionisti, che dicono questo giocatore non è da Juve, questo giocatore non è da Juve, ragazzi. Allora, so che è una cosa brutta da dire,
0: ma...
2: E infatti una volta,
0: secondo me sono d'accordo con te,
2: e Santarelli mi ha buttato giù il telefono perché insomma,
0: no,
2: non si potevano dire certe cose.
0: No.
2: Allora, la Juventus,
0: mi chiami Santarelli, come me la ricordo, mi chiami Santarelli, io, che lo sgridiamo 60 anni, chiamami Santarelli che lo sgridiamo in diretta
2: sempre, di meravigliose, secondo me non voglio dire non tornerà più perché è brutto, perché non si può mai sapere, però dubito che torni a breve. A breve vuol dire, insomma, a breve.
0: A breve.
2: E quindi
0: ti sei salvato.
2: Una ragione, perché quelle cose che stanno succedendo ormai
0: le abbiamo capite.
2: Dopo Doverocchi, ok, dal nuovo avvento di Giuntoli, di Motta, lì è stata, secondo me, la madre di tutti i disastri che ci porteremo dietro per tanto tempo, perché secondo me, infatti, quando tutti si esaltavano per Giuntoli, Motta, gente che diceva andava in Germania esaltatissima degli schemi di Motta e Giuntoli, il nostro top player, ti dicevo ragazzi vogliamo ricominciare, ok, teniamo lo zoccolo duro, quindi Danilo, quindi Rabiot, quindi Szczęsny, che possa fare da traghettatore ai giovani, e quindi ci teniamo sulle...
0: Era un libro, cioè sanno che arriva il prof, c'è da correggere. Attenzione, ultima ora, Lazio, sospeso il trasferimento di Frattesi. La Lega non ha dato l'ok all'operazione biancocelesti. Questa è la notizia che con cui vi lascio. Non è Salvini, della Lega, è la Lega Calcio. Ovviamente, abbiamo rintracciato il nostro inviato romano, per caso?
3: Penso che sia in diretta dall'altra parte.
0: Ah, in diretta, è vero, lo volevamo disturbare. Santarelli? Al VAR non mi devi attaccare il telefono all'ascoltatore che si è lamentato di qualcosa, eh? Per favore, per favore. Stiamo naturalmente scherzando, ma è impegnato sulla sorellina, cuginetta, quello che è TMV Radio. Grazie, grazie a tutti voi. Finisce questa settimana. L'eclissi è questa, eh? Poi ognuno può mettere gli occhialini, può mettere il salame, può non guardare il sole, può mangiare, può restare in spiaggia. Questo al momento è quello che ci dice, è il diagramma bianco-nero. Vi lascio in ottime mani il professore Dario Ghiringhelli, 2 ore di scienze naturali. Parleremo di Juve, Juve, Juve, Juve. Ciao, a lunedì!
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Ma che meraviglia, a forza di fare le supplenze durante l'estate scopro tutti i jingle degli altri programmi e questa è una cosa che mi piace molto, anche perché sono tutti bellissimi, quindi mi piace un po' sentire anche queste musiche un po' diverse. RBN Caffè, buongiorno a tutti, io sono Dario Gringhelli, un voce nuova magari per chi ascolta la radio in questa fascia oraria della mattina, non tanto nuova per quanto riguarda Radio Bianconera in senso assoluto. Mi fa molto piacere essere qua con voi questa mattina, ho anticipato un po' la mia presenza del venerdì che solitamente è un po' più avanti nella giornata con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schifo, ma insomma siamo un po' in fase vacanziera, lo sarò fra poco anch'io, ve l'ha già accennato il direttore poco fa, da domenica insomma andrò a farmi un po' di vacanza anch'io e quindi sarò sostituito io invece a quel punto da qualcuno che verrà al mio posto e insomma diamo il buongiorno chiaramente a tutti quelli che ci stanno ascoltando, chi c'era già con i programmi precedenti e con chi invece si sta magari connettendo soltanto adesso. Ci sono ovviamente tantissime cose di cui parlare e da raccontare, anche perché ormai siamo a una settimana, 8 giorni, 9 giorni per la precisione per quanto riguarda la Juventus, 8 giorni dall'inizio del campionato che inizia sabato della prossima settimana, 9 per la Juve perché Frosinone Juventus si giocherà domenica alle 18:30, quindi ci sarà da attendere un qualche ora in più, perché sapete che da anni ormai il campionato lo inaugura la squadra che ha vinto la stagione precedente, quindi come sempre ne toccherà in questo caso all'Inter, e la Juventus invece arriverà nella giornata di domenica in una trasferta comunque sempre interessante, che evoca la giacca lanciata dall'ormai ex Juve e anche ex Milan Massimiliano Allegri. Insomma, credo che tutti si ricordino quella scena dell'Allegri furioso, come fu definito in quel periodo. E in questo momento c'è una Juve furiosa e lo sono un po' anche i tifosi, ne ha già parlato chiaramente il direttore fino a poco fa, ma diventa inevitabile che sia così. E questo è importante perché, è una situazione abbastanza paradossale, perché c'è un portiere che alla Juventus ancora manca e che mancherà almeno ancora per direi la prossima settimana, con questo campionato però che sta iniziando, perché dicevamo 8 giorni al via, e la Juventus verosimilmente si ritroverà senza avere la possibilità di avere il nuovo portiere. Questa è la cosa che fa arrabbiare i tifosi, sono due in realtà. La prima è che la Juve sa da tempo immemore ormai, cioè dall'inizio di questo calciomercato, se addirittura dalla fine della stagione precedente, che serve un portiere, e siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato e il portiere ancora non c'è. E perché insomma io affisserei un cartello, affiggerei, si sente che sono un po' stanco, ho bisogno di vacanze anch'io, affiggerei un cartello sulla Continassa con scritto no operazioni con il Paris Saint Germain, perché ragazzi veramente nelle ultime 2 stagioni ce le stanno facendo veramente penare e passare di ogni, dall'operazione con Colomoni, sappiamo cosa è successo l'anno scorso e si dava la colpa tra virgolette alla sponda Juve e nella persona soprattutto di Comolli. Quest'anno diventa ancora più complicato, dopo che la Juve ha fatto tutto quello che ha fatto per portare a casa Colomoni e arrivando fondamentalmente a dare al Paris Saint-Germain i soldi che chiedevano per un esubero, perché Colomoni, ragazzi, vi ricordo che Colomoni quando è stato preso dalle Juventus, comunque con tutti i sondaggi eccetera eccetera, si stava allenando con la primavera del Paris, quindi era di fatto un fuori rosa, e io non ho mai visto delle squadre pagare 50 milioni per giocatori fuori rosa, sembra veramente una roba che non ho capito, ma lo voleva Tudor, lo voleva Motta, lo voleva Spalletti, evidentemente c'è qualcosa in questo Colomoni e speriamo che poi si riveli così, perché noi in questo momento non abbiamo la certezza che poi il Colo che vedremo da qui in avanti sarà lo stesso di quei 6 mesi che abbiamo trascorso. Fatto sta che si riesce a ricucire, sembra di nuovo tutto d'amore e d'accordo, si arriva a questa formula molto fantasiosa ma anche molto efficace per quanto riguarda la Juve, del prestito di Suzuki in ottica di far insomma Paris Saint Germain che compra Suzuki ce lo gira in prestito, e adesso il Paris Saint-Germain si sta mettendo di nuovo di traverso perché ha posticipato le visite del portiere giapponese a domenica. Questi sono un po' i racconti, i dettagli di quello che ha fatto saltare questo approdo di Suzuki, che ieri era dato per fatto, ieri praticamente tutte le redazioni giornalistiche davano per fatto questo incastro di Suzuki alla Juve via Paris Saint-Germain. Il Paris risposta alle visite a domenica, quindi tardando ulteriormente le valutazioni sul giocatore, dice che vuole anche provare a valutarlo qualche giorno sul campo, nell'ottica magari di tenerlo e di cedere, provare a cedere Chevalier tenendosi lui. Quindi c'era il rischio che poi si aspettasse e in più poi alla fine il Paris non desse Suzuki. Quindi chiusa definitivamente, almeno questo è quello che filtra nelle ultime ore, anche la pista Suzuki, e si ritorna a parlare di Vicario. Arriva un messaggio di Vittorio proprio su Vicario, così ne approfitto, mi aggancio proprio al tuo messaggio. Vittorio, buongiorno, se fossi Vicario rifiuterei il trasferimento alla Juve, è una presa in giro. Se non hai fiducia, cara Juve, perché tieni a Bagnomaria una persona per tutto questo tempo? Mi dispiace, ma il comportamento della società non è serio. Vittorio, però mi permetto di fare una considerazione su questo tuo messaggio. Non è la Juve che sta tenendo lì Vicario, attenzione, Vicario è stato ufficialmente dichiarato fuori rosa dal Tottenham. E quindi il Tottenham è da inizio stagione che dichiara che è disposto a cederlo anche in prestito, perché non fa più parte dei progetti della squadra londinese. La Juve è una delle possibilità che ha Vicario, cioè Vicario non sta aspettando la Juve, non è lì che aspetta noi inteso chiaramente come juventini, come tifosi, come società. Per cui non è che c'è un accordo per cui Vicario sta aspettando che poi se la Juve non lo prende gli fa saltare chissà quale altro trasferimento. Vicario è in vetrina, in vendita, in prestito, il Tottenham l'ha dichiarato fuori rosa, e il problema è che nessuna squadra in particolare, a parte la Juventus che ha bisogno di un portiere, si è dimostrata particolarmente interessata al portiere azzurro, no? E quindi il problema, sai, lì diventa complicato anche eventualmente fare una valutazione sul perché nessun'altra squadra si sia eventualmente interessata al portiere ex Empoli. Mi dicono dalla regia che abbiamo pronto il nostro primo ospite di oggi, allora andiamo a dare il benvenuto a Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera, J-Land. Ciao Pietro, ben ritrovato, è sempre un grandissimo piacere.
1: Ciao a tutti, fino alla fine forza non di Juventus, come sempre. Sì. Mi senti?
0: Adesso ti sento. Adesso sì, okay. Ho avuto un attimo in cui c'era un attimo di disallineamento audio-video per cui ti vedevo parlare ma non ti sentivo, e poi si è sistemato tutto. Pietro, siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato della 9 giorni, no? Dall'inizio del campionato della Juventus, 8 del campionato, 9 da quello della Juve. E la Juve è ancora molto molto molto incompleta, no? C'è stata questa tournée, 6 amichevoli ha fatto la Juve quest'anno, che sono tante. Il problema è che almeno 4 di queste 6 le ha fatte con i giocatori vecchi, senza i giocatori nuovi, e tra l'altro con quelli che poi saranno l'ossatura della squadra, che ancora dovevano rientrare dal mondiale. Quindi che idea ti sei fatto di questa Juve? Cosa ti aspetti da qui alla fine del mercato, e cosa ti aspetti dall'inizio della stagione che ormai è imminente?
1: Ma intanto mi aspetto di chiudere per Vicario entro domenica, perché fare l'ultima settimana di precampionato senza il titolare, tra virgolette, è una roba assurda. Poi vabbè, abbiamo preso Lukumi, che dovrebbe essere confermato in settimana, ed è un ottimo colpo in fase difensiva. Ma io parto sempre ogni stagione positivo, anche perché se non lo fossi non rinnoverei l'abbonamento all'Allianz, certo, che hai fatto anche tu. Però ti dico, dalla partita con l'Inter che abbiamo visto 2 sabati fa, ho visto gli stessi fantasmi dello scorso anno. Dalla partita vista un po' con il Palermo, forse perché comunque è una squadra a livello di Serie B e tutto, ho visto un po' di meccanismi che comunque facciamo fatica ad assimilare. Cioè, con l'Inter abbiamo fatto un gran gol con Conceição, palla avanti, palla dietro, e Conceição nello spazio, tanta roba, però non vedo un'idea d'attacco, e questo mi preoccupa un po'. Per il resto ci manca un centrocampista pensante, anche se c'è finalmente il mio Douglas Luiz al centro del progetto.
0: Sì, lo so che sei particolarmente felice di questa cosa. Allora, guarda, ci scrivono da casa, no? Sulla questione che anche appunto del Paris Saint-Germain, Antonio da Portici ci dice: il Paris Saint-Germain è sinonimo di scorrettezza, probabilmente con Molli non aveva tutti i torti, no? In riferimento alla situazione Suzuki che si è appena verificata. Poi c'era anche la questione Colomoni. Dimitri ci dice: Colo è costato 38 milioni di euro e 12 di bonus, e appunto vuol dire che fra tutto arrivi a 50 milioni, no? Perché io prima dicevo Colomoni, alla fine noi abbiamo pagato 50 milioni, un esubero perché poi Colomoni era un esubero del Paris Saint-Germain che si stava allenando con la primavera, no? Poi per carità, esatto. È vero che mi sembra che non so se 6 di quei 12 siano difficilmente raggiungibili, perché una parte addirittura è legata all'eventuale vittoria dello scudetto, però se tutto andasse a dama tu vai a pagare comunque 50 milioni, in ogni caso 44-45 sì, perché di quei 12 di bonus ce ne sono almeno la metà che sono facilmente raggiungibili, quindi se non vogliamo farne 50, farne 45 per un giocatore che comunque di fatto è un esubero. Però come si esce da questa impasse a questo punto, Pietro? Perché io prima di venire in collegamento con te dicevo, la Juve, oltre a tutte le analisi che hai fatto tu sul campo, ha però dei problemi in un certo senso sia in campo che fuori, no? Cioè il portiere, lo sappiamo dal 28 maggio, adesso non ricordo la data precisa di quando è finito il campionato, che ci serve un portiere, e dal 28 maggio circa che ci sentiamo dire che la Juve aveva bisogno di un attaccante e di un portiere, l'attaccante in qualche modo è arrivato, insomma, con tutti i sei ma del caso, e il portiere però ancora no, e non è pensabile, visto che tra l'altro tu citavi l'amichevole con l'Inter, di nuovo per l'ennesima volta abbiamo subito gol al primo tiro in porta, cosa successa già 16 volte l'anno scorso, è un problema da risolvere questo.
1: Ma secondo me è dovuto anche al fatto che c'è stato il cambio in dirigenza, quindi lì il fatto di aver fatto un cambio da Comolli a Carnevali nel giro di un mese, perché se non mi ricordo male Carnevali è stato ufficializzato verso fine giugno, se non, a memoria, però non ho le date certe. Ma hai perso un mese e mezzo di mercato, tra virgolette.
0: Certo.
1: Non si era ancora certi di andare a prendere uno tra Vicario, Allison. Ci sono stati troppi nomi, come succede un po' ultimamente nei nostri calci di mercato, troppi nomi associati a un ruolo, e alla fine tanto fumo e poco arrosto. Come diceva prima, sentivo un ascoltatore durante il programma del direttore, dovevamo andare subito su un portiere e poi in caso l'attaccante andavamo a chiuderlo, appunto che Colo siamo andati a chiuderlo ai prezzi che voleva il PSG, cioè 45 certo. milioni voleva e 45 l'ha ottenuto a un anno dalla fine del contratto, perché Colomani il prossimo anno era zero, però o due, sì, comunque non mi ricordo tanto.
0: No, mi sembra ne avesse ancora due, che è il motivo per cui purtroppo sono riusciti a tirare la corda così tanto, perché sennò credo che anche la Juve forse avrebbe mollato. Però è una situazione molto simile a quella che avevamo già vissuto con Kobe Mainers, no? Cioè alla fine gli abbiamo dato esattamente i soldi
1: quello
0: che chiedevano,
1: esatto.
0: Con la differenza, forse quest'anno un piccolo vantaggio, del fatto che non ti sei ridotto all'ultimo giorno di mercato, no, per darglieli, quindi con Colomoni se non altro almeno un mesetto di allenamenti con la squadra prima della fine del mercato ce l'avrà. Sono poi di fatto 3 settimane, no, prima dell'inizio del campionato, perché Colomoni sì. È arrivato in tempo per salire sull'aereo per andare a Hong Kong, per cui diciamo 3 settimane di tempo prima dell'inizio del campionato. È vero però che insomma se non altro lui l'ambiente lo conosce e dovrebbe reinserirsi abbastanza facilmente. Insomma, il video di lui che riabbraccia Thuram e McKennie penso che abbia fatto abbastanza il giro del mondo bianconero. Senti, Paolo da Caserta ci dice: secondo voi arriverà un altro punto o si preferirà continuare con Milik? Ti lascio rispondere te, Pietro, però prima do la mia sensazione. Cioè Milik non sarà la punta eventualmente di riserva, cioè l'eventuale arrivo di un'altra punta sarà fondamentale per il mandare in prestito Ekator o meno, fondamentalmente. In teoria un'altra punta la Juventus la dovrebbe prendere a prescindere, perché sennò ci ritroviamo nella situazione di 3 anni fa, quando c'era solo Vlahovic, e nel momento in cui non c'era Vlahovic c'era McKennie che faceva la punta, perché senza Colomoni la punta vera fondamentalmente, tolto Milik, che speriamo che si riprenda, perché Milik quando sta bene è fortissimo, rimaniamo di nuovo col solo Colo davanti. Dimmi tu.
1: Detta che io astravedo per Arcadio, se lo sai perfettamente, e per me se sta bene fisicamente è il miglior attaccante in rosa, come dicevo per Douglas Luiz. La punta ideale per il gioco di Spalletti è nata a Firenze, Pellegrino.
0: Sì.
1: Perché lui serve qualcuno che faccia sponda, che riesca a mandare dentro i laterali. Zigzag, che è un altro nome costato da noi, c'è Sesh e David, quindi di conseguenza in questo momento per me il reparto offensivo, ahimè, temo rimarrà questo, non avremo altri ingressi. Anche se tutto sommato, come l'anno scorso, non mi dispiace, perché comunque Alai Begovic è un bel talento, abbiamo Yıldız che sembra l'Yıldız inizio stagione scorsa, ma abbiamo sempre quell'infortunio che ce l'ha
0: che pende, da cui esce. Che
1: esatto, Sappiamo che quel tipo di fortuna che ha avuto Kenan si può ripresentare, speriamo di no, tranquillamente se va in sovraccarico. E, un'altra punta serve una punta forte fisicamente, perché non puoi giocare con David Milik, che, e poi hai i piccoletti, come li chiamo io, perché c'hai quattro
0: certo.
1: piccoletti.
0: Senti, c'è un altro,
1: comunque
0: un altro tema.
1: Comunque, ha fatto meglio di Dusan Vlahovic da punta.
0: McKennie ha fatto meglio di tanti altri non solo da punta. Infatti io, scherzando, è già un po' di settimane che dico che McKennie in questo momento non è presente in nessuno dei campetti della Juve titolare, ma poi ce lo troveremo sicuramente da qualche parte in campo, perché poi alla fine finisce sempre così e quindi lo vedremo
1: adesso,
0: insomma, un jolly
1: scherzando,
0: importante.
1: Mi sa che in continenza lo stanno facendo allenare come terzo portiere, metti caso che si serva.
0: Tra l'altro lui che arriva dal rugby, dal football americano, magari come Sylvester Stallone in Fuga per la Vittoria, no? Lui giocava a rugby e quindi potrebbe essere un buon pregresso. Invece, chi comincia la stagione prima è la nostra Next Gen, no? Che dopo domani avrà già il primo turno di Coppa Italia contro il Forlì. Sulla Next Gen ovviamente ci sono spesso i riflettori puntati sia per, diciamo, eventuali cessioni che anche per la famosa salita in prima squadra. Ti sono piaciuti i ragazzi che ha portato Spalletti in giro? Te ne chiedo tre soprattutto, che sono quelli che abbiamo visto un po' di più, no? Che sono Licina, Obavuduo e Owusu, che dovrebbe essere destinato, insomma, a un prestito in Serie B. Sono i tre che si sono messi un pochino più in mostra.
1: Sì, non mi sono dispiaciuti, considerando che comunque hanno affrontato la tournée con la prima squadra, quindi potranno essere tranquillamente emozionati, però sono tre giocatori di buon prospetto. Se non ho capito male, uno dei tre, secondo me, va ad Avellino in
0: Sì,
1: prestito, mi sembra.
0: dovrebbe essere Owusu, sì, Owusu, che continuerebbe tra l'altro la buona tradizione anche di rapporti con l'Avellino, visto che, insomma, lo stesso Daffara era stato lì l'anno scorso. È una delle poche società con cui c'è anche un gemellaggio con i tifosi, no? L'Avellino è una delle poche che, insomma, nutre il rispetto, insomma, si nutre un rispetto reciproco. E sì, Owusu dovrebbe andare lì. Licina stamattina si iniziava a parlare un'ipotesi di un prestito. Però poi qualcuno bisognerà anche tenerlo da farlo
1: Sì. Anche
0: affacciare in prima squadra, Pietro.
1: perché hai fatto uscire, se non sbaglio, il centravanti Cerri, perché è andato via.
0: Sì, sì.
1: Hai chiuso con Scaglia, mi sembra,
0: Sì.
1: perché quindi un po'
0: Scaglia
1: di cioè, non...
0: è andato a scadenza e ha firmato col Padova,
1: Esatto.
0: quindi sì.
1: Esatto. E
0: E
1: quindi di
0: poi uno
1: conseguenza
0: tra Pugno e Guerra, non mi ricordo chi tra Pugno e Guerra è andato all'Ajax in prestito un anno, quindi sì, tutta gente che abbiamo perso.
1: considerando il girone della Serie C che c'è quest'anno, mi sembra doveroso tenere alcuni talenti in rosa, anche perché a parte che so che vengono qua a Carpi, infatti penso che andrò a vederla, come penso di vedere, se riesco a vederlo sabato, domenica che vengo su a Torino a
0: Ah, bravo.
1: vedere, forse vado ad Alessandria a vedermeli, visto così facciamo un bel bianco nero tutto il weekend.
0: Giusto, perché poi ti fermi anche per la Next Gen, giusto? Ti fermi anche per la
1: Quella
0: Next
1: che tu
0: Gen lunedì.
1: perdi, io la
0: Quella
1: vedrò.
0: che io perdo. Eh
1: Sono
0: sì, eh sì, eh sì.
1: i tuoi
0: Quest'anno
1: biglietti,
0: per.
1: quindi.
0: Mettetevi d'accordo, perché anche Ivba ha detto la stessa cosa, tutti che prendono i miei biglietti. No, quest'anno per la prima volta, da quando questa amichevole è stata trasferita all'Allianz, sono sempre andato a vederla, perché si giocava i primi 10 giorni di agosto, e tra l'altro ho sempre portato mio figlio, perché è un'occasione anche bella per portare i bambini. Quest'anno però l'hanno messa troppo tardi, perché sono arrivati l'altro ieri fondamentalmente dalla tournée e sono nelle 2 settimane in cui io già sono poi in vacanza, quindi me la perderò. Però
1: Sì,
0: ben
1: beh,
0: venga
1: memoria l'anno
0: se.
1: scorso, 2 anni fa, erano 12 e 14 di agosto, quindi gli ultimi due anni, se non mi ricordo male, perché io non ho fatto, ho fatto tutte e due, però non mi ricordo, ormai a una certa età non mi ricordo più le date a modo, però sì, spero di vederli, spero in una next gen protagonista quest'anno in Serie C. Perché il girone potrebbe darci delle soddisfazioni.
0: Sì, ricordiamo appunto che quest'anno la Next Gen torna dopo 3 anni nel girone A, dopo aver fatto il B e il C, il B 2 volte, mi sembra, il C 1, insomma sono sì. 3 anni che non siamo più nel girone A, che è quello, insomma, si dice un pochino più abbordabile, no? Per cui il sogno serie B, diciamo che si nutre ancora un pochino di più. Per salutarti, Pietro, leggo questo messaggio di Enrico D'Adria, poi ce ne sono tanti, inizio ad avvisare i nostri amici da casa che la prossima mezz'ora è tutta di dialogo con loro, quindi mi tengo un po' di messaggio. Anche tutti i vocali che sono arrivati non li perdiamo, state tranquilli, la prossima mezz'ora li ascoltiamo tutti, però questo messaggio perché è interessante il punto di vista di Enrico D'Adria, dice: buongiorno Dario e Pietro, tutti si gasano per il benvenuto a Colomoni, a me sembrano amici che si ritrovano al bar per fare serata, io non ricordo queste accoglienze a bei tempi, anzi li avvisavano che qua dovevamo lavorare il doppio per vincere e meritarsi la maglia, mi sembra il club del baretto, fiducia zero, quest'anno mercato allucinante, questo è insomma non proprio positivissimo il messaggio di Enrico, ma al di là della punta, diciamo, di negatività, c'è qualcosa comunque di vero, no? In questo messaggio, anche se poi oggi il mondo social un po' chiede quel tipo di contenuti.
1: Vabbè, noi non sappiamo come coglievano il rientro agli allenamenti del Piero Conte, Tacchinardi, cose
0: varie, perché i social non c'erano.
1: Adesso, essendoci Creator Lab in Juventus, ogni cosa è da documentare, perché il tifoso che non è in zona vuole vedere i propri beniamini il più possibile. Fino a tot di anni fa non c'era il video della ripresa in auto, è iniziato con l'anno di con l'arrivo di Cristiano, tutto questo, certo, che l'ha andato a prendere, e quindi di conseguenza ci sta. Io vedo lato positivo invece dell'accoglienza di Weston McKennie a Colo e con Thuram, vuol dire che lui è sempre rimasto in contatto col suo gruppo storico della Juventus. Vero. E quindi l'ingresso in rosa è ancora più veloce, sarà ancora più veloce, perché comunque il gruppo l'ha accettato come il ritorno di un fratello, poi dopo se n'è andato un altro perché parlava male di Davide e compagnia varia, quindi forse esatto. Lo spogliatoio sarà più tranquillo quest'anno.
0: speriamo che sia così, ti sento particolarmente soddisfatto di questa ultima butade che mi hai buttato fuori, però ci sta, perché insomma era anche quella, era una telenovela al contrario in qualche modo, no? Che non si chiudeva mai, e adesso forse definitivamente, mi viene a dire, anche per fortuna si è chiusa. Pietro, ti ringrazio tantissimo per questa bella grazie chiacchierata. A questo punto, buon weekend torinese bianconero, visto che ti fai sicuramente. Grazie. Sicuramente la Next Gen, probabilmente anche la campatina ad Alessandria per vedere. Come fanno a giocare però la Next Gen? Adesso che ci penso, vuol dire che fanno due partite di fila, perché domenica giocano la Coppa Italia. L'ho realizzato in questo momento, guarda, mentre ti dicevo questa cosa.
1: Giocano alle 18 di domenica la Coppa Italia. E alle 18 del giorno dopo fanno l'amichevole, che spero durerà meno un tempo.
0: Esatto, questa è un'altra polemica che non vorrei riaprire, perché l'anno scorso mio figlio era molto amareggiato dal fatto che sti 10 minuti del secondo tempo poi ci hanno fatti andare a casa, però è vero, a distanza di 24 ore due partite non l'ho realizzato adesso. Una serie e l'altra meno, ma bisogna capire. A parte che in questo momento anche la prima squadra c'ha 75 giocatori, quindi potrebbero fare semplicemente mettere in campo quelli che ci sono, e i next gen che non fanno la partita di Coppa Italia. Va bene, Pietro, grazie mille. Ribadisco, buon weekend torinese. Ci sentiamo prestissimo.
1: Grazie a tutti.
0: Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera è J-Land. Noi andiamo con il notiziario sportivo. Ci sentiamo fra pochissimo.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
5: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
5: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè.
0: Rieccoci in studio RBN Caffè insieme fino alle 13 con Dario Ghiringhelli che vi tiene compagnia in questa oretta e mezza che manca, perché in realtà sono le classiche due ore della programmazione della radio, fino appunto alle 13 in anticipo rispetto alla mia presenza abituale del venerdì di Colpo Gobbo. Tra l'altro cominciamo a darvi già qualche anticipazione, sentivo prima il direttore anche che vi parlava di qualche novità del palinsesto. Domani non ci sarà evidentemente tutta la, perché voi essendo Ferragosto non ci saranno proprio programmazioni in diretta, se ci saranno un po' di repliche di questo di questa prima parte della stagione. Questione diciamo di tutta la Juve che vuoi sarà un pochino da aggiornare, nel senso che non sarà più un appuntamento fisso del sabato, ma ci sarà occasionalmente, diciamo sicuramente molto probabilmente quantomeno nei periodi in cui non ci saranno le partite nel weekend, perché si seguirà di più la partita, no? Quindi ci saranno più dirette in concomitanza della partita stessa, per il pre, per il durante e per il post, quindi colpo di tacco c'è sempre, ci sarà il pre partita con Chiara, poi ci sarà un post partita molto approfondito. E quindi tutta la Juve che vuoi rimarrà, ma rimarrà a riempire magari quei weekend vuoti senza le partite, quelli delle pause delle nazionali, e magari anche quando la Juventus giocherà in un momento in cui si riuscirà a fare diciamo tutta la programmazione diciamo del sabato. Purtroppo, lo dico purtroppo perché sapete che a me il programma è sempre piaciuto molto, la Juventus quest'anno di sabato giocherà poco, no? Perché con le partite di Europa League il giovedì sera la Juventus giocherà spesso, soprattutto la domenica e eventualmente anche lunedì, però ci saranno delle occasioni sicuramente in cui avremo modo di chiacchierare, di risentirci comunque costantemente, oltre ovviamente al venerdì con Colpo Gobbo con Luigi Schiffo, che scala, eccola qui l'altra novità, di un'ora in avanti. Ogni tanto è successo anche quest'anno, soprattutto in occasione magari delle conferenze stampa di Spalletti del prepartita, invece che dalle 2 alle 4 sarà dalle 3 alle 5, ma sempre il venerdì pomeriggio, quindi sempre in accompagnamento, in apertura diciamo del weekend calcistico. Ringrazio Massi da Imola, ciao, grazie Massi per questo bellissimo complimento che definisce la mia risata addirittura cinematografica, ti ringrazio, è un bellissimo complimento. Tra l'altro prima il direttore diceva che sono andato al cinema, è vero, ieri sera ci siamo sentiti un po' tardi perché sono andato a vedermi l'Odissea, io sono un fan sia dell'Odissea che di Nolan, quindi insomma una combo che mi è piaciuta particolarmente. Francesco da Ischia, me l'aspettavo che il Paris Saint-Germain su Suzuki si comportava in questo modo, poi basta vedere anche l'operazione Colomoni, inizialmente prestito con obbligo, poi l'hanno cambiato a titolo definitivo, che sta portando al problema la dirigenza per comprare. Hai ragione Francesco, anche a me questa cosa non era già piaciuta, però lì l'ho interpretata in un altro modo, cioè visto che c'erano delle lungaggini nello stabilire le cifre di prestito, accordo, eccetera, eccetera, che sembrava comunque anche tutto fatto. A un certo punto la Juve ha detto: sai che c'è, visto che mi stai facendo tutte queste storie, io ho bisogno di Colomoni presto, perché deve andare almeno a farmi la tournée in Australia, a Hong Kong, te lo pago subito, così tagliamo la testa al toro e non ci pensiamo più, no? Quindi quella l'ho vissuta più come una spinta da parte della Juve, no? Che non una richiesta da parte del Paris Saint Germain. Questa cosa di Suzuki sinceramente mi ha fatto veramente arrabbiare, non credo appunto non soltanto me. Chiedo a Costantino dalla regia, perché ci sono arrivati tanti messaggi vocali nella prima mezz'ora, cominciamo ad ascoltarne qualcuno così sentiamo anche le vostre voci.
9: Ciao Dario, buona giornata. Bruno Cuneo. Che dire, io quest'anno Spalletti si gioca molto, perché ha avuto Colomani quasi 50 milioni, ha avuto sto Lucumi 20 e passa milioni, abbiamo preso giocatori, non abbiamo preso altri che forse ci servivano di più, perciò secondo me Spalletti quest'anno può fallire. Adesso io non dico che deve vincere il campionato, però deve dimostrare che i giocatori che voleva lui li hanno presi, deve fare un campionato buono, se non ottimo, ecco quello dire. Poi niente, noi ci vedremo con i nostri amici, abbiamo visto tra i corri al Jay Hotel lunedì, faremo la rimpatriata di Radio Bianconera, perché anche Rimanera, anche quello, saremo un po' in tutta Italia, ci vedremo prima della partita, una partita, una cena, e Radio Bianconera serve anche questo, no? Per creare delle amicizie, creare delle cose belle, oltre che parlare di calcio, anche l'amicizia, che secondo me è una cosa importante. Grazie ancora a voi, buone ferie, ciao!
0: Ciao Bruno, grazie mille, grazie a te. Sì, hai ragione, guarda, tra l'altro anche l'evento che abbiamo fatto qua proprio con la radio qualche mese fa, lì è proprio al Joy Hotel, nell'occasione della commemorazione dei caduti dell'Eisel, no? A fine maggio, ricordo bene quella serata davvero molto bella, molto interessante, dove eravate anche in tanti di voi. Mi ha scritto anche il sindaco Giuseppe Murolo, che era presente anche quella sera, per invitarmi, no? A questa vostra piccola rimpatriata di lunedì, approfittando chiaramente della partita con la Next Gen. Purtroppo ho dovuto declinare l'invito, perché appunto io poi domenica parto per fare le mie ferie. Mi dispiace, perché questa partita io sono sempre andato a vederla volentieri, come dicevo prima con Pietro, da quando questa amichevole è stata spostata da Villarperosa all'Allianz sono sempre andato, a parte che come abbonato c'era anche il prezzo di favore di un euro, al di là di tutto anche per il prezzo pieno 5 euro sarei andato comunque, portavo mio figlio eccetera. L'anno scorso ci siamo rimasti molto male, questa cosa l'ho già detta più volte, la stavamo accennando anche prima con Pietro, perché comunque il secondo cioè è durata veramente troppo poco, oltretutto faceva molto molto caldo, era intorno all'8 o al 9 di agosto, la partita si è giocata sempre intorno alle 18, ma faceva davvero caldissimo, io ricordo di aver patito molto, soprattutto in intervallo, perché c'era poi il sole che picchiava sul settore dove ero io, e quindi abbiamo aspettato questo quarto d'ora abbondante sotto il sole, ricomincia finalmente il secondo tempo, e non so, credo che non sia durato 10 minuti l'anno scorso il secondo tempo, perché c'è stata insomma la classica invasione che ogni anno viene fatta sempre prima, no? Che da un lato capisco che sia folcloristica, che ci sia tanta gente che va lì anche solo per quello, però ci sono anche tante persone che magari hanno solo quell'occasione per andare allo stadio per vedere la partita, e quindi credo che insomma va bene fatta a 10 minuti dalla fine, quindi comunque almeno una mezz'ora, un 35 minuti del secondo tempo da vederla. Adesso è diventata una gara a chi fa l'invasione prima, no? Per cui il problema è che poi una volta che inizia uno e poi lo cominciano a fare tutti e non si finisce più, quindi è stato un po' un peccato. Spero che quest'anno, come dicevamo anche appunto prima con Pietro Giancristiano, si possa giocare qualche minuto in più, anche perché poi è anche bello vedere i ragazzi giocare, i calciatori, ci sono i bimbi che vanno per vedere i loro idoli magari per la prima volta. Sentiamo un altro vocale.
10: Dario, buongiorno. Marco da Imola. Senti, ciao Marco, per favore, il direttore ci ha riempito in 2 ore di pessimismo che ci ha fatto cadere non in depressione ma di più. Io che sono ottimista ho detto: ma cosa gli è successo al direttore? Vediamo con te queste 2 ore qui, per favore, di ritornare ottimisti, perché l'ottimismo è il sale della vita. Dai ragazzi, non vi preoccupate, torniamo, basta aver fiducia, essere positivi. Ciao Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno. Tonino Guerra, no? Era il poeta dell'ottimismo e della vita, che era sempre delle tue parti, se non ricordo male. Adesso non so di preciso la locazione, ma sicuramente anche dall'accento ricordo era più o meno delle tue parti. No, lo so, infatti prima anche il direttore scherzava con me dicendo cerchiamo, ridai un po' di fiducia ai nostri ascoltatori. Guarda, mi riaggancio al messaggio di Bruno da Cuneo di prima, no? C'è tanta aspettativa sulla Juve di quest'anno e i fari puntati molto su Spalletti, perché l'anno scorso in tanti hanno dato a Spalletti l'attenuante di essere arrivato in una rosa che non era la sua, che non aveva costruito lui, che arrivava da una stagione non particolarmente positiva, l'effetto Tudor che si era un po' esaurito, no, proprio sul finale della stagione precedente, che comunque ci era valsa la qualificazione in Champions League, cosa che quest'anno non siamo riusciti a fare, e quindi tutte le attenuanti del caso, anche se io come controattenuante dicevo sì, però Tudor è arrivato a 9 giornate dalla fine, in Champions ci ha portato, Spalletti è arrivato a novembre e il tempo per mettere un pochino più mano alla squadra secondo me l'avrebbe avuto. Quello che ha detto Bruno è molto importante: quest'anno Spalletti questa attenuanti non ce l'ha più, perché la Juventus sta facendo il mercato in un certo senso che ha chiesto Spalletti, tranne sulla punta forse ancora, no? Nel senso che lui ha spinto un po' per il ritorno di Vlahovic, ma non ci sono state le condizioni. Aveva spinto per l'arrivo di Pellegrino, che è andato alla Fiorentina. Quindi quell'attaccante fisico con quelle caratteristiche lì, che lui chiede da gennaio dell'anno scorso, effettivamente ancora non gli è stato portato. Però Colomuani ha spinto tanto per farlo tornare e gli è stato accontentato a suon di milioni. Lukumi è quello che Spalletti voleva più di tutti, e comunque 20 milioni per un difensore centrale che va in scadenza l'anno prossimo, lui sì, la scadenza 27 per Lukumi, quindi non si... non era pensabile secondo me neanche che la Juventus potesse fare che il Bologna potesse insistere sulla clausola che aveva di 28 milioni per un giocatore che andava in scadenza. Quest'anno Spalletti insomma sì, di attenuanti ne ha molte meno. Spero che non si attacchi poi eventualmente alla questione portiere. Devo dire che in occasione di Inter-Juve è stato molto bravo a proteggere in qualche modo anche lo stesso Di Gregorio, che oltre ad aver subito il gol al primo tiro in porta, soprattutto sul secondo gol, no? Se è sembrata più che altro una topica, lui ha detto che Spalletti ha detto che è stato sfortunato nel rimbalzo. Forse tutto sommato è anche vero. Il problema è che dopo che ti succede 50.000 volte, e allora alla fine comincio a pensare che non sia più il caso, ma che ci sia davvero qualcosa che non funziona. Leggevo sotto nei nostri ticker che stanno passando che è rientrato Nico Gonzalez alla Continassa. Insomma, non è che avevo bisogno di leggerlo lì, è una notizia ormai già di ieri. Però ecco, Nico Gonzalez è un altro su cui io ho un grosso punto interrogativo, perché continuo a essere dell'idea che sia un giocatore che sarebbe molto utile alla Juventus, a questa Juventus in particolare. Spalletti stesso ha detto che non gli dispiacerebbe averlo in rosa, e sappiamo che Nico punta a tornare all'Atletico di Madrid, ma per una volta siamo noi ad avere il coltello dalla parte del manico, per cui l'Atletico Madrid sta facendo delle offerte a ribasso che la Juve non ha nessuna intenzione di accettare, e mi viene da dire giustamente, visto che a noi ci tengono sempre per la collottola, per una volta abbiamo noi appunto il coltello dalla parte del manico, visto anche il buonissimo mondiale che ha fatto Nico, no? con la sua Argentina. Quindi io dico che se rimanesse alla Juve potrebbe essere un plus. È chiaro che gioca in una posizione dove in questo momento comunque la Juve non è coperta di più, perché c'è Conceição, perché c'è come si chiama, Zegrova, che insomma se è in forma ci sta facendo vedere quali sono le sue caratteristiche, che è il motivo per cui l'aveva comprato la Juventus l'estate scorsa. C'è potenzialmente Vicina, a meno che non vada via, c'è Alaibegovic che potrebbe anche giocare lì, quindi un ruolo che c'è lo stesso Cambiaso, no? Che ogni tanto Spalletti in queste amichevoli ha schierato proprio in alto a destra piuttosto che nel suo ruolo abituale più che naturale di terzino sinistro, quindi sicuramente andrebbe a intuppare un po' quella zona di campo. Detto che però Nico ha anche quelle caratteristiche un po' più da punta centrale, pur non essendo un 9 vero, che potrebbero in alcune situazioni fare comodo, visto soprattutto anche le difficoltà che si sta facendo ad avere l'ulteriore attaccante, come anche dicevamo prima. Salutiamo Gigi su Twitch che ci ha dato il buongiorno, e leggiamo ancora un altro messaggio di un ascoltatore che non si firma, dice: io ho piena fiducia in Carnevali, come è già accaduto ci fa credere che la Juve sia da una parte e invece fa altro, quello che è successo per esempio con lo stesso Celik, che è un grande acquisto, ragazzi, guardate che Celik in questo precampionato si sta dimostrando veramente un ottimo giocatore, e sarà qualcosa di più che non un semplice rincalzo di Kalulu, e lo stesso Alibegovic è arrivato per caso, poi dice prenderemo carne secchi con soldi più un paio di calciatori. Guarda, Non credo, o meglio, penso che quella che hai scritto tu fosse l'idea della Juve per l'anno prossimo, nell'ottica di fare quell'operazione che ormai sembra definitivamente saltata con Suzuki, no? Cioè tamponare, come si dice in piemontese, mettere un tacun, tacconare la situazione con un portiere comunque tutto sommato abbastanza affidabile, che poteva essere Suzuki, con anche lì quella formula particolare in cui il Parì avrebbe addirittura dato un indennizzo per la valorizzazione del giocatore alla Juventus, per poi andare l'anno prossimo, magari coi soldi della Champions che si spera di centrare, per andare a fare l'affondo diretto e definitivo proprio per carne secchi. Non credo che in questo momento la Juventus abbia il potere economico di andare a fare un'offerta all'Atalanta, che comunque valuta giustamente carne secchi intorno ai 35-40 milioni, quindi se non ne abbiamo spesi 15 per Martinez, dubito che ne spenderemo 40 per carne secchi. Non perché carne secchi non valga Martinez, anzi, vista l'età, sicuramente è più vantaggioso ancora eventualmente andare a prendere carne secchi, che secondo me, tolto Donnarumma, credo che sia il miglior portiere italiano in assoluto, ma perché insomma nell'ottica di una necessità immediata forse 15 milioni per Martinez si potevano spendere un pochino più serenamente, e poi andare a fare magari un affondo più importante davvero l'anno prossimo. Sentiamo ancora un vocale.
11: Ciao Dario, Leonardo a Roma. Allora, io non mi stupirei che adesso il Tottenham cambi le carte, vedendo la Juventus in grosse difficoltà, non pensi più alla formula del prestito, ma voglia i soldi, voglia quantomeno un obbligo. Vedrete. Per quanto riguarda tutta questa gestione, non mi riferisco solo al portiere, ma in genere al mercato, sono molto deluso, perché con Massara, Carnevale e Ottolini mi aspettavo molto di più. È una squadra che ha molte lacune, molte carenze e pochi soldi. Doveva andare per priorità. Prendere Ekator e Alibegovic non erano delle priorità, nonostante sono contento di questi acquisti in ottica futura, però Ekator forse lo daremo in prestito. Alibegovic, in quei ruoli eravamo super coperti, perché abbiamo anzi addirittura abbondanza. Yıldız, Boga, Conceição, Zegrova, Nico Gonzalez, quindi sinceramente adesso stiamo col centrocampo scarso, tra l'altro Thuram rotto, non si sa quando torna, quindi non lo avremo, e con un terzino sinistro che Cambiaso che si è smarrito e Cabal che andrà via, quindi grosse, grosse lacune.
0: Hai ragione Leonardo, guarda, questo messaggio fa un po' il fa un po' scopa con quello che un po' con il pessimismo, diciamo così, che aveva lasciato, no? Un po' il direttore prima e Bruno, no, era Massi da Imola che ci diceva insomma di tirare un po' su il morale. Dunque, andiamo con ordine. Sono d'accordo con te sulla questione priorità. Io stesso, anche qua su Radio Bianconera, mi sono espresso più di una volta proprio con l'acquisto di Ekator, che mi ha molto stupito e mi ha lasciato anche un po' perplesso proprio per quello che dicevi tu, cioè 16 milioni più 2 per un totale di 18 milioni per un ragazzo di 19 anni, dopo che tu hai i tuoi next gen potenzialmente da valorizzare e che vendi quando va bene a 4-5 milioni, e poi ne vai a comprare uno che sì, ha qualche esperienza in più in Serie A, ma come dici tu in questo momento non era una priorità, soprattutto nell'ottica di addirittura andarlo a mandare in prestito, con l'ipotesi peraltro di lasciarlo in prestito allo stesso Genoa che te lo ha appena venduto, effettivamente un'operazione che anche a me sul momento ha lasciato perplesso. Capisco di più, se devo dirti la verità, l'operazione Alibegovic, perché Alibegovic è un giocatore comunque, è vero, ancora più giovane di Ekator, perché Ekator ne ha 19, credo che vada già per i 20 quest'anno, mentre invece Alibegovic ne deve ancora fare 19, li farà fra un mesetto, ma intorno a metà settembre, quindi è un 2007, mentre Ekator forse è un 2006, quindi 20 o li ha già fatti o li deve ancora fare, ma fossero anche della stessa età, però Alibegovic ha un'altra caratura internazionale, ha un'altra esperienza sia di club sia di nazionale, ci ha buttati fuori dalle qualificazioni mondiali, si è giocato il mondiale, insomma ha fatto dei gol anche pazzeschi, ha un anno intero di titolarità nello Stoccarda, era comunque in una squadra austriaca se non ricordo male, quindi ha sicuramente un bagaglio culturale, un bagaglio tecnico sicuramente più avanzato rispetto a quello di Diekator, ed è un giocatore su cui c'erano gli occhi di mezza Europa, a partire da squadre italiane. Insomma, fino prima che arrivasse la Juve c'erano forti la Roma e soprattutto l'Atalanta, sembrava quasi in chiusura, no? sul ragazzo. Quindi Alejbegovic lo capisco un po' di più. I 18 milioni di Ekator meno, tant'è che io proprio in quegli giorni, quando c'era il discorso Martinez che 14-15 milioni che la Juve non voleva dare, dicevo: ma caspita, ma se la nostra priorità è il portiere, ma possibile che ne diamo 18 al Genoa per un ragazzino che probabilmente daremo in prestito, e non ne diamo 14 all'Aston Villa per il portiere titolare della nazionale, ormai ex campione del mondo ma vice campione del mondo, perché sono arrivati in finale anche quest'anno? Cioè, Martinez è campione del mondo del 2022 e vice campione del mondo del 2026, portiere di esperienza clamorosa. E sì, sul fatto che ci siano alcune operazioni che anche io non ho capito tanto, sono d'accordo con te. Ci sono tanti ruoli ancora scoperti, perché lo stesso Cambiaso, come dici tu, non è affidabile, soprattutto come alto e basso, tant'è che, appunto, dicevo prima, no? Spalletti, già in nazionale Spalletti lo faceva giocare alto a destra, e anche lì, e qualche volta ci sarebbe da andare a pestarsi i piedi con tutti i giocatori che hai citato tu, che avevo già citato prima. E non lo so, bisognerà capire qualcosa. C'è da dire che Nico Gonzalez molto probabilmente ripartirà, perché poi si arriverà alla fine, verosimilmente, in cui probabilmente potrebbe ripartire. E sulla questione Tottenham vicario, anche lì sai, da capire, perché torno a dire quello che stavo dicendo prima a un altro ascoltatore che aveva scritto: non è che c'è un accordo tra il Tottenham e la Juventus. Il Tottenham ha dichiarato all'inizio del mercato che Vicario era in partenza, era libero, era disposto a cederlo anche in prestito perché è fuori dal progetto, no? E poi lì, sapendo delle necessità della Juve, si è accoppiata la Juve per l'interessamento per Vicario, ma la Juve non ha mai nascosto il fatto che non fosse la prima scelta, anche perché con quelle condizioni lì, se fosse stata la prima scelta, la Juve l'avrebbe preso all'istante. Quindi non so quanto possano poi cambiare le condizioni. Nel momento in cui loro hanno dichiarato che il portiere è fuori rosa, se poi tu vai a chiederglielo e ti dicono no, me lo devi pagare, tu gli dici va bene, grazie, e stai con quello che hai, no? Nel senso che al peggio comunque tu, bene o male, non sono i tuoi giocatori più forti, ma non sei senza il portiere. Cioè Perin ce l'hai, e comunque con il Palermo abbiamo visto anche che tipo di parate è in grado di fare ancora Mattia. Di Gregorio non sarà la garanzia che doveva essere, ma comunque ce l'hai. È importante alzare il livello,

0: tiziario.
1: Ciao, d'accordo con te che comunque le operazioni col pari sono difficili e complesse, però è ovvio che il prezzo lo fa il mercato. Su Colomani
0: Certo.
1: intanto l'abbiamo pagato 38 milioni, non dimentichiamolo mai, e non 50. Ci sono i bonus che magari che li spendessimo tutti vuol dire che abbiamo vinto lo scudetto. Anche qua quando date una informazione data la giusta.
0: Fatto,
1: Dopodiché
0: fatto.
1: anche il fatto di dire che è un esubero, tutto quello che volete, poi bisogna vedere se farà bene. 20 partite, 10 gol alla Juventus. Questo è Colomuni dati alla mano. Quindi denigrare i giocatori della Juventus, e se lo facciamo anche noi non va bene.
0: No, ma lungi da me denigrare i giocatori della Juventus. Allora, a parte che credo che sia l'ascoltatore che ha mandato anche il testuale prima, perché il contenuto è lo stesso, o forse sono due che pensano la pensano allo stesso modo. E stiamo parlando comunque di un esubero del Paris. Ragazzi, Colomouani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain. Era fuori rosa il Paris Saint-Germain. Noi abbiamo dato 38 più 12, se vuoi, così siamo più precisi e raffinati. Ma 38 più 12 fa 50, eh? E poi lo dicevo anche prima, ma i 50 arrivano in caso di scudetto, ma i 45 vanno lo stesso perché 6 di quei 12 milioni, forse anche qualcosa in più, sono basta arrivare in una qualsiasi coppa, no? Quindi direi che cioè 6 milioni, 6 di quei 12 milioni glieli diamo, ok? A prescindere, perché a meno che non arriviamo, non retrocediamo. Quindi comunque sono 45. Ma fossero anche solo 38 e quindi sono i 38 milioni che sono i quasi 40, sono simili ai 40 che abbiamo pagato Nico Gonzalez, sono quasi 40 erotti che abbiamo pagato per Openda, sono i 40 che abbiamo pagato all'epoca per Bernardeschi, cioè per un giocatore che era fuori rosa, perché Colomouani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain. Anche questo è un dato di fatto. Poi i dati di fatto dei gol che ha fatto con la Juve, benissimo, perfetto, in quei 6 mesi. Io non sto dicendo che non lo rifarà, ma non ne abbiamo la certezza, considerando che è passato un anno intero, Colomouani è andato al Tottenham e al Tottenham non ha fatto bene come ha fatto in quei 6 mesi alla Juve, non era neanche titolare, ha giocato poco e ha segnato poco. E quindi il dubbio che possa ripetere, cioè tu adesso sei sicuro che il tuo Colomouani è quello di quei 6 mesi alla Juve e non quello di quest'anno al Tottenham? Ben venga se tu sei sicuro. Io non lo posso essere, ma credo nessuno. La speranza, chiaramente, è che sia quello che abbiamo visto noi in quei 6 mesi del 2025. Notiziario, ci sentiamo fra poco.
2: Caffè. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero.

0: Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com
1: RBN Caffè.
2: Minuti, seconda ora insieme fino alle 13 con RBN Caffè, sempre con Dario Ghiringhelli in studio, e continuiamo ad ascoltare quello che, avete da dirci, da raccontarci. Se abbiamo ascoltato un po' di vocali, cerchiamo di leggere anche qualche messaggio testuale. Prendiamo Cecio che ci dice: al di là di come finirà il calciomercato, nonostante i flop di Cobb, Maynes e Douglas, 56 e 50 milioni, la Juve dall'inizio del mercato non fa un cavolo di sforzo per comprare un centrocampista che imposta il gioco, un regista che fa girare la squadra e che lancia lungo. Un Modric farebbe comodo, ma tutti i nomi che circolano portano ad altri ruoli dove forse c'era meno necessità. Eppure le partite le vediamo, solo Locatelli fa bene il suo ruolo e nonostante gli cambino ruolo sta sempre sul pezzo. Il resto per me è una grande lacuna che però Spalletti o fa finta di non vedere oppure è obbligato ad adattare altri. E Ceccio, guarda, questa è una grande verità che stai scrivendo, perché effettivamente le lacune della Juventus in realtà purtroppo sono veramente veramente tante, e si fa fatica a capire quale è la più grave, no? Quindi si è partiti. La cosa che a me ha fatto un po' specie di questo mercato è che siamo partiti con: ci serve il portiere, ci serve l'attaccante, e prima che arrivasse l'attaccante, che era Colomuani, nel frattempo erano arrivati Ekator, che sì, sarà anche un attaccante ma non può essere quello su cui punta la Juve, Çelik, che poi per fortuna si sta rivelando un ottimo acquisto ma non è né un attaccante né un portiere. Arriva Colomuani, in realtà addirittura dopo Alaibegovic, che è un altro che sì è un giocatore offensivo e che probabilmente si spera insomma esploderà il grande talento che è, ma non è un attaccante. E quindi diciamo che nell'ordine cronologico, perché poi Colomuani alla fine, tra i vari lungaggini col Paris Saint-Germain, che a questo punto forse abbiamo capito che non è più il caso di fare operazioni con i francesi, è arrivato per quarto su quattro acquisti. Siamo al 14 di agosto, a 9 giorni dall'inizio del campionato della Juventus, ribadisco, perché il campionato inizia sabato ma la Juve gioca domenica, e ci continua a mancare il portiere e ipoteticamente almeno ancora anche un altro attaccante, perché probabilmente c'era la speranza piccolina, che ormai si è chiusa del tutto, di far rinsavire Vlahovic dal punto di vista delle richieste economiche. È andato al Besiktas, dove gli hanno praticamente dato quello che lui aveva chiesto alla Juve, perché le cifre di Vlahovic al Besiktas sono di 7 milioni e mezzo all'anno, quindi molto vicini agli 8 che chiedeva lui, più un bonus alla firma di 10 milioni. Quindi se fate i conti, lui supererà un contratto di 3 anni, quindi lui supererà abbondantemente i 10 milioni all'anno di contratto, perché sono 10, 7 per 3 fa 21, sono 22-23 milioni circa, più 10 di bonus sono 33, arriverà circa a 11 milioni all'anno se li vogliamo spalmare, oltre ai 10 di bonus alla firma. E quindi Vlahovic è andato, Pellegrino è andato, Sorloth non si capisce, perché adesso sembra che sia mezzo infortunato, deve star fuori per 4-5 settimane, quindi è chiaro che se vai a prendere Sorloth, quello su cui si può ragionare eventualmente è chiedere uno sconto all'Atletico Madrid, perché vai a comprare un giocatore che in questo momento non può scendere in campo. E si continua a sentire: abbiamo preso Lukumi perché fondamentalmente non è ancora arrivato, ma di fatto sta arrivando, ed è un difensore centrale di cui tutto si sentiva tranne che la necessità stretta, chiamiamola così, detto che comunque Bremer non è più il Bremer di prima, che Gatti è in uscita, tutto quello che volete. Però hai ragione, cioè ci sono tante cose che potrebbero essere da rivalutare su questo mercato. Francesco: ciao Francesco, potrei essere impopolare, ma con tutto il bene che gli voglio avrei ceduto Yıldız. Sulla tre quarti abbiamo tanta scelta e non sarebbe stato un problema. In Yıldız non ho visto quel salto di qualità, anzi ho visto un'involuzione dopo il rinnovo. Francesco, sì, però non associamo il calo di Yıldız al rinnovo, come è stato spesso fatto, ma al fatto che comunque purtroppo il rinnovo è coinciso con l'infortunio al ginocchio, per cui la sua stagione è andata in calando, e ce ne siamo accorti anche con il mondiale, no? Per cui addirittura si parlava di un rischio operazione per Yıldız, che al momento, per fortuna, per come l'abbiamo visto in questa tournée, sembra scongiurato. Sembra messo peggio Thuram a oggi, no? Considerando che non ha ancora fatto neanche una partita, non è andato in tournée, eccetera eccetera. Sentiamo cosa ne pensa, mi dicono dalla regia che è pronta la nostra prossima ospite, Milena Trecarichi, social media manager Tutto Sport. Ciao Mile, ben trovata, mi fa sempre tanto piacere.
3: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
2: Senti, ti chiedo, ti coinvolgo subito su questo messaggio di Francesco, non so se hai sentito il mio commento che stavo facendo adesso, no? Perché in tanti associano il calo di Yıldız con il rinnovo di contratto, però non è esattamente così.
3: No, diciamo che lì c'è stato un po' di sfiga, se vogliamo, perché nel momento in cui ha rinnovato Ildiz, purtroppo si è acuita questa infiammazione che ha avuto lui al ginocchio. Tant'è che lui ha sempre giocato da inizio anno con una fascia, se ci avete fatto caso, ma anche da inizio stagione, solo che a inizio stagione era riuscito, diciamo, a gestire il problema, infatti era partito benissimo. Dopo, questo problema si è acuito maggiormente nella seconda parte di stagione e di conseguenza è chiaro che poi anche a livello di rendimento in campo ne ha risentito. Pure al mondiale, infatti, è stato sottotono, ma bisogna considerare una cosa: questo problema non ha permesso a Ildiz di allenarsi bene. Infatti lui stesso, certo, durante i mondiali con la Turchia l'aveva detto: io non riesco nemmeno a fare tutte le sessioni di allenamento. Quindi di conseguenza è chiaro che
2: anche al mondiale anche ha giocato pochissimo.
3: Esatto, anche il rendimento in campo poi ne risente. Adesso sembrerebbe che il problema sia abbastanza gestibile, senza dover ricorrere ad interventi vari. Infatti in tournée è partito, comunque ha giocato, quindi sembrerebbe in via di risoluzione la problematica di Ildiz da questo punto di vista. È chiaro che ancora andrà gestito, secondo me, i primi tempi, però sembrerebbe che il problema si stia risolvendo, mettiamola così.
2: Sì. La corsa è fluida, no? Diciamo così, nelle amichevoli abbiamo visto correre bene, insomma, dialogare anche bene con i compagni,
3: esatto.
2: Anche fatto un gol.
3: È solo
2: un
3: po' indietro di condizione, perché giustamente si è allenato ancora poco, però a livello di corsa non mi sembra abbastanza fluido il movimento, ecco.
2: Senti, Carmelo da Agrigento ci dice: sono molto amareggiato dal fatto che vadano via italiani ed entrino solo stranieri, a parte Ekator. Ricordo bene Italia-Argentina 1978, il mio anno di nascita, caro Carmelo. Nel secondo tempo ben 9 juventini in campo, forse sono un vecchio nostalgico. Poi perché prendere Colo a 50 milioni e poi cercare un centravanti fisico alla Lukaku? E questa è poi la seconda parte. Però questo tema degli italiani, Mile, è curioso, no? Perché sono almeno 2-3 anni che sentiamo dire che l'obiettivo della Juve è ringiovanire la rosa e ritalianizzarla, e sul ringiovanimento tutto sommato ci siamo, sull'italianizzazione però no, perché effettivamente adesso c'è Miretti probabilmente in uscita, Gatti in uscita, cioè quei pochi italiani che abbiamo li vendiamo e quelli che compriamo sono stranieri.
3: Dobbiamo anche dire però una cosa, dobbiamo essere onesti: la Juve dell'ultima nidiata di italiani che sono stati anche in orbita nazionale ha pescato quelli un po' più scarsi, dobbiamo, con tutto il rispetto,
2: vero,
3: per carità, però nel senso, cioè, Locatelli stesso, che comunque è il capitano della Juve, per carità, sicuramente dei centrocampisti attualmente è stato il meno peggio, ma che non significa che comunque è un top player, mettiamola così,
2: certo,
3: è un buonissimo,
2: certo,
3: giocatore, in campo fa il suo, per carità, è molto applicato, è utile per l'allenatore, perché soprattutto in non possesso, dal mio punto di vista Locatelli è molto utile in non possesso, perché il lavoro che fa lui in non possesso non lo fanno in tanti, però è anche vero che quando deve far girare il pallone gira lento,
2: certo,
3: gira molto lento,
2: sì, che è un
3: quindi
2: po'
3: a livello di...
2: Vai, finisci.
3: Sì, scusami. No,
2: no,
3: quindi a livello di italiani diciamo che non c'è tantissimo materiale, bisogna andare a pescare veramente quelli giovanissimi. Infatti un mio rammarico è quello che i club, non solo la Juve, tutti i club anche italiani più importanti oltre la Juve, a livello di giovanili secondo me vanno a pescare poco, ed è sbagliato, perché secondo me dei talentini ci sono, basta guardare le nazionali under, le nostre under, under 20, under 19, vanno tutte forti nelle competizioni, e io poi mi chiedo: ma questi ragazzi dopo che fine fanno? Perché li vediamo far bene agli europei, ai mondiali, dopodiché c'è un problema che riguarda lo step successivo, ed è lì che,
2: certo,
3: secondo me la federazione deve intervenire in qualche modo, perché questi ragazzi poi si perdono quando devono fare lo step successivo. Poi un italiano che io avrei preso, perché c'era l'occasione di prenderlo in estate prima dell'inserimento del Como, era Liberali, sono sincera.
2: Sì, è vero, è vero.
3: Per me era un prospetto che la Juve si sarebbe dovuta muovere prima e prenderlo, perché secondo me è un profilo molto interessante.
2: Sì, poi c'è sempre
3: tornando
2: la questione,
3: a Lukaku,
2: no? Scusami, ti interrompo solo un secondo sulla questione poi dei giovani, no? Perché tu vai a comprare, se tu vai a comprare liberali, dici vabbè, non, chi capirai, abbiamo comprato liberali, no? Perché poi nel tifoso si innesca anche questo meccanismo un po' perverso, che è un po' quello che faccio io per primo, in un certo senso su Hecator, no? Però forse liberali ha anche un'esperienza diversa di Hecator, anche un pochino più di partite fatte. Ti lascio concludere su Lukaku.
3: No, prima la domanda era Colomani, Lukaku, non ho capito sì. La parte finale della domanda.
2: Sì, qual era? No, perché diceva perché prendere Colo a 50 milioni, precisiamo 32 più 38 più 12, perché sennò poi ci sono gli ascoltatori che si lamentano che diciamo le cifre sbagliate, 38 più 12, e poi cercare un centravanti fisico alla Lukaku, ma in realtà il centravanti fisico lo cerchiamo da gennaio, no? Perché Spalletti è da gennaio che lo chiede.
3: Sì, diciamo che Spalletti sugli attaccanti è sempre stato molto chiaro, uno dei profili a lui graditi era sicuramente Colomani, perché altrimenti la Juve sì. Non si sarebbe impegnata con una spesa del genere per un attaccante non gradito all'allenatore. Però per completare il reparto offensivo lui ha sempre chiesto anche di contro una punta più fisica, brava a spalle alla porta, che ti fa salire la squadra magari quando vai a giocare, no? Nei campi in trasferta, che so, col Cagliari, dove magari trovi Mina che è un difensore sgorbutico per l'attaccante. Sì. Per sbloccare queste partite qui servirebbe un profilo più forte fisicamente, bravo spalle alla porta, che magari ti fa salire la squadra, forte di testa, perché magari con una spizzata la sblocchi. E secondo me, da questo punto di vista, ti dico che per caratteristiche un profilo adatto poteva essere Pellegrino, tant'è che la Juve ci aveva provato per Pellegrino.
2: Sì, però so che il Parma ha chiesto tanti soldi, si è tergiversato un po', si è andato su altro.
3: Ma più che i soldi, sai cos'è stato? La Juve Pellegrino poteva farlo solo in prestito, con diritto magari che diventava un obbligo a determinate condizioni. Allora con quella formula il Parma ti aveva chiesto una cifra più alta. Invece se riuscivi a prenderlo a titolo definitivo, come ha fatto la Fiorentina, mi pare, loro sarebbero un po' scesi come cifra. Questo
2: sì, sì, quella era l'idea era un pochino quella, però poi
3: definitivo non poteva farlo comunque.
2: Però poi fa specie che negli stessi giorni paghi 33 milioni più bonus a Ibegovic, no? Che in quel momento, poi per carità, in prospettiva può essere un gran colpo, ma a oggi non era la priorità, forse.
3: È un po' il ragionamento che ho fatto pure io, per carità, a me il giocatore piace tantissimo, quindi da questo punto di vista sono contenta, perché comunque è un bel prospetto. Poi se vediamo le cifre a cui sono andati via i vari Diomandé, eccetera, eccetera, certo. Tutti quelli di questo ruolo qui, 33 milioni è pure una cifra onesta, dobbiamo essere sinceri, non è un grandissimo sborso. È anche vero che tu comunque l'hai fatto in una zona del campo in cui comunque c'è un po' di affollamento, perché hai Ildiz, hai Consenzao, hai Zegrova, hai Bogà, è rientrato Nico Gonzalez. Esatto. Quindi magari posso anche capire chi si interroga e dice ma forse quel tesoretto si poteva spendere in altre zone dove ancora ci sono dei buchi. Su questo non mi sento di contraddire questo tipo di ragionamento. Con tutto che, ripeto, a me Alebegovic piace tantissimo, però magari non so se in questo momento era utile spenderli lì, quei soldi.
2: No, esatto, infatti, perché poi l'altro tema è non si sono spesi 14 milioni per Martinez, no? Che era un'altra esigenza importante per completare la rosa, e poi però vai a spendere soldi in altri ruoli del campo dove almeno inizialmente non sembrava ci fossero tutte queste necessità, compreso lo stesso Ibegovic in qualche modo.
3: Guarda, parla del Bibbo. Vai, scusami.
2: No, dicevo lo stesso Hecator, no? Cioè in quei giorni in cui non si davano i 14 milioni all'Aston Villa per Martinez, se ne davano 16 più 2 al Genoa per Hecator, nell'ottica addirittura di ridarglielo poi in prestito l'anno prossimo per farlo giocare. E fa un po' specie questo tipo di ragionamenti.
3: Guarda, l'operazione Hecator è stata un'operazione di bilancio, mettiamola così. Perché comunque tu allora hai dato Puzka. Insomma, era un'operazione più ad ampio raggio. Comunque hai preso un giocatore ancora molto giovane con ingaggio basso, che alla fine se ti va bene lo tieni, se ti va male e lo vuoi vendere, bene o male, se male quando puoi recuperare gli stessi soldi, lo puoi inserire in futuro magari anche come contropartita se non ti convince. Quindi alla fine quelli di Hecator secondo me non sono soldi mal spesi. perché comunque può rientrare in diverse situazioni se il giocatore non dovesse convincere la Juve a tenerlo, no? Invece per quanto riguarda il Dibu Martinez, secondo me lì è stata una scelta, perché da quello che so io, la dirigenza Juve non vorrebbe spendere tanto per un portiere di 33-34 anni, perché alla fine è vero che comunque il cartellino, l'Aston Villa forse poteva scendere pure a 10 milioni alla fine, ok? Era partito da 15, magari a 10 si poteva chiudere, non sotto i 10, però devi considerare tutta l'operazione, perché alla fine al Dibu avresti dovuto fare un triennale, quadriennale a cifre alte come ingaggio, perché l'ingaggio del Dibu è abbastanza alto, e loro secondo me non se la sono sentita di fare l'investimento pesante su un over 30. Infatti io so ad esempio che la Juve avrebbe voluto spendergli i soldi per il portiere, ma soltanto per due profili, che erano quelli che convincevano poi di base tutti. Uno era Svilar, infatti il tentativo è stato fatto, e l'altro era Carnesecchi. Perché alla fine lì si ragiona, io preferisco spendere anche di più di cartellino, ma un po' meno di ingaggio, e comunque per portieri che ancora, per il ruolo che hanno, sono giovani, fra virgolette, passatemi il termine, non stiamo parlando del diciottenne, lo so, però per il ruolo del portiere hanno ancora una carriera abbastanza lunga, quindi ragioni, mi sistemo la porta per 10 anni, no? Quindi
2: ecco, però ascolta,
3: era quello il ragionamento.
2: Mentre tu stai parlando, sto leggendo un po' dei messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori, no? E c'è Jerry da Pagani che dice: sui giovani avevamo il portiere potenziale del futuro, Daffara, e lo abbiamo venduto per pochi milioni, salvo poi andare a chiedere a Parma il portiere che resta per me la nostra prima urgenza, che poi insomma adesso poi Suzuki ha già avuto tutta una sua storia che si è già anche conclusa. Io anche questa operazione Daffara ho fatto fatica a capirla, sinceramente.
3: Io anche lì Daffara è rientrato pure prima del 30 giugno come operazione che ha fatto la Juve. Queste qui sono state operazioni che ti servivano per chiudere il bilancio. Cioè sono stati sacrifici che hai dovuto fare. Ad esempio vi posso dire che se Caballà avesse accettato il Genoa, la Juve avrebbe tenuto volentieri Puchka in rosa.
2: Proprio
3: come dice Cambiaso. Cioè questi sono stati dei sacrifici anche un po' dolorosi. Lo stesso vale per Daffara, perché avevi necessità impellente di chiudere il bilancio e dovevi rientrare di una ventina di milioni, e quindi li hai dovuti fare svendendo un po' i tuoi giovani.
2: Sì, era il giorno in cui si parlava di Miretti al Bologna, no? Quelle che doveva andare Miretti al Bologna.
3: Perché la Juve inizialmente l'idea era quella di farli con Miretti e con Gabbal. Non è riuscita a farli, e quindi ha dovuto fare 6 milioni d'affara, altri 5 Puchka, altri 10, cioè, quindi è stato quello fondamentalmente il problema. Però su Daffara so che la Juve una sorta di prelazione per riprenderlo ce l'ha a livello verbale, ecco, non per iscritto.
2: È bravissima, infatti questo è che non riesco a capire, perché di fatto l'operazione è una cessione a titolo definitivo, però proprio su un ragazzo così il fatto di non avere neanche un diritto cioè non c'è un diritto di recompra o un accordo formale, però
3: non c'è un controriscatto, non c'è, però verbalmente so che c'è un accordo, diciamo, sulla parola, e la Juve può riprenderlo a cifre contenute, cioè non a cifre altissime, ecco, però c'è un accordo verbale. Perché comunque i rapporti che Rubini è un ex Juve, i rapporti sono comunque ottimi.
2: Quindi, e quello che è stato fatto, c'è qualcuno invece che è stato fatto in maniera formale, no? Che si può riandare a riacquistare con 1,5 milioni in più o poco altro. Chi è che abbiamo venduto poco fa, sempre dei giovani, nell'ottica di poterlo ricomprare? In questo momento mi sfugge. C'è un'operazione che è stata fatta proprio in questo modo, no? Venduto con la possibilità poi di...
3: Sì, col controriscatto. Adesso non mi sta venendo nemmeno a me il nome.
2: Non so perché mi sfugge,
3: però su Daffara vi posso dire che a livello verbale, quindi per iscritto, non c'è nulla, c'è una situazione, una promessa.
2: I nostri amici da casa che sono preparatissimi, Gigi su Twitch ci dice Azic, hai ragione, bravo, Azic
3: ecco,
2: al Sassuolo,
3: che ha esattamente questa
2: formula qua.
3: Sì, Azic al Sassuolo, vero. No, su Daffara ve l'ho detto, verbalmente c'è comunque questa sorta di accordo per la Juve con la possibilità di riprenderlo. Il mio unico dubbio è, visto che al Parma comunque l'anno scorso ha giocato Corvi tantissimo, visto che Suzuki era infortunato e Corvi ha fatto bene, non so quanto spazio possa trovare Daffara.
2: Tra l'altro, se non ho letto, se non ricordo male, mi sembra di aver letto
3: questo.
2: che si è già anche fatto male forse, no? Dovrebbe aver già subito anche un infortunio. Avevo letto qualche giorno fa che aveva subito un infortunio. Sì. Adesso sto controllando mentre te lo dico, perché mi sembrava di aver letto che appunto avesse subito un infortunio. Vabbè, adesso in questo momento non riesco a trovarlo, non voglio perdere tempo perché abbiamo pochi
3: minuti. Speriamo non sia nulla di grave, però nel caso, cioè, il mio unico dubbio riguarda quello. Ora adesso, a prescindere, non so l'infortunio quanto possa essere serio, però con Corvi non so quanto spazio riuscire a trovare.
2: Eccolo qua, guarda, 25. No, era una cosa leggera, prendo da tutto mercato web. Parma, okay. Tegola da Fara, lesione di basso grado alla coscia destra per il giovane portiere.
3: No,
2: quindi sì, insomma, lesione
3: di
2: basso grado, qualche settimana, diciamo, di gestione, non dovrebbe essere niente di particolarmente grave, però sì, ricordavo questo piccolo infortunio. Visto che siamo già quasi, ti devo già quasi salutare, Emile, lo diciamo ormai da tutta la puntata, mancano 9 giorni, no, all'inizio di questa nuova stagione della Juventus, perché domenica alle 18:30 si scende in campo a Frosinone. Cosa ti aspetti? E partendo con i giocatori che abbiamo oggi, valuta tu se considerare Lukumi papabile o meno, perché ufficialmente non c'è
3: Lukumi
2: ancora.
3: Lukumi fine settimana dovrebbe venire a fare le visite mediche, teoricamente.
2: Esatto. Però fine settimana prossima, immagino, ormai, visto che oggi è venerdì, quindi non ci dovrebbe essere tendenzialmente per la prima di campionato, che sarà poi soltanto un paio di giorni
3: dopo.
2: E loro
3: vorrebbero accelerare i tempi per fare magari tra domenica e lunedì. Vediamo se riescono, perché ancora a livello burocratico c'è sempre qualcosina da sistemare.
2: Domenica e lunedì,
3: quindi,
2: di questa settimana.
3: Dopo Ferragosto,
2: fondamentalmente. Quindi potenzialmente avendolo già domenica. E allora supponiamo che ci sia anche Lukumi. Mi dai i tuoi 11 con cui Spalletti secondo te inizierà la partita e la stagione di questa nuova annata?
3: Lukumi, penso che anche nel caso in cui dovesse arrivare appunto lunedì, al più tardi martedì,
2: sì,
3: non penso che lo butti subito in campo, sinceramente, alla prima di campionato. La vedo come tempistica, ora la vedo difficile. Quindi alla prima di campionato mi aspetto di rivedere Bremer e Kelly dietro, per iniziare, con magari poi appunto Kalulu e Cambiaso come terzini.
2: Sì.
3: Centrocampo, ragazzi, per adesso questi siamo, quindi mi aspetto Locatelli, ma perché no, magari Douglas Luiz dall'inizio, visto che Thuram al momento ancora non è abile e ruolabile. Quindi mi aspetto Locatelli, Douglas Luiz dall'inizio. Sulla tre quarti mi aspetto Yıldız, McKenny, perché una cosa che tutti dimenticano è Spalletti e McKenny difficilmente ci rinuncerà.
2: Guarda,
3: quindi
2: l'ho già detto
3: io nelle varie formazioni, nelle formazioni ipotetiche che ho visto, vedo che tutti mettono Lebegovic dall'inizio. Io andrei cauta, perché Spalletti e McKenny difficilmente ci rinuncia, almeno inizialmente. Quindi io mi aspetto Yıldız, McKenny con Senzao e Colomani davanti.
2: Quindi diciamo la formazione che è partita contro il Palermo, fondamentalmente, no? Grosso modo dovrebbe essere quella, tranne appunto McKenny probabilmente magari al posto di...
3: Sì, Alebegovic inizialmente me lo aspetto in panchina, sinceramente. Penso a un inserimento più graduale in quella zona del campo, anche perché poi far coesistere secondo me Alebegovic e Yıldız non sarà semplicissimo, perché è vero che Spalletti ha detto che vuole lavorare su Alebegovic più accentrato, quindi proprio trequartista, però il ragazzo ha la tendenza a giocare sull'esterno, perché comunque ha sempre giocato esterno. Yıldız gioca esterno, quindi inizialmente secondo me si pesteranno pure un po' i piedi, perché un po' si è visto pure col Palermo.
2: Dovranno imparare
3: si pestavano un po' i piedi,
2: no? Dovranno imparare a convivere e magari a scambiarsi di posizione durante la partita. Quella potrebbe diventare un'arma pazzesca
3: lì
2: della
3: poi
2: Juventus,
3: anche, no? Naturalmente servirà un grande lavoro da parte dell'allenatore, ma da questo punto di vista ho abbastanza fiducia in Spalletti. Lui in genere con trequartisti esterni ci lavora abbastanza bene.
2: Ci sa fare. Mille, grazie mille, ti devo salutare, abbiamo il notiziario che incombe, buon lavoro e buon inizio campionato.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti.
2: Milena Trecarichi, social media manager di Tutto Sport, grazie ancora a te, e notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco per l'ultima mezz'ora.
1: RBN Caffè.

0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
3: Minuti, rientriamo in studio per l'ultima mezz'ora di RBN Caffè di questa mattina, sempre con Dario Ghiringhelli e i vostri messaggi che adesso per la prossima mezz'ora saranno di nuovo protagonisti del nostro programma. Ci avete scritto veramente in tantissimi, siete molto polemici stamattina, quindi andiamo a discutere un pochino, ovviamente sempre col sorriso, ci mancherebbe. Allora, Giacomo da Susa in realtà ci manda un messaggio che in un certo senso abbiamo risposto prima con a cui abbiamo risposto prima con Milena, perché dice: io non capisco l'operazione Ekator, spendi 18 milioni e non sai se giocherà o meno, ha fatto 4-5 presenze in Serie A, addirittura si parla di prestito, Pellegrino ne costava 20 ma qualcosa aveva già dimostrato col Parma, una delle squadre che gioca più in difesa, mi sembrava il profilo più giusto chiesto da Spalletti. C'è qualcosa che non sappiamo? Guarda Giacomo, in parte ce l'ha detto Milena, no? C'erano anche delle situazioni da sistemare, c'era l'operazione Puchka, c'erano dei conti forse da mettere a posto. Fatto sta che io la penso esattamente come te e sai che non mi sono mai nascosto, è stato uno dei miei pensieri che ho sempre fatto fin dall'inizio, soprattutto perché è stato il primo colpo fatto dalla Juventus abbastanza a sorpresa in un momento in cui si diceva e si è un po' persa questa cosa, no? Del fatto che bisogna prima vendere poi comprare, prima vendere poi comprare, e improvvisamente arrivano 18 milioni spesi per Ekator, con già nel momento stesso in cui è stato comprato l'ipotesi di un prestito che diventava molto molto complicato. Allora qua c'è un ascoltatore polemico che dice perché Carnevali ha parlato chiaro ma forse è difficile da comprendere, a quanto pare non si spende più per comprare ma per investire, e per quanto riguarda Ekator si è fatto un favore al Genoa per fargli fare la plusvalenza necessaria, cosa che la Dia sempre fatto. Per quanto riguarda il portiere non è colpa di nessuno se le prime scelte alla fine le squadre proprietarie dei cartellini si sono impuntate, e vabbè, e allora fai tutto tu che vabbè, cioè perché noi dobbiamo fare, cioè in un momento, in un anno in cui la Juventus è in crisi, permettimi però di a questo punto di essere un po' polemico al contrario, nell'anno in cui la Juventus è in difficoltà, è in crisi perché non ha preso i soldi della Champions, fa fatica a centrare i suoi obiettivi, deve andare a far fare la plusvalenza necessaria al Genoa, cioè ragazzi, va bene tutto, però se dobbiamo difendere la società a prescindere, a me così non sta bene. Io quello sono uno già abbastanza filo aziendalista di mio, se però non posso neanche permettermi di dire che non capisco certe operazioni, diventa complicato. Buongiorno Dario, questo è Roberto da Roma, ma è possibile che da Varsavia a Buenos Aires non ci sia un portiere accettabile? Hai ragione Roberto, a un certo punto me lo sono chiesto anch'io. Ma che dirigenti abbiamo? Non è che anche lì ci sono le categorie? Allora Roberto, guarda, qua anche sui dirigenti ormai, prima il problema
4: prima era Allegri in, Allegri out, poi è diventato Vlahovic in, Vlahovic out, adesso siamo finiti sui dirigenti. C'è qualcuno che assolutamente sposa la linea Carnevali Massara, che sono i più bravi di tutti e ci porteranno ovunque, e qualcuno come te che invece li sta criticando, e non sei il primo, no, che arriva stamattina a lamentarsi un po' di questo mercato un po' strano che sta facendo la Juventus, perché è vero, sono state messe a punto delle operazioni anche molto importanti, ma continuano a esserci delle falle, mi viene da dire, altrettanto importanti, perché alcune operazioni che si dovevano fare non sono state fatte. Terry, un saluto anche a te, mi dispiace non ascoltarti più il sabato, dice Teresa, in realtà qualche sabato ci sarò, quindi sappiate che insomma l'idea è di continuare, almeno anche se non costantemente, non tutti i sabati con tutte le ore che vuoi, l'abbiamo detto in apertura, ma insomma in qualche momento, in qualche modo, in qualche ci saremo. Aspettate che sto cercando di andare in ordine, perché non voglio perdere, ci sono anche tanti vocali e poi qualcuno cerchiamo anche di ascoltarlo. Questi li abbiamo letti. Poi dice, sempre l'ascoltatore di prima, dice, per ritornare al costo di Colo lo stesso che facciamo noi con Nico, non si fa minusvalenza, bisogna vedere a quanto era a bilancio per loro. Ma il problema è proprio questo, cioè noi l'anno scorso il Paris Saint-Germain per Colomoni voleva 50 milioni, è passato un anno e ha rivoluto 50 milioni, 38 più 12 che sennò poi si lamentano eccetera eccetera, e non può essere, cioè è passato un anno e l'ammortamento non funziona così, cioè un anno di ammortamento prevede che il giocatore debba costare meno, cioè debba essere venduto a una cifra inferiore in proporzione agli anni che ha ancora di contratto, quindi 38 sono comunque quasi 40 milioni, se è stato comprato a 90 mi sembra, vuol dire che ogni anno di ammortamento su 5 anni di contratto sono 18, se l'anno scorso ne volevano 50, quest'anno avrebbero dovuto volerne 32 e noi gliene abbiamo comunque dati già 38, sto facendo i conti un po' della serva, cioè 38 più 12, quindi va bene non fare minusvalenze, ma neanche farsi, secondo me, proprio prendere per il naso da una società che poi tempo una settimana ci rifà lo scherzetto che ci ha appena fatto con Suzuki, tutto fatto, tutto pronto, va bene, ve lo mandiamo in prestito, metà ingaggio pagato e indennizzo per la valorizzazione, e poi tergiversi, vuoi fargli fare le visite tardi, vuoi ancora valutarlo, e allora a questo punto col senno di poi mi girano ancora più le scatole. Poi che fosse il giocatore che voleva Spalletti è un altro discorso, e quindi la Juve ha fatto in modo di accontentarlo, e qui però torniamo al messaggio di Bruno da Cuneo di prima. A questo punto Spalletti avrà molto i riflettori puntati sopra, perché comunque la Juventus sta spendendo, Colomani e Lucumi sono state due richieste esplicite di Spalletti, quindi a questo punto insomma avrà meno attenuanti rispetto all'anno scorso. Angelo da Frosinone ci dice, ma il preparatore dei portieri chi è? Secondo me non è un buon preparatore, vedendo Di Gregorio è possibile che in due anni non è stato capace di cambiarlo, o Di Gregorio lo sta facendo apposta? Non credo, Angelo, che Di Gregorio lo stia facendo apposta, perché insomma anche essere esposto al pubblico ludibrio praticamente tutte le partite non credo che possa far piacere a nessuno. Poi su Di Gregorio c'è stata anche la butade assolutamente fuori luogo del suo procuratore, insomma ci sono state tante cose che non hanno funzionato oltre a quelle in campo. Davide da Pesaro ci dice, ciao, vi risulta il battibecco fra Massara e Spalletti? Non saprei, Davide, almeno io stamattina non ho letto nulla, a meno che non sia successo in questa oretta e mezza già che siamo in diretta, quindi non ho notizie di questo, ma non ho sentito nulla. Cari speaker di Radio Bianconera, un altro polemico, visto che siete così competenti e siete talmente a conoscenza di tutti gli aspetti del mercato e delle falle della rosa della cara Juve, vi invito a contattare Elkan e di farvi sostituire agli incompetenti Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini eccetera. Ma non è questo il punto, ragazzi, cioè allora va bene, io do voce a tutti, sapete che io leggo anche tutti i vostri messaggi, anche quelli che non sono che non la pensano come me. Chi mi segue il venerdì pomeriggio con Gigi o il sabato a tutta la Juve che vuoi sa bene che io do voce a tutti i vostri messaggi, però non potete pretendere di essere d'accordo, cioè non cadiamo nel discorso opposto. Io posso non essere d'accordo con voi, voi potete non essere d'accordo con me, ma non è che quello che dico io è una cacchiata a prescindere perché voi la pensate diversamente. Si può pensare in maniera diversa, le falle della nostra rosa non c'è bisogno che le veda io, se guardiamo le partite le falle della rosa le vediamo tutti, il centrocampista pensante, quello col fosforo, quello che manda in gioco, in buca l'attaccante, non ce l'abbiamo, ma non devo dirlo io, ma lo sanno anche Carnevale e Massara, che poi non siano riusciti a prendere uno in quel ruolo, perché in questo questo momento c'erano altre necessità, è un altro discorso. Però ragazzi, così è chiamate Elkan e fatevi fare voi il suo lavoro. E noi siamo qui a vedere con i nostri occhi, a dare i nostri pareri e esprimere i nostri giudizi. Giusti, sbagliati, non lo so, non lo sappiamo. Noi non ci nascondiamo, esprimiamo i nostri pareri. Guardate che anche noi all'interno della radio non è che la pensiamo tutti allo stesso modo, Qua da noi c'è ancora qualcuno che non vede l'ora che ritorni Antonio Conte. Io Antonio Conte non lo voglio vedere mai più sulla panchina della Juventus. E anche qua ci sarà qualcuno che è d'accordo con me e qualcuno che è d'accordo con i miei colleghi che invece lo rivorrebbero. Buongiorno Dario, la favola dell'italianizzazione della Juve è bella ma poco attuabile oggi. Dobbiamo prendere giocatori forti, non importa da dove arrivano. Ci possiamo permettere gli italiani che valgono la pena? Tonali, Donnarumma, Calafiori, Palestra, Leoni, saluti e viva l'Ibegovic, ci scrive il nostro ascoltatore. Ed è vero, è ragionissima, cioè quei cinque lì sono forse gli unici per cui varrebbe la pena investire un po' di soldi, ma non sono veramente tanti, troppi soldi. Lo stesso Palestra, abbiamo visto quanto è stato pagato dal Chelsea, mi sembra poi alla fine che sia andato e non all'Inter. Mi aggiungo alla coda di quelli che lamentano sentire pessimismo intorno alla nostra Juventus. Radio Bianconera deve essere critica, ok, ma non oltremodo, altrimenti rischiate di perdere molti ascoltatori. Siamo d'accordo che certi giocatori non sono arrivati come Pellegrino, ma molto probabilmente ci saranno delle strategie che voi e noi non conosciamo. Capito Paolino, quindi ce l'ha con il nostro direttore che prima forse era stato un pochino polemico, questo è Gualtiero che ci scrive. Noi non è che mandiamo pessimismo, ragazzi, noi vi raccontiamo, ritorno a quello che stavo dicendo poco fa, siete particolarmente aggressivi stamattina, noi diciamo quello che vediamo e quello che pensiamo. Se poi non è in linea con le vostre corde, è chiaro che potete scambiare canale, potete spegnere, potete mandarci dei messaggi dicendo che non siete d'accordo, perché lo scopo di Radio Bianconera è da sempre è la voce è di dare voce ai tifosi, la voce dei tifosi bianconeri. Quindi il fatto che non siamo d'accordo con voi non significa necessario, anche perché essendo in 14 milioni abbondanti, quello che dico io magari vede d'accordo 5 milioni, 4 milioni la pensano esattamente al contrario mio e ci sono i 5 rimanenti che la pensano un po' così un po' cosà. E ribadisco, non cadete nell'errore al contrario di pensare che quello che dite voi è assolutamente giusto, no? Perché cadete poi voi nel tranello al contrario. Stavo cercando, c'era un altro messaggio che volevo leggere, eccolo qua, Angelo da Salerno. Buongiorno fratello bianconero, andiamo a rispondere a quelli che attaccano. Io vorrei sapere perché fate sempre commenti sull'acquisto di Colomoni. Questo è il giocatore che ha voluto Spalletti, punto. Poi quanto è stato speso per prenderlo non è un problema di noi tifosi, l'importante è che Colo faccia gol e faccia fare gol. Non siete mai contenti di nulla, avete da dire anche su Lukumi, anche sull'Ibegovic. Siete solo dei tifosi a convenienza. Io sosterrò sempre la mia amata Juventus. Forse non vi rendete conto che il lavoro che stanno facendo i nuovi dirigenti insieme a Spalletti per far tornare la Juventus come era prima, abbiamo tutti e tutto contro e anche questi pseudo tifosi della Juventus, un abbraccio. Allora Angelo, se ce l'hai anche con me, visto che parli di pseudo tifosi, io ti dico che sono abbonato dal 1997-98, il mio abbonamento compie 30 anni quest'anno, quindi non credo di essere uno pseudo tifoso della Juventus con 30 anni di abbonamento allo stadio sulle spalle. Detto questo, il discorso di Colomoni, io non critico l'operazione Colomoni in sé, perché oltretutto, ribadisco e l'ho già detto più volte, se lo voleva Motta, se lo voleva Tudor, ragazzi, Tudor l'anno scorso un giocatore aveva chiesto, che era Colomoni, e non gli è stato portato. L'unico che voleva era lui, gliel'hanno promesso fino al 30 di agosto e si è ritrovato al 31 con Openda invece che Colomoni. Lo ha voluto Spalletti, quindi sicuramente è un giocatore che sarà funzionale per questa Juventus. Io non capisco perché ci sia arrivati a dare così tanti soldi al Paris Saint-Germain, che ci ha tirati per la giacca per tutto l'anno scorso, che ci aveva promesso il prestito a 4 milioni più il riscatto a 34 alla fine della stagione, poi la Juve ha accelerato e gli ha dato tutti questi soldi e poi ci ritroviamo oggi che ci fa lo scherzo per Suzuki. Cioè è chiaro che poi se tu vuoi proprio quel il problema in realtà è proprio quello, ragazzi, che la Juventus voleva Colomoni, e il fatto che la Juventus volesse Colomoni a tutti i costi ha consentito al Paris Saint Germain di mettere il punto sul valore, così come era successo con Meiners anni fa. E io spero vivamente che a questo punto la Juve faccia il altrettanto con l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Nico Gonzalez vuole andare all'Atletico? Bene. L'Atletico vuole Nico Gonzalez? Bene. La Juve vuole 32 milioni? 32 milioni deve avere. Che tra l'altro con Nico Gonzalez c'è anche un precedente, perché con Nico Gonzalez c'era un prestito con diritto di riscatto fissato a 32 milioni, che l'Atletico ha voluto far decadere per provare a spuntare un prezzo più basso. Ma a questo punto mi auguro veramente che la Juventus tenga il punto. Qual è il rischio che poteva capitare anche al Paris Saint-Germain? Che a un certo punto l'Atletico dica: vabbè, io 32 milioni non te li do, cerco qualcun altro. E la Juve, se avesse voluto cercare qualcun altro, lo avrebbe fatto. Ha insistito per Colomoni perché è una esplicita richiesta di Spalletti, e allora ecco che si è fatto lo sforzo economico. Abbiamo fatto bene? Lo sapremo fra 3 mesi, quando sapremo se Colomoni è quello dei 6 mesi bianconeri del 2025 o è quello del Tottenham di tutto l'anno scorso. Chiedo a Costantino se abbiamo dei vocali, ne ho visti arrivare tanti, quindi magari cominciamo a sentiamone qualcuno.
5: Sì, ma scusate, ma perché continuate a dire che Colomoni è un esubero del PSG?
4: Perché è vero.
5: Il PSG penso che il 99% degli attaccanti italiani farebbe riserva, quindi è inutile dire che è un esubero. Per me è un fortissimo attaccante, però nel Paris Saint-Germain ce ne sono più forti, tutto qua.
4: No, non funziona così, è un esubero a tutti gli effetti, ragazzi, perché Colomoni si stava allenando con la primavera, il Paris Saint-Germain l'aveva messo fuori rosa, si stava allenando prima che arrivasse la Juventus a comprarlo con la primavera del Paris, con i ragazzini di 19, 18, 20 anni, quelli che fanno la primavera al Paris e la Youth League. Non era l'attaccante di riserva, si allenava con la primavera, quindi era un esubero a tutti gli effetti, non era un panchinaro. Era fuori, tant'è che l'anno scorso, all'ultimo giorno di mercato, quando la Juve non compra Colomoni e non riesce a chiudere con Colomoni, Colomoni viene mandato in prestito al Tottenham, cosa che all'epoca già aveva fatto infuriare anche la dirigenza, ma anche molti tifosi della Juve, perché dicevano: ma come, a noi lo volevano vendere a 50 milioni e al Tottenham lo prestano, ok? Quindi c'era stato anche quella situazione lì. Colomoni non fa, Luis Enrique non lo vede, l'aveva messo fuori rosa, e ribadisco, andate a verificare, controllate, Colomoni si stava allenando con la primavera perché era stato messo fuori rosa, che ribadisco è diverso da essere un panchinaro di lusso, se vogliamo dirla così. Un altro vocale.
6: Buongiorno amici bianconeri, scusate la voce ma ho un po' di abbassamento, un po' di raffreddore.
4: L'aria condizionata ci sta, dai.
6: Volevo dire, soprattutto agli ascoltatori di prima che hanno mandato messaggi, dire centrocampo scarso non è corretto, perché stiamo parlando di giocatori di Serie A, non sono scarsi. I nostri sono mal assortiti, giocano in ruoli dove non dovrebbero giocare, secondo me. Io tutto scarso non lo vedo. Perché è un Locatelli, non deve giocare centrale, non deve fare il play, deve fare il frangiflutti, il guastatore. Lo stesso McKennie. Ci mancano giocatori adatti, ma non parliamo di giocatori scarsi, perché sono fior di giocatori. Voi la mettete come vi pare, ma questi sono forti nel loro ruolo. Bisogna farli giocare nel loro ruolo. Ok, quindi centrocampo scarso, a me non piace sentirlo, perché è brutto, dai, denigrare il lavoro degli altri non è corretto neanche. Guarda, farlo, non so cosa ne pensate voi.
4: Sai cosa ti dà ragione, e mi permetto anche di essere abbastanza d'accordo con te, il fatto che comunque i nostri centrocampisti, a parte gli italiani, Miretti, Locatelli, perché ai mondiali non ci siamo andati, ma non per colpa loro, a parte che Miretti non era neanche tra i convocati probabilmente, ma i nostri centrocampisti ai mondiali ci sono andati tutti, non è vero, Thuram no, perché non era stato convocato, ma era già infortunato sul finale di stagione, però Cobb Mainers, che per noi è considerato uno dei più scarsi in assoluto, al mondiale ci è andato, McKennie al mondiale ci è andato, Locatelli con l'Italia ci sarebbe andato, non ci è andato perché per altri motivi, con Seisau al mondiale ci è andato, e Douglas Luiz no, perché arriva anche lui da una stagione di nuovo un po' negativa, però effettivamente è vero, molti dei nostri giocatori comunque sono andati a farla questa rassegna iridata, quindi è vero, c'è sempre un problema di mettere insieme i pezzi. E sai però qual è la cosa che mi preoccupa? Che nel momento in cui facessimo di nuovo il 4-2-3-1 continuerà a essere mal assortito, perché un Douglas Luiz io lo vedrei molto bene a fare il regista, con però sia Locatelli che Thuram di fianco, a fargli un po' da guardia del corpo, in modo che lui non abbia i compiti difensivi e possa solo impostare, ma dovresti fare un 4-3-3. Invece in questo momento Spalletti sta impostando un 4-2-3-1, quindi è Douglas Luiz e Locatelli in mezzo al campo, non me li vedo così ben assortiti, come dice il nostro ascoltatore, da poter reggere l'urto di un centrocampo magari più importante. Buongiorno Dario, Giovanni dal Brasile, 7:40 del mattino, come prima cosa prima di andare in ufficio, una domanda scherzosa: non è che accettano Carlos Luis, 15 anni, 1,98 m, fortissimo anche coi piedi, portiere della mia squadra di quarta divisione, lo porto io? Scherzo, ma non riesco a capire perché non si va su Vicario o su Trubin. Allora, su Vicario in realtà ci sono un po' di dubbi tecnici, perché altrimenti, la guardate che l'ha detto anche Spalletti, e l'altro giorno Spalletti ha detto: su Vicario bisogna fare delle valutazioni sul perché il Tottenham lo abbia messo fuori squadra, perché un po' anche su Vicario il Tottenham è messo più o meno nella stessa situazione. E l'altra questione su cui ritorno è: perché nessun'altra squadra europea che ha bisogno di un portiere non pensa a Vicario? Quindi delle valutazioni secondo me le stanno facendo in quel senso lì. Su Trubin non si va perché costa tantissimo, si parla di nuovo di 35-40 milioni, allora secondo me per spendere quella cifra lì fai lo sforzo definitivo e vai a prendere davvero Carnesecchi, che oltretutto è sempre italiano e oltretutto ti dà una garanzia nella porta, ti dà anche una buona futuribilità oltre che sul presente. Leggevo un messaggio di Fabio che faceva i complimenti a Milena, diceva: finalmente una giornalista che ha spiegato il tutto benissimo, visto che ancora non tutti hanno capito. Credo fosse riferito alla questione di dell'acquisto di Ekator. Qualcuno ci segnalava Azic, che non ci veniva in mente anche poi sui messaggi chi era quello che era stato acquistato o meno con il diritto, diciamo, di controriscatto. Non riesco a leggerli tutti, neanche ad ascoltarli tutti, ragazzi, ce ne sono davvero tantissimi, continuo ad andare un po' alla veloce. Chiedo scusa anche a Twitch. Gigi dice: Dario, ricorda questi tifosi cosa significa libertà di pensiero. E io ci sto provando, Gigi, sai che anche con te ogni tanto ci siamo scornati, così come con Juventino sempre, come altri anche amici di Twitch. Sigaro Farabundo, leggo gli ultimi che vedo perché gli altri sono scorsi in avanti, dice: un esubero perché non è minimamente a livello degli altri attaccanti di Paris Saint Germain. Non è solo quello, Sigaro, è proprio quello che dicevo prima, non è solo una riserva, è che era proprio stato davvero messo fuori squadra. Gigi da Londra ci dice: io andrei avanti con Perin, ricordiamoci che la super nuova dirigenza è lì da poco, quindi questo è un messaggio per chi sta criticando evidentemente l'operato di Massara e Carnevali. Visto che siamo in chiusura, rispondo anche a questo messaggio di Giacomo da Susa: non ho sentito l'inizio, ma quindi tu e Chiara non ci sarete più il sabato, con chi posso protestare? Allora Giacomo, Chiara ci sarà sempre prima delle partite, ok? I nostri programmi del sabato cambiano un pochino in questo senso. Il programma di Chiara non sarà più fisso il sabato dalle 3 alle 5, ma sarà sempre il pre-partita prima delle partite della Juventus. Questa è un pochino l'indicazione che ci sarà da quando inizierà il nuovo palinsesto, quindi con la fine di agosto, da quando rientreremo poi anche tutti dalle varie ferie. Quindi Chiara sarà sempre nel prepartita e io ci sarò in quelle domeniche, in quei weekend più che altro, perché io sarò sempre il sabato più o meno nel mio orario, o nei weekend di pausa della nazionale, quindi per tenere compagnia anche in un momento in cui non c'è la Juventus che gioca, ed eventualmente se l'orario mio possa coincidere eventualmente con il prepartita rispetto a quello di Chiara, no? Quindi se la Juventus dovesse giocare il sabato pomeriggio, allora, come dovrebbe capitare se non ricordo male contro il Sassuolo la seconda settimana di settembre, allora ecco che tornerà anche tutta la Juve che vuoi. Quindi diciamo che non sarà più un appuntamento fisso, ma in qualche modo ci saremo. Ovviamente chiacchiereremo poi molto anche di altro, perché se non c'è la partita faremo il punto della situazione, no? Grosso modo mensilmente, in ottica delle pause della nazionale. Ivan da Latina: voglio spezzare una lancia umanamente a favore di Di Gregorio sul perché è stato un fallimento. La maglia della Juve non è solo pesante, ma moralmente giocare in una squadra che non segna mai e che se prende un gol è un dramma è ancora più difficile. Sicuramente ha fatto tante papere, non è adatto, ma la dimensione del disastro si misura anche sullo psicodramma che si crea nella squadra da anni quando subisce un gol. Hai ragione Ivan, questa cosa può essere letta in due modi, no? Uno, la difficoltà della Juve di subire gol e di ribaltare le partite. È successo troppo poco negli ultimi anni, veramente troppo poco, e anzi spesso se la Juve subiva gol ci siamo ritrovati poi a perdere la partita. E l'altra cosa però è che diventa molto demoralizzante se tu su 16 partite su 38, e non è un numero a caso ragazzi, sono statistiche reali, 16 partite su 38 vuol dire quasi una su due subisci gol al primo tiro in porta, statistica che è la più alta di tutta Europa. Allora, in una squadra che, come dici giustamente tu, fa già fatica a segnare e a produrre un certo tipo di occasioni da gol, anche se poi spesso l'anno scorso è stato davvero più un problema di mira era perché le occasioni la Juventus le creava, se tu sai che al primo tiro che subisci prendi gol, ti subentra anche quell'ansia dal dire non posso sbagliare niente, perché appena faccio un piccolo errore partiamo sotto di uno, no? E quindi chiaro che se tu hai una squadra abituata a fare 4-5 gol, ne subisci uno, poi ne macini 4 e non è un problema. Però ragazzi, 16 volte su 38 è veramente un dato clamoroso. Francesco da Ischia, leggiamo ancora questo, poi siamo quasi ai saluti. Non capisco alcuni tifosi se la prendono con la dirigenza per operazioni in entrata e in uscita per motivi di bilancio. Certo, le vere eccezioni sono quelle che possono fare plusvalenze come David, Miretti, eccetera. Il problema è che con le vecchie dirigenze hanno fatto degli ingaggi fra i 3,5 e i 6 milioni all'anno che nessuna squadra se li prende. E questo è un problema, certo, Francesco, perché poi il problema è anche un po' il rovescio della medaglia, no? Come sempre succede in questi casi. È che spesso tu vuoi vendere i giocatori che non vuoi tenerti in squadra, ma se non li vuoi tu bisogna capire perché dovrebbe volerli qualcun altro, e quindi anche i soldi che tu chiedi spesso vengono rivalutati e rivisti al ribasso, perché dicono ma io ti sto prendendo uno che tu non vuoi, e quindi ha fatto panchina tutto l'anno scorso, probabilmente non lo farei giocare neanche quest'anno. È chiaro che la società chiede sempre dei soldi che siano per non fare la famosa minusvalenza di turno, ma è anche vero che chi ti compra dice sì, però se non me lo dai te lo tieni lì sulle cross, gli devi pagare lo stipendio, eccetera eccetera eccetera. Quindi vendere è sempre molto molto complicato, soprattutto per la questione degli esuberi. Alfredo da Carpi: Dario, mi sono collegato da poco, mi pare di aver capito che cambio orari delle trasmissioni, puoi fare un riepilogo? Ci tengo molto a seguirti, mi fa piacere Alfredo. Guarda, se ti sei collegato qualche minuto fa, l'ho appena fatto il riepilogo, quindi spero che tu l'abbia sentito. Ce ne sarebbero veramente ancora tantissimi, purtroppo non ce la faccio a leggervi tutti, perché ce ne sono almeno ancora una ventina che non ho letto più i vocali inascoltati. Vi devo salutare, vi auguro un buon Ferragosto per domani, che è festa chiaramente per tutti. Per chi ancora deve andare come me in vacanza, buone vacanze, o per chi magari in vacanza c'è già, noi ci rivediamo e ci risentiamo con la prima settimana di settembre, quando tornerà Colpo Gobbo, e poi vi aggiornerò su tutta la Juve che vuoi. Buona giornata a tutti, grazie a Costantino in regia, ci sentiamo presto, ciao.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno, quando alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
7: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Qusrayn, Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, lo sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi e ad Israele.
8: Economia: nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE rispetto al trimestre precedente. La stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. Nel primo trimestre 2026 il PIL era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'UE. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2% contro lo 0,3% nel primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati.
7: I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.
8: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte della attività economica del paese. In vista dell'aumento dei flussi veicolari, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
7: Il calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
8: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: Sono Paolo Rossi, giornata di avvicinamento al compimento dell'operazione Lucumi, giornata anche di riflessione chiaramente per tutte le altre operazioni di mercato che vanno fatte.

due cose, e immagino che arriveranno risposte molto diverse. Io sono molto curioso perché, percependo almeno attraverso il dialogo dei tifosi, ma con i tifosi molti pareri diversi, sono curioso di capire quale, se ce n'è uno egemone o meno, se c'è una linea minimamente comune oppure se siamo tutti un po' in questa fase ancora con idee molto diverse, come è anche giusto che naturalmente sia. La mia domanda è: dove siamo? Cioè, in questo momento, se voi doveste fare la griglia di partenza del campionato, tenendo conto, e ripeto, che manca ancora un tempo notevole all'inizio e manca ancora più alla fine del mercato, perché come sapete il mercato chiuderà il 2 settembre quando già saranno state giocate due partite di Serie A e quindi insomma di tempo per operazioni se ne possono fare tanti. Ma in questo momento la Juve, che ricordiamolo, non c'è bisogno di dirlo, ma tanto per come dire, ulteriormente inserire chiarezza, arriva da un sesto posto. In questo momento, per voi, siamo ancora lì? Siamo ancora al sesto posto ideale? Abbiamo fatto dei passi in avanti? E se sì, perché? Abbiamo fatto dei passi indietro? E se sì, perché? E quindi, attraverso questo dialogo, questo confronto, cerchiamo di capire come si può migliorare. Io parto esclusivamente da una mia sensazione che mi piace dirvi, non per, come dire, supportare chissà quale idea, perché poi la mia idea è quella che già vi ho detto, cioè che c'è ancora tanto tempo e che davvero le cose possono cambiare, e possono cambiare in maniera considerevole. Poi ci vorrà ancora più tempo per assemblare tutto questo materiale, però questo, per essere chiari, va detto. La mia idea è questa, e fa riferimento alla sensazione che io avevo l'anno scorso. Chi partecipa stabilmente a Radio Bianconera e sa quante volte io sono intervenuto, io l'anno scorso avevo detto con estrema forza, sbagliandomi completamente, che la Juve avrebbe potuto vincere lo scudetto. Mettevo due ipoteche, due condizioni che dovevano esserci per gli avversari e una per noi. Le condizioni per gli avversari erano che Inter o Napoli, con ragioni diverse, non ammazzassero il campionato. Cioè che l'Inter, reduce dalla batosta nella finale di Champions League, ma soprattutto dalla chiusura del ciclo Inzaghi senza neanche un successo, e il Napoli, reduce dalla vittoria del campionato, non facessero una corsa a sé per cui per noi come per altri non ci fosse la possibilità di inserirci. La terza condizione, quella che riguardava noi, era che non solo i nuovi acquisti performassero, e io ero stato molto incuriosito dalla campagna acquisti, ma soprattutto che il gruppo storico della Juve migliorasse. E da questo punto di vista mi trovavo con un certo spirito ottimista perché avevo visto un bel precampionato. Cioè, avevo visto la Juve di Tudor che era stata brava a tirar fuori il carattere e una certa concretezza nel finale della stagione, tale che Tudor era riuscito a portarci al quarto posto. Avevo visto sviluppare delle idee e queste idee le trovavo interessanti. Ecco, io oggi, non solo perché ho sbagliato completamente il pronostico, ma perché ho delle altre sensazioni, cioè nel senso che credo che, parlando con molti tifosi bianconeri, nessuno mi pronuncia la parola scudetto, che se ci pensate è abbastanza una stranezza, perché anche negli ultimi anni in cui arrivavamo da stagioni difficili, per stagioni difficili intendo che non eravamo riusciti ad arrivare mai nell'orbita scudetto, piazzandoci sempre comunque nelle prime quattro, c'era quel tipico umore estivo, mi verrebbe da dire, che è giusto avere, perché all'inizio della stagione si è tutti un po' più ottimisti, per cui di scudetto si era parlato con Allegri, di scudetto si era parlato con Thiago Motta, e anche l'anno scorso non si riteneva la Juve fuori dalla possibilità, non dalla certezza. Dalla possibilità. Questo era quello che io, come dire, mi sento di dire in questo momento. Poi, questo non è un giudizio di valore,
perché

0: potrebbe anche succedere, come successo nel passato, che a partire con i fari spenti è anche meglio. Però mi interessa molto dialogare con voi, raccogliere le idee, capire alcuni spunti e provare a insieme definire il quadro della situazione, ben sapendo che le griglie sono sempre ideali. Poi c'è la realtà dei fatti e talvolta, come abbiamo imparato sulla nostra pelle negli anni scorsi, neanche il primo mese dice la verità, perché noi, tanto con Tiago Motta quanto con Igor Tudor, abbiamo fatto bottino pieno nelle prime giornate e poi siamo franati successivamente. Quindi questo ci deve farci ricordare e invitare sempre a una grande moderazione nei giudizi, che non vuol dire non averli, e non vuol dire non esprimere le proprie idee, però che in qualche maniera ci dice che appunto il calcio è molto più imprevedibile, per fortuna, altrimenti non lo guarderemmo, di quello che ci dice la realtà dal punto di vista teorico, cioè dal punto di vista degli organici in campo. Quindi partiamo subito, vedo già tanti vocali, vi ringrazio, ricordo 340-5425-324, oggi abbiamo veramente 2 ore di chiacchierate insieme, di seduta di autocoscienza, diciamola così, e quindi andiamo a parlare col primo vocale.
1: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona. In risposta alla tua domanda
0: Ciao
1: a che
0: Gianfranco.
1: punto è la Juve, io credo che siamo dietro a, ovviamente, ai cartonati e al Napoli. Oserei dire stesso livello di Milan e Roma. A me quest'anno sinceramente mi fa paura la Fiorentina, non so perché, però vedo uno spirito diverso in casa Viola, quindi li tengo in considerazione su tutto. È il Como. Ovviamente il Como, non bisogna dimenticarsi del Como. Nessuno ne parla, però è lì, sono in Champions al posto nostro. Quindi un saluto a tutti e fino alla fine.
0: Ma allora, qua si tratta di distinguere, tanto ti ringrazio perché la griglia, che poi è un po' una griglia che è un po' preponderante, no? Che molti esprimono e ha degli elementi di verità. Io distingo Inter da Napoli, nel senso che entrambe sono le due squadre che hanno vinto gli ultimi due campionati. L'Inter arriva da un campionato stravinto in virtù di un aspetto che non va assolutamente banalizzato, cioè la capacità di vincere contro le piccole e che quindi gli ha fatto anche assorbire i passaggi a vuoto contro le grandi. Il Napoli ha cambiato allenatore, beh, noi ne siamo una dimostrazione, il passaggio da Conte ad Allegri alla Juve ha funzionato, qui è un po' più difficile perché comunque il Napoli arriva da una stagione nella quale non ha vinto se non la Supercoppa e ha avuto troppi infortuni, però indubbiamente il Napoli ha un parco tecnico non banale, anche se ha problemi in difesa. Poi la Roma e il Milan hanno carenze come noi, la Roma ha un serio test in Champions League, il Milan è in corso d'opera la sua rivoluzione. E oggi si parlava sui giornali, si scriveva di una lista nuova di epurati, quindi Milan ha ancora molto da fare e staremo a vedere con un progetto tecnico totalmente nuovo perché Amorim certamente non ha la cultura di gioco di Massimiliano Allegri, quindi ci sarà anche un'impostazione tattica e di mentalità completamente diversa. Sono d'accordo sul Como, perché come ha fatto investimenti importanti e l'anno scorso non è arrivato in Champions a caso, poi è chiaro che un gruppo, diciamo, giovane, anche se pieno di talento, deve misurarsi con la Champions e quindi quello sarà un versante molto oneroso. E la Fiorentina, beh, lo spirito è chiaro, Paratici ha fatto una rivoluzione, grosso, e fa parte di questa rivoluzione perché anche lui è nuovo. Non sarà facile per la squadra assemblare tutto, però indubbiamente era da anni che a Firenze non avevano un materiale potenzialmente così promettente. Poi, se andiamo a vedere l'organico, ci sono dei limiti, però è una squadra che non dovrà fare le coppe e quindi avrà certamente delle qualità e delle possibilità non banali. Di talento lì ce n'è. Chiaro che li devi mettere insieme e ripeto, quando cambi 8-9 giocatori, che possono essere anche 8-9 titolari, non è semplicissimo trovare subito una quadra, però però l'effetto entusiasmo può anche farti accelerare degli aspetti. Questo per dare un quadro generale, è giusto e trovo corretto l'impostazione del nostro ascoltatore di Barcellona che guarda la Juve in relazione agli altri, perché poi c'è anche questo aspetto che va naturalmente considerato. Se fosse vera l'analisi che abbiamo appena proposto, beh, la Juve, mi sentirei di dire, è di nuovo sesta, cioè nel senso può fare meglio, ma può anche forse fare un po' peggio, se questa è l'analisi giusta. Quindi non sarebbero cambiate le gerarchie in campionato, Inter e Napoli sopra le altre, si sarebbe inserita la Fiorentina come cliente nuovo, anche se appunto la Fiorentina molto l'anno scorso non ha seminato. Perché? Perché sappiamo benissimo che ha avuto una stagione estremamente difficile e ciò nonostante ci ha battuto in una partita per noi sanguinosa. Andiamo a sentire un vocale.
2: Ciao Paolo, buongiorno, Lorenzo da Palazziale. Io per il mio pensiero sto sicuro, per il mio pensiero e il mio punto di vista, visto che ancora manca centrocampista di spessore, scusa se mi ripeto, è una punta e ancora comunque sia un portiere, noi come siamo arrivati l'anno scorso sesti e quello siamo, forse quinti, ma è quello il range a cui potrà puntare la Juventus. Se non arrivano questi tre giocatori, portiere, centrocampista di spessore e prima punta tanto chiesta da Spalletti già l'anno scorso, e per quanto mi riguarda io su questo non transigo, però spero che mi smentiscano. Ciao, forza Juve, Lorenzo dal Banaziale.
0: Ciao Lorenzo, io credo sinceramente che le tue richieste non arriveranno tutte, cioè proviamo a entrare dentro questo tipo di ragionamento e poi lo vado a fare interagire anche con un messaggio che secondo me è perfetto per completare il quadro. Del portiere sapete tutti, insomma oggi sono pieni i giornali di questa ipotesi che sembrerebbe tramontata, del prestito di Suzuki, e il Paris Saint Germain lo vuole valutare, la Juve sta pensando a Vicario. Quel che è certo è che noi arriviamo a 9 giorni dall'inizio del campionato con un quadro non definito, se non il fatto che abbiamo visto un Di Gregorio non uscire dalla crisi in precampionato. Proprio lunedì ero in onda, era il post Inter-Juve e ne abbiamo parlato diffusamente di quanto ci avesse lasciato anche amareggiati vedere che gli errori si ripetevano e forse si ingigantivano. Poi Spalletti l'ha difeso, Spalletti deve cercare chiaramente di far rimanere tutti sul pezzo, ma iniziare il campionato con Di Gregorio titolare, un conto averlo come riserva, un conto è titolare, vorrebbe dire prendersi veramente dei rischi enormi. Perin è un portiere che sicuramente ci può dare delle garanzie maggiori rispetto a Di Gregorio, non enormi, ma maggiori, però non è stato investito dalla titolarità. Cioè la Juve non ha detto puntiamo su Perin, la Juve anzi ha detto il contrario, ci ha detto cerchiamo un portiere a tutti i costi, e la lista via via ha avuto dei nomi depennati, e questo è un problema, questo è sicuramente un problema. Qua si tratta di capire, perché siccome la società l'ha detto, a questo punto due sono i pensieri. Uno, è una richiesta forte di Spalletti, ma questo non ci deve stupire. Due, se non portiamo a casa un portiere, vuol dire che non siamo riusciti stati capaci, perché noi questo abbiamo cercato di fare in tutti i modi, addirittura arrivando a ipotizzare formule che per un portiere non sono mai state utilizzate. Noi abbiamo usato il prestito con diritto di recompra per Morata, ma come è del tutto evidente, per il portiere credo che oggettivamente il ruolo sia un altro, devi fare un investimento che non è uno spot, a meno che vai a prendere un fuoriclasse a fine carriera, ma deve essere un investimento di una certa durata. Sul centrocampista, Lorenzo, io lo sapete benissimo, ho detto che per me quella è la condizione sine qua non per pensare a una Juve più grande, a una Juve che riesca ad andare oltre il sesto posto, e quindi mi auguro che arrivi e che arrivi un giocatore con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo. Vedo anche che però non riusciamo ancora a mandare via quelli che abbiamo. Cioè Ad oggi c'è Arthur, ad oggi c'è Cobb Miners, ad oggi c'è Miretti, tanto per dire. Sono poco convinto di annoverare tra i centrocampisti McKennie se giochiamo col 4-2-3-1. E aggiungo, l'unico elemento però che non è banale di novità è Douglas Luiz, perché Douglas Luiz va valutato come un giocatore nuovo per noi. Non è il Douglas Luiz dell'anno di Thiago Motta e quindi qualcosa ci potrebbe dare. Abbiamo garanzie? Abbiamo certezze? No, questo non lo direi, francamente, direi che è un'ipotesi. Certo è che siamo stati un po' tutti scottati in questi anni dall'idea che quando un giocatore non funziona, a furia di insistere, poi si trovi la chiave. Per adesso non è andata così. E quindi anch'io sono d'accordo su questo. Sull'attaccante io ho la sensazione che la Juve i giochi li abbia fatti. Cioè, sì, ci potrebbe essere un'uscita di David e un ingresso di Zirkzee, ma non è questo il profilo chiesto da Spalletti. Io ho l'impressione che quel profilo lì non esista nella possibilità della Juve. E quindi ho, come dire, mi verrebbe quasi da dire, dobbiamo sperare, e non è una battuta, che Milik sia arruolabile, che Cator naturalmente esca il prima possibile dai suoi primi guai, e che Colomani, vista la batteria di trequartisti che abbiamo, ci dia quel numero di gol tali da essere soddisfatti, perché l'abbiamo detto più volte e lo diciamo ancora di più nel momento in cui la Juve va a comprare giocatori come Alaibegovic, io credo che noi dobbiamo assolutamente pensare ad Alaibegovic, a McKennie, a Yıldız, a Conceição come quattro giocatori che possano darci un contributo di doppia cifra. Cioè, l'ha detto anche Spalletti in conferenza recentemente, non abbiamo il giocatore, l'attaccante da 20 gol, fatto salvo che naturalmente va misurato Colomani su questo, andiamoci a cercare la possibilità di farli segnare da altri. I giocatori della Juve non sono da questo punto di vista banali, anche se chiaramente devono migliorare. Vado a far interagire questo vocale, tutta questa riflessione che abbiamo fatto, con il messaggio che mi manda Carlo da Finale Ligure. Per me vagliamo tra il terzo e il quarto posto, come lo scorso anno del resto. Poi Campo ha detto altro. E questo non è banale. Cioè, detto così, sembrerebbe un'affermazione che non fa altro che ripercorrere poi quello che è stato il nostro percorso dell'anno scorso. Cioè, noi eravamo terzi o quarti, lo siamo stati anche a lungo. Ad un certo punto abbiamo addirittura pensato di poter andare a prendere il secondo posto e poi siamo crollati nel finale. Ma la Juve è in grado, così com'è, di arrivare, di galleggiare in quella posizione? Io penso di sì, cioè io non do per necessario un grandissimo miglioramento per arrivare, per slittare dal sesto al quarto posto. Però aggiungo un elemento, non trascuriamo, perché sento molti giustamente che dicono la Roma, il Como, ma la stessa Inter e lo stesso Napoli hanno una Champions League dove devono fare meglio. Cioè, diciamo diversamente, se Chivu vince lo scudetto ma in Champions esce fuori come l'anno scorso a Bodø/Glimt, anche a Milano inizieranno a parlare di scudettini come abbiamo fatto noi, perché l'Inter è arrivata due volte in finale di Champions negli ultimi anni e quindi deve ambire necessariamente, anche per il parco internazionale dei giocatori che ha, ad arrivare almeno nei quarti, ottavi, dai, diciamo così. Il Napoli ha preso Allegri. Allegri è l'uomo che ha fatto fare meraviglia la Juve in Champions, la Juve che faticava con Conte. Quindi dal Napoli ci si aspetta finalmente una Champions all'altezza, e Roma e Como ci si aspetta che quantomeno non vadano a crollare, cioè che facciano meglio di quello che si è visto, non so, fare dal Bologna, e che siano sul livello dell'Atalanta. Quindi io credo che quello conterà molto, ma conterà anche molto la nostra Europa League, eh? Quindi attenzione, perché anche noi, l'ho detto come principio guida di questa campagna acquisti, io uno degli elementi che mi permetterà di essere un po' più sicuro sarà quando andrò a leggermi la formazione titolare e la formazione riserve, diciamo di partenza, eh? Poi ci sono gli incroci, ci si mischia. Quando la formazione riserve, che sarà quella che, ripeto, per me dovrà trascinarci in Europa League nella prima fase, quando non bisogna essere eccezionali, bisogna avere una rosa adeguata per permettere alle prime linee di rifiatare e di non andare incontro a dei rovesci europei. Se io oggi schiero, faccio un esempio, Di Gregorio, Celic, Gatti, Lucumi e che ne so, Kelly, con Miners e Miretti, Zegrova, Alai Begovic, Bogà e Milik, la vinco la partita d'Europa League? Se così, siamo a posto. Siamo a posto per quel versante lì, che non è banale, perché noi negli ultimi anni, anche in Coppa, abbiamo deragliato, ma era una Coppa più importante. Quella di quest'anno, no. Quella di quest'anno, noi, minimo, dobbiamo arrivare ai quarti. Minimo. Poi da lì facciamo altri discorsi. Ma una Juve che non arriva ai quarti finali di Europa League va alla voce fallimento. Non ci sono giustificazioni. Perché se andate a vedere il lotto delle partecipanti, noi e Milan siamo le squadre più prestigiose. Quindi non vi dico neanche dovremmo arrivare in finale noi e rifare l'Old Trafford. Non arrivo neanche, non voglio neanche essere così, come dire, ottimista. Dico che almeno ai quarti, cioè almeno arrivare a un doppio confronto in cui misurare la nostra ambizione per raggiungere una nuova semifinale che ci manca da un po' di tempo. Del resto voglio ricordare che la Juve, la prima Juve di Allegri, eliminata malamente dalla Coppa, poi non quella del primissimo Allegri, ma del secondo, arriva a giocarsi comunque un turno importante di Europa League. Quindi, insomma, cerchiamo su questo di costruire una rosa che ci dia delle garanzie. Io in questo momento non sono così sicuro, ma non vedo neanche buio su questo versante. Ci fermiamo, pausa.
3: Cose di calcio.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
9: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Con un messaggio da Twitch, saluto anche gli amici che ci seguono su questo canale. Penso che la Juve dovrà lottare durissimamente per riuscire ad arrivare al quarto posto. Mi auguro che vinca l'Europa League. Questo vi fa capire che cosa ho chiesto. Cioè, ho chiesto sostanzialmente a 9 giorni dall'inizio del campionato qual è secondo voi la gerarchia apparente, ideale, la famosa griglia di partenza del campionato e qual è la motivazione che porta a pensare che la Juve sia in su, in giù, stabile, eccetera, eccetera. E stanno arrivando tantissimi messaggi, tantissimi vocali, vi ringrazio molto, ne leggeremo e faremo riflessioni con molti di questi perché oggi abbiamo il tempo di farlo e devo dire i pareri sono tutti molto interessanti. Francesco De Ischia mi scrive: buon pomeriggio Paolo, la mia attuale classifica è Inter, Napoli, Como, Roma, Juventus, Fiorentina, anche se ho dei dubbi perché ha rivoluzionato tanto e che un allenatore come Grosso, come scommessa, la vedo rischiosa. È interessante che in questa griglia che ci collocherebbe al quinto posto, quindi miglioreremmo ma non al punto da poter essere come dire soddisfatti minimamente, perché io penso che se la Juve tutto può fare meno che abituarsi a non andare in Champions League, e se lo si fa due volte sarebbe clamoroso. E, beh, io credo che è interessante che di questa griglia non c'è il Milan, e in questo momento non si sta parlando dell'Atalanta, che comunque ha un nuovo tecnico, Maurizio Sarri, la cui capacità noi conosciamo, e che poi comunque negli ultimi anni ha sempre fornito delle buone prestazioni, anche quando magari non è riuscita a ottenere l'obiettivo, anche l'anno scorso non ha fatto male. E quindi io credo che su quelle ci andiamo a giocare. È chiaro, l'abbiamo detto prima, lo ribadisco, la Fiorentina crea molta curiosità, perché la Fiorentina ha veramente rivoluzionato la squadra, e ci sono alcuni giocatori, vedi Mastantuono in primis, ma io aggiungo anche Attà, preso dall'Udinese, che sono potenzialmente dei giocatori che, qualora esplodessero compiutamente, possono realmente fare la differenza, e vanno assolutamente considerati in questo quadro. Andiamo a sentire un vocale.
11: Buongiorno Paolo, Cristiano. Io in questo momento ci vedo da quinto posto. Penso che i miglioramenti con il mercato fatto fin qua, seppur mercato provvisorio, ci possono far guadagnare già una posizione, così come siamo, secondo me. E in base ai giocatori che arriveranno e alle cessioni che faremo per poter prendere altri giocatori, penso che si possa ambire minimo al quarto posto, premesso che la Juve deve sempre partire per cercare di ottenere il massimo. Però ecco, nelle prime quattro, secondo me, a mercato finito potremmo e dovremo arrivarci. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, beh, interessante quello che tu dici, nel senso che noi non abbiamo la percezione che a mercato finito arriveremo molto più su, ma che in qualche maniera, cioè guardate, come dire, passare dal sesto al quinto è normale, ovviamente, no? Passare dal quinto al quarto è già un salto in avanti notevole, perché comunque arrivare quarti negli ultimi anni ha significato, l'abbiamo visto, sia quando ci siamo riusciti, sia quando, come l'anno scorso, non ci siamo riusciti, avere una squadra con un'identità che riesce a rimanere fino alla fine, tanto per essere chiari, perché comunque alla fine Tudor ha avuto un'operazione più semplice, diciamo così, nel risollevare una squadra a marzo di quanto si è riuscito a Spalletti, che l'aveva ripresa, l'aveva presa a ottobre. Quindi questo è significativo. E poi chiaramente il passaggio da quarto a lottare per lo scudetto è enorme. Ed è però emblematico che nessuno, per adesso, poi vediamo se qualcuno ci dirà il contrario, pensi completeremo il mercato e saremo competitivi per lottare. Quando significa competitivi per lottare, io intendo non arrivare secondi, perché puoi arrivare secondo, ma se a dicembre il campionato è finito non sei competitivo. Significa essere in lotta per nelle prime posizioni a marzo, quando ci sono tutte le competizioni che arrivano al momento clou, e noi da troppo tempo che non ci arriviamo, esattamente dall'ultimo anno di Allegri, quando arriviamo a giocarci possibilità di scudetto allo scontro diretto con l'Inter, e poi crolliamo completamente. Ecco, quello è stato l'ultimo minimo exploit in campionato che noi abbiamo fatto, perché tanto con Motta quanto con Tudor e con l'arrivo di Spalletti noi non siamo più riusciti a rientrare in un range di 5-6 punti che ti permette di dire va bene, stai lottando. Ecco, questo è significativo, e questo ti fa capire che questo mercato così complesso può anche aver migliorato la squadra, può anche avergli dato delle idee nuove, perché Kolumani non è Vlahovic, perché Alaibegovic significa inserire un trequartista in più, perché se la difesa la rinforzi con Lukumi prendi un giocatore con caratteristiche al centro-sinistra che non avevamo, perché hai Douglas Luiz nuovo, è un giocatore dai piedi buoni, a noi mancava. però ancora tutto quello, la somma di tutto questo non ti permette di dire che oggi la Juve è al livello dell'Inter o del Napoli. Questo mi sembra che sia il pensiero prevalente. Su Twitch mi scrivono, vediamo Mago Spallettone dove ci porterà. Io penso che Spalletti non sia un mago, che Spalletti sia uno che seriamente riesce ad arrivare a dei livelli di gioco importanti, perché sia mago deve o inventare qualcosa, cioè deve proprio uscire dal seminato di questi anni, un modulo completamente nuovo, collocazioni tattiche di giocatori che oggi sembrano solidificati in certe posizioni nuove, allora gli do la patente del mago, altrimenti gli do anche però gli alibi, perché non è che se hai, non hai la squadra a scudetto sei un mago a farla diventare tale, insomma, devi essere, però che indubbiamente Spalletti sia un fattore per cercare di migliorare questa squadra è una speranza che abbiamo, perché altrimenti però non è assolutamente semplice da questo punto di vista avere questo tipo di speranza o garanzia, se volete, diciamola così. E andiamo a sentire un vocale.
12: Buongiorno popolo bianconero, Luca. La mia opinione è sulla pseudo griglia che non faccio, è da tenere conto che le altre sono cresciute mentre noi no. Non vedo tutto questo ottimismo per la Viola, in quanto non capisco in quanto l'altro anno hanno rischiato di andare in Serie B e quest'anno dovrebbero vincere il campionato, ma noi abbiamo sempre lottato per i primi posti, però si sa che ne vince solo una e noi abbiamo faticato. Quest'anno addirittura siamo rimasti sesti, quindi come possiamo essere ottimisti? Questo è il mio parere. Buon Ferragosto a tutti e forza Juve sempre.
0: Allora, come possiamo essere ottimisti? Io vi provo a fare questo ragionamento, che non vuol dire che vi voglio convincere, perché non sono convinto neanche io. Però non è fuori dal mondo passare da un sesto posto a un primo. Cioè, noi ci siamo riusciti. Noi nel primo anno di Conte arrivavamo da due settimi posti e ci siamo riusciti. Col senno di poi, so benissimo che mi arriverebbero i messaggi, ma c'era Pirlo, ma c'era nuovo stadio, c'era Vidal, c'era Vucinic, eccetera, eccetera. Ma col senno di poi, perché la Juve non veniva minimamente considerata ai nastri di partenza come una squadra capace di lottare per lo scudetto. Anzi, aggiungo, il precampionato di quell'estate fu tendenzialmente difficile. Qualcuno di voi si ricorderà, perché magari era anche presente allo stadio, che facciamo, tra virgolette, le prove generali nella serata di inaugurazione dello stadio e pareggiamo col Notts County, che non era neanche una squadra di Serie A inglese. Quindi c'erano molte preoccupazioni e poi ci sciogliamo. Qualcuno mi scrive c'era Andrea Agnelli, ma neanche quello era la garanzia, perché Andrea Agnelli c'era l'anno prima, arriviamo settimi. Quindi il quadro all'inizio era tutt'altro che ottimistico. E aggiungo, se guardiamo la storia di questi anni, cioè da quando noi abbiamo abdicato, nessuno si è mai ripetuto, come ben sapete, no? Vince l'Inter nel 21, il Milan nel 22, il Napoli nel 23, l'Inter nel 24, il Napoli nel 25, l'Inter nel 26. E ogni volta ha vinto quindi la squadra che non era favorita. Magari non era lontana, ma non era favorita. E quindi a questo punto di vista io credo che... E sto parlando non da ottimista, ma da persona che in qualche maniera sa che il calcio fa cambiare le cose... Perché si trovano delle nuove alchimie, cioè, la vogliamo dire diversamente. Facciamo ipotesi sensate per essere ottimisti. Uno, la Juve in difesa si registra, magari con un buon portiere, non ha una difesa debole. La Juve non ha una difesa debole, assolutamente. A maggior ragione se arriva Lukumi. né per struttura fisica, né per possibilità di utilizzo in moduli diversi. Noi abbiamo una squadra che può giocare a 3, a 4, né per curriculum, perché l'anno scorso con Spalletti in molte circostanze noi abbiamo fatto molto bene, anche trovando una continuità. Persino in questo precampionato, fino ad un certo punto non abbiamo subito gol. E quindi quello è un elemento di, secondo me, di grande ottimismo, che non vuol dire vabbè, siamo certi che andrà tutto bene, eccetera. Però se io guardo i numeri dell'anno scorso, tanto per far capire che non è da lì che è passato lo scudetto, l'Inter non l'ha vinto come migliore difesa, ha preso 35 gol, noi ne abbiamo subiti 34, il Napoli ne ha presi 36, cioè meglio di noi hanno fatto Roma e Como. Questo è già curioso, no? Tanto la Roma con un attaccante come Mare, e Como con Duvica, se Nico Pazza, c'è tutta gente arrivata in doppia cifra, poi però arrivano, grazie alla difesa, tra le prime quattro. Noi siamo la terza difesa del campionato. Io non escludo che la Juve di Spalletti, pur proponendo gioco, perché noi confondiamo spesso difesa e difensivismo, pur proponendo gioco, possa arrivare ad essere la miglior difesa del campionato. Cioè, per l'organico, non mi sento in questo inferiore ad altri. Mi sento inferiore ad altri di tanti altri ambiti. Però questo è il primo elemento di ottimismo. Il secondo elemento di ottimismo è labile. Io stesso faccio fatica, tra virgolette, a dirlo con forza, ma deve essere Douglas Luiz. Cioè, Douglas Luiz deve essere quello che noi abbiamo pensato che fosse quando sono andato a prendere l'Aston Villa. Perché se quel giocatore lì lo vedessimo in campionato in Serie A, io penso che la Juve abbia un elemento di valore. Io non ci credo, se dovessi dire la mia, cioè non ci punterei tanto. Però quello deve essere un elemento di ottimismo. Altrimenti, una scommessa, se non volete essere ottimisti, ma da lì ci giochiamo qualcosa. E il terzo elemento, l'abbiamo detto prima, è tutta la batteria di talento che noi abbiamo. Io non so se la Juve giocherà mai con Seisao, Alabegovic e Yıldız insieme. Non mi sembrano, francamente, Cuadrado, Dybala e Mandzukic, per essere chiari. Però questa mi sembra essere la linea del calcio europeo, quella della Francia, quella del Paris Saint-Germain. Quindi talento in avanti, capacità di superare l'uomo e vediamo che cosa succede. A me basterebbe già che quella roba lì, e questo mi renderebbe ottimista, funzionasse con le piccole. Perché se la Juve di questi anni ha avuto un problema enorme, non è stata la competitività con le grandi. Con le grandi abbiamo vinto, abbiamo pareggiato, abbiamo perso. È stata la quantità enorme di punti che abbiamo buttato via con le piccole. E quindi sono tutti elementi sui quali bisogna chiaramente, non dico essere ciechi o confidenti a priori, ma dobbiamo avere un certo tipo di fiducia nel lavoro che Spalletti riuscirà a fare. Staremo a vedere. Probabilmente Twitch, siamo un po' tutti pessimisti per la prossima stagione, non è giusto. Speriamo e cerchiamo di rinforzarci nei prossimi giorni, soprattutto vendendo bene. Ecco, su questo non sono ottimista, perché le richieste, cioè la Juve è in ritardo, non arrivano grandi richieste, staremo a vedere. È chiaro che più passano i giorni, più gli stessi giocatori possono essere interessati a far parte di una rosa in cui hanno uno spazio, mentre se siamo più di 25 qualcuno sarà anche fuori dai giochi e sarà fuori soprattutto dalla lista UEFA, quindi vedremo cosa riusciremo a vendere. Certo è che su questo siamo molto in ritardo, ma la sensazione, come è successo anche negli altri anni, che tutto questo si vada ad accendere molto veramente nell'ultima settimana. In qualche maniera io credo che in tutti i giocatori ci sia l'idea: ma intanto sto qui e provo a farmi mettere alla prova, scusate il gioco di parole. Vedi Meretti, che non ha fatto un brutto precampionato, e quindi ogni tanto emerge qualche richiesta. Ricorderete, doveva uscire per forza di cose a giugno, adesso si parla di un'offerta a Beşiktaş. La Turchia sta diventando il nuovo Eldorado per il calcio italiano tra virgolette, che non trova casa, non voglio dire scarti, che non trova casa, chissà, staremo a vedere. Però magari Meretti dice, ma perché non posso giocare in questa Juve? Io mi voglio giocare tutte le mie carte e chissà, a volte i precampionati e gli inizi di stagione servono anche questo. Vocale!
13: Buongiorno Paolo, Giovanni dal Brasile. La mia idea è questa. Oggi siamo tra il quarto e il sesto posto, così come siamo. Ma oggi io credo che siamo realmente tra le prime quattro. Potremmo arrivare in semifinale di Europa League. Adesso, se arriva un portiere e miracolosamente un centrocampista, io credo che potremmo davvero vincere l'Europa League e lottare fino ad aprile per rimanere attaccati al treno scudetto, non vincerlo, ma arrivare tra le prime tre.
0: Io sì, credo che un rafforzamento della Juve con un portiere e un centrocampista, come sapete, io dicevo anche con un vice Cambiaso, però con l'arrivo di Lukumi il vice Cambiaso può essere Kelly, e comunque non mi sembrerebbe banale. Poi abbiamo anche Celik e Kalulu che possono giocare eventualmente su altra fascia, quindi insomma la priorità sarebbe un po' meno questa, anche se le caratteristiche magari di un terzino di fascia che vada a spingere ancora di più non ce l'avremo proprio, però l'impatto di Celik mi è sembrato molto molto positivo. Sì, io credo che sull'Europa League dobbiamo appunto avere quel tipo di ambizione, ma attenzione, non diamo nulla per scontato, in Europa League non si arriva col nome, cioè c'è il rischio della brutta figura per noi, per il Milan, per chiunque non si avvicina con grande serietà a questa manifestazione. Quindi io sono d'accordo che si riesca a essere competitivi su due ambiti, beh, sarebbe secondo me in questo momento un'impresa. Io immagino che, cioè, se per competitivi intendiamo riuscire ad arrivare ad aprile, dove ci giochiamo due competizioni, cioè scudetto e Europa League. Se invece competitivi in campionato significa giocarsi il quarto posto, come del resto abbiamo sempre fatto, perché il vero tema è che noi questo abbiamo sempre fatto, allora io credo che sia anche possibile, insomma. Perché ci mancherebbe altro. Ciao Paolo, quando i bambini piccoli si mettono in pericolo, non ascoltano i genitori, gli vengono normalmente date delle squarciate a fin di bene. Ecco, io spero che le squarciate alla nostra dirigenza gli vengano inflitte a suon di papere dei nostri due portieri attuali, al fine di risolvere il problema con un portiere migliore di entrambi. Non capisco perché si dovrebbe arrivare alle squarciate per capirlo, non pretendo carne secchi. Ma ci sono ormai metodi educativi diversi, diciamo. Ma io credo che la dirigenza, guarda che il problema della dirigenza non è che non lo sanno, il problema della dirigenza è non riuscire a prenderlo, perché la dirigenza l'ha detto esplicitamente, in maniera, se volete, anche rituale, ma le carte le ha scoperte subito. Cioè Carnevali, in una delle sue prime interviste, se non addirittura la prima, relativa al mercato, ha detto: noi abbiamo come priorità il portiere e il centravanti. Il centravanti è stato preso, ed è stato preso con un esborso economico non banale, vero, come dire, inferiore a quello che voleva il Paris Saint-Germain, ma comunque c'è stato, e il portiere la si deve risolvere. Quindi, con tutti gli allarmi che ci possono essere, l'importante, se non è il 23, se non è, anche perché io immagino, ve lo dicevo lunedì scorso, se anche arrivasse il portiere, il numero uno dei numeri uno, forse il 23 non deve giocare lui, perché non ha fatto la preparazione, ed è anche corretto che giochi quindi Perin. Dico Perin perché per me a questo punto Perin comunque deve essere titolare di partenza. Poi arriva un altro più forte e cambiamo discorso. Il discorso grave, io vi ho sempre detto che non ritenevo il portiere la priorità massima, ma il centrocampista, perché ritengo che squadre come il Como con Butez o l'Inter con Sommer siano riuscite, in virtù della difesa, a fare bene. Butez per me non è un portiere di livello eccezionale, il Como è stata la miglior difesa del campionato, quindi è come dire, si può anche ovviare dei problemi, se però non hai un portiere che ti crea dei danni, perché Di Gregorio il problema è che ultimamente è un portiere che ti ha fatto perdere dei punti. Noi abbiamo bisogno di un portiere che quantomeno non te li faccia perdere. Ecco, per insieme è abbastanza questo, non è uno che te ne farà guadagnare, ma non te li dovrebbe far perdere. E quindi come tali, io pensavo che la priorità fosse altra, però a questo punto mi sembra evidente che dobbiamo intervenire assolutamente con una certa anche capacità. Antonio, ciao Paolo, gentilmente vieni per spiegare come una società con problemi di indice finanziario non può tesserare un giocatore perché non ha soldi. Come cambiando la formula di acquisto ricompaiono i soldi? Sono molto curioso a sapere questo tipo di formule. O c'è il mago Mellino o una marottogliana di sicuro. Io credo che ci siano delle regole, ci sono degli organismi di controllo, evidentemente il contratto di Frattesi si riferisce a questo, è stato cambiato nella sua forma e quindi prima la Lega ha ritenuto di doverlo bloccare e adesso cambia. Se poi tutto questo non andrà a buon fine, lo andremo a vedere, vorrà dire che ci saranno degli altri problemi, però permettetemi una volta per tutte di dirlo, cioè se ci sono delle infrazioni di questo punto dal punto di vista regolamentare nel mercato e se le altre società non dicono niente, allora forse nessuno fa dei mercati particolarmente regolari, perché se si permette all'Inter e alla Lazio di fare qualcosa che non va bene e non c'è uno, se fosse così, e io non lo so, questo tema non lo conosco e mi interessa molto poco, ma se c'è questo e poi nessuno si lamenta, e allora siamo su un quadro, come dire, un po' particolare. Ecco, io credo che evidentemente non bisogna andare a cercare chissà quale. È bene che se si individua un problema, intervengano gli organismi di controllo, come è stato detto, e quindi ci sia stata una correzione all'interno del contratto di Frattesi, e stiamo a vedere che cosa succederà. Però io trovo che sia abbastanza normale cercare di arrivare a formule di contratto giuste, piuttosto che poi magari pagare delle multe dopo o addirittura aver commesso delle infrazioni. Penso che sia la modalità migliore per rendere il campionato del calcio italiano un po' più serio e un po' più credibile di quello che è. Ci fermiamo, piccola pausa, ringrazio Costantino da Roma che era in regia, do il benvenuto a Manuel, seconda ora ancora con i vostri vocali e i vostri messaggi al 340-5425-324.
14: Cose di calcio. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: 340-5425-324 per la nostra seconda ora, Manuel in regia, stiamo discutendo sulla posizione ideale della Juve, cioè su dove in questo momento ci andiamo a collocare nella griglia di partenza a 9 giorni dall'inizio del campionato e a molti più giorni invece dalla fine del mercato. Riparto da Twitch, Andrea scrive: scusa Paolo, non è corretto dire che negli anni precedenti eravamo in lotta per il quarto posto. Il quarto posto non è mai stato in dubbio fino all'arrivo di Motta, Tudor, Spalletti. Andrea, dimentichi Andrea Pirlo, se il Napoli non si suicida col Verona, la Juve non va in Champions nell'anno di Andrea Pirlo, perché quel pareggio che il Napoli fece col Verona ci permise il sorpasso. Noi avevamo battuto all'ultima giornata, se ben ricordo, il Bologna, e quello fu il tema per il quale tornò Allegri, perché Pirlo, che aveva vinto 2 competizioni, veniva considerato un allenatore troppo a rischio per quello che deve essere la garanzia di un grande club, cioè la partecipazione alla Champions. Quindi no, noi purtroppo negli ultimi anni il problema quarto posto l'abbiamo avuto, l'abbiamo avuto con esperienze diverse e l'abbiamo pagato. Anzi, è stato il segno, il primo rischio che noi abbiamo fatto è stato il segno di fatto della fine dell'esperienza, del progressivo decadere della esperienza della Juve di Andrea Agnelli. Massimiliano della Roma, con l'arrivo di Lucumi, Kelly deve giocare al posto di Cambiaso, un bel po' di panchina non gli farebbe male. Guardate, allora, io parto da questo. Tutti noi abbiamo delle idee sul valore dei giocatori, su come hanno reso negli anni precedenti, e questo non lo si toglie chiaramente il tra virgolette pregiudizio, cioè il giudizio fatto precedentemente, quindi non in senso negativo ma in senso logico. Io sono uno che non stima particolarmente Cambiaso, nel senso che trovo che sia un giocatore che debba avere necessariamente un'alternativa di livello, che non si possa considerare un titolarissimo. Per me Bremer è un titolarissimo, per me Yıldız è un titolarissimo, per me Cambiaso non è un titolarissimo, però bisogna resettare, cioè bisogna non è che in questo momento noi dobbiamo punire chi non ha fatto bene gli anni precedenti. Noi dobbiamo resettare, si riparte tutti da zero, secondo me, le gerarchie le dà l'allenatore in riferimento a quello che vede, e quindi anche Cambiaso può fare meglio tenendo conto che parte con Spalletti dall'inizio della stagione. Dopodiché, se arriva, e ormai pare sempre più certo, anche se aspettiamo ancora l'ufficialità della società, se arriva Lucumi, abbiamo la possibilità anche di dirottare Kelly al posto di Cambiaso. Non è la stessa roba, non giocano nella stessa maniera, non è un'interpretazione del ruolo, direi, quasi confrontabile, però appunto sono due alternative possibili a seconda del momento di forma dei due, dell'avversario, della partita che hai da fare e del resto della squadra che metti in campo, perché Cambiaso fa dei movimenti che Kelly non fa e Kelly difende, cosa che Cambiaso non fa con altrettanta efficacia. Si può scegliere uno o l'altro, però se nella nostra testa i tifosi non abbiamo resettato, cioè alla prima errore Cambiaso di Locatelli, di Zegrova e via discorrendo, continuiamo a pensare che sia l'altro, il fin dell'anno prima, è legittimo, ma non andiamo avanti se qualcuno in squadra vive così il momento. Buongiorno, sono Maurizio Messina. Io un pochettino più ottimista, perché la Juventus è molto più competitiva dell'anno scorso, quindi diamogli molta fiducia a Spalletti. Io penso che la Juve arriverà molto, ma molto in alto. Un saluto a tutti. Maurizio, sono contento che ci siano tifosi che hanno questo tipo di atteggiamento, perché io non divido i tifosi nel bene e nel male. Per me ogni idea, se supportata, ha senso. Quindi e devo dire, bene che d'estate qualcuno abbia ottimismo, perché quell'ottimismo estivo deve anche contribuire a dare un po' di entusiasmo. Cioè, lunedì avremo la partita con la Next Gen, vedremo lo stadio e vedremo quale sarà l'atteggiamento. Sapete tutti come la penso. Io credo che soprattutto all'inizio bisogna fare del proprio ambiente un unico corpo, perché altrimenti si creano e si mettono in circolo energie fortemente negative, e noi già in questi anni alla gara appunto di celebrazione della squadra abbiamo avuto i fischi a Vlahovic, i mugugni a Locatelli. Non è un buon modo per partire. Il pubblico della Juve deve anche aiutare la squadra, a maggior ragione la società, che sta facendo un lavoro in questo momento molto difficile, quindi va sostenuta, che non vuol dire, lo dico sempre, approvare le mosse e non criticare, ma vuol dire che allo stadio, dove c'è il terreno verde, si aiuta, perché questo deve fare il tifoso, altrimenti diventiamo tutti clienti, però poi non definiamoci diversamente. Se siamo clienti, come a teatro, si applaude e si fischia a seconda del gradimento, ma almeno a priori dobbiamo essere tutti dalla stessa parte e cercare di aiutare una squadra che ne ha bisogno, perché questo deve essere fondamentale per la nostra stagione. Andiamo a sentire un vocale.

0: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto o quinto posto. Se arriva forse portiere che sì, un po' meglio. Poi possiamo anche giocare un po' più in alto. Poi però sono un po' paura perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piacciono tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati gli ultimi anni, poi abbiamo un in più gruppone da vendere, perché se non vendiamo... prestiamo solo, continuiamo a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai, non, come per dire, un portiere da 40 milioni non compreremo mai.
1: Questa è, mi fa piacere questo messaggio perché ci fa capire meglio di ogni altro le difficoltà di quest'anno. E difficoltà che non si andranno ad annullare. Cioè, insomma, se tu hai un parco giocatori svalutato, è come ti finanzi la campagna acquisti? Quindi o poi fai aumenti di capitale e ne abbiamo fatti tanti e buttati veramente via, oppure per forza di cose la strada è lunga. Cioè, anzi, noi dobbiamo anche immaginare, sperare che i nostri prestiti poi riescano a diventare qualcosa di diverso per monetizzare. Guardate che noi abbiamo ancora, se ne parla poco perché è appena rientrato dalla Continassa, ma noi abbiamo ancora Nico Gonzalez, che comunque ha fatto una stagione all'Atletico Madrid, ma non è che l'Atletico Madrid sta facendo ponti d'oro per riaverlo. Ed è un nazionale mondiale. È uno che ha giocato da titolare la finale del Mondiale 2026. E questo ci deve far pensare molto. Perché, per intenderci, qual è il passaggio successivo all'allarme che ha lanciato il nostro ascoltatore? E che prima o poi la Juve diventerà una società che, per passare dal non riuscire a vendere i giocatori che hanno fallito, a qualcosa di diverso. Dovrà vendere i giocatori migliori, perché qualcuno che ti fa cassa. Cioè, altrimenti non hai la possibilità. Non hai la possibilità se non facendo scambi alla pari con giocatori falliti da altre parti. Cioè, non c'è alternativa a questo. E quindi quest'anno è molto delicato. È molto dedicato, hai ragione perfettamente. Se io personalmente sono molto curioso, non è che li reputo dei campioni, però sono molto curioso di vedere quelli che abbiamo preso, come rendono. Mi sembra che il profilo di Selic, Kator, Colomani e Begovic in partenza sia meno, in partenza anche economica, sia meno rispetto agli anni passati in cui abbiamo preso giocatori più di grido e più di nome. Ma meglio, perché noi non dobbiamo più sbagliarli questi. Se sbagliamo Selic, sbagliamo un parametro zero, pazienza. Ma se Kator è un buco nell'acqua, abbiamo sbagliato il giovane e non abbiamo speso poco per Kator. Se Alajbegović abbiamo sbagliato uno che sul quale è stato fatto l'investimento perché diventi un campione. Cioè, su Alajbegović questa è l'aspettativa. Se abbiamo sbagliato Colomani, abbiamo sbagliato la prima punta. E Colomani... come dire, siamo noi che ci abbiamo fatto un investimento che altri non hanno fatto. Quindi sono tutti aspetti assolutamente delicati e che è assolutamente corretto ricordare. Andiamo a sentire un altro vocale.
2: Il problema su Frattesi che non era stato accettato dalla FIGC è che hanno cambiato il contratto. Prima c'era l'obbligo e con l'obbligo il conteggio va in questo campionato in cui la Lazio deve chiudere a zero. Invece adesso c'è il prestito senza obbligo, in cui il costo va nel prossimo campionato e nel regolamento. Grazie Claudio.
1: Grazie a te Claudio che l'hai spiegato, non è FIGC in questo caso, ma è Lega che aveva bloccato il contratto, ma questo per dire che, voi lo sapete, cioè c'è sempre questa idea insomma, i regolamenti ci sono, si spera che vengano fatti rispettare e ripeto, se invece ci sono infrazioni... gli altri devono alzare la mano, perché se qualcuno fa operazioni scorrette sul mercato, in qualche maniera allora le sta facendo a danni di tutti, non solo a proprio favore, ma a danni di tutti. E quindi bisogna che gli organismi di vigilanza vengano naturalmente a monitorare, oltre al fatto che può monitorare la pubblica opinione, i giornali, i tifosi, le radio, i siti, eccetera, eccetera. E questo non va assolutamente dimenticato. Claudio, ma perché non puntare su Perine di Gregorio, fargli fare il secondo? Vedete, qui Claudio, tu dici una cosa che io ho detto all'inizio della campagna acquisti, spiegandola come vi ho raccontato, cioè con l'idea che o la Juve aveva la forza di andare a prendere un portiere perché quel portiere diventasse il nostro punto di riferimento per tot anni, oppure per me andare a prendere soluzioni più o meno abborracciate per tamponare un buco non aveva senso. Però c'è una variabile, Claudio, che risponde alla tua...

chiaro. La Juve ritiene Di Gregorio un problema, l'ha detto, perché l'ha detto, e quindi Di Gregorio stanno cercando attraverso il precampionato, operazione che non riesce, di comunque mantenerne il valore ed eventualmente testarne l'affidabilità, perché può anche succedere, perché questo oggi siamo, che al 14 di agosto l'alternativa non è arrivata. E allora non è insensata la domanda di Claudio, anzi, perché per andare a prendere un portiere in prestito, che vuol dire evidentemente che tu ritieni che Perin è inaffidabile, quindi tu in questo momento hai questo tipo di situazione: due portieri delegittimati, due legittimati e un portiere che arriverà, che se arriverà in prestito sa già che tanto resterà un anno. Questo è. Quindi io credo che non fosse un'operazione sbagliata definire all'inizio della campagna acquisti una nuova gerarchia, dire Perin è il nostro titolare, per noi Di Gregorio è fuori dai giochi, perché tanto non l'ha valorizzato il precampionato, dire Di Gregorio trovati una squadra e iniziare a cercare un altro portiere. E io credo che ed eventualmente averlo anche magari a buon mercato per certe caratteristiche, perché è molto giovane oppure perché è molto anziano, eccetera eccetera. Resta il fatto che oggi noi siamo in questa situazione che è un po' ambigua, diciamo, e quindi non è facile da risolvere. Sandro da Oslo: ciao Paolo, secondo me ad oggi le due principali lacune, portiere, qualità centrocampo, non sono state toccate. Non vedo come gli stessi presupposti possano portare a risultati diversi. E qui Sandro, io capisco perfettamente questo tuo messaggio e lo condivido, però aggiungo un elemento che capisco più che altro sul centrocampo, più che sul portiere. Uno, ve l'ho detto, Douglas Luiz. Due, il fatto che noi riteniamo che questo centrocampo non possa migliorare? Se riteniamo che non possa migliorare, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace. Perché anche se arriva che sì, è un buonissimo centrocampista e io mi apro la bottiglia buona se arriva, ma non trasforma un centrocampo completamente. Quindi io credo che, ogni anno bisogna avere la speranza, mi verrebbe da dire anche la necessità e l'ambizione, che chi c'era l'anno prima migliori il rendimento. Lo traduco con un'immagine molto chiara: il Thuram dell'anno scorso è un Thuram insufficiente, il Thuram di 2 anni fa è un ottimo centrocampista. E cambiano i giochi su questo, cambiano decisamente i giochi. E poi c'è anche il fatto che tu hai un nuovo allenatore che l'anno scorso si è trovato una squadra già definita e ha provato a cambiarla. Quest'anno la può plasmare lui, e quindi giocatori che rendono di meno possono magari rendere di più. Ma fate mente locale, pensate a quanti giocatori nella vostra vita voi avete visto cambiare, cambiando il contesto, cambiando, ma è pieno. E quindi qui si tratta di creare un nuovo contesto tecnico e tattico e fare in modo che il giocatore migliori. La dico diversamente: se io ho un centravanti che per segnare ha bisogno di cross e lo metto in una squadra che cross non ne fa, lui si trova male e diremo alla fine dell'anno: ma questo è un bidone. Se gli metto due che crossano, magari fa 20 gol. Quindi noi, è vero, ci manca il centrocampista adesso che ti faccia pensare cambierà tutto, però abbiamo delle possibilità di architettare tatticamente diversamente questa squadra o no? Io credo di sì. Quindi e poi soprattutto si tratta di capire qual è il gioco che vogliamo fare, perché io in questo momento ve lo dico pensando di non sbagliare, ma io cosa vedo nella Juve? Vedo un centrocampo che farebbe fatica a dominare, ma che non è neanche però semplice da dominare. Una difesa che se si
che si mette a fare barriere.

0: era bassa, non la superi facilmente. Trequartisti di grande talento che devono diventare più concreti e un attaccante che puoi mandare in profondità e ti va a fare la battaglia. Come collegare tutto questo è compito di Spalletti. Non gli piace questa roba, vuol fare altro? Compito di Spalletti trovare delle formule. Non ci sono? E allora a quel punto lì sai che l'ambizione è relativa, la dici. A me se Spalletti all'inizio dell'anno ci viene a raccontare: ragazzi, siamo ripartiti, abbiamo fatto una campagna acquisti e la Juve deve avere come orizzonte il quarto posto, io gli stringo la mano e lo approvo, perché è realismo. A me basta che ci sia questo tipo di messaggio, cioè sapere quello che si può fare e decidere cosa fare per arrivarci, non illuderci come abbiamo fatto negli ultimi anni con poi impossibilità di arrivare a risultato. Claudio, Inter, Napoli, Roma, Como, Juventus e Fiorentina ex aequo, poi Milan, insomma però mi colpisce il fatto che quasi tutti indicano le prime quattro esattamente come quelle dell'anno scorso, come se Juve e Milan non avessero colmato il gap. E attenzione, il Milan non è che non ha speso, ad esempio, per una primissima punta come Gonçalo Ramos, e la Fiorentina, che ha fatto la grande campagna acquisti, inserita come settima sorella, come si diceva una volta, quando si valutavano le squadre, diciamo, che avrebbero potuto lottare per i posti europei. Andiamo a sentire un vocale.
1: Ciao Paolo. Leonardo da Ischia.
0: Ciao Leonardo.
1: Io penso che questo calciomercato non è che abbia, almeno finora, creato quel miglioramento che comunque era necessario. Io qualcosa ancora a centrocampo la farei, sì, dietro le punte abbiamo tanto talento, la difesa è rimasta un po' quella che è, vediamo, insomma. Confido nel fatto che magari con un po' di Spalletti, con un po' di tempo in più, si possa migliorare negli schemi.
0: E questo non è un aspetto di poco conto. Io non parlo di schemi perché nel calcio italiano ne vedo pochi e perché non mi sembra che abbiamo giocatori con delle caratteristiche per fare tanti schemi. Quando tu hai giocatori che prendono palla, la fermano e cercano di superare l'uomo, perché questo siamo, diciamo che con Colomani magari qualche lavoro di sponda migliore lo puoi fare, però non vedo grandi prospettive in questo, cioè non siamo il Napoli di Sarri, per intenderci, che era riconoscibile, e non siamo neanche la Juve del 4-2-4 di Conte o del 3-5-2 o la Juve di Allegri del 4-2-3-1 dove tutto si incastrava con un'ottica, con un mix di sacrificio tecnica. Io penso che però abbiamo un quadro di possibilità che va esplorato, e su questo purtroppo dico gli allenatori tutti e Spalletti in primis non hanno tempo di lavorare, perché questo è il vero dato. Cioè noi, perdonatemi se mi ripeto, ma l'ho detto la scorsa settimana, continuiamo a ragionare su un calcio pretendendo che gli allenatori arrivino a elaborare chissà quale formula, e poi arriviamo al 14 agosto che Spalletti è come quegli anziani che guardano ai cantieri, c'è tutto ancora da costruire. E quindi quante volte potrà far giocare la squadra che vuole? Quanto la può davvero far provare? Relativamente. Perché, insomma, noi tutti siamo qui che ci diciamo arriva a, o non arriva, che sì o d'altri. Ma se arriva però poi non è che lo metti e stop. Devi iniziare a provare, devi iniziare a capire, devi iniziare anche a variare i moduli. E se non hai tempo di farlo, perché i mercati sono fatti in questa maniera, inizi a vedere la Juve ideale, la Juve giusta a novembre, quando magari hai perso troppo tempo. E quindi e chi è che non perde tempo? Chi ha i giocatori che, tra virgolette, sanno fare da soli? Cioè, se io ho una squadra così tecnica o così già conosciuta precedentemente da poter esprimere talento, tecnica, sicurezze, vado avanti. Ma e quindi chi ha già delle posizioni di vantaggio, vedi Inter e Napoli, che in questi anni hanno avuto una certa continuità, continua. Cambiano anche gli allenatori, ma continua. Ma chi invece, come noi, continua a fare rivoluzioni e ogni anno deve cambiare 3-4 elementi della formazione titolare, e in più questi qua non arrivano neanche nei tempi giusti, hai voglia poi a dare responsabilità a un allenatore? Non è facile, non è facile. Però è vero che la Juve, secondo me, è un po' di giocatori che sanno mettersi in proprio e risolvere le partite, adesso ce li ha. Cioè, per intenderci, se io gioco con Seisao, McKennie, Yıldız e Kolomani, e a mezz'ora dalla fine sostituisco i tre e metto Boga, Alaibegovic e Zegrova, beh, metto tre giocatori che saltano l'uomo e che qualcosa possono inventare, che la spallata te la possono fare. Lo stesso Milik è un giocatore che, se va a sostituire Kolomani, e l'ha dimostrato in precampionato, ha fatto un gol che ha fatto veramente capire tutta la sua dimensione tecnica. Se Milik stesse bene, è ancora uno che ti può giocare delle partite importanti e dare un grande contributo. Però appunto è questo su quale io mi baso, più che su le alchimie di centrocampo. Ma che cosa ha potuto costruire Spalletti se metà di questa Arthur, Miretti e con Minas sappiamo tutti che dovrebbero andare via, e invece ci sarebbe bisogno di altro? Quindi capite bene che è un po' complicato. Ultima pausa.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo con l'ultimo blocco. Io vi ringrazio molto perché, insomma, vi ho fatto una domanda e avete risposto in tanti, e ne sta uscendo fuori un bellissimo dibattito con voci diverse che hanno portato tutti delle motivazioni al loro, non direi neanche ottimismo o pessimismo, ma la loro valutazione, la loro radiografia della Juve di oggi in relazione all'inizio del campionato. Marco scrive: non sono d'accordo con molti tifosi, non siamo come l'anno scorso. Čelik non c'era, Kolo non c'era, Douglas Luiz non c'era, Alibegovic non c'era, Spalletti parte all'inizio, e possiamo anche aggiungere a questo punto, più che probabile, non c'era Lukumi. Sì, infatti le novità non sono poche. Cioè, ripeto, ecco, allora io proverei a farvi fare questo ragionamento che Marco mi suggerisce attraverso questa valutazione. Beh, se in questa squadra Čelik, Kolo, Douglas, Alaibegovic e Lukumi fossero titolari, beh, la Juve l'hai cambiata. Cioè, nel senso che poi io sono. Perché? Perché hai agito con due inserimenti in difesa, uno a centrocampo, uno sulla tre quarti e uno in attacco. L'hai cambiata meglio, l'hai cambiata peggio? Non lo so, va tutto verificato. Però non sono interventi banali. Fatto salvo che quando hai una situazione come la nostra, devi intervenire su tutta la rosa, tu hai preso cinque giocatori che a fine anno non saremmo, io credo, minimamente scandalizzati se ci dicessero che alla fine anno tutti questi sarebbero diventati dei titolari. Quindi io credo che questo sia molto importante, e ti fa capire qual è la linea di direzione che ha preso la dirigenza. Poi mi verrebbe da dire, può anche capitare che tutti questi cinque invece siano tutte riserve, però come vi ho detto, quest'anno le riserve, grazie al fatto che esista un'Europa League, hanno anche un senso un po' più, come dire, rassicurante per l'impegno, nel senso che devono assolutamente così devono assolutamente riuscire ad avere uno spazio importante, decisivo, risolutivo per arrivare a dei risultati. Antonello da Padova scrive: ciao Paolo, io la butto così, spero di non prendere parole, non da me chiaramente, poi ripeto, io parto dal presupposto che quando sei tifosi e sei ragione di calcio l'insulto non lo tollero e non lo trovo concepibile, perché ognuno può avere idea. E l'idea che Antonello mi piace, perché è un'idea che non ha nessuno, cioè o che meglio, magari qualcuno ce l'ha ma non l'esprime, ed è un'idea forte, radicale. Io venderei Ildiz, altrimenti non ne usciamo. Antonello, io no, ma ti dico che non sei lontano dalla verità, non per quest'anno, non per quest'anno, ma per il prossimo anno sì. Io sono convinto che la Juve prima o poi, come vi ho detto prima, per passare da questo stato in cui non vendiamo nessuno a poter comprare qualcuno vendendo qualcuno realmente, non mandando in prestito, prima o poi dovrà vendere un big. E lo stesso acquisto di Alajbegovic, secondo me, è fatto in quella funzione. Cioè, io non immagino che la Juve del prossimo anno avrà, poi mi auguro che noi si vinca, tutti diventino dei big, eccetera, eccetera, ma avrà con Seisao, Ildiz, Alajbegovic. Perché è fatale, e maggior ragione sarà fatale se non rientriamo tra le grandi d'Europa, che i nostri pezzi pregiati prima o poi li andranno a prendere. E saremo noi ad esserne contenti, perché avremo bisogno di far cassa. E quindi questo, il messaggio di Antonello non è provocatorio, è un messaggio che prima o poi la Juve dovrà mettersi in testa di affrontare. Non oggi, dove tra l'altro secondo me non monetizzeremmo il possibile. Io mi auguro che Ildiz stia tutta la vita nella Juve, ma io sono l'ultimo a scandalizzarsi se eventualmente questa operazione non riuscirà, perché il nostro apporto di forza è questo. Oggi sul mercato è questo, e quindi io credo che questo aspetto ci sia. Prima o poi, ripeto, anzi, speriamo che questa stagione permetta ai nostri giocatori migliori di assolutamente crescere nel valore e di portarci ad avere un altro tipo di prospettiva di mercato. Poi chiaramente tutto questo va sempre parametrato su una cosa molto semplice: azzeccare gli acquisti, perché se poi gli sbagli, c'è niente da fare. Paolo, basta Limoncello di pomeriggio ad agosto. Non so se ti riferisci a me, sono qua, parlo, come faccio a prendere Limoncello? È vero che sono le pause, però io non ho detto, a me piacerebbe ogni tanto che chi scrive queste cose però ascoltasse tutto. Allora, il gentile amico che scrive su Twitch e che dice questo, mi dica se secondo lui il prossimo anno noi non rischiamo di vendere Ildiz o Alajbegovic o con Seisao qualora non si arrivi tra le prime quattro. E poi ci andiamo a prendere un limoncello. Se a parte io non amo il limoncello, quindi no, semmai una birra, ecco. Ma sai che mi hai dato però un'idea? Pantaloni strappati si chiama. Che tra l'altro adesso mi scrive, credo che tu abbia ragione. Mi hai dato un'idea. Manuel, ma perché non ci facciamo una birra nelle pause?
4: Io consiglierei un San Simone con ghiaccio.
0: No. Però una birra nelle pause, secondo me. Però devo uscire dall'aria condizionata di qua e entrare nell'aria del cortile, e credo che migliorerebbe la mia diretta. Manu, no e poi no. Anche solo pensare a ricevere Ildiz vuol dire appiattirsi verso la mediocrità. Ma non vuol dire appiattirsi verso la mediocrità. Vuol dire tentare altre strade. Ripeto quello che ho detto. Io spero ardentemente che c'è un giocatore che mi piace della Juve, di cui sono innamorato e che veramente farei fatica a privarmene, che è Ildiz. E io spero che Ildiz rimanga tutta la vita con noi. Ma se la Juve rimane sesta, la Juve è mediocre, non è appiattirsi sulla mediocrità. Noi siamo già mediocri, perché siamo fuori dalla grande Europa. Noi non siamo nelle prime 36 d'Europa. Quindi se noi torniamo grandi, Ildiz sarà probabilmente con noi, e speriamo il più possibile. Altrimenti è chiaro che se Ildiz sarà grande e la Juve no, è chiaro che avrà mercato. E con chi vendiamo noi? ci vendiamo. Ma la mediocrità della Juve, che non è un giudizio secondo me sbagliato, nel senso che è evidente proprio da questo mercato in cui i suoi giocatori sono totalmente svalutati e non riusciamo a venderne uno. Ma noi non abbiamo fatto un'operazione per adesso di cessione vera. E questo ti dice la mediocrità. Questo ti dice che, e quindi prima o poi qualcosa dovrà succedere o no. Le squadre da Europa League vendono i pezzi migliori, ma neanche le squadre da Europa League. Il Milan, 2 anni fa, ha Reinders e lo vende, perché se ti arriva in Manchester City, ma voi pensate che adesso, a parte tutto, pensate che se fosse arrivato un grande club europeo quest'anno con 70-80 milioni non partiva Yıldız? Io credo proprio di no. Credo proprio di no. Credo proprio che Yıldız sarebbe partito. Perché il vero tema è che in questo momento, ma non solo Yıldız, ma mi ha fatto ridere, no? Quest'anno quando si parlava di Bastoni. Ma che offerte sono arrivate per Bastoni? Nessuna. Nessuna vera. Ah, ma valgono 50, valgono 60 milioni. Mi ricorda quando noi ogni estate si parlava di Bonucci, che lo volevano da una parte e dall'altra. Bonucci andò al Milan, non andò all'estero. Quando l'estero vuole un giocatore, come ha dimostrato la Premier League, ti va a prendere Palestra e non c'è niente per nessuno. Perché questo ormai noi siamo. La provincia dell'Europa. Speriamo lentamente di migliorare, di non esserlo più e di fare in modo che... Ma oggi noi questo siamo. E quindi io credo che vedrete se non... giustamente, ecco, questo mi sembra un bellissimo messaggio. Mariano, per me non sarebbe un rischio vendere Yıldız, solo che arrivi almeno all'altezza di Kvara, ma non credo. Non mi aspetto comunque che si avvicinino ai 100 milioni, al massimo il prossimo anno potrebbero avvicinarsi ai 70. Ma Kvara è proprio la dimostrazione. Cioè, Kvara era il giocatore tecnicamente migliore del Napoli, esploso ed è finito a Paris Saint-Germain. E questo è. Cioè, amore per Kvara, Kvara amava il Napoli, tutto qua, successo di Kvara al Napoli, esploso ed è andato a Paris Saint-Germain. E il Napoli non era fuori dalle coppe. Quindi mettiamocelo in testa che i nostri talenti sono pochissimi in Italia. Ma quelli che ci sono, è molto probabile che se il calcio italiano non si risolleverà, per risollevarsi, deve ottenere dei risultati, deve crescere la sua dimensione competitiva, deve crescere la sua dimensione economica, deve sapersi vendere meglio all'estero, altrimenti, guardate, quando ne spunta mezzo, Leoni ce lo prendono. Figurarsi se per caso Yıldız diventa un top, capocannoniere dell'Europa League, faccio un esempio, 20 gol in un'annata... E secondo voi il City o il Paris Saint-Germain o altri non arrivano? Non scherziamo, non scherziamo. Io penso, ripeto, ma non lo dico perché voglio venderlo, dico perché questa è la realtà dei fatti e niente mi fa cambiare idea rispetto a questo. Poi vedremo se non sarà così, però non abbiamo, come dire, sbagliato di tanto quando dicevamo, ad esempio, che Vlahovic non avrebbe trovato posto perché solo lui pensa di essere meritevole di un top club, ma in realtà non lo è, e infatti è finito in Turchia. Calcio ricco, ma calcio certamente non della primissima fascia in Europa. Vocale
5: Dario Bianconeda. Io penso che più un attaccante alla Trezeguet piedi. In questa Juventus ci vorrebbe un attaccante alla Pippo Inzaghi, nel senso scaltro e goleador. Gianni da Canerti, fino alla fine, forza Juventus.
0: Gianni, posso essere anche d'accordo. Tra l'altro, mi verrebbe da dire, Pippo Inzaghi si trovava bene con Del Piero, che era un altro attaccante con un certo tipo di struttura fisica, e oggi per certi versi i nostri attaccanti hanno quel tipo di conformazione, no? Però trovarlo uno così, e trovarlo a dei prezzi ragionevoli, trovarlo in Italia, perché poi quando il calcio italiano era grande usciva Filippo Inzaghi, cioè usciva un giocatore che si faceva il suo apprendistato in Serie B, arrivava all'Atalanta, diventava il capocannoniere della Serie A in una società di provincia e la Juve era la prima squadra e Milan magari era la seconda, l'Inter era la terza che potevano andarsela a prendere. E dove sono questi? E questo è il punto. Dove sono? E quindi vedete che è tutto molto complicato. Oggi io sono curioso di vedere se esce fuori qualche attaccante, qualche prima punta in grado di fare la fortuna delle squadre di prima fascia. Calciomercato Juventus H24, tutto Juve, la tanta pensa Nico Gonzalez, ribaltone Suzuki, Vicario in pole per la porta, Lukumi vicino, Lunin proposto alla Juve, qui parliamo sempre di portiere, rispunta Bruno Fernandes, operazione a cui io non credo, perché continuiamo a mettere giocatori offensivi e ok, ma prima o poi, insomma, qualcheduno che recupera la palla ci voglia. Poi Bruno Fernandes è un giocatore sicuramente molto malleabile, molto intelligente. Gatti al Marsiglia, operazione difficile, stiamo a vedere. Enrico, Zirkzee preferirei che non arrivasse. Non vorrei prendere un posto al giocatore che più di tutti ci manca per combattere contro le squadre che prima o poi durante la partita si chiudono con 10 oltre la linea della palla. Ovvero un giocatore alto, bravo di testa, con le spalle grosse, coraggioso, che fa sportellate, che possa riuscire a colpire la palla di prima qualche volta quando è davanti alla porta. Ma si era parlato di Pellegrino ormai va alla Fiorentina, si parla ancora di Sorloth. Io aggiungo però, non è che in questo momento manchino le prime punte alla Juve. Colomani, Ekator, Milik e David. Quattro giocatori con caratteristiche diverse. Qualcuno deve uscire. C'è poco da fare. E altrimenti, grossi inseriti. Tant'è vero che si parla di un David in Inghilterra e un Zirkzee in Italia. Ma bisognerà vedere. Alessandro, bravissimo Paolo, fai bene a svegliarci e a dirci le cose come stanno, anche se cruda. Il problema è che raggiungere il club della Premier è sempre più una chimera. Sì, ma è una chimera per noi, è una chimera per le altre italiane. Dopodiché, però, le imprese tecniche non è detto che non si possano fare. Perché, vedete, cioè, il problema è sempre quello della percezione. Noi siamo accomunati all'Inter in una cosa. Entrambi abbiamo fatto due finali in 3 anni. Ed entrambe, una l'abbiamo persa onorevolmente, meritando qualcosa in più anche, Barcellona e City, e una l'abbiamo persa con uno scarto molto netto. Noi 4-1 con la Madrid, loro addirittura 5-0 con il Paris Saint-Germain, che non si era mai verificato. Le tifoserie di Inter e Juve, quando parlano di quelle coppe, ne parlano come dei fallimenti. Quelle coppe erano delle imprese. Sono state delle imprese. Perché se vai a vedere il fatturato della Juve e dell'Inter, non è paragonabile alle squadre con le quali hanno giocato. Questo, se noi vogliamo dimenticarlo, lo si dimentica, non c'è nessun problema. E allora si sta solo sul risultato. Ma se si guarda la realtà dei fatti, il calcio italiano, rispetto ai tempi in cui nelle prime 5 d'Europa ce n'erano 2 che fatturavano ed erano il top, oggi non fa fatica con una a entrare nelle prime 10. E questa è la realtà. E quindi la realtà la nostra realtà è che in questo momento fotografare la Juve non è la storia, è il sesto posto, è quello che siamo. E da qui si deve ripartire. E quindi per me la realtà è molto semplice. Poi, per intenderci, ve la dico diversamente, ma qualcuno di voi in questi ultimi anni, da Pirlo in poi, ha pensato di poter vincere una Champions? Io mai. Ma mai, non ho mai pensato di poter vincere una Champions. E questo mi ha fatto capire che cos'è la Juve oggi. Perché la nostra forza è questa. E c'è poco da fare. Bisogna fare i conti con una realtà. Mentre in questo momento immagino che a Parigi, dove non avevano mai vinto niente, possono anche immaginare di fare imprese su imprese, visto che ne hanno vinte 2 consecutive e sono ricchi, e sono straricchi, e hanno un parco giocatori, per cui appunto Colomani è quasi uno scarto, mentre per noi è l'asset principale. Ecco, questo è il rapporto di forza. Se qualcuno, qualche tecnico, riesce a colmarlo, giù il cappello, a prescindere dal fatto che magari poi si perda le finali, perché vuol dire aver fatto un lavoro straordinario. e se non ci si rende conto di questo, capita a noi, capita a Borussia Dortmund quando va in finale, cioè capita alle squadre che partono dalle retrovie e riescono a fare delle vere e proprie imprese. Vocale.
6: Buongiorno Paolo, Andrea. Io sono un po' distante dal concetto che si è diffuso in generale di avere necessità di una seconda punta, di un centrocampista di qualità. Dal mio punto di vista, per migliorare quello che si è visto l'anno scorso, servirebbe un mediano di quelli che recuperano i palloni, uno di quelli capaci di dare un po' più di sicurezza a quelli che giocano davanti. Perché dal mio punto di vista si è persa un pochino la fiducia nelle azioni che facciamo quando piantiamo le tende nella metà campo avversario, la fiducia nell'affondare il colpo. Forse con una persona di esperienza in mezzo al campo, capace di contrastare, di fare il fallo quando serve, questa squadra non avrebbe bisogno di nient'altro, anche perché tiri in porta ne subiamo pochini, non lasciamo tantissime iniziative agli avversari. La qualità davanti sugli esterni c'è, manca solo forse un po' più di fiducia in una squadra che in certi ruoli è veramente giovane, magari anche un anno in più di esperienza potrebbe portare qualcosa. Un vecchio mediano, stile brutto, sporco e cattivo. Ciao Paolo.
0: Sì, guarda, questa è un'idea che a me convince molto. Ti aggiungo un nuovo mediano cattivo e tecnico. Io faccio un nome così è molto chiaro. Io penso che se in questa squadra metti Coné della Roma ne cambi la natura, perché Coné che ho visto io con la Francia è un giocatore che ti recupera palla in tutte le zone del campo, cioè ti sa fare pressione ma te la sa recuperare anche indietro e soprattutto la sa immediatamente pulire. E mentre noi il più delle volte quando recuperiamo palla torniamo indietro, noi non usiamo i break come si dice oggi, ma semmai la riconquista del pallone per fare poi un gioco che quando c'era Thiago Motta era ruminante, possesso non possesso, con Spalletti un po' più verticale, ma alla fine non approfitta, non riesce mai a capitalizzare il momento in cui vai a sorprendere l'avversario rubandogli il pallone e trovandolo scoperto. Metti con Ea questa squadra, la Juve migliora, che sì, non ha caratteristiche identiche a Coné, perché fisicamente non è la stessa cosa, ma che sì, è uno che fa entrambe le fasi. Io recentemente, l'anno scorso, nella scorsa stagione, l'ho commentato in Arabia e ve l'ho anche già raccontato, l'ho visto giocare nella difesa 3, giocatore ipertecnico, giocatore che si inserisce, vede la porta, ti fa l'ultimo passaggio, ma anche al mondiale l'ho visto fare delle corse per recuperare la palla, lui più di intelligenza tattica magari, di come dire, ma soprattutto mi vai a prendere un giocatore come me o un giocatore come che sì, che ti può giocare con schemi diversi, perché anche questo ci sarebbe bisogno. Quindi io sono d'accordo, io non trovo che questa idea del regista, per carità, se ce l'hai bene, ma se vado a vedere l'Inter, Çalhanoğlu tra l'altro non nasce neanche come regista, lo diventa, e ha caratteristiche di regia particolari, ma ci sono squadre che fanno benissimo senza avere per forza un regista. E il punto è la connessione tra i vari centrocampisti. Secondo me il tratto, l'identikit che tu hai delineato, direi che è quello giusto, è quello che assolutamente va capito e va trovato. Io qui ho preso degli insulti perché lo si considerava vecchio. Io fossi stata la Juve, vista anche i carnevali, ma giusto da mettere in rosa Matic del Sassuolo, me lo sarei andato a prendere. Ma da mettere in rosa non ci avrebbe risolto nulla. Ma io, 2 anni a Matic, che è un giocatore di una, per me, esperienza, intelligenza calcistica enorme, da mettere davanti alla difesa, l'avrei preso. A costi ridicoli. Però, visto che non mi posso permettere, Coné. Però, chissà, magari qualche un altro potrebbe arrivare. Vediamo, io confido sul fatto che questa dirigenza ci possa fare una gran bella sorpresa prima o poi. Vocale.
7: Ciao a tutti, Simone da Viareggio. Allora, portiere, io punterei su Vicario. Perlomeno te lo danno in prestito, è un bel portiere, secondo me. Ha anche dell'esperienza più di... non mi ricordo come si chiama quello di De Palma che dovrebbe venire. Ha più esperienza e poi è anche un bel portiere. In più te lo danno in prestito, quindi... una cosa abbastanza vantaggiosa. Non capisco perché la Juve non ci punta. Forse l'unico pensiero che posso avere è che forse ultimamente ha dei problemi fisici. Poi non capisco questa cosa del terzo portiere, che Pinzoglio, non capisco questa fissazione. Capisco uomo da spogliatoio e tutto, però secondo me occupa un posto. E terzo portiere ci vorrebbe un giovane, per farlo crescere insieme alle altre due. Questo è un pensiero mio. Poi un centrocampista che può essere un chissi, e poi altri non lo so, dico nomi che stanno venendo fuori. E come punta, dato che Pellegrino è andato alla Fiorentina, questo mi dispiace tantissimo, e io punterei su Davis dell'Udinese.
0: Sono operazioni per Davis, credo che non sia più possibile e il costo non sia banale. Terzo portiere non gioca, io credo che mettere un... guardate l'esperienza dei giovani portieri che hanno fatto il terzo portiere, magari con Buffon, non è stata poi rilevante, quindi credo che insomma la storia ci dice che Pinzoglio è servito e non è lì certo una emergenza, su che sì siamo tutti d'accordo. E Davis voleva dire fare un altro progetto, però ripeto, noi dovremmo dirci in questo momento dove vanno a finire quelli che abbiamo, più che andare a prendere quelli nuovi, perché noi abbiamo quattro punte, cioè noi davanti siamo una metropolitana e altrove che abbiamo qualche problema di organico. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, davvero tantissimi messaggi, come avete visto è stato un dibattito davvero molto molto
4: andiamo
0: ricco, a merito vostro.
4: Andiamo a bere l'innocello.
0: La parola giusta dice sempre lui. Manuel, ciao a tutti.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
9: Ciao Paolo, sono Giacomo da Tax. Come ti avevo detto Paolo qualche mese fa all'inizio del mercato con il direttore, che comunque la Juventus va giudicata il 1 settembre, si sta confermando la realtà dei fatti oggi. Quindi noi andremo a fare le prime due partite di campionato con una rosa e il 1 settembre io sono convinto che questa rosa sarà ancora mezza rivoluzionata. E quindi vedremo poi chi arriverà, quali giocatori di qualità arriveranno. E comunque anche sul portiere secondo me ci manca un pezzo a noi tifosi, Paolo. C'è qualcosa che non riusciamo a sapere e a capire. Cosa ne pensi? Fino alla fine.
10: Ciao Paolo, Cristiano da Montese, provincia di Modena. Tu hai ragione su tutto. Dicevo, per non dover vendere i giocatori migliori, un altro sistema c'è. cominciare a vincere un qualche trofeo, perché se aumenti il fatturato con i trofei che vinci, magari non hai bisogno di vendere i giocatori magari migliori. E la Juve ha bisogno di questo, ha bisogno di cominciare a vincere, e sicuramente quando si comincerà a vincere, i problemi finanziari saranno zero.
11: Ciao ragazzi, Carlo da Roma. Io invece voglio essere positivo, un po' come state dicendo. Io la difesa la vedo molto bene con l'Omri. In attacco magari ci manca la rete, ma abbiamo messo qualità. E forse, come dice Spalletti, non abbiamo l'attore da 20 gol, ma abbiamo attori da 10 gol. Il centrocampo con Taka Swiss va benissimo, secondo me. Speriamo nella crescita di Thuram senza problemi fisici. Io, se potessi, cambierei ovviamente il portiere, ma se le alternative sono quelle, rimango con Perin. E io, più che centrocampista, cercherei un bel terzino sinistro. Ciao ragazzi!
12: Complimenti per la trasmissione, vi ascolto sempre con grande piacere, Marco da Torino. Ma non pensate che il problema del centrocampo dipenda dal fatto che giochiamo a due e quindi servono solamente due mediani per fermare il gioco, distruggere, e il fatto che loro vogliono prendere Lukumi, perché con Lukumi, con Bremer, si alza la difesa e si porta 15 o 20 metri più avanti la linea, per cui ti può proteggere un Douglas Luiz con Locatelli o con un altro centrocampista, perché tanto comunque a tre lui, il nostro mister, non gioca, quindi il problema di avere uno che costruisce il gioco, se non giochi a tre, a centrocampo a due hai bisogno solamente di due mediani che recuperano la palla, quelli corrono come dei forsennati, e quindi cosa puoi pensare di fare a centrocampo?
13: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto quinto posto. Se arriva forse il portiere che sì, un po' meglio, potremmo anche giocare un po' più in alto. Poi però sono un po' paura, perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piacciono tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati negli ultimi anni, poi abbiamo uno in più sul gruppone da vendere, perché se non vendiamo, prestiamo solo, continuiamo a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai, non, come per dire, un portiere da 40 milioni non compreremo mai, perché deve uscire prima, ma non uscirà mai.
14: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
16: Buongiorno, buongiorno! Eccoci, ultima giornata insieme di questa settimana lunga, infinita, ma comunque molto piacevole insieme a voi. Segnatevelo, perché domani non c'è Sabato Sport. Direi che ho dato questa settimana.
17: Domani, fino a prova contraria, sanno già che giorno è.
16: Lo so, capito, però io lo dico perché l'altra volta, non so se ti ricordi che lunedì ho sbagliato e ho detto che ci saremmo visti
17: anche
16: sabato.
17: I veri professionisti lavorano anche domani, quindi tu, se fossi una vera professionista...
16: Ma io lavoro, semplicemente non vengo qua, però
17: domani,
16: lavoro.
17: Domani c'è da andare,
16: anche perché
17: a prendere...
16: domani è il Lukumi Day, perché la Juve è stata ferma per farsi la tournée.
17: Arriva giusto domani.
16: Non dico aspettare un giorno, nel senso che si aspettava, arrivava domenica, e lasciava le persone un attimino più tranquille. Invece no, domani.
17: Vabbè, ma loro ti dicono, guarda che non sei mica obbligata.
16: No, per carità. Però lo sai che tra l'altro dovrebbe arrivare da Bologna?
17: In aereo da Bologna.
16: Il buon Fabrizio
17: Poi
16: Romano. Il buon Fabrizio Romano ha scritto che Lucumi volerà domani a Torino per le visite mediche.
17: C'è una freccia rossa.
16: Ma anche in macchina, ci metti due ore e mezza infatti, per arrivare a Torino da Bologna, due ore. Cioè tra l'altro il giorno di Ferragosto, ma chi vuoi che
17: ma
16: ci sia in
17: giro?
16: Ma fa
17: anche le visite domani?
16: Finisce le visite, perché pare che una parte le abbia già fatte. Però dico, in macchina il giorno di Ferragosto a venire a Torino, credo che non ci sia nessuno, secondo me due ore e mezza.
17: Ma non è mica detto, sai?
16: No, è sabato. Sabato non c'è nessuno.
17: Ci sono anche quelli che rientrano, né?
16: Domenica. Non sabato. Vedrai domenica, secondo me, bollino nero su qualsiasi autostrada dell'Italia, che sono i primi rientri. Però
17: no, non abbiamo questo problema.
16: No, anche perché, come detto, io prenderò il fly anche io per andare in vacanza, ma succederà dopo.
17: Anzi, in questi giorni qua noi siamo felici perché c'è molto, molto, molto meno traffico.
16: Ah sì, una pacchia, cioè fosse sempre, ecco,
17: oggi
16: questa è l'unica gioia.
17: Deserto.
16: Sì, oggi non c'era.
17: Domani non oso
16: sai
17: immaginare.
16: Che in realtà per me ieri più deserto di oggi? Forse l'orario, perché ieri sono venuta prima, quindi... Però ribadisco, domani Lucumi Day, tra l'altro ho cambiato, ho ufficialmente deciso il mio viaggio. Sarà...
17: Prendici partenza.
16: Milano-Vilnius. Quindi Vilnius. Non so mai se è Lettonia o Lituania, però vabbè.
17: È uguale, uguale.
16: E poi da Vilnius a Riga... E lì altri.
17: Riga Lettonia, sì, questo.
16: Allora,
17: questo...
16: Lituania, Vilnius, 4 giorni, 4 notti. E poi Riga, 6 notti. Quindi Lituania e Lettonia, mi vedo queste due cose qua. Tra l'altro, lancerò un progetto e lancerò non da sola un progetto proprio su questo viaggio. Quindi stay tuned sui social. Faccio
17: Riga
16: un po' di cross promotion.
17: Perché sono esperto, quindi.
16: Certo. Però non andiamo a Tallinn, sai perché non andiamo in Estonia? Perché da Tallinn a Milano, Torino non ne parliamo, da Tallinn a Milano non c'è il treno diretto e l'aereo diretto e devi fare scalo a Budapest. Onestamente, dopo 10 giorni di viaggio non c'ho voglia di fare lo scalo, voglio salire su un aereo e riatterrare in Italia.
17: Anche perché torneresti molto indietro,
16: sì,
17: per poi ritornare.
16: Sì. Sono tipo...
17: Sì, quegli scali con 10 ore di attesa.
16: Sì, sono tipo 16-17 ore di viaggio.
17: Vai a piedi, fai prima.
16: Siamo matti. Va bene, allora, domani, come dicevamo, Lucumi Day. Ma non solo, la notizia, come vi abbiamo tra l'altro anticipato ieri, perché leggendo tutto Juve l'avevamo anticipato, Suzuki will fly lontano da Torino, pare, perché sembra che la trattativa sia... non diciamo saltata, perché tutto può succedere ancora, per carità... Però siamo ad un punto morto, nel senso che ci sono in questo momento altri portieri che sembrano avere scalato nettamente le gerarchie rispetto a Suzuki. E questo ve lo dico con tutta l'onestà del caso, io sono ben contenta che sia successo questo. Tra l'altro mi metti i messaggi, perché non li vedo.
17: Io sono salito ufficialmente sul carro di Guglielmo.
16: Vabbè, io sono sul carro di Vicario da un po', chiaramente la mia prima scelta è sempre ed è sempre stata Dibu Martinez, ma poi dopo Vicario, quindi... Questa è la situazione. Domenico dice Bologna-Torino ci vuole più di 2 ore, cara la mia stella. Ciao Domenico. Ma in realtà è vero, per carità sicuramente ci vuole un po' più di 2 ore, ma se pensiamo che da Torino a Firenze ci sono 4 ore, un po' meno di 4 ore, Bologna sì, vabbè, 3 ore. 2 ore e 45, ma sinceramente per come la vedo io, e ripeto, io non sono una eco-green, eco-friendly, green, cioè, per carità del cielo, non lo sono mai stata e ve lo dico proprio palesemente. Però dall'altra parte penso, ma che senso ha fare un aereo che da Bologna ti porta a Torino? Sta roba qua per me è totalmente incomprensibile, lo dico proprio con sincerità. Però vabbè, vorranno fare le cose... Shue, come dicono un po' più in
17: ma
16: giù.
17: Ma chi ce li ha non si fa mica sti problemi.
16: Lo so. Ciao Chiara, buon pomeriggio. Volevo solo dirti, se hai letto, sentito le parole di Locatelli 2 o 3 giorni fa, che noi della Juventus ci meritiamo di stare in Champions League. Ecco, io voglio dirti, non è ora per i giocatori di dire che puntiamo allo scudetto, hanno paura a dirlo. Io personalmente penso che Locatelli dovrebbe essere il primo a dirlo. Siamo la Juventus, basta con le storie del quarto posto. Francesco dalla Calabria. Ma Francesco, sono d'accordo con te, credo che però la parola prudenza faccia parte in questo momento e da un po' di tempo ormai della comunicazione Juventus, e quindi credo che sia questo il motivo. Poi io la penso come te, nel senso che io non vorrei mai sentir dire che la Juve si merita di stare in Champions. Credo che quello sia l'ovvietà. Cioè che la Juve in Champions sia un'ovvietà. Il problema è che questa non è più diventata, non è più un'ovvietà in questo momento. È quello il discorso. Perché ci siamo arrivati negli ultimi anni per il rotto della cuffia, quest'anno non ci siamo arrivati perché dopo qualche anno ci è andata male e non ci siamo arrivati. Quindi credo che sia un po' quello il discorso. Prudenza. Poi la penso come te, il capitano della Juventus, per quanto mi riguarda, non dovrebbe dire la Juve si merita di stare in Champions. No, davanti ai microfoni, da capitano della Juventus, ti dico, la Juve... Lo stare in Champions della Juve è una roba normale. La Juve si merita forse di vincere il campionato. Poi da lì a farlo ci passa al mare. Non ti prometto che lo vinciamo, ma almeno che ci proviamo. Ciao Chiara, ascolta, a questo punto del mercato, se tu fossi un dirigente con un colpo disponibile di immediato, su chi punteresti? E Lukumi... non me lo sono perso. Mi sa che me lo sono perso. E Lukumi, ti piace? No? Il messaggio sotto quello di Terry, perché lo stavo leggendo, ok. E Lukumi ti piace? Maurizio 897. Lukumi mi piace, sono super. Manu, ti piace Lukumi? Sei contento che sia arrivato Lukumi?
17: Non mi dispiace.
16: A me piace molto. Mancino, fisico, rompiscatole, quello che un po' ci serve.
17: A me sai chi piace anche, ma per il carattere. Poi tecnicamente, il centrale del Cagliari.
16: Mina, no. No, a me quello proprio no.
17: È fastidiosissimo.
16: Sì, ma non mi piace né tecnicamente,
17: però
16: né caratterialmente.
17: Penso che lui sia più forte.
16: Sì, no, sì, sì. Io su Lukumi sono contentissima, veramente contentissima. Quindi sì, se dovessi scegliere un colpo da fare nel mercato ad oggi, ve l'ho già detto, io andrei a prendere una prima punta subito. E la prima punta che andrei a prendere, guarda, lo stanno facendo vedere adesso, io andrei a prendere lui, anche se non arriverà mai, però io lo prenderei. Comunque, che piaccia o no, questo la palla in porta te la mette. Cioè, non c'è niente da fare. La palla dentro te la butta. Poi, antipatico, non antipatico, sicuramente con un carattere tutt'altro che semplice, ma questo in campo, gli dai una palla, questa te la butta dentro.
17: Ma ti risulta che potrebbe essere in uscita dal Galatasaray Osimhen? Io ieri ho sentito sta roba qui.
16: Non lo so, dall'altra parte...
17: Ovviamente noi non possiamo permettercelo, quindi.
16: Per quello non è che mi occupo di queste robe, perché...
17: Però ieri ho sentito questa roba qui.
16: Sì, potrebbe essere, anche perché secondo me lui si è un po' rotto le scatole di stare lì. Detto proprio sinceramente, c'è chi va ed è esaltato e chi invece si è un po' rotto.
17: Ma secondo me, se si sblocca qualcosa, inizia una per forza girevole di attaccanti.
16: Per forza. La moglie di mio fratello è di Riga. Posto bellissimo, meraviglioso, vale davvero la pena andarci. Buon pomeriggio, carissimi Chiara e Manu. Molto contenta se non viene Suzuki, d'altronde deve pensare. Un abbraccio, Terry. Il fratello di Terry ha sposato una ragazza di Riga. Credo che sia molto fortunato tuo fratello.
17: L'amore non ha confini.
16: Molto, molto fortunato. Fagli complimenti da parte nostra. Ma
17: è andato lui lì o è venuta lei?
16: Ah, è vero. Ma lui sta là o lei?
17: Cioè no, nel senso, lui è andato in vacanza e l'ha conosciuta o lei era qui?
16: E soprattutto adesso dove vivono? A Riga o qua? Forse qua. Perché ha detto la moglie di mio fratello è di Riga, quindi probabilmente vivono in Italia. Facci sapere, Terry, noi siamo gli inciucioni, cioè siamo quelli che... le portinaie, perché vogliono sapere tutto.
17: Noi siamo portieri.
16: Siamo portieri, esatto. Con il viaggio deciso, rientro in campo anche io che a Vilnius sono l'ufficio e vado ogni mese da qui. Anche qui ho suggerimenti micidiali, vado anche lunedì a festeggiare Lukumi, che fa anche rima. Saluti da Londra, Giovanni. Ah, pensa te, Giovanni all'ufficio a Vilnius. Tra l'altro ho chiesto per la sicurezza, perché poi la cosa che a me più interessa è ma sicurezza come siamo messi lì, perché sai, stazioni, poi a parte comunque lì ci muoveremo con i mezzi, anche da Vilnius a Riga, eccetera, eccetera, e mi è stato detto dall'IA che Vilnius come sicurezza è 9 su 10 e Riga 8 e mezzo su 10, i paesi nordici.
17: Sì, no, credo che lì siano veramente...
16: Sì. Quindi mi hanno detto, mi ha scritto l'intelligenza artificiale che possiamo girare senza problemi, non stop, anche la notte.
17: le ultime famose,
16: ecco,
17: parole.
16: E poi non torniamo, non torneremo. Se non torniamo, fatevi due domande. Mi mandi, Manu, per favore, un messaggio vocale? Grazie.
18: Finalmente ci sei tu a quest'ora.
16: No.
18: Ma secondo te, è centrocampo, perché onestamente che sì, è vero che è uno di qualità, uno d'esperienza, ma una stagione secondo me non la può fare a pieno. Ma se puntassero di più su una persona che puoi farlo crescere di più, tipo Conè, e tra l'altro mi sembra che il terzino Solé dell'Udinese, se non ricordo male, perché non se n'è più parlato? E a livello di punta in avanti, secondo te chi dovrebbero ancora prendere? Ciao e buona giornata.
16: Ciao, grazie per le domande. E allora, per il discorso con E, non so quale intendi, perché c'è quello del Sassuolo su cui era andato subito Carnevali, appena finita, cioè appena annunciato come nuovo amministratore delegato della Juventus, ma lui poverino si è fatto male in nazionale e quindi chiaramente questa è la motivazione. Sul Conè invece, quello che a me e credo a tutti piaccia tantissimo, che è quello della Roma, non è, è un'operazione che non è fattibile, perché la Roma chiede, se non sbaglio, perché c'era l'Inter su Conè della Roma e c'è stata per diverse settimane con contatti costanti con i giallorossi, la Roma chiede non meno di 35-40 milioni per Conè, cioè è una cifra, per carità, e non dico che non li valga, perché è un centrocampista che secondo me, ma credo sia, a prescindere da secondo me, in generale ti sposta gli equilibri, cioè lui veramente sposta gli equilibri, non come qualcun altro, e quindi ci può stare che le richieste siano quelle, considerando che per Palestra, che ha fatto una mezza stagione con tutto benissimo, per carità, però 60 milioni comunque sono stati pagati dal Chelsea, quindi è un'operazione che oggettivamente non può stare in piedi per la Juventus, non può spendere quelle cifre là, tanto che anche l'Inter si è defilata dal discorso con E a un certo punto, perché la Roma non scendeva, nel senso che la Roma non ha più necessità assoluta di vendere e di conseguenza non scende, cioè non scende a patti. Sul discorso Solé, credo che anche in questo caso sia un discorso economico, ma onestamente dopo che non ci sono più state notizie, novità eccetera, non mi sono più andata a informare particolarmente. E per quanto riguarda la punta, questa è una gran bella domanda, ad oggi io non riesco a farti un nome, perché di punte reali ce ne sono molto poche, però quello che secondo me è fondamentale è dare seguito a quella che è la richiesta di Spalletti da quando è arrivato praticamente. Cioè lui vuole una punta e una prima punta che ti occupi l'area di rigore. Ad oggi l'unica che abbiamo, secondo me, è Milik. Non si può pensare di fare una stagione puntando di nuovo, essendo tranquilli di nuovo che ci sia Milik a tappare i buchi, perché Milik sappiamo che magari c'è e poi non c'è per sei mesi. E quindi secondo me manca quel tipo di attaccante lì. Vi dico la verità, che avrei preso io avrei preso Castro.
17: Un attaccante che gioca in area di rigore.
16: Appunto, avrei preso Castro, però non si può, perché Castro è già andato via.
17: Ok, è andato.
16: È già stato impacchettato e spedito. Io avrei preso Castro.
17: Ma io sono fiducioso, eh. Io confido nel colpo dell'ultima settimana.
16: Ok, ma che nomi ci sono però? Di attaccanti d'area di rigore, chi vai a prendere?
17: Ma magari loro lo sanno, noi no.
16: No, per carità, sicuramente. Mi vai su che quello di Giovanni l'ho letto, così andiamo avanti a leggere anche gli altri nostri amici che ci scrivono. Aspetta. Ah, ma andiamo da sopra, andiamo in giù. No, Giovanni ho letto. Ok, aspetta, che qua c'è un problema, che io non ho preso il computer. Su ancora. Ok, perfetto. Che comunque siamo veramente una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici. Vito da Pisa, ve l'ho già chiesto anche nei prossimi giorni, nei giorni scorsi, scusate, tifi per Vicario, ma se Spalletti non lo gradisce un motivo ci sarà. Lo so che tu, Vito, da Pisa, continui a dire questa cosa qua. Lo so, me l'hai già scritto, credo, una decina di volte negli ultimi 3-4 giorni. Però evidentemente non è proprio che Spalletti non lo voglia, è che Spalletti evidentemente ha espresso una preferenza che a quanto pare ad oggi non andrà in porta, in porto, però effettivamente anche in porta, e quindi si va su Vicario. Ribadisco questa opinione mia: Vicario per me è meglio di Suzuki, anche perché ha un altro tipo di esperienza. Oltre a questo c'è il fatto che se tanto tutti e due arrivano in prestito, arriverebbero comunque in prestito, uno va via per un mese e mezzo per la Coppa d'Asia e l'altro ce l'hai per tutta la stagione, io a parità, anche fosse a parità di

0: tra i tre più forti, due più forti che ci siano in Serie A, a mio modo di vedere. E allora, se l'alternativa è tra Svilar e Vicario, anche se Svilar dovesse andare via un mese, mi prendo Svilar tutta la vita. Ma se l'alternativa è tra Suzuki e Vicario, e io ne ho uno che mi va via sicuramente per la Coppa d'Asia un mese, e l'altro che invece mi fa tutta la stagione, io comunque vado per Vicario. Non è che stiamo parlando di due portieri cioè di un portiere Suzuki che ti giustifica il fatto di preferirlo anche se va via un mese e mezzo per la Coppa d'Asia, secondo me. Se l'obiettivo è scegliere un solo portiere, sceglierei Ochoa. Beh, anche Ochoa mi piace. Per un progetto sostenibile e Gabriel Arias, se il risultato deve arrivare immediatamente. Questi sono i migliori portieri in America Latina. Walter. Classifica generale. Ah, ci fa proprio la classifica. Ochoa, Arias, Barraza, Tapia o Tapia, forse Tapia, Alcalá, Romero e vabbè, Vosigna lo conosciamo. Vosigna lo conosciamo, ad oggi lo conosciamo tutti, tutti. Però Vosigna direi che non, no. Chiara, mi sa che su Douglas avevamo ragione. Secondo me quest'anno sarà per noi una lieta sorpresa. Felicissimo anche per lui, anche io molto, molto, molto,
1: Comunque,
0: molto
1: Vosigna,
0: felice.
1: se non sbaglio, ha firmato da poco per un club,
0: Va,
1: perché ho visto la
0: se no,
1: presentazione.
0: ma se non sbaglio, poi potrei essermi persa qualcosa.
1: Adesso
0: Non va a
1: cerco.
0: giocare da Messi? Nella squadra di Messi? Perché c'erano loro che lo volevano. Poi magari è cambiato tutto. Però qua, appena finito il mondiale, si parlava di Vosigna nella squadra di Messi. Poi è cambiato e magari è andato a giocare da un'altra parte. Però. Forza onore, occhio a Trubin. Non ha giocato titolare nelle ultime tre partite al Benfica. Spinge per andarsene e piace
1: Al
0: a
1: Colo Colo.
0: Massara. Ah, quindi in Sud America.
1: Sì.
0: Ok. Quindi non è andato da Messi. Molto forte nelle uscite tra i pali con i piedi completo. Trubin, sì, anche a me piace Trubin. Questo ve lo dico proprio. Allora, ho un solo dubbio: che ci impieghi tanto tempo per diventare squadra. Nelle competizioni, per essere poter stare ai vertici, non solo, non dico vincere, devi diventare squadra. In questo momento Spalletti deve affrettarsi ad amalgamare i calciatori per essere tutti per un solo scopo: essere pronti a giocare l'uno per l'altro. Mimmo. Andrea,
1: Allora
0: oh,
1: qualcosa servi.
0: non ci credo. Andrea da Prato, sempre Forza Juve, scrive. Ciao Claudia, Chiara però. Però va bene. Puoi mandare un saluto a Luppolo, tutte le volte che ti ascolta smette di abbaiare. Ciao Luppolo, ma quanto è bello. Ma quanto è
1: Lo
0: bello, ma
1: sa
0: cos'è
1: che è
0: un
1: un bel
0: volpino? È
1: volpino?
0: un volpino, è un volpino, è
1: No,
0: bellissimo.
1: pensa co che cosa fa la tua voce.
0: Si fa smettere di abbaiare i cani.
1: A qualcosa serve, vedi?
0: Andrea, questo è una gioia per me. Sono come, vedi, Santa Chiara, San Francesco, io parlo con gli animali. Che bello. Comunque è bellissimo, è Luppolo, è stupendo. Anche il nome è clamoroso, possiamo dirlo che ha un suo perché il nome. Cioè, per chi beve poi la birra ha un grandissimo perché. Comunque è stupendo, Andrea, è bellissimo, bellissimo. Va bene, noi siamo arrivati in chiusura di questa prima
1: Già?
0: mezz'ora. È stata
1: È
0: proprio
1: già passata mezz'ora? Io
0: sciuè, vedi che quando fai regia con me, come ti vola il
1: ho fatto
0: tempo.
1: altre 3 cose nel frattempo, eh.
0: Pessimo. A tra poco.
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Il club degli inviati.
0: Eccoci, già ultima parte del club degli inviati, come vola il tempo quando ci si diverte. E avete ragione, per matrimoni si cambia, ci scrive Giovanni dal Brasile. 15 anni fa ho smesso di fare l'avvocato a Torino, quindi era di Torino, e sono venuto qui
1: È
0: in
1: ancora di
0: Brasile.
1: Torino.
0: Sì, è di Torino, è vero. E sono venuto qui in Brasile, ma magari avrà la cittadinanza adesso, la doppia cittadinanza,
1: Quindi
0: probabilmente.
1: Giovanni, sappi che con questa notizia da concittadino, prima o poi ci vedremo.
0: Ma poi ci scrive, ma non, dai, non è male, no? Il panorama di fronte al mio ufficio, ragazzi, ve lo giuriamo, è una roba pazzesca, è bellissimo, ma vorrei sapere però una cosa, sempre per fare gli inciucioni, ma è ancora sposato con... O è troppo privacy questa? Vabbè, io glielo chiediamo, poi magari non ci risponde.

0: Perché lui ha detto che si è trasferito per amore.
1: Quindi presumo sia felicemente ancora.
0: Infatti dico, visto che sono 15 anni, sei ancora felicemente sposato lì in Brasile. Tra l'altro, scusa, ma una foto clamorosa. Invece Terry, che ha risposto al nostro inciuci, vivono a Reggio Emilia. Si sono conosciuti a Reggio, avevano 20 anni perché il papà di lei è reggiano, la mamma è di Riga, molto fortunato, bellissima ragazza con due nipoti ormai cresciuti meravigliosi. Terry, tra l'altro, ricordiamo che il fratello di Terry e suppongo anche i nipoti sono dell'Inter. Perché ricordiamoci che lei vive, anche il marito vive in una
1: Questa
0: colonia di
1: è una
0: interisti. E
1: brutta notizia.
0: lei dice sempre che sono
1: Sì,
0: tutti dell'Inter, ti
1: ricordo, ma
0: ricordi?
1: anche i nipoti. Se
0: Non lo so, i nipoti, però probabilmente sì.
1: tanto mi dà tanto.
0: Anche, lei dice che sono una colonia di interisti, quindi suppongo che. Ciao Chiara, avvisino Lucumi che se replica quanto fatto a Conceição con la maglia della Juve addosso verrà espulso e rigore per gli altri. Ciao Giacomo da Susa. Il modulo di riferimento di quest'anno sarà sempre il 4-2-3-1, ma puntare su un 4-3-3, quindi con un uomo in più a centrocampo, non saremo più equilibrati. Come punta il giovane italo-tedesco Tresoldi? Maurizio. Ma guarda, sul modulo con me sfondi una porta aperta. A me il 4-2-3-1 non piace e secondo me si è meno coperti. Anche io giocherei col 4-3-3, quindi con 3 a centrocampo. Cosa dici? Ti dimentichi di Colo che proprio non ti garba perché per me Colo non è una prima punta. Quindi questo è il discorso. Non ci posso fare niente. Attaccanti: Balogun, Icardi, Zorlot, scegliene uno. Guarda, è quello, uno di questi che tu hai citato, ma vorrei evitare la l'ennesima shitstorm
1: No, no, non
0: della mia. Non lo
1: diciamolo.
0: dico.
1: Rispondiamo a lui dicendo che è il terzo che hai scritto.
0: No,
1: Eh
0: non è
1: sì,
0: il terzo.
1: lui è il terzo che ha scritto.
0: In che senso?
1: Nel messaggio. Ah no, scusa, è il secondo che hai scritto.
0: No, infatti, perché uno di quelli che tu hai citato è quello che prima ho detto, che comunque carattere sicuramente non particolarmente positivo, un po' così, antipatico e tutto quello che vogliamo, ma io lo prenderei subito perché quello lì quando gli arriva la palla la butta dentro, a differenza degli attaccanti Milik escluso che abbiamo noi in rose, che abbiamo avuto
1: Ci
0: noi
1: ha
0: negli
1: risposto,
0: ultimi anni.
1: Giovanni dal Brasile.
0: Ah, adesso ci
1: Non lo vedi
0: arriviamo.
1: ancora? Io
0: Adesso
1: sì.
0: ci arriviamo. Ah, no, dimmi, se lo vedi,
1: No,
0: diccelo.
1: no. No, lui dice: in realtà sono un napoletano trasferito a Torino.
0: Ok.
1: Diciamo che sono sposato, puntini, puntini, di nuovo con una meravigliosa baiana. Baiana.
0: Con una. Quindi Bahia.
1: Bahia, sì, baiana.
0: Quindi si è
1: Ma non è la
0: trasferito.
1: persona che sposai quando venni qui.
0: Ah, quindi si è trasferito.
1: Giovanni, uno
0: Mamma
1: di
0: mia,
1: noi,
0: Giovanni, sei il
1: uno
0: numero
1: di
0: uno.
1: noi. Giovanni, uno di noi.
0: Sei il numero uno. Sei il sogno di tutti i maschi italici.
1: Confermo la mia prossima meta da Giovanni.
0: Ma continua però a fare l'avvocato in Brasile, secondo te? Sì, probabilmente sì. Continuerà a fare l'avvocato anche in Brasile? La laurea vale? Non lo
1: Si presume
0: so.
1: faccia l'avvocato, noi non sappiamo cosa fa.
0: No, lui ha detto che aveva smesso qua di fare l'avvocato, l'ha detto. Però non so se vale la laurea europea negli Stati Uniti.
1: Vale
0: No, Stati
1: tutto,
0: Uniti,
1: vale
0: scusa, nel Sud
1: tutto,
0: America.
1: vale tutto, vale tutto.
0: Sì, vale tutto. No, quindi magari non fa più l'avvocato. Allora, ciao Ale, sono Luca. Ale? Vabbè, sono Luca B da Roma, arrivato a Madrid, grazie per la vostra compagnia. Ciao Luca! Buonasera, scusate, io non ho capito una cosa. Tutti chiedete, compreso Spalletti, una prima punta e potrei essere anche d'accordo, ma se arrivasse Colo, dove lo mettete dopo 50 milioni spesi? Antonello da Padova, ma Colo c'è già. Però io dove lo metto? Partiamo dal presupposto che io non avrei mai speso quei soldi
1: Dove
0: per
1: lo
0: Colomoni.
1: metto? Non si sa.
0: Dove lo metto? Lo metto a girare intorno alla punta.
1: Lì ci pensa Lucianone, vedrai.
0: Non è una prima punta.
1: Vedrai, lo trasforma in Osimhen, vedrai.
0: Sai quanta pasta asciutta Colomoni deve mangiare per diventare come Osimhen?
1: Scommettiamo,
0: Sì, vabbè.
1: scommettiamo. Che farà tanti gol, io
0: Ma
1: scommetto.
0: lo spero. Guarda, lo spero, vengo qua e mi cospargo il
1: Dai,
0: capo di cenere.
1: un po' di positività,
0: Ma
1: eh.
0: io sono per Lucumi sono super positiva, per Alai Begovic sono super
1: Tirannaria,
0: positiva.
1: anche i tifosi, i nostri amici sono quasi tutti pessimisti,
0: No,
1: eh.
0: io ho detto che la Juve per me ha fatto un passo in avanti rispetto all'anno scorso. Per Alai Begovic sono super contenta. Lucumi sono super contenta. Se arriva Vicario sono super contenta. La rivalutazione di Douglas Luiz mi rende super felice. Colomani a me no. Cosa ci posso fare? Ciao Chiara, sono contento che Suzuki sia saltato perché è scarso. No, dai, no, no, Suzuki scarso no, però. E anche perché non siamo la succursale del Paris Saint-Germain, su questo sono d'accordo. Meglio Vicario, ottimo acquisto Lucumi. Poi dico che, poi che dice un Mauro Icardi come punta centrale anche in panchina. Ragà, però mi volete proprio far arrivare la shitstorm? Vabbè, lo dico. Lo dico?
1: È lui
0: lo
1: o non dico? È lui?
0: È lui o non è lui? Sì, io
1: certo
0: vorrei Icardi.
1: Che lui.
0: Io vorrei Icardi là davanti.
1: Tra l'altro è in uscita, eh?
0: Ah sì, assolutamente.
1: Da Galatasaray.
0: Ma cioè, è stato accostato al Milan, adesso si parla della Lazio. Io lo dico, così almeno partiamo con la shitstorm, tanto mancano neanche 20 minuti, quindi posso farcela. Sì, voglio Icardi davanti. Quella... Icardi è una prima punta.
1: Nicola, l'abbiamo letto il tuo messaggio, perché ce l'ha appena rimandato questo che hai letto.
0: Ah, ok, ok. Tranquillo. Ma non in panchina però.
1: Siete cioè lui... pazienti.
0: Nicola si chiama? No, Nicola, io non in panchina. Cioè io Icardi lo vorrei titolare come prima punta. Questo, quando gli arriva una palla, la butta dentro. Quindi sì. Vosigna gioca al Colo Colo. Ok, perfetto, sì, ce l'avevano scritto. Era Nicola da Torre Annunziata. Poi Maignan è un bidone. Okoye e dell'Udinese il portiere da prendere. Con Douglas, che sì, e Zirze vinciamo lo scudetto. Anthony, no, io Okoye non lo voglio, anche per la vita che fa extracampo non mi piace, ma va bene. Con Douglas, che sì, Douglas e che sì, sì. Zirze non è una mia primissima scelta, però se dovesse arrivare comunque saremmo contenti. Io adoro Oblak e per me sarebbe un sogno vederlo difendere i pali della mia Juve. Maurizio 897. Ciao Giulia, Chiara, sono Luca B da Roma, arrivato a Madrid. Mausi come attaccante, grazie per la vostra compagnia. Ok, allora voglio Icardi perché è accessibile. È chiaro che se potessi scegliere mi prenderei Osimhen, ma il problema è che la Juve non può fare quel tipo di operazione a livello di ingaggio e a livello di cartellino.
1: Quindi ora sei Giulia?
0: Prima, allora...
1: Mary Claudia.
0: No, Ale. Ah. Mi hanno chiamato Claudia, Ale e Giulia oggi. Però sono sempre Chiara. No, comunque sì, il problema è che Osimhen sarebbe la prima scelta di chiunque, credo, ma il problema è che non è fattibile per la Juve, è un'operazione che non è fattibile. Ma siamo proprio sicuri che Perin non possa essere titolare, tenuta fisica permettendo, la prescrittesa in porta provvedelle, non mi pare che nessuno si, non mi pare che qualcuno si lamenti, Marco. Io non lo metto, cioè per me Perin dovrebbe restare il secondo. Oddio, siamo andati troppo su. Quello là, ok. Sì, tutta la famiglia, a parte mio nipote che amo tantissimo, Stefano, che è milanista. Terry, beh, milanista meglio però, Bisogna dire che milanista meglio. Almeno se c'è Juve-Inter, Terry e Stefano...
1: È una patologia più...
0: No, vabbè, curabile, nel senso,
1: sì,
0: va bene.
1: Infatti, più leggera.
0: No, va bene, va bene. No, anche perché se c'è Juve-Inter, Terry e Stefano, il nipote, si coalizzano. Se c'è Milan-Inter, sempre Terry e Stefano si coalizzano... Almeno ha un supporto emotivo, no? Impossibile trattenere il grande Vlahovic corteggiato dai grandi club. Ciao Peppe. Vedi, non fa l'avvocato. Oggi un'agenzia di assicurazioni sulla salute e di notte al FDS, cos'è? Non lo so. Mi diverto a suonare blues nei locali. Giovanni dal Brasile, ma... Vai!
1: Guarda,
0: vai!
1: Guarda, abbiamo pure... Ma cioè io devo andare in Brasile.
0: Vai! Fa la tua vita praticamente.
1: Facciamo un DJ set, lui che suona
0: blues?
1: Sì, non so cosa suona, sax, non so.
0: Ah, ok.
1: Qualcosa.
0: O la tromba.
1: E io io comunque ci vado dietro con la mia console. Giovanni, faccio il biglietto.
0: Fa la tua vita, Giovanni. Giovanni, accogli allora. Visto che Giovanni ci ha detto che comunque la vita in Brasile con uno stipendio medio italiano è da super ricchi. No? Fai questo fioretto, ospita Manu per qualche giorno, il tempo di trovare un posto e vieni a vivere in Brasile.
1: Anche per me, posto.
0: Se hai un'amica di tua moglie da presentargli, non lo so. Vabbè, abbiamo per caso un vocale?
1: Un ceringhito, va bene.
0: Sì. Abbiamo per caso un vocale che non lo so? Perché quello mi sono persa se ce n'erano.
2: Ciao ragazzi, sono Carlo da Torino.
0: Ciao.
2: Ma riguardo, volevo dire la mia riguardo alla punta, perché qua si dice ci vorrebbe la punta che la butta dentro, ma storicamente le squadre di Spalletti giocano così, con il centravanti che attacca la profondità, come con Colomoni, bravo tecnicamente, che fa salire la squadra, che permette gli inserimenti da dietro, e gioca con i tre trequartisti. Allora se compro una prima punta come poteva essere Vlahovic, o Icardi, quel tipo di punte lì, e Colomoni cosa ci sta a fare? Le coppie dietro sono già state fatte, perché si giocherà con Ildiz a sinistra, con alternativa Bogà, dietro alla prima punta ci sarà Alebegovic, o McKennie, chi vuoi, e a destra giocheranno o Sisko con Senzao o Zegrova, senza dimenticare che ci abbiamo ancora in organico Nico Gonzalez. E qui un po' di scelte vanno fatte, ma io non credo che Spalletti brami per avere la prima punta, anche perché se Milik sta bene, speriamo Dio, che Dio ci dia una mano, lì il suo lo può fare, perché è il più bravo di tutti, sì, tecnicamente, come sa muoversi in area di rigore, forte di testa.
0: Su Milik, guarda, sono totalmente d'accordo, però purtroppo io di fiducia in Milik, con tutto il bene, dal punto di vista fisico ne ho zero, quindi non si può pensare di fare affidamento su Milik. Mi sono messa a ridere perché ha fatto una domanda, no? E ha detto tipo, cosa te ne fai se vuoi la prima punta, Colo dove lo metti, o cosa te ne fai di Colo, eccetera. Io avrei una risposta, ma non la posso dare perché... non si può, però adesso, a parte tutto, Spalletti più volte ha detto davanti ai microfoni che vuole una prima punta che occupi l'area di rigore, l'ha detto più volte. Buon pomeriggio, mi spiegate perché di tutti che Colo non è un 9, come lo impiegherebbero allora, dato che abbiamo 1000 esterni e non giochiamo con due attaccanti? Un saluto, Andrea da Gallipoli. Ma lo metterà chiaramente a fare la punta nel 4-2-3-1, sarà l'1, è chiaro. Però il fatto che Colo non sia un 9, scusate, adesso con tutto il bene, ma lo dice la sua carriera, lo dice la sua carriera, lo dicono i gol, il numero di gol fatti per partite giocate, e già solo con la Juve e... perché poi io lo dico e mi prendo di nuovo, però parlo solo di numeri, non esprimo la mia opinione. In 16 partite Colo ha fatto 8 gol, 5 nelle prime 3 giornate. Per 9 partite non ha segnato, vuol dire che per 2 mesi Colomani non ha segnato, parlo di Juve, i 6 mesi della Juve, e ne ha fatti 3 nelle ultime 5. Non dico altro. Colo sarà un flop, Icardi subito, Max da Trento, Chiara, Icardi titolare la penso come te, Danilo da Volterra, Vicario è più famoso per i gossip. Questo è vero, caro Danilo, hai ragione. Che per il campo, da 2 anni spero di sbagliarmi, Trubi in tutta la vita, Danilo da Volterra. Ciao Chiara, Paolo da Livorno, ma se dicessi Icardi in mezzo al contratto in scadenza, credo direi un'eresia fino alla fine. Non credo, adesso controllo, secondo me va in scadenza 2027 Icardi. Non è scaduto sicuramente, non credo scada a gennaio, dovrebbe scadere a giugno 2027, se non
1: secondo
0: sbaglio.
1: Secondo me non lo vogliono comunque.
0: Ah no, è scaduto. Ah no, è scaduto, è svincolato. È svincolato.
1: È libero, te l'ho detto prima.
0: No, io pensavo che lui volesse andare via e stesse facendo... No, è proprio svincola. E che cavolo stiamo aspettando?
1: Ma secondo me...
0: Diciamo che Spalletti però non vada... E siamo sempre al discorso che facciamo un po' ieri. Cioè Spalletti e Icardi non è che si siano lasciati proprio bene. Bene, bene, bene, bene, bene, bene.
1: Vabbè, perché... le cose passano, però secondo me è una figura un po' ingombrante. Non lo vogliono per quello.
0: Quello senza ombra di dubbio. Quello senza ombra di dubbio. Sì, sì, comunque Icardi sarebbe a zero. Quindi questo sì. E figurati, io sono la penso come te, caro Paolo da Livorno. Chiara, non puoi essere perfetta, hai già tantissime qualità, almeno sbagliare probabilmente su Colo. Guarda, io spero veramente di sbagliarmi. Cioè, io spero mai di sbagliarmi. Però su questo spero vivamente di sbagliarmi, perché sennò vuol dire che sarà un'altra stagione di tortura cinese. Considerando possibilità economiche, esuberi che mandarli via sembra un'impresa, richieste tecniche del mister sacrosante, ma che difficilmente verranno tutte esaudite, come collochiamo la nostra Juve ai nastri di partenza? Mi daresti un tuo 11 verosimile? Grazie Maurizio 897. Allora, l'ho fatto un po' ieri il mio 11, però ve lo ridico perché magari c'era qualcuno che non era collegato. Il mio 11 è, diamo Vicario, non so, ieri davamo Suzuki, anzi ieri ho messo una X, metto una X anche oggi. Quindi... X in porta, poi potessi scegliere io, metterei Dibu Martinez, però chiaramente non posso scegliere io, quindi X in porta. Poi metto Colomwani, sì, ciao, buongiorno, Kalulu, Lukumi, Bremer, Çelik in difesa. Poi nel mio 11 ideale la formazione è un 4-3-3, quindi vi dico quello ideale, non come penso che giocherà la Juventus, vi dico come giocherei io, che poi magari è la roba più sbagliata del mondo, però... Quindi modulo per me 4-2-3. Quindi X in porta, Kalulu, Lukumi, Bremer, Çelik, McKennie, Douglas Luiz, Thuram barra Locatelli, che così torna a fare il suo, e cioè la mezzala. Davanti, Alay Begovic, Milik se sta bene, chiaramente se Milik non sta bene, gioca Kolo e Ildiz. Questo è il mio 11, ideale in questo momento per com'è la Juve ad oggi. 4-3-3 così, perché Douglas Luiz fa il suo e quindi fa il regista e lo fa più che bene. McKennie fa la mezzala con licenza di uccidere, perché si inserisce e quindi non gli vai a togliere quelle che sono le sue caratteristiche, come se invece giocasse nei due mediani davanti alla difesa. Locatelli torna a fare il suo, che è fare la mezzala, e se no appunto c'è Thuram che tanto lo fa molto bene. Per me, dalla formazione ideale titolare, Cambiaso è fuori ad oggi e gioca Celik. E davanti, per me, è chiaro che c'è ampia scelta, però io metto a 4-2-3-1, è vero, ne manca uno, scusate, metto Zegrova se sta bene, Alajbegović sotto punta e Ildiz a sinistra, ne mancava uno. Ah no, 4-3-3, ma ce la posso fare? Era giusto, ho detto giusto, perché c'è un mix tra quello, no, è giusto, Alajbegović, Kolo, barra Milik e Ildiz. Questa è la mia formazione ideale. Poi è ovvio che ci sono tantissime partite, è ovvio che con Seisao chiaramente giocherà, è ovvio che bisogna capire Zegrova come starà, è ovvio che bisogna capire Boga, che per me è fortissimo, ed è ovvio che bisogna capire quello che succederà con Nico Gonzalez, perché se Nico Gonzalez dovesse restare, per me è più prima punta Nico Gonzalez di Kolo, ma resta il fatto che ad oggi, nella mia formazione ideale, la punta, se sta bene, la fa Milik. Perché per me Milik è l'attaccante più forte che ha la Juve e più completo che la Juve ad oggi in rosa. Ciao Chiara, che portiere vorresti? L'ho detto, Dybu. Io vorrei Dybu, però essendo che sembra che non si possa fare questa operazione, io prenderei Vicario. Qualunque giocatore arrivi va bene, tanto sono tutti di fascia medio-bassa, scrive Sergio. Noi non entriamo. Ah, poi c'è. Ah, no, ok. Noi non entriamo nelle quattro, ma in Champions entriamo battendo il Bayer Leverkusen in finale, perché lì arriviamo in Europa League, Claudio. Poi, LOL. Ah, Giuseppe da Brasile dice: Manuel, sei il benvenuto.
1: Ho letto.
0: Io no. Per alcuni giorni, chiaro che ti si ospita. Ah, suono il basso e voce. Ah, ne, è vero. Suono il basso e voce solista. Amiche di mia moglie. Ah no, ha già 31 anni piccola, non 60, ma non credo avresti problemi qui, a solo dire che sei italiano e sei DJ e ricordati il carnevale, ne? beh, comunque devo dire una bella prospettiva.
1: Mai dire mai nella vita.
0: Però ti devi decidere se vuoi andare in Brasile o andare a Tenerife, perché poi Daniel si offende.
1: Ma io in Tenerife vado in vacanza, che c'entra?
0: Ah, non ti vuoi trasferire insieme a Daniel a Tenerife?
1: Ah, si può mai sapere nella vita,
0: C'è un vocale, lo sentiamo, per favore.
3: Ciao ragazzi, io impazzisco un attimo sulla vicenda Kolo Muani. Allora, l'unico anno che ha giocato con continuità, quando è esploso, ha fatto mi sembra 20 e più gol in Germania, comprato a peso d'oro dal Paris Saint-Germain, dove non ha avuto l'opportunità di esprimersi, ok? Dopo è iniziata tutta la trafila dei prestiti, l'unico anno che ha avuto continuità è stato da noi, al Tottenham si è ritrovato risucchiato in una situazione completamente anomala, ma lui è stato richiesto espressamente da Spalletti anche a gennaio, è il tipo di punta che più si avvicina a Osimhen e per il gioco di Spalletti è perfetto, ma lui dall'anno che fu comprato da Paris Saint-Germain non ha più avuto quel tipo di continuità a parte col mezzo campionato da noi, quindi i mezzi ce l'ha. Mettiamolo in condizioni di esprimersi e vedrete che tornerà a quei livelli. Ciao, Domenico D'Ancona.
0: Io ribadisco, lo spero, ma io ritengo Kolo Muani un giocatore normale, quindi vedremo. Ciao Chiara, spero che ti sbagli di grosso come ti sei sbagliata con Di Gregorio, zio Mike Barbershop da Pachino. Ciao Chiara, sono Christian da Catania, ma quanto sei bella, grazie. Sei più bella di un gol in finale di Champions della Juventus contro l'Inter, io questo non credo. Penso che i tifosi della Juve non siano d'accordo con te, ma ti ringrazio Christian, ti ringrazio. Chiara, perché preferisci Zegrova a Conceição? Perché per me Zegrova in condizione, parlo di Zegrova in condizione, perché se poi dobbiamo giudicare Zegrova l'anno scorso è inutile che lo giudichiamo. Parlo di uno Zegrova in condizione, quindi che sta bene fisicamente, è molto più incisivo sotto porta di Conceição, che è incisivo sotto porta e rasente lo zero. Perché io da un esterno della Juventus che gioca con un modulo che esalta gli esterni, mi aspetto dai due esterni 20 partecipazioni attive ai gol della Juventus, quindi vuol dire 20 tra gol e assist, Ildiz ne ha fatti più di 20, perché se non sbaglio tra gol e assist ne ha fatti 21 questa stagione, e quindi è in linea con quello che mi aspetto. Con Seisao tra gol e assist forse ne ha fatti 4-5, ha segnato e fatto più assist Kalulu di con Seisao, e per me questo è un problema. E invece Zegrova, se sta bene, è molto più incisivo per me sotto porta, molto molto molto. Quindi è questo il motivo per cui,
1: attenzione,
0: se sta bene, mi tengo lui.
1: Per la mia rubrica Happy Birthday, oggi facciamo gli auguri ai gemelli Chiellini.
0: Tanti auguri! Ma è oggi? Quindi Spalletti, ma quando io ho detto che i messaggi di Daniele non li leggevo più, perché tanto fanno, sono solo, come si dice, pretestuosi e provocatori, perché probabilmente si fa fatica a capire che uno esprime un'opinione, non per questo dice che chi fa una determinata cosa è un incompetente. Quindi Spalletti e Carnevali, che hanno speso 38 milioni e dato 9 a Colo, non capiscono di calcio. La tua formazione è all'ottavo posto, se va bene con quel centrocampo, sì, va bene.
4: Dipende un po' anche da lei.
0: Bravo. Vabbè, comunque io ritorno al discorso che Daniele, perché tutte le volte scrivi che cambi canale, ma lo cambi sto canale anziché stare sempre qui a triturarmi ogni volta che dico qualcosa? Non capisco, cioè sono qua per fare questo, se la mia opinione ti urta il sistema nervoso, cambia canale quando sai che ci sono, cioè veramente sta roba qua è inconcepibile. Giriamo attorno alle opinioni diverse su Colo, ma già questo lascia spazio al fatto che sia un buon attaccante, ma nulla di speciale. Possiamo essere d'accordo su questo? Ma no, secondo me Daniele non la pensa così, quindi già non siamo d'accordo su questo, Maurizio. Comunque sì, io l'ho detto che per me è un buon attaccante, ma è un attaccante di media fascia, cioè non un super attaccante. Non vale per me i soldi che sono stati spesi. Sentiamo il vocale? Ah, beh... No.
5: Chiara, scusami se ti contraddico, a te piaceva, mi sembra, Vlahovic, ma vogliamo parlarne di quanti gol ha fatto e di quanti gol ha sbagliato e di quanto ci costa il gol? Ciao, buona serata.
0: Ma ormai non ci costa più niente, ormai ci ha salutati, se n'è andato.
1: Ci è costato
0: parecchio. Zegrova è molto più intelligente di Conseisao, che gioca a testa bassa e non si accorge dei movimenti dei compagni, infatti è una media bassa di assist e gol. Andre Play, sono d'accordo. Ok, allora è inutile fare tifosi dei giocatori a priori, Cole è l'attaccante della mia squadra e per tanti lo sosterrò neanche nei momenti di magra, nello specifico per lui avrò più pazienza e affetto solo per i modi e modalità con le quali ho voluto assolutamente venire a noi, a differenza di altri mercenari turchi. Io su Vlahovic sono d'accordo, per carità, ma non mi aspettavo nulla di diverso. Sul fatto che Colo volesse a tutti i costi venire alla Juve, sicuramente sì, ma ribadisco un concetto che avrei voluto vedere se sulle sue tracce ci fossero state Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, se avesse avuto tutta questa volontà di venire alla Juventus, se avrebbe avuto. Ciao, buongiorno. Va bene, ci fermiamo, ci salutiamo, noi ci rivediamo, questo segnatelo Daniele, così non ti colleghi, ti colleghi dopo per colpo di tacco. Sabato Sport non va più in onda fisso di sabato, ma Sabato Sport va in onda prima di colpo di tacco, quindi sarà il pre-partita, per
1: è itinerante
0: Sabato Sport, per cui questa settimana, cioè quella che non questa che c'è Ferragosto, quando inizia il campionato, Sabato Sport, che non so come chiameremo, lo scopriremo, sarà in onda domenica dalle 16 alle 18, perché la Juve gioca a Frosinone alle 18:30. La settimana dopo sarà in onda invece di sabato, dovrebbe essere dalle 18 alle 20, perché la Juve dovrebbe giocare col Parma in casa alle 20:45. Questo è quanto, ragazzi, come sempre, fino alla fine, forza Juve.
1: Buon
0: Ciao.
1: Ferragosto.
0: Buon Ferragosto.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi in diretta, qui Franco Leonetti dietro il microfono, saluto ovviamente Emanuele in regia che è bello affaccendato, tante cose da fare. Allora, pausa per il campionato, lo sappiamo benissimo, le pause per la nazionale sono infinite, non vediamo l'ora che la Juventus torni in campo. E quindi oggi ho creato questa puntata monografica con un volume, con un libro che può essere considerata una sorta di opera omnia sulla Juventus. Vi leggo subito il titolo e poi io vado a spiegare un paio di cose, poi ovviamente arriveranno non l'autore ma gli autori, perché sono due e c'è veramente tantissimo materiale di cui parlare. Vabbè, intanto vi dico, Gabriele Ferrero e Giovanni Arbuffi sono ovviamente i due autori. Il titolo è Juventini per sempre, inciso sottotitolo biografie, aneddoti, curiosità e ultime inedite scoperte sulla Juventus che non c'è più. E su questa ultima locuzione, la Juventus che non c'è più, non ve lo dico subito, ve lo dirò nella seconda parte, scoprirete l'immenso e totale lavoro di ricerca incredibile che è stato fatto dai due autori. Lo capirete, perché è veramente un lavoro di ricerca incredibile. E le tematiche sono diffuse, si parla del primo inno, e grazie a Manuel per mettere in sovraimpressione ovviamente la copertina, eccola qui, tra l'altro con un composite, insomma, squadra Juve fin dagli inizi, e gli autori hanno scelto ovviamente alcuni delle pedine, degli elementi più significativi. La Juventus che non c'è più è sicuramente un capitolo estremamente interessante che tra poco gli autori ci spiegheranno. Chiedo a Manuel se ancora... Ok. Allora, facciamo così. Il messaggio è per Gabriele Ferrero e per Giovanni Arbuffi. Invece di fare con Teams, giusto, il collegamento, possiamo farlo con... Ah, perfetto. Allora, Gabriele Ferrero, comunicazione di servizio, devi ruotare lo schermo. Tutto qua. Poi potete tranquillamente entrare qui in diretta con gli studi di Radio Bianconera. Perfetto. Cioè, Manuel. Allora, ci siamo. Buongiorno ragazzi. Allora, a sinistra, anzi no, l'ho detto rigorosamente in ordine alfabetico, quindi Giovanni Arbuffi, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a te Franco, buongiorno.
0: E grazie, poi Gabriele Ferrero. Oh, è un piacere, anche perché ragazzi qui abbiamo tanta di quella carne al fuoco, ci sono tante di quelle cose da dire e da considerare. E a sinistra Gabriele Ferrero, benvenuto Gabriele.
2: Buongiorno a tutti, grazie di averci accolto nella tua trasmissione Franco. E un caro saluto a tutti quelli che sono all'ascolto e in video.
0: Ultimo messaggio di servizio, Gabriele, se ti centri un pochino meglio sul video, perfetto, benissimo. Okay. Ragazzi, perfetto, facciamo una bella conduzione a tre. Allora, lo ripeto, Juventini per sempre, biografie, aneddoti, curiosità e ultime inedite scoperte sulla Juventus che non c'è più. Sulla Juventus che non c'è più, capitolo nella seconda parte di trasmissione, perché ci sono delle cose non gustose, qualcosa di più. Partiamo subito, scoperta dell'ultima ora. Io qui sulla scaletta ho Piero Dusio, padrone della Juventus. Gabriele, partiamo da te e poi ovviamente andiamo da Giovanni, facciamo questo ping pong in salsa juventina per un'ora fino alle 16. Ultima cosa e poi ti lascio la parola, ovviamente oggi puntata monografica, e quindi chi vorrà scrivere, chi vorrà mandare dei vocali, voi siete tutti invitati, i nostri ascoltatori, a comunicare con i due autori, che siano ovviamente incentrati sul tema portante che poi la Juventus. Vai Gabriele, a te la parola.
2: Allora, Piero Dusio è stato un calciatore della Juventus negli anni 20 e successivamente è sempre stato legato alla società. Negli anni 40 lui comunque era padrone della Cisitalia, una famosa fabbrica di automobili sportive, considerate anche tra le più belle al mondo all'epoca. Un loro modello è ancora esposto oggi al MoMA di New
0: New
2: York,
0: York.
2: come esempio proprio classico dello stile italiano nel mondo delle macchine sportive. E lui è vicepresidente della Juventus, esecutivo, diciamo, perché nel 1942 c'è Della Forest De Divon come presidente, una persona cara a quel momento dell'epoca, ma in realtà è lui che fa un po' tutto, va a fare acquisti, eccetera. E si ritrovano nello studio dell'avvocato Girodi per fare il passaggio proprio delle azioni alla Juventus. C'è il barone Mazzonis, c'è lui e c'è Girodi, che è stato un calciatore anche lui della Juventus importante degli anni 10 e 20. E che è l'avvocato che fa questo passaggio, e lui diventa proprietario di queste azioni della società bianconera, quindi interrompendo quello che si considera in giro ancora oggi come un secolo degli agnelli. No,
0: Certo.
2: c'è un periodo che va dal 42 al 47-48, ecco, comunque quei finché
0: Periodo della
2: D'Usio
0: guerra,
2: non.
0: ovviamente, periodo della Seconda Guerra
2: Esattamente, e
0: Mondiale.
2: anche subito dopo, dove poi D'Usio avrà dei problemi finanziari, riparerà in Argentina, un personaggio eclettico, cioè, ha avuto 4-5 mogli, un po' di amanti, quindi tutta una serie di aneddoti su di lui gustosi che ci sono sul libro, e quindi lui poi va via dall'Italia, abbandona e restituisce praticamente le azioni a chi prima le deteneva.
0: Ah, questa è una
2: Direi
0: scoperta straordinaria, ragazzi, perché hai detto benissimo tu, Gabriele, cioè noi parliamo sempre di oltre un secolo di famiglia Agnelli, Edoardo Agnelli, il primo presidente della Juventus, e voi ci state dicendo che insomma c'è stato un interregno dusiano di Piero Dusio che in quel periodo, ripeto, periodo ovviamente legato alla Seconda Guerra Mondiale, è stato lui il proprietario della Juve. Quindi ne prendiamo assolutamente atto e questo è un ulteriore interesse per andare ovviamente a cercare e leggere il vostro libro. Ho voluto scompaginare un pochino la classica scaletta, però vado da Giovanni e chiedo come nasce l'idea di questo libro e soprattutto quanto ci avete impiegato per completarlo. Poi spieghiamo che non è nemmeno completato perché ci saranno degli ulteriori fascicoli nelle prossime ristampe. Cioè, Juventini per sempre è un'opera omnia in perfetta evoluzione. Possiamo dire così, Giovanni?
1: Sì, direi proprio di sì, perché in effetti, allora, la struttura del libro praticamente è quella di parlare dei giocatori e dei personaggi, comunque della Juventus, che non sono più tra noi. Questo cosa vuol dire? Che ci siamo incontrati, io e Gabriele, quasi casualmente, perché abitiamo praticamente a 4 km di distanza, lui ad Alpignano, io a Pianezza. Ma ci
0: Per
1: siamo
0: chi non è di
1: incontrati. Esatto,
0: Torino, sono zone della prima cintura torinese. Prego, Giovanni.
1: ecco, e abbiamo scoperto di avere la stessa passione, cioè di cercare i luoghi dell'ultimo riposo, quindi i luoghi di sepoltura di questi personaggi. Ovviamente, come hai detto te, Franco, giustamente. È un libro che a tutti gli effetti non avrà mai una fine, perché purtroppo inevitabilmente la morte arriverà per tutti noi,
0: Eh sì.
1: credo. Chi lo sa?
0: A meno che qualcuno non sia un Highlander, ma ritengo che sia abbastanza complicato, insomma.
1: Esatto, quindi tant'è vero che infatti dalla pubblicazione della prima tiratura, della prima stampa, sono purtroppo venuti a mancare già alcuni personaggi,
0: Sì.
1: e di questi comunque abbiamo già realizzato delle schede che andranno poi comunque a essere spedite, a essere mandate a chi ha comprato la prima edizione.
0: Però, ecco,
1: L'idea è.
0: no, l'idea come è venuta è ovviamente dove si può acquistare. Tra l'altro so che siete praticamente in ristampa, quindi tempo
1: Sì,
0: qualche settimana e chi vorrà acquistarlo, e spieghiamo anche dove ovviamente si può acquistare.
1: Sì, certo. Beh, allora, innanzitutto noi abbiamo, essendo che comunque è un libro un po' di nicchia, perché è vero che sono tanti milioni i tifosi della Juventus in Italia e nel mondo, ma di questa cosa particolare, cioè cercarne i luoghi dell'ultimo riposo, comunque, e non solo, perché in effetti questo libro parla anche di molte altre cose, certo, molto interessanti, e effettivamente comunque riduce il libro a essere un libro un po' di nicchia, per cui abbiamo pensato di praticamente produrlo, cioè stamparlo in autoproduzione.
0: Autoproduzione, certo.
1: Di conseguenza lo si può trovare soltanto richiedendolo a noi. E sia questo è avvenuto per la prima stampa, sia questo avverrà per la ristampa, che, come hai detto te, potrebbe avvenire, diciamo, nel medio tardo autunno, perché comunque per questioni legate magari a reciproche vacanze,
0: certo,
1: che
0: magari ci facciamo, diciamo, ottobre, ragazzi, ottobre, diciamo, insomma, ottobre, si potrà trovare
1: tra l'inizio e la fine di ottobre, insomma.
0: Tra l'altro è un libricino risicato di quasi 800 pagine. Quasi
1: sarà più di 800 pagine.
0: La versione che ho io, che è la prima versione, esatto, sono quasi 800 pagine, quella che ovviamente arriverà con delle nuove schede, come stava spiegando Giovanni, sarà oltre 800 pagine e, ripeto, opera omnia. Gabriele, facciamo questo ping pong, poi nella seconda parte andiamo poi su quello che Giovanni ha accennato, i luoghi di riposo, perché... Poi, sì. Ma lo spiegherete a me, lo spiegherete ai nostri ascoltatori, perché io non so come avete fatto tutto quel lavoro di ricerca pazzesco, perché ci sono anche le foto, ma ne parliamo dopo. Il primo inno Juve, Gabriele Ferrero.
2: Allora, il primo inno della Juventus, bisogna fare un piccolo passo indietro. Comunque, noi altri non ci fidiamo di quello che c'è scritto su Wikipedia, quello che è riportato da anni sui libri, sui giornali e cose.
0: Quindi, altrimenti Piero D'Usio non sarebbe uscito fuori, per esempio.
2: Non sarebbe saltato fuori, e oltre a lui tante tantissime altre cose e anche altre scoperte che abbiamo fatto ultimamente, importantissime, tipo due vicepresidenti della Juventus di cui non si aveva notizia, calciatori e altre cose che andranno messi ancora nella seconda ristampa, che, come ben ha detto Giovanni, andremo a fare e a completare anche per chi ha acquistato il primo libro, essere aggiornato sempre in maniera,
0: quindi farete attuale questa integrazione. Lo trovo un bellissimo servizio, no? Perché sì, chi poi ha acquistato la prima stampa non ha ovviamente le nuove scoperte, le nuove schede, quindi voi siete così buoni e gentili da fare questa integrazione, e vi faccio i complimenti. Prego, Gabriele.
2: Tornando al primo inno della Juventus, se uno appunto va su Wikipedia troverà che l'ha fatto un certo Corrado Corradini e già lì questo personaggio, che è stato una persona importante nei primi anni 10, ma anche alla fine dell'Ottocento, perché lui è il più vecchio personaggio che abbiamo trovato legato alla Juventus, perché nasce all'inizio degli anni del 1850, nel 1852 per la precisione. E dovrebbe essere anche cambiata la toponomastica di Torino, perché lui si chiamava di cognome Corrado e Corradino era il nome. In realtà noi abbiamo scoperto, perché facciamo anche una ricerca di andare a trovare quelli che sono gli atti di nascita di queste persone, che lui non si chiamava neanche Corradino di nome, ma era solo il suo terzo nome. Lui si chiamava Evasio, ma per tutti è sempre stato chiamato Corradino, e addirittura sul certificato di morte hanno dovuto poi fare questa variazione,
0: correzione,
2: per aggiornarla sul fatto che si chiamasse Evasio primo nome.
0: Allora, io non ci credo, voi non siete dei topi da biblioteca, siete, permettetemi, no, tra virgolette, in senso buono, animali da ricerca, perché... Già solo, sì, sì, partendo con questo tipo di aneddoti che ci state raccontando, mi dite in sincrono uno di voi, ma quanto tempo ci avete impiegato a fare questo tipo di lavoro e ad assemblare?
2: Vai Giovanni.
1: Ah, io credo, non so, correggimi Gabriele se sbaglio, ma penso perlomeno 7-8 anni. Per cui,
0: lavorandoci tante ore
1: e beccandoci i malumori, diciamo così, delle nostre rispettive compagne. Il risultato ci ha dato veramente tantissima soddisfazione, non tanto per il discorso vendite o cosa, perché la soddisfazione nasce dal fatto di aver intanto fatto un lavoro che riteniamo comunque unico. Soprattutto
0: lo sottolineo, assolutamente un'opera omnia, un unicum, è un libro che a parere mio tutti i tifosi juventini dovrebbero avere e tutti dovrebbero leggere, perché me lo auguro, no? Siamo qui proprio per divulgare, far conoscere la vostra opera, perché è un'opera che assolutamente va letta, a parere mio, da parte di tutti i tifosi juventini. Ti ho interrotto, Giovanni, ho questo brutto vizio, io presento e interrompo, benissimo. Vai.
1: Niente, come stavo dicendo, ci abbiamo messo perlomeno 7-8 anni, ma poi diciamo che le prime ricerche le abbiamo magari condotte cercando anche altre notizie, altre informazioni, e intanto mettevamo da parte quelle curiosità che riuscivamo a trovare, che ne so, ho trovato una fotografia del 1910, fatemi dire, ma chi sono quei giocatori? La foto è bellissima, me la metto in collezione, però intanto incominciamo a fare delle indagini, a scoprire queste cose, quindi il tutto nasce magari...
0: Cioè c'è l'amore e il gusto totale per la ricerca, cioè una fotografia dove non conosci certi giocatori e te li vai a cercare. E qui non stiamo parlando di oggi, che ci sono mille TV, oppure gli anni 70-80 dove c'erano delle cronache dettagliate, anche prima, negli anni 60, stiamo parlando del 1910, e andare a trovare delle informazioni di un secolo, oltre un secolo fa, è dura, è veramente dura. Quindi,
1: tutto questo ci complimenti. Tengo, scusami, a precisare prego. Una cosa velocissima, che l'abbiamo fatto entrambi senza vantarci più di tanto, nel senso che a volte leggiamo cose in giro, che ne so, l'opera principale del calcio, di qua, di là, della statistica, eccetera, con tanto di vanto da parte magari degli autori, e poi noi bonariamente siamo andati a smascherare tanti errori anche di autori importanti. Libri sulla Juve, eccetera.
0: E allora scusa, la palla passa direttamente a Gabriele, perché se ci sono stati errori li avete smascherati, insomma due o tre li andiamo a snocciolare. Vai Gabri.
2: Sì, allora per finire brevemente sull'inno, l'inno viene fatto invece che nel 1915, come scritto su Wikipedia, spulciando gli urrà dell'epoca, il giornale che è stato il primo giornale sportivo di una società in Italia, dal 1915 al 1925 c'è stata la pubblicazione, abbiamo potuto trovare alcune nozioni relative al fatto che fosse stato fatto nel 1919. L'inno e la musica era stata presa da un canto patriottico svizzero romando, quindi diciamo che si prende una parte musicale di questo inno che si può trovare tranquillamente anche, si chiama Roulet Tambour, quindi la parte musicale è di questo inno qua, e il professor Collino, Gigi Collino, compila le prime due parti, poi va a Milano per lavoro, e la parte finale lo fa Sandro Zambelli nel 1919. Viene cantata per la prima volta nello chalet della Juventus, nel campo all'interno di una festa, e la canta un fondatore della Juventus per la prima volta, che si chiama Malvano. Malvano, ne parlerà poi Giovanni, tra i fondatori ci sono anche lì degli errori, ma ho piacere che di questo ne parli successivamente lui, e alla fine della sua interpretazione, tra applausi e e Lazzi vari presi in giro, si autoregala un mazzo di fiori.
0: Ah, era poco narcisista, quindi, insomma.
2: C'era abbastanza narcisista. Ecco, poi ovviamente sul libro c'è molto più
0: approfondito, ovviamente, certo, ci sono tanti riferimenti. Certo. Giovanni dal Brasile ci scrive un brano sicuramente dell'inno e lascio a voi, non è un quiz, non voglio travestirmi da Adam e Buongiorno, però lui scrive: la gioventù di cui portiamo il nome ci pulsa pieno i muscoli e nel cuor sappiamo goder, ma pur sappiamo come si debba operar sui campi dell'onor. Vi ricorda qualche inno?
2: È proprio quell'inno lì, la prima parte di quell'inno, che è durato fino al 1972, e quindi all'ingresso delle squadre in campo. È stato ripreso negli anni 60, eccetera, veniva suonato questo inno. Nel 72 irrompe Juve,
0: certo.
2: Più nostra memoria, ecco, diciamo così.
0: Beh, complimenti a Giovanni dal Brasile, perché insomma, no, citare un pezzettino di quest'inno. Gabriele, poi passiamo a Giovanni e siamo vicino al break, però come ti chiedevo prima, snoccioliamo due o tre errori grossolani o meno che voi avete smascherato con le vostre ricerche, non pignole, pazzesche, le vostre ricerche pazzesche.
2: Guarda, preferirei che su questo ne parlasse Giovanni.
0: Parla Giovanni allora. È bellissimo questo ping pong, io mi sento la rete in un campo da tennis, è bellissimo, vai Giovanni.
1: Ma qui vabbè, dobbiamo andare a spaziare un po' nei vari capitoli che abbiamo fatto nel nostro libro, tanto per dire, che ne so, ci sono errori anche banali, se vogliamo, sui nomi, e qui magari mi allaccio un attimo a un capitolo che è quello sulla genealogia. Tanto per fare un esempio, il terzo portiere della storia della Juventus, però diciamo il primo conosciuto, era Domenico Durante. Domenico Durante si è sempre fatto chiamare Domenico Maria Durante, e ovunque, compreso su Wikipedia fino a poco tempo fa, veniva chiamato regolarmente Domenico Maria Durante. La cosa oltretutto curiosa è che perfino sulla sua lapide è inciso questo nome, Domenico Maria Durante. In realtà è un errore, perché noi abbiamo trovato che si chiamasse Domenico Filippo Durante. Maria non esisteva proprio nell'atto di nascita, era una sorta di vezzeggiativo che lui, in quanto pittore, perché il suo mestiere reale che gli portava soldi, non era certamente...
0: Sì, perché all'epoca i calciatori lavoravano e poi si allenavano e giocavano con la Juventus, ma era un hobby, avevano una professione.
1: Esatto.
0: La realtà è questa.
1: Quindi il vero mestiere di Domenico Durante era quello di pittore, tra l'altro bravo, vendeva molto bene, eccetera, e aveva usato come vezzeggiativo questo nome un po', come posso dire, nobile, no? Perché chi si chiamava Maria come secondo nome o terzo nome era un po' un gesto di nobiltà, ed è sempre stato portato avanti così questo nome. In realtà inesistente. Poi un altro sempre legato, per dire, prendo spunto dalla genealogia, Farfallino Borel, quindi Felice Borel, in realtà non si chiamava Felice, si chiamava Placido Pietro Renato.
0: E perché l'ha chiamato Felice? E perché è diventato famoso col nome proprio di Felice? Cioè, queste sono cose.
1: Era un tipo felice
0: probabilmente.
1: Però veramente proprio che fin da fanciullo.
0: Però hai detto si chiamava anche Placido.
1: Placido era proprio il suo primo nome.
0: Quindi probabilmente è un assonante.
1: Questa scoperta bisogna ringraziare in realtà il fratello di Gabriele, Ico Ferrero, perché ha fatto...
0: Che è già stato qui e tornerà con il suo libro. Cioè, Gabriele, siete una famiglia di scrittori e di amanti pazzeschi della Juventus, di ricercatori, è proprio nel vostro DNA, insomma.
2: soprattutto amanti della Juventus.
0: Soprattutto amanti della Juventus. Allora, ragazzi, il tempo vola, siamo praticamente già arrivati al break, ma abbiamo poi la seconda parte con una mezz'ora pirotecnica, perché andiamo su tante altre tematiche, però io sono ancora incuriosito da come vi è venuta l'idea di fare gli Indiana Jones della Juventus. Voi siete gli Indiana Jones, Gabriele l'Indiana e Giovanni Jones della Juventus, perché andare a scoprire certe cose, ma poi dopo parliamo di altri aneddoti e altre situazioni. Non perdetevi la seconda parte, adesso andiamo in break, rimanete lì ragazzi, torniamo subitissimo.
3: Ieri e oggi. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi. Guardo ovviamente il video wall alle mie spalle con Platini, Yıldız, il prato dello stadium e soprattutto, in attesa del ritorno del campionato, oggi andiamo a scrutare per la seconda volta un libro estremamente interessante, ovviamente su quella che è la leggenda Juve, ma non solo. Rimanete qui con noi perché ci sono veramente tanti aspetti da sondare. Il titolo ve lo leggo subito: è Juventini per sempre, biografie, aneddoti, curiosità e ultime inedite scoperte sulla Juventus che non c'è più. E scopriremo per l'ennesima volta delle chicche, grazie a Manuel in regia, perché sta mettendo, anzi ha messo la copertina in sovraimpressione. A questo punto facciamo entrare i fautori di questa opera. A sinistra lo vedete, Gabriele Ferrero, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Ciao Franco, una buona giornata ai nostri ascoltatori.
0: E ovviamente l'altro autore, un altro amico, Giovanni Arbuffi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie ancora per l'accoglienza e l'ospitalità, Franco.
0: Lo sapete che è un piacere poi parlare di leggenda della Juve, appartenenza, ma soprattutto con aneddoti e modalità che andremo a scoprire. Non è un piacere, qualcosa di più. E dico io, un dovere, è un dovere. Poi di questi tempi direi che l'appartenenza in generale sempre, ma a maggior ragione andare a riscoprire alcuni fattori è fondamentale. La prima domanda sarà banale, retorica, però va fatta. Scegliete voi come interagire. Ovviamente chi risponde per primo, per secondo, lascio a voi il microfono. Come nasce l'idea di un'opera omnia come Juventini per sempre? Dai, partiamo da Gabriele, via.
1: Allora, guarda, io invece farei partire proprio Giovanni, perché...
0: Perfetto, benissimo.
1: La sezione del tuo libro.
0: Facciamo, no, no, ma facciamo così, io vi lascio il microfono e me ne vado, ragazzi.
1: Dato che il primo libro l'ha fatto lui, è giusto che...
0: Assolutamente, vai Giovanni.
2: Va bene, d'accordo, mi assumo questa
0: responsabilità.
2: Allora, in realtà sì, è vero quello che dice Gabriele, la prima bozza di questo libro l'avevo scritta da solo, così, perché io e Gabriele non ci conoscevamo bene ancora a fondo e tutto quanto, ed era proprio giusto una bozza, perché in effetti mi ero prefissato dei paletti, per esempio di mettere dei giocatori che avessero disputato almeno 20 presenze in prima squadra. Poi non avevo avuto la possibilità di trovarli tutti, non avevo fatto delle ricerche approfondite come quelle che poi abbiamo fatto insieme quando ci siamo ritrovati. Quando abbiamo unito le forze,

0: che arriva a ruota è dove si può trovare il libro, perché ovviamente i nostri ascoltatori sono, immagino, ma lo ha già dimostrato la puntata che è andata in onda precedentemente, molto molto interessati all'acquisto di Juventini per sempre. Gabriele.
1: Allora, guarda, alla fine le nostre forze hanno fatto sì di riuscire a fare le schede di oltre 1000 persone, dalla nascita alla morte compresa, quindi dove sono nati, dove hanno studiato, cosa hanno fatto al di fuori della Juventus. In questo percorso ci hanno aiutato alcuni amici come Prince, che è Principio Paolino, che tu ben conosci.
0: Certo, un caro amico.
1: Come Fabrizio Schmidt, che è un altro grande ricercatore di tabellini, perché non potevamo fare tutto da soli,
0: certo,
1: da soli, metterci anche a cercare tabellini e quant'altro. Queste persone ci hanno aiutato a far sì che uscisse un libro di oltre 1000 persone, fra giocatori, dirigenti, giocatori di seconda squadra, eccetera. Ce n'è veramente per tutti, aneddoti e quant'altro, tutte cose che siamo andati a mettere nel libro e che autoproduciamo. Quindi chi vuole vedere questa opera deve rivolgersi a Gabriele Ferrero o a Giovanni Arbuffi, contattandoci via mail
0: o su Facebook, ovviamente, no? Perché siete presenti su Facebook.
1: Sì, assolutamente ci trovano. E quindi contattandoci noi possiamo mandare la seconda ristampa via, praticamente la prima ristampa, perché il libro era uscito qualche mese fa, abbiamo venduto tutte le copie e adesso andiamo a fare una riedizione più ampliata, perché comunque si va avanti nelle ricerche, ecco. È un libro che non terminerà mai.
0: Perché lo dico io, ma poi lo spiegherete molto bene voi, ci sono dei nuovi ritrovamenti, ci sono delle novità, tant'è che avete in programma, se non le avete già fatte, ma anche questo lo spiegherete voi, dei compendi da assimilare, da andare ad appiccicare idealmente a chi ha comprato la prima edizione del libro. Dico bene? È così.
2: Assolutamente sì.
0: Allora, mail di Gabriele Ferrero, mail di Giovanni Arbuffi, così la ripeteremo, così tutti coloro i quali possono essere interessati all'acquisto del libro sanno a chi rivolgersi, e poi partiamo a razzo perché abbiamo 1000 argomenti. Vai Gabriele.
1: Ferrero Gabriele @libero.it.
0: Perfetto, è semplicissimo. Giovanni, e intanto
2: la mia è...
0: Guarda, intanto Manuel alla regia, bravissimo, le sta mandando in sovraimpressione, quindi chi è a casa e sta guardando il programma può segnarsele, però vai Giovanni.
2: Perfetto, meglio. Allora, la mia è semplicemente l'abbreviazione del mio nome e cognome, quindi Giarbu, Genova, Imperia, Ancona, Roma, Bologna, Udine, @yahoo.it.
0: Perfetto, benissimo, la ripeteremo in seguito, così verrete sommersi dalle richieste. Allora, partiamo ovviamente con gli argomenti. Gabriele, so che avete fatto una scaletta, ci siamo confrontati, ci sono 4-5 macro argomenti. Partiamo dai soci fondatori. A te Gabriele.
1: Allora, non mi soffermerei molto sui nomi, perché più o meno nel corso degli anni in qualunque libro c'è una scaletta di questi nomi, anche se in realtà noi siamo riusciti a trovare al D'Azeglio alcune discrepanze. Questo perché chi veniva interpellato a distanza di anni poteva avere un vuoto di memoria su quelli che sono stati i fondatori, soprattutto Enrico Canfari, quando gli chiedono a distanza di anni chi fosse presente e chi meno al primo incontro. Quindi ci sono dei nomi, poi lo stesso Domenico Donna, noi li abbiamo anche divisi, grazie a Giovanni che ha avuto questa ottima idea di dire questi sono i fondatori di prima nomina, però subito dopo ovviamente ci sono stati dei personaggi molto importanti negli stessi giorni fondamentalmente che hanno aderito a Juventus e hanno avuto addirittura in certi casi ruoli molto più importanti nella storia rispetto a chi aveva iniziato. Ad esempio Umberto Savoia, che risulta nei nomi riportati, ma che non si è mai trovato un documento che abbia partecipato a una

0: partita o sia stato in un direttivo, ha sicuramente meno impatto nella storia della Juventus di un Domenico Daprà, per dirne uno. E quindi la soddisfazione più grossa è aver ricostruito la storia di tutti questi personaggi, quindi non è solo un momento di dire sono stati nella Juventus, no, noi siamo andati a vedere dove sono nati, cosa hanno fatto nella loro vita, dove hanno studiato, ad esempio i due fratelli Campari non hanno studiato al D'Azeglio. E gli altri sì, ci sono dei nomi come Gino Rocca che abbiamo appurato che non esiste al D'Azeglio e nemmeno Pio Crea in realtà si chiamava Gaetano, magari era un soprannome, oppure a distanza di anni uno può anche cannare giustamente quello che è il
1: è passato qualche tempo e sappiamo che le cronache all'epoca non erano proprio precisissime su alcuni dettagli.
0: Ecco, quindi le loro schede le trovate sul libro, quello che posso solo aggiungere è che la soddisfazione è di vedere che hanno avuto, quelli che sono andati avanti negli anni, hanno avuto la possibilità di vivere, Enrico Canfari purtroppo per lui no, è morto nella prima guerra mondiale, hanno avuto dei ruoli importanti nella società civile, alcuni nel campo militare, altri invece nella vita di tutti i giorni, sono stati dei personaggi importanti. Lo potete vedere, alcuni di loro sono ancora riposano qui a Torino o nelle vicinanze di Torino, altri, addirittura tre, sono andati a Roma dove hanno sviluppato il loro lavoro successivamente, tra cui Capitan Baretti, che è stato uno dei personaggi importanti dei primi anni della Juventus, che è sepolto al Verano di Roma.
1: Perfetto, Gabriele, perché insomma questa è la parte introduttiva. Intanto da Twitch arriva il messaggio di Codino Canadese: ciao Franco, ciao ovviamente ai due autori di questa opera omnia, non è un libro, è un'opera omnia. Allora, dai soci fondatori passiamo ovviamente ai presidenti e agli alti dirigenti, no Giovanni?
2: Sì, direi di sì, anche qui ci sono delle cose che noi abbiamo scoperto e ci sono delle discrepanze rispetto a ciò che per esempio la stessa società Juventus mette nel suo sito internet. Nel suo sito internet, peraltro ci ho guardato ancora questa mattina, mi sembra di non averli più trovati, erano comunque indicati una serie di presidenti che erano poi fondamentalmente quelli che si trovavano su internet un po' dovunque prima delle nostre ricerche e prima anche di altre ricerche che hanno condotto altri nostri amici, primo su tutti Principio.
1: Certo.
2: Noi abbiamo trovato, noi tre, quindi includendo anche Principio, almeno quattro presidenti che non vengono elencati, non vengono nominati dalla Juventus, che hanno avuto un percorso tutto sommato breve, perché comunque diciamo fino all'avvento della famiglia Agnelli le elezioni, le nomine dei comitati direttivi avvenivano ogni 6 mesi. Quindi ogni 6 mesi poteva anche succedere che un presidente venisse esautorato dal suo incarico
1: o lo lasciasse direttamente, chiaramente.
2: Certamente. Certo. Ci sono stati, per esempio, ecco, uno dei presidenti, arriverò dopo a dire quelli che abbiamo scoperto noi, ma per esempio uno che ritengo sia stato uno dei presidenti fondamentali per la storia della Juventus è stato Carlo Favale, perché Carlo Favale, che è uno di quelli, come hai detto te, che ha abbandonato lui volontariamente la carica di presidente per motivi di studio, perché comunque era molto giovane, ha ricoperto la carica dal 1901 al 1902. Perché è così importante? Perché proprio in quel periodo, in quel lasso di tempo in cui lui era presidente, vennero introdotte le maglie bianconere. Quindi le maglie bianconere vennero portate in Italia, vennero fatte arrivare da altri personaggi, da Savage a Woodley, però il presidente, cioè colui che era a capo della Juventus in quel momento, era Carlo Favale. Questa per esempio è una nota oggettivamente normale, insomma, da trovare sui sui giornali, così, che basta guardare il periodo in cui era presidente e si capisce che ci sono stati anche degli scrittori che hanno scritto delle cose errate, cioè dando magari come posso dire, il merito di essere stati presidenti magari a personaggi come per esempio Parvo Passu, che in realtà però è arrivato dopo.
1: Quindi paternità errate, mi stai dicendo, esatto. Giovanni.
2: Esattamente, sì, cioè, ed è una cosa, ripeto, basta soltanto guardare le date in cui sono stati presidenti Parvo Passu e Favale. E Favale è stato presidente proprio nel periodo in cui sono arrivate le maglie bianconere. Però i presidenti che noi abbiamo trovato, che non sono stati citati da nessuna parte, sono stati per esempio Malvano, uno dei soci fondatori, che fu presidente dal 1909 al 1911, almeno per due mandati consecutivi, se non anche tre. Poi un certo Antonio Villanova, che fu il terzo presidente della Juventus, cioè dopo i due fratelli Canfari arrivò questo Antonio Villanova, che fu presidente probabilmente solo per un mandato, per sei mesi, nel 1899. Era uno studente originario di Brindisi e arrivò a Torino e comunque venne praticamente eletto, venne nominato presidente della Juventus. Lo stesso Zambelli, che da più parti viene indicato erroneamente come uno dei soci fondatori, Zambelli in realtà è arrivato alla Juve pochissimi anni dopo, risulta essere stato presidente comunque dal 1903 al 1904. Ugo Botto, uno dei personaggi che non ha praticamente mai giocato a calcio, quasi mai, era più che altro un atleta, è stato presidente nel 1900, quindi dopo Villanova, e non ricordo se poi ci fu in mezzo anche un altro presidente. E poi infine anche Riccardo Gianoli, era un novarese di Gemme, fu presidente nel periodo compreso dal 1908 al 1909. Ovviamente è inutile dire che tutti questi dati li troverete con relative biografie
1: sul vostro libro.
2: Sul nostro libro, chiaramente, certo.
1: Estremamente interessante, perché voi andate a fare chiarezza, a mettere luce sui pionieri che fondamentalmente hanno presieduto le prime riunioni, hanno voluto fortemente la creazione della Juventus, e poi sullo sviluppo di presidenze e di elementi che sono entrati all'interno della società, Giovanni.
2: Esatto, ma poi ecco, se mi permetti aggiungerei una cosa, certo, collegandomi al discorso che ha fatto prima Gabriele, relativamente per esempio a uno dei soci fondatori che effettivamente non risulta essere stato giocatore di calcio, di football, cioè appunto Umberto Savoia. È anche vero, però bisogna ricordare che la Juve nasce come associazione sportiva, quindi il calcio viene introdotto ufficialmente nella Juve praticamente l'anno dopo, cioè se è veritiera, perché c'è sempre un punto interrogativo, la data di fondazione. novembre
1: il 1897. Novembre 1897, insomma, la data,
2: esatto,
1: è quella,
2: prendiamola
1: per buona,
2: prendiamola come ufficiale, certo, ufficiale, certo, eccetera. Il calcio in effetti vede la luce nella Juventus circa un anno dopo, cioè un anno dopo viene disputata la prima partita amichevole di cui si abbia conoscenza. Quindi potrebbe essere benissimo che alcuni soci fondatori, tra cui proprio, Umberto Savoia, in realtà non fosse un giocatore.
1: Un calciatore,
2: calcio,
1: ma essendo un atleta, esatto, e confluito all'interno di questa nuova formazione di una società sportiva. Questo, certo, è molto interessante, molto interessante, perché non si trova nessun cenno del calcio introdotto un anno dopo rispetto alla data di nascita ufficiale della Juventus, ma si può trovare ovviamente su Juventini per sempre. Nella leggenda della Juve, ai noi purtroppo, ci sono tante tragedie, e ovviamente il microfono va a Gabriele. Andiamo a focalizzare, a puntualizzare alcuni aspetti, purtroppo, delle tragedie che tutti i tifosi juventini hanno dovuto vivere.
0: Allora, Tralasciando il primo periodo della prima guerra mondiale, eccetera, dove tanti sono morti e diversi anche calciatori e un allenatore sono morti negli anni 20 prematuramente per incidenti o per un aneurisma, parlo di Sesia piuttosto che di Dalmazzo in guerra e di altri come, adesso mi sfugge il nome, forse Giovanni mi può aiutare.
1: Ma tanto lo troviamo sul libro.
0: Monticone, anche
1: Monticone.
0: lui del 24,
1: Ma lo troviamo sul libro.
0: O Jeno Karoli, che viene a mancare anche lui pochi giorni prima dello spareggio che avrebbe assegnato la Juventus nel 1926, il secondo campionato vinto. L'allenatore viene a mancare. Le tragedie invece più recenti. È un capitolo che abbiamo voluto mettere tra gli altri in questo libro per andare a dare anche un'immagine, per certi versi anche violenta, voglio dire, però di ricordo importante di tutte le persone, a partire dall'Aisel a venire in qua, che sono venute a mancare in maniera tragica e a volte anche veramente assurda, come Ale Ricchi, ma lo
1: Certo.
0: stesso Aisel, insomma. Quindi. Siamo riusciti, non dietro, e stiamo ancora cercando in realtà dove sono sepolte queste persone, questi 39 angeli. Ricordiamo che erano anche 600 i feriti accertati
1: Sì.
0: quel
1: Sì.
0: 29 maggio, quindi un bollettino di guerra è stato accertato, vuol dire che molta gente è tornata a casa
1: Messa
0: lasciando
1: male.
0: neanche lasciare, messa
1: Ricordiamo che
0: male
1: non
0: veramente.
1: c'erano i telefonini all'epoca,
0: Non
1: ricordiamo che
0: c'erano.
1: c'è gente che ha vagato per un
0: Bravissimo.
1: giorno intero per riuscire a ritornare all'albergo, non a casa. Il nostro amico
0: Spogliata di ogni vestito, di ogni le scarpe, di qualunque
1: Esattamente.
0: cosa, con i familiari che non sapevano che cosa fosse
1: Il
0: capitato.
1: nostro
0: È stata.
1: amico purtroppo scomparso, Salvatore Giglio, a cui dedichiamo sempre un pensiero e un grande elogio per l'immenso lavoro che ha fatto, lo ha
0: Certo.
1: raccontato più volte e lo ha fotografato. Concludo e poi ti lascio subito la parola. Una delle ultime volte mi disse: ci sono delle foto che io ho scattato per dovere di cronaca, ma non ho mai avuto il coraggio di tirarle fuori perché erano veramente molto molto cruente e avrebbero potuto toccare la suscettibilità umana di chiunque, però lui lì ha testimoniato ovviamente quello che ahi noi abbiamo dovuto vivere. Prego, Gabriele.
0: Sì, e quindi siamo riusciti ad avere ben 37 fotografie di dove sono sepolte queste persone. Le altre due sappiamo dove sono, il problema è che sono in Belgio e c'è difficoltà a reperire qualche brava persona che abbia voglia e
1: La
0: modo di
1: volontà.
0: poter andare a vedere. E quindi sono forti vedere. Il bambino Casula a Cagliari, quando sono stato, è stata un'emozione veramente con suo papà.
1: Ci credo.
0: Era la prima volta che andava via dall'isola. Quindi è veramente ancora quando lo racconto mi viene
1: Drammatico.
0: un po' un groppo alla gola
1: Assolutamente sì.
0: perché veramente rovinare così per un gioco che dovrebbe essere quello del pallone, un divertimento, la vita delle persone e purtroppo non impariamo dai nostri errori, perché
1: Purtroppo no.
0: comunque a Torino in Piazza San Carlo è poi successa una tragedia
1: Esatto.
0: simile, dove pensate, se abbiamo parlato di circa 600 feriti, in Piazza San Carlo andiamo oltre i 1600, quindi tre volte quasi tanto e solo per un caso
1: Per un
0: fortuito,
1: caso fortuito.
0: veramente ci sono stati tre morti in quell'occasione, due donne, poi successivamente nel 2020 anche un sammarinese di 40 anni, Bucci Antoni, ha raggiunto dopo anni di sofferenza Marisa Amato e Erika Pioletti. Le prime due sono anche ricordate oggi a Torino in Piazza San Carlo con una
1: Certo.
0: targa. Però voglio dire, per ultimi Ale Ricchi, perché Ale Ricchi anche questa è
1: Una tragedia Incredibile, illogica, si potrebbero usare mille altri aggettivi, ma sono tutte tragedie che appartengono ai colori bianconeri. Siamo
0: E tutti
1: arrivati alla...
0: loro li trovate nel libro, ecco
1: Sì,
0: Giovanni, volevo solo aggiungere questo fatto.
1: certo, siamo arrivati alla pausa. Aggiungo solo una cosa, perché ancora molti oggi non sanno che di quei 39 angeli periti all'Eisel, non tutti erano italiani. E non tutti erano tifosi della Juve. Questo va sempre specificato perché purtroppo in questo paese poi succedono cose che non vorremmo mai vedere, come gli striscioni, gli inni beceri e totalmente inumani all'interno degli stadi, e l'ignoranza gioca degli scherzi tragici come questi, cioè gente che non sa nemmeno e non conosce nemmeno gli aspetti culturali base di quella tragedia inenarrabile che dopo tantissime decadi colpisce al cuore ancora a tutti noi. Ragazzi,
0: Consentimi solo una
1: prego,
0: cosa, Franco,
1: prego.
0: erano trenteristi quelli che avevano
1: Esattamente.
0: accompagnato dei loro amici della Juventus
1: Esatto.
0: ed erano lì per un giorno di festa, magari anche di sfottò alla fine se fosse
1: Per
0: stato
1: andare a vedere la
0: negativo, però
1: finale
0: erano
1: di
0: assieme.
1: Coppa dei Campioni, da
0: Esatto.
1: tifosi, semplice. A me è successo con mio cugino del Toro, che è venuto con me e un altro amico ad Atene a vedere, ahi noi, la sfortunatissima finale contro l'Amburgo. Quindi, cioè, chi ama il calcio magari non è proprio così, solo e sempre con il paraocchi. Ragazzi, rimanete collegati, andiamo in break, torniamo subito e ripartiamo da Giovanni con un altro argomento estremamente bello, pungente e interessante. Torniamo subito.
3: Ieri e oggi. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Due colori, due voci,
5: no,
3: due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Ti giuro, no.
6: È la vigilia di Ferragosto, è il 14 di agosto 2026. C'è Federico Rossi che sta ridendo, non so per quale motivo. C'è Alessandro.
5: No, se no te lo davo.
6: Ah, ok. C'è Alessandro Santarelli che ride anche lui. Se Rossi non la smette, gli sparo. Bene, ragazzi, è venerdì. Domani è Ferragosto. Quindi domani tiriamo giù la serranda e la ritiriamo su per non fermarci più. Poi lunedì, perché lunedì sarà giorno di amichevole. Amichevole con la Next Gen, che vi racconteremo evidentemente in colpo di tacco dalle 18. Prima ci sarà alle 16 il rientrante Quintiliano, che insomma non mi sembra ad occhio e
1: Ecco.
6: croce, sì, però Quintiliano non mi sembra in grandissima forma. Ti ho sentito prima al telefono, io su un vocale, io e Rossi, per decifrare quello che hai detto. Quintiliano ci abbiamo messo tre volte. Che ti sta a succedere, Quintiliano? Che ti sta
7: 340 54 35 2 3
6: Ecco.
7: 340
6: Era più o
7: 54 35
6: meno
7: 2 3 4
6: bravo, bravo Fede, era più o meno in queste condizioni qua. Quintiliano, mi auguro che da qui a lunedì si possa riprendere. Lunedì torna anche Claudio Zuliani, che terrà compagnia con la rassegna stampa. Pensate, dalla settimana successiva ritorna anche Riccardo, ma dalla settimana successiva poi c'è anche il campionato con la prima partita a Frosinone. Nel mezzo tante cose, amici, di cui parlare anche oggi. Voglio darvi come sempre spazio, tanto spazio, anche perché vi vedo già presenti, grazie davvero di cuore come sempre. Dunque, intanto vi dico che alle 18 avremo dal Brasile il nostro Fabio, una delle poche scoperte di livello del nostro Marangio, che veramente con Fabio ha fatto un colpo da 90, vabbè, però se poi andiamo a vedere tutti gli altri che ha portato e che poi siamo stati costretti a salutare, ma questo è un altro discorso, non è un grande tale scout Marangio, lo possiamo dire. Quindi con lui faremo un attimo il punto della situazione anche su alcune notizie che stanno arrivando oggi, però in questa prima mezz'ora, sempre ovviamente anche insieme ai vostri messaggi, bisogna fare una sorta di recap di quello che è successo ieri, perché in effetti ieri di cose ne sono accadute. Intanto la notizia ufficiale è che la Juve ha praticamente ufficializzato l'arrivo di Lukumi, che domani sarà a Torino, operazione da circa 20 milioni di euro più 5 di bonus, operazione secondo me molto molto interessante, favorita anche dai buoni rapporti tra Carnevali e Fenucci. Sapete che il Bologna inizialmente chiedeva intorno ai 30 milioni, alla fine siamo invece arrivati a 20 più 5 di bonus, e la Juve porta a casa decisamente un ottimo difensore centrale che credo andrà a creare con Bremer una coppia di tutto rispetto, quindi bravi su questo. Tanto saluto anche l'amico che sta volando sul volo Vilnius Monaco, ciao, grazie di ascoltarci anche in volo. Saluto anche Seba da Cireale e Luigi dalla Spezia, che sono i primi che ci stanno scrivendo. Quindi Lukumi, bravi, bravi Carnevali, bravo Massara, così come vi ho detto bravo per Alejbegovic, così come per la rapidità, visto quella a cui eravamo stati abituati dell'operazione, vi dico bravi anche per Kolumani. E però, cari direttori, tanto saluto anche Paolo in spiaggia a Gaeta, vi devo dire un po' meno bravi sulla vicenda portiere. Vicenda portiere, ragazzi, è un intrigo internazionale, onestamente, scherziamoci un po' sopra, ma è chiaro ed evidente che intanto domenica prossima a Frosinone ci sarà Perin a difendere i pali della Juve, e non è evidentemente quello che tutti noi, ma credo anche lo stesso Luciano Spalletti, aveva immaginato per il debutto in campionato. Cos'è successo ieri? Poi vi racconto anche un piccolo di croscena che mi ha raccontato stamattina il collega Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Allora, ieri eravamo qua in diretta come sempre e vi stavo raccontando di Suzuki, c'era anche il nostro Filippo, il mio caro amico ex portiere, che diceva sì, però tutto sommato io non sono molto convinto di Suzuki, anche se poi è sicuramente un ragazzo che può far bene, se l'ha preso il Paris Saint Germain, e quindi lo stavamo dando praticamente come fatta. Sapete che il mercato è veramente, lo ha inventato il diavolo, come direbbe il nostro amico, quantomeno mio, Max Allegri. Quindi eravamo lì a dire è fatta, arriva, a interrogarci. Poi in serata, mentre la notizia di Lukumi disturbava la mia serata, cioè ero felicissimo quando è arrivata la conferma, però mi stavo guardando la mia solita puntata della seconda serie di Tudor, arriva la notizia di Lukumi, e quindi mi sono messo al computer subito a scriverla, ma contento per l'arrivo di Lukumi. Contestualmente nella nostra chat leggevo, c'è un passo indietro, Suzuki non viene più, il Paris Saint Germain ci ha ripensato. Allora a quel punto ho detto vabbè, la puntata me la vedo domani, me la finisco di domani, cioè stasera, e a quel punto ho cominciato a lavorare con i colleghi, e in effetti ora dopo ora, minuto dopo minuto, è emerso questo passo indietro del Paris Saint Germain. O attenzione, perché quello che mi ha raccontato stamattina Lorenzo Di Benedetto, vice direttore di Tutto Mercato Web, il quale mi ha detto guarda, noi ci abbiamo lavorato tutta la notte praticamente su questa cosa, e anche stamattina degli spifferi ci raccontano che in realtà il no sarebbe, io ci metto sempre il condizionale davanti ragazzi, perché sul mercato appunto si rischia di dire una cosa che poi viene smentita non 24 ore dopo ma 5 minuti dopo, sarebbe stato proprio il portiere a fare una sorta di passo indietro dicendo Paris Saint Germain mi vuoi bene, allora io vengo al Paris Saint Germain. Non ci vedo troppo chiaro su questa operazione eventuale con la Juve, e dunque sarebbe stato proprio Suzuki a rallentare l'operazione, indispettendo poi evidentemente anche la Juventus, che a meno, e questo va sempre detto anche se siamo noiosi, di clamorosi colpi di scena che non dobbiamo nel mercato mai escludere, ha definitivamente chiuso la porta all'operazione Suzuki. Che sia il portiere, che sia il Paris Saint Germain, oppure perché a me avevano raccontato, cioè a noi ci hanno raccontato anche un'altra cosa, che c'era una componente all'interno della Juve che non era poi particolarmente convinta di questo tipo di operazione. Non credo onestamente che quella componente, che da quello che sappiamo era in minoranza rispetto a chi invece voleva portare a casa Suzuki, sia stata, come dire, la goccia che ha fatto poi chiudere, in questo caso non traboccare ma chiudere, la questione. Io credo più che ci siano state delle problematiche interne al Paris Saint Germain, che magari sia stato Luis Enrique che ha detto no, lo voglio, oppure, come mi raccontava Lorenzo questa mattina, proprio il portiere. Mettiamolo un po' come vogliamo, fatto sta che a Ferragosto la Juventus non ha un portiere. Vicario. Si ritorna sempre poi ai soliti nomi, perché si chiude quella porta lì e non è che al 15 agosto puoi andare a prendere chissà chi. È come un po' quando è vero che le operazioni più importanti ormai, forse più importanti no, più numerose ormai lo si fanno nella seconda parte del mercato, cioè quella che porta alla fine, no? Agli ultimi giorni del mercato. Ma è altrettanto vero che quando tu devi andare a comprare, che ne so, un centravanti titolare, l'operazione la comincia a impostare a giugno, no il 14 di agosto. Perciò è come quando fai una grande cessione, cioè la grande cessione speri di farla a inizio mercato, perché poi hai tutto il tempo evidentemente per trovare il sostituto. Oggi non dico che il tempo manca, perché ci sono ancora 15 giorni. Oggi dico però che, conoscendo i nostri competitor, la difficoltà della Juventus che ha nel settore portieri, è chiaro che tu, se soltanto in questo momento vai a bussare ad una porta, no porta di campo, ma porta di società, se un portiere vale 20 te ne chiedono 40. Questo fa parte evidentemente del mercato. Quindi cosa è successo? È successo che si ritorna sui soliti noti, su alcuni nomi che francamente anche a me sono un po' venuti a noia, perché ne sento parlare da giugno, quindi Vicario, quindi Trubin, quindi Lunin. Su Vicario c'è, evidentemente lo sapete anche voi cari amici, non c'è proprio il gradimento totale definito e definitivo di Spalletti, altrimenti Vicario sarebbe, ve lo racconto da settimane, sarebbe già il portiere della Juventus. Ma se si preferiva addirittura un portiere in prestito per un anno, se si preferivano altre soluzioni, se si è cercato fino alla fine un altro tipo di situazione, mi viene da dire, e anche questo me l'hanno raccontato, che, ma lo sapete anche voi, che probabilmente Vicario non è mai stato in cima ai pensieri di Spalletti. Però ci sono momenti in cui di necessità si deve fare virtù. Quindi la Juve più o meno ha quel range di possibilità. Vicario, Trubin, Lunin, sempre in Ucraina siamo, oppure un colpo a sorpresa che onestamente io però ad oggi non vi so dire, non riesco a vedere, non riesco ad immaginare. Felicissimo stasera magari di essere smentito mentre sono lì che mi guardo le serie su Netflix, o domani, perché chiaro domani non siamo in diretta in radio, ma ci saremo su Bianconera News, tutto Juve, sempre. Non vedo l'ora di essere smentito con la notizia che mi arriva sulla chat, hanno preso questo. Magari, non ci credo, ma magari. Quindi siamo pesantemente in ritardo sulla questione portiere. Io, mentre come detto batto le mani a tutto il resto del mercato della Juve, qualcosa ancora accadrà, sperando che David si convinca che non può rimanere alla Juve, io da quest'altra parte invece su questo tipo di situazione sono profondamente deluso, anche se poi il lavoro è difficile, il lavoro è complicato, anche perché hai a che fare con un portiere, cioè Di Gregorio, che non se ne va, perché che ne dica il suo favoloso e fantastico procuratore Belloni, il signor Belloni, non ci sono offerte, zero. Ci sono stati dei sondaggi, dice, guarda, ma casomai, sì, guarda, la porta aperta, ma si sono fermati lì. Quindi su Di Gregorio non c'è nessuno che, non dico ha provato a affondare il colpo, che magari ha cercato di andare oltre le informazioni, no, nessuno. Però la Juve sa benissimo che con Di Gregorio non può fare niente. Ieri Filippo ce l'ha spiegato da portiere qual è stato, ce l'ha spiegato in maniera eccellente. Se tu non ci sei con la testa, come non c'è con la testa, no, che non ci sia con la testa, ma se hai paura di indossare quella maglia, di indossare guantoni, tu alla Juve non ci puoi stare. Quindi Di Gregorio c'è, ma non c'è. Vorrà dire che a Frosinone, e non è un problema ragazzi, diciamoci la verità, andare a Frosinone con Perin non è assolutamente un problema, andremo a Frosinone con Perin, forse, chi lo sa, spero di no, ma insomma, magari, ma non per Perin, ma lo dico perché arrivare addirittura al 29 d'agosto senza un portiere, per me sarebbe una follia, il che non va a incidere poi in maniera totalmente negativa sul resto del mercato della Juventus, che ad oggi per quanto mi riguarda continua a essere positivo, però è chiaro che questo aspetto noi non possiamo metterlo in secondo piano, perché, e ne parlavo stamattina oltre che con Lorenzo, mi ha detto anche col caro Luca Calamai, insomma ho detto io immaginavo che fosse il primo tassello da chiudere in casa Juve, e tra l'altro ci ha anche raccontato in camera Caritatis, ma insomma sapete che con Santarelli la camera Caritatis non esiste quasi mai, quasi, perché ci sono alcune cose che ovviamente non vi posso raccontare, almeno per ora, poi fra un anno ve le racconto, che il desiderata di Spalletti era proprio quello di averlo subito il portiere, e quindi su questo aspetto Spalletti non dico che sia indispettito, ma certamente non è sereno. Certamente non è sereno, perché questione attaccante e questione portiere erano le primissime due esigenze che erano state richieste. Poi nel frattempo Lucumi è un'espressa richiesta di Spalletti, ripeto, secondo me una signora operazione anche a quella cifra lì, ma attenzione, quella cifra lì l'ha spuntata Carnevali per due motivi: uno, perché comunque un ottimo rapporto con Fenucci, il direttore del Bologna, due, perché Lucumi, un po' come Colomani, deve essere il ni finale che fa la differenza, ha detto io voglio soltanto la Juventus, cioè Nottingham Forest, no, forse non avete capito, io voglio solo la Juve, sì, ma Nottingham offre 40, no, voglio la Juve, e lui si è impuntato su questa cosa qua,
5: no,
6: esatto, ha detto no, anzi ha detto ti giuro no, non solo ha detto no, ma ha detto
5: ti giuro no.
6: Appunto, lui non ci voleva andare a Nottingham Forest. C'era un altro effetto, no, voglio la Juve. E noi abbiamo bisogno di questa gente qua. Noi ne abbiamo un disperato bisogno di questa gente qua. Tra l'altro, a me Lucumi personalmente è sempre piaciuto. È certamente un giocatore che spero possa avere ulteriori margini di miglioramento, ma è un bel pilastro che magari, chissà, domani dovrebbe essere a Torino Massimo Domenica per le visite mediche, si aggregherà sicuramente già alla squadra e magari potremo vedere anche, non credo debuttare, ma in panchina, perché no, a Frosinone. Però questo aspetto del portiere è, mi verrebbe da dire, quasi, esagero forse un pochino, però mi verrebbe da dire intollerabile. Intollerabile perché sapete qual è la mia paura, ve la dico proprio fuori dai denti, che noi veramente si arrivi lunghi, ma lunghi, lunghi, lunghi, non dico alle ultime 24-48 ore prima della fine del mercato, perché sarebbe realmente, a quel punto vai a mosca cieca, il primo portiere che prendi te lo porti a casa, sarebbe veramente una situazione paradossale. Però se dovessi mettere oggi la mano sul fuoco, e ripeto, spero di essere no smentito di più, io credo che noi arriveremo alla prossima settimana esattamente in queste condizioni, chiedendoci chi sarà il portiere della Juventus. E mi faccio anche un'altra domanda, e poi non me ne faccio più e vi leggo. Ma se eventualmente la Juve dovesse poi alla fine, quasi per, passatemi il termine, disperazione, premere il pulsante verde dove c'è scritto vicario, ma lo stesso vicario come arriverebbe a Torino? Mi spiego. Lui lo sa che la Juve in questo momento ha cercato tutto e il contrario di tutto, e sa benissimo che non è il primo della lista. Io non lo conosco vicario, dico non lo conosco a livello caratteriale, chiaramente non lo conosco come portiere, ma non lo conosco nemmeno a livello caratteriale. Però vi dico che qui ci vuole un portiere con un carattere forte, perché sai, quando arrivi perché sei cercato, ti vogliono, come era eventualmente anche nel caso di Suzuki, arrivi già con una prospettiva di porca miseria, mi hanno voluto, vengo e mi sento a mio agio. Beh, qui se dovesse arrivare Vicario, io spero che abbia una forza strutturale e mentale per dire ok, magari non sono il primo, non sono stato il primo pensiero, magari non sono proprio quello che voleva Spalletti, ma sai che c'è? Io sono convinto delle mie capacità, so di essere forte, te lo dimostro che il primo portiere divento io e che anche se c'è stato scetticismo iniziale, la porta la so e la saprò difendere. Io me lo auguro questo. Certamente l'annata che ha passato Vicario al Tottenham è stata un'annata un po' sulle montagne russe, con picchi verso l'alto e enormi picchi verso il basso, tanto che poi ha perso pure il posto. Altrettanto vero che nel Tottenham è successo di tutto, e se andiamo a vedere il Tottenham, Colomani ha fatto 3 gol, quindi per l'amor di Dio. Però l'aspetto mentale qui diventa proprio la situazione ancora più importante di quanto uno è bravo tra i pali e nelle uscite e con i piedi. Io spero anche che Vicario, se dovesse essere lui il prescelto, venga con la testa giusta. E dico l'ultima cosa, poi mi fermo e vengo da voi. Sono molto sincero. Oggi preferisco, visto la strada presa, che la Juve non si leghi per 3-4 anni ad un portiere nel quale non crede fino in fondo. Mi spiego meglio. Andare a prendere oggi Trubin e legarsi a Trubin, che è un 2001 se non mi sbaglio, un 2000, dopo controllo meglio, per 5 anni o per 4 anni per me sarebbe un errore, perché altrimenti anche Trubin non deve prendere prima. Io sono sempre stato contrario all'idea del portiere in prestito, ma oggi 14 agosto, anzi ormai 15, non vedo all'orizzonte un portiere da dire ok, prendo lui. Ho cercato nel mare magnum dei portieri, non ho trovato uno, però sono convinto di Mister X, me lo prendo, me lo blocco per 4 anni, me lo tengo per 4 anni e ho risolto il problema dei portieri. Siccome mi sembrerebbe molto strano che oggi improvvisamente dal cilindro possa uscire fuori il coniglio, allora, visto che tanto ci siamo un po' tutti abituati per questa stagione all'idea di non avere il top dei top dei top, aspetto un anno. A questo punto sì, aspetto un anno. Poi l'anno prossimo, carne secchi, vediamo. Ricordatevi, lì c'è andato a trattare col signor Giuntoli, il quale se può fare un dispetto alla Juve glielo fa doppio. Non dimenticatelo, il signor Giuntoli. Oppure Allison, che avrà sì un anno in più, però magari gli fai un contratto, gli fai un biennale, un 2 più 1, per dire. Cioè, le soluzioni le puoi trovare. Oggi la fretta e la necessità di legarmi per forza ad un portiere, secondo me, non c'è. C'era fino a qualche settimana fa. Oggi non c'è più. Perché al 14 di agosto è oggettivamente difficile che tu possa andare a prenderti un portiere al quale poi affidi la porta per 4 anni, perché se non l'avessi fatto prima, invece di inseguire altri lidi, altri scenari che per sfortuna, per incapacità di Comolli, per tutta una serie di cose, però oggi non si sono concretizzati. Dunque mi auguro veramente di cuore che non si voglia mettere una toppa che a volte diventa peggio del buco. Quindi Vicario in prestito, bene, me lo prendo in prestito col dito di riscatto, poi vedo. Trubin, ok, è in uscita da lì, però io non mi lego a Trubin, che è un buon portiere, ragazzi, parliamoci chiaro. Non dico, come ho sentito, è il Di Gregorio ucraino, no, però non è nemmeno secondo me un portiere per cui dici vabbè, oh ragazzi, ma sai che c'è, oggi mi prendo Trubin per 4 anni e sono a posto. No, no, ho altre idee di portieri, ho veramente altre idee. Siccome però, e chiudo veramente, volevo farla breve ma vi ho annoiato per 29 minuti, siccome però io mi fido, sarà colpa, sarà una mia colpa? Non credo. Mi fido di Massara e Carnevali, credo veramente che su questo il pericolo non ci sia e non ci sarà. Quindi parte negativa, negativissima, portiere, parte positiva, tutto quello che fino a questo momento ho visto in un mercato molto molto difficile e complicato per la Juve, ma anche per tante altre squadre. Ora, sentivo ieri sera mentre tornavo a casa le lamentele perché qualcuno aveva scritto la Roma è al completo. Sentitevi le radio romane, va, se la Roma è al completo. Sentiamo un paio di vocali, poi vi leggo anche, ragazzi, che siete una marea al 14 di agosto e non so veramente come ringraziarvi. Prego.
8: Andrea da Milano, ma riguardo le mosse della Juventus, io torno a bomba a quello che disse un mese e mezzo fa Carnevali, cioè di avere calma e pazienza, e quindi io la calma e la pazienza la porto fino alla fine del calciomercato. Ora, Spalletti voleva questo, Spalletti desiderata di Spalletti era quest'altro. Cioè, io penso che Spalletti un mesetto fa è andato a Forte dei Marmi, mi sembra,
6: sì,
8: a tavola insieme a Galliani, insieme a Carnevali stesso. Ecco, voglio dire, le cose le sa, non è che c'è bisogno che Carnevali gliele rammenta tutti i giorni. Infatti. Sa delle difficoltà in uscita, sa delle difficoltà in entrata. Quindi, se è così amico, così in confidenza con Carnevali, c'ha poco da storcere il naso. Io capisco che voglia i giocatori migliori rispetto al suo credo, però sa, conosce la situazione ancora prima che arrivasse Carnevali.
6: Decisamente vero.
8: Porti pazienza come lo dobbiamo portare noi e faccia del suo meglio, che è il suo mestiere, o no?
6: Decisamente vero. Però, ragazzi, onestamente, è un po' come... Tratto, Spalletti ha molto da farsi perdonare, perché Sesti ci ha portato anche lui. Però una cosa mi sembra sia sotto gli occhi di tutti, un po' come quando l'anno scorso a gennaio chiedeva un attaccante e il fenomeno francese, no, nemmeno, perché Bogan non gliel'ha portato, Bogan l'ha portato Tolini, non l'ha portato nessuno. Il portiere lo sta chiedendo da, mi verrebbe da inizio mercato, ma aggiungo da fine stagione l'anno scorso, perché quando Di Gregorio finisce in panchina e poi rientra semplicemente perché Perin si fa male, e risponda anche qua, Perin non può fare il portiere titolare per me alla Juve per due motivi: uno, per la fragilità muscolare; due, perché, ve lo ripeto ragazzi, al terzo gol che prende, anche se non è colpa sua, diventa sua, perché tutta sta fiducia non c'è, se no ci prendiamo in giro. Quindi Di Gregorio proprio lo mettiamo da parte, non c'è più, c'è ma non c'è. Cioè, Perin Pinzoglio, Di Gregorio. Ma lo stesso Mattia inizierebbe una stagione con, non con Magliocca sulle spalle, cioè 128 kg, ma con un po' di sacchi di sabbia, sì. Quindi, anche per il bene suo, per la serenità sua, detto che mentalmente Perin sta bene, anzi sta benissimo, però bisogna andare su altro. Anche lì, ragazzi, Perin sa bene che la Juve sta cercando un portiere dall'inizio del mercato, quindi sa benissimo che anche nei suoi confronti, per quanto ci sia sicuramente più fiducia rispetto a Di Gregorio, però non c'è quella fiducia per dire guarda, sai che c'è, fai te il titolare. E se anche dovesse far il titolare, sa che è un ripiego, sa che è un ripiego. Quindi Perin, per mille motivi, secondo me non può fare il titolare nella Juve. Allora ragazzi, non vi lancio nessun tema perché siete già tantissimi, quindi pausa e ritorno.
3: Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, il migliore di questi tre, scrive Andrea Lunin, sabato scorso giocava con i Pagliacci, è passata una settimana e dobbiamo ancora intavolare trattative per il portiere. Poi ancora, siamo così sicuri, scrive Maurizio, che Vicario è meglio di Perin, che farei giocare per il prossimo anno. Ragazzi, su Perin mi sono già espresso, non ci torno più. Ciao Ale, a questo punto anche su Trubin, a me sembra un ottimo portiere, sarebbe un portiere nostro per anni. Io invece su questo Ale la penso in maniera un po' diversa. Ciao Alessandro, mi piace vedere la Juve con tutti i giocatori stranieri. Pasquale, mi piace o non mi piace, alla Juventus con 8 italiani e 2 stranieri non torneremo più, l'importante è che siamo forti per quanto mi riguarda. Abbiamo buttato dubbi su Vicario, non abbiamo un portiere, volevamo certezza inizio mercato, quante ne abbiamo secondo te? Sul portiere pochissime in questo momento, devo dire la verità, veramente poche. Aspettiamo tutti il nostro grandissimo Quintiliano, scrive la nostra amica Terry. Buon pomeriggio Ale, Federico, che dire, Suzuki non arriva, non mi dispiace affatto, mai farsi prendere il giro dal Paris Saint-Germain. Sì, sono d'accordo Terry, anche se stavolta non penso che sia una presa di giro del Paris Saint-Germain. Lì in fondo c'è anche la questione Chevalier da risolvere, perché se Chevalier dice no, io resto qua, non è che questi portano Suzuki come terzo portiere o mettono Chevalier come terzo. Una situazione un po' complicata anche per loro. Il campo dirà, dice Francesco a Latina, se la qualità dei nuovi arrivati sarà buona o meno, ma di sicuro sta arrivando tutta gente che vuole la Juve a tutti i costi. Riflessione molto interessante. Poi Simone da Viareggio dice, ma siamo sicuri che questo nuovo portiere arriverà? Guarda Simone, io penso di sì. Poi ieri ero sufficientemente sicuro che sarebbe stato Suzuki, per cui nel mercato, come dico sempre, c'è l'ufficialità quando arriva il comunicato, oppure quando sappiamo anche dalle fonti incrociate che per esempio Lukumi domani è a Torino. Quindi questo, per il resto onestamente io certezze nel mercato non ne ho e non ne avrò mai. Buon pomeriggio, questa storia del portiere sta diventando una barzelletta, ma è possibile che una società quella la Juve, dove sono passati il fiorfiore dei portieri, si è dovuta prendere un portiere una settimana all'inizio del campionato? Gennaro, hai ragione, lì purtroppo paghiamo i disastri combinati da chi ci ha preceduto. Dai, sentiamo da chi ha preceduto, cioè Carnevali e Massara. Vedi, mi verrebbe da dire che forse chi ci ha preceduto, non, che si diceva e si dice ancora grande tifoso della Juve, forse tutta questa storia della Juventus bene bene non la conosceva, si è andata a prendere Di Gregorio. Prego.
10: Ciao Alessandro, sono Francesco da Bordeaux.
6: Ciao Francesco.
10: Il portiere Trubin di nazionalità ucraina è tanta roba. Fortissimo Alessandro, fortissimo. Veramente. Poi un altro aspetto. Noi parliamo sul fatto che dovevano prendere con urgenza il portiere e l'attaccante. Io, Alessandro, sono sicuro di una cosa, che con questo centrocampo attuale, quello che abbiamo già da 2-3 anni, cioè con un centrocampo che non ci ha fatto fare salto di qualità, noi non andiamo da nessuna parte. Tu potresti avere anche Buffon nei pali e Osimhen come attaccante, ma con questo centrocampo non sei nemmeno da quarto posto.
6: E questo, Francesco, io ti capisco benissimo, e questo è un messaggio che noi potremmo fare ogni giorno copia e incolla, ma questi abbiamo a centrocampo. Ora leggo, ho letto, non so quanto è vero, me lo auguro con tutto il cuore, di un interessamento per Miretti del Besiktas. Bene, se esce Miretti, se esce Arthur, ripeto ogni giorno le stesse cose, allora forse la Juve può fare qualcosa. Ma l'idea, purtroppo, e hai ragione Francesco, di cambiare tutto il centrocampo quest'anno, togliamoci la testa, perché non sarà così. È un'operazione che va fatta nel corso degli anni. Abbiamo preso Kumainez, non ha funzionato, abbiamo preso Luiz, non ha funzionato, storie che conosciamo, e quindi lì bisogna sicuramente avere pazienza. Su Trubin io non penso che sia fortissimo, è un buon portiere, per me non è fortissimo, ma Francesco, è bello il confronto, per me un portiere fortissimo è Unai Simon, è fortissimo, per me un portiere forte forte che diventerà fortissimo è Carnesecchi, è un portiere fortissimo è Maignan, che peraltro ha postato dalle sue vacanze dicendo parlate per questa polemica che si è aperta. Dopodiché poi ci sono ottimi portieri, buoni portieri, sicuramente rispetto a Di Gregorio tutti sono portieri più forti mentalmente, poi anche questa è una storia che ho sempre raccontato. Dopodiché ci siamo impiccati in una storia che, hai ragione, bisogna avere centrocampo, ma se te hai una difesa che non ha fiducia nel portiere, che in 16 volte che li tirano, che sia Vicari, che sia, scusami, Perin o Di Gregorio, prende gol, è un problema serio, eh? È un problema serio serio. Prego.
11: Ciao Alessandro, salvo da Roma.
6: Ciao caro.
11: Una considerazione sulla base anche della tua introduzione. In questo momento credo che l'opportunità Vicario potrebbe essere, se non l'unica, la migliore possibile, e mi spiego. Se noi guardiamo in un'ottica di 2 anni, quindi prendere in prestito per poi decidere il prossimo anno, noi dobbiamo anche tenere conto che i portieri, volenti o nolenti, li dobbiamo cambiare entrambi, sì, perché né Di Gregorio, sì, né Perin nei prossimi 2 anni credo saranno, bravo, ancora, bravo, i portieri della Juventus, bravo. Quindi riuscire magari a prendere Vicario, che comunque è un buon portiere, in prestito con diritto magari,
6: bravissimo,
11: obbligo se proprio siamo costretti, comunque potrebbe metterci nelle condizioni il prossimo anno di avere un portiere, no, che no, comunque è un buon portiere, che eventualmente potrebbe fare anche il secondo.
6: Correttissimo questo ragionamento, noi dobbiamo cambiare tutti e due i portieri. È chiaro che, ritorno anche al messaggio dell'amico Francesco di prima, il problema principale è quello del centrocampo, vero, però noi dobbiamo cambiare tutti e due i portieri e non è così facile. Allora, visto che l'idea iniziale Allison non è andata in porto, io sposo molto questo tipo di ragionamento, cioè ormai al 14 agosto mi vado a prendere Vicario, che anche per me è un buonissimo portiere. Non capisco, ma siccome non faccio allenatore e neppure il direttore, non capisco questo scetticismo da cosa derivi. Deriva da alcune problematiche extracampo, perché le dobbiamo pensare a tutti, e poi apro una piccola parentesi che non riguarda Vicario. Deriva dal fatto che secondo Spalletti, per il gioco che ha in mente lui, non va bene? La voglio pensare un po' meno questo aspetto qua. Non va bene perché secondo Spalletti non è il portiere dei sogni, sono d'accordo, ma non è neppure Di Gregorio per lui. E allora a me viene da pensare solo una cosa, ma ripeto, è un pensiero, che ci siano problemi che travalicano la questione campo, perché altrimenti tutto questo aspettare, faccio fatica a capirlo. Perché se poi ti accontentavi, perché per me era un accontentarsi, di Suzuki, beh, Suzuki Vicario, io tutta sta differenza sinceramente non ce la vedo. Magari però uno è più affidabile sotto un certo punto di vista rispetto a quell'altro. E mi lego all'altro ragionamento che volevo fare. Perché stamani abbiamo vissuto una fase surreale, no? Non per la Juve, ma per il calcio italiano, c'è cioè la vicenda Frattesi. tesi, andare alla Lazio, poi scoprono improvvisamente che la Lazio non può fare un obbligo di riscatto perché gli mancano soldini, visto che deve fare il mercato a zero. E allora come fai a fare un obbligo se non hai ancora ceduto, visto che comunque l'obbligo ti va in questa gestione? Improvvisamente salta, poi Lotito chiama il suo amichetto Marotta e risolvono tutto con il prestito, non più con obbligo ma con diritto, con l'esborso per il prestito di 5 milioni di euro, e vissero tutti felici e contenti. Bene, cosa ce ne frega di Frattesi e della Lazio? Niente. Però vi porto su un'altra riflessione. Secondo voi, perché il dottor Frattesi

0: Inzaghi né con il fenomeno Chivu. E allora dov'è il problema? Così quando qualcuno dice: ma perché la Juve non prende Frattesi? Intanto perché in quel ruolo siamo coperti, e poi perché probabilmente qualcuno sa che Frattesi è un po' inaffidabile sotto certi punti di vista, magari nello spogliatoio e quant'altro. Perché se no, Frattesi, che tra l'altro è assistito da un signor procuratore, cioè Beppe Riso, uno di quelli che comanda, uno di quelli che riesce a fallenare tutti gli anni Juric, ragazzi, questo Juric deve fare un monumento, perché uno che riesce tutti gli anni a far allenare Juric, gli deve fare un monumento. Eppure non riesce con Frattesi, che deve andare alla Lazio. Ho aperto e chiuso questa parentesi al netto delle prese di giro che ci fanno le nostre istituzioni, perché voglio dire, insomma, se è chiaro che la Lega si sveglia e dice no, non lo puoi fare, ma è altrettanto chiaro che se vuoi io lo sblocco questa situazione, al netto della gestione da osteria, mi verrebbe da dire, della Lazio in questo momento, perché te sai che non lo puoi fare, però fai l'obbligo senza aver venduto, loro fanno il mercato a zero, quindi per tirare fuori 15 milioni, che ripeto va in questa gestione, deve aver fatto una gestione da 15, cosa che non hanno fatto, ma problemi loro. Ma Frattesi è uno che vale a Lazio? No, ma evidentemente ci sono tutta una serie di motivi per cui non si è avvicinata alla Premier, non si è avvicinata alla Liga, non si è avvicinata alla Bundesliga e non si è avvicinato nessuno dall'Italia. Allora chiudo e ritorno su Vicario. Non è che anche su Vicario immagino c'è una situazione simile, perché se no francamente non capisco. Sentiamo due vocali.
1: Ciao Alessandro, Stefano da Villa Poma.
0: Ciao Stefano.
1: Per la questione portieri, io spero che si mantenga una tradizione che ci ha sempre portato a vincere tante cose, cioè il portiere italiano. Non andiamo a mischiarci in certi portieri stranieri, che anche per favorire la compagnia del Ceferin e Company, che non ci ha mai regalato niente, anzi, ci ha sempre bastonato. Perciò io aspetterei un anno. Il prossimo anno punterei su Carne Secchi o un altro talento italiano che possa venire fuori. Ciao ragazzi, fino alla fine.
0: Fabrizio Treviso dice: Vicario non gode la fiducia della società, altrimenti l'avrebbero preso prima. Lo vedo scoraggiato in partenza e poi già intravede un'altra telenovela. Ma sai, caro Fabrizio, telenovela che può durare al massimo 15 giorni, perché altrimenti la Juve c'ha portieri, cioè ce l'ha, ma in teoria non ce l'ha. Paolo da Milano: abbiamo questo centrocampo perché la dirigenza si è intestardita con difensori e attaccanti, soprattutto perché non sono in grado di vendere vari Miretti, Nico, Arthur e compagnia bella, anzi brutta perché inutili. Non sono in grado di vendere. Allora, io credo che vendere Arthur, ragazzi, qui ci vorrebbe il mago Udini, onestamente, perché non so quanti altri grandi dirigenti riuscirebbero a venderlo. Miretti, ragazzi, non vuole nemmeno il Bologna. Ora, onestamente, che non lo vuole nemmeno il Bologna, devo dire, è assurdo. Nico vuole andare via. Nico lo venderanno. Però magari la Juve ti dice sì, ma intanto non te lo regalo, vediamo. Quindi non è che non sono in grado, ragazzi, perché anche su questo aspetto io mi piacerebbe un giorno far direttore sportivo della Juve e direttore generale, anche per capire che c'è una realtà che vediamo noi, attenzione, mi ci metto io per primo, per cui, come scriveva un amico prima, no, che ha lanciato una grandissima idea, cioè telefoniamo a Lecce, gli diamo Di Gregorio più 10 milioni e loro ci danno Falcone. Certo, Sticchi Damiani dice: sai che c'è, io vorrei rimanere in Serie A e Falcone me lo tengo e Di Gregorio te lo tieni te, perché poi sono tutte bellissime idee che io appoggio. Però bisogna andare a fare le trattative con quegli altri. Secondo voi oggi c'è una società in Italia, ma ditemelo onestamente, che si accollerebbe il caso Di Gregorio? Io non la vedo. Poi magari, non mi ricordo chi lo diceva, l'amico Filippo ieri, si arriva a gennaio, perché io credo che Di Gregorio rimarrà in pancia alla Juventus, se arriva a gennaio c'è, che ne so, il Monza del poro Juric, che deve dare un po' di fumo negli occhi, toglie il portiere attuale, prende Di Gregorio, oppure il Sassuolo, che lì c'è un altro fenomeno secondo me, che è Muric, che comincia a impazzire, fa una papera dopo l'altra, sai che c'è Di Gregorio e te lo vai a prendere. Ma oggi io non lo so chi si potrebbe andare a prendere Di Gregorio. Il Torino? letto qualcosa,

0: fa un favore alla Juve? Perché poi c'è anche questo aspetto qua. All'estero, sì, magari. Ma è come quando si racconta, no, però voi dovete dire che sono tutti bravi, se no non ce li comprano. Sì, perché se no a Siviglia, a Valencia o a Malta, per esempio, non l'hanno viste le papere di Gregorio. Poi sto ragazzo avrà sicuramente una ripresa della carriera, ma gliel'auguro di cuore, magari all'Atalanta dal suo caro amico Giuntoli l'anno prossimo, quando noi ci prenderemo carne secchi, magari, e lì diventerà un fenomeno, me lo auguro. Ma oggi c'è anche da considerare questo, e io lo farei l'operazione Falcone, la farei domani mattina. Poi andrebbe sempre visto alla Juventus, però credo anche che peggio di quello che abbiamo visto in quest'anno sia difficile. Ma la cosa che mi fa impazzire, e mi ricollego a un messaggio arrivato prima, che mi fa veramente impazzire, è che noi nella Juve abbiamo sempre avuto tanti problemi, e l'attaccante a volte eccetera, ma mai il portiere. Doveva arrivare il signor Giuntoli per farci avere pure il problema portiere. Sempre Luca Calamai diceva stamattina: mi sembra di vivere in un mondo parallelo, pensando al fatto che la Juve, che è stata scuola di portieri, scuola, al 14 agosto non c'è un portiere. Sempre al netto di quelli che ha, e non voglio togliere niente a Perin, ci mancherebbe altro, anzi, meno male che c'è Perin. Ma noi siamo stati gli artefici dei migliori portieri in Italia e al mondo: Buffon, Peruzzi, sì, la parentesi Van der Sar, che era un gigante rispetto a Di Gregorio, poi Van der Sar ci ha fatto perdere uno scudetto, fra le altre cose, non ci vedeva, è un problema. Szczęsny, se c'è una cosa che, del quale noi non ci siamo mai preoccupati, i portieri. E vabbè, e si va a vivere anche questo. Vai Fede.
1: Buon pomeriggio Alessandro, buon pomeriggio Federico. Ciao, se caro. C'è Federico in regia, Cristian da Campobasso.
0: Ciao Cristian.
1: Ripeto, stoico il tuo lavoro oggi.
0: Ma figurati. In
1: questo provente Ferragosto. Ale, però non dobbiamo spostare il problema per me principale del centrocampista di manovra che serve alla Juve.
0: No, ma hai ragione.
1: Serve che sì, forse. Dovranno obbligatoriamente cedere prima qualcuno, ma i tempi restringono. Che si serve a questa Juve, altrimenti ci saremo sempre qui a lamentarsi sul gioco di centrocampo. Questo è un mio parere.
0: No,
1: fino alla fine.
0: Non sbaglio.
1: Ciao Ale, un abbraccio. Buon Ferragosto.
0: Un abbraccio a te, grazie. Non sbaglio assolutamente. Allora, Giuseppe da Gela dice: ciao Ale, ho una domanda per te. Se tu fossi Carnevali, fai una proposta ad Atletico Madrid dandogli Nico Gonzalez in cambio. A scelta tra questi, chi prenderesti? Ruggeri, Sorloth o Oblak? Grande domanda. Ve la giro anche a voi. Ci state a fare questo giochino? Molto interessante, dell'amico Giuseppe Lagella. Io vi do la mia risposta e voi mi date la vostra. Allora, il quesito è questo. Vedete quanto siete importanti e fondamentali per questa trasmissione e per questa radio. Voi siete Carnevali. Andate dall'Atletico Madrid e dice: guarda, tanto Nico ve lo do. Bene. A parte che Ruggeri mi sembra che si sia accasato in Inghilterra, o sta prendendo in Inghilterra. Però, ammettiamo, Ruggeri, Sorloth e Oblak. Anzi, leviamo Ruggeri perché tanto Ruggeri è andato. Sorloth o Oblak, che tutto sommato sono due esuberi. Voi chi prendereste? Io vi dico chi prenderei. Io prenderei Oblak in questo momento. Anche perché su Oblak è vero che gli è stato tolto il posto. Però Oblak per me rimane sempre un grande portiere, uno di quei portieri che hanno scalato vette importanti, quindi io ad oggi prenderei Oblak tutta la vita, anche qua non con un quadriennale, magari con un biennale, anche perché Oblak potrebbe essere poi una bella scuola per il portiere che arriverà magari un pochino più giovane, però io prenderei Oblak. Ditemi la vostra, perché è veramente un bel quesito questo. Cristian da Catania dice Caprile. Sì, Caprile ragazzi, sì, Elia Caprile, portiere del Cagliari, secondo me però siamo sempre lì, cioè su questo aspetto devo dire la verità, ci stiamo un po' abituando, c'è una frase che torna sempre, ci stiamo abituando alla mediocrità. Sul portiere penso che ci stiamo un po' abituando alla mediocrità. Caprile è un buonissimo portiere ragazzi, è un buonissimo portiere. Però lo era anche Di Gregorio. Io accetto l'anno sabbatico sul portiere, e questo lo dico proprio a Carnevali e Massara, e glielo scriverò nell'editoriale anche di domani sera che pubblicherò su tutto Juve. Io l'accetto l'anno sabbatico sul portiere, ma deve essere l'anno sabbatico. Io voglio tornare ad avere portieri che mi portano, come diciamo ieri, dai 10 a 15 punti. Non sono 15 e bisogna me le porti 10. Noi ragazzi ne abbiamo persi i punti l'anno scorso per il portiere. Li abbiamo persi. Allora, siamo sempre stati abituati ad avere un saldo attivo, mai un saldo negativo. Quindi io l'anno sabbatico glielo concedo. Perché glielo concedo? Perché so le macerie sulle quali stanno lavorando. È però un anno, eh? Un anno, non di più. Allora, vi dico le prime risposte. Sì, Paolo ha un ingaggio importante, sicuramente, però dunque, Oblak, scrive Paolo da Ferrara, poi Oblak, scrive Stefano, prenderei sicuramente Oblak, scrive Fabrizio da Treviso, vedete, quindi poi i primi exit poll sono quelli che vanno sul portiere. Noi Chevalier e loro David, scrive Federica. Allora Federica, io pur di levarmi dalle scatole David sei disposto a qualsiasi cosa, però Chevalier, mamma mia, arrivato per sostituire Donnarumma. Va bene, dai, torniamo tra pochissimo, andiamo in Brasile dal nostro Fabio Urbisaglia, uno dei pochi grandi colpi di Marangio, perché Marangio, il direttore sportivo, non lo può, oddio, qualcosina di buono ha fatto, ma giorno scriveremo un libro, io e Marangio vi racconteremo un sacco di cose. A tra poco.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Ciao Vale, sono Danilo. Allora, sulla questione del portiere sono molto d'accordo con te. Cioè, nel senso, o la Juventus in questi ultimi giorni farà un grande investimento per il portiere, e significa che era quello l'obiettivo e finora siamo stati depistati, non credo che sia questo il caso, oppure bisognerà assolutamente prendere un portiere in prestito per fare la stagione, semplicemente perché non deve essere più forte di Gregorio a livello tecnico. Il problema è che Di Gregorio non può più parare alla Juventus. La Juventus in questo momento ha bisogno di un portiere magari non fortissimo, ma che sia forte a livello mentale. Per questo non prenderei un giovane, un ragazzo in prestito, prenderei un portiere esperto che può farti una buona stagione. Ricordiamo che l'Inter sono 6 anni che vince senza portiere, perché Onana e Sommer sinceramente non è che siano due grandi portieri, però avevano la testa di poter stare in una squadra importante. Noi dobbiamo cercare quel tipo di portiere.
5: Sono Paolo da Ferrara. Pericolo scongiurato col giapponese nero, perché un altro simil di Gregorio, un'altra scommessa non ce la possiamo permettere. E poi col Pesermen basta, ci prendono in giro, ma lasciamo perdere, cioè veramente, ma fare affare con quella gente lì, con quegli arabi lì, ma lasciamo perdere. Lukumi ce lo stanno un po' criticando perché l'abbiamo pagato 20 più bonus, che si poteva prendere a zero perché gli scadeva il contratto il prossimo anno, però io ho idea che l'abbiano preso perché Bremer dà ancora qualche sicurezza a livello fisico. Questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda il portiere, perché non prendere Falcone? Io mi chiedo perché non prendiamo un portiere italiano. Abbiamo sempre avuto attenzione ai portieri italiani e secondo me Falcone è un grande portiere. Non capisco perché venga snobbato dalle grandi squadre. Per me è un grande portiere, è sicuramente meglio di quella serie che abbiamo in porta adesso, ma quella che porta è quello che non abbiamo più in porta, fortunatamente. Lì il cartonato io infiltrato dell'Inter di Gregorio, e quindi forse come sempre, diciamo.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Bentornati Bentornati, 18:06 minuti primi, 14 agosto, adesso vi porta addirittura in Brasile dal nostro grande, mitico, bravissimo, uno dei pochi che finalmente Marangio ci ha portato, che merita veramente la pena, nonché mi ha detto adesso, caro Fabio Federico Rossi, molto bello. Attenzione, stai attento quando ci vieni a trovare, Fabio Urbisaglia, ciao Fabio!
6: Ciao, ciao Santa, ciao a tutti gli ascoltatori, un abbraccio in particolare a Rossi, quindi.
0: Attenzione, ha detto guarda che Fabio è proprio bello, ma ha detto ora adesso mentre vedevamo che ti stai collegando, confermo, c'è soltanto in tutta Radio Bianconera un giovane più bello di te che è Quintiliano, ma lì sai, non puoi, Quintiliano è imbattibile, caro Fabio. Che ore sono dalle tue parti? Che ore sono dalle tue parti?
6: Qui è l'una, qui è l'una. Ah. Ho anticipato il pranzo per potermi arrabbiare un po'.
0: Bravo.
6: In diretta con voi.
0: Hai fatto bene. Hai fatto benissimo. Io tra l'altro devo dire la verità, da quando sei nella nostra chat mi delizio nel leggerti, perché, e lo dico seriamente, perché fai delle analisi di calcio spettacolari che ci danno tanti spunti, quindi finalmente Marangio ha portato un top player ed è proprio la verità.
6: Troppo buono,
0: no,
6: troppo
0: no,
6: buono.
0: È la verità. Buono. Mi onoro di avere in quella chat Fabio e Mirko. Quando discutono due di calcio c'è soltanto da imparare e quindi grazie davvero. Grazie Fabio. Senti,
6: adesso sono preoccupato.
0: No, ma è la verità.
6: Troppi elogi.
0: È la verità. Senti Fabio, e ieri pensavamo, no, che Suzuki fosse addirittura d'arrivo. Invece oggi Suzuki, a meno di colpi di scena, non arriva più. Io non so più cosa dire, onestamente, perché sembra che si ritorna su Vicario, però mi faccio una domanda e la giro a te. Siccome Vicario la Juve lo poteva prendere un mese fa, se arriva è chiaro che non è la prima scelta di Spalletti. Dovesse essere lui, dal punto di vista mentale, è già un inizio in salita oppure magari può essere uno stimolo in più?
6: Guarda Santa, per me Vicario, diciamo, di tutte le opzioni e i nomi che sono stati fatti in queste settimane, direi mesi, se l'idea era quella di posticipare un acquisto in prospettiva per l'anno prossimo, che diciamo è quello che sento dire anche nelle varie disamine e quant'altro, sarebbe stata l'opzione migliore sin dal principio.
0: Sì.
6: E proprio per le ragioni che sentivo anche diciamo menzionare ai vari ascoltatori, tifosi, ovvero la condizione dell'operazione di tutte quelle che sono state paventate, secondo me rappresenta la migliore, nel senso tu hai comunque un portiere esperto, un portiere italiano che non guasta, un portiere che ha dimostrato di aver fatto bene in Serie A ma anche in Premier League, perché poi purtroppo nel calcio insomma la memoria è corta,
0: sì.
6: L'anno scorso è stato un anno negativo, lo sappiamo, per non solo per Vicario ma per tutto il Tottenham, però diciamo è un portiere pronto, 29 anni per un estremo difensore rappresentano la maturità calcistica, quindi da questo punto di vista se vuoi certezze sulla carta e non vuoi impegnarti, l'operazione Vicario, perlomeno per come ce l'hanno presentata fino a qualche giorno fa, ovvero di un prestito con diritto senza obblighi, secondo me rappresentava la soluzione ideale, viste e considerate le condizioni. Oggi la situazione secondo me si sta un po' intricando, perché lo stesso Tottenham adesso è consapevole del fatto che la Juve si trova in una situazione di emergenza pura, e quindi non sono neanche più così convinto che abbia voglia di prestarcelo senza alcun compromesso per il futuro, e quindi la situazione si complica ulteriormente. Poi il discorso psicologico che citavi è un tema. Il portiere sa di venire da un'annata difficile, sa di essere stato praticamente messo fuori dal progetto Tottenham, malgrado l'arrivo di un allenatore italiano, no? Che
0: sì.
6: Suona anche un po' bizzarro come scenario. E per cui sì, da un punto di vista mentale dovresti recuperarlo, se vogliamo, due volte. Per l'annata negativa
0: Certo.
6: E per il fatto di essere stato un piano B, C, forse anche D, fino all'altro ieri, sicuramente.
0: Ti chiedo, Fabio, perché poi ritornano ovviamente i soliti nomi, ma tu oggi tra Vicario e Trubin su chi ti butteresti?
6: Su Rissé.
0: Su Rissé?
6: Sì, Rissé, se proprio devi fare un investimento di quel genere, escludendo Maignan, Svilar e Carnesecchi, che sono i tre, diciamo, fuori classe, tra virgolette, sì. Per quello che può offrire in questo momento il calcio italiano, dovendo spendere quei soldi, io andrei su Rissé, che è un portiere che è vero che ha solo un anno ad altissimi livelli in Ligue 1,
0: sì,
6: però viene dal movimento francese, che in questo momento è, diciamo, forse il miglior movimento in assoluto per quello che riguarda la produzione di calciatori. È un portiere moderno a tutti gli effetti, che usa benissimo i piedi in prima impostazione, che è quello che cerca anche Spalletti, ma che oggi cercano un po' tutti gli allenatori. Copre molta porta, è 1,93 m, quindi diciamo anche da questo punto di vista guadagneremo molto, che è uno dei difetti, se vogliamo, strutturali anche di Di Gregorio, oltre, diciamo, ad alcune esitazioni, e anche proprio fisico. Quindi secondo me avere un portiere sopra l'1,90 è sempre un vantaggio, a maggior ragione nel calcio moderno. E quindi io andrei su Rissé, se proprio dobbiamo decidere di fare un investimento, diciamo, a lunga gittata. E però ecco, a questo punto sentivo delle analisi anche da parte tua poc'anzi, e sono d'accordo. Se si trattava di investimento di questa portata, era giusto farlo prima, perché ridursi poi, ecco, al 13-14 di agosto a dover fare un esborso di magari 30 milioni, 40 milioni su un portiere, quando avresti potuto farlo teoricamente settimane fa, non so che senso abbia. E più che altro mi lascia anche delle perplessità sulla convinzione di Massara, di Carnevali e compagnia sulla bontà dell'operazione.
0: Trubin,
6: quindi io vedo molta confusione. Trubin è un portiere che all'epoca fu anche molto vicino all'Inter nel pre-Sommer.
0: Sì, sì.
6: Sì, è un bel portiere. Da quello che so, la sua esperienza negativa a Lisbona è legata a questioni, diciamo, non meramente tecniche, non soltanto tecniche. E, ciò detto, in Portogallo, da quello che sono riuscito, insomma, a carpire, leggendo anche un po' la stampa locale, le richieste del Benfica ufficialmente erano intorno ai 20 milioni. La stampa italiana parla di 40, è chiaro che c'è una bella differenza.
0: Assolutamente.
6: A 20 milioni secondo me potrebbe essere un'operazione interessante, perché l'età è buona, il profilo è buono. A 40 chiaramente no, perché a 40 si può secondo me ambire a profili diversi. Io ho l'impressione che quel tentativo per Svilar era stato fatto con consapevolezza del fatto che la Roma avesse bisogno di cedere, con un tesoretto che era stato probabilmente destinato al ruolo di portiere. Dopodiché, andato, diciamo, a vuoto quel tentativo, quei soldi lì, questa è una mia interpretazione, sono finiti, diciamo, nello sfizio alla Ibegovic, e hanno poi costretto, diciamo, una rivisitazione dei piani mercato. E oggi credo che quel tipo di cifre per il portiere, a meno di un'apertura dei cordoni della borsa improvvisa, magari da parte della proprietà, che non escludo a questo punto, diventa difficile da immaginare. Quindi temo che si andrà su una soluzione, diciamo, ponte, con l'idea poi di fare un investimento magari più grande l'anno prossimo.
0: Veniamo alle cose invece buone. Lukumi secondo me è un gran colpo della Juve, Fabio. Poi a 20 milioni più 5 di bonus è un tassello fondamentale per la difesa. Certamente qualcuno dice non era forse la priorità, però anche lì dobbiamo ricordare che l'ha richiesto Spalletti.
6: Sì, sì, no, io non sono d'accordo. Ritengo che uno dei maggiori problemi in questo momento della Juve, parliamo di manovra e parliamo di un attimino, diciamo, di tattica e sviluppo calcistico, risiede proprio nell'iniziazione. E quindi è risaputo che l'anno scorso, tra i tanti difetti, i tanti problemi che questa squadra ha palesato, diciamo, i più grandi sfoghi che abbiamo visto da bordo campo da parte di Spalletti erano proprio rivolti ai due centrali difensivi, che hanno una cronica difficoltà nella prima impostazione. Il calcio moderno, non avere qualità in impostazione diventa davvero iperlimitante. Ormai tutte le squadre vengono a prenderti alto, vengono a giocare sui tuoi difetti.
0: Già.
6: E quando hai due centrali che non sono a loro agio in impostazione, che non hanno la capacità di rompere le linee, sia in conduzione o con dei passaggi verticali in grado di, diciamo, saltare la prima linea di pressing, diventi una squadra vulnerabile, diventi una squadra che diventa, diciamo, molto facile da disinnescare, Spalletti ne è ben consapevole. Bremer purtroppo, ai noi, malgrado sia un eccellente marcatore da questo punto di vista, seppur brasiliano, ha dimostrato di avere dei limiti e non è mai cresciuto in questo senso. Kelly tecnicamente ha qualcosina in più, ma anche lui non sembra avere forse il coraggio, ecco, per prendersi dei rischi di questo genere. Lukumi è quel tipo di giocatore lì, è mancino innanzitutto, quindi si sposerebbe benissimo con Bremer, ha delle ottime capacità sia diciamo nel lavoro prettamente difensivo, quindi sull'uomo, è rapido e veloce, può giocare anche con diversi metri di campo alle spalle, non a caso ha giocato sia con Thiago Motta, ma poi esatto, soprattutto con Italiano di recente, sì. E poi quando c'è da impostare, quando c'è da avere coraggio, portare palla, è perfettamente in grado di farlo, è anche diciamo molto bravo nel lancio lungo, quindi a superare anche la linea di centrocampo con rovesciamenti di fronte, andando a cercare gli esterni, quindi diciamo sono tutti a dei percentili ottimi da questo punto di vista, e credo che sia un'operazione intelligente, funzionale, sì, di quelle sì, che la Juve deve fare, insomma, perché poi il budget è quello che è, c'è tantissimo da fare, abbiamo dei grossi problemi in uscita e lo sappiamo, e quindi diciamo che secondo me per quello che si poteva fare è stata fatta un'operazione intelligente. È vero che la scadenza al 2027 ha un po' agevolato sì, l'operazione, però mi piace anche sentire da parte di un calciatore, ecco, una certa convinzione, bravo, ostinazione nel scegliere la Juventus, bravo, è stato così anche con Colomuani, che abbiamo bravo, strapagato, non nascondiamoci, però vederlo entrare in quello spogliatoio con quell'euforia, abbracciarsi con McKennie, con i compagni, vederlo visceralmente emozionato, ecco,
0: è tanta roba.
6: Nel rientrare alla Juventus, per me in questa anche fase storica rappresenta davvero tanto, quindi uscirei per un attimo dalla questione contabilità e guarderei un po' anche al lato diciamo emotivo, per cui sono due operazioni che mi convincono sotto entrambi i punti di vista.
0: L'altro aspetto, Fabio, l'hai toccato, ci ritorniamo, non si riesce a vendere nessuno, ma per vendere qualcuno servirebbe il Maugurini, per esempio Arthur, se vuoi per il tuo locale penso che ti potrebbe dare una mano importante, Arthur. E poi gli altri non se ne vanno, chi per l'ingaggio, chi perché non ha richieste, questo è un problema serio, Fabio, perché poi alla fine noi diciamo sì, ma però provateci voi a vendere dei giocatori che oggi non hanno richieste, e questo è un problema serio,
6: serissimo. Per quanto provo a dare a trasmettervi un pelo di ottimismo, credo che a partire da Ferragosto diciamo che il mercato entra in una fase nuova, lo sappiamo, perché poi negli ultimi anni, data anche la pochezza, ecco, del mercato italiano dal punto di vista delle risorse, sappiamo di dipendere diciamo direttamente e indirettamente anche dai mercati esteri, in particolare da quello inglese, ma anche da quello turco, che abbiamo visto insomma che potenza di fuoco sta esprimendo. Peraltro un calcio che io seguo con grande interesse da molti anni, che ritengo un calcio molto divertente anche con un ottimo livello, non soltanto legato alle spese recenti, ma proprio più in generale per agonismo, per cornice.
0: Tiferai per il Besiktas, Fabio? Frecciatina.
6: Non tiferò per il Besiktas, no. Ogni riferimento è
0: puramente casuale.
6: È assolutamente, ecco, certo, non casuale. No, ma ecco, questo per dire che dipendiamo molto chiaramente da un certo tipo di incastri, sia in uscita che in entrata, e la mia sensazione è che a partire diciamo da Ferragosto ci saranno sicuramente dei movimenti. Poi le condizioni delle varie operazioni saranno sicuramente magari più orientate a prestiti con diritto, che poi sappiamo che molte volte non si trasformano diciamo in cessioni vere e proprie, però in questo momento diciamo la situazione è talmente complessa che anche soltanto liberare degli slot,
0: no, è importantissimo,
6: alleggerire un po', esatto, il monte ingaggi, abbiamo visto come già per esempio far uscire Openda è risultato poi importante nel poter sbloccare Colomuani, e così immagino anche tante altre situazioni, il centrocampo che è un problema cronico e che secondo me va assolutamente risolto. So di un che sì per tornare al discorso sì. fatto per Colomani e anche per Lucumì, qui anche
0: Lucumì,
6: che si fa rima,
0: sì,
6: per cui
0: esatto,
6: non credo sia
0: sì.
6: un caso,
0: no.
6: E anche lui sembra che stia semplicemente aspettando la Juve, abbia declinato qualsiasi altra
0: Vero.
6: Proposta ad oggi, che è una buona notizia, però ecco, fino a che non gli verrà fatto lo spazio fisico
0: bravissimo.
6: E salariale,
0: bravissimo.
6: Diventa difficile. Vale anche per il terzino sinistro,
0: certo.
6: Oggi sentivo parlare di Raum, che è un ottimo profilo, anche lui in scadenza 2027, già nel giro della nazionale, un bel terzino sinistro, e penso che sia un ruolo nel quale la Juve dovrebbe assolutamente provare a fare qualcosa. Però ecco, è tutto un gioco di incastri che prevedo, ecco, possa,
0: speriamo
6: nei prossimi
0: Fabio.
6: Dieci
0: speriamo.
6: Giorni cominciare ecco, a
0: ti
6: muovere
0: chiedo
6: un po' le pedine.
0: Le ultime due cose, l'ultima è una curiosità personale. Allora, io sto dicendo da qualche giorno, l'ho scritto anche, che insomma dobbiamo essere consapevoli che la Juve probabilmente è in asse di partenza, non è tra le favorite per lottare per lo scudetto, anzi dovrà in qualche modo cercare di rientrare nelle prime quattro. Sono troppo pessimista o realista, Fabio?
6: No, no, è assolutamente la nostra condizione attuale, non bisogna nascondersi. Ciò detto, non bisogna partire dimessi,
0: bravo.
6: Che è un po' un errore che ho visto fare negli ultimi anni,
0: bravo.
6: Fin troppo, cioè abituarsi alla mediocrità. La Juve non è permesso e non deve essere permesso. Poi è chiaro, un sano realismo che non vuol dire mettere l'asticella al quarto posto, perché diventa molto pericoloso, l'abbiamo visto l'anno scorso. L'asticella deve essere sempre lì in cima, dopodiché se non ci riesci, alla peggio arrivi quarto. Se cominciamo ad accettare l'idea che una società come la Juventus possa, diciamo, posizionare l'asticella al quarto posto, e allora diventa molto grave. È chiaro che il mercato ancora non è finito,
0: certo.
6: Quindi anche lì dare delle, diciamo, dei giudizi definitivi è prematuro, proprio per i motivi che ho appena elencato. Cioè, secondo me nei prossimi 15 giorni ne vedremo delle belle, sia in entrata che in uscita. Io sono convinto che ci saranno almeno altre tre operazioni in entrata per la Juve, ne sono fermamente convinto. Arriverà qualcosa a centrocampo, arriverà un terzino, arriverà probabilmente anche una punta di peso, quella famosa punta di peso che tanto è stata diciamo reclamata.
0: Se Davide esce, caro Fabio.
6: Però esatto, c'è un gioco di incastri che penso che poi di riffa di raffa, diciamo, la dirigenza, che
0: speriamo.
6: Secondo me tutto sommato si sta
0: sì.
6: muovendo bene al di là del discorso portiere,
0: anche secondo me,
6: riuscirà poi a trovare una soluzione. A quel punto tireremo le somme e nonostante ciò sappiamo che non sarà sufficiente, perché poi tra la carta e il campo
0: esatto.
6: ce ne passa sempre tanto, e speriamo di ritrovare, diciamo, una certa amalgama. Io ho molta fiducia in Spalletti, che l'anno scorso
0: anch'io.
6: Non credo abbia avuto, diciamo,
0: anch'io.
6: Le condizioni ideali per poter esprimere tutto il suo livello e le sue competenze.
0: Fabio, la curiosità è: che si fa a Ferragosto in Brasile?
6: Non esiste il Ferragosto.
0: Appunto,
6: Brasile,
0: infatti, non esiste, vero? Perché comunque
6: non esiste,
0: inverno,
6: è una ricorrenza, è una festività del tutto italiana, in verità. Per
0: esatto,
6: cui,
0: sì.
6: Qui il 15 di agosto è un giorno come un altro, però in compenso ti dico che
0: sì.
6: qui alla Real da Giuda, dove vivo,
0: sì.
6: oggi è la festa della Santa, della Nossa Signora da Giuda, che è la Madonna locale. Ecco.
0: Sì, quindi...
6: questa è una cittadina che è molto particolare anche da questo punto di vista, perché è nata, diciamo, sotto un miracolo.
0: Ah.
6: E c'è tutta una storia che poi ti racconterò.
0: Molto bella, molto
6: e
0: bella.
6: Fatto sta che la ricorrenza patronale, diciamo, cade oggi, quindi tra oggi e domani molta festa per cambiare. E qui è festa sempre.
0: Bello. E quanti gradi sono?
6: Ferragosto.
0: Quanti gradi sono lì?
6: No, e qui è inverno, per cui oggi abbiamo 25 gradi. 26,
0: che meraviglia!
6: La massima, il nostro inverno.
0: Inverno sì. 26 gradi è uno spettacolo, Fabio. Veniamo tutti da te sì. per festeggiare l'Europa League.
6: Quando volete, a disposizione.
0: Fabio, grazie di cuore, uno dei nostri top player. Ciao Fabio!
6: Grazie, grazie a voi. Ciao
0: Fabio. Ciao Fabio, che bella chiacchierata. Intanto invito Federico Rossi andarsi a leggere l'ultimo messaggio che è arrivato. Stiamo creando dei mossi, a me dispiace Andrea da Torino, mi dispiace, non è colpa nostra, quella soprattutto non è colpa nostra, perché hai letto cosa ha scritto Andrea, te lo leggo io: ho il nome del nuovo portiere, Fabio Tozzi, Tozzi Fabio, Fabio Tozzi, Tozzi Fabio. Vabbè, ragazzi, voi capite che la mattina a TMV Radio è difficile in questo periodo.
7: Tozzi Fabio.
0: Non c'è questa grandissima interazione come c'è con voi qua, e quindi ci dobbiamo inventare qualcosa. No, vabbè, a parte questo, c'è una domanda che mi fa l'amico Vito da Pisa, la quale io onestamente dice che anche gli altri non ti hanno saputo rispondere, neppure io. Cioè, fondamentalmente lui dice: ma non è che Spalletti, come vicario, è stato a Empoli, ha avuto delle informazioni, per cui non lo so, Vito. Sicuramente è stata una domanda molto interessante. Io non credo, anche perché vicario a Empoli ormai si parla di 3 anni fa, poi quale tipo di informazioni potrebbe aver avuto? Io questo non credo. Forse lui ha in mente un altro tipo di portiere, però poi di necessità bisogna fare virtù. Concordo con quanto detto dal nostro caro Fabio, cioè io ad oggi questo è il portiere che mi andrei a prendere per poi intervenire pesantemente l'anno prossimo. Dopodiché è anche vero che se un allenatore non si fida poi di un ruolo strategico come quello del portiere, e allora magari guardiamo altrove. Però una cosa aggiungo, perché stavo vedendo, state scrivendo anche di alcuni nomi, tipo che onestamente ci scrive Vittorio, il portiere del Losanna. Ragazzi, allora cerchiamo di mettere un punto anche su questo. A noi non serve il portiere del Losanna, noi servono portieri che ci diano un minimo di garanzie. Quindi portieri che vengono a campionati minori, anche no, l'abbiamo già preso uno, onestamente, che veniva dall'Italia, ma dal Monza. Perciò io credo lì, caro Vittorio, che noi dobbiamo veramente andare su un minimo di certezze, altrimenti realmente ci teniamo i nostri. Devo puntualizzare una cosa e chiamo in causa l'amico Paolo da Ferrara, perché sono arrivate dei messaggi rispetto al messaggio che lui ha mandato. Allora, cerchiamo di non dire situazioni come ha detto Paolo, che censuro, ha detto il portiere giapponese nero. Non c'è bisogno di nero, è il portiere giapponese, punto. Quindi usciamo anche da queste cose, per favore, se no veramente ci dobbiamo mettere ad ascoltare ogni singolo messaggio. Se non possiamo fidarci di voi, lo dico sempre, non ha detto niente di grave, perché non è che ha utilizzato altri appellativi, però sappiate sempre che magari ci sono persino anche persone giustamente anche più sensibili su queste cose, quindi non c'è bisogno di andare a puntualizzare il colore della pelle nostro. Quindi siamo tutti uguali, per cui ci mancherebbe altro. Perciò, siccome sono arrivati dei messaggi di lamentela su questo, quindi Paolo, la prossima volta fai più attenzione. Sentiamo un vocale adesso.
8: Ciao Ale, Ivan da Ravenna. Il problema è proprio lì. Il problema è che il centrocampo che ci ha portato ad essere, tra virgolette, passami il termine, un po' mediocri, è quello che viene confermato. Se Locatelli ha un'offerta, Locatelli va via, perché se noi non rinnoviamo i titolari, noi continuiamo a puntare il dito contro Arthur, Cop Miners, Arthur e Douglas Lewis non gli hai mai dato continuità. A Cop Miners ce l'hai fatto fare 1000 ruoli, mentre quelli che hanno sempre fatto il loro ruolo sono sempre lì. Sono quelli che devono essere cambiati se vogliamo svoltare il centrocampo, non
0: sì,
8: quelli che non hanno avuto le chance,
0: attenzione,
8: o quelli che hanno fatto 1000
0: no,
8: ruoli.
0: Però ti fermo su un aspetto, amico mio, attenzione, non mettiamo però a paragone Arthur con Locatelli, per favore, perché e nemmeno con Miners. Perché Kumainez ha fatto 1000 ruoli, perché ha voluto fare 1000 ruoli, perché il centrocampista non lo doveva più fare, perché davanti non ci voleva giocare, perché il trequartista non lo poteva fare, perché non si sente più, poi voleva fare difensore. Attenzione, sono d'accordo con la prima parte del tuo messaggio, cioè noi dovremmo cambiare determinati giocatori che alla Juve hanno finito il ciclo, sono stra d'accordo su questo. Però non mettiamo nello stesso calderone Arthur con Locatelli, perché Arthur deve prendere la sua valigetta e tornarsi da dove è venuto, ma con tutto il rispetto. Con Miners, se riusciamo a darlo anche in prestito alla Roma, io lo do anche in prestito alla Roma, perché sono giocatori che chi per un motivo, chi per un altro, hanno dimostrato di non poter vestire la maglia bianconera. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché il tanto bistrattato Locatelli, e hai ragione, l'amico Ivan da Ravenna, mi sembra perfettamente ragione, anch'io sogno il giorno in cui Locatelli possa diventare la prima delle riserve e non più il titolare, addirittura capitano. Però non mischiamo le situazioni, perché ci sono giocatori che veramente la Juventus neppure con il cannocchiale la possono vedere. Grazie Ivan. Pausa, torniamo tra pochissimo. Nel frattempo ha scritto Marangio, voglio andare a vedere quale grande idea ha tirato fuori Marangio, anzi quale grande notizia. A tra poco.
2: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, intanto ci tengo perché l'amico Paolo Afferrara ha subito scritto, tra l'altro Paolo è uno dei nostri zoccolo, lui dice non volevo, è venuta fuori così, ci mancherebbe altro Paolo, però è giusto sottolinearlo perché poi sai, sei in un momento in cui bisogna stare attenti ad ogni tipo di parola che si dice, non in questo caso perché ripeto, Paolo ha subito scritto, quindi però ci tenevo a dirlo, grazie Paolo. Guarda, molto interessante il messaggio che ci manda l'amico Fred. Fred dice, e ha ragione, perché ogni tanto bisogna anche medesimarsi negli altri. Scrive Fred: non oso immaginare lo stato d'animo di Gregorio e anche di Perin, che non è favorito dal mister come primo portiere, quindi sarà brutto per loro essere messi in discussione a pochi giorni del campionato. Grave errore della società, il portiere titolare deve essere già in ritiro. Fred, condivido ogni virgola di questo tuo messaggio, molto interessante. Sicuramente lo stato d'animo e di Gregorio e di Perin non sarà dei migliori, con una differenza, che Perin nasce comunque come secondo portiere della Juventus. Dopodiché un conto è fare, con tutto il rispetto dico sempre, un conto è fare il secondo a Szczęsny, un conto è fare il secondo a Buffon, un conto è fare il secondo a Di Gregorio, perché io, Mattia Perin, non mi sento assolutamente inferiore oggi a Di Gregorio, e per me non lo è neppure. C'è però l'altro aspetto, quello dell'allenatore che dice sì, Perin mi sta bene, fai il secondo, non mi sta bene se fai il primo, che è una scelta legittima dell'allenatore. Ma dov'è che ha ancora di più ragione Fred? Cioè sull'errore che è stato fatto, ma lo abbiamo detto, io ho piena fiducia, gli do la sufficienza, anzi anche più della sufficienza a Massara e Carnevali, ma gli abbasso un po' il voto sulla questione portiere, perché il portiere deve essere già con la Juventus, proprio anche per non alimentare questi mal di pancia, perché uno lo hai perso, cioè Di Gregorio, e mi verrebbe da dire un po' si è perso anche da solo, perché le opportunità le ha avute anche in questo precampionato e abbiamo visto soprattutto contro l'Inter. Ma l'altro, che sono sicuro giocherà e farà una grandissima prestazione a Frosinone, perché poi Mattia è uno che alla Juve ci tiene, è uno juventino, però sa che comunque andrà a fare probabilmente il secondo ad un altro portiere, magari a suo livello. Le gerarchie dei portieri oggi, come anche prima, ma oggi alla Juventus devono essere chiare, il che non vuol dire che siamo tornati al Zoff Bodini, che il povero Bodini faceva una partita se lo faceva, oppure prima c'era anche Alessandrelli, insomma questi portieri mitici per noi degli anni 70, perché stavano panchina e non giocavano praticamente, cioè il secondo portiere era realmente il secondo portiere. Oggi no, oggi il calcio è cambiato tantissimo anche nel ruolo del portiere. Ci sono 40 partite, 3 competizioni, e allora il secondo portiere non è più quello che scalda soltanto la panchina. Se vedete oggi c'è complessivamente tra le grandissime squadre, tra le grandi squadre, c'è un'anomalia che è la Roma, perché la Roma ha Svilar e poi il secondo portiere che è Gollini, che non gioca mai, nemmeno in Europa League, nemmeno nell'amichevole, nemmeno in Coppa Italia, gioca sempre Svilar. Poi più o meno le altre anche durante il campionato alternano. Quindi vuol dire che il secondo portiere quelle sue 10, 12, 15 partite in una stagione se le fa. Dove voglio arrivare? Il secondo portiere non deve essere un divano e neppure una sedia. Deve essere un portiere affidabilissimo. Ma la gerarchia deve essere primo portiere, quindi più forte del secondo. Noi siamo arrivati al paradosso da 3 anni, perché questo che sta per iniziare, che abbiamo 2 portieri pari livello, e non va bene. Non va bene avere 2 portieri di primo livello, perché lo deve sapere il numero 1, che è lui il titolare, e uso i numeri che si utilizzavano una volta, e il numero 12, che è il secondo, il che non vuol dire che starà sempre a marcire in panchina, perché la Coppa Italia la fa lui, in più quest'anno magari l'Europa League la fa lui, e magari in alcune partite di campionato si fa un po' di rotazione, ed è giusto, ma non possono essere 2 portieri dello stesso livello. E noi questo abbiamo, quindi io Perin, poi alla luce anche di quello che ha detto il famoso procuratore, perché quando diceva se qualcuno se ne sta in panchina a ridere, vabbè, lasciamo perdere, facciamo finta di niente, scavalliamo. Ma io Perin non accetto di far seconda di Gregorio, per quanto siano amici, per quanto possano andare a cena insieme, per quanto possono fare tutto quello che gli pare, ma sono dei professionisti. E allora io mi domando, Perin, ma io devo stare in panchina a Di Gregorio? Non glielo faccio, cioè lo faccio ma mi gira le scatole. E ha ragione, anche se anche nell'eventuale operazione che portava Suzuki, perché secondo me il livello dei portieri poi alla fine è simile. Uguale si può dire per Vicario. Quindi la scelta che farà la Juventus sarà una scelta non di un portiere top, top, top, top. Però lì ci deve essere anche l'imprimatur dell'allenatore, che comunque il portiere che arriverà, Mister X, perché veramente non so che nome farvi in questo momento, deve essere titolare. Deve essere il titolare. Noi ragazzi l'altro anno siamo arrivati al momento in cui veramente non sapevamo, quando andavi a stirare la formazione, chi era il portiere. E anzi, su quello Spalletti è stato anche troppo paziente, perché ci fossi stato io, fortunatamente non ci sono, non ci sarò mai sulla panchina, dopo 2 o 3 partite io la scelta l'avrei già fatta, avrei tolto il rigore e avrei dato fiducia a Perin. Poi però anche Perin ha fatto le sue, perché tutti i portieri sbagliano, e allora a quel punto rimisco le carte. No, no, onestamente no, questo veramente non è da Juve. Poi sul portiere, ragazzi, io ci divento matto. Sul portiere era uno dei nostri punti di riferimento, il portiere. Vai Rossi, Rossi si è innamorato, innamoratissimo di Fabio, Fabio è top player.
9: Ciao Alessandro, Salvatore da Matera.
0: Ciao Salvatore.
9: Secondo me, guarda, come diceva anche l'altro ascoltatore, noi come Juventus stiamo pensando a ruoli sì importanti, la difesa, che non è poi così male, l'attacco non è poi così male. A noi il problema è il centrocampo. A me dispiace che la nostra dirigenza, sono 3 dirigenze diverse che si sono succedute negli ultimi tempi, non abbia ancora capito che il centrocampo è di scarso valore. Questa è la verità. Cioè qui si tenta di comprare chiunque, ma non si pensa al nostro centrocampo. Non si pensa allora al centrocampo.
0: Non so veramente più, cioè, avete ragione, fate benissimo a mandare questi messaggi, vi ringrazio tanto, buon Ferragosto a 2 amici come Andrea e Barbara, un abbraccione caro ragazzi. Io l'ha detto prima anche Fabio, quindi ve l'ha raccontato anche lui, è vero, qualcosa la Juve secondo me farà a centrocampo, penso che sia, alla fine lo porteremo a casa, dopodiché ci vogliono almeno un paio di sessioni di mercato, penso anche a quella invernale, per ricostruire un centrocampo che abbiamo provato a ricostruire, perché io dimentico anche Thuram, mi è arrivato anche Thuram, Luiz, Thuram con Miners, li ha portati tutto lo stesso direttore sportivo, l'ha fatto, l'ha portato tutti e 3 lui, Luiz, contro il parere dell'allenatore, ma ci sta. Turam, e secondo me di Turam possiamo essere soddisfatti, e con Miners. Questo deve essere il centrocampo ricostruito. Stiamo parlando di 2 anni fa, amici miei. Stiamo parlando di 2 anni fa. Con 56 più 25 più 50. Cioè il centrocampo della Juve che noi adesso vogliamo prendere e mettere in un angolo sono 56 più 50, quanto fa Rossi? 106, 116, 126, quanto fa? Io sapete, la matematica non ci capisco niente. Più 106 più 25 fa meno 130 milioni. Noi per fare il centrocampo il signor Giuntoli ha speso 130 milioni, no 10 anni fa, 2 anni fa. Quindi io sono d'accordo con tutti voi, con l'amico da Bordeaux prima, con questo messaggio adesso, sono stra d'accordo, come sfondate una porta aperta, ma 2 anni fa sono stati spesi 130 milioni per giocatori che hanno reso? No. Per giocatori che oggi noi vorremmo tenere? Forse uno su tre. Thuram, che poi Thuram fermato dagli infortuni, fermato da un po' di situazioni, però non ha reso per quello che immaginavamo. Noi 2 anni fa, più o meno di questi tempi, immaginavamo di aver risolto tutti i problemi del centrocampo e immaginavamo lo schieramento del centrocampo a due con Luiz Thuram. Ve lo ricordate, vero? Eravamo tutti felici, io per primo, cioè, mamma mia, oh, ragazzi, che centrocampo abbiamo costruito. Luiz, un fenomeno, Thuram, lo vuole tutta Europa, e l'abbiamo preso noi. Mamma mia, se prendiamo anche con Mainz, abbiamo risolto i problemi del centrocampo per 20 anni. Nemmeno per 1 anno abbiamo risolto, perché Luiz, ora io faccio anche questo tipo di ragionamento e ogni tanto mi voglio mettere anche nei panni di Spalletti, che ripeto ha delle colpe enormi per non averci portato in Champions, perché le partite le prepara lui. Però voi pensate oggi Spalletti cosa sta facendo? Cioè Spalletti dice, e ci ha detto e ci ha fatto capire, che Douglas Luiz lo vuole provare a ricostruire, un giocatore che hanno bocciato Thiago Motta e che ha bocciato Tudor. Tudor nemmeno ha voluto vedere come è arrivato, via, ciò, passa via, mamma mia, via. E Motta, che già aveva cominciato a litigare con Giuntoli per la questione di Luiz. Però Spalletti dice, oh, io di necessità devo far virtù, provo a ricostruirlo. E poi vi dice anche un'altra cosa Spalletti, della quale io sarei felicissimo se gli riuscisse, punto anche su Milik. Cioè io ogni tanto nei panni mi ci metto di questo allenatore che aspetta ancora un attaccante e ti dice, ma proviamo magari a ricostruire la gamba di Milik, che sarà la persona più difficile del mondo. Da quell'altra parte ti dice, certo vorrei un altro tipo di centrocampo, magari arriverà che sì, ma siccome non ho la possibilità di cambiarlo tutto, come dice l'amico Francesco da Bordeaux, come diceva l'amico prima nel messaggio, come sostiene Santarelli, come sostiene Zuliani, Paolino, perché su questo siamo tutti d'accordo, però sappiamo che 2 anni fa sono stati spesi 130 milioni. In più c'è i Locatelli e sappiamo quello che viene detto e cosa pensa l'opinione pubblica di Locatelli in questo momento, però gli batto sempre le mani in campo a Locatelli perché dà tutto quello che ha. In più c'è ritornato pure Arthur per la 174esima volta, dice un amico, non è che lo rinnovano per l'anno prossimo, no, guarda, tranquillo, piuttosto se lo tengono e l'anno prossimo si festeggia perché scadrà questo contratto. Oggettivamente su Arthur non ha colpa né Giuntoli né Comolli. C'è McKennie, che poi io ogni volta che lo vedo McKennie lo abbraccerei onestamente per quello che dà la Juve, anche per il suo modo di vivere la vita. C'è quel video lui che balla Billie Jean sull'aereo, che è qualcosa di straordinario, perché McKennie è veramente un giocatore che in questa Juventus dà anche un minimo di quel sorriso che ogni tanto serve. Però anche McKennie è uno che nel nostro centrocampo di sogni forse non ce lo metteremo, però questi siamo, ragazzi, questi siamo. E appena 2 anni fa 130 milioni. Quindi dobbiamo dare, anche se la pazienza non ce l'abbiamo, e avete ragione, e avete ragione, però dobbiamo dare il tempo a Carnevali e Massara di rismontare un'altra volta, e magari se Luiz quest'anno fa una grande stagione lo puoi vendere. Comunque io ormai su Luiz un po' le speranze le ho perse, poi lo dico che è un grandissimo giocatore che ha dei piedi che cantano, però ha anche tanti altri difetti, quindi magari se nel centrocampo dei sogni lui non ce lo mettiamo ma riusciamo a valorizzarlo e a monetizzare, allora intanto puoi andare a prendere un giocatore sicuramente superiore, così come un domani Locatelli che rimane alla Juve ma è la prima riserva, come era nelle intenzioni di Giuntoli quando prende Luiz, Kumainez e Thuram. E però ci ritroviamo ancora una volta a avere titolari Locatelli, avere titolare Douglas Luiz sperando che possa far meglio, avere titolare Thuram sperando che stia bene, McKennie sperando che continui in questa scia positiva degli ultimi anni. Ci abbiamo ancora Miretti che non si riesce a piazzare, però avete ragione ragazzi, vi capisco, magari riuscissimo a resettarlo tutto il centrocampo. Prego.
10: Controtendenza, non sono per la crocifissione di Gregorio, è un portiere sicuramente molto molto molto mediocre, ma rispetto alla squadra, se la squadra è forte, la difesa è forte, esalta anche il portiere che trova stimoli, autostima per crescere, ma con la squadra che abbiamo è difficile valorizzare chiunque, e ad ogni modo non è con i portieri che si vincono i campionati.
0: Beh.
10: O le coppe, ricordo. Beh. Errori drammatici di Zoff, così come ricordo campionati straordinari di Bodini, che non era eccelso, ma c'erano delle squadre fantastiche davanti. Quindi noi dobbiamo recuperare un concetto di squadra che abbiamo perso da troppo troppo tempo. Fino alla fine, Michele da Torino.
0: Allora Michele, bellissimo messaggio il tuo, costruito bene, con concetti che in parte condivido in parte no, ma mi piace molto perché ci possiamo confrontare su questo. L'ultima parte la sottolineo perché hai perfettamente ragione, dobbiamo ritrovare un concetto di squadra. Francesco, vero, era l'amico Francesco, hai straragione Francesco, noi dobbiamo ripartire proprio dal concetto di squadra che è venuto a mancare da anni, ma d'altra parte anche lì il concetto e l'identità hanno provato ad abbatterlo. Però è vero Francesco, è verissimo. Sulla questione portiere mi trovi un po' in disaccordo, nel senso che è normale che se tu davanti a Cristiano Ronaldo un gol lo prendi, ma un gol lo fai, lo sai, partiamo quantomeno da 1-1. E mi trovi un po' meno d'accordo anche sul fatto che il portiere non riesce a valorizzarsi perché non ha una difesa forte davanti a una squadra forte. Sai perché non sono molto d'accordo, amico mio, fratello mio bianconero? Perché il signor Di Gregorio a Monza non aveva una grande squadra davanti, era il Monza, eppure lì si esaltava. Quindi su questo bellissimo dibattito si potrebbe aprire, magari lo riapriamo, però io credo che il grande portiere sia un grande portiere a prescindere. Falcone è un grande portiere, sembra, nel Lecce, e nel Lecce non è che c'ha tutti questi difensori davanti. Caprile è un buon portiere a Cagliari, e nel Cagliari non è che c'ha tutti questi grandissimi giocatori davanti. Provedel è un buonissimo portiere, eppure a difesa della Lazio, è vero, aveva Gila, Gila e Romagnoli, però comunque è un signor portiere a prescindere. Diciamo che a Di Gregorio forse è mancato la possibilità, e qui posso essere d'accordo, di crescere all'ombra di un portiere che sapesse anche indicargli come gestire determinate pressioni che hai alla Juventus. Poi hai ragione te quando dici che se tu hai una squadra che gira a mille, il portiere può anche fare due o tre cavolate durante l'anno e magari lo scudetto lo vince lo stesso. Vero, verissimo. Però l'assunto è anche che noi quel tipo di squadra completa non ce l'abbiamo. Se mi ci metti un portiere che ogni volta che tira ti tremano le gambe a noi e a lui, diventa difficile, diventa difficile, diventa veramente difficile. Il portiere della Juventus è sicuramente un ruolo molto delicato, che non puoi affidare ad un portiere normale, secondo me. non lo puoi affidare ad un portiere. Il portiere ormai ti può fare la grande partita una volta. Anche Di Gregorio ha fatto una strapartita, ve la ricordate, con Real Madrid, prese gol e poi cominciò a esaltarsi, ma è una volta. Il portiere della Juve ti deve dare continuità. Un portiere forte ti porta i punti nella stagione, ragazzi. La Roma, oltre al suicidio nostro, era Michele l'amico, no Francesco, il suicidio nostro, ok, ma Svilar ha portato una marea di punti alla Roma. Se no, ragazzi, andiamo a non raccontarci quello che è stato. Andate a fare i conti di quante volte la Roma ha vinto magari 1-0 con le parate di Svilar. Poi, per carità, anche lui ha avuto una flessione nella stagione, perché poi è normale, il portiere che prende magol non esiste, però in tante situazioni è stato Svilar contro tutti, come quando noi avevamo Szczęsny, anche Zoff, ma insomma quando avevamo Buffon. Poi Buffon è anche quello che nella famosa partita con il Lecce sbaglia, il Lecce pareggia e noi rischiamo di perdere lo scudetto, che poi vinciamo lo stesso, ma è l'episodio che è lo stesso episodio che magari il portiere di seconda fascia riesce in quella partita, perché anche Di Gregorio l'anno scorso, non questo, quello precedente, ha fatto le sue partite, banalmente quella di Venezia. La partita di Venezia lui fa quella famosa parata

0: due ruoli fondamentali. Prego.
1: Alessandro, buonasera. Fabrizio di Castellammare di Stabia. Ascolta, volevo fare una domanda. Visto e considerato che ormai il capitolo portiere è un terno all'otto o giù di lì, la mia domanda si riferiva all'attaccante. Visto che il povero Spalletti sta chiedendo ormai da due sessioni di mercato un attaccante forte fisicamente che sappia tenere palla e far salire la squadra, viste le difficoltà che riusciamo ad incontrare, ma sarebbe veramente una cosa disdicevole poter aggregare Dormisi in prima squadra? Io per quel poco che ho potuto notare mi sembra un profilo veramente interessante e volevo sapere tu cosa ne pensassi. Fino alla fine.
0: Ciao caro, allora intanto saluto Fabrizio, che giustamente dice ho acceso solo ora, ma ho visto dov'è Fabrizio e è già un miracolo che tu ci dedichi un po' della tua attenzione, caro Fabrizio. Dice ma chi mettiamo in porta? Con Miners, quasi Fabrizio, quasi siamo lì, magari abbiamo creato un portiere, non lo sappiamo, però ti dico Fabrizio che domani arriva Lukumi. Allora, interessante anche questo messaggio, così come tutti veramente. Io lo aggregherei anche Dormisi, che anche secondo me è un giocatore interessante, però deve essere quel qualcosa in più, cioè non deve essere, secondo me, ragazzi, poi magari mi sbaglio, il giocatore che ma proviamo, poi magari lo buttiamo in campo determinate partite, è ancora troppo presto. Il profilo è interessante sicuramente, però credo che anche lo stesso Spalletti ha bisogno di altro. Ragazzi, noi il giovane ce l'abbiamo, Ecator, noi la scommessa, forse nemmeno scommessa, noi l'investimento sul giovane l'abbiamo fatto, però anche qua devo dire una cosa, perché poi giustamente voi dite sì, Mecator perché l'abbiamo preso, l'abbiamo preso perché è un giovane italiano, è interessante, però ci rendiamo conto che la Juve ha bisogno di altro. Poi Dormisi, sono stra d'accordo con te, Dormisi sembra un profilo interessante. No, 60 milioni per Reinders, amico, non c'erano. Amico mio, non c'erano. Poi, per quanto mi riguarda, con Reinders sfondi una porta aperta per uno dei centrocampisti più forti in assoluto, ma mi ha deluso la sua scelta, perché è vero che lo ricoprono d'oro, va in Qatar, mi sembra, dove va. Cioè, giocatore come Reinders che decide di appendere lo scarpino al chiodo a 23-24 anni, boh, però purtroppo non c'erano. Dai, ultimo vocale e poi ci salutiamo, ragazzi.
2: Ciao Alessandro, salvo da Roma. Ho una considerazione sulla base anche della tua introduzione. In questo momento credo che l'opportunità vicario potrebbe essere, se non l'unica, la migliore possibile. E mi spiego. Se noi guardiamo in un'ottica di 2 anni, quindi prendere in prestito per poi decidere il prossimo anno, noi dobbiamo anche tenere conto che i portieri, volenti o nolenti, li dobbiamo cambiare entrambi.
0: No, però l'avevamo già sentito questo messaggio, mi ricordo adesso, sì, l'avevo anche risposto all'amico, era molto interessante il messaggio. Dai, mandiamone un altro.
3: I motivi sono due: Frattesi è nato nella Lazio, secondo, l'Inter si è riservata il 50% nell'eventuale vendita.
0: Sì, che però
3: alla fine arrivano ai 20-25 milioni
0: che però
3: lo vuole vendere a chiunque.
0: Hai ragione, che però nel diritto di riscatto, se la Lazio poi non lo riscatta, quel ragionamento finisce lì. Allora, non leggo il messaggio, Carla, ma ti rispondo, questa riflessione l'abbiamo fatta anche noi. Però ti rispondo in maniera criptica, perché insomma la radio deve rimanere aperta, ovviamente, però questa riflessione credo che l'abbiamo fatta tutti. Va bene, poi un giorno vi dirà Rossi ride, perché anche Rossi la pensa come me. Guarda, è stata una delle prime cose che abbiamo pensato io e Vincenzo. Va bene, allora ragazzi, anzi va bene, no, va bene non lo posso dire io, non lo posso dire io, va bene, perché c'è un va bene migliore, se adesso tu lo trovi, vai.
4: Va bene, va bene. Allora,
0: grande Marco, no. Grande Marco. Allora, ragazzi, domani è Ferragosto. Vi auguro un meraviglioso Ferragosto per chi è fuori, per chi è a casa, per chi insomma non se la passa benissimo. Glielo auguro ancora più bello e li abbraccio ancora di più. poi c'è domenica, dal lunedì si ritorna a pieno organico, quindi torna il grande Claudio Nezzo.

0: Giuliani, ci saremo tutti, addirittura poi della settimana successiva c'è anche
1: Tozzi Fabio
0: credo che non lo prendiamo, poi hai visto mai, però Doc e Croce no. Ma invece torna maledetto Rossi, invece tornerà appunto anche
1: Leonardo Tozzi.
0: No, nemmeno Leonardo Tozzi, non c'è nemmeno lui, non c'è nemmeno lui. Tornerà invece anche la nostra rassegna stampa. Poi, senza svelare niente, ci sarà anche qualche novità di palinsesto dal 31 agosto. Ma non ve la dico, perché se no che novità è. Sono sicuro però che vi piacerà, eh? Sono sicuro che vi piacerà. E quindi dal 31 agosto, quando ormai la stagione ricomincerà al 100%, scoprirete, lo dirà ovviamente il direttore, che ci sarà una novità di palinsesto. Per quanto ci riguarda, ci ritroviamo lunedì alle 18. Però aspetta, chi c'è prima di noi dalle 16 alle 18? Chi c'è dalle 16 alle 18?
2: Ecco.
0: C'è lui che torna. Chi? Aiuto, no, Quintiliano. Ragazzi, veramente io vi dico, mi ha dato un messaggio a Quintiliano, addirittura ha detto, mi fanno la regia da Milano. Come da Milano? Dice, no, pensavo all'Inter. Era totalmente sconclusionato, un po' come quando dice il numero di telefono. Facciamo la chicchettina, ce l'hai sott'occhio la chicchettina, vai. Sì, è una chicchettina che ci vuole.
3: 340-54-35-234.
0: Era più o meno in queste condizioni. Forse si era appena svegliato. Però lunedì, quindi domani Ferragosto, passatelo nel miglior modo possibile ovunque voi siate. Poi domenica ci si riposa. Dal lunedì non c'è più riposo, come diceva uno di quelli che ci ha portato tanti danni, cioè Tiago Motta, e domenica ripartirà anche colpo di tacco versione versione campionato. Andiamo anche Bernadette che ci ha accompagnato l'anno scorso. Rossi, ti sei sfogato? Bene. Ragazzi, vi voglio veramente... Marangio tornerà chissà quando. Vi voglio veramente bene, ragazzi. Grazie di cuore, grazie, grazie di cuore. A lunedì, fino alla fine, sempre.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te. Si avvicina la conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni. Naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono fuori gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano soprattutto, come sempre, è sempre il campo a dare le risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente gli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, cioè non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che sì, la situazione dell'Inter sia abbastanza delineata sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella neo di quella dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza ancora, il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto, sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Kibu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però accostando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale. Quindi ha cercato Cardinali di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, e poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava sì, aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il discorso di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possono prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestito nella giusta maniera. Mourinho senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurenzi ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra, una squadra abbastanza completa. Il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato, che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata. Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan, sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani, che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che, come quelli che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande esploanzo che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un po' sia un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, e senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì il simbolo di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche, non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto.
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite, perché come quest'anno il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro, rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile, perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, e formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri liti, probabilmente, anche se Beşiktaş senza dubbio è una squadra di tutto rispetto, e soprattutto è un guarda che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, che però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano. Tutto nella Juventus mi pare che ci sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate pur avendo fatto qualche.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Besiktas, secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Eh beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico, che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo rischioso, che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco, e vediamo quelle che sono, che poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si può dire del calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che sta fuori.
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.
1: A presto.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto. Ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Sarà davvero un buongiorno RBN, dipende dalle notizie che daremo e che ci darete anche voi da casa. Buona giornata ad Antonio Paolino, buon 14 agosto, vigilia di Ferragosto, per ricordare che il giorno di... Ditemelo voi, che giorno è? Di... Nel senso, per cosa ricorderemo il 14 di agosto del 2026? Abbiamo un Lucumì con la maglia bianconera, ma non ancora con il bonifico arrivato al Bologna, quindi aspettiamo. Abbiamo Suzuki deve pensarci? Non ci ha ancora pensato? Chi ci doveva pensare? Come ci abbiamo pensato? Perché ci sono dei dubbi? Per chi ci sono? Questione di soldi? Comunque, a parte questo, buona giornata, buona vigilia di Ferragosto, appunto. Dusan Vlahovic firma col Besiktas, l'attaccante saluta la Juve. Valutazioni di Amorim e Cardinale sulle cessioni. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku non faranno parte del gruppo. Davide Frattesi atteso a Roma. Sponda Lazio, nelle prossime ore visite mediche. Per l'attacco la Lazio pensa a Mauro Icardi svincolato. E poi Atalanta ufficiale l'arrivo di Christensen dall'Udinese, contratto di 5 anni per lui. Accordo verbale per Badiashile del Chelsea, prestito oneroso a 3 milioni più 27 in futuro, contatti continui per la Roma per Rodrigo Mora. Como in difesa si valuta il ritorno di Diego Carlos. Quanca in uscita, Bologna ufficiale l'arrivo di Piccoli dalla Fiorentina, prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni. Fiorentina ufficiale l'arrivo di Pellegrino dal Parma, operazione a titolo definitivo per 25 milioni. David Romero è arrivato in Italia, trattativa chiusa con il Tigre, Parma fatta per la cessione di Ondrejka. L'attaccante si trasferisce all'estero. Sassuolo è fatta per Obrador dal Benfica, lo spagnolo arriva in prestito con diritto di riscatto. Questo e altro in questa puntata. Pochi nomi legati alla Juventus. Diciamo che sta indossando la maglia Lucumi. Diciamo che stanno aspettando il bonifico, un po' come quando pago lo stipendio, ogni mese, centesimo su centesimo a Yves, che saluto, buona giornata.
1: Non è ancora arrivato questo mese.
0: Esatto, mi sembri Lucumi. Oggi abbiamo Lucumi in regia, non è arrivato il bonifico, bellissimo. Anche perché siamo a metà mese, cioè tu che vuoi lavorare metà mese? Insomma, buona giornata amici radioascoltatori di Radio Bianconera, buona giornata alla chat di Radio Bianconera, buona giornata a chi ci aiuta, anche un po' come Sky, il direttore Federico Ferri, che saluto, sempre sul pezzo, mai in vacanza, ma anche ai nostri siti che devo ringraziare, perché quando avete un direttore che fa il direttore, fuma il sigaro, piedi sulla scrivania, arriva presto al mattino, sono qui dalle 7, Yves, peccato che avessi dimenticato le chiavi e tu sei arrivato... arrivi fra 10 minuti, no? E quindi non potevo entrare per preparare al meglio questa puntata, ma la costruiamo insieme. Quindi prendete nota, avete aggiunto un numero di telefono, stavo per dare quello, 340 54 25 324, per mandare i vostri vocali sulla nostra chat, sulla nostra messaggistica. E intanto complimenti sempre agli azzurri che vincono medaglie, che ci provano, che sudano, che non stanno lì con le mani in mano, anzi chi nuota, chi schiaccia, chi corre con le gambe e via dicendo. Ragazzi, cosa dobbiamo dire oggi alla vigilia di Ferragosto, leggendo intanto i titoli delle prime pagine dei quotidiani sportivi, poi andiamo sui nostri siti che ogni tanto trascuriamo perché le notizie sono tante. Juve, Lucumi in piedi, tutti in piedi. Juve, Lucumi, ci siamo. In porta risale Vicario. Ma come? Ma come? No, non colpa di Tutto Sport. Un po' l'avevamo scritto per dirvi che quest'anno non venite a dire non l'avete detto, l'avete detto. Non, cioè, non è una questione di dire o non dire. Mi sa che anche la Juve non sa che pesci prendere, se ci sono pesci. O pescivendoli, perché mi sembra, perché poi bravi tutti, juventini sempre, remare dalla stessa parte, ma verso i pesci. Ma se non ci sono i pesci abbiamo sbagliato a remare, perché poi obiettivamente dovremo dare un giudizio al mercato, alle opportunità, a quanto si è speso, a quanto renderanno, o forse abbiamo o quanto siano bravi i giornalisti che tutti avevano oramai detto di Suzuki. Io vi ieri ho provato a smontarla un po' la teoria, magari hanno acceso Radio Bianconera un istante, si sono spaventati e hanno chiuso. Ma io vorrei quasi che non andasse in porto questa operazione, se non ho più soldi in cassa, perché ne ho spesi troppi da altre parti, troppo in fretta. Quando dai la paghetta un po' a destra e un po' a sinistra, finisce prima il mese, come dice Iva, metà mese, lui chiede già lo stipendio di novembre, è la 14esima di febbraio prossimo. Accordo a un passo per il difensore, Lukumi, perché glielo devi andare a prendere, perché forse quando mimavo l'incazzatura sotto traccia di Spalletti, forse ci ho azzeccato, o forse qualcuno mi ha indirizzato verso quella direzione, verso quel pesce a cui ho abboccato. Poi a volte io non mangio il pesce, quindi pensate, potrei sbagliare in continuazione. Carnevali, Massara, Ottolini a Bologna per chiudere. Per chiudere Lukumi basta andare in uno, con le deleghe giuste. Così risparmiamo anche sul listino delle spese, eventualmente. Perché qui, Gionelcan, pensaci tu, dammi la delega. Yves, Paolo Rossi, che è già pronto per... oggi seguirò Paolo Rossi all'ora di pranzo, perché voglio capire. Tra l'altro... Da lunedì torna Claudio Zuliani e quindi siamo tutti contenti come famiglia bianconera, perché così da un'altra angolatura cercheremo di capire e scopriremo anche le sue carte. Ma intanto, accordo ad un passo per il difensore, cresce la fiducia di averlo entro lunedì. Quindi lunedì lo portano allo stadio, dai. Lunedì almeno per Lukumi applausi a scena aperta. Poi per altri... Insomma, chi ci sarà alla grigliata della Juve? Ma che domande mi fai? In che senso?
1: È la mia domanda di stamattina.
0: Certo, la domanda, il quesito di oggi. Chi ci sarà alla grigliata di Ferragosto? Non la fanno quest'anno perché i frighi, le celle frigole hanno chiuse con Lucchetto. Non c'è più pesce, non ci sono pesci da prendere, ma non c'è neanche la carne. Va bene. Troppi cadaveri di giocatori da mandar via, che non vuole nessuno. E questa è una risposta interessante. Direttore, facciamo prima se si mette là in porta. No, è l'unico ruolo che non accetto volentieri. Mi dicono che Iver era un ottimo portiere. O sbaglio? No, ottimo attaccante. Un ottimo attaccante. Vabbè, ho già capito. No,
1: centrocampista attaccante.
0: Sì, centrocampista attaccante, difensore portiere, ho già capito. Mando il figlio del mio amico, è molto bravo, dobbiamo dire che siamo messi male. Chiediamo Dino Zoff, chiede qualcuno. No, vabbè, un po' ci scherziamo, un po' speriamo di raddrizzarla. Però se poi devo andare a prendere Vicario dopo il giro dell'Oca che abbiamo fatto, ragazzi... Vedete che la Juve è una cosa diversa dalle altre parti, La Juve è una cosa diversa. Dalle altre parti tutte le sciocchezzuole di mercato non le scopri neanche. Però mi colpisce, non Paratici, che la Fiorentina faccia 9 colpi. Ne doveva cedere di meno. Cose più semplici, la dai a 1, a 2 o in prestito, non se ne accorge nessuno. Neanche i fiorentini, che sono attenti solo se lo dai alla Juventus, Senza ricordarsi che poi la Juventus li ha mantenuti per un ventennio e nel 2006 non sono finiti in Serie B, no? Se è andata la Juventus, figurati se non dovevano andarci altre squadre, figurati se non dovevamo chiudere quel campionato, visto che sono tutti santi e vergini. Ma al di là di questo, lascio questi temi da lunedì al bravo Claudio Zuliani, che tornerà. Fra poco lo andiamo a leggere su Tutto Juve. Il PSG non è convinto del portiere che ha preso tempo, Chevalier, irritando i bianconeri che hanno cambiato obiettivo. Cioè, noi cosa ci fidevamo? Di una società che ci ha spennati da 3 anni con Colomani, che ci ha preso per il collo per darci Colomani, facendoci quasi un favore quando loro proprio non lo volevano. Quindi noi dovevamo disinteressarci di Colomani, disinteressarci, non ci interessa più. Certo che se facevi così, quelli sono transalpini, prendono la baguette, la spaccano in 1000 pezzi e non te lo danno più. Intanto cerco qualcos'altro. Intanto cerco qualcos'altro. Signori, il giudizio buono, buonino, o insufficiente, se lo becca chiunque. Se lo becca chiunque, perché vorrò vedere le prime dichiarazioni di Spalletti, se non comincia a diventare Tudor la vendetta o Spalletti l'incazzato. Non ha ragione, senza totale ragione, ma un briciolo, anch'io che gli ho sempre detto, guarda che il tuo passaporto, sul tuo passaporto c'è scritto fallimento in nazionale, fallimento al primo anno, ai primi 8 mesi in Juventus. Quindi è giusto per modo di dire continuare con Spalletti, ma oggi gli devo aggiungere la dicitura. Però è anche vero che al secondo anno si sono impegnati a non darti una mano, non ci sono riusciti. E allora vado avanti così o non vado avanti così? Perché poi mi sembra che non sia proprio l'allegriano, che sta zitto e gli piace tutto del mondo Juventus. Perché il tatuaggio è sempre uno, il tatuaggio è sempre quello, ben tenuto nascosto, sia che faccia caldo o che faccia freddo. Riallacciati i contatti col Tottenham per l'azzurro, si tratta sul prestito. Oh, andiamo sul prestito e poi sono quasi certo che te lo scaricano e gli devi dare una cifra. Anzi, pattuitela subito. Cioè, oramai sto diventando un esperto di mercato, grazie a voi. Vicario, quanto costerebbe? E non vogliono meno di 15. Non vogliono meno di 15, però non ho il dato aggiornato, perché l'avevo accantonato, l'ho scritto. Sapevo che andavamo verso Vicario. Poi gli altri ci hanno detto, ma non lo vorreste Suzuki? Ah, è più giovane. Ah, magari poi ce lo danno. Ah, magari non lo prendono. Usciamo dalla rete di quello che vogliono gli altri, Anche il primo anno. Abbiamo il coraggio di dire questi siamo e questi restiamo. Perché sarà bene o male così con alcuni giocatori, Mi sembra di capire. A meno che scarichi tutto nell'indifferenziata. Sarà un ferragosto duro, né pesci e né carne sulla grigliata. E quindi il taglio alto viene dato, nel taglio alto di Tutto Sport viene dato risalto, come vediamo, Juve Lucumi ci siamo, in porta risale Vicario, taglio principale, doveroso, divina, col tricolore dedicato a Curtis Oro nei 50 d'orso, il nuovo record mondiale, spettacolare, brava. Brava, bravissima, e non solo tu, naturalmente. Allora, ci prepariamo poi per il Blitz Juve per Lucumi, che non è ufficiale, sta vestendo, sta facendo già le foto, e lì i fotomontaggi, i like, i creator sono già lì, che si esaltano, fanno il saluto di qua e di là. Sostanza, perché non sei arrivato subito? Perché ci vuole così tempo, tanto tempo? Perché se no, il calciatore... Io li ho conosciuti i calciatori, quelli con... non si dice... quelli con carattere, Se gli fai perdere tempo, un professionista, se gli fai perdere tempo, se non lo fai allenare, ti risponde anche male. Fammi lavorare. Invece qui siamo diventati un set teatrale e non va bene così, non va bene così. Perché dopo un po' il set teatrale non sorridi neanche più e alzi solo il dito, sperando che il dito sia quello giusto, Perché poi, anch'io che sono il più scarso e gioco in quella squadra, mamma mia, se questo è il modo di operare, se dobbiamo far finta di essere felici e contenti perché c'è la grigliata di Ferragosto, anche no. O andiamo a quagliare qualcosa, Così ci aggiungiamo anche le quagliette, oltre al pesce e la carne, Per chi piace, per chi mangia, per chi non si offende, eccetera, Facciamo sostanza, perché se no... Immaginate stare con tutti i parenti che detestate a fare il grigliatone? Detestate per modo di dire. Vorreste essere da un'altra parte con altra gente? Bene, vi ho scattato la fotografia dell'eclissi di Juve. l'eclissi di Juve. Lasciamo tutto sport, 9.21 fino alle 9.30, uno sguardo veloce, commentato anche da voi. Direttore, una domanda provocatoria. Comparateci che mercato avremmo fatto? Questo, esattamente questo, ma con un'altra strategia. Esattamente questo. Alla Juve, in Italia, stanno facendo pagare l'algoritmo di Comolli. Noi con voi non trattiamo e adesso ti trattano nello stesso modo. Comparatici, secondo me, riprendevi il difensore centrale che è andato alla Fiorentina, ex Juve. Prendevi Pellegrino, ne sono quasi sicuro. Non so qualche altro. Non so Attà dell'Udinese, non so, ma difensore attaccante sono convinto che l'avrebbe preso. Così, qualche messaggino fino a poco fa, fino a qualche settimana fa, con Paratici versione inglese, londinese o quello che era, ce l'avevo. E quindi qualche soffiata prima che lo chiamasse il Milan, prima che pensasse alla Roma. Alla Juve non ci ha mai pensato e neanche a lui, e non voglio dire lui è il re del mercato, assolutamente no, però è riuscito a comprare nove pezzi, non è più bravo di Carnevali o di Massara. Qui paghi le difficoltà che avrebbe pagato anche Paratici. Spero di averti risposto. Ho l'impressione che prima di fine anno arriverà Conte ad allenare la Juventus. Questo non lo so, lo state dicendo voi, perché quando l'ho accennato il malumore, non l'avrei continuato. Non c'è un'area proprio respirabile, limpida, cielo sereno, non c'è. Però poteva essere tutto, uno andava in nazionale, uno finiva la carriera, uno non lo so. Dipenderà dai risultati. Altrimenti le formazioni che vedremo avranno logica, magari non avrà equilibrio, sapete cosa avrà? Guardate che cosa siamo, guardate che cos'ho e che magari metto male, perché poi se mette X, Paolino, Radio Bianconera, perché non ha messo Y? L'altro, no, ha giocato benissimo Z. No, perché così? Fino a quando, verso Natale, proporrà mi manca quello per gennaio. Film già visto. E Carnevale gli dirà pazienza, perché se no, anche Giuntoli e Thiago Motta avevano iniziato benissimo, andavano d'amore e d'accordo. Io ho tutte le diapositive giorno per giorno. Arriviamo alla sconfitta alla vittoria col Milan, alla vigilia del, cioè dopo Riyadh. Ecco, da lì le diapositive sono diventate già da colori a bianco-nero, da bianco-nero con schizzi di sangue poco per volta, fino alla separazione. Fidatevi di Radio Bianconera, augurandosi che non sia questa la verità. Per il difensore è pronto un contratto quinquennale a 2,5 milioni, quindi quantomeno non gli diamo tantissimo. La Juve ora confida di portarlo a Torino in tempo per il test contro la Next Gen, per farlo presentare. Intanto si stava allenando con il suo Bologna, sperando che là in mezzo al Combiners Bologna o Roma e Cabal, forse più Bologna, possa essere anche una pedina per abbattere un po' il costo, a dire il vero. Quindi si sta lavorando su quello. Il percorso è lungo. Il giudizio non va dato su 10 anni, perché a quelli prima gliel'avete dato dopo un minuto, un'ora, una settimana, un mese. A tutti, Giuntoli, Comolli, gli allenatori, non ne parliamo, ok? E tutti hanno lamentato, perché poi ci mettono loro la faccia, altrimenti devono dire noi l'anno prossimo puntiamo all'Europa League. Voglio vedere poi che cosa rispondete. Andiamo sulle colonne del Gazzetta dello Sport, poi entriamo nel merito degli articoli bianconeri. La Gazzetta dello Sport, taglio principale, anzi a piena pagina praticamente, Sara Curtis super oro con un altro record mondiale, sei già leggenda. La ragazza magica vola nei 50 d'orso, 26 e 56, e stupisce tutti. assurdo, ho fatto un'altra follia. Questo titolo un po' per la Juve andrebbe bene, assurdo, ho fatto un'altra follia. Sono senza portiere. Poi si fa male Perin e poi Di Gregorio titolare. Poi vi voglio vedere. Poi vi voglio vedere. Il balletto di mamma. Poi voglio vedere il balletto anche della mamma di Yves, che è sempre molto carina quando la vedo nei video. Lukumi alla Juve. Badiashile e Napoli, sbarcato Spence, porta bianconera, rispunta Vicario. Qui oggi, date atto a Gazzetta, un po' cattivelli ieri nel porre un quesito, ma è da Juve, ma serve alla Juve, adesso non mi ricordo il titolo. Oggi se ne sta lontano dicendo tanto, il sottotitolo lo fanno i tifosi. O sbaglio. Kunku via, Leao rischia, arriva Cardinale, epurazione Milan, fuori pure Fofana. Tomori, qualcuno mi dice, ma perché Tomori? Stop, abbiamo preso Lukumi, dai. E Odogu, Rafa non convince e si fa anche male. Ma guarda un po', tira sul pantalone. Quando tiri sul pantaloncino e fai vedere il dolorino, proprio il punto in cui ti sei fatto male, mi sembra Ivo in questo momento che mi fa vedere la puntura di zanzara di questa notte, ma non vi dico su quale parte del corpo. E questo è Gazzetta dello Sport, però c'è il rompipallone che riguarda la Juventus. Juve Spalletti è tornato a schierare Kumainas come difensore, ma lo sanno tutti che attualmente sarebbe più utile in porta. Carina, carina anche questa, E chissà, chissà, un futuro da portiere. Attenzione, che tra tutti, non ha la personalità. Non possiamo perdere più tempo. Tra tutti, se usassi con lui un po' il bastone e la carota, è quello da cui riusciresti a cavare qualcosa di più rispetto anche a Douglas Luiz, che ha ottimi piedi, ma mi sembra collegato, con un pianeta un po' tutto più suo che non quello a cui è collegato Kumainas. Abbiamo fatto delle belle scelte. Va bene, andiamo. Abbiamo già i vocali? Sono già arrivati i vocali? E allora, ascoltiamo. No, leggiamo prima la prima pagina del Corriere dello Sport. La Sara dei Miracoli, Curtis, la regina dei record. Vedete, poi il giornale che bello, ma se le meritate tutte. C'è nient'altro, le squadre stanno, c'hanno soldi, fanno quello che possono e quindi la prima pagina è riferita e fa bene il Corriere dello Sport a dire, sapete cosa vi dico? Viva, viva il nuoto, viva Sara Curtis, viva i tifosi, radioascoltatori di Radio Bianconera, 9:29, ascoltiamone uno e poi ripartiamo da voi.
2: Direttore, buongiorno, Daniele Tenerife. Che tristezza sentire la nostra Juventus alla mercé di una squadra che fino a 15 anni fa non esisteva neanche come il Paris Saint-Germain.
0: Esatto.
2: Io non vedo l'ora che ci restituiscano il nostro orgoglio, che ci riportino dove siamo sempre stati. Ma ho anche il dubbio che gente della nostra età, direttore,
0: parli per lei.
2: Il meglio del calcio italiano, e questo include anche la nostra Juventus. Poi ogni cosa a proprio tempo, però mi ero ripromesso di non fare giudizi, di non dare giudizi prima della fine del mercato. Aspetto sull'arrivo del fiume e vediamo come terminiamo. Ecco, bel messaggio positivo qui dall'arrivo del mare.
0: Infatti l'hai detto tu e sei stato onesto, ma io sentirti dire aspetto in riva al fiume e poi sei al mare con le tue bombole per fare le immersioni, anche no, sei stato molto scorretto, molto molto scorretto. Alle 9:30 andremo avanti fino alle 11 con voi, 340-54-25-324, i vostri messaggi. Ieri abbiamo detto che eclissi avete visto e che Juve, che impressione vi fa la Juve? La stessa del nostro amico di Tenerife? O ditemelo in dialetto, dai, che mi piace, in dialetto come ieri. Come vi siete alzati stamattina col piede destro, col piede sinistro? Me lo dite in siciliano, in calabrese, in toscano? La prima cosa che avete pensato? La prima cosa che avete pensato che si possa dire in radio? Buongiorno, se buongiorno è RBN. A tra pochissimo.
3: Buongiorno RBN. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Buongiorno RBN, riprendiamo allora in questo meno caldo 14 agosto. Qualcuno arrabbiato con quei colleghi tipo Luca Calamai, che conosco molto bene, fa parte anche del nostro gruppo, altra fede. A proposito di Viola, il giornalista tifoso Calamai, con il vero Ken siamo da Champions, e la loro estate, mercato da sogno, impazziti di gioia per come Vlahovic ci ha lasciati in braghe di tela. E ti devono restituire quello che noi gli abbiamo fatto, cioè oltre averli sostenuti fino ad oggi. Il problema è che noi abbiamo sempre strapagato, ma dai tempi, la Fiorentina, dandogli ossigeno, per non crollare a terra, cioè gli abbiamo dato le bombole d'ossigeno, ce la siamo tolti noi e gliene abbiamo aggiunta, no? Bisognava mantenere un po' di più l'equilibrio. Adesso, diciamo che sportivamente parlando, mi aspetto che la grande Fiorentina, no, non sia così grande sul campo, onestamente. Però ha cambiato l'allenatore, ha aggiunto qualcosa con questo allenatore. Ha comprato dei buoni giocatori che sulla carta magari qualcosa, cioè i giudizi si sono sprecati nei confronti di questi giocatori. Speriamo nel 7-0 contro qualsiasi squadra cipriota o meno, o qualcosa del genere, o comunque in campionato, no? O comunque in campionato arrivino quinti, però puntano al quarto posto, Quindi aumenta la concorrenza, quindi sai, ogni tanto bisogna passare testa bassa, spalle larghe e andare dritti. Detto questo, andrei, ripartirei invece adesso dai nostri siti, ovvero tutto mercato web. Apriamolo immediatamente, fatelo anche voi. Inter Spence è arrivato al CONI per l'idoneità sportiva. Poi andrà, proseguirà le visite medico-sportive. Blitz Lukumi in primo piano su tutto mercato web, come si sta proponendo anche il buon Yves dalla regia di Torino, che saluto. Blitz Lukumi, la Juventus ora confida di portarlo a Torino in tempo per il test contro la Next Gen. Diciamo che se mi arriva anche il giorno dopo mi va bene tutto. L'importante è che martedì non ci sia, ci sto pensando, il Bologna ci ha ripensato e arriva la squadra cipriota, turca o quello che è, e te lo soffia. Il sacrificio bisogna farlo, ragazzi, ogni tanto l'ultimo paio di scarpe, il colore giusto, il numero giusto, se esci e telefoni alla fidanzata entra qualcuno, o magari online te l'hanno preso, onestamente. Non fare gestacci. È veramente una brutta persona, Yves, lavorarci assieme dall'altra parte del vetro. Cioè, se andate a cena è fantastico, ma se lo vede, sembra il mimo della Jalapas. Quando vedete quei personaggi così, fa sempre dei gestacci che non riesco a tradurre mai, o forse non azzecco l'interpretazione. La Juventus è il portiere che ancora non c'è. Gestione disastrosa, dicono loro, tuttomercatoweb.com. Troppe cose non tornano. E chi arriverà? Chi arriverà? Solo chi ci sarà lo vedrà. Vi posso chiedere il favore che quando lunedì ci sarà la partita con la Next Gen, io mi alzerò da tribuna stampa, Almeno non fischiate anche Radio Bianconera, perché ho già capito che tipo di partita potrà essere. Allora, mi spiace per la Next Gen che dovrà far vedere che la prima squadra gioca di prima, sta lontana dalle marcature, perché qualche partita con i più grandi l'ho fatta anch'io, Magari ci faremo raccontare più avanti anche da Marocchino che cosa chiedeva al suo marcatore nella partita di Villar Perosa. della formazione Primavera. Stammi lontano, dai, poi ti faccio venire con me stasera in discoteca, ti faccio conoscere dei miei amici, ti offro da bere, fammi fare bella figura perché ho fumato troppo ieri sera, sono andato a ballare fino alle 5, Trapattoni non lo deve sapere. Roma, la maledizione dell'esterno, da Sancho ad Azbe. 15 obiettivi sfumati in 24 mesi. Come vedete, tutti hanno delle difficoltà. Mi sembra che abbiano fatto leggermente, cioè siano riusciti ad avvicinarsi un po' di più, un po' di più a quello che volevano. Intanto calciomercato di Sky ci fa riassunto di quello che abbiamo già un po' letto all'inizio. Noi proseguiamo su tutto mercato web. Troppe cose non tornano. La Juventus, il portiere che ancora non c'è. Milan, Roma, Inter, si parla un po' di tutto. Vediamo se c'è. Identificazione e appartenenza, i due pilastri della Juve. Parola di Michel Platini. Ecco, se dovessimo dare, certificare con un ISO Juventus, un ISO J, la certificazione internazionale, chi merita la Juve, Platini ci dà un riferimento, quello dell'appartenenza, ed è difficile, appartenenza e identificazione, ma soprattutto con un mercato ancora che ribolle nell'acqua tiepida, viene tutto un po' più difficile. Però sono fiducioso, c'è ancora qualche giorno, però il campionato è fra 7 giorni, è fra 7 giorni. Poi posso vendere fino a fine mese, tutto quello che vuoi. Però immaginate i musi lunghi in panchina, immaginate, ecco, immaginiamo qualcosa, me lo dite voi? Intanto abbiamo dato un'occhiata anche all'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, molto severo, ma come non essere almeno in teoria e ad oggi e al momento d'accordo con l'editorialista. Andiamo ad ascoltare i vocali perché ne sono arrivati nel frattempo altri.
5: Buongiorno direttore, Salvatore da Catania.
0: Carissimo.
5: Io capisco perfettamente la preoccupazione che un po' caratterizza tutti noi, lei compreso, sulla tempistica di questo calciomercato, ma io mi voglio fare forte di un passaggio
0: sulla strategia.
5: Per me è fondamentale, è quello di aver detto da parte della dirigenza juventina: non possiamo permetterci di sbagliare. Quindi questo temporeggiare e questo, diciamo,

0: Sicuramente, forse un po' di più. Spegniamo un po' la levetta del cuore, della passione, no, della passione no, del cuore, e attacchiamo quella dell'intelligenza superficiale per giudicare ad oggi. Oggi, con un Suzuki in più, cosa cambierebbe? Beh, stai mettendo a posto i tasselli. Magari arriva domani, e allora spostiamo il giudizio a domani. Però, sulla strategia, se mi permetti, il peccato originale è che abbiamo inseguito una vita Colomboigny, allora, a 50 milioni, Abbiamo preso l'Ibegovic, ma sai che secondo me la somma di quella spesa, diluita, quello che vuoi, ad oggi mi fa pensare, è stato più semplice acquistare che vendere? Se poi devo prendere poco da quello che vendo, parto dalle cessioni e prendo quello. Ma ho deciso quella strada. Sono loro i dirigenti, sono pagati per quello. Dovrò giudicarli per quello. Però sai che forse ho speso troppo per non arrivare anche ad altri obiettivi? Cioè, è vero che un giudizio lo devo dare alla fine, che può essere domani, il 1º settembre. Ma tu, per essere in ritardo oggi, paghi le conseguenze già contro il Frosinone, all'incirca. Poi punti su quello che eri, che non eri così male. Ok? Allora avrei studiato meglio la strategia. Questo voglio dire. Perché forse hai speso e non hai speso. No, hai speso e hai speso troppo. Non male. Hai speso e hai speso troppo. È una strategia. Attenzione. Ti può portare al risultato finale. Ma se noi giudichiamo non impeccabile, perché ci mancano ancora delle cose, ma ce ne mancavano troppe, quindi le diminuite, ad oggi non sono ancora tranquillo. Questo almeno lo si può dire, no? Poi, comunque saremo, io lunedì non fischio di Gregorio, Separa, gli faccio anche i complimenti, dico, vedi che una su due le prende? Se non para, lo giudico e non inizio a insultarlo a quel punto lì. Ok? Neanche mi esalto e mi vado a fare il selfie con lui. Fossi l'influencer che passa negli spogliatoi, non è che davanti gli faccio il sorriso e dopo prendo il bastone della scopa e lo utilizzo come meglio credo. Per avere dei like, per avere consensi. Dico che se rimanessimo anche così, ok? Chiederei a tutti di più, chiederei pazienza ai tifosi e cosa ci aggiungerei poi? Che rimarrei fedele e vicino alla squadra. Col Frosinone, se perdo 4-0, dico forse bisognava fare meglio. Se riesco a vincere 4-0, dico bene, se nelle difficoltà vinciamo in questo modo, ma manca sempre qualcosa, sempre vicini alla squadra, ma giudicherò sempre di volta in volta, il lunedì qui in cose di calcio, sempre giudicherò quello che vediamo di volta in volta. Spero di essere stato chiaro. Non para perché per fortuna non gioca, speriamo. Pensa se Perin domani ti dicono ha risentito di una contrattura muscolare. Poi ti voglio vedere. E poi fa tre paratoni. Ti para due rigori e riparte la rinascita di Di Gregorio, con i gol di Miretti che non è ancora andato via. E poi voglio vedere che decisioni prendi. Ma Fanta Juve. Andiamo a ascoltare altri vocali. Intanto mi sposto dal tutto mercato web, che in questo momento è concentrato sulle miliardi di informazioni che arrivano da tutte le parti, quindi li lasciamo impegnati nel loro lavoro ed eventualmente in primo piano andiamo a beccarci quelle che sono a tinte bianconera.
1: Ho capito, direttore, però voglio dire, non è che si può attaccare sempre e prima c'era Giuntoli e poi c'era e Motta e poi c'era Comolli. Poi abbiamo trovato tre fenomeni del mercato, cioè, ma non va mai bene niente, bisogna proprio massacrare tutti. Cioè, io non lo so, ma voglio dire, cosa siamo diventati, una radio della polemica? Cioè, un'analisi è un

0: racconto, ma una polemica tutti i giorni.
1: Scusa.
0: Dall'esaltazione alla depressione fa male a tutti. Abbiamo giunto di Massara dalle Valli? Rilassatevi, rilassatevi, faranno del loro meglio, l'abbiamo detto tutti che dovevamo rimediare agli errori e adesso cominciamo a fare il solito errore di massacrare gli ultimi che erano arrivati, ma va mica bene così, ma non lo so.
1: Potrei essere d'accordo con te. Però non sono abituato a tenere i problemi sotto traccia, eh? Perché se avete bastonato quelli prima, non capisco perché quelli dopo, perché quelli prima ti dicono che hanno trovato, hanno ereditato quello che c'era prima. E allora non c'è due senza tre. Cioè, se non riusciamo a prendere, se non riusciamo a prendere, e l'esempio è molto semplice, amico mio, perché se no, perché se no ti può andare bene anche il settimo posto. Cioè, con questa teoria, i problemi c'erano. Colpa di quelli cattivi prima. Siamo arrivati quinti, potremmo arrivare terzi. Io te lo dico solo prima. È più rischioso in queste condizioni, no? Per i problemi che c'erano prima, eccetera, centrare il quarto posto in questo momento. E se non riesco a prendere il portiere oggi, ieri, e ancora dei dubbi, significa che mi metto davanti alla chiesa e aspetto che qualcuno passi e mi dia la monetina. Onestamente. Poi, se tu invece hai piena fiducia, ripeto, non è che mi comprano 11 giocatori siamo a posto e vorrei Cristiano Ronaldo. No? Dico fiducia totale, ma posso ancora giudicare negativamente, non è polemica gratuita. Lo dicono tutti, compresi i tifosi, che siamo incompleti. E forse traduco a voce alta, forse, il malessere, il malumore del nostro allenatore. Mi sbaglio? Secondo me no. Vocale.
2: Buongiorno direttore, sono Fefe da Fiuggi. Carissimo. Ecco, come sempre devo contestare qualcosa.
1: Fai bene.
2: Allora, io dicevo, noi abbiamo dato al signor Cherubini un portierino non male, ma veramente buono, a quattro soldi, che ci potevamo tenere noi adesso, noi quello poteva essere, dopo che Di Gregorio ha fatto tutte queste cappellate, quello poteva essere il nostro secondo portiere, perché tra lui, Daffara e Perin, per quest'anno stavamo coperti. No, invece l'abbiamo dovuto dare per due lire. E loro si sono venduti il signor Zuzuki a 35 milioni. E poi si sono venduti anche Pellegrino.
1: Bravo.
2: E a noi ci hanno lasciato con il
1: cielo. E tu gli hai dato subito il portiere. Bravo.
2: Ecco i nostri nuovi dirigenti che cosa sanno fare. Sanno regalare solo soldi, come tutti. Ciao, buongiorno. Fiuggi, sempre Forza Juve.
1: Sempre Forza Juve. Questo non lo devi dimenticare tu, che ce lo dici, l'ascoltatore prima, tutti noi. Però queste analisi forse l'ascoltatore prima non le ha fatte e non c'ero arrivato neanch'io. Io sto cercando un portiere. Ok? Sto cercando il portiere. Questi gliene do io prima uno. Loro lo vendono. E io resto con l'acqua in mano? Cioè, onestamente, questa sarebbe da, è la pistola fumante, qualcuno direbbe in televisione, è la pistola fumante. Poi lo so che Daffara non poteva essere il portiere titolare, ma perché no? Ma perché non secondo portiere? Ma perché se no ti prendi Di Gregorio? Ma perché no? Capite che forse troppe teste, troppe idee, tutte eseguite e la sommatoria ti porta ad essere in questa condizione. Scusate, se poi voglio sentire da questo momento, ma prima mi sposto su tutto Juve, voglio sentire da questo momento Non che voto date al mercato perché è ancora aperto, ma qualche perplessità ce l'avrete, anche se siete gobbi nel midolleo? Nel midollo, scusa? Qualche perplessità, spiegandole così le cose, eh? Perché siete bravi sempre a prendervela con l'arbitro, con l'Inter, col Milan, col guardaline. Sembrate gli interisti, eh? Degli anni 90, 2000 e 2010. Gli interisti facevano quello, avevano dubbi anche sulla lunghezza del campo, su ogni cosa che capitava, sul primo fallo che fischiavano, su quello, e non vi vengono dubbi guardandovi allo specchio? E questo è grave, eh? Questo è grave. Tuttojuve.com, Vlahovic, un addio che sa di tradimento, la Juventus impari la lezione, Massimo Pavan. Ha fatto così con la Fiorentina, non mi aspettavo qualcosa di diverso con la Juventus, onestamente. Pensavo, speravo che si potesse proseguire, ma in altre condizioni, no? L'attaccamento alla maglia non ce l'hanno neanche i dirigenti. Lukaku è sempre stato di ogni squadra, bambino, a 10 anni, a 10 anni e mezzo, a 11. Lukaku aveva sempre pensato a quella squadra lì. È vero, i bambini cambiano idea ogni 6 mesi. Lui è la dimostrazione che poi puoi diventare grande, ingrassare e fare tanti soldi alla faccia di chi te li dà. Perché non si investe sul portiere? Strategia utile o errore di prospettiva? Almeno la domanda Massimo Pavan se la pone. Almeno Massimo Pavan la domanda se la pone. Poi, se tu pensi, ma potresti aver ragione, c'è un grado di polemica superiore rispetto a quando la squadra, no, è pronta. Però bastava dire che noi il portiere non lo cercavamo. Noi abbiamo detto, certo che cerchiamo un portiere. Io non l'ho sentito dire neanche ai tempi di Maifredi, eh? Neanche da Montezemolo. Se lo dice l'allenatore, o è una strategia dell'allenatore per dare in testa alla società, o è una strategia sbagliata? Ho aggiunto un altro pezzo della riflessione? Spero di sì. È da Natale che ci serve un portiere. Arriveremo all'ultimo giorno di mercato. Se una cosa del genere la faceva con Molli, questo, semplicemente questo volevo dirti. E non è che rimpiango con Molli, eh? Però vedete che a commettere gli errori io ne farei il triplo. Da fuori è più facile. Analizzo senza spendere, senza la frenesia di leggere i comunicati o ascoltare Radio Bianconera che mi dà in testa. Mi dà in testa, per modo di dire, in modo molto più coerente e rispettoso di chi sorride davanti e bastona dietro. Questa è un'analisi, non dico che ci dovrebbero dire grazie, ma la riflessione e il tentativo di dialogare con la famiglia bianconera, ditemi chi lo fa veramente. O che vi dà così spazio? Ditemi chi lo fa. Proseguiamo. Calciomercato, Fabio Moretti, Juventus H24, Lucumia Torino tra domenica e lunedì. 3 grandi punti interrogativi prima del campionato. Graziani e l'attacco Juve, servirebbe uno alla Osimhen. Icardi, una scommessa. Bisnadi, Suzuki deve dimostrare di essere all'altezza della Juve. E infatti deve pensarci ancora se è all'altezza. Forse ha capito, che viene qua, prende 2 gol di come li ha presi e magari, non lo so. Nesti è la porta della Juve, vicario plausibile, carne secchi per un ciclo. La Juve da scudetto, Locatelli vota no, McKennie vediamo. Zuliani, il Paris Saint-Germain fa il gioco dei tre portieri. Juve irritata, vira su Vicario. Il gioco dei tre portieri è molto carino, molto carino. Punti interrogativi prima del campionato. 3 grandi punti interrogativi. Impazza il tridente. Devi cercare di tenere il problema lontano dalla porta. Però, mettendo a posto la difesa, c'è il mancino, c'è il centrale, resta Bremer. Kelly, le alternative, Cambiaso, Celic, una signora difesa, eh? Poi deve essere aiutata dal filtro dei centrocampisti. Douglas e Locatelli sono quelli giusti? Tolgo McKennie, lo metto trequartista nei tre che avanza? Ildiz con Sensao, Colomani sono sufficienti? Non è male. È evidente, ce lo dicono anche loro da dentro, che manca ancora qualcosa, ma che penso che possa arrivare ancora qualcosa. Intanto mi ha colpito Nico Gonzalez, l'avete visto che lavora da solo, vorrebbe restare, non vuole restare, ha detto di no, vuole andare via, decide la Juventus. Benissimo, lì potrebbe legarsi un'operazione. Allora, questo è tutto Juve, la Juve da scudetto, Locatelli vota no, McKennie vediamo, e voi? Locatelli fa discutere, la Juve deve migliorare il sesto posto. E, i tifosi esplodono sul web. Amici tifosi di Radio Bianconera, voi ve la sentireste di dire che la Juve da scudetto deve migliorare il sesto posto? Oppure, altro tipo di risposte, me le dite voi? Deve arrivare quarto? Deve arrivare terzo? Cosa deve rispondere un giocatore? Che cosa dovremmo dire per essere in pace con voi? Io penso che intanto ognuno sia libero di dire quello che vuole. Ma se dice quelle cose, probabilmente respira dentro quello e capisce le problematiche che ci sono. Mi dite voi, rispondiamo alla domanda di Claudio Zuliani oggi su Tutto Juve, datelo a leggere. Voi cosa dite? Cosa direste? Prima conferenza stampa. A cosa punta la Juventus ad oggi? Domani lo so che è un'altra cosa. Ma cambia tantissimo se arriva Sorloth? Il 31? Se va via Nico? Secondo me Spalletti vorrebbe Nico Gonzalez e magari non qualcun altro, magari altri due che giocano in quelle corsie lì. Ti do la possibilità di fare anche soldi, cioè se devo diventare più squadra devo anche pensare a cosa sacrificare. Non sacrifico magari con Sensao, ma se ho Nico Gonzalez forse sì, perché quello è mio e l'altro lo vendo. O sbaglio di tanto? È una visione negativa. Mettiamoci d'accordo però, qualcosa bisogna fare, perché se no ci dovevano dire questa è la squadra, l'anno scorso siamo stati sfortunati perché l'algoritmo si è inceppato. Non è tutta colpa di Comolli, non è tutta colpa di quello prima, non è tutta colpa dell'algoritmo. C'è la forte responsabilità dei giocatori, bastava partire dalle giuste priorità, senza sprecare troppo per qualche pedina rispetto ad altre. Perché lo so che ci siamo lasciati attrarre dall'offertona e dall'opportunità alla Ibegovic, ma diventa sempre più d'attualità. Mi serviva veramente? Potevo dire anche di no? O ho fatto bene? In un contesto generale dove miglioro tutto, ho fatto bene, ma se sborso dei soldi in più, se ho voglia di sborsare dei soldi in più, se intanto riesco a recuperarli in qualche altro modo, ma se mi mancano portiere, centrocampista, attaccante, forse alla Ibegovic potevo farlo aspettare, forse Colomani potevo non prenderlo a quelle cifre, prendevo due giocatori, 25 di Pellegrino e 38-36 di alla Ibegovic sono quelli che hai speso per Colomani, Se impari a diluirli, perché inseguo neanche fosse chissà chi Colomuani? Ma io torno lì, visto che sono in difficoltà. Non so cosa ne pensate. Premesso che reputo Legbegovic ed Ekator degli ottimi prospetti, ma abbiamo investito quei soldi in una quarta punta che daremo in prestito ed un doppione fortissimo di Ildiz. Ora non abbiamo i soldi per quei calciatori che dovevano essere la priorità del mercato. Non è pessimista l'ascoltatore, fa riflettere ancora di più e meglio di quanto abbiamo detto fino a questo momento. 10.03, ancora un'ora insieme, ma sempre juventini, tranquilli, non cambiate radio, anche perché non ne trovate altre così schiette.
3: Buongiorno RBN. Radio Bianconera. GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

0: trovati, mancava l'energia e quindi il computer aveva bisogno di essere riabilitato. Bene, bene, bene, bene, andiamo allora anche su Bianconera News, ripartiamo da qui e poi giornali politici. Lucumi a fare in via di conclusione, ecco la formula. Pessimismo e un'ombra attorno alla Juve di Spalletti, così l'editoriale di Quintiliano Giampietro. Che cosa sarà di Koeman Mainz? Il futuro alla Juve è ancora un rebus. Sfuma Suzuki, la Juventus torna su Vicario per la porta. All'Ibegovic, se la Juve ti chiama, non puoi dire di no. Pjanic è stato praticamente l'artefice. Lunedì, l'ultima amichevole con la Next Gen, tutto ciò che c'è da sapere. Allora andiamo a vedere tutto ciò che c'è da sapere per l'amichevole di lunedì, dove non portate fischietti, solo fazzoletti bianchi per soffiare il naso, casomai soffriste un po' di allergia. Dopo settimane di lavoro allo Juventus Training Center, il Summer Tour 2026 è in programma, salto qualche riga, è prima della trasferta di Frosinone di sabato 23 agosto alle 18.30, c'è l'amichevole, l'ultima amichevole da non perdere, la sfida di casa tra Juventus e Next Gen, che andrà in scena all'Allianz Stadium 17 agosto, lunedì, alle 18. La notizia, come sempre accaduto in questa estate piena di gare sul nostro sito, è che la partita sarà visibile in diretta sul sito della Juventus, così ci dice la Juventus. Ma, naturalmente, poteva mancare Radio Bianconera? Assolutamente no. Commenteremo e posizioneremo il nostro occhio cam sui vostri atteggiamenti, quello che borbotta, io ne ho un po' attorno, che mi guardano, si fanno sentire, mi dicono dovresti dire, e io li ascolterò, sperando che non sia Yves quello, perché è la prima volta che torna allo stadio dopo un po' di tempo. I dettagli del match, il fischio d'inizio dell'amichevole estiva, sarà alle 18. Quest'anno la Juventus ha deciso di fare un grandissimo regalo. Tutte le amichevoli del precampionato saranno visibili gratuitamente e quindi lo si potrà guardare sul sito anche della Juventus. Potete guardarla dove volete perché loro hanno i diritti. Potete ascoltarla solo su Radio Bianconera con i commenti, che poi sono i vostri commenti. Ma a volte siamo noi che vi aiutiamo a stare nell'ecito. Perché lunedì temo che magari qualcuno possa anche arrivare già esasperato. Spero di no. Deve essere un bel momento per capire quanto siamo guariti, quanto siamo migliorati, quanto. Intanto vi porto i saluti anche di Paolo Rossi, che si sta preparando per arrivare non dopo di me, ma ancora, a che ora arriva Paolo Rossi? Perdonami.
1: Alle ore 13.
0: Alle ore 13, ecco, adesso dimenticavo l'orario esatto. Quindi si prepara, mi ha detto, io dovrò chiedere quale sarà il posto in classifica di questa Juventus. Ad oggi, metteteci sempre ad oggi. L'anno scorso si sbilanciava sullo scudetto e quest'anno non più. Perché? Ci sarà modo di approfondire. Lasciamo tutto Bianconera News, scusate. Pessimismo e un'ombra attorno alla Juve di Spalletti. La critica di Platini. I soliti sospetti. Poi c'è un accadde oggi. Juventus ad media 4-0. Il primo passo verso la Champions, con un'immagine che ci riporta addirittura a Claudio Ranieri. Lucumi a fare in via di conclusione. Ecco la formula. Juventus. Chi compare nel listone? Valutazioni, conferme e possibili sorprese. Che ne sarà di Koeman Mainz? David perde quota l'ipotesi Aston Villa. Emery punta Nicholas Jackson. La Juventus spera in Sulé. In caso di addio della Roma, sorriderebbe Carnevali. Spunta anche questa ipotesi. L'editoriale di Quintiliano. Juve Spalletti cambia Cambiaso, la mossa che può esaltare le sue qualità. E poi, ultima amichevole, lascia un messaggio chiaro. Ecco cosa funziona e cosa no. Me lo dite voi che cosa funziona e che cosa no, così vi sento, vi ascolto e vi posso anche vedere, ascoltare, sulle Samsung TV, sul canale 4637. Messaggio, vocale.
1: Buongiorno direttore Antonio da Viterbo. Guardi, le do ragione sul fatto che non si possono nascondere le mollichine sotto il tappeto. Io quello che credo stia un po' prendendo piede è la mancanza di balance, cioè nella trasmissione sua adesso, io la sto ascoltando da diversi minuti,
0: Sì.
1: si è parlato maggiormente delle problematiche della Juve
0: È
1: e
0: perché
1: della
0: le domande.
1: carenza del portiere. Quanto abbiamo eventualmente esaltato la possibilità che la Juve stia portando a casa un difensore come Lucumi. Poi io stesso, anche lì faccio un'analisi, la scelta su Lucumi, sul difensore, era prioritaria al centrocampista o a una punta di peso o non lo era. Ma in ogni caso c'è un acquisto quasi portato a termine, portato dentro e qui, se io cronometro i minuti sono stati dedicati soprattutto all'assenza del portiere. Ecco, in una trasmissione su RBN che valuta l'operato della Juve anche facendo radio e giornale, perché bisogna farlo, altrimenti si chiude il canale, però lo si faccia con un po' più di equilibrio, cioè dando più spazio. Io parlo all'interno della sua trasmissione, perché poi nell'ambito delle tante trasmissioni questo equilibrio lo ritrovo, ma all'interno del suo della sua sessione manca questo equilibrio, c'è cioè più la critica. E non sono d'accordo sul fatto che se si è criticato prima bisogna necessariamente criticare oggi. Si deve fare un'analisi bilanciata prima, forse è stata fatta troppo eccessiva,
0: Ok, su
1: anzi.
0: questo ci troviamo d'accordo. Allora ci troviamo d'accordo. Però, perdonami, quando ci sarà Lucumì ufficiale, perché a questo punto ho i pantaloni bruciati, eh? E qui stiamo costruendo, non è la partita. A me sembra invece che non riusciate a capire una cosa. Che non si abbia voglia di vederle nascondendo e poi ribaltando a cose fatte. A cose fatte? Quella è la Juve che accetteremo e che dovremo accettare. E non è neanche chi esalta troppo. Ci sono dei quotidiani o dei cronisti o dei colleghi che si esaltano troppo facilmente. Troppo facilmente. Poi c'è chi si sbaglia troppo facilmente, come il sottoscritto, probabilmente. Però la strategia non mi convince. Devo convincermi e non convincervi che le cose si stanno facendo in un certo modo. Mi sembra che mettano in evidenza non tanto più prima le caratteristiche di Lucumì. Arriva? O di Vicario? Ne parlo quando arriva. L'esperienza di Vicario l'accetto. L'inesperienza di Suzuki per un anno è il dubbio che abbiamo tutti. Però ti viene più facile conteggiare i minuti. Ci sono delle trasmissioni in cui i minuti sono più di questo tipo che non. No? I minuti in cui la Juventus sul proprio sito ci dice che va tutto bene. Fai tu, pondera, libertà di informazione, dico il sito della Juventus come altri. Cioè, se perdo 1-0, se parto in svantaggio rispetto ad altri sul mercato, non è che mi esalto perché Ekator è un giocatore di prospettiva, eh? Perché la soluzione in questi momenti, confortato anche dagli altri, è che forse avrei preso qualche giocatore in più della Next Gen, che sono già scomparsi nell'ultima amichevole. O sbaglio? Allora, cosa dobbiamo dire? O su Daffara non ci credevamo, o hai fatto un favore prima al Parma, o ti interessa fare soldi, perché è giusto. Però l'avrei messo sullo stesso piano. È un modo di approcciare al problema. Poi, se tu invece vuoi parlare di Alajbegovic, il problema è che parlando così di Alajbegovic, tu non sai se rimane alla Juve, tu non sai quanto giocherà la Juve, diventa un po' complesso. Non parliamo di sensazioni o con le carte del sensitivo, tanto per essere chiari, perché l'equilibrio non manca neanche al sottoscritto, credimi. Però ci sono momenti in cui oggi rimani spiazzato. Non so tu se sei felice. No, ma abbiamo scherzato. Poi domani Suzuki arriva, probabilmente. Quando sarà tutta composta la squadra, parleremo di reparto in reparto. Un secondo l'ho riservato e continuo a riservarlo, sommalo come secondo. La difesa è interessante così. È più interessante perché è passato un anno dall'infortunio di Bremer, perché è rimasto Bremer, perché ci aggiungo Lukumi che ti prende per la maglia. A mio avviso è meglio, o non posso neanche dire che è meglio di Kelly. Hai due alternative migliori rispetto a Rugani, per età, per anzianità, per tanti motivi. Cioè, un giocatore che è rimasto così tanti anni alla Juve, ha giocato così poco, forse neanche ai tempi di Boniperti, neanche con Sarri alla Juve. Gatti è l'opportunità perché magari c'è un po' di incompatibilità. Si può dire che non c'è incompatibilità, ma tu mi dirai, ma a me piace, non mi priverei di, è vero, ma noi ti dobbiamo aggiungere quello che sappiamo o intravediamo o ci viene magari sussurrato all'orecchio. Punto. Ci sono gli aspetti positivi, però se sto cercando il centrocampista ad oggi è da un mese che non c'è, e non c'è. Mi sembra che Gasperini ti insegni, no, da dentro, a lamentarti, a lamentarsi perché gli manca qualcosa, e penso che rispecchi molto o sia molto simile come carattere a quello di Spalletti. Tutto qui. 10:21, andiamo a ascoltare altri vocali. Comunque grazie per i vostri messaggi, ci mancherebbe. Poi dopo analizziamo di settimana in settimana. Può essere la migliore Juve, eh? Zidane, Del Piero, Nedved, Trezeguet, tutto quello che vuoi. Ma se poi perde 1-0 a Frosinone, non vorrà dire che schifo il mercato. Vorrà dire che hai perso 1-0. Non funziona qualcosa, qualcosa non ha funzionato. Non c'è tempo per farsi belli, eh? Se bocci con la macchina, devi trovare il carrozziere. Non devi pensare a quando l'hai comprata nuova. Prego.
2: Diretto, buongiorno, sono Joseph da Matera. Matera. Icardi e Kessi a parametro zero fanno schifo questa stagione.
0: No, non è che fanno schifo, è che ci arrivano gli altri prima. Gli altri fanno e noi diciamo che invece siamo critici. È questa la faccenda. A un certo punto... io non so quanto costi Icardi come ingaggio, eccetera. Abbiamo tenuto le porte aperte a Vlahovic, ma secondo voi volevo tenerlo io? È Spalletti che l'ha detto. Voleva uno come Vlahovic. Poi abbiamo capito, costa troppo, ha troppe pretese, vediamo, aspetta la società. E bene fa la società, bene fa la società a non prendere. Ma se aveva opzionato Pellegrino, che vedo andare felice al Parma, ma quando volevi prenderlo Pellegrino? Quando volevi prenderlo? Ma Antonio, magari non lo volevamo. E che un po' lo volevamo. Vogliamo un po' di Pellegrino, vogliamo un po' di Colomouani, vogliamo avere i soldi in tasca, vogliamo avere una squadra rivoluzionaria. Accetti, lasci Colomouani e risolvi gran parte dei problemi. Secondo me, con quei soldi te la gestivi molto meglio. È come aver comprato Douglas Luiz, è come aver comprato Koopmeiners. Più forte? Se non sbaglia i gol che abbiamo visto sbagliare, perché è un'altra annata, eh? Non è che si parte da dove ci siamo lasciati, e questo voi non volete capire. No, ho preso Colomani, bravo, bello, biondo, simpatico, parto da lì e cambia la vita della Juventus. Io non lo vedo così il calcio, soprattutto perché è un'altra stagione e le altre, ti marcano. E poi perché arrivi dagli ultimi 2 anni dove non hai fatto bene. Perdonatemi, e 50 milioni non te li do. Non li do a Vlahovic nell'ingaggio e non te li do neanche a te. E allora non me lo danno. E se lo tiene il Paris Saint-Germain. Voglio vedere che cosa avrebbe fatto il Paris Saint-Germain. E, scusate, questa è l'anima del tifoso, anche del direttore. Che a volte deve frenare voi, a volte fate bene a frenare me, ma la situazione ad oggi è questa. Pensavamo un po' più serena perché si stava pensando a migliorarla. Detto questo, lasciamo anche Bianconera News. E allora, ascoltiamo un altro vocale, così vado, torniamo invece ai quotidiani politici che non abbiamo ancora aperto questa mattina, in questa ultima mezz'oretta.
3: Buongiorno direttore, ciao.
0: Ciao.
3: Luca da San Donato.
0: San Donato milanese.
3: Sulla questione portiere... la Juve si è mossa male, questo indipendentemente da dirigenze passato, futuro, bravo, presente, bravo. errori della precedente gestione, non è quello il punto.
0: Bravo.
3: Il punto è che la Juventus, e avevo già avuto modo di dirlo ieri, non può arrivare a Ferragosto, a 8 giorni dalla prima giornata di campionato, con il problema portiere, perché è un problema il portiere. E come dicevo ieri, con Suzuki per un anno, avendo magari un accordo con Alisson piuttosto che Svilar per il 2027, si sarebbe potuta chiudere la questione. Qui la questione non si chiude.
0: Ti costava un po' troppo.
3: E oggettivamente si comincia a pensare che ci sia il rischio di arrivare a
0: vedrai come
3: fare
0: giochi
3: una
0: a
3: stagione con Perin e Di Gregorio, perché non si è riusciti a chiudere con un portiere, e perché probabilmente Spalletti ha dei dubbi su Vicario, perché
0: che purtroppo forse arriva Vicario.
3: Soluzione sul perché la Juve non sia già andata su Vicario, che
0: Non è che abbia dei dubbi, è che poi magari arriverai su Vicario, è l'ultima carta che ti rimane da giocare. Dico l'ascoltatore di prima, non a te. Può dire l'ascoltatore che è stato un errore la gestione dei portieri? Lo dicono tutti i giornali? Non mi voglio allineare e prendermi dei meriti non miei, ma non è che possiamo dire che ha fatto molto meglio. Convinciti almeno di questa soluzione. Poi, se siamo abituati, io non è che mi offenda per me, mi offendo che vorreste sentirvi dire delle cose che è improponibile dire in questo momento. Cioè, se hai un asino, non hai un cavallo e non puoi partecipare alla corsa dei cavalli, ma non dico come portiere. Tu rischi di giocare a Frosinone con Perin tra i pali, ok? Speriamo che non si faccia male alla contrattura consueta, solita, di affaticamento, perché se no giochi con Di Gregorio. E anche arrivasse Vicario, gioca lui subito la prima partita? Un attimo, perché può sbagliare ad allacciarsi le scarpe, a scivolare a Frosinone, a capire l'ambiente. Quindi parti con Perin, titolare. Ma tutto nasce dal fatto che, strategia o non strategia, hai sprecato budget per arrivare a un obiettivo che potevi raggiungere spendendo meno. Una soluzione, una... E poi tu mi potrai dire, sì, la prendo a 30 e poi avresti criticato il direttore che hai preso Colomani. A 30 lo accetto un po' di più. In prestito, poi l'hai pagato diluito, tutto quello che vuoi. Ma ho del budget per pagarmi il portiere subito, senza regalare da fare, senza darlo al Parma per dargli la possibilità di... Mi ha aggiunto un tassello, che quell'ascoltatore prima, che mi ha aiutato a riflettere meglio. Quindi non sgrido l'ascoltatore che non ha detto che siamo a posto così. Io apprezzo chi aggiunge sostanza alle nostre riflessioni, perché se ci ascoltassero in società capirebbero meglio quelle situazioni che forse non sempre vengono intavolate doverosamente, perché io sono convinto, e ne avrebbe ragione, che Spalletti non è così felice. E questa volta ha un po' più ragione. Sì, dovevamo far troppo. Sì, gli errori erano tanti. Però due mezze pizzette con le olive sopra dovevamo già averli. Poi mi impegnerò di più. Poi starò zitto. Però non siamo una squadra che può dormire sonni tranquilli. Cosa ci dice la stampa? Sport, bianconeri infuriati. L'affare col PSG può saltare. In difesa è fatta per Lucumi, 20 milioni al Bologna. Juve a porta vuota, Suzuki prende tempo, virata su Vicario. Spalletti a fretta, l'azzurro in pole, ma solo se in prestito. Si ripensa a Martinez. Vlahovic via social rompe il silenzio, grazie di tutto. Ecco, come l'avete presa la notizia di Vlahovic? Augurandomi che se lo affronteremo. Si becchi tanti di quei fischi, ma non degli insulti. non dico gratuiti, meritati, ma inopportuni e incivili. Oppure lì è giusto, perché il tifoso può fare tutto. Secondo me non proprio. Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore del Beşiktaş e dopo aver ripulito il proprio profilo Instagram da ogni traccia, fanno così tutti i giocatori, ha rotto il suo silenzio con una lettera per salutare il mondo Juve. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, il mio percorso con la Juventus si conclude, ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso, ha scritto. Ringraziando tutti, la Juventus, Andrea Agnelli, John Elkann e tutta la famiglia, tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte, i miei allenatori e soprattutto i miei compagni, grazie a Torino e poi grazie a tutti i tifosi. Yves, tienila per il giorno del licenziamento, cambia John Elkann con il direttore, Paolino, puoi scrivere la stessa cosa. Va bene, quindi tutto sport, la stampa ci dice questo, poi si concentra sulle operazioni a centrocampo anche della squadra granata. I complimenti per l'oro di una vita, parlando naturalmente di atletica. Lasciamo la stampa, non ci sono altre aggiunte, ascoltiamo un vocale, così cambio giornale.
4: Buongiorno direttore, Pierluigi da Gelsenkirchen. Sì, sulle amichevole della Juventus dall'estero non si possono vedere.
0: No, solo in Italia.
4: Li possono vedere solo quello nel territorio italiano, quindi si potrebbe, se è possibile, modificare questo, sarebbe ancora bene per noi juventini.
0: Ci sono i diritti delle televisioni straniere, te l'ho spiegato, la Juve qui ha trovato l'accordo sul territorio nazionale, con gli altri, sai, la televisione tedesca, i belgi, i francesi dicono ok Juve, però allora dacci un 10% di quanto noi spendiamo per fare quelle amichevoli, oppure non ci interessa e ci togli audience per le amichevoli delle altre squadre nazionali. Bisogna accettare, se no ti compri Radio Bianconera, acquistiamo i diritti insieme e le trasmettiamo in tutto il mondo. Questo è il mio sogno, tra pochissimo, sto scherzando ovviamente.
5: Buongiorno RBN. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno RBN.
0: Eccoci qua nell'ultima mezz'oretta, 22 minuti per l'esattezza, prima di chiudere e passare la linea e timbrargli il cartellino delle sue ferie. Ultime due ore anche di questa pre-season per Dario Ghiringhelli, con la sua Juve, tutta la Juve che volete, vi racconterà con un altro taglio, magari meno tecnico, più legato alle curiosità anche e soprattutto all'attualità, perché magari l'occhio lo vedete sempre puntato sulla nostra chat che Yves mi mette in evidenza. Speriamo, fratelli e sorelle bianconere, sempre per il meglio. Certo che questo è il nostro motto, sempre per il meglio, ma senza dover per forza dire delle cose tanto per sentirsele dire, tanto per far passare la giornata, onestamente. Allora, io non riesco ad aprire i nostri messaggi, però arrivano molti vocali e quindi ringrazio Yves che me li mette a disposizione facendoveli ascoltare.
7: Buongiorno a tutti. Ciao. Ma scusate, ma per tutti quelli che chiedono Icardi a zero alla Juve, ma che problemi avete? Ma ripeto, ma che problemi avete? Cioè, un giocatore finito, non ha senso
0: meglio comprare
7: un giocatore del genere. In più, Spalletti già lo odiava ai tempi di Cartolandia, che era nel suo momento di hype maggiore. E voi volete prendere a zero.
0: Ricordiamo che l'ha detto un ascoltatore.
7: Ma piuttosto tutta la vita uno in prestito tipo Zirzè, tanto lo paghi uguale o quasi uguale, e hai un signor giocatore che puoi far crescere o eventualmente per comprare Hecator,
0: o piuttosto.
7: Ma Icardi a zero, ragazzi, no, vi prego, vi prego.
0: Dimmi il tuo nome. No, ti sei dimenticato. Va bene, la prossima volta. Vedete? Vedete? Il mazzo di carte si allarga. La penso un po' come questo nostro amico. Riecco Nico Gonzales. C'è, ma pensa all'Atletico. Spalletti e dirigenti lo stimano. Lui vuole tornare da Simeone. Il club spagnolo però dilata i tempi per abbassare la cifra d'acquisto. E lunedì, se fosse convocato... Io proverei a convincere. Avete capito qual è la strategia della Juve? Piace? Piace per vendere qualcun altro che ha mercato. Tengo una carta, ne vendo un'altra. Mi sembra abbastanza questa. Non è volere il bene di Nico e il male di Consensao, magari. Ma la realtà che a cui si potrebbe andare incontro, o anche solo vendere più agevolmente Zegrova, no? Perché se tu avessi Nico e Consensao sei a posto, sei blindato. Poi lo so che magari qualcuno vorrebbe qualcos'altro rispetto a Nico. Io mi sono stupito di aver speso quei soldi, tanti forse, e dandoli alla Fiorentina. È lecito analizzare l'operazione Nico all'inizio, quando è arrivato? O la pastiglia è stata presa e digerita? E questo è uno degli articoli. Tra l'altro Nico Gonzales ha 28 anni, un ingaggio da 6 milioni netti alla Juve. 6 milioni gli abbiamo dato. Ma sì, tanto i problemi, chi viene, tanto mica è mia la squadra. Tanto chi viene dopo ci penserà Pantalone. Pantalone si è stufato, Jonel Khan. Domani la ripresa dei lavori. Oggi è il 14, quindi si riprende il 15. Un paio di giorni di meritato riposo per staccare la spina e scrollarsi di dosso le scorie accumulate dentro la tournée. Domani pomeriggio i bianconeri, per i bianconeri sarà tempo di fare nuovamente rapporto alla Continassa. Ci sarà anche Nico Gonzales, ci saranno un paio di sedute di allenamento per lo più interlocutorie. L'obiettivo primario è riprendere il ritmo in vista dello, del test del giorno dopo con la next gen di Massimo Brambilla. Non prenderanno parte lunedì Hecator, Thuram, quindi Thuram non gioca, sempre che rimanga la Juve. Non ne parliamo, quindi rimaniamo in stand-by. Hecator, Thuram che non sono al 100%. L'attaccante azzurro, Hecator, non ha ancora smaltito la lesione di basso grado alla coscia destra, rimediato contro il Basilea. Discorso analogo per il centrocampista francese, tuttora alle prese con una sindrome femoro-rotulea. Entrambi proseguiranno le terapie. La speranza del tecnico è di riaverli a disposizione in tempo per il debutto di domenica 23 agosto con il Frosinone. E domenica o sabato giochiamo? Sai che mi sono perso il giorno della settimana, ma vado subito a controllare perché fa parte anche del nostro gioco. Lega Serie A, andiamo a vedere ufficialmente quello che è il calendario, un calendario che ci dice, non ci dà ancora i risultati della prima giornata. E tra l'altro dobbiamo parlare anche di Coppa Italia, calendario e risultati. Vediamo un po', perché non mi dà calendario e risultati, non di Coppa Italia. Mi sta parlando, Serie A, Any Live, sbagliavo. Buon compleanno Giorgio Chiellini, ragazzi, 14 agosto. Il compleanno di Giorgio, non l'avevo memorizzato, sono sincero. Allora, la Juve giocherà domenica 23 agosto alle 18:30. Quindi Frosinone Juventus 23 agosto e domenica. Perfetto, confermato, certificato, possiamo andare avanti. Possiamo chiudere qui. Per quello che riguarda quindi la prima partita del campionato. Proseguiamo con Tutto Sport, 10:44. Andiamo a dare una sbirciatina su Vlahovic, dolce addio, la Juve parte di me. Avevo un sogno enorme, mostrare chi ero, gioie e momenti difficili, però ho sempre dato tutto. Magari la prossima settimana un voto a Vlahovic, al di là al di là di tutto, un voto a Vlahovic. Fate finta che non era della Fiorentina, fate finta che non abbiamo sprecato troppo, fate finta che non si sia infortunato, fate finta, fate tante finte. La versione buonista di voi, Vlahovic, quanto merita la versione buonista, Guarda, comunque 5, comunque 10, comunque 8, non lo so. Ditemi la vostra. Ogni coro, ogni bimbo con la mia maglia, immagini che porto con me. Almeno questo ricordo, posso dire. Questa dichiarazione possiamo dire che lo ha detto, secondo me, col cuore. Suzuki è saltato, tutto su Vicario. Amico di prima, i giornali stanno parlando di una Juve meravigliosa con questi titoli? No, tanto per capire. Devi anche ragionare su quelli che sono i ruoli dei cronisti. Il prete le racconta in un altro modo, la Juve le racconta senza difetti di fabbrica, il tifoso dipende dal momento, dal caldo, dalla temperatura e se funziona, dai blackout, e noi cerchiamo di prendere un po' tutto e di mantenerci in equilibrio, tipo l'equilibrista, che è una canzone stupenda, secondo me, che andrebbe ascoltato ogni tanto, anche del buon Renato Zero. Nodo di Gregorio, nulla oltre i sondaggi. Intanto il Paris Saint-Germain definisce tutti i dettagli col Parma. Fa le sue cose. Domenica le visite del giapponese a Parigi. E adesso prende tempo perché proverà a cedere Chevalier entro la fine del mercato. Magari viene Chevalier. Perché no? Ma è scaricato dal Paris Saint-Germain. Ma non mi sembra un brutto portiere. O no? Per il nostro campionato? Potrebbe essere. Però abbiamo Vicario, perché questo se no ce lo fanno anche strapagare. Quindi va analizzato quello che è il percorso di mercato. Perché poi... Sta ancora lì e appare inestricabile il nodo di Gregorio, mentre la Juventus accelera sul fronte portiere. Con Suzuki in pole. Anche qui dipende un po' dai punti di vista dei cronisti. C'è quello un po' più ottimista, c'è quello che dice lunedì arriva, c'è quello che dice che è saltato il titolo. Io vi leggo tutto. È certo che il suo impegno nel precampionato doveva servire da vetrina, parliamo di Gregorio, ma la partita contro l'Inter ha contribuito a raffreddare eventuali piste. Sondaggi di Marsiglia e Valencia restano appunto tali. Niente di più, niente che ad oggi sembra avere la forza di trasformarsi in una trattativa. Fino agli ultimi giorni di mercato, quando cambiano radicalmente prospettive, scenari e rotte. Poi, se arriva Suzuki agli ultimi giorni, oggi era così. Gli ultimi giorni abbiamo ripreso Suzuki. E andrebbe benissimo. In prestito per un anno, perché poi il giorno prima abbiamo raccontato del prestito. Che quando non hai più soldi è meglio che non partire con Perin e Di Gregorio. Non fai partire Di Gregorio? Perché vuoi vendere Di Gregorio e poi rischi che non hai neanche il secondo portiere? Cioè, ve l'ho aggiunto, ve l'ho servita su un piatto d'argento, anzi sulle mani. Anche se avesse delle altre prospettive, delle cessioni, no? Certo, se incassi 30 milioni, 25 da Di Gregorio, vai a comprarne uno praticamente. Attenzione che se ho i soldi non dovrei andarli poi a sprecare. Ma non lo faccio prima di non avere la certezza di avere un altro portiere. Quindi le tempistiche si accorciano. Quindi è giusta questa strategia. Invece i giornali ti dicono nodo di Gregorio, nulla oltre i sondaggi. Io non sono convinto che i nostri dirigenti siano così. Così lo conteggi nei minuti positivi. Ma se c'è qualcosa di positivo, altrimenti fumo arrosto. Senza rosmarino, nulla oltre i sondaggi. I sondaggi ci sono. Appena siamo pronti, ci sentiamo? Cedi, presti Di Gregorio e prendi qualcuno al suo posto. E hai di nuovo 2 più 3 portieri con quello della Next Gen. Quindi tema portieri, risaliamo, Cabal fa il percorso inverso, è pronto per il Bologna, senza offerte per Bremer e Kelly. Stanno dicendo che Bremer e Kelly sono 2 certezze? No, senza offerte per Bremer e Kelly. Non è che i giornalisti sono proprio tutti cattivi. soprattutto alcuni media, sanno che hai provato a vendere Bremer. Non è l'anno buono, non ti danno quello che volevi. E Kelly, il maggiore indiziato alla cessione rimane Gatti. C'è l'ipotesi Marsiglia, ma c'è l'ipotesi che fra un po' tutte le cose che abbiamo detto vengono smontate con la teoria di Dario Ghiringhelli, che è appena arrivato. Non l'ho mai visto così sorridente, ma non per il momento della Juve. No, perché noi oggi abbiamo parlato, prof, di scienze, ieri, l'eclissi di Juve. Hai capito? No, non fare quella faccia. E io l'ho vista l'eclissi di Juve, con delle immagini strane, cioè il sole passa...
8: Anche lui ha un'eclissi adesso.
0: Però non l'ho mai visto così felice, perché lo vedo un po' bianchetto sul volto. Lui va al cinema la sera, patatine, popcorn, prepara la valigia, è pronto. Io l'ho visto col furgone qua sotto per andare in vacanza. Però prima è venuto a ritirare il certificato di vacanza e quindi oggi sarà qui con voi due ore, tra pochissimo, 10 minuti, e ti do la linea. Attenzione che tra l'eclissi e Suzuki siamo a piedi, siamo ancora con gli occhiolini, eccetera. Però mi fai una promessa? Aggiungi un po' di... fai un'iniezione di fiducia? Ci provi? Ha detto che ci prova, perché magari tra un'ora cambia tutto, probabilmente. Però adesso Yves mi ha alzato il dito, quello giusto, e mi dice che
9: senza
0: c'è un
9: senza soldi non si canta messa, e senza stola manco si confessa. Cioè, senza soldi non si canta messa, e senza la stola il prete non ti confessa. I chiacchiere su chiacchiere, ma a putiara vuole i soldi. Cioè, le chiacchiere sono chiacchiere, ma la bottegaia vuole i soldi.
0: No, vedo Ghiringhelli un po' così... dubitativo, no? Col suo... Noi ieri abbiamo visto l'eclissi e ci siamo fatti raccontare cosa c'era dietro, no? E ognuno col proprio dialetto. Ne avevamo anche un altro, non so se Yves ce l'ha pronto. Così fai anche un corso di lingue, oltre scienze, le ripetizioni. Sentite cosa c'era dietro nell'eclissi di Juve.
10: In Toscana si dice senza Lilleri un si lallera.
0: Non c'è la traduzione, devo tenermi la traduzione. Adesso cosa dico? Ghiringhelli, hai capito cosa ha detto? Tu sei toscano, sei nato da quelle parti lì. Va bene. Se volete aggiungere qualcos'altro, vedete, un po' ci scherziamo anche, così, per ripigliare fiato. L'esterno convinto, Cabal, sarà un prestito con diritto. Tra un anno se ne riparlerà. Ci sta spostare un po' il problema. Ci sta, E allora dovevamo accettare anche condizioni dove gli altri aspettavano un po'. 50 milioni con l'Omonì ci ha bloccato le operazioni. Da più qualità, allarga Kelly, marca da Gatti. 57 passaggi riusciti a partita, parliamo di Lukumi, definito da Tutto Sport un 2-1, soluzione ideale per Spalletti, quasi il 90% di precisione, pure i dati hanno convinto la Juve. Anche una bella stazza, Anche una bella stazza. Andiamo a murare un po' di più la porta, e io penso che se ne avvanteggerà anche il portiere che arriverà, che resterà, che giocherà alla Juventus. Ricordando una cosa, con Di Gregorio, primo anno di Thiago Motta, Ghiringhelli, noi siamo arrivati quarti, Quindi o è scarso, o è fortunato, o dipende un po' dall'andazzo della stagione.

0: Miglia, le bandiere, eh? E invece quest'anno tradisce la Juve e i tuoi posti sono stati occupati abusivamente da Yves. Te lo dico così ti fai dare i soldi. Chiudiamo con tutto sport, aggiungiamo qualche vocale intrigante.
1: Ciao direttore Massimo da Trento.
0: Ciao.
1: Ecco, anch'io la penso come lei. La gestione del portiere che doveva venire, di Alisson, ha fatto sì che noi andassimo a mettere i soldi sul collo, Ioni, quando avessimo dato la priorità, li avremmo messi per me chiaramente su Calmestecchi e avremmo preso un attaccante. Zirkzee che 20 giorni fa ce lo davano con prestito con diritto di riscatto, l'avremmo valutato, però intanto il portiere lo avevamo a posto per i prossimi 7-8 anni. Ecco, io spero che Kolomoani, che mi è anche simpatico oltretutto, faccia più
0: Assolutamente.
1: gol e che mi smentisca, però dubito che sia l'attaccante che ci serviva. Grazie, forza Juve.
0: Grazie. Io spero che la Juve sprinti come quella moto che ti è passato dietro. Per fortuna che ti rimetto sul marciapiede. Spalletti accontentato, dice la Gazzetta dello Sport. Il colombiano blinda la Juve. L'affare col Bologna si è chiuso per 20 milioni. John era la prima scelta di Luciano. L'annuncio nel weekend. Le 18 stasera potrebbe essere il momento giusto. Lucumi per la signora, il preferito. Decisiva la volontà dell'ex rossoblù, disposto solo ad accettare il club bianconero. Vedete? Vai coi soldi. Il giocatore è d'accordo? Non dico che sia un attimo, ma adesso si può fare. Spalletti alza il muro. Dopo Celic arriva anche Lucumi e Cabal va al Bologna. Quindi abbiamo rinforzato la difesa. Forse il portiere e forse il centrocampista. Con gli attaccanti mi sarei accontentato con quello che riuscivo a fare, tipo la soluzione che ci ha proposto l'amico nell'ultimo vocale. Riecco Nico, si allena alla Continassa, ma è di passaggio. Non vuole restare. Non mettiamolo in panchina allora lunedì. Cerchiamo di chiudere entro lunedì o diciamo che si sta allenando. Cioè, abiti civili nascosto sotto il cappello, perché se no un po' vi conosco. Lunedì 17 agosto, Juve Next Gen, Juve contro Juve Next Gen alle 18 a Torino. Domenica 23 agosto, Frosinone Juve. Sabato 29 agosto, Juve Parma. Domenica 6 settembre, Juve Milan alle 20:45. A quel punto Ghiringhelli sarà già tornato, sì. Ah, ci ha pensato, ha detto, forse sarebbe tornato a settembre. La scuola quando inizia, prof? Il 14? Il 14, brutta. Neanche mio figlio, che fa ancora lo studente, ha fatto una brutta faccia come la sua. Lo diciamo al preside che è all'ascolto della sua scuola. Naturalmente, lunedì e venerdì vedrà protagonisti i nostri professori. Adesso ci stiamo un po' alternando. E poi una piccola novità che vi svelerà lo stesso Darius Giringhellus. Per quanto riguarda il sabato, tutta la Juve che vuoi durante tutta la settimana, ma poi vi spiegherà bene lui i dettagli, magari nelle prossime 2 ore, sempre che torni poi dalle sue vacanze, perché non si sa mai, magari resta lì per sempre e farà i collegamenti, l'inviato dal mare o dalla montagna dove andrà, naturalmente. Suzuki, ribaltone PSG, il prestito non decolla, Vicario torna favorito, magari. Vogliono anche che glielo compriamo, non lo so, non ho capito. I francesi prendono tempo per il giapponese. Carnevali punta l'azzurro in affitto dal Tottenham. Corsa contro il tempo. Guglielmo Vicario, 29 anni, portiere in uscita dal Tottenham. Vlahovic saluta, lascio a Torino una parte di me. Luis Enrique vuole valutare l'ex Parma prima di cederlo. Nella lista Juve anche Lunin e Trubin. Frattesi ringhia, ma è andato alla Lazio. Vocale qui 10:58, 2 minuti ancora per noi.
2: Buongiorno direttore Giampaolo da Milano. Come detto tantissime volte, mi stupisco quando sento tifosi, opinionisti che dicono questo giocatore non è da Juve, questo giocatore non è da Juve, ragazzi. Allora, so che è una cosa brutta da dire,
0: Ma
2: e infatti una volta
0: secondo me sono d'accordo con
2: Angio
0: te.
2: e Santarelli mi hanno buttato giù il telefono perché insomma, non si
0: No,
2: potevano dire certe
0: no.
2: cose. Allora, la
0: Mi
2: Juventus,
0: chiami
2: come
0: Santarelli?
2: me la
0: Mi chiami
2: ricordo io,
0: Santarelli che lo
2: perché ho
0: sgridiamo.
2: 60 anni
0: Chiamami
2: e ne ho
0: Santarelli che lo
2: viste
0: sgridiamo in diretta.
2: sempre di meravigliose, secondo me non voglio dire non tornerà più perché è brutto, perché non si può mai sapere, però

0: dubito che torni a breve. A breve vuol dire, insomma, a breve.
1: Vabbè.
0: E quindi
1: ti sei salvato.
0: Una ragione, perché quelle cose che stanno succedendo ormai
1: le abbiamo capite.
0: Dopo dove Rocchi, ok, dal nuovo avvento di Giuntoli, di Motta, lì è stata secondo me la madre di tutti i disastri che ci porteremo dietro per tanto tempo, perché secondo me, infatti, quando tutti si esaltavano per Giuntoli, Motta, gente che diceva andava in Germania esaltatissima degli schemi di Motta e Giuntoli, il nostro top player, ti dicevo ragazzi, vogliamo ricominciare, ok, teniamo lo zoccolo duro, quindi Danilo, quindi Rabiot, quindi Szczęsny, che possa fare da traghettatore ai giovani, e quindi ci teniamo sulle...
1: Era un libro, cioè sanno che arriva il prof, c'è da correggere. Attenzione, ultima ora, Lazio, sospeso il trasferimento di Frattesi, la Lega non ha dato l'ok all'operazione biancocelesti. Questa è la notizia che con cui vi lascio, non è Salvini della Lega, è la Lega Calcio. Ovviamente abbiamo rintracciato il nostro inviato romano per caso?
2: Penso che sia in diretta dall'altra parte.
1: Ah, in diretta, è vero, lo volevamo disturbare. Santarelli, al VAR, non mi devi attaccare il telefono all'ascoltatore che si è lamentato di qualcosa, eh? Per favore, per favore. Stiamo naturalmente scherzando, ma è impegnato sulla sorellina, cuginetta, quello che è TMV Radio. Grazie, grazie a tutti voi. Finisce questa settimana. L'eclissi è questa, eh. Poi ognuno può mettere gli occhialini, può mettere il salame, può non guardare il sole, può mangiare, può restare in spiaggia. Questo al momento è quello che ci dice, è il diagramma bianco-nero. Vi lascio in ottime mani il professore Dario Ghiringhelli, 2 ore di scienze naturali. Parleremo di Juve. Ciao, a lunedì!
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Ma che meraviglia, a forza di fare le supplenze durante l'estate scopro tutti i jingle degli altri programmi e questa è una cosa che mi piace molto, anche perché sono tutti bellissimi, quindi mi piace un po' sentire anche queste musiche un po' diverse. RBN Caffè, buongiorno a tutti, io sono Dario Ghiringhelli, una voce nuova magari per chi ascolta la radio in questa fascia oraria della mattina, non tanto nuova per quanto riguarda Radio Bianconera in senso assoluto. Mi fa molto piacere essere qua con voi questa mattina, ho anticipato un po' la mia presenza del venerdì che solitamente è un po' più avanti nella giornata con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schifo, ma insomma siamo un po' in fase vacanziera, lo sarò fra poco anch'io, ve l'ha già accennato il direttore poco fa, da domenica insomma andrò a farmi un po' di vacanza anch'io e quindi sarò sostituito io invece a quel punto da qualcuno che verrà al mio posto e insomma diamo il buongiorno chiaramente a tutti quelli che ci stanno ascoltando, chi c'era già con i programmi precedenti e con chi invece si sta magari connettendo soltanto adesso. Ci sono ovviamente tantissime cose di cui parlare e da raccontare, anche perché ormai siamo a una settimana, 8 giorni, 9 giorni per la precisione per quanto riguarda la Juventus, 8 giorni dall'inizio del campionato che inizia sabato della prossima settimana, 9 per la Juve perché Frosinone Juventus si giocherà domenica alle 18:30, quindi ci sarà da attendere un qualche ora in più, perché sapete che da anni ormai il campionato lo inaugura la squadra che ha vinto la stagione precedente, quindi come sempre ne toccherà in questo caso all'Inter. E la Juventus invece arriverà nella giornata di domenica in una trasferta comunque sempre interessante, che evoca la giacca lanciata dall'ormai ex Juve e anche ex Milan Massimiliano Allegri. Insomma, credo che tutti si ricordino quella scena dell'Allegri furioso, come fu definito in quel periodo. E in questo momento c'è una Juve furiosa e lo sono un po' anche i tifosi, ne ha già parlato chiaramente il direttore fino a poco fa, ma diventa inevitabile che sia così. E questo è importante perché, è una situazione abbastanza paradossale, perché c'è un portiere che alla Juventus ancora manca e che mancherà almeno ancora per direi la prossima settimana, con questo campionato che però che sta iniziando, perché dicevamo 8 giorni al via, e la Juventus verosimilmente si ritroverà senza avere la possibilità di avere il nuovo portiere. Questa è la cosa che fa arrabbiare i tifosi, sono due in realtà. La prima è che la Juve sa da tempo immemore ormai, cioè dall'inizio di questo calciomercato, se addirittura dalla fine della stagione precedente, che serve un portiere, e siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato e il portiere ancora non c'è. E perché io affisserei un cartello, affiggerei, si sente che sono un po' stanco, ho bisogno di vacanze anch'io, affiggerei un cartello sulla Continassa con scritto no operazioni con il Paris Saint Germain, perché ragazzi veramente nelle ultime 2 stagioni ce le stanno facendo veramente penare e passare di ogni, dall'operazione con Colomani, sappiamo cosa è successo l'anno scorso e si dava la colpa tra virgolette alla sponda Juve e nella persona soprattutto di Comolli. Quest'anno diventa ancora più complicato, dopo che la Juve ha fatto tutto quello che ha fatto per portare a casa Colomoni e arrivando fondamentalmente a dare al Paris Saint-Germain i soldi che chiedevano per un esubero, perché Colomoni, ragazzi, vi ricordo che Colomoni quando è stato preso dalle Juventus, comunque con tutti i sondaggi eccetera eccetera, si stava allenando con la primavera del Paris, quindi era di fatto un fuori rosa, e io non ho mai visto delle squadre pagare 50 milioni per giocatori fuori rosa, sembra veramente una roba che non ho capito, ma lo voleva Tudor, lo voleva Motta, lo voleva Spalletti, evidentemente c'è qualcosa in questo Colomoni e speriamo che poi si riveli così, perché noi in questo momento non abbiamo la certezza che poi il Colo che vedremo da qui in avanti sarà lo stesso di quei 6 mesi che abbiamo trascorso. Fatto sta che si riesce a ricucire, sembra di nuovo tutto d'amore d'accordo, si arriva a questa formula molto fantasiosa ma anche molto efficace per quanto riguarda la Juve, del prestito di Suzuki in ottica di far insomma Paris Saint-Germain che compra Suzuki ce lo gira in prestito, e adesso il Paris Saint-Germain si sta mettendo di nuovo di traverso perché ha posticipato le visite del portiere giapponese a domenica. Questi sono un po' i racconti, i dettagli di quello che ha fatto saltare questo approdo di Suzuki che ieri era dato per fatto, ieri praticamente tutte le redazioni giornalistiche davano per fatto questo incastro di Suzuki alla Juve via Paris Saint-Germain. Il Paris risposta le visite a domenica, quindi tardando ulteriormente le valutazioni sul giocatore, dice che vuole anche provare a valutarlo qualche giorno sul campo nell'ottica magari di tenerlo e di cedere, provare a cedere Chevalier tenendosi lui, quindi c'era il rischio che poi si aspettasse e in più poi alla fine il Paris non desse Suzuki, quindi chiusa definitivamente, almeno questo è quello che filtra nelle ultime ore, anche la pista Suzuki, e si ritorna a parlare di Vicario. Arriva un messaggio di Vittorio proprio su Vicario, così ne approfitto, mi aggancio proprio al tuo messaggio. Vittorio, buongiorno, se fossi Vicario rifiuterei il trasferimento alla Juve, è una presa in giro. Se non hai fiducia, cara Juve, perché tieni a Bagnomaria una persona per tutto questo tempo? Mi dispiace, ma il comportamento della società non è serio. Vittorio, però mi permetto di fare una considerazione su questo tuo messaggio. Non è la Juve che sta tenendo lì Vicario, attenzione, Vicario è stato ufficialmente dichiarato fuori rosa dal Tottenham. E quindi il Tottenham è da inizio stagione che dichiara che è disposto a cederlo anche in prestito perché non fa più parte dei progetti della squadra londinese. La Juve è una delle possibilità che ha Vicario, cioè Vicario non sta aspettando la Juve, non è lì che aspetta noi inteso chiaramente come juventini, come tifosi, come società. Per cui non è che c'è un accordo per cui Vicario sta aspettando che poi se la Juve non lo prende gli fa saltare chissà quale altro trasferimento. Vicario è in vetrina, in vendita, in prestito, il Tottenham l'ha dichiarato fuori rosa. E il problema è che nessuna squadra in particolare, a parte la Juventus che ha bisogno di un portiere, si è dimostrata particolarmente interessata al portiere azzurro, no? E quindi il problema, sai, lì diventa complicato anche eventualmente fare una valutazione sul perché nessun'altra squadra si sia eventualmente interessata al portiere ex Empoli. Mi dicono dalla regia che abbiamo pronto il nostro primo ospite di oggi, allora andiamo a dare il benvenuto a Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera, J-Land. Ciao Pietro, ben ritrovato, è sempre un grandissimo piacere.
1: Ciao a tutti, fino alla fine forza non Juventus, come sempre. Sì. Mi senti?
0: Adesso ti sento. Adesso sì, okay. Ho avuto un attimo in cui c'era un attimo di disallineamento audio-video per cui ti vedevo parlare ma non ti sentivo e poi si è sistemato tutto. Pietro, siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato della 9 giorni, no? Dall'inizio del campionato della Juventus, 8 del campionato, 9 da quello della Juve. E la Juve è ancora molto molto molto incompleta, no? C'è stata questa tournée, 6 amichevoli ha fatto la Juve quest'anno, che sono tante. Il problema è che almeno 4 di queste 6 le ha fatte con i giocatori vecchi, senza i giocatori nuovi, e tra l'altro con quelli che poi saranno l'ossatura della squadra, che ancora dovevano rientrare dal mondiale. Quindi che idea ti sei fatto di questa Juve? Cosa ti aspetti da qui alla fine del mercato e cosa ti aspetti dall'inizio della stagione che ormai è imminente?
1: Ma intanto mi aspetto di chiudere per Vicario entro domenica, perché fare l'ultima settimana di precampionato senza il titolare, tra virgolette, è una roba assurda. Poi vabbè, abbiamo preso Lukumi, che dovrebbe essere confermato in settimana, ed è un ottimo colpo in fase difensiva. Ma io parto sempre ogni stagione positivo, anche perché se non lo fossi non rinnoverei l'abbonamento all'Allianz, certo, che hai fatto anche tu. Però ti dico, dalla partita con l'Inter che abbiamo visto 2 sabati fa, ho visto gli stessi fantasmi dello scorso anno. La partita vista un po' con il Palermo, forse perché comunque è una squadra a livello di Serie B e tutto, ho visto un po' di meccanismi che comunque facciamo fatica ad assimilare. Cioè, con l'Inter abbiamo fatto un gran gol con Seisao, palla avanti, palla dietro, e con Seisao nello spazio, tanta roba. Però non vedo un'idea d'attacco e questo mi preoccupa un po'. Per il resto ci manca un centrocampista pensante, anche se c'è finalmente il mio Douglas Luiz al centro del progetto.
0: Sì, lo so che sei particolarmente felice di questa cosa. Allora, guarda, ci scrivono da casa, no? Sulla questione che anche appunto del Paris Saint-Germain, Antonio da Portici ci dice: il Paris Saint-Germain è sinonimo di scorrettezza, probabilmente con Mollino non aveva tutti i torti, no? In riferimento alla situazione Suzuki che si è appena verificata. Poi c'era anche la questione Colomoni. Dimitri ci dice: Colo è costato 38 milioni di euro e 12 di bonus, e appunto vuol dire che fra tutto arrivi a 50 milioni, no? Perché io prima dicevo Colomoni, alla fine noi abbiamo pagato 50 milioni, un esubero perché poi Colomoni era un esubero del Paris Saint-Germain che si stava allenando con la primavera, no? Poi per carità, esatto, è vero che mi sembra che non so se 6 di quei 12 siano difficilmente raggiungibili, perché una parte addirittura è legata all'eventuale vittoria dello scudetto, però se tutto andasse a dama tu vai a pagare comunque 50 milioni, in ogni caso 44-45 sì, perché di quei 12 di bonus ce ne sono almeno la metà che sono facilmente raggiungibili, quindi se non vogliamo farne 50, farne 45 per un giocatore che comunque di fatto è un esubero. Però come si esce da questa impasse a questo punto, Pietro? Perché io prima di venire in collegamento con te dicevo, la Juve, oltre a tutte le analisi che hai fatto tu sul campo, ha però dei problemi in un certo senso sia in campo che fuori, no? Cioè il portiere, lo sappiamo dal 28 maggio, adesso non ricordo la data precisa di quando è finito il campionato, che ci serve un portiere, e dal 28 maggio circa che ci sentiamo dire che la Juve aveva bisogno di un attaccante e di un portiere, l'attaccante in qualche modo è arrivato, insomma, con tutti i sei ma del caso, e il portiere però ancora no, e non ne pensavo, visto che tra l'altro tu citavi l'amichevole con l'Inter, di nuovo per l'ennesima volta abbiamo subito gol al primo tiro in porta, cosa successa già 16 volte l'anno scorso. È un problema da risolvere questo.
1: Ma secondo me è dovuto anche al fatto che c'è stato il cambio in dirigenza, quindi lì il fatto di aver fatto un cambio da Comon lì a Carnevali nel giro di un mese, perché se non mi ricordo male Carnevali è stato ufficializzato verso fine giugno, se non, a memoria, però non ho le date certe. Hai perso un mese e mezzo di mercato, tra virgolette,
0: certo.
1: Non si era ancora certi di andare a prendere uno tra Vicario, Allison. Ci sono stati troppi nomi, come succede un po' ultimamente nei nostri calci di mercato, troppi nomi associati a un ruolo, e alla fine tanto fumo e poco arrosto. Come diceva prima, sentivo un ascoltatore durante il programma del direttore, dovevamo andare subito su un portiere e poi in caso l'attaccante andavamo a chiuderlo, appunto che Colo siamo andati a chiuderlo ai prezzi che voleva il PSG, cioè 45 certo. milioni voleva e 45 l'ha ottenuto a un anno dalla fine del contratto, perché Colomani il prossimo anno era zero, però, o due, sì, comunque, non mi ricordo tanto.
0: No, mi sembra ne avesse ancora due, che è il motivo per cui purtroppo sono riusciti a tirare la corda così tanto, perché sennò credo che anche la Juve forse avrebbe mollato. Però è una situazione molto simile a quella che avevamo già vissuto con Cobb Mainers, no? Cioè alla fine gli abbiamo dato esattamente i soldi
1: quello che
0: chiedevano,
1: esatto.
0: Con la differenza, forse quest'anno un piccolo vantaggio, del fatto che non ti sei ridotto all'ultimo giorno di mercato, no, per darglieli, e quindi Colomoni, se non altro almeno un mesetto di allenamenti con la squadra prima della fine del mercato ce l'avrà. Sono poi di fatto 3 settimane, no, prima dell'inizio del campionato, perché Colomoni sì. è arrivato in tempo per salire sull'aereo per andare a Hong Kong, per cui diciamo 3 settimane di tempo prima dell'inizio del campionato. È vero però che, insomma, se non altro lui l'ambiente lo conosce e dovrebbe reinserirsi abbastanza facilmente. Insomma, il video di lui che riabbraccia Thuram e McKennie penso che abbia fatto abbastanza il giro del mondo bianconero. Senti, Paolo da Caserta ci dice: secondo voi arriverà un altro punto o si preferirà continuare con Milik? Ti lascio rispondere te, Pietro, però prima do la mia sensazione, cioè Milik non sarà la punta eventualmente di riserva, cioè l'eventuale arrivo di un'altra punta sarà fondamentale per il mandare in prestito Ekator o meno, fondamentalmente. In teoria un'altra punta la Juventus la dovrebbe prendere a prescindere, perché sennò ci ritroviamo nella situazione di 3 anni fa, quando c'era solo Vlahovic, e nel momento in cui non c'era Vlahovic c'era McKennie che faceva la punta, perché senza Colomoni la punta vera fondamentalmente, tolto Milik, che speriamo che si riprenda, perché Milik quando sta bene è fortissimo, rimaniamo di nuovo col solo Colo davanti. Dimmi tu.
1: Detta che io stravedo per Arcadio, se lo sai perfettamente, e per me se sta bene fisicamente è il miglior attaccante in rosa, come dicevo per Douglas Luiz. La punta ideale per il gioco di Spalletti è nata a Firenze, Pellegrino. Sì. Perché a lui serve qualcuno che faccia sponda, che riesca a mandare dentro i laterali. Zigze, che è un altro nome accostato da noi, c'è Sesh e David, quindi di conseguenza in questo momento per me il reparto offensivo, ahimè, temo rimarrà questo, non avremo altri ingressi. Anche se tutto sommato, come l'anno scorso, non mi dispiace, perché comunque Alai Begovic è un bel talento, abbiamo Yıldız che sembra l'Yıldız inizio stagione scorsa, ma abbiamo sempre quell'infortunio che ce l'ha
0: che pende, da cui esce. Che
1: esatto, Sappiamo che quel tipo di fortuna che ha avuto Kenan si può ripresentare, speriamo di no, tranquillamente se va in sovraccarico. E, un'altra punta serve una punta forte fisicamente, perché non puoi giocare con David Milik, che, e poi hai i piccoletti, come li chiamo io, perché c'hai quattro certo. Piccoletti.
0: Senti, c'è un altro
1: comunque
0: tema.
1: Comunque, McKennie ha fatto meglio di Dusan Vlahovic da punta.
0: McKennie ha fatto meglio di tanti altri, non solo da punta. Infatti, io scherzando, è già un po' di settimane che dico che McKennie in questo momento non è presente in nessuno dei campetti della Juve titolare, ma poi ce lo troveremo sicuramente da qualche parte in campo, perché poi alla fine finisce sempre così, e quindi lo vedremo.
1: Adesso,
0: un jolly
1: scherzando,
0: importante.
1: Mi sa che in continenza lo stanno facendo allenare come terzo portiere. Metti caso che si serva.
0: Tra l'altro, lui che arriva dal rugby, dal football americano, magari come Silvestre Stallone in Fuga per la Vittoria, no? Lui giocava a rugby, e quindi potrebbe essere un buon pregresso. Invece, se chi comincia la stagione prima è la nostra Next Gen, no? Che dopo domani avrà già il primo turno di Coppa Italia contro il Forlì. Sulla Next Gen ovviamente ci sono spesso i riflettori puntati, sia per, diciamo, eventuali cessioni, che anche per la famosa salita in prima squadra. Ti sono piaciuti i ragazzi che ha portato Spalletti in giro? Te ne chiedo tre soprattutto, che sono quelli che abbiamo visto un po' di più, no? Che sono Licina, Obavodo e Owusu, che dovrebbe essere destinato, insomma, a un prestito in Serie B. Sono i tre che si sono messi un pochino più in mostra.
1: Sì, non mi sono dispiaciuti, considerando che comunque hanno affrontato la tournée con la prima squadra, quindi potranno essere tranquillamente emozionati, però sono tre giocatori di buon prospetto. Se non ho capito male, uno dei tre, secondo me, va ad Avellino in prestito.
0: Sì, dovrebbe essere Owusu. Sì, Owusu, che continuerebbe tra l'altro la buona tradizione anche di rapporti con l'Avellino, visto che, insomma, lo stesso Daffara era stato lì l'anno scorso. È una delle poche società con cui c'è anche un gemellaggio coi tifosi, no? L'Avellino è una delle poche che, insomma, nutre il rispetto, insomma, si nutre un rispetto reciproco. Sì, Owusu dovrebbe andare lì. Licina stamattina si iniziava a parlare un'ipotesi di un prestito, però poi qualcuno bisognerà anche tenerlo da farlo affacciare in prima squadra, Pietro.
1: Anche perché hai fatto uscire, se non sbaglio, il centravanti Cerri, perché è andato via.
0: Sì.
1: Hai chiuso con Scaglia, mi sembra, perché quindi un po'
0: Scaglia,
1: di...
0: Scaglia è andato a scadenza e ha firmato col Padova,
1: esatto.
0: Quindi sì.
1: Esatto.
0: E poi uno tra Pugno e Guerra, non mi ricordo chi tra Pugno e Guerra è andato all'Ajax in prestito un anno, quindi sì, tutta gente che abbiamo perso.
1: Considerando il girone della Serie C che c'è quest'anno, mi sembra doveroso tenere alcuni talenti in rosa, anche perché a parte che so che vengono qua Carpi, infatti penso che andrò a vederla, come penso di vedere, se riesco a vederlo domenica che vengo su a Torino a vedere, forse vado ad Alessandria a vedermeli, visto così facciamo un bel bianco nero tutto il weekend,
0: giusto, perché poi ti fermi anche per la Next Gen, giusto? Ti fermi anche per la Next Gen lunedì.
1: Quella che tu perdi, io la vedrò.
0: Quella che io perdo, eh sì, quest'anno
1: biglietti, quindi...
0: mettetevi d'accordo, perché anche Ivba ha detto la stessa cosa, tutti che prendono i miei biglietti. No, quest'anno per la prima volta, da quando questa amichevole è stata trasferita all'Allianz, sono sempre andato a vederla, perché si giocava i primi 10 giorni di agosto, e tra l'altro ho sempre portato mio figlio, perché è un'occasione anche bella per portare i bambini. Quest'anno però l'hanno messa troppo tardi, perché sono arrivati l'altro ieri fondamentalmente dalla tournée, e sono nelle 2 settimane in cui io già sono poi in vacanza, quindi me la perderò. Però ben venga.
1: Memoria l'anno scorso, 2 anni fa, erano 12 e 14 di agosto, quindi gli ultimi due anni, se non mi ricordo male, perché io ho fatto tutte e due, però non mi ricordo, ormai una certa età non mi ricordo più le date a modo, però sì, spero di vederli, spero in una Next Gen protagonista quest'anno in Serie C, perché il girone potrebbe darci delle soddisfazioni.
0: Sì, ricordiamo appunto che quest'anno la Next Gen torna dopo 3 anni nel girone A, dopo aver fatto il B e il C, il B 2 volte mi sembra, il C1, insomma sono 3 anni che non siamo più nel girone A, che è quello, insomma, si dice un pochino più abbordabile, no? Per cui il sogno serie B, diciamo che si nutre ancora un pochino di più. Per salutarti Pietro, leggo questo messaggio di Enrico D'Adria, poi ce ne sono tanti, inizio ad avvisare i nostri amici da casa che la prossima mezz'ora è tutta di dialogo con loro, quindi mi tengo un po' di messaggi, anche tutti i vocali che sono arrivati non li perdiamo, state tranquilli, la prossima mezz'ora li ascoltiamo tutti, però questo messaggio perché è interessante il punto di vista di Enrico D'Adria, dice: buongiorno Dario e Pietro, tutti si gasano per il benvenuto a Colomoni, a me sembrano amici che si ritrovano al bar per fare serata, io non ricordo queste accoglienze a bei tempi, anzi li avvisavano che qua dovevamo lavorare il doppio per vincere e meritarsi la maglia, mi sembra il club del baretto, fiducia zero, quest'anno mercato allucinante, questo è insomma non proprio positivissimo il messaggio di Enrico, ma al di là della punta, diciamo, di negatività, c'è qualcosa comunque di vero, no? In questo messaggio, anche se poi oggi il mondo social un po' chiede quel tipo di contenuti.
1: Vabbè, noi non sappiamo come coglievano il rientro agli allenamenti del Piero Conte, Tacchinardi, cose.
0: Hai ragione.
1: Adesso, essendoci Creator Lab in Juventus, ogni cosa è da documentare, perché il tifoso che non è in zona vuole vedere i propri beniamini il più possibile. Fino a tot di anni fa non c'era il video della ripresa in auto, è iniziato con l'anno di con l'arrivo di Cristiano, tutto questo, certo, che l'ha andato a prendere, e quindi di conseguenza ci sta. Io vedo il lato positivo invece dell'accoglienza di Weston McKennie a Colo e con Thuram, vuol dire che lui è sempre rimasto in contatto col suo gruppo storico della Juventus. Vero. E quindi l'ingresso in rosa è ancora più veloce, sarà ancora più veloce, perché comunque il gruppo l'ha accettato come il ritorno di un fratello, poi dopo se n'è andato un altro perché parlava male di Davide e compagnia varia, quindi forse esatto, lo spogliatoio sarà più tranquillo quest'anno.
0: speriamo che sia così, ti sento particolarmente soddisfatto di questa ultima butade che mi hai buttato fuori, però ci sta, perché insomma era anche quella, era una telenovela al contrario in qualche modo, no? Che non si chiudeva mai, e adesso forse definitivamente, mi viene a dire, anche per fortuna si è chiusa. Pietro, ti ringrazio tantissimo per questa bella grazie chiacchierata. A questo punto, buon weekend torinese bianconero, visto che ti fai sicuramente. Grazie. Sicuramente la Next Gen, probabilmente anche la campatina ad Alessandria per vedere. Come fanno a giocare però la Next Gen? Adesso che ci penso, vuol dire che fanno 2 partite di fila, perché domenica gioca la Coppa Italia. L'ho realizzato in questo momento, guarda, mentre ti dicevo questa cosa.
1: Giocano alle 18 di domenica la Coppa Italia. E alle 18 del giorno dopo fanno l'amichevole, che spero durerà almeno un tempo.
0: Esatto, questa è un'altra polemica che non vorrei riaprire, perché l'anno scorso mio figlio era molto amareggiato dal fatto che questi 10 minuti del secondo tempo poi ci hanno fatti andare a casa, però è vero, a distanza di 24 ore 2 partite non l'ho realizzato adesso. Una serie l'altra meno, ma bisogna capire. A parte che in questo momento anche la prima squadra ha 75 giocatori, quindi potrebbero fare semplicemente mettere in campo quelli che ci sono, e i next gen che non fanno la partita di Coppa Italia. Va bene, Pietro, grazie mille. Ribadisco, buon weekend torinese, ci sentiamo prestissimo.
1: Grazie a tutti.
0: Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera è J-Land. Noi andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra pochissimo.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
5: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
5: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè.
0: Rieccoci in studio RBN Caffè insieme fino alle 13 con Dario Ghiringhelli che vi tiene compagnia in questa oretta e mezza che manca, perché in realtà sono le classiche due ore della programmazione della radio, fino appunto alle 13 in anticipo rispetto alla mia presenza abituale del venerdì di Colpo Gobbo. Tra l'altro cominciamo a darvi già qualche anticipazione. Sentivo prima il direttore anche che vi parlava di qualche novità del palinsesto. Domani non ci sarà evidentemente tutta la che vuoi, essendo Ferragosto non ci saranno proprio programmazioni in diretta, se ci saranno un po' di repliche di questo di questa prima parte della stagione. Questione diciamo di tutta la Juve che vuoi sarà un pochino da aggiornare, nel senso che non sarà più un appuntamento fisso del sabato, ma ci sarà occasionalmente, diciamo sicuramente, molto probabilmente quantomeno nei periodi in cui non ci saranno le partite nel weekend, perché si seguirà di più la partita, no? Quindi ci saranno più dirette in concomitanza della partita stessa, per il pre, per il durante e per il post. Quindi colpo di tacco c'è sempre, ci sarà il pre partita con Chiara, poi ci sarà un post partita molto approfondito. E quindi tutta la Juve che vuoi rimarrà, ma rimarrà a riempire magari quei weekend vuoti senza le partite, quelli delle pause delle nazionali, e magari anche quando la Juventus giocherà in un momento che in cui si riuscirà a fare diciamo tutta la programmazione diciamo del sabato. Purtroppo, lo dico purtroppo perché sapete che a me il programma piace, è sempre piaciuto molto, la Juventus quest'anno di sabato giocherà poco, no? Perché con le partite di Europa League il giovedì sera la Juventus giocherà spesso, soprattutto la domenica e eventualmente anche il lunedì, però ci saranno delle occasioni sicuramente in cui avremo modo di chiacchierare, di risentirci comunque costantemente, oltre ovviamente al venerdì con Colpo Gobbo, con Luigi Schiffo, che scala, eccola qui l'altra novità, di un'ora in avanti. Ogni tanto è successo anche quest'anno, soprattutto in occasione magari delle conferenze stampa di Spalletti del prepartita, invece che dalle 2 alle 4 sarà dalle 3 alle 5, ma sempre il venerdì pomeriggio, quindi sempre in accompagnamento, in apertura diciamo del weekend calcistico. Ringrazio Massi da Imola, ciao, grazie Massi per questo bellissimo complimento che definisce la mia risata addirittura cinematografica. Ti ringrazio, è un bellissimo complimento. Tra l'altro prima il direttore diceva che sono andato al cinema, è vero, ieri sera ci siamo sentiti un po' tardi perché sono andato a vedermi l'Odissea. Io sono un fan sia dell'Odissea che di Nolan, quindi insomma una combo che mi è piaciuta particolarmente. Francesco da Ischia: me l'aspettavo che il Paris Saint Germain su Suzuki si comportava in questo modo, poi basta vedere anche l'operazione Colomboigny, inizialmente prestito con obbligo, poi l'hanno cambiato a titolo definitivo, che sta portando al problema la dirigenza per comprare. Hai ragione Francesco, anche a me questa cosa non era già piaciuta, però lì l'ho interpretata in un altro modo, cioè visto che c'erano delle lungaggini nello stabilire le cifre di prestito, accordo, eccetera, eccetera, che sembrava comunque anche tutto fatto. A un certo punto la Juve ha detto: sai che c'è, visto che mi stai facendo tutte queste storie, io ho bisogno di Colomoni presto, perché deve andare almeno a farmi la tournée in Australia, a Hong Kong, te lo pago subito, così tagliamo la testa al toro e non ci pensiamo più, no? Quindi quella l'ho vissuta più come una spinta da parte della Juve, no? Che non una richiesta da parte del Paris Saint-Germain. Questa cosa di Suzuki sinceramente mi ha fatto veramente arrabbiare, non credo appunto non soltanto me. Chiedo a Costantino dalla regia, perché sono arrivati tanti messaggi vocali nella prima mezz'ora, cominciamo ad ascoltarne qualcuno così sentiamo anche le vostre voci.
10: Ciao Dario, buona giornata. Bruno Cuneo. Che dire, io quest'anno Spalletti si gioca molto, perché ha avuto Colomani quasi 50 milioni, ha avuto sto Lucumi 20 e passa milioni, abbiamo preso i giocatori, non abbiamo preso altri che forse ci servivano di più, perciò secondo me Spalletti quest'anno può fallire. Adesso io non dico di vincere il campionato, però deve dimostrare che i giocatori che voleva lui li avevano presi, deve fare un campionato buono, se non ottimo, ecco quello vuol dire. Poi niente, noi ci vedremo con i nostri amici, abbiamo visto tre colli al Jay Hotel lunedì, faremo la rimpatriata di Radio Bianconera, perché anche Bianconera anche quello, saremo un po' in tutta Italia, ci vedremo prima della partita, una partita, una cena, e Radio Bianconera serve anche questo, no? Perché creare delle amicizie, creare delle cose belle, oltre che parlare di calcio, anche l'amicizia, che secondo me è una cosa importante. Grazie ancora a voi, buone ferie, ciao!
0: Ciao Bruno, grazie mille, grazie a te. Sì, hai ragione, guarda, tra l'altro anche l'evento che abbiamo fatto qua proprio con la radio qualche mese fa, lì è proprio al Joy Hotel, nell'occasione della commemorazione dei caduti dell'Eisel, no? A fine maggio, ricordo bene quella serata davvero molto bella, molto interessante, dove eravate anche in tanti di voi. Mi ha scritto anche il sindaco Giuseppe Murolo, che era presente anche quella sera, per invitarmi, no? A questa vostra piccola rimpatriata di lunedì, approfittando chiaramente della partita con la Next Gen. E purtroppo ho dovuto declinare l'invito, perché appunto io poi domenica parto per fare le mie ferie. Mi dispiace, perché questa partita io sono sempre andato a vederla volentieri, come dicevo prima con Pietro, da quando questa amichevole è stata spostata da Villar Perosa all'Allianz sono sempre andato a vederla, a parte che come abbonato c'era anche il prezzo di favore di un euro, al di là di tutto anche il prezzo pieno 5 euro sarei andato comunque, portavo mio figlio eccetera. L'anno scorso ci siamo rimasti molto male, questa cosa l'ho già detta più volte, la stavamo accennando anche prima con Pietro, perché comunque il secondo tempo, cioè è durata veramente troppo poco, oltretutto faceva molto molto caldo, era intorno all'8 al 9 di agosto, la partita si è giocata sempre intorno alle 18, ma faceva davvero caldissimo, io ricordo di aver patito molto, soprattutto in intervallo, perché c'era poi il sole che picchiava sul settore dove ero io, e quindi abbiamo aspettato questo quarto d'ora abbondante sotto il sole, ricomincia finalmente il secondo tempo, e non so, credo che non sia durato 10 minuti l'anno scorso il secondo tempo, perché c'è stata insomma la classica invasione che ogni anno viene fatta sempre prima, no? Che da un lato capisco che sia folcloristica, che ci sia tanta gente che va lì anche solo per quello, però ci sono anche tante persone che magari hanno solo quell'occasione per andare allo stadio per vedere la partita, e quindi credo che insomma va bene fatta a 10 minuti dalla fine, quindi comunque almeno una mezz'ora, un 35 minuti del secondo tempo da vederla. Adesso è diventata una gara a chi fa l'invasione prima, no? Per cui il problema è che poi una volta che inizia uno e poi lo cominciano a fare tutti e non si finisce più, quindi è stato un po' un peccato. Spero che quest'anno, come dicevamo anche appunto prima con Pietro Giancristiano, si possa giocare qualche minuto in più, anche perché poi è anche bello vedere i ragazzi giocare, i calciatori, ci sono i bimbi che vanno per vedere i loro idoli magari per la prima volta. Sentiamo un altro vocale.
11: Dario, buongiorno. Marco da Imola. Senti, ciao Marco, per favore, il direttore ci ha riempito in 2 ore di pessimismo che ci ha fatto cadere non in depressione ma di più. Io che sono ottimista ho detto: ma cosa gli è successo al direttore? Vediamo con te queste 2 ore qui, per favore, di ritornare ottimisti, perché l'ottimismo è il sale della vita. Dai ragazzi, non vi preoccupate, torniamo, basta aver fiducia, essere positivi. Ciao Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno. Tonino Guerra, no? Era il poeta dell'ottimismo e della vita, che era sempre delle tue parti, se non ricordo male. Adesso non so di preciso la locazione, ma sicuramente anche dall'accento ricordo era più o meno delle tue parti. No, lo so, infatti prima anche il direttore scherzava con me dicendo cerchiamo ridai un po' di fiducia ai nostri ascoltatori. Guarda, mi riaggancio al messaggio di Bruno da Cuneo di prima, no? C'è tanta aspettativa sulla Juve di quest'anno e i fari puntati molto su Spalletti, perché l'anno scorso in tanti hanno dato a Spalletti l'attenuante di essere arrivato in una rosa che non era la sua, che non aveva costruito lui, che arrivava da una stagione non particolarmente positiva, l'effetto Tudor che si era un po' esaurito, no, proprio sul finale della stagione precedente, che comunque ci era valsa la qualificazione in Champions League, cosa che quest'anno non siamo riusciti a fare, e quindi tutte le attenuanti del caso, anche se io come controattenuante dicevo sì, però Tudor è arrivato a 9 giornate dalla fine, in Champions ci ha portato, Spalletti è arrivato a novembre e il tempo per mettere un pochino più mano alla squadra secondo me l'avrebbe avuto. Quello che ha detto Bruno è molto importante: quest'anno Spalletti questa attenuanti non ce l'ha più, perché la Juventus sta facendo il mercato in un certo senso che ha chiesto Spalletti, tranne sulla punta forse ancora, no? Nel senso che lui ha spinto un po' per il ritorno di Vlahovic, ma non ci sono state le condizioni. Aveva spinto per l'arrivo di Pellegrino, che è andato alla Fiorentina. Quindi quell'attaccante fisico con quelle caratteristiche lì, che lui chiede da gennaio dell'anno scorso, effettivamente ancora non gli è stato portato. Però Colomouani ha spinto tanto per farlo tornare e gli è stato accontentato a suon di milioni. Lukumi è quello che Spalletti voleva più di tutti, e comunque 20 milioni per un difensore centrale che va in scadenza l'anno prossimo, lui sì, la scadenza 27 per Lukumi, quindi non si... Non era pensabile secondo me neanche che la Juventus potesse fare, scusatemi, che il Bologna potesse insistere sulla clausola che aveva di 28 milioni per un giocatore che andava in scadenza. Quest'anno Spalletti, insomma, sì, di attenuanti ne ha molte meno. Spero che non si attacchi poi eventualmente alla questione portiere. Devo dire che in occasione di Inter-Juve è stato molto bravo a proteggere in qualche modo anche lo stesso Di Gregorio, che oltre ad aver subito il gol al primo tiro in porta, soprattutto sul secondo gol, no? Se è sembrata più che altro una topica, lui ha detto che Spalletti ha detto che è stato sfortunato nel rimbalzo. Forse tutto sommato è anche vero. Il problema è che dopo che ti succede 50.000 volte, e allora alla fine comincio a pensare che non sia più il caso, ma che ci sia davvero qualcosa che non funziona. Leggevo sotto nei nostri ticker che stanno passando che è rientrato Nico Gonzalez alla Continassa. Insomma, non è che avevo bisogno di leggerlo lì, è una notizia ormai già di ieri. Però ecco, Nico Gonzalez è un altro su cui io ho un grosso punto interrogativo, perché continuo a essere dell'idea che sia un giocatore che sarebbe molto utile alla Juventus, a questa Juventus in particolare. Spalletti stesso ha detto che non gli dispiacerebbe averlo in rosa, e sappiamo che Nico punta a tornare all'Atletico di Madrid, ma per una volta siamo noi ad avere il coltello dalla parte del manico, per cui l'Atletico Madrid sta facendo delle offerte a ribasso che la Juve non ha nessuna intenzione di accettare. E mi viene da dire, giustamente, visto che a noi ci tengono sempre per la collottola, per una volta abbiamo noi appunto il coltello dalla parte del manico, visto anche il buonissimo mondiale che ha fatto Nico, no? con la sua Argentina. Quindi io dico che se rimanesse alla Juve potrebbe essere un plus. È chiaro che gioca in una posizione dove in questo momento comunque la Juve non è coperta di più, perché c'è Conceição, perché c'è come si chiama, Zegrova, che insomma se è in forma ci sta facendo vedere quali sono le sue caratteristiche, che è il motivo per cui l'aveva comprato la Juventus l'estate scorsa. C'è potenzialmente Vicina, a meno che non vada via, c'è Alai Begovic che potrebbe anche giocare lì, quindi un ruolo che c'è lo stesso Cambiaso, no? Che ogni tanto Spalletti in queste amichevoli ha schierato proprio in alto a destra piuttosto che nel suo ruolo abituale più che naturale di terzino sinistro, quindi sicuramente andrebbe a intuppare un po' quella zona di campo. Detto che però Nico ha anche quelle caratteristiche un po' più da punta centrale, pur non essendo un 9 vero, che potrebbero in alcune situazioni fare comodo, visto soprattutto anche le difficoltà che si sta facendo ad avere l'ulteriore attaccante, come anche dicevamo prima. Salutiamo Gigi su Twitch che ci ha dato il buongiorno, e leggiamo ancora un altro messaggio di un ascoltatore che non si firma, dice: io ho piena fiducia in Carnevali, come è già accaduto ci fa credere che la Juve sia da una parte e invece fa altro, quello che è successo per esempio con lo stesso Celik, che è un grande acquisto, ragazzi, guardate che Celik in questo precampionato si sta dimostrando veramente un ottimo giocatore, e sarà qualcosa di più che non un semplice rincalzo di Kalulu, e lo stesso Libegovic è arrivato per caso. Poi dice: prenderemo carne secchi con soldi più un paio di calciatori. Guarda, Non credo, o meglio, penso che quella che sai che hai scritto tu fosse l'idea della Juve per l'anno prossimo nell'ottica di fare quell'operazione che ormai sembra definitivamente saltata con Suzuki, no? Cioè tamponare, come si dice in piemontese, mettere un tacconare la situazione con un portiere comunque tutto sommato abbastanza affidabile che poteva essere Suzuki, con anche lì quella formula particolare in cui il Parì avrebbe addirittura dato un indennizzo per la valorizzazione del giocatore alla Juventus, per poi andare l'anno prossimo magari coi soldi della Champions che si spera di centrare per andare a fare l'affondo diretto e definitivo proprio per Carnesecchi. Non credo che in questo momento la Juventus abbia il potere economico di andare a fare un'offerta all'Atalanta che comunque valuta giustamente Carnesecchi intorno ai 35-40 milioni, quindi se non ne abbiamo spesi 15 per Martinez, dubito che ne spenderemo 40 per Carnesecchi. Non perché Carnesecchi non valga Martinez, anzi, vista l'età, sicuramente è più vantaggioso ancora eventualmente andare a prendere Carnesecchi, che secondo me, tolto Donnarumma, credo che sia il miglior portiere italiano in assoluto, ma perché insomma nell'ottica di una necessità immediata forse 15 milioni per Martinez si potevano spendere un pochino più serenamente e poi andare a fare magari un affondo più importante davvero l'anno prossimo. Sentiamo ancora un vocale.
12: Ciao Dario, Leonardo da Roma. Allora, io non mi stupirei che adesso il Tottenham cambi le carte, vedendo la Juventus in grosse difficoltà, non pensi più alla formula del prestito, ma voglia i soldi, voglia quantomeno un obbligo. Vedrete. Per quanto riguarda tutta questa gestione, non mi riferisco solo al portiere, ma in genere al mercato, sono molto deluso, perché con Massara, Carnevale e Ottolini mi aspettavo molto di più. È una squadra che ha molte lacune, molte carenze e pochi soldi. Doveva andare per priorità. Prendere Ekator e Alebekovic non erano delle priorità, nonostante sono contento di questi acquisti in ottica futura, però Ekator forse lo daremo in prestito. Alebekovic, in quei ruoli eravamo super coperti, perché abbiamo anzi addirittura abbondanza, e il Dispo che ha con Sesavo, Zegrova, Nico Gonzalez. Quindi sinceramente adesso stiamo col centrocampo scarso, tra l'altro Thuram rotto, non si sa quando torna, quindi non lo avremo, e con un terzino sinistro che Tambiaso che si è smarrito e Cabal che andrà via, quindi grosse, grosse lacune.
0: Hai ragione Leonardo, guarda, questo messaggio fa un po' il fa un po' scopa con quello che un po' con il pessimismo, diciamo così, che aveva lasciato, no? Un po' il direttore prima e Bruno, no, era Massi da Imola che ci diceva insomma di tirare un po' su il morale. Dunque, andiamo con ordine. Sono d'accordo con te sulla questione priorità. Io stesso, anche qua su Radio Bianconera, mi sono espresso più di una volta proprio con l'acquisto di Ekator, che mi ha molto stupito e mi ha lasciato anche un po' perplesso proprio per quello che dicevi tu, cioè 16 milioni più 2 per un totale di 18 milioni per un ragazzo di 19 anni, dopo che tu hai i tuoi next gen potenzialmente da valorizzare e che vendi quando va bene a 4-5 milioni e poi ne vai a comprare uno che sì, ha qualche esperienza in più in Serie A, ma come dici tu in questo momento non era una priorità, soprattutto nell'ottica di addirittura andarlo a mandare in prestito, con l'ipotesi peraltro di lasciarlo in prestito allo stesso Genoa che te lo ha appena venduto, effettivamente un'operazione che anche a me sul momento ha lasciato perplesso. Capisco di più, se devo dirti la verità, l'operazione Alibegovic, perché Alibegovic è un giocatore comunque, è vero, ancora più giovane di Ekator, perché Ekator ne ha 19 e credo che vada già per i 20 quest'anno, mentre invece Alibegovic ne deve ancora fare 19, li farà fra un mesetto, ma intorno a metà settembre, quindi è un 2007, mentre Ekator forse è un 2006, quindi 20 li ha già fatti o li deve ancora fare, ma fossero anche della stessa età, però Alibegovic ha un'altra caratura internazionale, ha un'altra esperienza sia di club sia di nazionale, ci ha buttati fuori dalle qualificazioni mondiali, si è giocato il mondiale, insomma ha fatto dei gol anche pazzeschi, ha un anno intero di titolarità nello Stoccarda, era comunque in una squadra austriaca se non ricordo male, quindi ha sicuramente un bagaglio culturale, un bagaglio tecnico sicuramente più avanzato rispetto a quello di Diekator, ed è un giocatore su cui c'erano gli occhi di mezza Europa, a partire da squadre italiane. Insomma, fino a prima che arrivasse la Juve c'erano forti la Roma e soprattutto l'Atalanta, sembrava quasi in chiusura, no? sul ragazzo. Quindi Alejbegovic lo capisco un po' di più. I 18 milioni di Ekator meno, tant'è che io proprio in quegli giorni, quando c'era il discorso Martinez che 14-15 milioni che la Juve non voleva dare, dicevo: ma caspita, ma se la nostra priorità è il portiere, ma possibile che ne diamo 18 al Genoa per un ragazzino che probabilmente daremo in prestito e non ne diamo 14 all'Aston Villa per il portiere titolare della nazionale, ormai ex campione del mondo ma vice campione del mondo, perché sono arrivati in finale anche quest'anno? Cioè, Martinez è campione del mondo del 2022 e vice campione del mondo del 2026, portiere di esperienza clamorosa. E sì, sul fatto che ci siano alcune operazioni che anche io non ho capito tanto, sono d'accordo con te. Ci sono tanti ruoli ancora scoperti, perché lo stesso Cambiaso, come dici tu, non è affidabile, soprattutto come alto e basso, tant'è che, appunto, dicevo prima, no, Spalletti già in nazionale, Spalletti lo faceva giocare alto a destra, e anche lì, e qualche volta ci sarebbe da andare a pestarsi i piedi con tutti i giocatori che hai citato tu, che avevo già citato prima. E non lo so, bisognerà capire qualcosa. C'è da dire che Nico Gonzalez molto probabilmente ripartirà, perché poi si arriverà alla fine, verosimilmente, in cui probabilmente potrebbe ripartire. E sulla questione Tottenham vicario, anche lì, sai, da capire, perché torno a dire quello che stavo dicendo prima a un altro ascoltatore che aveva scritto: non è che c'è un accordo tra il Tottenham e la Juventus. Il Tottenham ha dichiarato all'inizio del mercato che Vicario era in partenza, era libero, era disposto a cederlo anche in prestito perché è fuori dal progetto, no? E poi lì, sapendo delle necessità della Juve, si è accoppiata la Juve per l'interessamento per Vicario, ma la Juve non ha mai nascosto il fatto che non fosse la prima scelta, anche perché con quelle condizioni lì, se fosse stata la prima scelta, la Juve l'avrebbe preso all'istante. Quindi non so quanto possano poi cambiare le condizioni. Nel momento in cui loro hanno dichiarato che il portiere è fuori rosa, se poi tu vai a chiederglielo e ti dicono no, me lo devi pagare, tu gli dici va bene, grazie, e stai con quello che hai, no? Nel senso che al peggio, comunque, tu bene o male non sono i tuoi giocatori più forti, ma non sei senza il portiere. Cioè, Perin ce l'hai, e comunque con il Palermo abbiamo visto anche che tipo di parate è in grado di fare ancora Mattia. Di Gregorio non sarà la garanzia che doveva essere, ma comunque ce l'hai. È importante alzare il livello. Ma io sto cominciando a pensare, con tutto quello che stiamo vedendo, che la Juventus possa farsi l'idea, visto che per Di Gregorio non arrivano offerte, ragazzi, c'è da tenere conto anche questo, è che la Juve sta cercando un portiere, ma se non vende né Perin né Di Gregorio, si ritrova con quattro portieri, perché c'è anche Pinsoglio ancora ovviamente tesserato. Quindi io comincio a farmi l'idea che se si poteva fare il prestito di Suzuki per rinviare il problema portiere all'anno prossimo, che la Juve non stia iniziando a fare quel tipo di pensiero lì, considerando che, fatto l'attaccante, la seconda priorità era il portiere, e invece la Juve ha preso un difensore che è Lukumi, che dovrebbe arrivare ormai a giorni. E non lo so, io comincio ad avere questo pensiero qua. Abbiamo spazio ancora per un vocale, poi andiamo con il notiziario.
13: Ciao, d'accordo con te che comunque le operazioni col Parì sono difficili e complesse, però è ovvio che il prezzo lo fa il mercato. Su Colomani, certo, intanto l'abbiamo pagato 38 milioni, non dimentichiamolo mai, e non 50. Ci sono i bonus, che magari che li spendessimo tutti vuol dire che abbiamo vinto lo scudetto. Anche qua, quando date una informazione, data la giusta. Dopodiché anche il fatto di dire che è un esubero, tutto quello che volete, poi bisogna vedere se farà bene. 20 partite, 10 gol alla Juventus. Questo è Colomuni, dati alla mano. Quindi denigrare i giocatori della Juventus, e se lo facciamo anche noi, non va bene.
0: No, ma lungi da me denigrare i giocatori della Juventus. Allora, a parte che credo che sia l'ascoltatore che ha mandato anche il testuale prima, perché il contenuto è lo stesso, o forse sono due che pensano la pensano allo stesso modo. E stiamo parlando comunque di un esubero del ragazzi, Colomani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain, era fuori rosa al Paris Saint-Germain. Noi abbiamo dato 38 più 12, se vuoi, così siamo più precisi e raffinati, ma 38 più 12 fa 50, eh? E poi lo dicevo anche prima, ma i 50 arrivano milioni in caso di scudetto, ma i 45 vanno lo stesso, perché 6 di quei 12 milioni, forse anche qualcosa in più, sono basta arrivare in una qualsiasi coppa, no? Quindi direi che cioè 6 di quei 12 milioni glieli diamo, ok? A prescindere, perché a meno che non arriviamo, non retrocediamo. Quindi comunque sono 45. Ma fossero anche solo 38, e quindi sono i 38 milioni che sono gli quasi 40, sono simili ai 40 che abbiamo pagato Nico Gonzalez, sono quasi 40 erotti che abbiamo pagato per Openda, sono i 40 che abbiamo pagato all'epoca per Bernardeschi, cioè per un giocatore che era fuori rosa, perché Colomani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain. Anche questo è un dato di fatto. Poi i dati di fatto dei gol che ha fatto con la Juve, benissimo, perfetto, in quei sei mesi. Io non sto dicendo che non lo rifarà, ma non ne abbiamo la certezza, considerando che è passato un anno intero, Colomani è andato al Tottenham e al Tottenham non ha fatto bene come ha fatto in quei sei mesi alla Juve, non era neanche titolare, ha giocato poco e ha segnato poco. E quindi il dubbio che possa cioè tu adesso sei sicuro che il tuo Colomani è quello di quei sei mesi alla Juve e non quello di quest'anno al Tottenham? Ben venga se tu sei sicuro, io non lo posso essere, ma credo nessuno. La speranza chiaramente è che sia quello che abbiamo visto noi in quei sei mesi del 2025. Notiziario, ci sentiamo fra poco.
14: RBN Caffè.
15: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
18: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
16: Radio Bianconera, nati per vincere.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung.

0: Ciò che ci dice, al di là di come finirà il calciomercato, nonostante i flop di Cobb, Maynes e Douglas, 56 e 50 milioni, la Juve dall'inizio del mercato non fa un cavolo di sforzo per comprare un centrocampista che imposta il gioco, un regista che fa girare la squadra e che lancia lungo. Un Modric farebbe comodo, ma tutti i nomi che circolano portano ad altri ruoli dove forse c'era meno necessità. Eppure le partite le vediamo, solo Locatelli fa bene il suo ruolo e nonostante gli cambino ruolo sta sempre sul pezzo. Il resto per me è una grande lacuna che però Spalletti o fa finta di non vedere oppure è obbligato ad adattare altri. Cioè, guarda, questa è una grande verità che stai scrivendo, perché effettivamente le lacune della Juventus in realtà purtroppo sono veramente, veramente tante e si fa fatica a capire qual è quella più grave, no? Quindi si è partiti. La cosa che a me ha fatto un po' specie di questo mercato è che siamo partiti con ci serve il portiere, ci serve l'attaccante, e prima che arrivasse l'attaccante che era Colomuani, nel frattempo erano arrivati Ekator, che sì, sarà anche un attaccante, ma non può essere quello su cui punta la Juve, Çelik, che poi per fortuna si sta rivelando un ottimo acquisto, ma non è né un attaccante né un portiere. Arriva Colomuani, in realtà addirittura dopo Alajbegovic, che è un altro che sì, è un giocatore offensivo e che probabilmente si spera, insomma, esploderà il grande talento che è, ma non è un attaccante. E quindi diciamo che nell'ordine cronologico, perché poi Colomani alla fine tra i vari lungaggini col Paris Saint-Germain, che a questo punto forse abbiamo capito che non è più il caso di fare operazioni con i francesi, è arrivato per quarto su quattro acquisti. Siamo al 14 di agosto, a 9 giorni dall'inizio del campionato della Juventus, ribadisco perché il campionato inizia sabato, ma la Juve gioca domenica. E ci continua a mancare il portiere e ipoteticamente almeno ancora anche un altro attaccante, perché probabilmente c'era la speranza piccolina, che ormai si è chiusa del tutto, di far rinsavire Vlahovic dal punto di vista delle richieste economiche. È andato al Beşiktaş, dove gli hanno praticamente dato quello che lui aveva chiesto alla Juve, perché le cifre di Vlahovic al Beşiktaş sono di 7 milioni e mezzo all'anno, quindi molto vicini agli 8 che chiedeva lui, più un bonus alla firma di 10 milioni. Quindi, se fate i conti, lui supererà un contratto di 3 anni, quindi lui supererà abbondantemente i 10 milioni all'anno di contratto, perché sono 10, 7 per 3 fa 21, sono 22, 23 milioni circa, più 10 di bonus sono 33, arriverà circa a 11 milioni all'anno se li vogliamo spalmare, oltre ai 10 di bonus alla firma. E quindi Vlahovic è andato, Pellegrino è andato, Sorloth non si capisce perché adesso sembra che sia mezzo infortunato, deve star fuori per 4-5 settimane, quindi è chiaro che se vai a prendere Sorloth, quello su cui si può ragionare eventualmente è chiedere uno sconto all'Atletico Madrid, perché vai a comprare un giocatore che in questo momento non può scendere in campo. E si continua a sentire, abbiamo preso Lucumi perché fondamentalmente non è ancora arrivato, ma di fatto sta arrivando ed è un difensore centrale di cui tutto si sentiva tranne che la necessità stretta, chiamiamola così. Detto che comunque Bremer non è più il Bremer di prima, che Gatti è in uscita, tutto quello che volete, però hai ragione, cioè, ci sono tante cose che potrebbero essere da rivalutare su questo mercato. Francesco, ciao Francesco, potrei essere impopolare, ma con tutto il bene che gli voglio avrei ceduto Yıldız. Sulla tre quarti abbiamo tanta scelta e non sarebbe stato un problema. In Yıldız non ho visto quel salto di qualità, anzi ho visto un'involuzione dopo il rinnovo. Francesco, sì, però non associamo il calo di Yıldız al rinnovo come è stato spesso fatto, ma al fatto che comunque purtroppo il rinnovo è coinciso con l'infortunio al ginocchio, per cui la sua stagione è andata in calo. E ce ne siamo accorti anche con il mondiale, no? Per cui cioè, addirittura si parlava di un rischio operazione per Yıldız, che al momento, per fortuna, per come l'abbiamo visto in questa tournée, sembra scongiurato, sembra messo peggio Thuram a oggi, no? Considerando che non ha ancora fatto neanche una partita, non è andato in tournée, eccetera, eccetera. Sentiamo cosa ne pensa. Mi dicono dalla regia che è pronta la nostra prossima ospite, Milena Trecarichi, social media manager Tuttosport. Ciao Mile, ben trovata, mi fa sempre tanto piacere.
1: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
0: Senti, ti chiedo, ti coinvolgo subito su questo messaggio di Francesco. Non so se hai sentito il mio commento che stavo facendo adesso, no? Perché in tanti associano il calo di Yıldız con il rinnovo di contratto, però non è esattamente così.
1: No, diciamo che lì c'è stato un po' di sfiga, se vogliamo, perché nel momento in cui ha
0: Sono
1: rinnovato
0: d'accordo.
1: Yıldız, purtroppo si è acuita questa infiammazione che ha avuto lui al
0: Eh sì.
1: ginocchio. Tant'è che lui ha sempre giocato da inizio anno con una fascia, se ci avete fatto caso, ma anche da inizio stagione, solo che a inizio stagione era riuscito, diciamo, a gestire il problema, infatti era partito benissimo. Dopo questo problema si è acuito maggiormente nella seconda parte di stagione e di conseguenza è chiaro che poi anche a livello di rendimento in campo ne ha risentito. Pure al mondiale infatti è stato sotto

0: sottotono, ma bisogna considerare una cosa: questo problema non ha permesso a Yıldız di allenarsi bene. Infatti lui stesso, durante i mondiali con la Turchia, l'aveva detto: io non riesco nemmeno a fare tutte le sessioni di allenamento. Quindi di conseguenza è chiaro
1: che anche al mondiale anche ha giocato pochissimo.
0: Esatto, anche il rendimento in campo poi ne risente. Adesso sembrerebbe che il problema sia abbastanza gestibile, senza dover ricorrere ad interventi vari. Infatti in tournée è partito, comunque ha giocato, quindi sembrerebbe in via di risoluzione la problematica di Yıldız da questo punto di vista. È chiaro che ancora andrà gestito, secondo me, i primi tempi, però sembrerebbe che il problema si stia risolvendo, mettiamola così.
1: Sì, la corsa è fluida, no? Diciamo così, nelle amichevoli abbiamo visto correre bene, insomma, dialogare anche bene con i compagni,
0: esatto.
1: Anche fatto un gol.
0: È solo
1: un
0: po'
1: insomma.
0: Indietro di condizione, perché giustamente si è allenato ancora poco, però a livello di corsa non mi sembra abbastanza fluido il movimento, ecco.
1: Senti, Carmelo da Agrigento ci dice: sono molto amareggiato dal fatto che vadano via italiani ed entrino solo stranieri, a parte Ecator. Ricordo bene Italia-Argentina 1978, il mio anno di nascita, caro Carmelo. Nel secondo tempo ben 9 juventini in campo, forse sono un vecchio nostalgico. Poi perché prendere Colo a 50 milioni e poi cercare un centravanti fisico alla Lukaku? E questa è poi la seconda parte. Però questo tema degli italiani, Mile, è curioso, no? Perché sono almeno 2-3 anni che sentiamo dire che l'obiettivo della Juve è ringiovanire la rosa e ritalianizzarla, e sul ringiovanimento tutto sommato ci siamo, sull'italianizzazione però no, perché effettivamente adesso c'è Miretti probabilmente in uscita, Gatti in uscita, cioè quei pochi italiani che abbiamo li vendiamo e quelli che compriamo sono stranieri.
0: Dobbiamo anche dire però una cosa, dobbiamo essere onesti: la Juve dell'ultima nidiata di italiani che sono stati anche in orbita nazionale ha pescato quelli un po' più scarsi, perché dobbiamo, con tutto il rispetto,
1: vero,
0: per carità, però nel senso, cioè, Locatelli stesso, che comunque è il capitano della Juve, per carità, sicuramente dei centrocampisti attualmente è stato il meno peggio, ma che non significa che comunque è un top player, mettiamola così.
1: Certo,
0: è un buonissimo giocatore, in campo fa il suo, per carità, è molto applicato, è utile per l'allenatore, perché soprattutto in non possesso, dal mio punto di vista Locatelli è molto utile in non possesso, perché il lavoro che fa lui in non possesso non lo fanno in tanti, però è anche vero che quando deve far girare il pallone gira lento,
1: certo,
0: gira molto lento.
1: Che è un
0: quindi
1: po'
0: a livello
1: poi...
0: di...
1: Vai, finisci.
0: Sì, scusami. No, quindi
1: figurati.
0: a livello di italiani diciamo che non c'è tantissimo materiale, bisogna andare a pescare veramente quelli giovanissimi. Infatti un mio rammarico è quello che i club, non solo la Juve, tutti i club anche italiani più importanti oltre la Juve, a livello di giovanili secondo me vanno a pescare poco, ed è sbagliato, perché secondo me dei talentini ci sono, basta guardare le nazionali under, le nostre under 20, under 19 vanno tutte forti nelle competizioni, e io poi mi chiedo: ma questi ragazzi dopo che fine fanno? Perché li vediamo far bene agli europei, ai mondiali, dopodiché c'è un problema che riguarda lo step successivo, ed è lì che secondo me la federazione deve intervenire in qualche modo, perché questi ragazzi poi si perdono quando devono fare lo step successivo. Poi un italiano che io avrei preso, perché c'era l'occasione di prenderlo in estate prima dell'inserimento del Como, era Liberali, sono sincera.
1: Sì, è vero.
0: Per me era un prospetto che la Juve si sarebbe dovuta muovere prima e prenderlo, perché secondo me è un profilo molto interessante.
1: Sì, poi c'è sempre scusami, ti interrompo solo un secondo sulla questione poi dei giovani, no? Perché tu vai a comprare se tu vai a comprare Liberali, dici vabbè, chi capirai, abbiamo comprato Liberali, no? Perché poi nel tifoso si innesca anche questo meccanismo un po' perverso, che è un po' quello che faccio io per primo, in un certo senso su Ecator, no? Però forse Liberali ha anche un'esperienza diversa di Ecator, anche un pochino più di partite fatte. Ti lascio concludere su Lukaku.
0: No, prima la domanda era Colomani, Lukaku, non ho capito la parte finale della domanda.
1: Sì,
0: qual era?
1: No, perché diceva perché prendere Colo a 50 milioni, precisiamo 32 più 38 più 12, perché sennò poi ci sono gli ascoltatori che si lamentano che diciamo le cifre sbagliate, 38 più 12, e poi cercare un centravanti fisico alla Lukaku, ma in realtà il centravanti fisico lo cerchiamo da gennaio, no? Perché Spalletti è da gennaio che lo chiede.
0: Sì, diciamo che Spalletti sugli attaccanti è sempre stato molto chiaro. Uno dei profili a lui graditi era sicuramente Colomani, perché altrimenti la Juve, sì, non si sarebbe impegnata con una spesa del, certo, genere per un attaccante non gradito all'allenatore. Però per completare il reparto offensivo lui ha sempre chiesto anche di contro una punta più fisica, brava a spalle alla porta, che ti fa salire la squadra magari quando vai a giocare, no, nei campi in trasferta, che so, col Cagliari, dove magari trovi Mina che è un difensore sgorbutico per l'attaccante, sì, per sbloccare queste partite qui. Servirebbe un profilo più forte fisicamente, bravo spalle alla porta, che magari ti fa salire la squadra, forte di testa, perché magari con una spizzata la sblocchi. E secondo me, da questo punto di vista, ti dico che per caratteristiche un profilo adatto poteva essere Pellegrino, tant'è che la Juve, certo, ci aveva provato per Pellegrino.
1: Sì, però... so che il Parma ha chiesto tanti soldi, si è tergiversato un po', si è andato su altro.
0: Ma più che i soldi, sai cos'è stato? La Juve Pellegrino poteva farlo solo in prestito, con diritto magari che diventava un obbligo a determinate condizioni. Allora con quella formula il Parma ti aveva chiesto una cifra più alta. Invece se riuscivi a prenderlo a titolo definitivo, come ha fatto la Fiorentina, mi pare, loro sarebbero, sì, un po' scesi come cifra.
1: Questo, sì, è, sì, stato, sì, quella era, ecco, l'idea era un pochino quella,
0: che la Juve a titolo definitivo non poteva farlo comunque.
1: Però poi fa specie che negli stessi giorni paghi 33 milioni più bonus a Ibegovic, no? Che in quel momento, poi per carità, in prospettiva può essere un gran colpo, ma a oggi non era la priorità, forse.
0: È un po' il ragionamento che ho fatto pure io, per carità, a me il giocatore piace tantissimo, quindi da questo punto di vista sono contenta, perché comunque è un bel prospetto. Poi se vediamo le cifre a cui sono andati via i vari Diomandé, eccetera, eccetera, certo, tutti quelli di questo ruolo qui, 33 milioni è pure una cifra onesta, dobbiamo essere sinceri, non è un grandissimo sborso. È anche vero che tu comunque l'hai fatto in una zona del campo in cui comunque c'è un po' di affollamento, perché hai Ildiz, hai Consenzao, hai Zegrova, hai Bogà, è rientrato Nico, certo, Gonzalez.
1: Esatto.
0: Quindi magari posso anche capire chi si interroga e dice: ma forse quel tesoretto si poteva spendere in altre zone dove ancora ci sono dei buchi. Su questo non mi sento di contraddire questo tipo di ragionamento, eh. Con tutto che, ripeto, a me Alebegovic piace tantissimo, però magari non so se in questo momento era utile spenderli lì, ecco, quei soldi.
1: No, esatto, infatti, perché poi l'altro tema è: non si sono spesi 14 milioni per Martinez, no? Che era un'altra esigenza importante per completare la rosa, e poi però vai a spendere soldi in altri ruoli del campo dove almeno inizialmente non sembrava ci fossero tutte queste necessità, compreso lo stesso Ibegovic in qualche modo.
0: Guarda, e quella anche del Bibbo. Vai, scusami.
1: No, dicevo lo stesso Ekator, no? Cioè in quei giorni in cui non si davano i 14 milioni all'Aston Villa per Martinez, se ne davano 16 più 2 al Genoa per Ekator, nell'ottica addirittura di ridarglielo poi in prestito l'anno prossimo per farlo giocare. E fa un po' specie questo tipo di ragionamenti.
0: Guarda, l'operazione Ekator è stata un'operazione di bilancio, mettiamola così. Perché comunque tu allora hai dato Puzka. Insomma, era un'operazione più ad ampio raggio. Comunque hai preso un giocatore ancora molto giovane con ingaggio basso, che alla fine, se ti va bene lo tieni, se ti va male e lo vuoi vendere, bene o male, se male quando puoi recuperare gli stessi soldi, lo puoi inserire in futuro magari anche come contropartita se non ti convince. Quindi alla fine quelli di Ekator secondo me non sono soldi mal spesi, perché comunque può rientrare in diverse situazioni se il giocatore non dovesse convincere la Juve a tenerlo, no? Invece per quanto riguarda il Dibu Martinez, secondo me lì è stata una scelta, perché da quello che so io, la dirigenza Juve non vorrebbe spendere tanto per un portiere di 33-34 anni, perché alla fine, certo, è vero che comunque il cartellino l'Aston Villa forse poteva scendere pure a 10 milioni alla fine, ok? Era partito, sì, da 15, magari a 10 si poteva chiudere, non sotto i 10, però devi considerare tutta l'operazione, perché alla fine al Dibu avresti dovuto fare un triennale, quadriennale a cifre alte come ingaggio, perché l'ingaggio, sì, del Dibu è abbastanza alto, e loro secondo me non se la sono sentita di fare l'investimento pesante su un over 30. Infatti io so ad esempio che la Juve avrebbe voluto spenderli i soldi per il portiere, ma soltanto per due profili, che erano quelli che convincevano poi di base tutti. Uno era Svilar, infatti il tentativo è stato fatto, e l'altro era Carnesecchi. Perché alla fine lì si ragiona, io preferisco spendere anche di più di Cartellino, ma un po' meno di ingaggio, e comunque per portieri che ancora, per il ruolo che hanno, sono giovani, fra virgolette, passatemi il termine, non stiamo parlando del diciottenne, lo so, però per il ruolo del portiere hanno ancora una carriera abbastanza lunga, quindi ragioni, mi sistemo la porta per 10 anni, no? Quindi
1: ecco, però ascolta,
0: era quello il ragionamento.
1: Mentre tu stai parlando, sto leggendo un po' dei messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori, no? E c'è Gerry da Pagani che dice: sui giovani avevamo il portiere potenziale del futuro, Daffara, e lo abbiamo venduto per pochi milioni, salvo poi andare a chiedere a Parma il portiere che resta per me la nostra prima urgenza, che poi insomma adesso poi Suzuki ha già avuto tutta una sua storia che si è già anche conclusa. Io anche questa operazione Daffara ho fatto fatica a capirla, sinceramente.
0: Io anche lì Daffara è rientrato pure prima del 30 giugno come operazione che ha fatto la Juve. Queste qui sono state operazioni che ti servivano per chiudere il bilancio, cioè sono stati sacrifici che hai dovuto fare. Ad esempio vi posso dire che se Caballà avesse accettato il Genoa, la Juve avrebbe tenuto volentieri Puchka in rosa, proprio come dice Cambiaso. Cioè questi sono stati dei sacrifici anche un po' dolorosi, lo stesso vale per Daffara, perché avevi necessità impellente di chiudere il bilancio e dovevi rientrare di una 20 milioni, e quindi li hai dovuti fare svendendo un po' i tuoi giovani.
1: Sì, era nel giorno in cui si parlava di Miretti al Bologna, no? Quelle che doveva andare Miretti al Bologna,
0: perché la Juve
1: per
0: inizialmente
1: lì
0: l'idea era quella di farli con Miretti e con Gabbal. Non è riuscita a farli, e quindi ha dovuto fare 6 milioni da Fara, altri 5 Puchka, altri 10, cioè, quindi è stato quello fondamentalmente il problema. Però su Daffara so che la Juve una sorta di prelazione per riprenderlo ce l'ha a livello verbale,
1: questo,
0: non per iscritto.
1: È bravissima, infatti questo che non riesco a capire, perché di fatto l'operazione è una cessione a titolo definitivo, però proprio su un ragazzo così il fatto di non avere neanche un diritto cioè non c'è un diritto di recompra o un accordo formale, però
0: non c'è un controriscatto, non c'è, però verbalmente so che c'è un accordo, diciamo, sulla parola, e la Juve può riprenderlo a cifre contenute, cioè non a cifre altissime, ecco, però c'è un accordo verbale. Perché comunque i rapporti che Rubini è un ex Juve, i rapporti sono comunque ottimi.
1: Quindi, e quello che è stato fatto, c'è qualcuno invece che è stato fatto in maniera formale, no? Che si può riandare a riacquistare con 1,5 milioni in più o poco altro? Chi è che abbiamo venduto poco fa, sempre dei giovani, nell'ottica di poterlo ricomprare? In questo momento mi sfugge. C'è un'operazione che è stata fatta proprio in questo modo, no? Venduto con la possibilità poi di andare.
0: Col controriscatto, adesso non mi sta venendo nemmeno a me il nome.
1: Non so perché mi sfugge.
0: Però su Daffara vi posso dire che a livello verbale, quindi per iscritto, non c'è nulla. C'è una situazione, una promessa.
1: I nostri amici da casa che sono preparatissimi, Gigi su Twitch ci dice Azic, hai ragione, bravo, Azic al Sassuolo.
0: Questa formula qua. Sì, Azic al Sassuolo, vero. No, su Daffara ve l'ho detto, verbalmente c'è comunque questa sorta di accordo per la Juve con la possibilità di riprenderlo. Il mio unico dubbio è, visto che al Parma comunque l'anno scorso ha giocato Corvi tantissimo, visto che Suzuki era infortunato e Corvi ha fatto bene, non so quanto spazio possa trovare Daffara.
1: Tra l'altro, se non ho letto, se non ricordo male, mi sembra di aver letto che si è già anche fatto male, forse, no? Dovrebbe aver già subito anche un infortunio. Avevo letto qualche giorno fa che aveva subito un infortunio. Sì. Adesso sto controllando mentre te lo dico, perché mi sembrava di aver letto che appunto avesse subito un infortunio. Vabbè, adesso in questo momento non riesco a trovarlo, non voglio perdere tempo perché abbiamo ancora pochi minuti.
0: Speriamo non sia nulla di grave, però nel caso, cioè, il mio unico dubbio riguarda quello. Ora, adesso, a prescindere, non so l'infortunio quanto possa essere serio, però con Corvi non so quanto spazio riuscire a trovare.
1: Eccolo qua, guarda, 25. No, era una cosa leggera, prendo da tutto mercato web. Parma, okay. Tegola da Fara, lesione di basso grado alla coscia destra per il giovane portiere.
0: No,
1: quindi sì, insomma,
0: vabbè,
1: lesione di basso grado, qualche settimana, diciamo, di gestione, non dovrebbe essere niente di particolarmente grave, però ricordavo questo piccolo infortunio. Visto che siamo già quasi, ti devo già quasi salutare, Emile, lo diciamo ormai da tutta la puntata, mancano 9 giorni, no, all'inizio di questa nuova stagione della Juventus, perché domenica alle 18:30 si scende in campo a Frosinone. Cosa ti aspetti? E partendo con i giocatori che abbiamo oggi, valuta tu se considerare Lukumi papabile o meno, perché ufficialmente non c'è
0: Lukumi
1: ancora.
0: Lukumi fine settimana dovrebbe venire a fare le visite mediche, teoricamente.
1: Esatto. Però fine settimana prossima, immagino, ormai, visto che oggi è venerdì, quindi non ci dovrebbe essere tendenzialmente per la prima di campionato, che sarà poi soltanto un paio di giorni dopo.
0: Loro vorrebbero accelerare i tempi per fare magari tra domenica e lunedì. Vediamo se riescono, perché ancora a livello burocratico c'è sempre qualcosina da sistemare.
1: Domenica e lunedì,
0: quindi,
1: di questa settimana.
0: Dopo Ferragosto, fondamentalmente.
1: Quindi potenzialmente avendolo già domenica. E allora supponiamo che ci sia anche Lukumi. Mi dai i tuoi 11 con cui Spalletti secondo te inizierà la partita e la stagione di questa nuova annata?
0: Lukumi penso che anche nel caso in cui dovesse arrivare appunto lunedì, al più tardi martedì,
1: sì,
0: non penso che lo butti subito in campo, sinceramente, alla prima di campionato. La vedo come tempistica, ora la vedo difficile. Quindi alla prima di campionato mi aspetto di rivedere Bremer e Kelly dietro, per iniziare, con magari poi appunto Kalulu e Cambiaso come terzini.
1: Sì.
0: Centrocampo, ragazzi, per adesso questi siamo, quindi mi aspetto Locatelli, ma perché no, magari Douglas Luiz dall'inizio, visto che Thuram al momento ancora non è abile e ruolabile. Quindi mi aspetto Locatelli, Douglas Luiz dall'inizio. Sulla tre quarti mi aspetto Yıldız, McKennie, perché una cosa che tutti dimenticano è Spalletti e McKennie difficilmente ci rinuncerà.
1: Guarda,
0: quindi
1: già detto
0: io nelle varie formazioni, nelle formazioni ipotetiche che ho visto, vedo che tutti mettono Alejbegovic dall'inizio. Io andrei cauta, perché Spalletti e McKennie difficilmente ci rinuncia, almeno inizialmente. Quindi io mi aspetto Yıldız, McKennie con Senzao e Colomani davanti.
1: Quindi diciamo la formazione che è partita contro il Palermo, fondamentalmente, no? Grosso modo dovrebbe essere quella, tranne appunto McKennie probabilmente magari al posto di...
0: Sì, Alejbegovic inizialmente me lo aspetto in panchina, sinceramente. Penso a un inserimento più graduale in quella zona del campo, anche perché poi far coesistere secondo me Alejbegovic e Yıldız non sarà semplicissimo, perché è vero che Spalletti ha detto che vuole lavorare su Alejbegovic più accentrato, quindi proprio trequartista, però il ragazzo ha la tendenza a giocare sull'esterno, perché comunque ha sempre giocato esterno. Yıldız gioca esterno, quindi inizialmente secondo me si pesteranno pure un po' i piedi, perché un po' si è visto pure col Palermo.
1: Dovranno imparare
0: si pestavano un po' i piedi,
1: no? Dovranno imparare a convivere e magari a scambiarsi di posizione durante la partita. Quella potrebbe diventare un'arma pazzesca
0: lì
1: della
0: poi
1: Juventus.
0: Anche, no? Naturalmente servirà un grande lavoro da parte dell'allenatore, ma da questo punto di vista ho abbastanza fiducia in Spalletti. Lui in genere con trequartisti esterni ci lavora abbastanza bene.
1: Ci sa fare.
0: Esatto.
1: Mille, grazie mille, ti devo salutare, abbiamo il notiziario che incombe, buon lavoro e buon inizio campionato.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Milena Trecarichi, social media manager di Tutto Sport, grazie ancora a te e notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco per l'ultima mezz'ora.
2: RBN Caffè.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: RBN Caffè.
1: Minuti, rientriamo in studio per l'ultima mezz'ora di RBN Caffè di questa mattina, sempre con Dario Ghiringhelli e i vostri messaggi che adesso per la prossima mezz'ora saranno di nuovo protagonisti del nostro programma. Ci avete scritto veramente in tantissimi, siete molto polemici stamattina, quindi andiamo a discutere un pochino, ovviamente sempre col sorriso, ci mancherebbe. Allora, Giacomo da Susa in realtà ci manda un messaggio che in un certo senso abbiamo risposto prima con a cui abbiamo risposto prima con Milena, perché dice: io non capisco l'operazione Hector, spendi 18 milioni e non sai se giocherà o meno, ha fatto 4-5 presenze in Serie A, addirittura si parla di prestito, Pellegrino ne costava 20 ma qualcosa aveva già dimostrato col Parma, una delle squadre che gioca più in difesa, mi sembrava il profilo più giusto chiesto da Spalletti. C'è qualcosa che non sappiamo? Guarda Giacomo, in parte ce l'ha detto Milena, no? C'erano anche delle situazioni da sistemare, c'era l'operazione Puchka, c'erano dei conti forse da mettere a posto. Fatto sta che io la penso esattamente come te e sai che non mi sono mai nascosto, è stato uno dei miei pensieri che ho sempre fatto fin dall'inizio, soprattutto perché è stato il primo colpo fatto dalla Juventus abbastanza a sorpresa in un momento in cui si diceva e si è un po' persa questa cosa, no? Del fatto che bisogna prima vendere poi comprare, prima vendere poi comprare, e improvvisamente arrivano 18 milioni spesi per Hector con già nel momento stesso in cui è stato comprato l'ipotesi di un prestito che diventava molto molto complicato. Allora qua c'è un ascoltatore polemico che dice perché Carnevali ha parlato chiaro ma forse è difficile da comprendere a quanto pare. Non si spende più per comprare ma per investire, e per quanto riguarda Hector si è fatto un favore al Genoa per fargli fare la plusvalenza necessaria, cosa che la D ha sempre fatto. Per quanto riguarda il portiere non è colpa di nessuno se le prime scelte alla fine le squadre proprietarie dei cartellini si sono impuntate, e vabbè, e allora fai tutto tu che vabbè, cioè perché noi dobbiamo fare, cioè, in un momento, in un anno in cui la Juventus è in crisi, permettimi però a questo punto di essere un po' polemico al contrario, nell'anno in cui la Juventus è in difficoltà, è in crisi perché non ha preso i soldi della Champions, fa fatica a centrare i suoi obiettivi, deve andare a far fare la plusvalenza necessaria al Genoa. Cioè, ragazzi, va bene tutto, però se dobbiamo difendere la società a prescindere, a me così non sta bene. Io quello sono uno già abbastanza filo aziendalista di mio, se però non posso neanche permettermi di dire che non capisco certe operazioni, diventa complicato. Buongiorno Dario, questo è Roberto da Roma, ma è possibile che da Varsavia a Buenos Aires non ci sia un portiere accettabile? Hai ragione Roberto, a un certo punto me lo sono chiesto anch'io. Ma che dirigenti abbiamo? Non è che anche lì ci sono le categorie? Allora Roberto, guarda qua, anche sui dirigenti ormai, prima il problema era Allegri in, Allegri out, poi è diventato Vlahovic in, Vlahovic out, adesso siamo finiti sui dirigenti. C'è qualcuno che assolutamente sposa la linea Carnevali Massara, che sono i più bravi di tutti e ci porteranno ovunque, e qualcuno come te che invece li sta criticando, e non sei il primo, no, che arriva stamattina a lamentarsi un po' di questo mercato un po' strano che sta facendo la Juventus, perché è vero, sono state messe a punto delle operazioni anche molto importanti, ma continuano a esserci delle falle, mi viene da dire, altrettanto importanti, perché alcune operazioni che si dovevano fare non sono state fatte. Terry, un saluto anche a te, mi dispiace non ascoltarti più il sabato, dice Teresa, in realtà qualche sabato ci sarò, quindi sappiate che insomma l'idea è di continuare, almeno anche se non costantemente, non tutti i sabati con tutte le ore che vuoi, l'abbiamo detto in apertura, ma insomma in qualche momento, in qualche modo, ci saremo. Aspettate che sto cercando di andare in ordine perché non voglio perdere, ci sono anche tanti vocali e poi qualcuno cerchiamo anche di di ascoltarlo. Questi li abbiamo letti. Poi dice, ah, sempre l'ascoltatore di prima dice, per ritornare al costo di call è lo stesso che facciamo noi con Nico, non si fa minusvalenza, bisogna vedere a quanto era a bilancio per loro. Ma il problema è proprio questo, cioè noi l'anno scorso il Paris Saint Germain per Colomoni voleva 50 milioni, è passato un anno e ha rivoluto 50 milioni, 38 più 12 che sennò poi si lamentano eccetera eccetera, e non può essere, cioè è passato un anno e l'ammortamento non funziona così, cioè un anno di ammortamento prevede che il giocatore debba costare meno, cioè debba essere venduto a una cifra inferiore in proporzione agli anni che ha ancora di, che ha ancora di contratto, quindi 38 sono comunque quasi 40 milioni, se è stato comprato a 90 mi sembra, vuol dire che ogni anno di ammortamento su 5 anni di contratto sono 18, se l'anno scorso ne volevano 50, quest'anno avrebbero dovuto volerne 32 e noi ne abbiamo comunque dati già 38, sto facendo i conti un po' della serva, cioè 38 più 12, quindi va bene non fare minusvalenze, ma neanche farsi, secondo me, proprio prendere per il naso da una società che poi tempo una settimana ci rifà lo scherzetto che ci ha appena fatto con Suzuki, tutto fatto, tutto pronto, va bene, ve lo mandiamo in prestito, metà ingaggio pagato, indennizzo per la valorizzazione, e poi tergiversi, vuoi fargli fare le visite tardi, vuoi ancora valutarlo, e allora a questo punto col senno di poi mi girano ancora più le scatole. Poi che fosse il giocatore che voleva Spalletti è un altro discorso, e quindi la Juve ha fatto in modo di accontentarlo, e qui però torniamo al messaggio di Bruno da Cuneo di prima, a questo punto Spalletti avrà molto i riflettori puntati sopra, perché comunque la Juventus sta spendendo, Colomani e Lucumi sono state due richieste esplicite di Spalletti, quindi a questo punto insomma avrà meno attenuanti rispetto all'anno scorso. Angelo da Frosinone ci dice, ma il preparatore dei portieri chi è? Secondo me non è un buon preparatore, vedendo Di Gregorio è possibile che in due anni non è stato capace di cambiarlo, o Di Gregorio lo sta facendo apposta? Non credo, Angelo, che Di Gregorio lo stia facendo apposta, perché insomma anche essere esposto al pubblico ludibrio praticamente tutte le partite non credo che possa far piacere a nessuno. Poi su Di Gregorio c'è stata anche la butade assolutamente fuori luogo del suo procuratore, insomma ci sono state tante cose che non hanno funzionato oltre a quelle in campo. Davide da Pesaro ci dice, ciao, vi risulta il battibecco fra Massara e Spalletti? Non saprei, Davide, almeno io stamattina non ho letto nulla, a meno che non sia successo in questa oretta e mezza già che siamo in diretta, quindi non ho notizie di questo, ma non ho sentito nulla. Cari speaker di Radio Bianconera, un altro polemico, visto che siete così competenti e siete talmente a conoscenza di tutti gli aspetti del mercato e delle falle della rosa della cara Juve, vi invito a contattare Elkan e di farvi sostituire agli incompetenti Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini, eccetera. Ma non è questo il punto, ragazzi, cioè, allora, va bene, io do voce a tutti, sapete che io leggo anche tutti i vostri messaggi, anche quelli che non sono, che non la pensano come me, chi mi segue il venerdì pomeriggio con Gigi o il sabato a tutta la Juve che vuoi, sa bene che io do voce a tutti i vostri messaggi, però non potete pretendere di essere d'accordo, cioè non cadiamo nel discorso opposto. Io posso non essere d'accordo con voi, voi potete non essere d'accordo con me, ma non è che quello che dico io è una cacchiata a prescindere perché voi la pensate diversamente. Si può pensare in maniera diversa, le falle della nostra rosa non c'è bisogno che le veda io, se guardiamo le partite le falle della rosa le vediamo tutti, il centrocampista pensante, quello col fosforo, quello che manda in gioco, in buca l'attaccante, non ce l'abbiamo, ma non devo dirlo io, ma lo sanno anche Carnevale e Massara, che poi non siano riusciti a prendere uno in quel ruolo perché in questo momento c'erano altre necessità, è un altro discorso, però ragazzi, così è chiamate Elkan e fatevi fare voi il suo lavoro, e noi siamo qui a vedere con i nostri occhi, a dare i nostri pareri e esprimere i nostri giudizi, giusti, sbagliati, non lo so, non lo sappiamo, noi non ci nascondiamo, esprimiamo i nostri pareri, guardate che anche noi all'interno della radio non è che la pensiamo tutti allo stesso modo, Qua da noi c'è ancora qualcuno che non vede l'ora che ritorni Antonio Conte. Io Antonio Conte non lo voglio vedere mai più sulla panchina della Juventus. E anche qua ci sarà qualcuno che è d'accordo con me e qualcuno che è d'accordo con i miei colleghi che invece lo rivorrebbero. Buongiorno Dario, la favola dell'italianizzazione della Juve è bella ma poco attuabile oggi. Dobbiamo prendere giocatori forti, non importa da dove arrivano. Ci possiamo permettere gli italiani che valgono la pena? Tonali, Donnarumma, Calafiori, Palestra, Leoni, saluti e viva Laibegovic, ci scrive il nostro ascoltatore. Ed è vero. È ragionissima, cioè quei cinque lì sono forse gli unici per cui varrebbe la pena investire un po' di soldi, ma non sono veramente tanti, troppi soldi. Lo stesso Palestra, abbiamo visto quanto è stato pagato dal Chelsea, mi sembra poi alla fine che sia andato e non all'Inter. Mi aggiungo alla coda di quelli che lamentano sentire pessimismo intorno alla nostra Juventus. Radio Bianconera deve essere critica, ok, ma non oltremodo, altrimenti rischiate di perdere molti ascoltatori. Siamo d'accordo che certi giocatori non sono arrivati come Pellegrino, ma molto probabilmente ci saranno delle strategie che voi e noi non conosciamo. Capito Paolino, quindi ce l'ha con il nostro direttore che prima forse era stato un pochino polemico. Questo è Gualtiero che ci scrive, noi non è che mandiamo pessimismo, ragazzi, noi vi raccontiamo, ritorno a quello che stavo dicendo poco fa, siete particolarmente aggressivi stamattina, noi diciamo quello che vediamo e quello che pensiamo. Se poi non è in linea con le vostre corde, è chiaro che potete scambiare canale, potete spegnere, potete mandarci dei messaggi dicendo che non siete d'accordo, perché lo scopo di Radio Bianconera è da sempre è la voce, è la di dare voce ai tifosi, la voce dei tifosi bianconeri. Quindi il fatto che non siamo d'accordo con voi non significa necessario, anche perché essendo in 14 milioni abbondanti, quello che dico io magari vede d'accordo 5 milioni, 4 milioni la pensano esattamente al contrario mio, e ci sono i 5 rimanenti che la pensano un po' così, un po' cosà. E ribadisco, non cadete nell'errore al contrario di pensare che quello che dite voi è assolutamente giusto, no? Perché cadete poi voi nel tranello al contrario. Stavo cercando, c'era un altro messaggio che volevo leggere, eccolo qua. Angelo da Salerno: buongiorno fratello bianconero, andiamo a rispondere a quelli che attaccano. Io vorrei sapere perché fate sempre commenti sull'acquisto di Colomoni. Questo è il giocatore che ha voluto Spalletti, punto. Poi quanto è stato speso per prenderlo non è un problema di noi tifosi, l'importante è che Colo faccia gol e faccia fare gol. Non siete mai contenti di nulla, avete da dire anche su Lukumi, anche su Alaibegovic. Siete solo dei tifosi a convenienza. Io sosterrò sempre la mia amata Juventus. Forse non vi rendete conto che il lavoro che stanno facendo i nuovi dirigenti insieme a Spalletti per far tornare la Juventus come era prima, abbiamo tutti e tutto contro, e anche questi pseudo tifosi della Juventus un abbraccio. Allora, Angelo, se ce l'hai anche con me, visto che parli di pseudo tifosi, io ti dico che sono abbonato dal 1997-98, il mio abbonamento compie 30 anni quest'anno, quindi non credo di essere uno pseudo tifoso della Juventus con 30 anni di abbonamento allo stadio sulle spalle. Detto questo, il discorso di Colomoni, io non critico l'operazione Colomoni in sé, perché oltretutto, ribadisco e l'ho già detto più volte, se lo voleva Motta, se lo voleva Tudor, ragazzi, Tudor l'anno scorso un giocatore aveva chiesto, che era Colomoni, e non gli è stato portato. L'unico che voleva era lui, gliel'hanno promesso fino al 30 di agosto e si è ritrovato al 31 con Openda invece che Colomoni. Lo ha voluto Spalletti, quindi sicuramente è un giocatore che sarà funzionale per questa Juventus. Io non capisco perché ci sia arrivati a dare così tanti soldi al Paris Saint-Germain, che ci ha tirati per la giacca per tutto l'anno scorso, che ci aveva promesso il prestito a 4 milioni più riscatto a 34 alla fine della stagione, poi la Juve ha accelerato e gli ha dato tutti questi soldi, e poi ci ritroviamo oggi che ci fa lo scherzo per Suzuki. Cioè è chiaro che poi se tu vuoi proprio quel il problema in realtà è proprio quello, ragazzi, che la Juventus voleva Colomoni, e il fatto che la Juventus volesse Colomoni a tutti i costi ha consentito al Paris Saint Germain di mettere il punto sul valore, così come era successo con Meiners anni fa. E io spero vivamente che a questo punto la Juve faccia altrettanto con l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Nico Gonzalez vuole andare all'Atletico? Bene. L'Atletico vuole Nico Gonzalez? Bene. La Juve vuole 32 milioni? 32 milioni deve avere. Che tra l'altro con Nico Gonzalez c'è anche un precedente, perché con Nico Gonzalez c'era un prestito con diritto di riscatto fissato a 32 milioni, che l'Atletico ha voluto far decadere per provare a spuntare un prezzo più basso. Ma a questo punto mi auguro veramente che la Juventus tenga il punto. Qual è il rischio che poteva capitare anche al Paris Saint-Germain? Che a un certo punto l'Atletico dica, vabbè, io 32 milioni non te li do, cerco qualcun altro. E la Juve, se avesse voluto cercare qualcun altro, lo avrebbe fatto. Ha insistito per Colomoni perché è una esplicita richiesta di Spalletti, e allora ecco che si è fatto lo sforzo economico. Abbiamo fatto bene? Lo sapremo fra 3 mesi, quando sapremo se Colomoni è quello dei 6 mesi bianconeri del 2025 o è quello del Tottenham di tutto l'anno scorso. Chiedo a Costantino se abbiamo dei vocali, ne ho visti arrivare tanti, quindi magari cominciamo a sentiamone qualcuno.
6: Sì, ma scusate, ma perché continuate a dire che Colomoni è l'esubero del PSG?
1: È perché è vero.
6: Il PSG penso che il 99% degli attaccanti italiani farebbe riserva, quindi è inutile dire che è un esubero. Per me è un fortissimo attaccante, però nel Paris Saint-Germain ce ne sono più forti, tutto qua.
1: No, non funziona così, è un esubero a tutti gli effetti, ragazzi, perché Colomouani si stava allenando con la primavera. Il Paris Saint-Germain l'aveva messo fuori rosa, si stava allenando prima che arrivasse la Juventus a comprarlo con la primavera del Paris, con i ragazzini di 19, 18, 20 anni, quelli che fanno la primavera al Paris e la Youth League. Non era l'attaccante di riserva, si allenava con la primavera, quindi era un esubero a tutti gli effetti, non era un panchinaro. Era fuori, tant'è che l'anno scorso, all'ultimo giorno di mercato, quando la Juve non compra Colomouani e non riesce a chiudere con Colomouani, Colomouani viene mandato in prestito al Tottenham, cosa che all'epoca già aveva fatto infuriare anche la dirigenza, ma anche molti tifosi della Juve, perché dicevano: ma come? A noi lo volevano vendere a 50 milioni e al Tottenham lo prestano. Ok, quindi c'era stata anche quella situazione lì. Colomouani non fa. Luis Enrique non lo vede, non lo vede. L'aveva messo fuori rosa e ribadisco: andate a verificare, controllate. Colomouani si stava allenando con la primavera perché era stato messo fuori rosa. Che ribadisco, è diverso da essere un panchinaro di lusso, se vogliamo dirla così. Un altro vocale.
7: Buongiorno amici bianconeri, scusate la voce ma ho un po' di abbassamento, un po' di raffreddore.
1: L'aria condizionata ci sta, dai.
7: Volevo dire, soprattutto agli ascoltatori di prima che hanno mandato messaggi, dire centrocampo scarso non è corretto, perché stiamo parlando di giocatori di Serie A, non sono scarsi. I nostri sono mal assortiti, giocano in ruoli dove non dovrebbero giocare, secondo me. Io tutto scarso non lo vedo. Perché è un Locatelli. Guarda, non deve giocare centrale, non deve fare il play, deve fare il frangiflutti, il guastatore. Lo stesso McKennie. Ci mancano giocatori adatti, ma non parliamo di giocatori scarsi, perché sono fior di giocatori. Voi la mettete come vi pare, ma questi sono forti nel loro ruolo. Bisogna farli giocare nel loro ruolo. Ok, quindi centrocampo scarso a me non piace sentirlo, perché è brutto, dai, denigrare il lavoro degli altri non è corretto neanche. Guarda, farlo, non so cosa ne pensate voi.
1: Sai cosa ti dà ragione? Pesante. Sai cosa ti dà ragione, e mi permetto anche di essere abbastanza d'accordo con te, il fatto che comunque i nostri centrocampisti, a parte gli italiani, Miretti, Locatelli, perché ai mondiali non ci siamo andati, ma non per colpa loro, a parte che Miretti non era neanche tra i convocati probabilmente, ma i nostri centrocampisti ai mondiali ci sono andati tutti, non è vero, Thuram no, perché non era stato convocato, ma era già infortunato sul finale di stagione, però Cobb Mainers, che per noi è considerato uno dei più scarsi in assoluto, al mondiale ci è andato, McKennie al mondiale ci è andato, Locatelli con l'Italia ci sarebbe andato, non ci è andato perché per altri motivi, con Seisau al mondiale ci è andato, e Douglas Luiz no, perché arriva anche lui da una stagione di nuovo un po' negativa, però effettivamente è vero, molti dei nostri giocatori comunque sono andati a farla questa rassegna iridata, quindi è vero, c'è sempre un problema di mettere insieme i pezzi. E sai però qual è la cosa che mi preoccupa? Che nel momento in cui facessimo di nuovo il 4-2-3-1 continuerà a essere mal assortito, perché un Douglas Luiz io lo vedrei molto bene a fare il regista, con però sia Locatelli che Thuram di fianco, a fargli un po' da guardia del corpo, in modo che lui non abbia i compiti difensivi e possa solo impostare, ma dovresti fare un 4-3-3. Invece in questo momento Spalletti sta impostando un 4-2-3-1, quindi è Douglas Luiz e Locatelli in mezzo al campo, non me li vedo così ben assortiti, come dice il nostro ascoltatore, da poter reggere l'urto di un centrocampo magari più importante. Buongiorno Dario, Giovanni dal Brasile, 7:40 del mattino, come prima cosa prima di andare in ufficio, una domanda scherzosa: non è che accettano Carlos Luis, 15 anni, 1,98 m, fortissimo anche coi piedi, portiere della mia squadra di quarta divisione, lo porto io. Scherzo, ma non riesco a capire perché non si va su Vicario o su Trubin. Allora, su Vicario in realtà ci sono un po' di dubbi tecnici, perché altrimenti guardate che l'ha detto anche Spalletti, e l'altro giorno Spalletti ha detto: su Vicario bisogna fare delle valutazioni sul perché il Tottenham lo abbia messo fuori squadra, perché un po' anche su Vicario il Tottenham è messo più o meno nella stessa situazione. E l'altra questione su cui ritorno è: perché nessun'altra squadra europea che ha bisogno di un portiere non pensa a Vicario? Quindi delle valutazioni secondo me le stanno facendo in quel senso lì. Su Trubin non si va perché costa tantissimo, si parla di nuovo di 35-40 milioni, allora secondo me per spendere quella cifra lì fai lo sforzo definitivo e vai a prendere davvero Carnesecchi, che oltretutto è sempre italiano e oltretutto ti dà una garanzia nella porta, ti dà anche una buona futuribilità oltre che sul presente. Leggevo un messaggio di Fabio che faceva i complimenti a Milena, diceva: finalmente una giornalista che ha spiegato il tutto benissimo, visto che ancora non tutti hanno capito, credo fosse riferito alla questione dell'acquisto di Ekator. Qualcuno ci segnalava Azic, che non ci veniva in mente anche poi sui messaggi chi era quello che era stato acquistato o meno con il diritto, diciamo, di controriscatto. Non riesco a leggerli tutti, neanche ad ascoltarli tutti, ragazzi, ce ne sono davvero tantissimi, continuo ad andare un po' alla veloce. Chiedo scusa anche a Twitch. Gigi dice: Dario, ricorda a questi tifosi cosa significa libertà di pensiero. E io ci sto provando, Gigi, sai che anche con te ogni tanto ci siamo scornati, così come con Juventino sempre, come con altri anche amici di Twitch. Sigaro Farabundo, leggo gli ultimi che vedo perché gli altri sono scorsi in avanti, dice: un esubero perché non è minimamente a livello degli altri attaccanti di Paris Saint Germain. Non è solo quello, Sigaro, è proprio quello che dicevo prima, non è solo una riserva, è che era proprio stato davvero messo fuori squadra. Gigi da Londra ci dice: io andrei avanti con Perin, ricordiamoci che la super nuova dirigenza è lì da poco, quindi questo è un messaggio per chi sta criticando evidentemente l'operato di Massara e Carnevali. Visto che siamo in chiusura, rispondo anche a questo messaggio di Giacomo da Susa: non ho sentito l'inizio, ma quindi tu e Chiara non ci sarete più il sabato, con chi posso protestare? Allora Giacomo, Chiara ci sarà sempre prima delle partite, ok? I nostri programmi del sabato cambiano un pochino in questo senso. Il programma di Chiara non sarà più fisso il sabato dalle 3 alle 5, ma sarà sempre il pre-partita prima delle partite della Juventus. Questa è un pochino l'indicazione che ci sarà da quando inizierà il nuovo palinsesto, quindi con la fine di agosto, da quando rientreremo poi anche tutti dalle varie ferie. Quindi Chiara sarà sempre nel pre-partita e io ci sarò in quelle domeniche, in quei weekend più che altro, perché io sarò sempre il sabato più o meno nel mio orario, o nei weekend di pausa della nazionale, quindi per tenere compagnia anche in un momento in cui non c'è la Juventus che gioca, ed eventualmente se l'orario mio possa coincidere eventualmente con il pre-partita rispetto a quello di Chiara, no? Quindi se la Juventus dovesse giocare il sabato pomeriggio, allora, come dovrebbe capitare se non ricordo male contro il Sassuolo la seconda settimana di settembre, allora ecco che tornerà anche tutta la Juve che vuoi. Quindi diciamo che non sarà più un appuntamento fisso, ma in qualche modo ci saremo. Ovviamente chiacchiereremo poi molto anche di altro, perché se non c'è la partita faremo il punto della situazione, no? Grosso modo mensilmente, in ottica delle pause della nazionale. Ivan da Latina: voglio spezzare una lancia umanamente a favore di Di Gregorio sul perché è stato un fallimento. La maglia della Juve non è solo pesante, ma moralmente giocare in una squadra che non segna mai e che se prende un gol è un dramma è ancora più difficile. Sicuramente ha fatto tante papere, non è adatto, ma la dimensione del disastro si misura anche sullo psicodramma che si crea nella squadra da anni quando subisce un gol. Hai ragione Ivan, questa cosa può essere letta in due modi, no? Uno, la difficoltà della Juve di subire gol e di ribaltare le partite. È successo troppo poco negli ultimi anni, veramente troppo poco, e anzi spesso se la Juve subiva gol ci siamo ritrovati poi a perdere la partita. E l'altra cosa però è che diventa molto demoralizzante se tu su 16 partite su 38, e non è un numero a caso ragazzi, sono statistiche reali, 16 partite su 38 vuol dire quasi una su due subisci gol al primo tiro in porta, statistica che è la più alta di tutta Europa. Allora, in una squadra che, come dici giustamente tu, fa già fatica a segnare e a produrre un certo tipo di occasioni da gol, anche se poi spesso l'anno scorso è stato davvero più un problema di mira, perché le occasioni la Juventus le creava, se tu sai che al primo tiro che subisci prendi gol, ti subentra anche quell'ansia dal dire: non posso sbagliare niente, perché appena faccio un piccolo errore partiamo sotto di uno, no? E quindi chiaro che se tu hai una squadra abituata a fare 4-5 gol, ne subisci uno, poi ne macini 4 e non è un problema. Però ragazzi, 16 volte su 38 è veramente un dato clamoroso. Francesco da Ischia: leggiamo ancora questo, poi siamo quasi ai saluti. Non capisco alcuni tifosi se la prendono con la dirigenza per operazioni in entrata e in uscita per motivi di bilancio. Certo, le vere cessioni sono quelle che possono fare plusvalenze, come David, Miretti, eccetera. Il problema è che con le vecchie dirigenze hanno fatto degli ingaggi fra i 3,5 e i 6 milioni all'anno che nessuna squadra se li prende. E questo è un problema, certo, Francesco, perché poi il problema è anche un po' il rovescio della medaglia, no? Come sempre succede in questi casi. È che spesso tu vuoi vendere i giocatori che non vuoi tenerti in squadra, ma se non li vuoi tu bisogna capire perché dovrebbe volerli qualcun altro, e quindi anche i soldi che tu chiedi spesso vengono rivalutati e rivisti al ribasso, perché dicono: ma io ti sto prendendo uno che tu non vuoi, e quindi ha fatto panchina tutto l'anno scorso, probabilmente non lo farei giocare neanche quest'anno. È chiaro che la società chiede sempre dei soldi che siano per non fare la famosa minusvalenza di turno, ma è anche vero che chi ti compra dice: sì, però se non me lo dai te lo tieni lì sulle cross, gli devi pagare lo stipendio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vendere è sempre molto, molto complicato, soprattutto, per la questione degli esuberi. Alfredo da Carpi, Dario, mi sono collegato da poco, mi pare di aver capito che cambio orari delle trasmissioni, puoi fare un riepilogo? Ci tengo molto a seguirti, mi fa piacere Alfredo. Guarda, se ti sei collegato qualche minuto fa, l'ho appena fatto il riepilogo, quindi spero che tu l'abbia sentito. Ce ne sarebbero veramente ancora tantissimi, purtroppo non ce la faccio a leggervi tutti, perché ce ne sono almeno ancora una ventina che non ho letto, più i vocali inascoltati. Vi devo salutare, vi auguro un buon Ferragosto per domani, che è festa chiaramente per tutti. Per chi ancora deve andare come me in vacanza, buone vacanze, o per chi magari in vacanza c'è già, noi ci rivediamo e ci risentiamo con la prima settimana di settembre, quando tornerà Colpo Gobbo, e poi vi aggiornerò su tutta la Juve che vuoi. Buona giornata a tutti, grazie a Costantino in regia, ci sentiamo presto, ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno, quando alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
8: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Qusrayn, Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, lo sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi e ad Israele.
9: Economia: nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE rispetto al trimestre precedente. La stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. Nel primo trimestre 2026 il PIL era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'UE. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2% contro lo 0,3% nel primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati.
8: I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.
9: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte dell'attività economica del paese in vista dell'aumento dei flussi veicolari. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
8: Il calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con il diritto di riscatto più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
9: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
10: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
11: Paolo Rossi, giornata di avvicinamento al compimento dell'operazione Lucumì, giornata anche di riflessione chiaramente per tutte le altre operazioni di mercato che vanno fatte e che andremo a verificare se ci saranno. Io vi invito come sempre a intervenire numerosi, oggi abbiamo tutto il tempo per dialogare insieme, il numero lo conoscete, 340-5425-324, e la mia curiosità è questa: manca ormai 9 giorni all'inizio del campionato per noi, sapete benissimo che esordiremo in casa del Frosinone, impegni ufficiali non ne abbiamo più, se non quello di lunedì con la Next Gen, ma sapete che più che una vera partita è più un'esibizione, una festa, che quindi dirà poco dal punto di vista tecnico. Io vi chiedo sostanzialmente due cose e immagino che arriveranno risposte molto diverse. Io sono molto curioso perché, percependo almeno attraverso il dialogo dei tifosi, ma con i tifosi molti pareri diversi, sono curioso di capire quale, se ce n'è uno egemone o meno, se c'è una linea minimamente comune oppure se siamo tutti un po' in questa fase ancora con idee molto diverse, come è anche giusto che naturalmente sia. La mia domanda è: dove siamo? Cioè, in questo momento, se voi doveste fare la griglia di partenza del campionato, tenendo conto, e ripeto, che manca ancora un tempo notevole all'inizio e manca ancora più alla fine del mercato, perché come sapete il mercato chiuderà il 2 settembre quando già saranno state giocate 2 partite di Serie A, e quindi insomma di tempo per operazioni se ne possono fare tanti. Ma in questo momento la Juve, che ricordiamolo, non c'è bisogno di dirlo, ma tanto per come dire, ulteriormente inserire chiarezza, arriva da un 6° posto. In questo momento per voi siamo ancora lì? Siamo ancora al 6° posto ideale? Abbiamo fatto dei passi in avanti? E se sì, perché? Abbiamo fatto dei passi indietro? E se sì, perché? E quindi attraverso questo dialogo, questo confronto, cerchiamo di capire come si può migliorare. Io parto esclusivamente da una mia sensazione che mi piace dirvi, non per, come dire, supportare chissà quale idea, perché poi la mia idea è quella che già vi ho detto, cioè che c'è ancora tanto tempo e che davvero le cose possono cambiare e possono cambiare in maniera considerevole. Poi ci vorrà ancora più tempo per assemblare tutto questo materiale, però questo, per essere chiari, va detto. La mia idea è questa, e fa riferimento alla sensazione che io avevo l'anno scorso. Chi partecipa stabilmente a Radio Bianconera e sa quante volte io sono intervenuto, io l'anno scorso avevo detto con estrema forza, sbagliandomi completamente, che la Juve avrebbe potuto vincere lo scudetto. Mettevo 2 ipoteche, 2 condizioni che dovevano esserci per gli avversari e una per noi. Le condizioni per gli avversari erano che Inter o Napoli, con ragioni diverse, non ammazzassero il campionato, cioè che l'Inter, reduce dalla batosta nella finale di Champions League, ma soprattutto dalla chiusura del ciclo Inzaghi senza neanche un successo, e il Napoli, reduce dalla vittoria del campionato, non facessero una corsa a sé per cui per noi come per altri non ci fosse la possibilità di inserirci. La terza condizione, quella che riguardava noi, era che non solo i nuovi acquisti performassero, e io ero stato molto incuriosito dalla campagna acquisti, ma soprattutto che il gruppo storico della Juve migliorasse. E da questo punto di vista mi trovavo con un certo spirito ottimista, perché avevo visto un bel precampionato. Cioè, avevo visto la Juve di Tudor, che era stata brava a tirar fuori il carattere e una certa concretezza nel finale della stagione, tale che Tudor era riuscito a portarci al 4° posto, avevo visto sviluppare delle idee, e queste idee le trovavo interessanti. Ecco, io oggi non solo perché ho sbagliato completamente il pronostico, ma perché ho delle altre sensazioni, cioè nel senso che credo che parlando con molti tifosi bianconeri nessuno mi pronuncia la parola scudetto, che se ci pensate è abbastanza una stranezza, perché anche negli ultimi anni in cui arrivavamo da stagioni difficili, per stagioni difficili intendo che non eravamo riusciti ad arrivare mai nell'orbita scudetto, piazzandoci sempre comunque nelle prime quattro, c'era quel tipico umore estivo, mi verrebbe da dire, che è giusto avere, perché all'inizio della stagione si è tutti un po' più ottimisti, per cui di scudetto si era parlato con Allegri, di scudetto si era parlato con Thiago Motta, e anche l'anno scorso non si riteneva la Juve fuori dalla possibilità, non dalla certezza, dalla possibilità. Questo era quello che io mi sento di dire in questo momento. Poi, questo non è un giudizio di valore, perché potrebbe anche succedere, come successo nel passato, che a partire con i fari spenti è anche meglio. Però mi interessa molto dialogare con voi, raccogliere le idee, capire alcuni spunti e provare a insieme definire il quadro della situazione, ben sapendo che le griglie

0: dal punto di vista degli organici in campo. Quindi partiamo subito, vedo già tanti vocali, vi ringrazio, ricordo 340-5425-324, oggi abbiamo veramente 2 ore di chiacchierate insieme, di seduta di autocoscienza, diciamola così, e quindi andiamo a parlare col primo vocale.
1: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona. In risposta alla tua domanda è a che punto è la Juve? Io credo che siamo dietro a, ovviamente, ai cartonati e al Napoli. Oserei dire stesso livello di Milan e Roma. A me quest'anno sinceramente mi fa paura la Fiorentina, non so perché, però vedo uno spirito diverso in casa Viola, quindi li tengo in considerazione su tutto. È il Como. Ovviamente il Como, non bisogna dimenticarsi del Como. Nessuno ne parla, però è lì, sono in Champions al posto nostro. Quindi un saluto a tutti e fino alla fine.
0: Allora, qua si tratta di distinguere, tanto ti ringrazio perché la griglia, che poi è un po' una griglia che è un po' preponderante, no? Che molti esprimono e ha degli elementi di verità. Io distingo Inter da Napoli, nel senso che entrambe sono le due squadre che hanno vinto gli ultimi due campionati. L'Inter arriva da un campionato stravinto in virtù di un aspetto che non va assolutamente banalizzato, cioè la capacità di vincere contro le piccole, e che quindi gli ha fatto anche assorbire i passaggi a vuoto contro le grandi. Il Napoli ha cambiato allenatore. Noi ne siamo una dimostrazione. Il passaggio da Conte ad Allegri alla Juve ha funzionato. Qui è un po' più difficile perché comunque il Napoli arriva da una stagione nella quale non ha vinto se non la Supercoppa e ha avuto troppi infortuni, però indubbiamente il Napoli ha un parco tecnico non banale, anche se ha problemi in difesa. Poi la Roma e il Milan hanno carenze come noi. La Roma ha un serio test in Champions League, il Milan è in corso d'opera la sua rivoluzione, e oggi si parlava sui giornali, si scriveva di una lista nuova di epurati, quindi il Milan ha ancora molto da fare e staremo a vedere, con un progetto tecnico totalmente nuovo, perché Amorim certamente non ha la cultura di gioco di Massimiliano Allegri, quindi ci sarà anche un'impostazione tattica e di mentalità completamente diversa. Sono d'accordo sul Como, perché Como ha fatto investimenti importanti e l'anno scorso non è arrivato in Champions a caso. Poi è chiaro che un gruppo diciamo giovane, anche se pieno di talento, deve misurarsi con la Champions, e quindi quello sarà un versante molto oneroso. E la Fiorentina, lo spirito è chiaro, Paratici ha fatto una rivoluzione, Grosso e fa parte di questa rivoluzione perché anche lui è nuovo. Non sarà facile per la squadra assemblare tutto, però indubbiamente era da anni che a Firenze non avevano un materiale potenzialmente così promettente. Poi, se andiamo a vedere l'organico, ci sono dei limiti, però è una squadra che non dovrà fare le coppe e quindi avrà certamente delle qualità e delle possibilità non banali. Di talento lì ce n'è. Chiaro che li devi mettere insieme, e ripeto, quando cambi 8-9 giocatori, che possono essere anche 8-9 titolari, non è semplicissimo trovare subito una quadra, però l'effetto entusiasmo può anche farti accelerare degli aspetti. Questo per dare un quadro generale, è giusto e trovo corretto l'impostazione del nostro ascoltatore di Barcellona che guarda la Juve in relazione agli altri, perché poi c'è anche questo aspetto che va naturalmente considerato. Se fosse vera l'analisi che abbiamo appena proposto, beh, la Juve, mi sentirei di dire, è di nuovo sesta, cioè nel senso può fare meglio, ma può anche forse fare un po' peggio, se questa è l'analisi giusta. Quindi non sarebbero cambiate le gerarchie in campionato, Inter e Napoli sopra le altre. Si sarebbe inserita la Fiorentina come cliente nuovo, anche se appunto la Fiorentina molto l'anno scorso non ha seminato. Perché? Perché sappiamo benissimo che ha avuto una stagione estremamente difficile e ciononostante ci ha battuto in una partita per noi sanguinosa. Andiamo a sentire un vocale.
2: Ciao Paolo, buongiorno Lorenzo da Palazziale. Io per il mio pensiero, so sicuro, per il mio pensiero, dal mio punto di vista, visto che ancora manca centrocampista di spessore, scusa se mi ripeto,

0: una punta e ancora comunque sia un portiere, noi come siamo arrivati l'anno scorso sesti e quello siamo, forse quinti, ma è quello il range a cui potrà puntare la Juventus. Se non arrivano questi tre giocatori, portiere, centrocampista di spessore e prima punta tanto chiesta da Spalletti già l'anno scorso, e per quanto mi riguarda io su questo non transigo, però spero che mi smentiscano. Ciao forza Juve, Lorenzo dal Bano Laziale.
1: Ciao Lorenzo, io credo sinceramente che le tue richieste non arriveranno tutte, cioè proviamo a entrare dentro questo tipo di ragionamento e poi lo vado a fare interagire anche con un messaggio che secondo me è perfetto per completare il quadro. Del portiere sapete tutti, insomma oggi sono pieni i giornali di questa ipotesi che sembrerebbe tramontata, del prestito di Suzuki, e il Paris Saint Germain lo vuole valutare, la Juve sta pensando a Vicario. Quel che è certo è che noi arriviamo a 9 giorni dall'inizio del campionato con un quadro non definito, se non il fatto che abbiamo visto un Di Gregorio non uscire dalla crisi in precampionato. Proprio lunedì ero in onda, era il post Inter Juve e ne abbiamo parlato diffusamente di quanto ci avesse lasciato anche amareggiati vedere che gli errori si ripetevano e forse si ingigantivano. Poi Spalletti l'ha difeso, Spalletti deve cercare chiaramente di far rimanere tutti sul pezzo, ma iniziare il campionato con Di Gregorio titolare, non conta averlo come riserva, non conta è titolare, vorrebbe dire prendersi veramente dei rischi enormi. Perin è un portiere che sicuramente ci può dare delle garanzie maggiori rispetto a Di Gregorio, non enormi, ma maggiori, però non è stato investito dalla titolarità, cioè la Juve non ha detto puntiamo su Perin, la Juve anzi ha detto il contrario, ci ha detto cerchiamo un portiere a tutti i costi, e la lista via via ha avuto dei nomi depennati, e questo è un problema. Questo è sicuramente un problema. Qua si tratta di capire, perché siccome la società l'ha detto, a questo punto due sono i pensieri. Uno, è una richiesta forte di Spalletti, ma questo non ci deve stupire. Due, se non portiamo a casa un portiere, vuol dire che non siamo riusciti stati capaci, perché noi questo abbiamo cercato di fare in tutti i modi, addirittura arrivando a ipotizzare formule che per un portiere non sono mai state utilizzate. Noi abbiamo usato il prestito con diritto di recompra per Morata, ma come è del tutto evidente, per il portiere credo che oggettivamente il ruolo sia un altro. Devi fare un investimento che non è uno spot, a meno che vai a prendere un fuoriclasse a fine carriera, ma deve essere un investimento di una certa durata. Sul centrocampista, Lorenzo, io lo sapete benissimo, ho detto che per me quella è la condizione sine qua non per pensare a una Juve più grande, a una Juve che riesca ad andare oltre il sesto posto, e quindi mi auguro che arrivi e che arrivi un giocatore con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo. Vedo anche che però non riusciamo ancora a mandare via quelli che abbiamo. Cioè, ad oggi c'è Arthur, ad oggi c'è Cobb Miners, ad oggi c'è Meretti, tanto per dire. Sono poco convinto di annoverare tra i centrocampisti McKennie se giochiamo col 4-2-3-1, e aggiungo l'unico elemento però che non è banale di novità è Douglas Luiz, perché Douglas Luiz va valutato come un giocatore nuovo per noi, non è il Douglas Luiz dell'anno di Thiago Motta, e quindi qualcosa ci potrebbe dare. Abbiamo garanzie? Abbiamo certezze? No, questo non lo direi, francamente, direi che è un'ipotesi. Certo è che siamo stati un po' tutti scottati in questi anni dall'idea che quando un giocatore non funziona, a furia di insistere, poi si trovi la chiave. Per adesso non è andata così, e quindi anch'io sono d'accordo su questo. Sull'attaccante io ho la sensazione che la Juve i giochi li abbia fatti. Cioè, sì, ci potrebbe essere un'uscita di David e un ingresso di Zirze, ma non è questo il profilo chiesto da Spalletti. Io ho l'impressione che quel profilo lì non esista nella possibilità della Juve. E quindi mi verrebbe quasi da dire, dobbiamo sperare, e non è una battuta, che Milik sia arruolabile, che Cator naturalmente esca il prima possibile dai suoi primi guai, e che Colomani, vista la batteria di trequartisti che abbiamo, ci dia quel numero di gol tali da essere soddisfatti, perché l'abbiamo detto più volte e lo diciamo ancora di più nel momento in cui, la Juve va a comprare giocatori come Alaibegovic, io credo che noi dobbiamo assolutamente pensare ad Alaibegovic, a McKennie, a Yıldız, a Conceição, come quattro giocatori che possano darci un contributo di doppia cifra. Cioè, l'ha detto anche Spalletti in conferenza recentemente, non abbiamo il giocatore, l'attaccante da 20 gol, fatto salvo che naturalmente va misurato Colomani su questo, andiamoci a cercare la possibilità di farli segnare da altri. I giocatori della Juve non sono da questo punto di vista banali, anche se chiaramente devono migliorare. Vado a far interagire questo vocale, tutta questa riflessione che abbiamo fatto, con il messaggio che mi manda Carlo da Finale Ligure. Per me vagliamo tra il terzo e il quarto posto, come lo scorso anno del resto. Poi Campo ha detto altro. E questo non è banale. Cioè, detto così, sembrerebbe un'affermazione che non fa altro che ripercorrere poi quello che è stato il nostro percorso dell'anno scorso. Cioè, noi eravamo terzi o quarti, lo siamo stati anche a lungo. Ad un certo punto abbiamo addirittura pensato di poter andare a prendere il secondo posto e poi siamo crollati nel finale. Ma la Juve è in grado, così com'è, di arrivare, di galleggiare in quella posizione? Io penso di sì. Cioè, io non do per necessario un grandissimo miglioramento per arrivare, per slittare dal sesto al quarto posto. Però aggiungo un elemento. Non trascuriamo, perché sento molti giustamente che dicono la Roma, il Como, ma la stessa Inter e lo stesso Napoli hanno una Champions League dove devono fare meglio. Cioè, diciamolo diversamente, se Chivu vince lo scudetto ma in Champions esce fuori come l'anno scorso a Bodø/Glimt, anche a Milano inizieranno a parlare di scudettini come abbiamo fatto noi, perché l'Inter è arrivata due volte in finale di Champions negli ultimi anni e quindi deve ambire necessariamente, anche per il parco internazionale dei giocatori che ha, ad arrivare almeno nei quarti, ottavi, dai, diciamo così. Il Napoli ha preso Allegri. Allegri è l'uomo che ha fatto fare meraviglia la Juve in Champions, la Juve che faticava con Conte. Quindi dal Napoli ci si aspetta finalmente una Champions all'altezza. E Roma e Como ci si aspetta che quantomeno non vadano a crollare, cioè che facciano meglio di quello che si è visto, non so, fare dal Bologna, e che siano sul livello dell'Atalanta. Quindi io credo che quello conterà molto, ma conterà anche molto la nostra Europa League. Quindi attenzione, perché anche noi, l'ho detto come principio guida di questa campagna acquisti, io uno degli elementi che mi permetterà di essere un po' più sicuro sarà quando andrò a leggermi la formazione titolare e la formazione riserve. Diciamo di partenza, poi ci sono gli incroci, ci si mischia. Quando la formazione riserve, che sarà quella che, ripeto, per me dovrà trascinarci in Europa League nella prima fase, quando non bisogna essere eccezionali, bisogna avere una rosa adeguata per permettere alle prime linee di rifiatare e di non andare incontro a dei rovesci europei. Se io oggi schiero, faccio un esempio, Di Gregorio, Çelik, Gatti, Lucumi, che ne so, Kelly, con Miners e Miretti, Zegrova, Alaibegovic, Boga e Milik, la vinco la partita dell'Europa League. Se così, siamo a posto. Siamo a posto per quel versante lì, che non è banale, perché noi negli ultimi anni anche in Coppa abbiamo deragliato, ma era una Coppa più importante. Quella di quest'anno, no. Quella di quest'anno, noi minimo dobbiamo arrivare ai quarti, minimo. Poi da lì facciamo altri discorsi, ma una Juve che non arriva ai quarti finali dell'Europa League va alla voce fallimento. Non ci sono giustificazioni, perché se andate a vedere il lotto delle partecipanti, noi e Milan siamo le squadre più prestigiose. Quindi non vi dico neanche, dovremmo arrivare in finale noi e rifare l'Old Trafford. Non arrivo neanche, non voglio neanche essere così, come dire, ottimista. Dico che almeno ai quarti, cioè almeno arrivare a un doppio confronto in cui misurare la nostra ambizione per raggiungere una nuova semifinale che ci manca da un po' di tempo. Del resto voglio ricordare che la Juve, la prima Juve di Allegri, eliminata malamente dalla Coppa, poi non quella del primissimo Allegri, ma del secondo, arriva a giocarsi comunque un turno importante di Europa League. Quindi, insomma, cerchiamo su questo di costruire una rosa che ci dia delle garanzie. Io in questo momento non sono così sicuro, ma non vedo neanche buio su questo versante. Ci fermiamo, pausa.
2: Cose di calcio.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
8: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Con un messaggio da Twitch, saluto anche gli amici che ci seguono su questo canale. Penso che la Juve dovrà lottare durissimamente per riuscire ad arrivare al quarto posto. Mi auguro che vinca l'Europa League. Questo vi fa capire che cosa ho chiesto. Cioè, ho chiesto sostanzialmente a 9 giorni dall'inizio del campionato qual è secondo voi la gerarchia apparente, ideale, la famosa griglia di partenza del campionato, e qual è la motivazione che porta a pensare che la Juve sia in su, in giù, stabile, eccetera eccetera. E stanno arrivando tantissimi messaggi, tantissimi vocali, vi ringrazio molto, ne leggeremo e faremo riflessioni con molti di questi, perché oggi abbiamo il tempo di farlo e devo dire i pareri sono tutti molto interessanti. Francesco De Ischia mi scrive: buon pomeriggio Paolo, la mia attuale classifica è Inter, Napoli, Como, Roma, Juventus, Fiorentina, anche se ho dei dubbi perché ha rivoluzionato tanto e che un allenatore come Grosso, come scommessa, la vedo rischiosa. È interessante che in questa griglia, che ci collocherebbe al quinto posto, quindi miglioreremmo, ma non al punto da poter essere come dire, soddisfatti minimamente, perché io penso che se la Juve tutto può fare meno che abituarsi a non andare in Champions League, e se lo si fa due volte sarebbe clamoroso. E, beh, io credo che è interessante che di questa griglia non c'è il Milan, e in questo momento non si sta parlando dell'Atalanta, che comunque ha un nuovo tecnico, Maurizio Sarri, la cui capacità noi conosciamo, e che poi comunque negli ultimi anni ha sempre fornito delle buone prestazioni, anche quando magari non è riuscito a ottenere l'obiettivo. Anche l'anno scorso non ha fatto male. E quindi io credo che su quelle ci andiamo a giocare. È chiaro, l'abbiamo detto prima, lo ribadisco, la Fiorentina crea molta curiosità, perché la Fiorentina ha veramente rivoluzionato la squadra, e ci sono alcuni giocatori, vedi Mastantuono in primis, ma io aggiungo anche Attà, preso dall'Udinese, che sono potenzialmente dei giocatori che, qualora esplodessero compiutamente, possono realmente fare la differenza, e vanno assolutamente considerati in questo quadro. Andiamo a sentire un vocale.
10: Buongiorno Paolo, Cristiano. Io in questo momento ci vedo da quinto posto. Penso che i miglioramenti con il mercato fatto fin qua, seppur mercato provvisorio, ci possano far guadagnare già una posizione così come siamo, secondo me. E in base ai giocatori che arriveranno, alle cessioni che faremo per poter prendere altri giocatori, penso che si possa ambire minimo al quarto posto. Premesso che la Juve deve sempre partire per cercare di ottenere il massimo, però ecco, nelle prime quattro, secondo me a mercato finito potremmo e dovremo arrivarci. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, beh, interessante quello che tu dici, nel senso che noi non abbiamo la percezione che a mercato finito arriveremo molto più su, ma che in qualche maniera, cioè guardate, come dire, passare dal sesto al quinto è normale, ovviamente, no? Passare dal quinto al quarto è già un salto in avanti notevole, perché comunque arrivare quarti negli ultimi anni ha significato, l'abbiamo visto, sia quando ci siamo riusciti, sia quando, come l'anno scorso, non ci siamo riusciti, avere una squadra con un'identità che riesce a rimanere fino alla fine, tanto per essere chiari, perché comunque alla fine Tudor ha avuto un'operazione più semplice, diciamo così, nel risollevare una squadra a marzo di quanto sia riuscito a Spalletti, che l'aveva ripresa, l'aveva presa a ottobre. Quindi questo è significativo. E poi chiaramente il passaggio da quarto a lottare per lo scudetto è enorme. Ed è però emblematico che nessuno, per adesso, poi vediamo se qualcuno ci dirà il contrario, pensi completeremo il mercato e saremo competitivi per lottare. Quando significa competitivi per lottare, io intendo non arrivare secondi, perché puoi arrivare secondo, ma se a dicembre il campionato è finito non sei competitivo. Significa essere in lotta per nelle prime posizioni a marzo, quando ci sono tutte le competizioni che arrivano al momento clou, e noi da troppo tempo che non ci arriviamo, esattamente dall'ultimo anno di Allegri, quando arriviamo a giocarci possibilità di scudetto allo scontro diretto con l'Inter, e poi crolliamo completamente. Ecco, quello è stato l'ultimo minimo exploit in campionato che noi abbiamo fatto, perché tanto con Motta quanto con Tudor e con l'arrivo di Spalletti noi non siamo più riusciti a rientrare in un range di 5-6 punti che ti permette di dire va bene, stai lottando. Ecco, questo è significativo, e questo ti fa capire che questo mercato così complesso può anche aver migliorato la squadra, può anche avergli dato delle idee nuove, perché Kolumani non è Vlahovic, perché Alai Begovic significa inserire un trequartista in più, perché se la difesa la rinforzi con Lukumi prendi un giocatore con caratteristiche al centro-sinistra che non avevamo, perché hai Douglas Luiz nuovo, è un giocatore dai piedi buoni, a noi mancava, però ancora tutto la somma di tutto questo non ti permette di dire che oggi la Juve è al livello dell'Inter o del Napoli. Questo mi sembra che sia il pensiero prevalente. Su Twitch mi scrivono, vediamo Mago Spallettone dove ci porterà. Io penso che Spalletti non sia un mago, che Spalletti sia uno che seriamente riesce ad arrivare a dei livelli di gioco importanti, perché sia mago deve inventare qualcosa, cioè deve proprio uscire dal seminato di questi anni, un modulo completamente nuovo, collocazioni tattiche di giocatori che oggi sembrano solidificati in certe posizioni nuove, allora gli do la patente del mago, altrimenti gli do anche però gli alibi, perché non è che non hai la squadra da scudetto, sei un mago a farla diventare tale, insomma. Devi essere, però, che indubbiamente Spalletti sia un fattore per cercare di migliorare questa squadra, è una speranza che abbiamo, perché altrimenti però non è assolutamente semplice da questo punto di vista avere questo tipo di speranza o garanzia, se volete, diciamola così. E andiamo a sentire un vocale.
11: Buongiorno popolo bianconero, Luca. La mia opinione è sulla pseudo griglia che non faccio, è da tenere conto che le altre sono cresciute mentre noi no. Non vedo tutto questo ottimismo per la viola, in quanto non capisco in quanto l'altro anno hanno rischiato di andare in Serie B e quest'anno dovrebbero vincere il campionato. Ma noi abbiamo sempre lottato per i primi posti, però si sa che ne vince solo uno e noi abbiamo faticato. Quest'anno addirittura siamo rimasti sesti, quindi come possiamo essere ottimisti? Questo è il mio parere. Buon Ferragosto a tutti e forza Juve sempre.
1: Allora, come possiamo essere ottimisti? Io vi dico... Vi provo a fare questo ragionamento, che non vuol dire che vi voglio convincere, perché non sono convinto neanche io. Però non è fuori dal mondo passare da un sesto posto a un primo. Cioè, noi ci siamo riusciti. Noi nel primo anno di Conte arrivavamo da due settimi posti e ci siamo riusciti. Col senno di poi, so benissimo che mi arriverebbero i messaggi, ma c'era Pirlo, ma c'era nuovo stadio, c'era Vidal, c'era Vucinic, eccetera, eccetera. Ma col senno di poi, perché la Juve non veniva minimamente considerata ai nastri di partenza come una squadra capace di lottare per lo scudetto. Anzi, aggiungo, il precampionato di quell'estate fu tendenzialmente difficile. Qualcuno di voi si ricorderà, perché magari era anche presente allo stadio, che facciamo, tra virgolette, le prove generali nella serata di inaugurazione dello stadio e pareggiamo col Notts County, che non era neanche una squadra di Serie A inglese. Quindi c'erano molte preoccupazioni e poi ci sciogliamo. Qualcuno mi scrive c'era Andrea Agnelli, ma neanche quello era la garanzia, perché Andrea Agnelli c'era l'anno prima, arriviamo settimi. Quindi il quadro all'inizio era tutt'altro che ottimistico. E aggiungo, se guardiamo la storia di questi anni, cioè da quando noi abbiamo abdicato, nessuno si è mai ripetuto, come ben sapete, no? Vince l'Inter nel 21, il Milan nel 22, il Napoli nel 23, l'Inter nel 24, il Napoli nel 25, l'Inter nel 26. E ogni volta ha vinto quindi la squadra che non era favorita. Magari non era lontana, ma non era favorita. E quindi a questo punto di vista io credo che... E sto parlando non da ottimista, ma da persona che in qualche maniera sa che il calcio fa cambiare le cose perché si trovano delle nuove alchimie. Cioè, la vogliamo dire diversamente? Facciamo ipotesi sensate per essere ottimisti. Uno, la Juve in difesa si registra, magari con un buon portiere, non ha una difesa debole. La Juve non ha una difesa debole, assolutamente, a maggior ragione se arriva Lukumi, né per struttura fisica, né per possibilità di utilizzo in moduli diversi. Noi abbiamo una squadra che può giocare a 3, a 4, né per curriculum, perché l'anno scorso con Spalletti in molte circostanze noi abbiamo fatto molto bene, anche trovando una continuità, persino in questo precampionato, fino ad un certo punto non abbiamo subito gol. Quindi quello è un elemento di, secondo me, di grande ottimismo, che non vuol dire siamo certi che andrà tutto bene, eccetera. Però se io guardo i numeri dell'anno scorso, tanto per far capire che non è da lì che è passato lo scudetto, l'Inter non l'ha vinto come migliore difesa, ha preso 35 gol, noi ne abbiamo subiti 34. Il Napoli ne ha presi 36. Cioè, meglio di noi hanno fatto Roma e Como. Questo è già curioso, no? Tanto la Roma con un attaccante come Mare, e Como con Duvica, se Nico Pazza, c'è tutta gente arrivata in doppia cifra, poi però arrivano, grazie alla difesa, tra le prime quattro. Noi siamo la terza difesa del campionato. Io non escludo che la Juve di Spalletti, pur proponendo gioco, perché noi confondiamo spesso difesa e difensivismo, pur proponendo gioco, possa arrivare ad essere la miglior difesa del campionato. Cioè, per l'organico, non mi sento in questo inferiore ad altri. Mi sento inferiore ad altri di tanti altri ambiti. Però questo è il primo elemento di ottimismo. Il secondo elemento di ottimismo è labile. Io stesso faccio fatica, tra virgolette, a dirlo con forza, ma deve essere Douglas Luiz. Cioè, Douglas Luiz deve essere quello che noi abbiamo pensato che fosse quando sono andato a prendere l'Aston Villa. Perché se quel giocatore lì lo vedessimo in campionato in Serie A, io penso che la Juve abbia un elemento di valore. Io non ci credo, se mi dovete dire, se dovessi dire la mia, cioè non ci punterei tanto. Però quello deve essere un elemento di ottimismo. Altrimenti, scusate, una scommessa, se non volete essere ottimisti. Ma lì, da lì ci giochiamo qualcosa. E il terzo elemento, è, l'abbiamo detto prima, è tutta la batteria di talento che noi abbiamo. Io non so se la Juve giocherà mai con Seisao, Alabegovic e Yıldız insieme. Non mi sembrano, francamente, Cuadrado, Dybala e Mandzukic, per essere chiari. Però questa mi sembra essere la linea del calcio europeo, quella della Francia, quella del Paris Saint-Germain. Quindi talento in avanti, capacità di superare l'uomo e vediamo che cosa succede. A me basterebbe già che quella roba lì, e questo mi renderebbe ottimista, funzionasse con le piccole. Perché se la Juve di questi anni ha avuto un problema enorme, non è stata la competitività con le grandi. Con le grandi abbiamo vinto, abbiamo pareggiato, abbiamo perso. È stata la quantità enorme di punti che abbiamo buttato via con le piccole. E quindi sono tutti elementi sui quali bisogna chiaramente, non dico essere ciechi o confidenti a priori, ma dobbiamo avere un certo tipo di fiducia nel lavoro che Spalletti riuscirà a fare. Staremo a vedere. Probabilmente Twitch, siamo un po' tutti pessimisti per la prossima stagione, non è giusto. Speriamo e cerchiamo di rinforzarci nei prossimi giorni, soprattutto vendendo bene. Ecco, su questo non sono ottimista, perché le richieste, cioè la Juve è in ritardo, non arrivano grandi richieste, staremo a vedere. È chiaro che più passano i giorni, più gli stessi giocatori possono essere interessati a far parte di una rosa in cui hanno uno spazio, mentre se siamo più di 25 qualcuno sarà anche fuori dai giochi e sarà fuori soprattutto dalla lista UEFA, quindi vedremo cosa riusciremo a vendere. Certo è che su questo siamo molto in ritardo, ma la sensazione, come è successo anche negli altri anni, che tutto questo si vada ad accendere molto veramente nell'ultima settimana. In qualche maniera io credo che in tutti i giocatori ci sia l'idea: ma intanto sto qui e provo a farmi mettere alla prova, scusate il gioco di parole. Vedi Meretti, che non ha fatto un brutto precampionato, e quindi ogni tanto emerge qualche richiesta. Ricorderete, doveva uscire per forza di cose a giugno, adesso si parla di un'offerta a Beşiktaş, la Turchia sta diventando il nuovo Eldorado per il calcio italiano, tra virgolette, che non trova casa, non voglio dire scarti, che non trova casa. Chissà, staremo a vedere. Però magari Meretti dice: ma perché io non posso giocare in questa Juve? Io mi voglio giocare tutte le mie carte. E chissà, a volte i precampionati e gli inizi di stagione servono anche questo. Vocale.
12: Buongiorno Paolo, Giovanni dal Brasile. La mia idea è questa: oggi siamo tra il quarto e il sesto posto, così come siamo, ma oggi io credo che siamo realmente tra le prime quattro, potremmo arrivare in semifinale di Europa League. Adesso, se arriva un portiere e miracolosamente un centrocampista, io credo che potremmo davvero vincere l'Europa League e lottare fino ad aprile per rimanere attaccati al treno scudetto, non vincerlo, ma arrivare tra le prime tre.
1: Io sì, credo che un rafforzamento della Juve con un portiere e un centrocampista, come sapete, io dicevo anche con un vice Cambiaso, però con l'arrivo di Lukumi il vice cambiato può essere Kelly, e comunque non mi sembrerebbe banale. Poi abbiamo anche Celik e Kalulu che possono giocare eventualmente su altra fascia, quindi insomma la priorità sarebbe un po' meno questa, anche se le caratteristiche magari di un terzino di fascia che vada a spingere ancora di più non ce l'avremo proprio, però l'impatto di Celik mi è sembrato molto molto positivo. Aggiungo, sì, io credo che sull'Europa League dobbiamo appunto avere quel tipo di ambizione, ma attenzione, non diamo nulla per scontato, in Europa League non si arriva col nome, cioè c'è il rischio della brutta figura per noi, per il Milan, per chiunque non si avvicina con grande serietà a questa manifestazione. Quindi io sono d'accordo che si riesca a essere competitivi su due ambiti, beh, sarebbe secondo me in questo momento un'impresa. Io immagino che, cioè, se per competitivi intendiamo riuscire ad arrivare ad aprile dove ci giochiamo due competizioni, cioè Scudetto e Europa League. Se invece competitivi in campionato significa giocarsi il quarto posto, come del resto abbiamo sempre fatto, perché il vero tema è che noi questo abbiamo sempre fatto, allora io credo che sia anche possibile, insomma, perché ci mancherebbe altro. Ciao Paolo, quando i bambini piccoli si mettono in pericolo, non ascoltano i genitori, gli vengono normalmente date delle squarciate a fin di bene. Ecco, io spero che le squarciate alla nostra dirigenza gli vengano inflitte a suon di papere dei nostri due portieri attuali, al fine di risolvere il problema con un portiere migliore di entrambi. Non capisco perché si dovrebbe arrivare alle squarciate per capirlo, non pretendo carne secchi. Ma ci sono ormai metodi educativi diversi, diciamo. Ma io credo che la dirigenza, guarda che il problema della dirigenza non è che non lo sanno, il problema della dirigenza è non riuscire a prenderlo, perché la dirigenza l'ha detto esplicitamente, in maniera, se volete, anche rituale, ma le carte le ha scoperte subito. Cioè Carnevali, in una delle sue prime interviste, se non addirittura la prima, relativa al mercato, ha detto: noi abbiamo come priorità il portiere e il centravanti. Il centravanti è stato preso, ed è stato preso con un esborso economico non banale, vero, come dire, inferiore a quello che voleva il Paris Saint-Germain, ma comunque c'è stato, e il portiere la si deve risolvere. Quindi, con tutti gli allarmi che ci possono essere, l'importante, se non è il 23, se non è, anche perché io immagino, ve lo dicevo lunedì scorso, se anche arrivasse il portiere, il numero uno dei numeri uno, forse il 23 non deve giocare lui, perché non ha fatto la preparazione, ed è anche corretto che giochi quindi Perin. Dico Perin perché per me a questo punto Perin comunque deve essere titolare di partenza. Poi arriva un altro più forte e cambiamo discorso. Il discorso grave, io vi ho sempre detto che non ritenevo il portiere la priorità massima, ma il centrocampista, perché ritengo che squadre come il Como con Butez o l'Inter con Sommer siano riuscite, in virtù della difesa, a fare bene. Butez per me non è un portiere di livello eccezionale, il Como è stata la miglior difesa del campionato, quindi è come dire, si può anche ovviare dei problemi se però non hai un portiere che ti crea dei danni, perché Di Gregorio il problema è che ultimamente è un portiere che ti ha fatto perdere dei punti. Noi abbiamo bisogno di un portiere che quantomeno non te li faccia perdere. Ecco, per insieme è abbastanza questo, non è uno che te ne farà guadagnare, ma non te li dovrebbe far perdere. E quindi, come tali, io pensavo che la priorità fosse altra, però a questo punto mi sembra evidente che dobbiamo intervenire assolutamente con una certa anche capacità. Antonio: ciao Paolo, gentilmente vieni per spiegare come una società con problemi di indice finanziario non può tesserare un giocatore perché non ha soldi. Come, cambiando la formula di acquisto, ricompaiono i soldi? Sono molto curioso a sapere questo tipo di formule. O c'è il mago Mellino o una marottogliana di sicuro. Io credo che ci siano delle regole, ci sono degli organismi di controllo, evidentemente il contratto di Frattesi si riferisce a questo, è stato cambiato nella sua forma, e quindi prima la Lega ha ritenuto di doverlo bloccare e adesso cambia. Se poi tutto questo non andrà a buon fine, lo andremo a vedere, vorrà dire che ci saranno degli altri problemi. Però permettetemi una volta per tutte di dirlo. Cioè, se ci sono delle infrazioni di questo punto, dal punto di vista regolamentare, nel mercato, e se le altre società non dicono niente, allora forse nessuno fa dei mercati particolarmente regolari. Perché se si permette all'Inter e alla Lazio di fare qualcosa che non va bene, e non c'è uno, se fosse così, e io non lo so, questo tema non lo conosco e mi interessa molto poco, ma se c'è questo e poi nessuno si lamenta, e allora siamo su un quadro, come dire, un po' particolare. Ecco, io credo che evidentemente non bisogna andare a cercare chissà quale. È bene che se si individua un problema, intervengano gli organismi di controllo, come è stato detto, e quindi ci sia stata una correzione all'interno del contratto di Frattesi, e stiamo a vedere che cosa succederà. Però io trovo che sia abbastanza normale cercare di arrivare a formule di contratto giuste, piuttosto che poi magari pagare delle multe dopo, o addirittura aver commesso delle infrazioni. Penso che sia la modalità migliore per rendere il campionato del calcio italiano un po' più serio e un po' più credibile di quello che è. Ci fermiamo, piccola pausa, ringrazio Costantino da Roma che era in regia, do il benvenuto a Manuel, seconda ora ancora con i vostri vocali e i vostri messaggi al 340-5425-324.
13: Cose di calcio. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: 340 5425 324 per la nostra seconda ora. Manuel in regia. Stiamo discutendo sulla posizione ideale della Juve, cioè su dove in questo momento ci andiamo a collocare nella griglia di partenza, a 9 giorni dall'inizio del campionato e a molti più giorni invece dalla fine del mercato. Riparto da Twitch. Andrea scrive: scusa Paolo, non è corretto dire che negli anni precedenti eravamo in lotta per il quarto posto. Il quarto posto non è mai stato in dubbio fino all'arrivo di Motta, Tudor, Spalletti. Andrea, dimentichi Andrea Pirlo. Se il Napoli non si suicida col Verona, la Juve non va in Champions nell'anno di Andrea Pirlo, perché quel pareggio che il Napoli fece col Verona ci permise il sorpasso. Noi avevamo battuto all'ultima giornata, se ben ricordo, il Bologna, e quello fu il tema per il quale tornò Allegri, perché Pirlo, che aveva vinto due competizioni, veniva considerato un allenatore troppo a rischio per quello che deve essere la garanzia di un grande club, cioè la partecipazione alla Champions. Quindi no, noi purtroppo negli ultimi anni il problema quarto posto l'abbiamo avuto, l'abbiamo avuto con esperienze diverse e l'abbiamo pagato. Anzi, è stato il segno, il primo rischio che noi abbiamo fatto è stato il segno di fatto della fine dell'esperienza, del progressivo decadere della esperienza della Juve di Andrea Agnelli. Massimiliano della Roma: con l'arrivo di Lucumi, Kelly deve giocare al posto di Cambiaso, un bel po' di panchina non gli farebbe male. Guardate, allora io parto da questo, tutti noi abbiamo delle idee sul valore dei giocatori, su come hanno reso negli anni precedenti, e questo non lo si toglie chiaramente, il tra virgolette pregiudizio, cioè il giudizio fatto precedentemente, quindi non in senso negativo ma in senso logico. Io sono uno che non stima particolarmente Cambiaso, nel senso che trovo che sia un giocatore che debba avere necessariamente un'alternativa di livello, che non si possa considerare un titolarissimo. Per me Bremer è un titolarissimo, per me Yıldız è un titolarissimo, per me Cambiaso non è un titolarissimo, però bisogna resettare. Cioè bisogna, non è che in questo momento noi dobbiamo punire chi non ha fatto bene gli anni precedenti. Noi dobbiamo resettare, si riparte tutti da zero, secondo me, le gerarchie le dà l'allenatore in riferimento a quello che vede, e quindi anche Cambiaso può fare meglio tenendo conto che parte con Spalletti dall'inizio della stagione. Dopodiché, se arriva, e ormai pare sempre più certo, anche se aspettiamo ancora l'ufficialità della società, se arriva Lucumi, abbiamo la possibilità anche di dirottare Kelly al posto di Cambiaso. Non è la stessa roba, non giocano nella stessa maniera, non è un'interpretazione del ruolo, direi quasi confrontabile, però appunto sono due alternative possibili a seconda del momento di forma dei due, dell'avversario, della partita che hai da fare e del resto della squadra che metti in campo, perché Cambiaso fa dei movimenti che Kelly non fa e Kelly difende, cosa che Cambiaso non fa con altrettanta efficacia, si può scegliere uno o l'altro. Però se nella nostra testa i tifosi non abbiamo resettato, cioè alla prima errore Cambiaso di Locatelli, di Zegrova e via discorrendo, continuiamo a pensare che sia l'altro, il fin dell'anno prima, è legittimo, ma non andiamo avanti se qualcuno in squadra vive così il momento. Buongiorno, sono Maurizio Messina. Io un pochettino più ottimista, perché la Juventus è molto più competitiva dell'anno scorso, quindi diamogli molta fiducia a Spalletti. Io penso che la Juve arriverà molto, ma molto in alto. Un saluto a tutti. Maurizio, sono contento che ci siano tifosi che hanno questo tipo di atteggiamento, perché io non divido i tifosi nel bene e nel male. Per me ogni idea, se supportata, ha senso. Quindi devo dire, bene che d'estate qualcuno abbia ottimismo, perché quell'ottimismo estivo deve anche contribuire a dare un po' di entusiasmo. Cioè, lunedì avremo la partita con la Next Gen, vedremo lo stadio e vedremo quale sarà l'atteggiamento. Sapete tutti come la penso. Io credo che soprattutto all'inizio bisogna fare del proprio ambiente un unico corpo, perché altrimenti si creano e si mettono in circolo energie fortemente negative. E noi già in questi anni alla gara appunto di celebrazione della squadra abbiamo avuto i fischi a Vlahovic, i mugugni a Locatelli. Non è un buon modo per partire. Il pubblico della Juve deve anche aiutare la squadra, a maggior ragione la società, che sta facendo un lavoro in questo momento molto difficile, quindi va sostenuta, che non vuol dire, ripeto, lo dico sempre, approvare le mosse e non criticare, ma vuol dire che allo stadio, dove c'è il terreno verde, si aiuta, perché questo deve fare il tifoso, altrimenti diventiamo tutti clienti, però poi non definiamoci diversamente. Se siamo clienti, come a teatro, si applaude e si fischia a seconda del gradimento, ma almeno a priori dobbiamo essere tutti dalla stessa parte e cercare di aiutare una squadra che ne ha bisogno, perché questo deve essere fondamentale per la nostra stagione. Andiamo a sentire un vocale.

0: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto o quinto posto. Se arriva forse il portiere che sì, un po' meglio. Poi possiamo anche giocare un po' più in alto. Poi però sono un po' paura perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piacciono tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati gli ultimi anni, poi abbiamo un in più gruppone da vendere, perché se non vendiamo continuiamo a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai, non, come per dire, un portiere da 40 milioni non compreremo mai.
1: E questa è, mi fa piacere questo messaggio perché ci fa capire meglio di ogni altro le difficoltà di quest'anno. E difficoltà che non si andranno ad annullare. Cioè, insomma, se tu hai un parco giocatori svalutato, è come ti finanzi la campagna acquisti? Quindi o poi fai aumenti di capitale e ne abbiamo fatti tanti e buttati veramente via, oppure per forza di cose la strada è lunga. Cioè, anzi, noi dobbiamo anche immaginare, sperare che i nostri prestiti poi riescano a diventare qualcosa di diverso per monetizzare. Guardate che noi abbiamo ancora, se ne parla poco perché è appena rientrato dalla Contineassa, ma noi abbiamo ancora Nico Gonzalez, che comunque ha fatto una stagione all'Atletico Madrid, ma non è che l'Atletico Madrid sta facendo ponti d'oro per riaverlo. Ed è un nazionale mondiale, è uno che ha giocato da titolare la finale del Mondiale 2026. E questo ci deve far pensare molto, perché per intenderci, qual è il passaggio successivo all'allarme che ha lanciato il nostro ascoltatore? E che prima o poi la Juve diventerà una società che, per passare dal non riuscire a vendere i giocatori che hanno fallito a qualcosa di diverso, dovrà vendere i giocatori migliori. Perché qualcuno che ti fa cassa. Cioè, altrimenti non hai la possibilità. Non hai la possibilità se non facendo scambi alla pari con giocatori falliti da altre parti. Cioè, non c'è alternativa a questo. E quindi quest'anno è molto delicato. È molto delicato. Hai ragione perfettamente. Se io personalmente sono molto curioso, non è che di reputo dei campioni, però sono molto curioso di vedere quelli che abbiamo preso, come rendono. Mi sembra che il profilo di Selic, Kator, Colomani e Begovic in partenza sia meno, in partenza anche economica, sia meno rispetto agli anni passati in cui abbiamo preso giocatori più di grido e più di nome, ma meglio, perché noi non dobbiamo più sbagliarli questi. Se sbagliamo Selic, sbagliamo un parametro zero, pazienza. Ma se Kator è un buco nell'acqua, abbiamo sbagliato il giovane e non abbiamo speso poco per Kator. Se Alai Begovic abbiamo sbagliato uno che sul quale è stato fatto l'investimento perché diventi un campione. Cioè, su Alai Begovic questa è l'aspettativa. Se abbiamo sbagliato Colomani, abbiamo sbagliato la prima punta. E Colomani è, come dire, siamo noi che ci abbiamo fatto un investimento che altri non hanno fatto. Quindi sono tutti aspetti assolutamente delicati e che è assolutamente corretto ricordare. Andiamo a sentire un altro vocale.
2: Il problema su Frattesi, che non era stato accettato dalla FIGC, è che hanno cambiato il contratto. Prima c'era l'obbligo e con l'obbligo il conteggio va in questo campionato in cui la Lazio deve chiudere a zero. Invece adesso c'è il prestito senza obbligo, in cui il costo va nel prossimo campionato e nel regolamento. Grazie Claudio.
1: Grazie a te Claudio che l'hai spiegato, non è FIGC in questo caso, ma è Lega che aveva bloccato il contratto, ma questo per dire che, voi lo sapete, cioè c'è sempre questa idea insomma, i regolamenti ci sono, si spera che vengano fatti rispettare e ripeto, se invece ci sono infrazioni, gli altri devono alzare la mano perché se qualcuno fa operazioni scorrette sul mercato, in qualche maniera allora le sta facendo a danni di tutti, non solo a proprio favore, ma a danni di tutti. E quindi bisogna che gli organismi di vigilanza vengano naturalmente a monitorare, oltre al fatto che può monitorare la pubblica opinione, i giornali, i tifosi, le radio, i siti, eccetera, eccetera. E questo non va assolutamente dimenticato. Claudio, ma perché non puntare su Perine di Gregorio, fargli fare il secondo? Vedete, qui Claudio, tu dici una cosa che io ho detto all'inizio della campagna acquisti, spiegandola come vi ho raccontato, cioè con l'idea che o la Juve aveva la forza di andare a prendere un portiere perché quel portiere diventasse il nostro punto di riferimento per tot anni, oppure per me andare a prendere soluzioni più o meno abborracciate per tamponare un buco non aveva senso. Però c'è una variabile, Claudio, che risponde alla tua domanda, e rispondo anche a chi scrive: puntare su Di Gregorio, ma che problema ha? Per sapere, chiedo, perché poi è così, se uno è contrario a un parere deve immediatamente già avere questo tono. Io lo spiego: Di Gregorio ha sbagliato una stagione, perché la prima stagione di Di Gregorio è stata positiva. Qualcuno può dire: non è stato il miglior portiere che volevamo, non è stato il portiere che ci si aspettava, ma la stagione di Gregorio di 2 anni fa è stata una stagione da portiere decente. L'anno scorso è stata insufficiente. Quante volte un portiere può rinascere? Può rinascere. Quindi il problema vero è che invece il precampionato ti ha detto di no. Se la Juve ritenesse Di Gregorio un rottame, Di Gregorio sarebbe fuori rosa. Questo deve essere chiaro. La Juve ritiene Di Gregorio un problema, l'ha detto, perché l'ha detto, e quindi Di Gregorio stanno cercando attraverso il precampionato, operazione che non riesce, di comunque mantenerne il valore ed eventualmente testarne l'affidabilità, perché può anche succedere, perché questo oggi siamo, che al 14 di agosto l'alternativa non è arrivata. E allora non è insensata la domanda di Claudio, anzi, perché per andare a prendere un portiere in prestito, che vuol dire evidentemente che tu ritieni che Perin è inaffidabile, quindi tu in questo momento hai questo tipo di situazione: due portieri delegittimati, due legittimati e un portiere che arriverà, che se arriverà in prestito sa già che tanto resterà un anno. Questo è. Quindi io credo che non fosse un'operazione sbagliata definire all'inizio della campagna acquisti una nuova gerarchia. Dire: Perin è il nostro titolare, per noi Di Gregorio è fuori dai giochi, perché tanto non l'ha valorizzato il precampionato. Dire a Di Gregorio: trovati una squadra, e iniziare a cercare un altro portiere. E io credo che ed eventualmente averlo anche magari a buon mercato per certe caratteristiche, perché è molto giovane oppure perché è molto anziano, eccetera eccetera. Resta il fatto che oggi noi siamo in questa situazione che è un po' ambigua, diciamo, e quindi non è facile da risolvere. Sandro da Oslo: ciao Paolo, secondo me ad oggi le due principali lacune, portiere, qualità centrocampo, non sono state toccate. Non vedo come gli stessi presupposti possano portare a risultati diversi. E qui, Sandro, io capisco perfettamente questo tuo messaggio e lo condivido, però aggiungo un elemento che capisco più che altro sul centrocampo, più che sul portiere. Uno, ve l'ho detto, Douglas Luiz. Due, il fatto che noi riteniamo che questo centrocampo non possa migliorare. Se riteniamo che non possa migliorare, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, perché anche se arriva che sì, è un buonissimo centrocampista e io mi apro la bottiglia buona se arriva, ma non trasforma un centrocampo completamente. Quindi io credo che, ogni anno bisogna avere la speranza, mi verrebbe da dire anche la necessità e l'ambizione, che chi c'era l'anno prima migliori il rendimento. Lo traduco con un'immagine molto chiara. Il Turam dell'anno scorso è un Turam insufficiente. Il Turam di 2 anni fa è un ottimo centrocampista. E cambiano i giochi, su questo. Cambiano decisamente i giochi. E poi c'è anche il fatto che tu hai un nuovo allenatore che l'anno scorso si è trovato una squadra già definita e ha provato a cambiarla. Quest'anno la può plasmare lui. E quindi giocatori che rendono di meno possono magari rendere di più. Ma fate in mente locale. Pensate a quanti giocatori nella vostra vita voi avete visto cambiare. Cambiando il contesto, cambiando... Ma è pieno. E quindi qui si tratta di creare un nuovo contesto tecnico e tattico e fare in modo che il giocatore migliori. La dico diversamente. Se io ho un centravanti che per segnare ha bisogno di cross e lo metto in una squadra che cross non ne fa, lui si trova male e dirigeremo alla fine dell'anno. Ma questo è un bidone. Se gli metto due che crossano, magari fa 20 gol. Quindi noi, è vero, ci manca il centrocampista adesso che ti faccia pensare cambierà tutto. Però abbiamo delle possibilità di architettare tatticamente diversamente questa squadra o no? Io credo di sì. Quindi, e poi soprattutto, si tratta di capire qual è il gioco che vogliamo fare. Perché io in questo momento, ve lo dico pensando di non sbagliare, ma io cosa vedo nella Juve? Vedo un centrocampo che farebbe fatica a dominare, ma che non è neanche però semplice da dominare. Una difesa che se si mette a fare barriera bassa non la superi facilmente. Trequartisti di grande talento che devono diventare più concreti e un attaccante che puoi mandare in profondità e ti va a fare la battaglia. Come collegare tutto questo è compito di Spalletti. Non gli piace questa roba, vuol fare altro? Compito di Spalletti trovare delle formule.

0: Mi colpisce il fatto che quasi tutti indicano le prime quattro esattamente come quelle dell'anno scorso, come se Juve e Milan non avessero colmato il gap. E attenzione, il Milan non è che non ha speso, ad esempio, per una primissima punta come Gonçalo Ramos, e la Fiorentina, che ha fatto la grande campagna acquisti, inserita come settima sorella, come si diceva una volta, quando si valutavano le squadre, diciamo, che avrebbero potuto lottare per i posti europei. Andiamo a sentire un vocale.
1: Ciao Paolo, Leonardo da Ischia.
0: Ciao Leonardo.
1: Io penso che questo calciomercato non è che abbia, almeno finora, creato quel miglioramento che comunque era necessario. Io qualcosa ancora a centrocampo la farei. Sì, dietro le punte abbiamo tanto talento, la difesa è rimasta un po' quella che è. Vediamo, insomma. Confido nel fatto che magari con un po' di spalletti, con un po' di tempo in più, si possa migliorare negli schemi.
0: E questo non è un aspetto di poco conto. Io non parlo di schemi perché nel calcio italiano ne vedo pochi e perché non mi sembra che abbiamo giocatori con delle caratteristiche per fare tanti schemi. Quando tu hai giocatori che prendono palla, la fermano e cercano di superare l'uomo perché questo siamo. Diciamo che con Colomani magari qualche lavoro di sponda migliore lo puoi fare. Però non vedo grandi prospettive in questo, cioè non siamo il Napoli di Sarri, per intenderci, che era riconoscibile, e non siamo neanche la Juve del 4-2-4 di Conte o del 3-5-2, o la Juve di Allegri del 4-2-3-1, dove tutto si incastrava con un'ottica, con un mix di sacrificio tecnica. Io penso che però abbiamo un quadro di possibilità che va esplorato, e su questo purtroppo dico gli allenatori tutti e Spalletti in primis non hanno tempo di lavorare, perché questo è il vero dato. Cioè noi, perdonatemi se mi ripeto, ma l'ho detto la scorsa settimana, continuiamo a ragionare su un calcio pretendendo che gli allenatori arrivino a elaborare chissà quale formula, e poi arriviamo al 14 agosto che Spalletti è come quegli anziani che guardano ai cantieri, c'è tutto ancora da costruire. E quindi quante volte potrà far giocare la squadra che vuole? Quanto la può davvero far provare? Relativamente. Perché insomma, noi tutti siamo qui che ci diciamo arriva a o non arriva, che sì o da altri. Ma se arriva però poi non è che lo metti e stop, devi iniziare a provare, devi iniziare a capire, devi iniziare anche a variare i moduli. E se non hai tempo di farlo, perché i mercati sono fatti in questa maniera, inizi a vedere la Juve, ideale, la Juve giusta a novembre, quando magari hai perso troppo tempo. E quindi, e chi è che non perde tempo? Chi ha i giocatori che, tra virgolette, sanno fare da soli. Cioè, se io ho una squadra così tecnica o così già conosciuta precedentemente da poter esprimere talento, tecnica, sicurezze, vado avanti. E quindi chi ha già delle posizioni di vantaggio, vedi Inter e Napoli, che in questi anni hanno avuto una certa continuità, continua. Cambiano anche gli allenatori, ma continua. Ma chi invece, come noi, continua a fare rivoluzioni e ogni anno deve cambiare 3-4 elementi della formazione titolare e in più questi qua non arrivano neanche nei tempi giusti, hai voglia poi a dare responsabilità a un allenatore? Non è facile, non è facile. Però è vero che la Juve, secondo me, è un po' di giocatori che sanno mettersi in proprio e risolvere le partite, adesso ce li ha. Cioè, per intenderci, se io gioco con Seisao, McKennie, Yıldız e Colomani, e a mezz'ora dalla fine sostituisco i tre e metto Boga, Alajbegovic e Zegrova, beh, metto tre giocatori che saltano l'uomo e che qualcosa possono inventare, che la spallata te la possono fare. Lo stesso Milik, è un giocatore che se va a sostituire Colomani, e l'ha dimostrato

0: un precampionato, ha fatto un gol che ha fatto veramente capire tutta la sua dimensione tecnica. Se Milik stesse bene, è ancora uno che ti può giocare delle partite importanti e dare un grande contributo. Però, appunto, è questo su quale io mi baso, più che su le alchimie di centrocampo. Ma che cosa ha potuto costruire Spalletti se metà di questa Arthur, Miretti con Maynas sappiamo tutti che dovrebbero andare via e invece ci sarebbe bisogno di altro? Quindi capite bene che è un po' complicato. Ultima pausa.
1: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo con l'ultimo blocco. Io vi ringrazio molto perché, insomma, vi ho fatto una domanda e avete risposto in tanti e ne sta uscendo fuori un bellissimo dibattito con voci diverse che hanno portato tutti delle motivazioni al loro, non direi neanche ottimismo o pessimismo, ma la loro valutazione, la loro radiografia della Juve di oggi in relazione all'inizio del campionato. Marco scrive: non sono d'accordo con molti tifosi, non siamo come l'anno scorso. Celik non c'era, Colo non c'era, Douglas Luiz non c'era, Lajbegovic non c'era, Spalletti parte all'inizio e possiamo anche aggiungere a questo punto, più che probabile, non c'era Lukumi. Sì, infatti le novità non sono poche. Cioè, ripeto, ecco, allora io proverei a farvi fare questo ragionamento che Marco mi suggerisce attraverso questa valutazione. Beh, se in questa squadra Celik, Colo, Douglas, Alajbegovic e Lukumi fossero titolari, beh, la Juve l'hai cambiata. L'hai cambiata. Cioè, nel senso che poi io sono perché? Perché hai agito con due inserimenti in difesa, uno a centrocampo, uno sulla tre quarti e uno in attacco. L'hai cambiata meglio, l'hai cambiata peggio, non lo so, va tutto verificato. Però non sono interventi banali. Fatto salvo che quando hai una situazione come la nostra, devi intervenire su tutta la rosa, tu hai preso cinque giocatori che a fine anno non saremmo, io credo, minimamente scandalizzati se ci dicessero che alla fine anno tutti questi sarebbero diventati dei titolari. Quindi io credo che questo sia molto importante e ti fa capire qual è la linea di direzione che ha preso la dirigenza. Poi mi verrebbe da dire, può anche capitare che tutti questi cinque invece siano tutte riserve, però come vi ho detto, quest'anno le riserve, grazie al fatto che esista un'Europa League, hanno anche un senso un po' più, come dire, rassicurante per l'impegno, nel senso che devono assolutamente così, devono assolutamente riuscire ad avere uno spazio importante, decisivo, risolutivo per arrivare a dei risultati. Antonello da Padova scrive: ciao Paolo, io la butto così, spero di non prendere parole, non da me chiaramente, poi ripeto, io parto dal presupposto che quando sei tifosi e si ragiona di calcio l'insulto non lo tollero e non lo trovo concepibile perché ognuno può avere idea. E l'idea che Antonello mi piace perché è un'idea che non ha nessuno, cioè o che meglio, magari qualcuno ce l'ha ma non l'esprime, è un'idea forte, radicale. Io venderei Ildiz, altrimenti non ne usciamo. Antonello, io no. Ma ti dico che non sei lontano dalla verità, non per quest'anno, non per quest'anno, ma per il prossimo anno sì. Io sono convinto che la Juve prima o poi, come vi ho detto prima, per passare da questo stato in cui non vendiamo nessuno a poter comprare qualcuno vendendo qualcuno realmente, non mandando in prestito, prima o poi dovrà vendere un big. E lo stesso acquisto di Alajbegovic, secondo me, è fatto in quella funzione. Cioè, io non immagino che la Juve del prossimo anno avrà, poi mi auguro che noi si vinca, tutti diventino dei big, eccetera, eccetera, ma avrà con Seisao, Yıldız, Alaybegovic. Perché è fatale, e maggior ragione sarà fatale se non rientriamo tra le grandi d'Europa, che i nostri pezzi pregiati prima o poi li andranno a prendere. E saremo noi ad esserne contenti, perché avremo bisogno di far cassa. E quindi questo, il messaggio di Antonello non è provocatorio, è un messaggio che prima o poi la Juve dovrà mettersi in testa di affrontare. Non oggi, dove tra l'altro secondo me non monetizzeremmo il possibile. Io mi auguro che Yıldız stia tutta la vita nella Juve, ma io sono l'ultimo a scandalizzarsi se eventualmente questa operazione non riuscirà, perché il nostro rapporto di forza è questo. Oggi sul mercato è questo, e quindi io credo che questo aspetto ci sia. Prima o poi, ripeto, anzi, speriamo che questa stagione permetta ai nostri giocatori migliori di assolutamente crescere nel valore e di portarci ad avere un altro tipo di prospettiva di mercato. Poi chiaramente tutto questo va sempre parametrato su una cosa molto semplice: azzeccare gli acquisti, perché se poi gli sbagli, c'è niente da fare. Paolo, basta Limoncello di pomeriggio ad agosto. Non so se ti riferisci a me, sono qua, parlo, come faccio a prendere Limoncello? È vero che sono le pause, però io non ho detto, a me piacerebbe ogni tanto che chi scrive queste cose però ascoltasse tutto. Allora, il gentile amico che scrive su Twitch e che dice questo, mi dica se secondo lui il prossimo anno noi non rischiamo di vendere Yıldız o Alaybegovic o con Seisao qualora non si arrivi tra le prime quattro. E poi ci andiamo a prendere un limoncello. Se a parte io non amo il limoncello, quindi no, semmai una birra, ecco. Ma sai che mi hai dato però un'idea? Pantaloni strappati si chiama. Che tra l'altro adesso mi scrive, credo che tu abbia ragione. Mi hai dato un'idea. Manuel, ma perché non ci facciamo una birra nelle pause?
3: Io consiglierei un San Simone con ghiaccio.
0: No. Però una birra nelle pause, secondo me, però devo uscire dall'aria condizionata di qua e entrare nell'aria del cortile, e credo che migliorerebbe la mia diretta. Manu, no e poi no, anche solo pensare di cedere Yıldız vuol dire appiattirsi verso la mediocrità, ma non vuol dire appiattirsi verso la mediocrità, vuol dire tentare altre strade. Ripeto quello che ho detto, io spero ardentemente che c'è un giocatore che mi piace della Juve, di cui sono innamorato e che veramente farei fatica a privarmene, che è Yıldız. E io spero che Yıldız rimanga tutta la vita con noi. Ma se la Juve rimane sesta, la Juve è mediocre, non è appiattirsi sulla mediocrità. Noi siamo già mediocri, perché siamo fuori dalla grande Europa. Noi non siamo nelle prime 36 d'Europa. Quindi se noi torniamo grandi, Yıldız sarà probabilmente con noi, e speriamo il più possibile. Altrimenti, è chiaro che se Yıldız sarà grande e la Juve no, è chiaro che avrà mercato. E con chi vendiamo noi? Ci vendiamo. Ma la mediocrità della Juve, che non è un giudizio, secondo me, sbagliato, nel senso che è evidente proprio da questo mercato, in cui i suoi giocatori sono totalmente svalutati e non riusciamo a venderne uno. Ma noi non abbiamo fatto un'operazione per adesso di cessione vera. E questo ti dice la mediocrità. Questo ti dice che... E quindi prima o poi qualcosa dovrà succedere, o no. Le squadre da Europa League vendono i pezzi migliori. Ma neanche le squadre da Europa League. Il Milan, 2 anni fa, a Reinders e lo vende, perché se ti arriva in Manchester City, ma voi pensate che adesso, a parte tutto, pensate che se fosse arrivato un grande club europeo quest'anno con 70-80 milioni non partiva Yıldız? Io credo proprio di no. Credo proprio che Yıldız sarebbe partito, perché il vero tema è che in questo momento, ma non solo Yıldız, ma mi ha fatto ridere, no? Quest'anno quando si parlava di bastoni. Ma che offerte sono arrivate per bastoni? Nessuna. Nessuna vera. Ah, ma valgono 50, valgono 60 milioni. Mi ricorda quando noi ogni estate si parlava di Bonucci, che lo volevano da una parte e dall'altra. Bonucci andò al Milan, non andò all'estero. Quando l'estero vuole un giocatore, come ha dimostrato la Premier League, ti va a prendere Palestra e non c'è niente per nessuno. Perché questo ormai noi siamo. La provincia dell'Europa. Speriamo lentamente di migliorare, di non esserlo più e di fare in modo che... Ma oggi noi questo siamo. E quindi io credo che vedrete se non... Giustamente, ecco, questo mi sembra un bellissimo messaggio. Mariano, per me non sarebbe un rischio vendere Yıldız, solo che arrivi almeno all'altezza di Kvara, ma non credo. Non mi aspetto comunque che si avvicini ai 100 milioni, al massimo il prossimo anno potrebbe avvicinarsi ai 70. Ma Kvara è proprio la dimostrazione. Cioè, Kvara era il giocatore tecnicamente migliore del Napoli, esploso ed è finito al Paris Saint-Germain. E questo è. Cioè... amore per Kvara, Kvara amava il Napoli, tutto qua, successo di Kvara al Napoli, esploso, ed è andato a Paris Saint-Germain, e il Napoli non era fuori dalle coppe. Quindi mettiamocelo in testa che i nostri talenti sono pochissimi in Italia, ma quelli che ci sono è molto probabile che se il calcio italiano non si risolleverà, per risollevarsi, deve ottenere dei risultati, deve crescere la sua dimensione competitiva, deve crescere la sua dimensione economica, deve sapersi vendere meglio all'estero, altrimenti guardate quando ne spunta mezzo Leoni ce lo prendono, figurarsi se per caso Yıldız diventa un top capocannoniere dell'Europa League, faccio un esempio, 20 gol in un'annata, e secondo voi il City o il Paris Saint Germain o altri non arrivano? Non scherziamo. Io penso, ripeto, ma non lo dico perché voglio venderlo, dico perché questa è la realtà dei fatti e niente mi fa cambiare idea rispetto a questo. Poi vedremo se non sarà così, però non abbiamo, come dire, sbagliato di tanto quando dicevamo, ad esempio, che Vlahovic non avrebbe trovato posto perché solo lui pensa di essere meritevole di un top club, ma in realtà non lo è, e infatti è finito in Turchia. Calcio ricco, ma calcio certamente non della primissima fascia in Europa. Vocale
4: Dario Bianconeda. Io penso che più un attaccante alla, diciamo, Trezeguet piedi, in questa Juventus ci vuole un attaccante alla Pippo Inzaghi, nel senso scaltro e goleador. Gianni da Canetti, fino alla fine, forza Juventus.
0: Gianni, posso essere anche d'accordo. Tra l'altro, mi verrebbe da dire, Pippo Inzaghi si trovava bene con Del Piero, che era un altro attaccante con un certo tipo di struttura fisica, e oggi per certi versi i nostri attaccanti hanno quel tipo di conformazione, no? Però trovarlo uno così, e trovarlo a dei prezzi ragionevoli, trovarlo in Italia, perché poi quando il calcio italiano era grande usciva Filippo Inzaghi, cioè usciva un giocatore che si faceva il suo apprendistato in Serie B, arrivava all'Atalanta, diventava il capocannoniere della Serie A in una società di provincia, e la Juve era la prima squadra, il Milan magari era la seconda, l'Inter era la terza, che potevano andarsela a prendere. E dove sono questi? E questo è il punto. Dove sono? E quindi vedete che è tutto molto complicato. Oggi io sono curioso di vedere se esce fuori qualche attaccante, qualche prima punta in grado di fare la fortuna delle squadre di prima fascia. Calciomercato Juventus H24, tutto Juve. La Tanta pensa a Nico Gonzalez, ribaltone Suzuki, Vicario in pole per la porta, Lukumi vicino, Lunin proposto alla Juve, qui parliamo sempre di portiere, rispunta Bruno Fernandes, operazione a cui io non credo, perché continuiamo a mettere giocatori offensivi e ok, ma prima o poi, insomma, qualcheduno che recupera la palla ci voglia. Poi Bruno Fernandes è un giocatore sicuramente molto malleabile, molto intelligente. Gatti al Marsiglia, operazione difficile, stiamo a vedere. Enrico, Zirkzee preferirei preferirei che non arrivasse. Non vorrei prendere un posto al giocatore che più di tutti ci manca per combattere contro le squadre che prima o poi durante la partita si chiudono con 10 oltre la linea della palla. Ovvero un giocatore alto, bravo di testa, con le spalle grosse, coraggioso, che fa sportellate, che possa riuscire a colpire la palla di prima qualche volta quando è davanti alla porta. Ma si era parlato di Pellegrino. Pellegrino ormai va alla Fiorentina, si parla ancora di Sorloth. Io aggiungo però, non è che in questo momento manchino le prime punte alla Juve. Colomani, Ekator, Milik e David. Quattro giocatori con caratteristiche diverse, qualcuno deve uscire, c'è poco da fare. E altrimenti, grossi inserimenti. Tant'è vero che si parla di un David in Inghilterra e un Zirze in Italia, ma bisognerà vedere. Alessandro, bravissimo Paolo, fai bene a svegliarci e a dirci le cose come stanno, anche se cruda. Il problema è che raggiungere il club della Premier è sempre più una chimera. Sì, sì, ma è una chimera per noi, è una chimera per le altre italiane. Dopodiché, però, le imprese tecniche non è detto che non si possano fare. Perché, vedete, cioè, il problema è sempre quello della percezione. Noi siamo accomunati all'Inter in una cosa. Entrambi abbiamo fatto due finali in 3 anni. Ed entrambe, una l'abbiamo persa onorevolmente, meritando qualcosa in più anche, Barcellona e City, e una l'abbiamo persa con uno scarto molto netto. Noi 4-1 con la Madrid, loro addirittura 5-0 con il Paris Saint-Germain, che non si era mai verificato. Le tifoserie di Inter e Juve, quando parlano di quelle coppe, ne parlano come dei fallimenti. Quelle coppe erano delle imprese. Sono state delle imprese. Perché se vai a vedere il fatturato della Juve e dell'Inter, non è paragonabile alle squadre con le quali hanno giocato. Questo, se noi vogliamo dimenticarlo, lo si dimentica, non c'è nessun problema. E allora si sta solo sul risultato. Ma se si guarda la realtà dei fatti, il calcio italiano, rispetto ai tempi in cui nelle prime 5 d'Europa ce n'erano due che fatturavano ed erano il top, oggi non è, fa fatica con una a entrare nelle prime 10. E questa è la realtà. E quindi la realtà tipo la nostra realtà è che in questo momento fotografare la Juve non è la storia, è il sesto posto, è quello che siamo. E da qui si deve ripartire. E quindi per me la realtà è molto semplice. Poi, se c'è, cioè, per intenderci, ve la dico diversamente, ma qualcuno di voi in questi ultimi anni, da Pirlo in poi, ha pensato di poter vincere una Champions? Io mai. Ma mai, non ho mai pensato di poter vincere una Champions. E questo mi ha fatto capire che cos'è la Juve oggi. Perché la nostra forza è questa. E c'è poco da fare. Bisogna fare conti con una realtà. Mentre in questo momento immagino che a Parigi, dove non avevano mai vinto niente, possono anche immaginare di fare imprese su imprese, visto che ne hanno vinte due consecutive e sono ricchi, e sono straricchi, e hanno un parco giocatori, per cui appunto Colomani è quasi uno scarto, mentre per noi è l'asset principale. Ecco, questo è il rapporto di forza. Se qualcuno, qualche tecnico, riesce a colmarlo, giù il cappello, a prescindere dal fatto che magari poi si perda le finali. Perché vuol dire aver fatto un lavoro straordinario. E se non ci si rende conto di questo, capita a noi, capita a Borussia Dortmund quando va in finale, cioè capita alle squadre che partono dalle retrovie e riescono a fare delle vere e proprie imprese. Vocale.
5: Buongiorno Paolo, Andrea. Io sono un po' distante dal concetto che si è diffuso in generale di avere necessità di una seconda punta, di un centrocampista di qualità. Dal mio punto di vista, per migliorare quello che si è visto l'anno scorso, servirebbe un mediano di quelli che recuperano i palloni, uno di quelli capaci di dare un po' più di sicurezza a quelli che giocano davanti. Perché dal mio punto di vista si è persa un pochino la fiducia nelle azioni che facciamo quando piantiamo le tende nella metà campo, a versare la fiducia nell'affondare il colpo. Forse con una persona di esperienza in mezzo al campo, capace di contrastare, di fare il fallo quando serve, questa squadra non avrebbe bisogno di nient'altro, anche perché tiri in porta ne subiamo pochini, non lasciamo tantissime iniziative agli avversari. la qualità davanti su Gestarini c'è, manca solo forse un po' più di fiducia in una squadra che in certi ruoli è veramente giovane, magari anche un anno in più di esperienza potrebbe portare qualcosa. Un vecchio mediano, stile brutto, sporco e cattivo. Ciao Paolo.
0: Sì, guarda, questa è un'idea che a me convince molto. Ti aggiungo un nuovo mediano cattivo e tecnico. Io faccio un nome così è molto chiaro. Io penso che se in questa squadra metti Coné della Roma, ne cambi la natura. Perché Coné, che ho visto io con la Francia, è un giocatore che ti recupera palla in tutte le zone del campo, cioè ti sa fare pressione, ma te la sa recuperare anche indietro e soprattutto la sa immediatamente pulire. E mentre noi, il più delle volte quando recuperiamo palla, torniamo indietro. Noi non usiamo i break, come si dice oggi, ma semmai la riconquista del pallone per fare poi un gioco che quando c'era Thiago Motta era ruminante, possesso non possesso, con Spalletti un po' più verticale, ma alla fine non approfitta, non riesce mai a capitalizzare il momento in cui vai a sorprendere l'avversario, rubandogli il pallone e trovandolo scoperto. Metti con a questa squadra, la Juve migliora, che sì, non ha caratteristiche identiche a Coné, perché fisicamente non è la stessa cosa, ma che sì, è uno che fa entrambe le fasi. Io recentemente, l'anno scorso, nella scorsa stagione, l'ho commentato in Arabia e ve l'ho anche già raccontato, l'ho visto giocare nella difesa 3, giocatore ipertecnico, giocatore che si inserisce, vede la porta, ti fa l'ultimo passaggio, ma anche al mondiale l'ho visto fare delle corse per recuperare la palla. Lui più di intelligenza tattica, magari, di come dire, ma soprattutto mi vai a prendere un giocatore come me o un giocatore come che sì, che ti può giocare in con schemi diversi, perché anche questo ci sarebbe bisogno. Quindi io sono d'accordo, io non trovo che questa idea del regista, per carità, se ce l'hai bene, ma se vado a vedere l'Inter Çalhanoğlu, tra l'altro non nasce neanche come regista, lo diventa, e ha caratteristiche di regia particolari, ma ci sono squadre che fanno benissimo senza avere per forza un regista. E il punto è la connessione tra i vari centrocampisti. Secondo me il tratto, l'identikit che tu hai delineato, direi che è quello giusto, è quello che assolutamente va capito e va trovato. Io qui ho preso degli insulti perché lo si considerava vecchio. Io fossi stato alla Juve, visto anche Carnevali, ma giusto da mettere in rosa Matic del Sassuolo, me lo sarei andato a prendere, ma da mettere in rosa non ci avrebbe risolto nulla. Ma io, 2 anni a Matic, che è un giocatore di una, per me, esperienza, intelligenza calcistica enorme, da mettere davanti alla difesa, l'avrei preso a costi ridicoli. Però, visto che non mi posso permettere Coné, però chissà, magari qualchedun altro potrebbe arrivare. Vediamo, io confido sul fatto che questa dirigenza ci possa fare una gran bella sorpresa prima o poi. Vocale.
6: Ciao a tutti, Simone da Viareggio. Allora, portiere, io punterei su Vicario. Perlomeno te lo danno in prestito, è un bel portiere, secondo me. Ha anche dell'esperienza più di... non mi ricordo come si chiama quello di De Palma che dovrebbe venire. Ha più esperienza e poi anche un bel portiere. In più te lo danno in prestito, quindi... una cosa abbastanza vantaggiosa. Non capisco perché la Juve non ci punta. Forse l'unico pensiero che posso avere è che forse ultimamente ha dei problemi fisici. Poi non capisco questa cosa del terzo portiere, che Pinzoglio, non capisco questa fissazione. Capisco uomo da spogliatoio e tutto, però secondo me occupa un posto. E terzo portiere ci vorrebbe un giovane per farlo crescere insieme alle altre due. Questo è un pensiero mio. Poi un centrocampista che può essere un chi si e poi altri non lo so, tipo nomi che stanno venendo fuori. E come punta, dato che Pellegrino è andato alla Fiorentina, questo mi dispiace tantissimo, e io punterei su Davis dell'Udinese.
0: Sono per Davis credo che non sia più possibile e il costo non sia banale. Terzo portiere non gioca, io credo che mettere un... Guardate l'esperienza dei giovani portieri che hanno fatto il terzo portiere, magari con Buffon non è stata poi rilevante, quindi credo che insomma la storia ci dice che Pinsoglio è servito e non è lì certo una emergenza su che sì, siamo tutti d'accordo. Davis voleva dire fare un altro progetto, però ripeto, noi dovremmo dirci in questo momento dove vanno a finire quelli che abbiamo, più che andare a prendere quelli nuovi, perché noi abbiamo quattro punte, cioè noi davanti siamo una metropolitana e altrove che abbiamo qualche problema di organico. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, davvero tantissimi messaggi, come avete visto è stato un dibattito davvero molto molto
3: andiamo
0: ricco, merito vostro.
3: Andiamo a bere il limoncello.
0: La parola giusta dice sempre lui. Manuel, ciao, ciao a tutti.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
7: Ciao Paolo, sono Giacomo da Tax. Come ti avevo detto Paolo qualche mese fa all'inizio del mercato con il direttore, che comunque la Juventus va giudicata il 1 settembre, si sta confermando la realtà dei fatti oggi. Quindi noi andremo a fare le prime due partite di campionato con una rosa e il 1 settembre io sono convinto che questa rosa sarà ancora mezza rivoluzionata. E quindi vedremo poi chi arriverà, quali giocatori di qualità arriveranno. E comunque anche sul portiere secondo me ci manca un pezzo a noi tifosi, Paolo, c'è qualcosa che non riusciamo a sapere e a capire. Cosa ne pensi fino alla fine?
8: Ciao Paolo, Cristiano da Montese, provincia di Modena. Tu hai ragione su tutto, dicevo, per non dover vendere i giocatori migliori un altro sistema c'è: cominciare a vincere un qualche trofeo, perché se aumenti il fatturato con i trofei che vinci magari non hai bisogno di vendere i giocatori magari migliori. La Juve ha bisogno di questo, ha bisogno di cominciare a vincere, e sicuramente quando si comincerà a vincere i problemi finanziari saranno zero.
9: Ciao ragazzi, Carlo da Roma. Io invece voglio essere positivo, un po' come state dicendo. Io la difesa la vedo molto bene con l'Ucraina, in attacco magari ci manca la rete, ma abbiamo messo qualità e forse, come dice Spalletti, non abbiamo attore da 20 gol, ma abbiamo attori da 10 gol. Il centrocampo con Douglas Luiz va benissimo secondo me. Speriamo nella crescita di Turam senza problemi fisici. Io se potessi cambierei ovviamente il portiere, ma se le alternative sono quelle rimango con Perin, e io più che centrocampista cercherei un bel terzino sinistro. Ciao ragazzi.
10: Complimenti per la trasmissione, vi ascolto sempre con grande piacere, Marco da Torino. Ma non pensate che il problema del centrocampo dipenda dal fatto che giochiamo a due e quindi servono solamente due mediani per fermare il gioco, distruggere, e il fatto che loro vogliono prendere Lucumi, perché con Lucumi, con Bremer, si alza la difesa e si porta 15-20 metri più avanti la linea, per cui ti può proteggere un Douglas Luiz con Locatelli o con un altro centrocampista, perché tanto comunque a tre lui, il nostro mister, non gioca, quindi il problema di avere uno che costruisce il gioco, se non giochi a tre, a centrocampo a due hai bisogno solamente di due mediani che recuperano la palla, quelli corrono come dei forsennati, e quindi cosa puoi pensare di fare a centrocampo?
11: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto quinto posto. Se arriva forse può dire che sì, un po' meglio, potremmo anche giocare un po' più in alto. E poi però sono un po' paura, perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piacciono tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati negli ultimi anni, poi abbiamo uno in più sul gruppone da vendere, perché se non vendiamo continuiamo a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai, come per dire, un portiere da 40 milioni non compreremo mai, perché deve uscire prima, ma non uscirà mai.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
12: Buongiorno, buongiorno! Eccoci, ultima giornata insieme di questa settimana lunga, infinita, ma comunque molto piacevole insieme a voi. Segnatevelo, perché domani non c'è Sabato Sport. Direi che ho dato questa settimana.
13: Domani, fino a prova contraria, sanno già che giorno è.
12: Lo so, capito, però io lo dico perché l'altra volta, non so se ti ricordi che lunedì ho sbagliato e ho detto che ci saremmo visti anche sabato.
13: I veri professionisti lavorano anche domani, quindi tu, se fossi una vera professionista...
12: Ma io lavoro, semplicemente non vengo qua, però
13: domani,
12: lavoro.
13: Domani c'è da
12: anche perché
13: prendere...
12: domani è il Lucumi Day, perché la Juve è stata ferma per farsi la tournée.
13: Arriva giusto domani.
12: Non dico aspettare un giorno, nel senso che si aspettava, arrivava domenica e lasciava le persone un attimino più tranquilli. Invece no, domani.
13: Vabbè, ma loro ti dicono: guarda che non sei mica obbligata.
12: No, per carità. Però lo sai che tra l'altro dovrebbe arrivare da Bologna?
13: In aereo da Bologna.
12: Il buon Fabrizio
13: Poi
12: Romano. Il buon Fabrizio Romano ha scritto che Lucumi volerà domani a Torino per le visite mediche.
13: Cioè, freccia rossa.
12: Ma anche in macchina, ci mette 2 ore e mezza per arrivare a Torino da Bologna, 2 ore. Cioè, tra l'altro il giorno di Ferragosto, ma chi vuoi che
13: ma
12: ci sia
13: anche
12: in
13: le
12: giro?
13: Visite domani?
12: Finisce le visite, perché pare che una parte le abbia già fatte. Però dico, in macchina il giorno di Ferragosto a venire a Torino, credo che non ci sia nessuno, secondo me 2 ore, 2 ore e mezza.
13: Ma non è mica detto, sai?
12: No, è sabato. Sabato non c'è nessuno.
13: Ci sono anche quelli che rientrano, né?
12: Domenica,
13: anche
12: non sabato. Vedrai domenica, secondo me, bollino nero su qualsiasi autostrada dell'Italia, che sono i primi rientri. Però
13: no,
12: niente.
13: Non abbiamo questo problema.
12: No, anche perché, come detto, io prenderò il fly anche io per andare in vacanza, ma succederà dopo.
13: Anzi, in questi giorni qua noi siamo felici perché c'è molto, molto, molto meno traffico.
12: Ah sì, una pacchia, cioè fosse sempre, ecco,
13: oggi
12: questa è l'unica
13: deserto.
12: Gioia. Sì, oggi non c'era.
13: Domani
12: no,
13: non oso
12: sai
13: immaginare.
12: Che in realtà per me ieri più deserto di oggi, forse l'orario, perché ieri sono venuta prima, quindi. Però ribadisco, domani Lucumi Day, tra l'altro ho cambiato, ho ufficialmente deciso il mio viaggio. Sarà Milano-Vilnius, quindi Vilnius, che non so mai se è Lettonia o Lituania. però vabbè.
13: È uguale, è uguale.
12: E poi da Vilnius a Riga e lì altri.
13: Riga, Lettonia, sì, questo.
12: Allora,
13: questo...
12: Lituania, Lituania, Vilnius, 4 giorni, 4 notti. E poi Riga, 6 notti. Quindi Lituania e Lettonia, mi vedo queste due cose qua. Tra l'altro lancerò un progetto e lancerò non da sola un progetto proprio su questo viaggio, quindi se... Stay tuned sui social, faccio
13: Riga
12: un po' di cross promotion.
13: Perché sono esperto, quindi.
12: Certo. Però non andiamo a Tallinn, sai perché non andiamo in Estonia? Perché da Tallinn a Milano, Torino non ne parliamo, da Tallinn a Milano non c'è il treno diretto e l'aereo diretto. E devi fare scalo a Budapest. Onestamente, dopo 10 giorni di viaggio, non ho voglia di fare lo scalo. Voglio salire su un aereo e riatterrare in Italia.
13: Anche perché torneresti molto indietro, sì, per poi ritornare.
12: Sì. Sono tipo...
13: Sì, quegli scali con 10 ore di attesa.
12: Sì, sì, sono tipo 16-17 ore di viaggio.
13: Vai a piedi, fai prima.
12: Siamo matti. Va bene, allora, domani, come dicevamo, Lucumi Day, ma non solo, la notizia, come vi abbiamo tra l'altro anticipato ieri, perché leggendo tutto Juve l'avevamo anticipato, Suzuki will fly lontano da Torino, pare, perché sembra che la trattativa sia... non diciamo saltata, perché tutto può succedere ancora, per carità... Però siamo ad un punto morto, nel senso che ci sono in questo momento altri portieri che sembrano avere scalato nettamente le gerarchie rispetto a Suzuki. E questo ve lo dico con tutta l'onestà del caso, io sono ben contenta che sia successo questo. Tra l'altro mi metti i messaggi, perché non li vedo.
13: Io sono salito ufficialmente sul carro di Guglielmo.
12: Vabbè, io sono sul carro di Vicario da un po'. Chiaramente la mia prima scelta è sempre ed è sempre stata Dibu Martinez, ma poi dopo Vicario, quindi... Questa è la situazione. Domenico dice: Bologna-Torino ci vuole più di 2 ore, cara la mia stella. Ciao, ciao Domenico. Ma in realtà è vero, per carità, sicuramente ci vuole un po' più di 2 ore, ma se pensiamo che da Torino a Firenze ci sono 4 ore, un po' meno di 4 ore, Bologna, sì, vabbè, 3 ore. 2 ore e 45, ma sinceramente per come la vedo io, e ripeto, io non sono una eco-green, eco-friendly, green, cioè, per carità del cielo, non lo sono mai stata e ve lo dico proprio palesemente. Però dall'altra parte penso, ma che senso ha fare un aereo che da Bologna ti porta a Torino? Sta roba qua per me è totalmente incomprensibile, lo dico proprio con sincerità. Però vabbè, vorranno fare le cose... Shue shue, come dicono un po' più in giù.
13: Ma chi sceglia non si fa mica sti problemi.
12: Lo so. Ciao Chiara, buon pomeriggio. Volevo solo dirti, se hai letto, sentito le parole di Locatelli 2 o 3 giorni fa, che noi della Juventus ci meritiamo di stare in Champions League. Ecco, io voglio dirti, non è ora per i giocatori di dire che puntiamo allo scudetto, hanno paura a dirlo. Io personalmente penso che Locatelli dovrebbe essere il primo a dirlo. Siamo la Juventus, basta con le storiere del quarto posto. Francesco dalla Calabria. Ma Francesco, sono d'accordo con te, credo che però la parola prudenza faccia parte in questo momento e da un po' di tempo ormai della comunicazione Juventus, e quindi credo che sia questo il motivo. Poi io la penso come te, nel senso che io non vorrei mai sentir dire che la Juve si merita di stare in Champions, credo che quello sia l'ovvietà. Cioè che la Juve in Champions sia un'ovvietà. Il problema è che questa non è più un'ovvietà in questo momento. È quello il discorso. Perché ci siamo arrivati negli ultimi anni per il rotto della cuffia, quest'anno non ci siamo arrivati perché dopo qualche anno ci è andata male e non ci siamo arrivati. Quindi credo che sia un po' quello il discorso. Prudenza. Poi la penso come te, il capitano della Juventus, per quanto mi riguarda, non dovrebbe dire la Juve si merita di stare in Champions. No, davanti ai microfoni, da capitano della Juventus, ti dico, la Juve... Lo stare in Champions della Juve è una roba normale. La Juve si merita forse di vincere il campionato. Poi da lì a farlo ci passa al mare. Non ti prometto che lo vinciamo, ma almeno che ci proviamo. Ciao Chiara, ascolta, a questo punto del mercato, se tu fossi un dirigente con un colpo disponibile di immediato, su chi punteresti? E Lucumi... non me lo sono perso. Mi sa che me lo sono perso. E Lucumi, ti piace? No? Il messaggio sotto quello di Terry, perché lo stavo leggendo, ok. E Lucumi ti piace? Maurizio 897. Lucumi mi piace, sono super... Manu, ti piace Lucumi? Sei contento che sia arrivato Lucumi?
13: Non mi dispiace,
12: sì. A me piace molto. Mancino, fisico, rompiscatole, quello che un po' ci serve.
13: A me sai chi piace anche, ma per il carattere. Poi tecnicamente il centrale del Cagliari.
12: Mina, no. no, a me quello proprio no.
13: È fastidiosissimo.
12: Sì, ma non mi piace né tecnicamente
13: però
12: né caratterialmente.
13: Penso che lui sia più forte.
12: Sì, no, sì, sì. Io su Lukumi sono contentissima, veramente contentissima. Quindi sì, se dovessi scegliere un colpo da fare nel mercato ad oggi, ve l'ho già detto, io andrei a prendere una prima punta subito, subito, subito. E la prima punta che andrei a prendere, guarda, lo stanno facendo vedere adesso, io andrei a prendere lui, anche se non arriverà mai, però io lo prenderei. Comunque, che piaccia o no, questo la palla in porta te la mette. Cioè, non c'è niente da fare. La palla dentro te la butta. Poi, antipatico, non antipatico, sicuramente con un carattere tutt'altro che semplice, ma questo in campo, gli dai una palla, questa te la butta dentro.
13: Ma ti risulta che potrebbe essere in uscita dal Galatasaray Osimhen? Io ieri ho sentito sta roba qui.
12: Non lo so. Dall'altra parte
13: ovviamente noi non possiamo permettercelo, quindi
12: per quello non è che mi occupo di queste robe, perché
13: però ieri ho sentito questa roba qui.
12: Sì, potrebbe essere, anche perché secondo me lui si è un po' rotto le scatole di stare lì, detto proprio sinceramente. C'è chi va ed è esaltato e chi invece si è un po' rotto le
13: scatole.
12: Ma
13: secondo me, se si sblocca qualcosa, inizia una
12: per forza
13: girevole di attaccanti.
12: Per forza. La moglie di mio fratello è di Riga. Posto bellissimo, meraviglioso, vale davvero la pena andarci. Buon pomeriggio, carissimi Chiara e Manu. Molto contenta se non viene Suzuki, d'altronde deve pensare. Un abbraccio, Terry. Il fratello di Terry ha sposato una ragazza di Riga. Credo che sia molto fortunato tuo fratello.
13: L'amore non ha confini.
12: Molto, molto fortunato. Fagli complimenti da parte nostra. Ma
13: è andato lui lì o è venuta lei?
12: Ah, è vero, ma lui sta là o
13: cioè no, nel
12: lei...
13: senso, lui è andato in vacanza e l'ha conosciuta o lei era qui?
12: E soprattutto adesso dove vivono? A Riga o qua? Forse qua, perché ha detto la moglie di mio fratello è di Riga, quindi probabilmente vivono in Italia. Facci sapere, Terry, noi siamo gli inciucioni, cioè siamo quelli che... le portinaie, perché vogliamo sapere tutto.
13: Noi siamo portieri.
12: Siamo portieri, esatto. Con il viaggio deciso, rientro in campo anche io che a Vilnius so l'ufficio e vado ogni mese da qui. Anche qui ho suggerimenti micidiali, vado anche lunedì a festeggiare Lukumi, che fa anche rima. Saluti da Londra, Giovanni. Ah, pensa te, Giovanni all'ufficio a Vilnius. Tra l'altro ho chiesto per la sicurezza, perché poi la cosa che a me più interessa è ma sicurezza come siamo messi lì, perché sai, stazioni, poi a parte comunque lì ci muoveremo con i mezzi anche da Vilnius a Riga eccetera eccetera, e mi è stato detto dall'IA che Vilnius come sicurezza è 9 su 10 e Riga 8 e mezzo su 10, i paesi nordici.
13: Sì, no, che ma credo che lì siano veramente...
12: Sì. Quindi mi hanno detto, mi ha scritto l'intelligenza artificiale che possiamo girare senza problemi, non stop, anche la notte.
13: Le ultime famose
12: ecco,
13: parole.
12: Poi non torneremo. Se non torniamo, fate le due domande. Mi mandi, Manu, per favore, un messaggio vocale? Grazie.
14: Finalmente ci sei tu a quest'ora.
12: No.
14: Ma secondo te... E centrocampo, perché onestamente che sì, è vero che è uno di qualità, uno d'esperienza, ma una stagione secondo me non la può fare a pieno. Ma se puntassero di più su una persona che puoi farlo crescere di più, tipo Conè, e tra l'altro mi sembra che il terzino Solé dell'Udinese, se non ricordo male, perché non se n'è più parlato? E a livello di punta in avanti, secondo te, chi dovrebbero ancora prendere? Ciao e buona giornata.
12: Ciao, grazie per le domande. E allora, per il discorso con E, non so quale intendi, perché c'è quello del Sassuolo su cui era andato subito Carnevali, appena annunciato come nuovo amministratore delegato della Juventus, ma lui poverino si è fatto male in nazionale e quindi chiaramente questa è la motivazione. Sul Conè invece, quello che a me e credo a tutti piaccia tantissimo, che è quello della Roma, non è, è un'operazione che non è fattibile, perché la Roma chiede, se non sbaglio, perché c'era l'Inter su Koné della Roma e c'è stata per diverse settimane con contatti costanti con i giallorossi, la Roma chiede non meno di 35-40 milioni per Koné. Cioè, è una cifra, per carità, e non dico che non li valga, perché è un centrocampista che secondo me, ma credo sia, a prescindere da secondo me, in generale ti sposta gli equilibri, cioè lui veramente sposta gli equilibri, non come qualcun altro, e quindi ci può stare che le richieste siano quelle, considerando che per Palestra, che ha fatto una mezza stagione con tutto benissimo, per carità, però 60 milioni comunque sono stati pagati dal Chelsea, quindi è un'operazione che oggettivamente non può stare in piedi per la Juventus, non può spendere quelle cifre là, tanto che anche l'Inter si è defilata dal discorso con E a un certo punto, perché la Roma non scendeva, nel senso che la Roma non ha più necessità assoluta di vendere e di conseguenza non scende, cioè non scende a patti. Sul discorso Solé, credo che anche in questo caso sia un discorso economico, ma onestamente dopo che non ci sono più state notizie, novità, eccetera, non mi sono più andata a informare particolarmente. E per quanto riguarda la punta, questa è una gran bella domanda. Ad oggi io non riesco a farti un nome, perché di punte reali ce ne sono molto poche, però quello che secondo me è fondamentale è dare seguito a quella che è la richiesta di Spalletti da quando è arrivato praticamente. Cioè lui vuole una punta, e una prima punta che ti occupi l'area di rigore. Ad oggi l'unica che abbiamo, secondo me, è Milik. Non si può pensare di fare una stagione puntando di nuovo, essendo tranquilli di nuovo che ci sia Milik a tappare i buchi, perché Milik sappiamo che magari c'è e poi non c'è per sei mesi. E quindi secondo me manca quel tipo di attaccante lì. Vi dico la verità, che avrei preso io? Io avrei preso Castro.
13: Un attaccante che gioca in area di rigore.
12: Appunto, avrei preso Castro, però non si può, perché Castro è già andato via.
13: Ok, è andato.
12: È già stato impacchettato e spedito. Io avrei preso Castro.
13: Ma io sono fiducioso, eh. Io confido nel colpo dell'ultima settimana.
12: Ok, ma che nomi ci sono però? Di attaccanti d'area di rigore, chi vai a prendere?
13: Ma magari loro lo sanno, noi no.
12: No, per carità, sicuramente. Mi vai su che quello di Giovanni l'ho letto, così andiamo avanti a leggere anche gli altri nostri amici che ci scrivono. Aspetta. Ma andiamo da sopra, andiamo in giù. No, Giovanni ho letto. Ok, aspetta, che qua c'è un problema, che io non ho preso il computer. Su ancora. Ok, perfetto. Che comunque siamo veramente una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici. Vito da Pisa, ve l'ho già chiesto anche nei prossimi giorni, nei giorni scorsi, scusate, tifi per Vicario, ma se Spalletti non lo gradisce un motivo ci sarà. Lo so che tu, Vito da Pisa, continui a dire questa cosa qua, lo so, me l'hai già scritto credo una decina di volte negli ultimi 3-4 giorni, però evidentemente non è proprio che Spalletti non lo voglia, è che Spalletti evidentemente ha espresso una preferenza che a quanto pare ad oggi non andrà in porto, però effettivamente anche in porta, e quindi si va su Vicario. Ribadisco questa opinione mia: Vicario per me è meglio di Suzuki, anche perché ha un altro tipo di esperienza. Oltre a questo c'è il fatto che se tanto tutti e due arrivano in prestito, arriverebbero comunque in prestito, uno va via per un mese e mezzo per la Coppa d'Asia e l'altro ce l'hai per tutta la stagione, io a parità, anche fosse a parità di qualità, scelgo chi mi dà sicurezza di essere ed esserci per tutta la stagione. Non è che stiamo parlando di... c'è da una parte Donnarumma... vabbè. C'è da una parte Svilar e c'è dall'altra parte Vicario. E allora uno dice, vabbè, se anche Svilar va via un mese, comunque mi prendo Svilar tutta la vita. Perché Svilar per me, e per Manu anche, so benissimo come la pensa, è tra i portieri più forti che ci siano. In Serie A per me il migliore... anche se a me Maignan piace tanto, ma nell'ultima stagione ha fatto fatica, secondo me anche per un discorso che non era proprio contento di restare al Milan.
13: Secondo me Maignan è sopravvalutato, scusa.
12: Vabbè, per te.
13: Per me è sopravvalutato.
12: A me piace tantissimo. Però comunque, Svilar e secondo me, se non il portiere più forte, tra i tre più forti, due più forti che ci siano in Serie A, a mio modo di vedere, e allora se l'alternativa è tra Svilar e Vicario, anche se Svilar dovesse andare via un mese, mi prendo Svilar tutta la vita. Ma se l'alternativa è tra Suzuki e Vicario e io ne ho uno che mi va via sicuramente per la Coppa d'Asia un mese e l'altro che invece mi fa tutta la stagione, io comunque vado per Vicario. Non è che stiamo parlando di due portieri cioè di un portiere Suzuki che ti giustifica il fatto di preferirlo anche se va via un mese e mezzo per la Coppa d'Asia, secondo me. Se l'obiettivo è scegliere un solo portiere, sceglierei Ochoa. Beh, anche Ochoa mi piace. Per un progetto sostenibile e Gabriel Arias se il risultato deve arrivare immediatamente. Questi sono i migliori portieri in America Latina. Balter. Classifica generale. Ah, ci fa proprio la classifica. Ochoa, Arias, Barraza, Tapia o Tapia, forse Tapia, Alcalá, Romero e vabbè, Vosigna lo conosciamo. Vosigna lo conosciamo. Ad oggi lo conosciamo tutti. Tutti. Però Vosigna direi che non... no. Chiara, mi sa che su Douglas avevamo ragione, secondo me quest'anno sarà per noi una lieta sorpresa, felicissimo anche per lui, anche io molto molto molto
13: comunque
12: molto
13: Vosigna
12: felice.
13: Se non sbaglio ha firmato da poco per un club, ho visto la presentazione.
12: Ma se non sbaglio, poi potrei essermi persa qualcosa, adesso non cerco. Va a giocare da Messi? Nella squadra di Messi? Perché c'erano loro che lo volevano, poi magari è cambiato tutto, però qua, appena finito il mondiale... si parlava di Vosigna nella squadra di Messi, poi è cambiato e magari è andato a giocare da un'altra parte, però forza onore, occhio a Trubin, non ha giocato titolare nelle ultime tre partite al Benfica, spinge per andarsene e piace a Massara. Ah, quindi in Sud America, sì. Ok, quindi non è andato da Messi. Molto forte nelle uscite tra i pali con i piedi, completo Trubin, sì, anche a me piace Trubin, questo ve lo dico proprio. Allora, io ho un solo dubbio, che ci impieghi tanto tempo per diventare squadra. Nelle competizioni, per essere poter stare ai vertici, non solo, non dico vincere, devi diventare squadra. In questo momento Spalletti deve affrettarsi ad amalgamare i calciatori per essere tutti per un solo scopo, essere pronti a giocare l'uno per l'altro. Mimmo. Andrea, oh.
13: Allora qualcosa servi.
12: Oh... non ci credo. Andrea da Prato, sempre Forza Juve, scrive ciao Claudia, Chiara però però va bene, puoi mandare un saluto a Luppolo, tutte le volte che ti ascolta smette di abbaiare, ciao Luppolo. Ma quanto è bello, ma quanto è bello,
13: lo
12: ma
13: cos'è, un volpino? è un volpino,
12: è bellissimo.
13: No, pensa che cosa fa la tua voce.
12: Si fa smettere di abbaiare i cani.
13: A qualcosa serve, vedi?
12: Andrea, questo è una gioia per me. Sono come, vedi, Santa Chiara, San Francesco, io parlo con gli animali. Che bello. Comunque è bellissimo, è Luppolo, è stupendo. Anche il nome è clamoroso, possiamo dirlo che ha un suo perché il nome. Cioè, per chi beve poi la birra ha un grandissimo perché. Comunque è stupendo, Andrea, è bellissimo, bellissimo. Va bene, noi siamo arrivati in chiusura di questa prima mezz'ora. È stata proprio
13: shue,
12: vedi che quando fai regia con me come ti vola il tempo.
13: Io ho fatto altre tre cose nel frattempo,
12: Pessimo. A tra poco.
1: Il club degli inviati. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera, il club degli inviati.
12: Eccoci, già ultima parte del club degli inviati, come vola il tempo quando ci si diverte. E avete ragione, per matrimoni si cambia, ci scrive Giovanni dal Brasile. 15 anni fa ho smesso di fare l'avvocato a Torino, quindi era di Torino, e sono venuto qui in Brasile.
13: È ancora di Torino.
12: Sì, è di Torino, è vero. E sono venuto qui in Brasile, ma magari avrà la cittadinanza adesso, la doppia cittadinanza probabilmente.
13: Quindi Giovanni, sappi che con questa notizia da concittadino prima o poi ci vedremo.
12: Ma poi ci scrive, ma non, dai, non è male, no? Il panorama di fronte al mio ufficio, ragazzi, ve lo giuriamo, è una roba pazzesca, è bellissimo. Ma vorrei sapere però una cosa, sempre per fare gli inciucioni, ma è ancora sposato con Oh, è troppo privacy questa. Vabbè, noi glielo chiediamo, poi magari non ci risponde. Perché lui ha detto che si è trasferito per amore.
13: Quindi presumo sia felicemente ancora...
12: Infatti dico, visto che sono 15 anni, sei ancora felicemente sposato lì in Brasil. Tra l'altro, scusa, ma una foto clamorosa. Invece Terry, che ha risposto al nostro Inciuci, vivono a Reggio Emilia, si sono conosciuti a Reggio, avevano 20 anni, perché il papà di lei è reggiano, la mamma è di Riga, molto fortunato, bellissima ragazza, con due nipoti ormai cresciuti meravigliosi. Terry, tra l'altro, ricordiamo che il fratello di Terry, e suppongo anche i nipoti, sono dell'Inter. Perché ricordiamoci che lei vive, anche il marito vive in una colonia di interisti.
13: Questa è una brutta notizia.
12: E lei dice sempre che sono tutti dell'Inter, ricordo, ti ricordi?
13: Anche i nipoti.
12: Non lo so, però probabilmente sì.

0: discorso. Non ci posso fare niente. Attaccanti, Balogun, Icardi, Zorlot, scegliene uno. Guarda, è quello, uno di questi che tu hai citato, ma vorrei evitare l'ennesima shitstorm.
1: Non lo dico. Rispondiamo a lui dicendo che è il terzo che hai scritto.
0: No, non è il terzo.
1: Lui è il terzo che ha scritto.
0: In che senso?
1: Nel messaggio. Ah no, scusa, è il secondo che hai scritto.
0: No, infatti, perché... Uno di quelli che tu hai citato è quello che prima ho detto, che comunque carattere sicuramente non particolarmente positivo, un po' così antipatico e tutto quello che vogliamo, ma io lo prenderei subito perché quello lì quando gli arriva la palla la butta dentro, a differenza degli attaccanti Milik escluso che abbiamo noi in rose, che abbiamo avuto noi negli ultimi anni.
1: Giovanni dal Brasile.
0: Ah, adesso ci arriviamo.
1: Lo vedi ancora?
0: Adesso
1: sì.
0: Ci arriviamo. Ah no, dimmi, se lo vedi, diccelo.
1: No, lui dice, in realtà sono un napoletano trasferito a Torino.
0: Ok.
1: Diciamo che sono sposato, puntini, di nuovo, con una meravigliosa baiana.
0: Con una?
1: Baiana.
0: Ah, quindi Bahia.
1: Bahia, sì, baiana.
0: Ah, quindi si è trasferito.
1: Ma non è la persona che sposai quando venni qui.
0: Ah, quindi si è trasferito.
1: Giovanni uno.
0: Mamma mia,
1: noi,
0: Giovanni, sei il numero uno.
1: Giovanni uno.
0: Sei il numero uno, sei il sogno di tutti i maschi italici.
1: Confermo la mia prossima meta da Giovanni.
0: Ma continua però a fare l'avvocato in Brasile, secondo te? Sì, probabilmente sì. Continuerà a fare l'avvocato anche in Brasile?
1: Si presume.
0: La laurea vale?
1: Si presume faccia l'avvocato, noi non sappiamo cosa fa.
0: No, lui ha detto che aveva smesso qua di fare l'avvocato, l'ha detto. Però non so se vale la laurea europea in... negli Stati Uniti,
1: vale
0: no,
1: tutto,
0: Stati Uniti,
1: vale
0: scusa,
1: tutto.
0: Nel Sud America.
1: Vale tutto.
0: Sì, vale tutto. No, quindi magari non fa più l'avvocato. Allora, ciao Ale, sono Luca. Ale? Sono Luca B da Roma, arrivato a Madrid, grazie per la vostra compagnia. Ciao Luca! Buonasera, scusate, io non ho capito una cosa. Tutti chiedete, compreso Spalletti, una prima punta, e potrei essere anche d'accordo, ma se arrivasse Colo, dove lo mettete dopo 50 milioni spesi, Antonello da Padova? Ma Colo c'è già. Però io dove lo metto? Io non... Partiamo dal presupposto che io non avrei mai speso quei soldi
1: dove
0: per Colomani.
1: Non si sa.
0: Dove lo metto? Lo metto a girare intorno alla punta. Pare...
1: Lì ci pensa Lucianone, vedrai.
0: Non è una prima punta.
1: Vedrai, lo trasforma in Osimhen, vedrai.
0: Sai quante... Dai, quanta pasta asciutta Colomani deve mangiare per diventare come Osimhen?
1: Scommettiamo?
0: Sì, vabbè.
1: Che farà tanti gol, scommetto.
0: Ma lo spero. Guarda, lo spero, vengo qua e mi cospargo il capo di cenere.
1: Un po' di positività.
0: Ma io sono per Lukumi sono super positiva, per Alai Begovic sono
1: Tiranaria,
0: super positiva.
1: Anche i tifosi, i nostri amici, sono tutti, quasi tutti pessimisti.
0: No, io ho detto che la Juve per me ha fatto un passo in avanti rispetto all'anno scorso. Per Alai Begovic sono super contenta. Lukumi sono super contenta. Se arriva Vicario sono super contenta. La rivalutazione di Douglas Luiz mi rende super felice. Colomani a me no. Cosa ci posso fare? Ciao Chiara, sono contento che Suzuki sia saltato perché è scarso. No dai, no, Suzuki scarso no però. E anche perché non siamo la succursale del Paris Saint-Germain. Su questo sono d'accordo. Meglio Vicario, ottimo acquisto Lukumi. Poi dico che, poi che dice un Mauro Icardi come punta centrale anche in panchina. Raga, però mi volete proprio far arrivare la shitstorm? Vabbè, lo dico. Lo dico? È lui o non è lui? Sì, io
1: certo
0: vorrei Icardi.
1: Che lui.
0: Io vorrei Icardi là davanti.
1: Tra l'altro è in uscita, eh?
0: Ah sì, assolutamente.
1: Da Galatasaray.
0: Ma è stato accostato al Milan, adesso si parla della Lazio. Io lo dico, così almeno partiamo con la shitstorm, tanto mancano neanche 20 minuti, quindi posso farcela. Sì, voglio Icardi davanti. Quella... Icardi è una prima punta.
1: Nicola, l'abbiamo letto il tuo messaggio, ce l'ha appena rimandato questo che hai letto.
0: Ah ok. Tranquillo. Ma non in panchina però.
1: Siete
0: lui...
1: pazienti.
0: Nicola si chiama, no, e Nicola io non in panchina, cioè io Icardi lo vorrei titolare come prima punta. Questo quando gli arriva una palla la butta dentro, quindi sì. Bosigna gioca al Colo Colo, ok, perfetto, sì, ce l'avevano scritto. Era Nicola da Torre Annunziata. Poi Maignan è un bidone. Okoye dell'Udinese il portiere da prendere. Con Douglas che si e Zirze vinciamo lo scudetto. Anthony, no, io Okoye non lo voglio, anche per la vita che fa extracampo non mi piace. Ma va bene. Con Douglas che si. Douglas che si, sì. Zirze non è una mia primissima scelta, però se dovesse arrivare comunque saremmo contenti. Io adoro Oblak e per me sarebbe un sogno vederlo difendere i pali della mia Juve. Maurizio 897. Ciao Giulia, Chiara, sono Luca B da Roma, arrivato a Madrid, ma osi come attaccante, grazie per la vostra compagnia. Ok, allora voglio Icardi perché è accessibile. È chiaro che se potessi scegliere mi prendo

0: Osimhen. Ma il problema è che la Juve non può fare quel tipo di operazione a livello di ingaggio e a livello di cartellino.
1: Quindi ora sei Giulia?
0: Prima, allora.
1: Mary Claudia.
0: No, Ale. Ah. Mi hanno chiamato Claudia, Ale e Giulia oggi. Però sono sempre Chiara. No, comunque sì, il problema è che Osimhen sarebbe la prima scelta di chiunque, credo, ma il problema è che non è fattibile per la Juve, è un'operazione che non è fattibile. Ma siamo proprio sicuri che Perin non possa essere titolare tenuta fisica permettendo la prescrittesa in porta provvedelle? Non mi pare che nessuno non mi pare che qualcuno si lamenti, Marco. Io non lo metto, cioè, per me Perin dovrebbe restare il secondo. Oddio, siamo andati troppo su. Quello l'è, ok. Sì, tutta la famiglia, a parte mio nipote che amo tantissimo, Stefano, che è milanista. Terry, beh, milanista meglio, però, bisogna dire che milanista meglio. Almeno se c'è Juve Inter, Terry e Stefano.
1: È una patologia più.
0: No, vabbè, curabile, nel senso,
1: sì,
0: va bene.
1: Infatti, più leggero.
0: No, va bene, va bene. No, anche perché se c'è Juve Inter, Terry e Stefano, il nipote, si coalizzano. Se c'è Milan Inter, sempre Terry e Stefano si coalizzano, almeno ha un supporto emotivo, no? Impossibile trattenere il grande Vlahovic corteggiato dai grandi club. Ciao Peppe. Vedi, non fa l'avvocato. Oggi un'agenzia di assicurazioni sulla salute è di notte al FDS, cos'è? Non lo so. Mi diverto a suonare blues nei locali. Giovanni dal Brasile, ma vai,
1: guarda,
0: vai.
1: Guarda, abbiamo pure. Ma cioè, io devo andare in Brasile.
0: Vai. Ma la tua vita, praticamente.
1: Facciamo un DJ set, lui che suona...
0: Blues?
1: Sì, non so cosa suona, sax, non so.
0: Ah, ok.
1: Qualcosa.
0: O la tromba.
1: E io, io comunque ci vado dietro con la mia console. Giovanni, faccio il biglietto.
0: Fa la tua vita, Giovanni. Giovanni, accogli... Allora, visto che Giovanni ci ha detto che comunque la vita in Brasile con uno stipendio medio italiano è da super ricchi, no? Fai questo fioretto, ospita Manu per qualche giorno, il tempo di trovare un posto e vieni a vivere in Brasile.
1: Anche per me, esatto, a posto.
0: Se hai un'amica di tua moglie da presentargli, non lo so. Vabbè, abbiamo per caso un vocale?
1: Un ceringhito, va bene.
0: Sì. Abbiamo per caso un vocale che non lo so? Perché quello mi sono persa se ce n'erano.
2: Ciao ragazzi, sono Carlo da Torino.
0: Ciao.
2: Ma riguardo, volevo dire la mia riguardo alla punta, perché qua si dice ci vorrebbe la punta che la butta dentro, ma storicamente le squadre di Spalletti giocano così, con il centravanti che attacca la profondità come con l'Umoni, bravo tecnicamente, che fa salire la squadra, che permette gli inserimenti da dietro, e gioca con i tre trequartisti. Allora se compri una prima punta come poteva essere Vlahovic, o Icardi, quel tipo di punte lì, e con l'Umani cosa ci sta a fare? Le coppie dietro sono già state fatte, perché si giocherà con Illich a sinistra, con alternativa Bogà, dietro la prima punta ci sarà Alebegovic o McKenny, chi vuoi, e a destra giocheranno o Sisko con Sensao o Zegrova, senza dimenticare che ci abbiamo ancora in organico Nico Gonzalez. E qui un po' di scelte vanno fatte, ma io non credo che Spalletti brami per avere la prima punta, anche perché se Milik sta bene, speriamo Dio, che Dio ci dia una mano, lì il suo lo può fare, perché è il più bravo di tutti,
0: sì,
2: tecnicamente, come sa muoversi in area di rigore, forte di testa.
0: Su Milik, guarda, sono totalmente d'accordo, però purtroppo io di fiducia in Milik, con tutto il bene, dal punto di vista fisico ne ho zero, quindi non si può pensare di fare affidamento su Milik. Mi sono messa a ridere perché ha fatto una domanda, no? E ha detto tipo, cosa te ne fai se vuoi la prima punta, Colo dove lo metti, o cosa te ne fai di Colo, eccetera. Io avrei una risposta, ma non la posso dare perché... Non si può. Però adesso, a parte tutto, Spalletti più volte ha detto davanti ai microfoni che vuole una prima punta che occupi l'area di rigore. L'ha detto più volte. Buon pomeriggio, mi spiegate perché di tutti che Colo non è un 9? Come lo impiegherebbero? Allora, dato che abbiamo 1000 esterni e non giochiamo con due attaccanti, un saluto Andrea da Gallipoli. Ma lo metterà chiaramente a fare la punta nel 4-2-3-1, sarà l'1, è chiaro. Però il fatto che Colo non sia un 9, scusate, adesso con tutto il bene, ma lo dice la sua carriera, lo dicono i gol, il numero di gol fatti per partite giocate, e già solo con la Juve Che poi io lo dico e mi prendo di nuovo. Però parlo solo di numeri, non esprimo la mia opinione. In 16 partite Colo ha fatto 8 gol, 5 nelle prime 3 giornate. Per 9 partite non ha segnato, vuol dire che per 2 mesi Colomani non ha segnato. Parlo di Juve, i 6 mesi della Juve. E ne ha fatti 3 nelle ultime 5. Non dico altro. Colo sarà un flop, Icardi subito, Max da Trento. Chiara, Icardi titolare la penso come te, Danilo da Volterra. Vicario è più famoso per i gossip. Questo è vero, caro Danilo, hai ragione. Che per il campo da 2 anni spero di sbagliarmi, Trubi in tutta la vita, Danilo da Volterra. Ciao Chiara, Paolo da Livorno. Ma se dicessi Icardi in mezzo al contratto in scadenza, credo direi un'eresia fino alla fine. Non credo, adesso controllo. Secondo me va in scadenza 2027 Icardi. Non è scaduto sicuramente, non credo scada a gennaio, dovrebbe scadere a giugno 2027, se non
1: secondo
0: sbaglio.
1: Secondo me non lo vogliono comunque.
0: Ah no, è scaduto. Ah no, è scaduto, è svincolato. È svincolato.
1: È libero, te l'ho detto prima.
0: No, io pensavo che lui volesse andare via e stesse facendo... Ah no, è proprio svincolato. E che cavolo stiamo aspettando?
1: Ma se, secondo me
0: diciamo che Spalletti però non vada, e siamo sempre al discorso che facciamo un po' ieri, cioè Spalletti e Icardi non è che si siano lasciati proprio bene.
1: Vabbè, perché... le cose passano, però secondo me è una figura un po' ingombrante, non lo vogliono per quello.
0: Quello senza ombra di dubbio. Sì, comunque Icardi sarebbe a zero, quindi questo sì, e figurati, io sono la penso come te, caro Paolo da Livorno. Chiara, non puoi essere perfetta, hai già tantissime qualità, almeno sbagliare probabilmente su Colo. Guarda, io spero veramente di sbagliarmi. Cioè, io spero mai di sbagliarmi. Però su questo spero vivamente di sbagliarmi, perché sennò vuol dire che sarà un'altra stagione di tortura cinese. Considerando possibilità economiche, esuberi che mandarli via sembra un'impresa, richieste tecniche del mister sacrosante, ma che difficilmente verranno tutte esaudite, come collochiamo la nostra Juve ai nastri di partenza? Mi daresti un tuo 11 verosimile? Grazie Maurizio 897. Allora, l'ho fatto un po' ieri il mio 11, però ve lo ridico perché magari c'era qualcuno che non era collegato. Il mio 11 è, diamo Vicario, non so, ieri davamo Suzuki, anzi ieri ho messo una X, metto una X anche oggi. Quindi... X in porta, poi potessi scegliere io, metterei Dibu Martinez, però chiaramente non posso scegliere io, quindi X in porta. Poi metto Colomwani, sì, ciao, buongiorno, Kalulu, Lukumi, Bremer, Celik in difesa. Poi nel mio 11 ideale la formazione è un 4-3-3, quindi vi dico quello ideale, non come penso che giocherà la Juventus, vi dico come giocherei io, che poi magari è la roba più sbagliata del mondo, però... Quindi modulo per me 4-3-3. Quindi X in porta, Kalulu, Lukumi, Bremer, Celik, McKennie, Douglas Luiz, Thuram barra Locatelli, che così torna a fare il suo, e cioè la mezzala. Davanti, Alaibegovic, Milik se sta bene, chiaramente se Milik non sta bene, gioca Colo e Ildiz. Questo è il mio 11, ideale in questo momento per com'è la Juve ad oggi. 4-3-3 così, perché Douglas Luiz fa il suo e quindi fa il regista e lo fa più che bene. McKennie fa la mezzala con licenza di uccidere, perché si inserisce e quindi non gli vai a togliere quelle che sono le sue caratteristiche, come se invece giocasse nei due mediani davanti alla difesa. Locatelli torna a fare il suo, che è fare la mezzala, e se no appunto c'è Thuram che tanto lo fa molto bene. Per me, dalla formazione ideale titolare, Cambiaso è fuori ad oggi e gioca Celik. E davanti per me è chiaro che c'è ampia scelta, però io metto a 4-2-3-1, è vero, ne manca uno, scusate, metto Zegrova se sta bene, Alaibegovic sotto punta e Ildiz a sinistra, ne mancava uno. Ah no, 4-3-3, ma ce la posso fare, era giusto, ho detto giusto perché c'è un mix tra quello, no, è giusto, Alaibegovic, Colo, barra Milik e Ildiz. Questa è la mia formazione ideale. Poi è ovvio che ci sono tantissime partite, è ovvio che con Seisao chiaramente giocherà, è ovvio che bisogna capire Zegrova come starà, è ovvio che bisogna capire Boga, che per me è fortissimo, ed è ovvio che bisogna capire quello che succederà con Nico Gonzalez, perché se Nico Gonzalez dovesse restare, per me è più prima punta Nico Gonzalez di Colo, ma resta il fatto che ad oggi nella mia formazione ideale la punta, se sta bene, la fa Milik. perché per me Milik è l'attaccante più forte che ha la Juve e più completo che la Juve ad oggi in rosa. Ciao Chiara, che portiere vorresti? L'ho detto, Dybu. Io vorrei Dybu, però essendo che sembra che non si possa fare questa operazione, io prenderei Vicario. Qualunque giocatore arrivi va bene, tanto sono tutti di fascia medio-bassa, scrive Sergio. Noi non entriamo. Ah, poi c'è. Ah, no, ok. Noi non entriamo nelle quattro, ma in Champions entriamo battendo il Bayer Leverkusen in finale, perché lì arriviamo in Europa League, Claudio. Poi. LOL. Ah, Giuseppe della Brasile dice: Manuel, sei il benvenuto.
1: Ho letto.
0: Io no. Per alcuni giorni, chiaro che ti si ospita. Ah, suono il basso e voce. Ah, ne, è vero. Suono il basso e voce solista. Amiche di mia moglie. Ah no, ha già 31 anni, piccola, non 60, ma non credo avresti problemi qui. A solo dire che sei italiano e sei DJ e ricordati il carnevale, ne? Beh, comunque devo dire una bella prospettiva.
1: Mai dire mai nella vita.
0: Però ti devi decidere se vuoi andare in Brasile o andare a Tenerife, perché poi Daniel si offende.
1: Ma io in Tenerife vado in vacanza, che c'è?
0: Ah, non ti vuoi trasferire insieme a Daniel a Tenerife?
1: Si può mai sapere nella vita, eh?
0: C'è un vocale, lo sentiamo, per favore.
3: Ciao ragazzi, io impazzisco un attimo sulla vicenda Colomani. Allora, l'unico anno che ha giocato con continuità, quando è esploso, ha fatto mi sembra 20 e più gol in Germania, comprato a peso d'oro dal Paris Saint-Germain, dove non ha avuto l'opportunità di esprimersi, ok? Dopo è iniziata tutta la trafila dei prestiti, l'unico anno che ha avuto continuità è stato da noi, al Tottenham si è ritrovato risucchiato in una situazione completamente anomala, ma lui è stato richiesto espressamente da Spalletti, anche a gennaio, è il tipo di punta che più si avvicina a Osimhen, e per il gioco di Spalletti è perfetto, ma lui dall'anno che fu comprato da Paris Saint-Germain non ha più avuto quel tipo di continuità, a parte col mezzo campionato da noi, quindi i mezzi ce l'ha, mettiamolo in condizione di esprimersi e vedrete che tornerà a quei livelli. Ciao Domenico D'Ancona.
0: Io ribadisco, lo spero, ma io ritengo Colomani un giocatore normale, quindi vedremo. Ciao Chiara, spero che ti sbagli di grosso come ti sei sbagliata con Di Gregorio, zio Mike Barbershop da Pachino. Ciao Chiara, sono Cristian da Catania, ma quanto sei bella, grazie. Sei più bella di un gol in finale di Champions della Juventus contro l'Inter, io questo non credo. Penso che i tifosi della Juve non siano d'accordo con te, ma ti ringrazio Cristian, ti ringrazio. Chiara, perché preferisci Zegrova a Conceição? Perché per me Zegrova in condizione, parlo di Zegrova in condizione, perché se poi dobbiamo giudicare Zegrova l'anno scorso è inutile che lo giudichiamo. Parlo di uno Zegrova in condizione, quindi che sta bene fisicamente, è molto più incisivo sotto porta di Conceição, che è incisivo sotto porta e rasente lo zero. Perché io da un esterno della Juventus che gioca con un modulo che esalta gli esterni, mi aspetto dai due esterni 20 partecipazioni attive ai gol della Juventus, quindi vuol dire 20 tra gol e assist. Yıldız ne ha fatti più di 20, perché se non sbaglio tra gol e assist ne ha fatti 21 questa stagione, e quindi è in linea con quello che mi aspetto. Con Conceição tra gol e assist forse ne ha fatti 4-5, segnato e fatto più assist Kalulu di Conceição, e per me questo è un problema. E invece Zegrova, se sta bene, è molto più incisivo per me sotto porta. Molto, molto, molto. Quindi è questo il motivo per cui,
1: attenzione,
0: se sta bene, mi tengo lui.
1: Per la mia rubrica Happy Birthday, oggi facciamo gli auguri ai gemelli Chiellini.
0: Tanti auguri! Ma è oggi? Quindi Spalletti, ma quando io ho detto che i messaggi di Daniele non li leggevo più, perché tanto sono solo, come si dice, pretestuosi e provocatori. Perché probabilmente si fa fatica a capire che uno esprime un'opinione, non per questo dice che chi fa una determinata cosa è un incompetente. Quindi Spalletti e Carnevali, che hanno speso 38 milioni dato 9 a Colo, non capiscono di calcio. La tua formazione d'ottavo posto se va bene con quel centrocampo? Sì, va bene.
4: Dipende un po' anche da lei.
0: Bravo. Vabbè, comunque io ritorno al discorso che Daniele, perché tutte le volte scrivi che cambi canale, ma lo cambi sto canale anziché stare sempre qui a triturarmi ogni volta che dico qualcosa? Non capisco, ci sono qua per fare questo, se la mia opinione ti urta il sistema nervoso, cambia canale quando sai che ci sono, cioè veramente sta roba qua è inconcepibile. Giriamo attorno alle opinioni diverse su Colo, ma già questo lascia spazio al fatto che sia un buon attaccante, ma nulla di speciale. Possiamo essere d'accordo su questo? Ma no, secondo me Daniele non la pensa così, quindi già non siamo d'accordo su questo, Maurizio. Comunque sì, io l'ho detto che per me è un buon attaccante, ma è un attaccante di media fascia, cioè non un super attaccante. Non vale per me i soldi che sono stati spesi. Sentiamo il vocale? Ah, beh...
5: No. Chiara, scusami se ti contraddico. A te piaceva, mi sembra, Vlahovic, ma vogliamo parlarne di quanti gol ha fatto e di quanti gol ha sbagliato e di quanto ci costa il gol? Ciao, buona serata.
0: Ma ormai non ci costa più niente. Ormai ci ha salutati, se n'è andato.
1: Ci è costato.
0: Ci è costato parecchio. Zegrova è molto più intelligente di Conceição, che gioca a testa bassa e non si accorge dei movimenti dei compagni. Infatti è una media bassa di assist e gol. Andre Play, sono d'accordo. Ok, allora è inutile fare tifosi dei giocatori a priori. Cole è l'attaccante della mia squadra e per tanti lo sosterrò. Neanche nei momenti di magra, nello specifico per lui avrò più pazienza e affetto solo per i modi e modalità con le quali ho voluto assolutamente venire a noi, a differenza di altri mercenari turchi. Io su Vlahovic sono d'accordo, per carità, ma non mi aspettavo nulla di diverso. Sul fatto che Colo volesse a tutti i costi venire alla Juve, sicuramente sì, ma ribadisco un concetto che avrei voluto vedere se sulle sue tracce ci fossero state Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, se avesse avuto tutta questa volontà di venire alla Juventus, se avrebbe avuto. Ciao, buongiorno. Va bene, ci fermiamo, ci salutiamo, noi ci rivediamo, questo segnatelo Daniele, così non ti colleghi e ti colleghi dopo per colpo di tacco. Sabato Sport non va più in onda fisso di sabato, ma Sabato Sport va in onda prima di colpo di tacco, quindi sarà il pre-partita, per
1: è itinerante
0: Sabato Sport, per cui questa settimana, cioè quella che non questa che c'è Ferragosto, quando inizia il campionato, Sabato Sport, che non so come chiameremo, lo scopriremo, sarà in onda domenica dalle 16 alle 18, perché la Juve gioca a Frosinone alle 18:30. La settimana dopo sarà in onda invece di sabato, dovrebbe essere dalle 18 alle 20, perché la Juve dovrebbe giocare col Parma in casa alle 20:45. Questo è quanto, ragazzi, come sempre, fino alla fine, forza Juve.
1: Buon
0: ciao.
1: Ferragosto.
0: Buon Ferragosto.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi in diretta, qui Franco Leonetti dietro il microfono, saluto ovviamente Manuel in regia che è bello affaccendato, tante cose da fare. Allora, pausa per il campionato, lo sappiamo benissimo, le pause per la nazionale sono infinite, non vediamo l'ora che la Juventus torni in campo. E quindi oggi ho creato questa puntata monografica con un volume, con un libro che può essere considerata una sorta di opera omnia sulla Juventus. Vi leggo subito il titolo e poi vi vado a spiegare un paio di cose, poi ovviamente arriveranno non l'autore ma gli autori, perché sono due e c'è veramente tantissimo materiale di cui parlare. Vabbè, intanto vi dico, Gabriele Ferrero e Giovanni Arbuffi sono ovviamente i due autori. Il titolo è Juventini per sempre, inciso sottotitolo biografie, aneddoti, curiosità e ultime inedite scoperte sulla Juventus che non c'è più. E su questa ultima locuzione, la Juventus che non c'è più, non ve lo dico subito, ve lo dirò nella seconda parte, scoprirete l'immenso e totale lavoro di ricerca incredibile che è stato fatto dai due autori. Lo capirete perché è veramente un lavoro di ricerca incredibile. E le tematiche sono diffuse, si parla del primo inno e grazie a Manuel per mettere in sovraimpressione ovviamente la copertina, eccola qui, tra l'altro con un composite insomma squadra Juve fin dagli inizi, e gli autori hanno scelto ovviamente alcuni delle pedine, degli elementi più significativi. E la Juventus che non c'è più è sicuramente un capitolo estremamente interessante che tra poco gli autori ci spiegheranno. Chiedo a Manuel se ancora... Ok. Allora, facciamo così. Il messaggio è per Gabriele Ferrero e per Giovanni Arbuffi. Invece di fare con Teams, giusto, il collegamento, possiamo farlo con... Ah, perfetto. Allora, Gabriele Ferrero, comunicazione di servizio, devi ruotare lo schermo. Tutto qua. Poi potete tranquillamente entrare qui in diretta con gli studi di Radio Bianconera. Perfetto. Perfetto, cioè Manuel. Allora, ci siamo. Buongiorno ragazzi. Allora, a sinistra, anzi no, l'ho detto rigorosamente in ordine alfabetico, quindi Giovanni Arbuffi, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a te Franco, buongiorno.
0: E grazie, poi Gabriele Ferrero. Oh, è un piacere, anche perché ragazzi qui abbiamo tanta di quella carne al fuoco, ci sono tante di quelle cose da dire e da considerare. E a sinistra Gabriele Ferrero, benvenuto Gabriele.
2: Buongiorno a tutti, grazie di averci accolto nella tua trasmissione Franco. E un caro saluto a tutti quelli che sono all'ascolto e in video.
0: Ultimo messaggio di servizio, Gabriele, se ti centri un pochino meglio sul video, perfetto, benissimo. Okay. Ragazzi, perfetto, facciamo una bella conduzione a tre. Allora, lo ripeto, Juventini per sempre, biografie, aneddoti, curiosità e ultime inedite scoperte sulla Juventus che non c'è più. Sulla Juventus che non c'è più, capitolo nella seconda parte di trasmissione, perché ci sono delle cose non gustose, qualcosa di più. Partiamo subito, scoperta dell'ultima ora. Io qui sulla scaletta ho Piero Dusio, padrone della Juventus. Gabriele, partiamo da te e poi ovviamente andiamo da Giovanni, facciamo questo ping pong in salsa juventina per un'ora fino alle 16. Ultima cosa e poi ti lascio la parola, ovviamente oggi puntata monografica e quindi chi vorrà scrivere, chi vorrà mandare dei vocali, voi siete tutti invitati, i nostri ascoltatori, a comunicare con i due autori, che siano ovviamente incentrati sul tema portante che poi la Juventus. Vai Gabriele, a te la parola.
2: Allora, Piero Dusio è stato un calciatore della Juventus negli anni 20 e successivamente è sempre stato legato alla società. Negli anni 40 lui comunque era padrone della Cisitalia, una famosa fabbrica di automobili sportive, considerate anche tra le più belle al mondo all'epoca. Un loro modello è ancora esposto oggi al MoMA di New
0: New
2: York,
0: York.
2: come esempio proprio classico dello stile italiano nel mondo delle macchine sportive. E lui è vicepresidente della Juventus, esecutivo, diciamo, perché nel 1942 c'è De La Forest de Divon come presidente, una persona cara a quel momento dell'epoca, ma in realtà è lui che fa un po' tutto, va a fare acquisti, eccetera. E si ritrovano nello studio dell'avvocato Giriodi per fare il passaggio proprio delle azioni alla Juventus. C'è il barone Mazzonis, c'è lui e c'è Giriodi, che è stato un calciatore anche lui della Juventus importante degli anni 10 e 20, che è l'avvocato che fa questo passaggio, e lui diventa proprietario di queste azioni della società bianconera, quindi interrompendo quello che si considera in giro ancora oggi come un secolo degli agnelli. No,
0: Certo.
2: c'è un periodo che va dal 42 al 47-48, ecco, comunque quei finché
0: Periodo della
2: Dusio
0: guerra,
2: non.
0: ovviamente, periodo della seconda guerra
2: Esattamente, e
0: mondiale.
2: anche subito dopo, dove poi Dusio avrà dei problemi finanziari, riparerà in Argentina, un personaggio eclettico, cioè, ha avuto 4-5 mogli, un po' di amanti, quindi tutta una serie di aneddoti su di lui gustosi che ci sono sul libro, e quindi lui poi va via dall'Italia, abbandona e restituisce praticamente le azioni a chi prima le deteneva.
0: Ah, questa è una
2: Direi
0: scoperta straordinaria, ragazzi, perché hai detto benissimo tu, Gabriele, cioè noi parliamo sempre di oltre un secolo di famiglia Agnelli, Edoardo Agnelli, il primo presidente della Juventus, e voi ci state dicendo che insomma c'è stato un interregno dusiano di Piero Dusio che in quel periodo, ripeto, periodo ovviamente legato alla Seconda Guerra Mondiale, è stato lui il proprietario della Juve. Quindi ne prendiamo assolutamente atto e questo è un ulteriore interesse per andare ovviamente a cercare e leggere il vostro libro. Ho voluto scombinare, scompaginare un pochino la classica scaletta, però vado da Giovanni e chiedo come nasce l'idea di questo libro e soprattutto quanto ci avete impiegato per completarlo. Poi spieghiamo che non è nemmeno completato perché ci saranno degli ulteriori fascicoli nelle prossime ristampe. Cioè, Juventini per sempre è un'opera omnia in perfetta evoluzione. Possiamo dire così, Giovanni?
1: Sì, direi proprio di sì, perché in effetti, allora, la struttura del libro praticamente è quella di parlare dei giocatori e dei personaggi, comunque della Juventus, che non sono più tra noi. Questo cosa vuol dire? Che ci siamo incontrati, io e Gabriele, quasi casualmente, perché abitiamo praticamente a 4 km di distanza, lui ad Alpignano, io a Pianezza. Ma ci
0: Per
1: siamo
0: chi non è di
1: incontrati. Esatto,
0: Torino, sono zone della prima cintura torinese. Prego, Giovanni.
1: ecco, e abbiamo scoperto di avere la stessa passione, cioè di cercare i luoghi dell'ultimo riposo, quindi i luoghi di sepoltura di questi personaggi. Ovviamente, come hai detto te, Franco, giustamente, è un libro che a tutti gli effetti non avrà mai una fine, perché purtroppo inevitabilmente la morte arriverà per tutti noi,
0: Eh sì.
1: credo, chi lo sa.
0: A meno che qualcuno non sia un Highlander, ma ritengo che sia
1: Esatto,
0: abbastanza complicato, insomma.
1: ecco. Esatto, quindi tant'è vero che infatti dalla pubblicazione della prima tiratura, della prima stampa, sono purtroppo venuti a mancare già alcuni personaggi,
0: Sì.
1: e di questi comunque abbiamo già realizzato delle schede che andranno poi comunque a essere spedite, a essere mandate a chi ha comprato la prima edizione.
0: Però, ecco,
1: L'idea è.
0: no, l'idea come è venuta è ovviamente dove si può acquistare. Tra l'altro so che siete praticamente in ristampa, quindi tempo
1: Sì,
0: qualche settimana e chi vorrà acquistarlo, e spieghiamo anche dove ovviamente si può acquistare.
1: Sì, certo. Beh, allora, innanzitutto noi abbiamo, essendo che comunque è un libro un po' di nicchia, perché è vero che sono tanti milioni i tifosi della Juventus in Italia e nel mondo, ma di questa cosa particolare, cioè cercarne i luoghi dell'ultimo riposo, comunque, e non solo, perché in effetti questo libro parla anche di molte altre cose, certo, molto interessanti, e effettivamente comunque riduce il libro a essere un libro un po' di nicchia, per cui abbiamo pensato di praticamente produrlo, cioè stamparlo in autoproduzione.
0: Autoproduzione, certo.
1: Di conseguenza lo si può trovare soltanto richiedendolo a noi. E sia questo è avvenuto per la prima stampa, sia questo avverrà per la ristampa, che, come hai detto te, potrebbe avvenire, diciamo, nel medio tardo autunno, perché comunque per questioni legate magari a reciproche vacanze,
0: certo, che magari ci facciamo, diciamo, ottobre, magari, ragazzi, ottobre, diciamo, insomma, ottobre, si potrà trovare
1: tra l'inizio e la fine di ottobre, insomma.
0: Tra l'altro è un libricino risicato di quasi 800 pagine. Quasi
1: 800. Sarà più di 800 pagine.
0: La versione che ho io, che è la prima versione, esatto, sono quasi 800 pagine, quella che ovviamente arriverà con delle nuove schede, come stava spiegando Giovanni, sarà oltre 800 pagine e, ripeto, opera omnia. Gabriele, facciamo questo ping pong, poi nella seconda parte andiamo poi su quello che Giovanni ha accennato, i luoghi di riposo, perché... Poi, sì. Ma lo spiegherete a me, lo spiegherete ai nostri ascoltatori, perché io non so come avete fatto tutto quel lavoro di ricerca pazzesco, perché ci sono anche le foto, ma ne parliamo dopo. Il primo inno Juve, Gabriele Ferrero.
2: Allora, il primo inno della Juventus, bisogna fare un piccolo passo indietro. Comunque, noi altri non ci fidiamo di quello che c'è scritto su Wikipedia, quello che è riportato da anni sui libri, sui giornali e cose.
0: Quindi, altrimenti Piero D'Usio non sarebbe uscito fuori, per esempio.
2: Non sarebbe saltato fuori, e oltre a lui tantissime altre cose e anche altre scoperte che abbiamo fatto ultimamente, importantissime, tipo due vicepresidenti della Juventus di cui non si aveva notizia, calciatori e altre cose che andranno messi ancora nella seconda ristampa, che, come ben ha detto Giovanni, andremo a fare e a completare anche per chi ha acquistato il primo libro, essere aggiornato sempre in maniera,
0: quindi farete attuale. Questa integrazione lo trovo un bellissimo servizio, no? Perché sì, chi poi ha acquistato la prima stampa non ha ovviamente le nuove scoperte, le nuove schede, quindi voi siete così buoni e gentili da fare questa integrazione, e vi faccio i complimenti. Prego, Gabriele.
2: Tornando al primo inno della Juventus, se uno appunto va su Wikipedia troverà che l'ha fatto un certo Corrado Corradino, e già lì questo personaggio, che è stato una persona importante nei primi anni 10, ma anche alla fine dell'Ottocento, perché lui è il più vecchio personaggio che abbiamo trovato legato alla Juventus, perché nasce all'inizio degli anni del 1850, nel 1852 per la precisione, e dovrebbe essere anche cambiata la toponomastica di Torino, perché lui si chiamava di cognome Corrado e Corradino era il nome. In realtà noi abbiamo scoperto, perché facciamo anche una ricerca di andare a trovare quelli che sono gli atti di nascita di queste persone, che lui non si chiamava neanche Corradino di nome, ma era solo il suo terzo nome. Lui si chiamava Evasio, ma per tutti è sempre stato chiamato Corradino, e addirittura sul certificato di morte hanno dovuto poi fare questa variazione,
0: correzione,
2: per aggiornarla sul fatto che si chiamasse Evasio primo.
0: Allora, io non ci credo, voi non siete dei topi da biblioteca, siete, permettetemi, no, tra virgolette, in senso buono, animali da ricerca, perché... Già solo, sì, sì, partendo con questo tipo di aneddoti che ci state raccontando, Sì, mi dite in sincrono uno di voi, ma quanto tempo ci avete impiegato a fare questo tipo di lavoro e ad assemblarlo?
2: Vai Giovanni.
1: Ah, io credo, non so, correggimi Gabriele se sbaglio, ma penso perlomeno 7-8 anni. Per cui,
0: lavorandoci tante ore
1: e beccandoci i malumori, diciamo così, delle nostre rispettive compagne.
0: Però
1: il risultato ci ha dato veramente tantissima soddisfazione, non tanto per il discorso vendite o cosa, perché la soddisfazione nasce dal fatto di aver intanto fatto un lavoro che riteniamo comunque unico. Soprattutto
0: lo sottolineo, è assolutamente un'opera omnia, è un unicum, è un libro che a parere mio tutti i tifosi juventini dovrebbero avere e tutti dovrebbero leggere, perché me lo auguro, no? Siamo qui proprio per divulgare, far conoscere la vostra opera, perché è un'opera che assolutamente va letta, a parere mio, da parte di tutti i tifosi juventini. Ti ho interrotto, Giovanni, ho questo brutto vizio, io presento e interrompo, benissimo. Vai.
1: Niente, come stavo dicendo, ci abbiamo messo perlomeno 7-8 anni, ma poi diciamo che le prime ricerche le abbiamo magari condotte cercando anche altre notizie, altre informazioni, e intanto mettevamo da parte quelle curiosità che riuscivamo a trovare, che ne so, guardo, ho trovato una fotografia del 1910, fatemi dire, ma chi sono quei giocatori? La foto è bellissima, me la metto in collezione, però intanto incominciamo a fare delle indagini, a scoprire queste cose, quindi il tutto nasce magari...
0: Cioè c'è l'amore e il gusto totale per la ricerca, cioè una fotografia dove non conosci certi giocatori e te li vai a cercare. E qui non stiamo parlando di oggi, che ci sono mille TV, oppure gli anni 70-80 dove c'erano delle cronache dettagliate, anche prima, negli anni 60, stiamo parlando del 1910. E andare a trovare delle informazioni di un secolo, oltre un secolo fa, è dura, è veramente dura. Quindi,
1: tutto questo ci
0: complimenti.
1: Tengo, scusami, a precisare
0: prego.
1: Una cosa velocissima, che l'abbiamo fatto entrambi senza vantarci più di tanto, nel senso che a volte leggiamo cose in giro, che ne so, l'opera principale del calcio, di qua, di là, della statistica, eccetera, con tanto di vanto da parte magari degli autori, e poi noi bonariamente siamo andati a smascherare tanti errori anche di autori importanti. Libri sulla Juve, eccetera.
0: E allora scusa, la palla passa direttamente a Gabriele, perché se ci sono stati errori li avete smascherati, insomma due o tre li andiamo a snocciolare. Vai Gabri.
2: Sì. Allora, per finire brevemente sull'inno, l'inno viene fatto invece che nel 1915, come scritto su Wikipedia, spulciando gli urrà dell'epoca, il giornale che è stato il primo giornale sportivo di una società in Italia, dal 1915 al 1925 c'è stata la pubblicazione, abbiamo potuto trovare alcune nozioni relative al fatto che fosse stato fatto nel 1919. L'inno e la musica era stata presa da un canto patriottico svizzero romando, quindi diciamo che si prende una parte musicale di questo inno che si può trovare tranquillamente anche, si chiama Roulette Tambour, quindi la parte musicale è di questo inno qua, e il professor Collino, Gigi Collino, compila le prime due parti, poi va a Milano per lavoro, e la parte finale lo fa Sandro Zambelli nel 1919. Viene cantata per la prima volta nello chalet della Juventus, nel campo all'interno di una festa, e la canta un fondatore della Juventus per la prima volta, che si chiama Malvano. Malvano, ne parlerà poi Giovanni, tra i fondatori ci sono anche lì degli errori, ma ho piacere che di questo ne parli successivamente lui, e alla fine della sua interpretazione, tra applausi e e Lazzi vari presi in giro, si autoregala un mazzo di fiori.
0: Ah, era poco narcisista, quindi, insomma.
2: C'era abbastanza narcisista. Ecco, questi, poi ovviamente sul libro c'è molto più
0: approfondito, ovviamente, certo, ci sono tanti riferimenti. Certo. Giovanni dal Brasile ci scrive un brano sicuramente dell'inno e lascio a voi, non è un quiz, non voglio travestirmi da Adam e Buongiorno, però lui scrive: la gioventù di cui portiamo il nome ci pulsa pieno i muscoli e nel cuor sappiamo goder, ma pur sappiamo come si debba operar sui campi dell'onor. Vi ricorda qualche inno?
2: È proprio quell'inno lì, la prima parte di quell'inno, che è durato fino al 1972, e quindi all'ingresso delle squadre in campo. È stato ripreso negli anni 60, eccetera, veniva suonato questo inno. Nel 72 irrompe Juve,
0: certo.
2: Più nostra memoria, ecco, diciamo così.
0: Beh, complimenti a Giovanni dal Brasile, perché insomma, no, citare un pezzettino di quest'inno. Gabriele, poi passiamo a Giovanni e siamo vicino al break, però come ti chiedevo prima, snoccioliamo due o tre errori grossolani o meno che voi avete smascherato con le vostre ricerche, non pignole, pazzesche, le vostre ricerche pazzesche.
2: Guarda, preferirei che su questo ne parlasse Giovanni.
0: Parla Giovanni, allora è bellissimo questo ping pong, io mi sento la rete in un campo da tennis, è bellissimo, vai Giovanni.
1: Ma qui vabbè, dobbiamo andare a spaziare un po' nei vari capitoli che abbiamo fatto nel nostro libro, tanto per dire, che ne so, ci sono errori anche banali, se vogliamo, sui nomi, e qui magari mi allaccio un attimo a un capitolo che è quello sulla genealogia. Tanto per fare un esempio, il terzo portiere della storia della Juventus, però diciamo il primo conosciuto, era Domenico Durante. Domenico Durante si è sempre fatto chiamare Domenico Maria Durante, e ovunque, compreso su Wikipedia fino a poco tempo fa, veniva chiamato regolarmente Domenico Maria Durante. La cosa oltretutto curiosa è che perfino sulla sua lapide è inciso questo nome, Domenico Maria Durante. In realtà è un errore, perché noi abbiamo trovato che si chiamasse Domenico Filippo Durante. Maria non esisteva proprio nell'atto di nascita, era una sorta di vezzeggiativo che lui, in quanto pittore, perché il suo mestiere reale che gli portava soldi, non era certamente...
0: Sì, perché all'epoca i calciatori lavoravano e poi si allenavano e giocavano con la Juventus, ma era un hobby, avevano una professione. La realtà è questa.
1: Quindi il vero mestiere di Domenico Durante era quello di pittore, tra l'altro bravo, vendeva molto bene, eccetera, e aveva usato come vezzeggiativo questo nome un po', come posso dire, nobile, no? Perché chi si chiamava Maria come secondo nome o terzo nome era un po' un gesto di nobiltà, ed è sempre stato portato avanti così questo nome. In realtà inesistente. Poi un altro sempre legato, per dire, prendo spunto dalla genealogia, Farfallino Borel, quindi Felice Borel, in realtà non si chiamava Felice, si chiamava Placido Pietro Renato.
0: E perché l'ha chiamato Felice? E perché è diventato famoso col nome proprio di Felice? Cioè, queste sono cose.
1: Probabilmente era un tipo felice
0: probabilmente.
1: Però veramente proprio che fin da fanciullo.
0: Però hai detto si chiamava anche Placido.
1: Placido era proprio il suo primo nome.
0: Quindi probabilmente è un assonante.
1: Questa scoperta bisogna ringraziare in realtà il fratello di Gabriele, Ico Ferrero, perché ha fatto.
0: Che è già stato qui e tornerà con il suo libro. Cioè, Gabriele, siete una famiglia di scrittori e di amanti pazzeschi della Juventus, di ricercatori, è proprio nel vostro DNA, insomma.
2: soprattutto amanti della Juventus.
0: Soprattutto amanti della Juventus. Allora, ragazzi, il tempo vola, siamo praticamente già arrivati al break, ma abbiamo poi la seconda parte con una mezz'ora pirotecnica, perché andiamo su tante altre tematiche, però io sono ancora incuriosito da come vi è venuta l'idea di fare gli Indiana Jones della Juventus. Voi siete gli Indiana Jones, Gabriele l'Indiana e Giovanni Jones della Juventus, perché andare a scoprire certe cose, ma poi dopo parliamo di altri aneddoti e altre situazioni. Non perdetevi la seconda parte, adesso andiamo in break, rimanete lì ragazzi, torniamo subitissimo.
3: Ieri e oggi. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi. Guardo ovviamente il Videowall alle mie spalle con Platini, Ildiz, il prato dello stadium e soprattutto, in attesa del ritorno del campionato, oggi andiamo a scrutare per la seconda volta un libro estremamente interessante, ovviamente su quella che è la leggenda Juve, ma non solo. Rimanete qui con noi perché ci sono veramente tanti aspetti da sondare. Il titolo ve lo leggo subito: è Juventini per sempre, biografie, aneddoti, curiosità e ultime inedite scoperte sulla Juventus che non c'è più. E scopriremo per l'ennesima volta delle chicche, grazie a Manuel in regia perché sta mettendo, anzi ha messo la copertina in sovraimpressione. A questo punto facciamo entrare i fautori di questa opera. A sinistra lo vedete, Gabriele Ferrero, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Ciao Franco, una buona giornata ai nostri ascoltatori.
0: E ovviamente l'altro autore, un altro amico, Giovanni Arbuffi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie ancora per l'accoglienza e l'ospitalità, Franco.
0: Lo sapete che è un piacere poi parlare di leggenda della Juve, appartenenza, ma soprattutto con aneddoti e modalità che andremo a scoprire. Non è un piacere, qualcosa di più. E dico io, un dovere, è un dovere. Poi di questi tempi direi che l'appartenenza in generale sempre, ma a maggior ragione andare a riscoprire alcuni fattori è fondamentale. La prima domanda sarà banale, retorica, però va fatta. Scegliete voi come interagire. Ovviamente chi risponde per primo, per secondo, lascio a voi il microfono. Come nasce l'idea di un'opera omnia come Juventini per sempre? Dai, partiamo da Gabriele, via.
1: Allora, guarda, io invece farei partire proprio Giovanni, perché...
0: Perfetto, benissimo.
1: Passione di un suo libro,
0: facciamo, no, no, ma facciamo così, io vi lascio il microfono e me ne vado, ragazzi.
1: Dato che il primo libro l'ha fatto lui, è giusto che...
0: Assolutamente, vai Giovanni.
2: Va bene, d'accordo, mi assumo questa
0: responsabilità.
2: Allora, in realtà sì, è vero quello che dice Gabriele, la prima bozza diciamo di questo libro l'avevo scritta da solo, così perché io e Gabriele non ci conoscevamo bene ancora a fondo e tutto quanto, ed era proprio giusto una bozza, perché in effetti mi ero prefissato diciamo dei paletti, per esempio di mettere dei giocatori che avessero disputato almeno 20 presenze in prima squadra, poi non avevo avuto la possibilità di trovarli tutti, non avevo fatto delle ricerche approfondite come quelle che poi abbiamo fatto insieme quando ci siamo ritrovati, quando abbiamo unito le forze e quando abbiamo avuto proprio al nostro primo incontro, il reincontro, diciamo così, e che abbiamo subito detto: senti, facciamo questo libro, perché alla fine sappiamo oggettivamente talmente tante cose che è veramente un peccato tenerle nascoste, tenerle in un cassetto e tutto. Quindi rendiamole pubbliche senza snocciolarle magari così un post per volta in qualche gruppo, eccetera. Facciamo un po'
0: uniamo le forze, insomma.
2: Uniamo,
0: no?
2: Le forze.
0: E l'esperienza, chiaramente.
2: E l'esperienza, certo.
0: Beh, la domanda... ovviamente che arriva a ruota è: dove si può trovare il libro? Perché ovviamente i nostri ascoltatori sono, immagino, ma lo ha già dimostrato la puntata che è andata in onda precedentemente, molto molto interessati all'acquisto di Juventini per sempre. Gabriele.
1: Allora, guarda, alla fine le nostre forze hanno fatto sì di riuscire a fare le schede di oltre 1000 persone, dalla nascita alla morte compresa, quindi dove sono nati, dove hanno studiato, cosa hanno fatto al di fuori della Juventus. In questo percorso ci hanno aiutato alcuni amici come Prince, che è Principio Paolino, che tu ben conosci.
0: Certo, un caro amico.
1: come Fabrizio Schmidt, che è un altro grande ricercatore di tabellini, perché non potevamo fare tutto da soli,
0: certo,
1: da soli, metterci anche a cercare tabellini e quant'altro. Queste persone ci hanno aiutato a far sì che uscisse un libro di oltre 1000 persone, fra giocatori, dirigenti, giocatori di seconda squadra, eccetera. Ce n'è veramente per tutti, aneddoti e quant'altro, tutte cose che siamo andati a mettere nel libro e che autoproduciamo. Quindi chi vuole vedere questa opera deve rivolgersi a Gabriele Ferrero o a Giovanni Arbuffi, contattandoci via mail.
0: O su Facebook, ovviamente, no? Perché siete presenti su Facebook.
1: Sì, assolutamente ci trovano. E quindi contattandoci noi possiamo mandare la seconda ristampa via, praticamente la prima ristampa, perché il libro era uscito qualche mese fa, abbiamo venduto tutte le copie e adesso andiamo a fare una riedizione più ampliata, perché comunque si va avanti nelle ricerche, ecco. Libro che non terminerà mai,
0: perché lo dico io, ma poi lo spiegherete molto bene voi. Ci sono dei nuovi ritrovamenti, ci sono delle novità, tant'è che avete in programma, se non le avete già fatte, ma anche questo lo spiegherete voi, dei compendi da assimilare, da andare ad appiccicare idealmente a chi ha comprato la prima edizione del libro, dico bene? È così.
2: Assolutamente sì.
0: Allora, mail di Gabriele Ferrero, mail di Giovanni Arbuffi, così la ripeteremo, così tutti coloro i quali possono essere interessati all'acquisto del libro sanno a chi rivolgersi, e poi partiamo a razzo perché abbiamo 1000 argomenti. Vai Gabriele.
1: Ferrero Gabriele, @libero.it.
0: Perfetto, è semplicissimo. Giovanni, intanto... Manuel, alla regia, bravissimo, le sta mandando in sovraimpressione, quindi chi è a casa e sta guardando il programma può segnarsele, però vai Giovanni.
2: Perfetto, meglio. Allora, la mia è semplicemente l'abbreviazione del mio nome e cognome, quindi Giarbu, Genova, Imperia, Ancona, Roma, Bologna, Udine, @yahoo.it.
0: Perfetto, benissimo, la ripeteremo in seguito, così verrete sommersi dalle richieste. Allora, partiamo ovviamente con gli argomenti. Gabriele, so che avete fatto una scaletta, ci siamo confrontati, ci sono 4-5 macro argomenti. Partiamo dai soci fondatori. A te Gabriele.
1: Allora, non mi soffermerei molto sui nomi, perché più o meno nel corso degli anni in qualunque libro c'è una scaletta di questi nomi, anche se in realtà noi siamo riusciti a trovare al D'Azeglio alcune discrepanze. Questo perché chi veniva interpellato a distanza di anni poteva avere un vuoto di memoria su quelli che sono stati i fondatori, soprattutto Enrico Canfari, quando gli chiedono a distanza di anni chi fosse presente e chi meno al primo incontro. Quindi ci sono dei nomi, poi lo stesso Domenico Donna, noi li abbiamo anche divisi, grazie a Giovanni che ha avuto questa ottima idea di dire questi sono i fondatori di prima nomina, però subito dopo ovviamente ci sono stati dei personaggi molto importanti negli stessi giorni fondamentalmente che hanno aderito a Juventus e hanno avuto addirittura in certi casi ruoli molto più importanti nella storia rispetto a chi aveva iniziato. Ad esempio Umberto Savoia, che risulta nei nomi riportati, ma che non si è mai trovato un documento che abbia partecipato a una partita o sia stato in un direttivo, ha sicuramente meno impatto nella storia della Juventus di un Domenico Daprà. Per dirne uno. E quindi la soddisfazione più grossa è aver ricostruito la storia di tutti questi personaggi, quindi non è solo un momento di dire sono stati nella Juventus, no, noi siamo andati a vedere dove sono nati, cosa hanno fatto nella loro vita, dove hanno studiato, ad esempio i due fratelli Canfari non hanno studiato al D'Azeglio.
0: Al D'Azeglio, certo.
1: E gli altri sì, ci sono dei nomi come Gino Rocca, che abbiamo appurato che non esiste al D'Azeglio e nemmeno

0: importanti, lo potete vedere. Alcuni di loro sono ancora, riposano qui a Torino o nelle vicinanze di Torino, altri, addirittura tre, sono andati a Roma, dove hanno sviluppato il loro lavoro successivamente, tra cui Capitan Baretti, che è stato uno dei personaggi più importanti dei primi anni della Juventus, che è sepolto al Verano di Roma.
1: Perfetto, Gabriele, perché insomma questa è la parte introduttiva. Intanto da Twitch arriva il messaggio di Codino Canadese: ciao Franco, ciao ovviamente ai due autori di questa opera omnia, non è un libro, è un'opera omnia. Allora, dai soci fondatori passiamo ovviamente ai presidenti e agli alti dirigenti, no Giovanni?
2: Sì, direi di sì. Anche qui ci sono delle cose che noi abbiamo scoperto e ci sono delle discrepanze rispetto a ciò che per esempio la stessa società Juventus mette nel suo sito internet. Nel suo sito internet, peraltro ci ho guardato ancora questa mattina, mi sembra di non averli più trovati, erano comunque indicati una serie di presidenti che erano poi fondamentalmente quelli che si trovavano su internet un po' dovunque prima delle nostre ricerche e prima anche di altre ricerche che hanno condotto altri nostri amici, primo su tutti Principio.
1: Certo.
2: Noi abbiamo trovato, noi tre, quindi includendo anche Principio, almeno quattro presidenti che non vengono elencati, non vengono nominati dalla Juventus, che hanno avuto un percorso tutto sommato breve, perché comunque diciamo fino all'avvento della famiglia Agnelli le elezioni, le nomine dei comitati direttivi avvenivano ogni 6 mesi. Quindi ogni 6 mesi poteva anche succedere che un presidente venisse esautorato dal suo incarico
1: o lo lasciasse volontariamente, chiaramente,
2: certamente. Certo. Ci sono stati per esempio, ecco, uno dei presidenti, arriverò dopo a dire quelli che abbiamo scoperto noi, ma per esempio uno che ritengo sia stato uno dei presidenti fondamentali per la storia della Juventus è stato Carlo Favale, perché Carlo Favale, che è uno di quelli, come hai detto te, che ha abbandonato lui volontariamente la carica di presidente per motivi di studio, perché comunque era molto giovane, ha ricoperto la carica dal 1901 al 1902. Perché è così importante? Perché proprio in quel periodo, in quel lasso di tempo in cui lui era presidente, vennero introdotte le maglie bianconere. Quindi le maglie bianconere vennero portate in Italia, vennero fatte arrivare da altri personaggi, da Savage a Woodley, però il presidente, cioè colui che era a capo della Juventus in quel momento, era Carlo Favale. Questa per esempio è una nota oggettivamente normale, insomma, da trovare sui giornali, così, che basta guardare il periodo in cui era presidente e si capisce che ci sono stati anche degli scrittori che hanno scritto delle cose errate, cioè dando magari il merito di essere stati presidenti magari a personaggi come per esempio Parvo Passu, che in realtà però è arrivato dopo.
1: Quindi paternità errate, mi stai dicendo, esatto. Giovanni.
2: Esattamente, sì, cioè, ed è una cosa, ripeto, basta soltanto guardare le date in cui sono stati presidenti Parvo Passu e Favale. E Favale è stato presidente proprio nel periodo in cui sono arrivate le maglie bianconere. Però i presidenti che noi abbiamo trovato, che non sono stati citati da nessuna parte, sono stati per esempio Malvano, uno dei soci fondatori, che fu presidente dal 1909 al 1911, almeno per due mandati consecutivi, se non anche tre. Poi un certo Antonio Villanova, che fu il terzo presidente della Juventus, cioè dopo i due fratelli Canfari arrivò questo Antonio Villanova, che fu presidente probabilmente solo per un mandato, per 6 mesi, nel 1899. Era uno studente originario di Brindisi e arrivò a Torino e comunque venne praticamente eletto, venne nominato presidente della Juventus. Lo stesso Zambelli, che da più parti viene

0: erroneamente come uno dei soci fondatori. Zambelli in realtà è arrivato alla Juve pochissimi anni dopo, risulta essere stato presidente comunque dal 1903 al 1904. Ugo Botto, uno dei personaggi che non ha praticamente mai giocato a calcio, quasi mai, era più che altro un atleta, è stato presidente nel 1900, quindi dopo Villanova, e non ricordo se poi ci fu in mezzo anche un altro presidente. E poi infine anche Riccardo Gianoli, era un novarese di Gemme, fu presidente, nel periodo compreso dal 1908 al 1909. Ovviamente è inutile dire che tutti questi dati li troverete con
1: Beh,
0: relative biografie
1: chiaramente,
0: molto
1: sul vostro
0: approfondite
1: libro.
0: sul nostro libro, chiaramente, certo.
1: Estremamente interessante perché voi andate a fare chiarezza, a mettere luce sui pionieri che fondamentalmente hanno presieduto le prime riunioni, hanno voluto fortemente la creazione della Juventus e poi sullo sviluppo di presidenze e di elementi che sono entrati all'interno della società, Giovanni.
0: Esatto, ma poi ecco, se mi permetti aggiungerei una cosa
1: Certo.
0: collegandomi al discorso che ha fatto prima Gabriele, relativamente per esempio a uno dei soci fondatori che effettivamente non risulta essere stato giocatore di calcio, di football, cioè appunto Umberto Savoia. È anche vero però bisogna ricordare che la Juve nasce come associazione sportiva, quindi il calcio viene introdotto ufficialmente nella Juve. Praticamente l'anno dopo, cioè se è veritiera, perché c'è sempre un punto interrogativo, la data come posso dire, di fondazione,
1: Fondazione.
0: novembre
1: Il primo novembre
0: 1897,
1: 1897, insomma, la data è
0: esatto,
1: quella. Per buona,
0: prendiamola come ufficiale, ufficiosa,
1: certo.
0: eccetera. Il calcio in effetti vede la luce nella Juventus circa un anno dopo, cioè un anno dopo viene disputata la prima partita amichevole di cui si abbia conoscenza. Quindi potrebbe essere benissimo che alcuni soci fondatori, tra cui proprio Umberto Savoia, in realtà non fosse un
1: Un
0: giocatore di calcio, ma
1: calciatore, ma
0: bensì
1: essendo
0: magari
1: un
0: un
1: atleta,
0: atleta,
1: esatto, è confluito all'interno di questa nuova formazione di una società sportiva. Questo è
0: Certo.
1: molto interessante perché non si trova nessun cenno del calcio introdotto un anno dopo rispetto alla data di nascita ufficiale della Juventus, ma si può trovare ovviamente sui Juventini per sempre. Nella leggenda della Juve, ai noi, purtroppo, ci sono tante tragedie e ovviamente il microfono va a Gabriele. Andiamo a focalizzare, a puntualizzare alcuni aspetti, purtroppo, delle tragedie che tutti i tifosi juventini hanno dovuto vivere.
2: Allora, tralasciando il primo periodo della prima guerra mondiale, eccetera, dove tanti sono morti e diversi anche calciatori e un allenatore sono morti negli anni 20 prematuramente per incidenti o per un aneurisma, parlo di Sesia piuttosto che di Dal Mazzo in guerra e di altri come, adesso mi sfugge il nome, forse Giovanni mi può aiutare.
1: Ma tanto lo
2: Monticone,
1: troviamo sul libro.
2: anche
1: Monticone.
2: lui del 24,
1: Ma lo troviamo sul libro.
2: Ieno Caroli, che viene a mancare anche lui pochi giorni prima dello spareggio che avrebbe assegnato la Juventus nel 1926, il secondo campionato vinto. L'allenatore viene a mancare. Le tragedie invece più recenti. È un capitolo che abbiamo voluto mettere tra gli altri in questo libro per andare a dare anche un'immagine, per certi versi anche violenta, voglio dire, però di ricordo importante di tutte le persone, a partire dall'AISL a venire in qua, che sono venute a mancare in maniera tragica e a volte anche veramente assurda, come Ale Richi, ma lo
1: Certo.
2: stesso Aglio, insomma. Quindi. Siamo riusciti, non dietro, e stiamo ancora cercando in realtà dove sono sepolte queste persone, questi 39 angeli, E ricordiamo che erano anche 600 i feriti accertati quel 29 maggio, quindi un bollettino di guerra è stato accertato, vuol dire che molta gente è tornata a casa
1: messa male. Ricordiamo messa che male non veramente. C'erano i telefonini all'epoca, ricordiamo che c'è gente che ha vagato per un giorno intero per riuscire a ritornare all'albergo, non a casa. Il nostro amico
2: spogliata di ogni vestito, di ogni le scarpe,
1: esattamente,
2: di qualunque cosa, con i familiari che non sapevano che cosa fosse capitato.
1: Il nostro amico purtroppo scomparso Salvatore Giglio, a cui dedichiamo sempre un pensiero e un grande elogio per l'immenso lavoro che ha fatto, lo ha raccontato più volte e lo ha fotografato. Concludo e poi ti lascio subito la parola. Una delle ultime volte mi disse: ci sono delle foto che io ho scattato per dovere di cronaca, ma non ho mai avuto il coraggio di tirarle fuori perché erano veramente molto molto cruente e avrebbero potuto toccare la suscettibilità umana di chiunque, però lui lì ha testimoniato ovviamente quello che ai noi abbiamo dovuto vivere. Prego Gabriele.
2: Sì, e quindi siamo riusciti ad avere ben 37 fotografie di dove sono sepolte queste persone. Le altre due sappiamo dove sono, il problema è che sono in Belgio e c'è difficoltà a reperire qualche brava persona che abbia voglia
1: la volontà
2: di poter andare a vedere. E quindi sono forti vedere il bambino Casula a Cagliari, quando sono stato, è stata un'emozione vera con suo papà. Era la prima volta che andava via dall'isola, quindi è veramente, ancora quando lo racconto mi viene un po' un groppo alla gola.
1: Assolutamente sì.
2: Perché veramente rovinare così per un gioco che dovrebbe essere quello del pallone, un divertimento, la vita delle persone, e purtroppo non impariamo dai nostri errori.
1: Purtroppo
2: perché
1: no.
2: Comunque a Torino in piazza San Carlo è poi successa una tragedia simile, dove pensate, se abbiamo parlato di circa 600 feriti, in piazza San Carlo andiamo oltre i 1600, quindi tre volte quasi tanto, e solo per un caso fortuito, veramente ci sono stati tre morti in quell'occasione, due donne, e poi successivamente nel 2020 anche un sammarinese di 40 anni, Bucci Antoni, ha raggiunto dopo anni di sofferenza Marisa Amato e Erika Pioletti. Le prime due sono anche ricordate oggi a Torino in piazza San Carlo, certo, con una targa. Però voglio dire, per ultimi Ale Ricchi, perché Ale Ricchi anche questa è
1: una tragedia incredibile, enorme, illogica, si potrebbero usare mille altri aggettivi, ma sono tutte tragedie che appartengono ai colori bianconeri. Siamo arrivati
2: alla loro li trovate nel libro, ecco Giovanni,
1: sì.
2: Volevo solo aggiungere questo.
1: Certo, siamo arrivati alla pausa, aggiungo solo una cosa, perché ancora molti oggi non sanno che di quei 39 angeli periti all'Eisel non tutti erano italiani e non tutti erano tifosi della Juve. Questo va sempre specificato, perché purtroppo in questo paese poi succedono cose che non vorremmo mai vedere, come gli striscioni, gli inni beceri e totalmente inumani all'interno degli stadi. E l'ignoranza gioca degli scherzi tragici come questi. C'è gente che non sa nemmeno e non conosce nemmeno gli aspetti culturali base di quella tragedia inenarrabile che dopo tantissime decadi colpisce al cuore ancora tutti noi. Ragazzi,
2: consentimi solo una cosa, Franco, erano tre interisti, quelli che erano, avevano accompagnato dei loro amici della Juventus, ed erano lì per un giorno di festa, magari anche di sfottò alla fine, se fosse stato
1: per andare a vedere la finale di Coppa dei Campioni.
2: Esatto.
1: Da tifosi. Semplice. A me è successo con mio cugino del Toro, che è venuto con me e un altro amico ad Atene a vedere ai noi la sfortunatissima finale contro l'Hamburgo. Quindi, cioè, chi ama il calcio magari non è proprio così solo e sempre con il paraocchi. Ragazzi, rimanete collegati, andiamo in break, torniamo subito e ripartiamo da Giovanni con un altro argomento estremamente bello, pungente e interessante. Torniamo subito.
3: Ieri e oggi.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te. Si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni. Naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano, soprattutto come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi, aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che sì. La situazione dell'Inter sia abbastanza delineata sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella di neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, di andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto, sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Kibu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però ecco, stando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale, quindi ha cercato di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, e poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma, pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita in tromba con un acquisto importante come l'attaccante, quindi sembrava sia aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il discorso di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possono prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestito nella giusta maniera. Amorim senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra, una squadra abbastanza completa. Il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato, che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata. Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve puntare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumí.
1: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che, come che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un po' sia un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì i simboli di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra più dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto, adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche, non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto negli.
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro. Rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato. Quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri liti probabilmente, anche se il Beşiktaş senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un squadra che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi, Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, che però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano. Nella Juventus mi pare che sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate pur avendo fatto qualche.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna, riparte dal Besiktas, secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Eh beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo appunto rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelli che sono. E poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si può dire del calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che.
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: A presto!
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Alessandro Altobelli. Nato a Sonnino, paesino della provincia di Latina, il 28 novembre 1955, Alessandro Altobelli, fin dagli esordi, viene soprannominato Spillo per il suo fisico decisamente esile. Debutta nel calcio che conta con la maglia del Brescia nella stagione 1973-74. Rimane in Lombardia per 4 stagioni prima di ricevere la grande chiamata da parte dell'Inter. In nerazzurro Altobelli si consacra come uno dei più grandi attaccanti in circolazione, sebbene i trofei non siano molti. Arrivano solo uno scudetto e una Coppa Italia. Arriva anche in nazionale disputando 2 mondiali, quello vincente del 1982 e quello messicano del 1986. In azzurro totalizza 61 presenze e 25 gol. Il più celebre è indubbiamente quello realizzato nella finale di Madrid contro la Germania. Dopo aver trascorso 11 stagioni con la maglia dell'Inter, di cui era diventato anche capitano, Spillo viene ceduto alla Juventus nell'estate del 1988. I bianconeri dovevano sostituire Rush e con l'acquisto di Altobelli sperano di ripetere i fasti di un decennio prima, quando acquistarono Boninsegna. In bianconero Spillo disputa solamente una stagione condita da 34 presenze e 15 gol, da ricordare il gol vittoria nel derby del 31 dicembre del 1988. Poi il suo rendimento cala a causa di un infortunio e del fatto che l'allenatore Zoff inizia a preferirgli l'emergente Buso. Nonostante tutto, un Altobelli ormai 33enne avrebbe voluto rimanere a Torino e concludere lì la propria carriera. Ho 33 anni e sono consapevole che la mia carriera è oramai giunta al tramonto. Il mio desiderio sarebbe quello di concluderla in bianconero. Starei in panchina volentieri, giocando part-time a seconda delle esigenze della squadra, ha detto. Boniperti non è però dello stesso avviso e decide di cederlo al Brescia, dove concluderà la propria carriera. In totale sono 337 le presenze in Serie A, condite da 132 gol.
0: Eroi in bianconero.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Due colori, due voci, no. Due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Ti giuro, no.
4: È la vigilia di Ferragosto, è il 14 di agosto 2026, c'è Federico Rossi che sta ridendo, non so per quale motivo, c'è Alessandro c'è Alessandro Santarelli che ride anche lui, se Rossi non la smette li sparo. Bene ragazzi, è venerdì, domani è Ferragosto, quindi domani tiriamo giù la serranda e la ritiriamo su per non fermarci più poi lunedì, perché lunedì sarà giorno di amichevole, l'ultima amichevole con la Next Gen, che vi racconteremo evidentemente in colpo di tacco dalle 18. Prima ci sarà alle 16 il rientrante Quintiliano, che insomma non mi sembra ad occhio e croce, sì, però Quintiliano non mi sembra in grandissima forma. Ti ho sentito prima al telefono, io uso un vocale, io e Rossi, per decifrare quello che hai detto. Quintiliano ci abbiamo messo 3 volte. Che ti sta a succedere, Quintiliano? Che ti sta
5: 340
4: 3 4 2 3 4. Bravo, bravo Fede, era più o meno in queste condizioni qua. Quintiliano, mi auguro che da qui a lunedì si possa riprendere. Lunedì torna anche Claudio Zuliani, che vedrà compagnia con la rassegna stampa. Pensate, dalla settimana successiva ritorna anche Riccardo, ma dalla settimana successiva poi c'è anche il campionato con la prima partita a Frosinone. Nel mezzo tante cose, amici, di cui parlare anche oggi. Voglio darvi come sempre spazio, tanto spazio, anche perché vi vedo già presenti. Grazie davvero di cuore come sempre. Dunque, intanto vi dico che alle 18 avremo dal Brasile il nostro Fabio, una delle poche scoperte di livello del nostro Marangio, che veramente con Fabio ha fatto un colpo da 90, vabbè, però se poi andiamo a vedere tutti gli altri che ha portato e che poi siamo stati costretti a salutare, ma questo è un altro discorso, non è un grande tale scout Marangio, lo possiamo dire. Quindi con lui faremo un attimo il punto della situazione anche su alcune notizie che stanno arrivando oggi, però in questa prima mezz'ora, sempre ovviamente anche insieme ai vostri messaggi, bisogna fare una sorta di recap di quello che è successo ieri, perché in effetti ieri di cose ne sono accadute. Intanto la notizia ufficiale è che la Juve ha praticamente ufficializzato l'arrivo di Lukumi, che domani sarà a Torino, operazione da circa 20 milioni di euro più 5 di bonus, operazione secondo me molto molto interessante, favorita anche dai buoni rapporti tra Carnevali e Fenucci. Sapete che il Bologna inizialmente chiedeva intorno ai 30 milioni, alla fine siamo invece arrivati a 20 più 5 di bonus, e la Juve porta a casa decisamente un ottimo difensore centrale che credo andrà a creare con Bremer una coppia di tutto rispetto, quindi bravi su questo. Tanto saluto anche l'amico che sta volando sul volo Vilnius Monaco, ciao, grazie di ascoltarci anche in volo. Saluto anche Seba da Cireale e Luigi dalla Spezia, che sono i primi che ci stanno scrivendo. Quindi Lukumi, bravi, bravi Carnevali, bravo Massara, così come vi ho detto bravo per Alejbegovic, così come per la rapidità, visto quella a cui eravamo stati abituati dell'operazione, vi dico bravi anche per Kolumani. E però, cari direttori, tanto saluto anche Paolo in spiaggia a Gaeta, vi devo dire un po' meno bravi sulla vicenda portiere. Vicenda portiere, ragazzi, è un intrigo internazionale, onestamente, scherziamoci un po' sopra, ma è chiaro ed evidente che intanto domenica prossima a Frosinone ci sarà Perin a difendere i pali della Juve, e non è evidentemente quello che tutti noi, ma credo anche lo stesso Luciano Spalletti, aveva immaginato per il debutto in campionato. Cos'è successo ieri? Poi vi racconto anche un piccolo di Crosciana che mi ha raccontato stamattina il collega Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Allora, ieri eravamo qua in diretta come sempre e vi stavo raccontando di Suzuki, c'era anche il nostro Filippo, il mio caro amico ex portiere, che diceva sì, però tutto sommato io non sono molto convinto di Suzuki, anche se poi è sicuramente un ragazzo che può far bene, se l'ha preso il Paris Saint Germain, e quindi lo stavamo dando praticamente come fatta. Sapete che il mercato è veramente, lo ha inventato il diavolo, come direbbe il nostro amico, quantomeno mio, Max Allegri. Quindi eravamo lì a dire è fatta, arriva, a interrogarci. Poi in serata, mentre la notizia di Lukumi disturbava la mia serata, cioè ero felicissimo quando è arrivata la conferma, però mi stavo guardando la mia solita puntata della seconda serie di Tudor, arriva la notizia di Lukumi, e quindi mi sono messo al computer subito a scriverla, ma contento per l'arrivo di Lukumi. Contestualmente nella nostra chat leggevo, c'è un passo indietro, Suzuki non viene più, il Paris Saint Germain ci ha ripensato. Allora a quel punto ho detto vabbè, la puntata me la vedo domani, me la finisco di domani, cioè stasera, e a quel punto ho cominciato a lavorare con i colleghi, e in effetti ora dopo ora, minuto dopo minuto, è emerso questo passo indietro del Paris Saint Germain. O attenzione, perché quello che mi ha raccontato stamattina Lorenzo Di Benedetto, vice direttore di Tutto Mercato Web, il quale mi ha detto guarda, noi ci abbiamo lavorato tutta la notte praticamente su questa cosa, e anche stamattina degli spifferi ci raccontano che in realtà il no sarebbe, io ci metto sempre il condizionale davanti ragazzi, perché sul mercato appunto si rischia di dire una cosa che poi viene smentita non 24 ore dopo ma 5 minuti dopo, sarebbe stato proprio il portiere a fare una sorta di passo indietro dicendo Paris Saint Germain mi vuoi? Bene, allora io vengo al Paris Saint Germain. Non ci vedo troppo chiaro su questa operazione eventuale con la Juve, e dunque sarebbe stato proprio Suzuki a rallentare l'operazione, indispettendo poi evidentemente anche la Juventus, che a meno, e questo va sempre detto anche se siamo noiosi, di clamorosi colpi di scena che non abbiamo nel mercato mai escludere, ha definitivamente chiuso la porta all'operazione Suzuki. Che sia il portiere, che sia il Paris Saint Germain, oppure perché a me avevano raccontato, cioè a noi ci hanno raccontato anche un'altra cosa, che c'era una componente all'interno della Juve che non era poi particolarmente convinta di questo tipo di operazione. Non credo onestamente che quella componente, che da quello che sappiamo era in minoranza rispetto a chi invece voleva portare a casa Suzuki, sia stata, come dire, la goccia che ha fatto poi chiudere, in questo caso non traboccare ma chiudere, la questione. Io credo più che ci siano state delle problematiche interne al Paris Saint Germain, che magari sia stato Luis Enrique che ha detto no, lo voglio, oppure, come mi raccontava Lorenzo questa mattina, proprio il portiere. Mettiamolo un po' come vogliamo, fatto sta che a Ferragosto la Juventus non ha un portiere. Vicario. Si ritorna sempre poi ai soliti nomi, perché si chiude quella porta lì e non è che al 15 agosto puoi andare a prendere chissà chi. È come un po' quando è vero che le operazioni più importanti ormai, forse più importanti no, più numerose ormai lo si fanno nella seconda parte del mercato, cioè quella che porta alla fine, no? Agli ultimi giorni del mercato. Ma è altrettanto vero che quando tu devi andare a comprare, che ne so, un centravanti titolare, l'operazione la comincia a impostare a giugno, no il 14 di agosto. Perciò è come quando fai una grande cessione, cioè la grande cessione speri di farla a inizio mercato, perché poi è tutto il tempo evidentemente per trovare il sostituto. Oggi non dico che il tempo manca, perché ci sono ancora 15 giorni. Oggi dico però che, conoscendo i nostri competitor, la difficoltà della Juventus che ha nel settore portieri, è chiaro che tu, se soltanto in questo momento vai a bussare ad una porta, no porta di campo, ma porta di società, se un portiere vale 20 te ne chiedono 40. Questo fa parte evidentemente del mercato. Quindi cosa è successo? È successo che si ritorna sui soliti noti, su alcuni nomi che francamente anche a me sono un po' venuti a noia, perché ne sento parlare da giugno, quindi Vicario, quindi Trubin, quindi Lunin. Su Vicario c'è, evidentemente lo sapete anche voi cari amici, non c'è proprio il gradimento totale definito e definitivo di Spalletti. Altrimenti Vicario sarebbe, ve lo racconto da settimane, sarebbe già il portiere della Juventus. Ma se si preferiva addirittura un portiere in prestito per un anno, se si preferivano altre soluzioni, se si è cercato fino alla fine un altro tipo di situazione, mi viene da dire, e anche questo me l'hanno raccontato, che, ma lo sapete anche voi, che probabilmente Vicario non è mai stato in cima ai pensieri di Spalletti. Però ci sono momenti in cui di necessità si deve fare virtù. Quindi la Juve più o meno ha quel range di possibilità. Vicario, Trubin, Lunin, sempre in Ucraina siamo, oppure un colpo a sorpresa che onestamente io però ad oggi non vi so dire, non riesco a vedere, non riesco ad immaginare. Felicissimo stasera magari di essere smentito mentre sono lì che mi guardo le serie su Netflix, o domani, perché è chiaro domani non siamo in diretta in radio, ma ci saremo su Bianconera News, tutto Juve, sempre. Non vedo l'ora di essere smentito con la notizia che mi arriva sulla chat, hanno preso questo, magari, non ci credo ma magari. Quindi siamo pesantemente in ritardo sulla questione portiere. Io, mentre come detto batto le mani a tutto il resto del mercato della Juve, qualcosa ancora accadrà, sperando che David si convinca che non può rimanere alla Juve, io da quest'altra parte invece su questo tipo di situazione sono profondamente deluso, anche se poi il lavoro è difficile, il lavoro è complicato, anche perché hai a che fare con un portiere, cioè Di Gregorio, che non se ne va, perché che ne dica il suo favoloso e fantastico procuratore Belloni, il signor Belloni, non ci sono offerte, zero. Ci sono stati dei sondaggi, dice, guarda, ma casomai, sì, guarda, la porta aperta, ma si sono fermati lì. Quindi su Di Gregorio non c'è nessuno che, non dico ha provato a affondare il colpo, che magari ha cercato di andare oltre le informazioni, no, nessuno. Però la Juve sa benissimo che con Di Gregorio non può fare niente. Ieri Filippo ce l'ha spiegato da portiere qual è stato, ce l'ha spiegato in maniera eccellente. Se tu non ci sei con la testa, come non c'è con la testa
3: no, che non ci sia con la testa, ma se hai paura di indossare quella maglia, di indossare i guantoni, tu alla Juve non ci puoi stare. Quindi Di Gregorio c'è, ma non c'è. Vorrà dire che a Frosinone, e non è un problema ragazzi, diciamoci la verità, andare a Frosinone con Perin non è assolutamente un problema, andremo a Frosinone con Perin, forse, chi lo sa, spero di no, ma insomma, magari, ma non per Perin, ma lo dico perché arrivare addirittura al 29 d'agosto senza un portiere, per me sarebbe una follia, il che non va a incidere poi in maniera totalmente negativa sul resto del mercato della Juventus, che ad oggi per quanto mi riguarda continua a essere positivo, però è chiaro che questo aspetto noi non possiamo metterlo in secondo piano, perché, e ne parlavo stamattina oltre che con Lorenzo, mi ha detto anche col caro Luca Calamai, insomma, ho detto, io immaginavo che fosse il primo tassello da chiudere in casa Juve, e tra l'altro ci ha anche raccontato in camera Caritatis, ma insomma sapete che con Santarelli la camera Caritatis non esiste quasi mai, quasi, perché ci sono alcune cose che ovviamente non vi posso raccontare, almeno per ora, poi Fernando ve le racconto, che il desiderata di Spalletti era proprio quello di averlo subito il portiere, e quindi su questo aspetto Spalletti non dico che sia indispettito, ma certamente non è sereno. Certamente non è sereno, perché questione attaccante e questione portiere erano le primissime due esigenze che erano state richieste. Poi nel frattempo Lucumi è un'espressa richiesta di Spalletti, ripeto, secondo me una signora operazione anche a quella cifra lì, ma attenzione, quella cifra lì l'ha spuntata Carnevali per due motivi: uno, perché comunque un ottimo rapporto con Fenucci, il direttore del Bologna; due, perché Lucumi, un po' come Columani, deve essere il ni finale che fa la differenza, ha detto: io voglio soltanto la Juventus, cioè Nottingham Forest, no, forse non avete capito, io voglio solo la Juve, sì, ma Nottingham offre 40, no, voglio la Juve, e lui si è impuntato su questa cosa qua.
5: No.
3: No, esatto, ha detto no, anzi ha detto ti giuro no, non solo ha detto no, ma ha detto...
5: Ti giuro no.
3: Appunto, lui non ci voleva andare a Nottingham Forest, c'era un altro effetto, no, voglio la Juve, e noi abbiamo bisogno di questa gente qua, eh? Noi ne abbiamo un disperato bisogno di questa gente qua. Tra l'altro a me Lucumi personalmente è sempre piaciuto, è certamente un giocatore che spero possa avere ulteriori margini di miglioramento, ma è un bel pilastro che magari, chissà, domani dovrebbe essere a Torino Massimo Domenica per le visite mediche, si aggregherà sicuramente già alla squadra e magari potremo vedere anche, non credo debuttare, ma in panchina, perché no, a Frosinone. Però questo aspetto del portiere è, mi verrebbe da dire, quasi, esagero forse un pochino, però mi verrebbe da dire intollerabile. Intollerabile perché sapete qual è la mia paura, ve la dico proprio fuori dai denti, che noi veramente si arrivi lunghi, ma lunghi, lunghi, lunghi, eh? Non dico alle ultime 24-48 ore prima della fine del mercato, perché sarebbe realmente, a quel punto vai a mosca cieca, il primo portiere che prendi te lo porti a casa, sarebbe veramente una situazione paradossale. Però se dovessi mettere oggi la mano sul fuoco, e ripeto, spero di essere no smentito di più, io credo che noi arriveremo alla prossima settimana esattamente in queste condizioni, chiedendoci chi sarà il portiere della Juventus. E mi faccio anche un'altra domanda, e poi non me ne faccio più e vi leggo. Ma se eventualmente la Juve dovesse poi alla fine, quasi per, passatemi il termine, disperazione, premere il pulsante verde dove c'è scritto vicario, ma lo stesso vicario come arriverebbe a Torino? Mi spiego. Lui lo sa che la Juve in questo momento ha cercato tutto e il contrario di tutto, e sa benissimo che non è il primo della lista. Io non lo conosco vicario, dico, non lo conosco a livello caratteriale, chiaramente non lo conosco come portiere, ma non lo conosco nemmeno a livello caratteriale. Però vi dico che qui ci vuole un portiere con un carattere forte, perché sai, quando arrivi perché sei cercato, ti vogliono, come era eventualmente anche nel caso di Suzuki, arrivi già con una prospettiva di porca miseria, mi hanno voluto, vengo e mi sento a mio agio. Beh, qui se dovesse arrivare Vicario, io spero che abbia una forza strutturale e mentale per dire ok, magari non sono il primo, non sono stato il primo pensiero, magari non sono proprio quello che voleva Spalletti, ma sai che c'è? Io sono convinto delle mie capacità, so di essere forte, te lo dimostro che il primo portiere divento io e che anche se c'è stato scetticismo iniziale, la porta la so e la saprò difendere. Io me lo auguro questo. Certamente l'annata che ha passato Vicario al Tottenham è stata un'annata un po' sulle montagne russe, con picchi verso l'alto e enormi picchi verso il basso, tanto che poi ha perso pure il posto. Altrettanto vero che nel Tottenham è successo di tutto, e se andiamo a vedere il Tottenham, Colomani ha fatto 3 gol, quindi per l'amor di Dio. Però l'aspetto mentale qui diventa proprio la situazione ancora più importante di quanto uno è bravo tra i pali nelle uscite e con i piedi. Io spero anche che Vicario, se dovesse essere lui il prescelto, venga con la testa giusta. E dico l'ultima cosa, poi mi fermo e vengo da voi. Sono molto sincero, oggi preferisco, visto la strada presa, che la Juve non si leghi per 3-4 anni ad un portiere nel quale non crede fino in fondo. Mi spiego meglio. Andare a prendere oggi Trubin e legarsi a Trubin, che è un 2001 se non mi sbaglio, un 2000, dopo controllo meglio, per 5 anni o per 4 anni per me sarebbe un errore, perché altrimenti anche Trubin non deve prendere prima. Io sono sempre stato contrario all'idea del portiere in prestito, ma oggi, 14 agosto, anzi ormai 15, non vedo all'orizzonte un portiere da dire ok, prendo lui, ho cercato nel mare magnum dei portieri, non ho trovato uno, però sono convinto di Mister X, me lo prendo, me lo blocco per 4 anni, me lo tengo per 4 anni e ho risolto il problema dei portieri. Siccome mi sembrerebbe molto strano che oggi improvvisamente dal cilindro possa uscire fuori il coniglio, allora, visto che tanto ci siamo un po' tutti abituati per questa stagione all'idea di non avere il top dei top dei top, aspetto un anno. A questo punto sì, aspetto un anno. Poi l'anno prossimo, carne secchi, vediamo. Ricordatevi, lì c'è andato a trattare col signor Giuntoli, il quale se può fare un dispetto alla Juve glielo fa doppio. Non dimenticatelo, il signor Giuntoli. Oppure Allison, che avrà sì un anno in più, però magari gli fai un contratto, gli fai un biennale, un 2 più 1, per dire. Cioè, le soluzioni le puoi trovare. Oggi, la fretta e la necessità di legarmi per forza ad un portiere, secondo me non c'è. C'era fino a qualche settimana fa. Oggi non c'è più. Perché al 14 di agosto è oggettivamente difficile che tu possa andare a prenderti un portiere al quale poi affidi la porta per 4 anni. Perché se non l'avessi fatto prima, invece di inseguire altri lidi, altri scenari che per sfortuna, per incapacità di Comolli, per tutta una serie di cose, però oggi non si sono concretizzati. Dunque mi auguro veramente di cuore che non si voglia mettere una toppa che a volte diventa peggio del buco. Quindi Vicario in prestito, bene, me lo prendo in prestito col dito di riscatto, poi vedo. Trubin, ok, è in uscita da lì, però io non mi lego a Trubin, che è un buon portiere, ragazzi, parliamoci chiaro. Non dico, come ho sentito, è il Di Gregorio ucraino, no, però non è nemmeno secondo me un portiere per cui dici vabbè, oh ragazzi, ma sai che c'è, oggi mi prendo Trubin per 4 anni e sono a posto. No, no, ho altre idee di portieri, ho veramente altre idee. Siccome però, e chiudo veramente, volevo farla breve ma vi ho annoiato per 29 minuti, siccome però io mi fido, sarà colpa, sarà una mia colpa? Non credo. Mi fido di Massara e Carnevali, credo veramente che su questo il pericolo non ci sia e non ci sarà. Quindi parte negativa, negativissima, portiere, parte positiva, tutto quello che fino a questo momento ho visto in un mercato molto molto difficile e complicato per la Juve, ma anche per tante altre squadre. Ora, sentivo ieri sera mentre tornavo a casa le lamentele perché qualcuno aveva scritto la Roma è al completo. Sentitevi le radio romane, va, se la Roma è al completo. Sentiamo un paio di vocali, poi vi leggo anche, ragazzi, che siete una marea al 14 di agosto e non so veramente come ringraziarvi. Prego.
6: Andrea da Milano, ma riguardo le mosse della Juventus, io torno a bomba a quello che disse un mese e mezzo fa Carnevali, cioè di avere calma e pazienza, e quindi io la calma e la pazienza la porto fino alla fine del calciomercato. Ora, Spalletti voleva questo, Spalletti, desiderata di Spalletti era quest'altro. Cioè io penso che Spalletti un mesetto fa è andato a Forte dei Marmi, mi sembra, sì, a tavola insieme a Galliani, insieme a Carnevali stesso. Ecco, voglio dire, le cose le sa, non è che c'è bisogno che Carnevali gliele rammenta tutti i giorni. Sa delle difficoltà in uscita, sa delle difficoltà in entrata. Quindi se è così amico, così in confidenza con Carnevali, c'ha poco da storcere il naso. Io capisco che voglia i giocatori migliori rispetto al suo credo, però sa, conosce la situazione ancora prima che arrivasse Carnevali.
3: Decisamente vero.
6: Porti pazienza come lo dobbiamo portare noi e faccia del suo meglio, che è il suo mestiere, o no?
3: Decisamente vero. Però ragazzi, onestamente è un po' come, tra l'altro Spalletti ha molto da farsi perdonare, perché Sesti ci ha portato anche lui. Però una cosa mi sembra sia sotto gli occhi di tutti, un po' come quando l'anno scorso a gennaio chiedeva un attaccante e il fenomeno francese, no, nemmeno, perché Bogan non gliel'ha portato, Bogan l'ha portato Tolini, non l'ha portato nessuno. Il portiere